0: Mio è un discorso un po' provocatorio, però la politica ripete che deve governare l'intelligenza artificiale. Io propongo il contrario. Usiamo l'intelligenza artificiale per controllare la politica, non per punirla, ma per costringerla finalmente a rendere conto. In 3 anni il mondo ha oggettivamente cambiato scala. Noi scrivevamo con Adolfo Urso la prima legge europea sull'intelligenza artificiale. Il presidente Meloni ha detto che è la rivoluzione più dirompente della storia. A chi la affidiamo? Ai burocrati, ai capi di gabinetto, a quelli che sono da 20 anni dentro i ministeri? O addirittura un frate? Oggi porto 3 cose, 6 proposte, un giro veloce di quello che accade fuori dall'Italia e alcune conclusioni. Sento dire purtroppo anche da partiti per i quali ho simpatia che bisogna normare l'intelligenza artificiale, che poi significa soltanto rallentarla. Conte propone un'intelligenza artificiale di Stato. Volete ancora di più rallentare l'Italia? Le parole più sagge sull'intelligenza artificiale ultimamente le ho sentite dai sindacati e dal governatore di Banca Italia Panetta. Questa tecnologia può aumentare la produttività italiana di oltre 1 punto l'anno. Dopo 30 anni di 0, ma dobbiamo implementarla e anche velocemente. Prima cosa, bisogna fare una revisione di tutta la spesa pubblica. Il modello che ha funzionato fino adesso non ha prodotto risultati molto incoraggianti. Quindi serve un responsabile che ha rapporti quotidiani con il Parlamento e che prenda tutti i dati dello Stato, che sono sparsi tra milioni di pagine e milioni di siti diversi, e capire cosa sta succedendo al nostro debito pubblico, che è ormai effettivamente fuori controllo. Con i pochi dati pubblici che si trovano online, l'hanno fatto per sfida dei ragazzi che hanno creato un sito che si chiama Dove vanno i nostri soldi. E se lo visitate è veramente interessante, perché si scopre per esempio che negli ultimi anni gli affidamenti diretti dei bandi crescono sempre di più e rimangono, ma è una casualità, sempre sotto soglia legale che costringerebbe a fare delle gare. Una macchina tutto questo se ne accorge in un pomeriggio, anche se produciamo milioni di pagine, talvolta proprio per non far capire nulla a nessuno. Il secondo punto è sfoltire le leggi. In Italia ci sono troppe leggi che non sappiamo neanche più quali sono in vigore, quali sono non più in vigore, ci sono addirittura doppioni, contraddizioni, rinvii. Dobbiamo fare anche però delle leggi nuove per modernizzare il paese. E ancora in questo punto bisogna utilizzare l'intelligenza artificiale, perché ogni norma che vogliamo approvare deve essere analizzata in modo indipendente da modelli di frontiera. Per ogni norma che entra ne devono uscire obbligatoriamente 2, perché ne abbiamo troppe. Le persone, i dipendenti pubblici, sappiamo che non possono essere mandati a casa, a meno che, non lo so, non possono essere mandati a casa. Allora diventa obbligatoria per tutti i dirigenti pubblici l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli agenti AI. Tutte le attività automatizzabili e ripetitive non possono più farle le persone. Non ha assolutamente senso. Sarebbe il caso, e c'è stato un tentativo nel 2016, di portare ingegneri all'interno dello Stato, lo fece Renzi portando un manager di Amazon, per provare a modernizzare il paese. Ovviamente devono essere pagati a prezzo di mercato, non potete pretendere che una persona smetta di lavorare per OpenAI e venga a lavorare qui per uno stipendio irrisorio. C'è poi il tema giustizia. Aspettare i tempi della giustizia è già di per sé una condanna. In Cina il 70% delle bozze di sentenza le scrivono già le macchine e il giudice ovviamente le corregge. In Brasile la Corte Suprema fa in 4 secondi ciò che un funzionario faceva in 44 minuti. Da noi la Cassazione ha iniziato a sperimentare quest'estate su base volontaria. È un buon inizio, ma bisogna assolutamente renderlo obbligatorio. I magistrati non possono leggere decine di migliaia di pagine di ogni processo, perché è oggettivamente impossibile e questo crea gli ingorghi che tutti noi conosciamo. Il sesto punto è che lo Stato diventa a disposizione del cittadino. Tutti noi dobbiamo avere un assistente AI. Aprire un'attività, prenotare una visita, contestare una pratica. La istruisce lui e la segue fino alla risposta. Lo Stato ha già molti dei nostri documenti e non può continuare a richiederceli di continuo, lo dice una legge del 2000. Il cittadino non può fare il corriere tra un ufficio e l'altro, anche perché è una perdita di produttività che poi incide appunto sulle finanze dello Stato e sulla crescita economica. In generale il mondo sta correndo veramente in modo esponenziale. L'esempio più banale sono i lanci di SpaceX. Nel 2019 erano 13, nel 2025 sono stati 165. Il calcolo per addestrare i modelli cresce di 4-5 volte l'anno. I modelli che usavamo a Natale 2025 sono stati superati ieri da modelli open source, spesso cinesi. Ma qui non si tratta solo di velocità. Quest'anno alle Olimpiadi di matematica hanno partecipato più di 600 studenti e solamente 7 hanno ottenuto un punteggio pieno. C'erano anche due sistemi di intelligenza artificiale, entrambi cinesi. Corretti dagli stessi giudici, hanno fatto con successo 42 esercizi su 42. Usciamo un attimo da centro di Roma e andiamo ad Austin. Da questo mese i robotaxi di Tesla portano passeggeri senza volanti né pedali all'interno delle loro auto. In Cina i robotaxi di Baidu portano migliaia di persone in giro ogni giorno, come se fosse normale, senza un autista. Rimaniamo in Cina perché la metà dei robot industriali che sono stati prodotti sono stati installati nella stessa Cina. E una sola città cinese, se così vogliamo chiamarla, un posto spettacolare, si chiama Shenzhen, ha prodotto 200.000 robot industriali. E in questo momento i migliori modelli multimodali, cioè quelli per generare video, sono cinesi. Andiamo negli Stati Uniti, a Boston, all'MIT, l'intelligenza artificiale ha disegnato da zero antibiotici contro batteri resistenti, che uccidono più di 1 milione di persone l'anno. Questa è una storia che mi piace particolarmente. Paul è un imprenditore australiano che senza nessuna formazione medica è riuscito a disegnare un vaccino a mRNA per curare la propria cagnetta che era stata data per spacciata. Aveva un tumore che non si poteva più curare con la medicina convenzionale. Si è messo da solo con ChatGPT, AlphaFold e Grok, ha progettato un vaccino, lo ha fatto realizzare in un laboratorio e il tumore si è ridotto di circa 3/4. qualcosa è arrivato anche a casa nostra, a Ercolano. I papiri bruciati dal Vesuvio nel 79 sono troppo fragili per essere estrapolati e per essere quindi letti come tradizionalmente si leggono i libri antichi. L'intelligenza artificiale li sta interpretando senza aprirli e l'anno scorso ha scoperto un nuovo titolo di Filodemo sui vizi 2000 anni dopo, molto attuale. Ovviamente l'intelligenza artificiale non è solo questo, prende tutti gli aspetti della nostra vita. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della sanità. In Inghilterra in 70 ospedali hanno introdotto l'intelligenza artificiale per riconoscere gli attacchi ictus. Ci mette un'ora di meno rispetto a quello che facciamo noi normalmente. Un'ora di differenza significa far tornare a camminare una persona o non camminare più. Hanno poi aggiunto uno scribacchino, cioè qualcuno che quando fa le visite prende appunti al posto del dottore, così il dottore ha più tempo per visitare il paziente. In Germania, su 463.000 donne, la mammografia letta con l'intelligenza artificiale ha trovato più del 15% dei tumori senza un richiamo in più. Questo significa scoprire in tempo malattie che possono toglierci i nostri cari. In Svezia il 29% di diagnosi in più, con il 44% di lavoro in meno, hanno salvato centinaia di persone. E proprio un paio di settimane fa ci stiamo avvicinando al primo farmaco scoperto da un'intelligenza artificiale. Noi nel primo trimestre abbiamo 2 milioni di visite ed esami fuori tempo massimo. Per una risonanza urgente all'addome è in tempo un appuntamento su 3. La risposta a questo sono centri diagnostici con intelligenza artificiale e telemedicina, aperti 12 ore, lettura alla macchina, referto validato a distanza dallo specialista. Si fa già in altre parti del mondo. Le liste d'attesa non sono una fatalità, sono una scelta. AlphaFold, che è un'azienda ormai parte di Google, ha calcolato la struttura di 200 milioni di proteine e ormai questo software lo utilizzano 3 milioni di ricercatori. Ad agosto su Science un modello ha scritto il genoma ai 300 virus, 16 funzionavano contro l'Escherichia coli. I World Model, che ne sentiremo parlare, sono sempre di più, sono quei modelli che interpretano il mondo intorno a noi e stanno allenando i robot prima che questi entrino all'interno degli ambienti dove dovranno operare. Qualcuno ha già parlato di Neuralink, quindi non lo ripeto. Un'azienda americana, questo farà piacere soprattutto a chi si occupa di tenere a posto la casa, ha mandato i suoi robot in 30 case mai viste, letti, asciugamani e riordino. Ha fatto bene il 60% dei compiti. Devono migliorare, ma imparano sicuramente. Se fosse stata mia madre si sarebbe arrabbiata molto. Comunque, io sto lavorando sui modelli multimodali, che sono quelli che generano immagini, video e audio. Ebbene, in Cina il 95% delle microserie online, di serie televisive, diciamo, corte, con puntate a 10-15 minuti, il 95% nel primo trimestre di quest'anno è stato realizzato con l'intelligenza artificiale. Noi continuiamo a versare fondi nel cinema, convinti che buttando abbastanza soldi in un pozzo, prima o poi spunti un fiore. Una fiducia botanica che ammiro, devo dire. In Cina dal 2025 l'intelligenza artificiale è obbligatoria dalle elementari al liceo e le università che offrono dei corsi laurea sono passati da 30 a oltre 600. Nel Salvador, che non è proprio il paese più ricco del mondo e che anzi era considerato uno dei paesi meno sicuri al mondo, hanno introdotto in 170 scuole pubbliche un tutor di intelligenza artificiale che aiuta i bambini, quasi giocando, ad imparare. Hanno ottenuto risultati paragonabili a Germania e Svezia nelle materie scientifiche, facendo dei test standardizzati, che vengono fatti anche in Italia. Ovviamente tutto questo ha bisogno di energia e di industria pesante. Il problema sull'energia è che ne abbiamo buttata tanta per fare altre cose. Abbiamo buttato soprattutto tanti soldi. Il super bonus è stata la pietra tombale di tutte le cose che potevamo fare. In realtà sono stati stanziati nel corso degli anni anche soldi per i pannelli solari. Il problema non è il pannello solare che non funziona, il problema è che nessuno ha controllato dove finissero questi soldi. La Cina nel solo 2025 ha installato 7 volte tutto il fotovoltaico italiano e quest'anno il carbone è sceso sotto metà della produzione elettrica nel mix energetico. Qualche buona notizia. I data center vanno alimentati anche con il gas, che noi purtroppo non abbiamo a sufficienza. Però sappiamo fare tante cose e quindi ho letto che giorni fa Ansaldo ha venduto 8 turbine a gas per un data center in Texas, il primo ordine americano in 30 anni. Questo significa soltanto una cosa, che in realtà in Italia le cose, le piccole, medie, le grandi imprese le sanno fare. Il problema purtroppo è altrove ed è nei palazzi della politica. A pensare che noi ce l'abbiamo un polo siderurgico al sud, addirittura anche con un porto. Speriamo che qualcuno faccia qualcosa, ma ne dubito. Ma questo è un film che abbiamo già visto. La rivoluzione delle auto non è stata quella delle batterie. La rivoluzione delle auto non sono le auto elettriche, sono come è stata concepita la fabbrica del nuovo millennio, come si assemblano le auto, come vengono fatte e come si lavora all'interno di queste fabbriche moderne. L'Italia non l'ha capito e ha perso la sua industria automotive, che oramai è diventata irrilevante e che presto sparirà per fare spazio ai cinesi. Inutili i bonus lanciati a pioggia dal governo, fatti su misura per alcune case automobilistiche che neanche sono più italiane, perché i cinesi, grazie alle loro fabbriche, sono capaci di adattarsi a qualsiasi contesto. Quindi è inutile che mettete da parte quelle elettriche per fare le hybrid, pensando che le hybrid le venderà solo qualche gruppo. I cinesi in pochi mesi sono pronti a sfornare qualsiasi tipo di modello con qualsiasi tipo di tecnologia. Tutto questo per arrivare ad una conclusione ancora che dovrebbe farci riflettere. Si dice che ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare e per questo abbiamo continuato a far entrare nel nostro paese immigrati da diversi decenni ormai, con l'auspicio che possano tenere in piedi la nostra economia. Questo è ovviamente un ragionamento che non trova più senso. In Cina 300.000 droni agricoli nel 2025 hanno trattato oltre 200 milioni di ettari. I robot di Country Garden hanno lavorato in 900 cantieri edili. La scelta è politica e va detta senza ipocrisie. Un immigrato a basso salario paga quasi 0 IRPEF e utilizza tutti i servizi che giustamente lo Stato offre, come la scuola e la sanità. Ma questo non è più sostenibile. Diceva Friedman, che piace molto al direttore Capezzone, una cosa è l'immigrazione libera verso il lavoro, un'altra verso il welfare. La direzione sono i robot, non è continuare a fare i decreti, i flussi per far entrare persone dal Nord Africa. E dobbiamo prenderci immediatamente cura degli italiani che stanno già male. Purtroppo però la politica non è la sola responsabile di questo declino, c'è una parte della società con i propri strumenti di diffusione e potere che costruisce la fortuna sulle paure. L'intelligenza artificiale e i data center sono il male del mondo e bisogna opporsi subito. Dicono, e l'ha detto pure il ministro Salvini, che ruberà il lavoro. Questo non è dimostrato, ma è dimostrato che può potenziare la produttività. Diffondere paura è il nostro peggior nemico, ma devo dire che sta funzionando. Solo il 36% degli italiani si fida di intelligenza artificiale, mentre nel resto del mondo la media è intorno al 50%. Ho scritto alcune righe sul perché, ma non voglio togliere altro tempo. In generale si parla di acqua, ci hanno detto che i data center tolgono l'acqua, la sprecano. I campi da golf americani ne usano 40 volte di più. I nuovi data center si raffreddano a circuito chiuso. Presto i data center saranno fatti nello spazio. Lo 0,5% della CO2 mondiale è data dai data center, un quinto dell'aviazione. Poi hanno iniziato a dire che costruire data center aumenta le bollette elettriche della corrente. In Indiana e Michigan, grazie proprio ai data center, le bollette sono scese e ora l'azienda elettrica propone un altro taglio da $100 a famiglia. Questo perché le aziende che stanno costruendo data center non solo costruiscono i data center, ma mettono decine di miliardi per rinnovare le reti elettriche, cosa che oggi noi non abbiamo possibilità. Quindi continuare a far scappare queste opportunità ci fa rimanere assolutamente fermi. Come ho detto, il futuro dei data center nello spazio, i dubbi tecnici sono pochi, aspettiamo l'ok anche qui di Urso. Ovviamente l'intelligenza artificiale non è senza rischi, ma dobbiamo smetterla di vivere nella paura. Questa sfida arriva proprio adesso, quando ne abbiamo più bisogno. Se usata bene l'intelligenza artificiale può far ripartire un paese fermo da troppo tempo. La prossima legislatura è la più importante del dopoguerra perché si intreccia con una rivoluzione industriale. Nel mio piccolo farò di tutto per sostenere chi avrà questi temi in agenda politica e vi invito a fare altrettanto. L'Italia ha ancora una finestra aperta, ma è veramente piccola. Se ci affacciamo da questa finestra si vedono ancora le stelle, ma sta a noi. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Stroppa per questo prezioso ed intransigente appello liberale. Andiamo avanti alla volta di mafia, appalti, giustizia, istituzioni. Sono parole che appartengono alla storia più delicata della Repubblica e che tornano oggi al centro del dibattito. A guidare la commissione che indaga su questi fenomeni è Chiara Colosimo. Benvenuta, Presidente.
2: Gran classico, non si preoccupi. Buonasera a tutti, permettetemi innanzitutto di ringraziare il direttore per questo invito che mi permette, anche se dovrò resistere ad alcune tentazioni, di entrare nel dibattito che insomma mi ha solleticato fin qui, ma mi permette di tirare un po' il filo di quello che in questi ormai quasi 4 anni abbiamo fatto nella commissione che presiedo. Una commissione che, come sapete, è da sempre il cuore dell'istituzione parlamentare, ma che, oso dire, in questi anni è tornata anche che essere il cuore del dibattito politico, e l'ha fatto probabilmente per una serie di coincidenze, di fatti che sono avvenuti tutti quanti insieme, ma l'ha fatto sicuramente perché io ho inteso cambiare la direzione di marcia, ho inteso immaginare una commissione parlamentare antimafia che non facesse solo testimonianza, ho inteso ricominciare a fare le inchieste e l'ho inteso con un mandato ben chiaro nella mia testa, il mandato di dare la verità agli agli italiani sui più grandi buchi della storia per quanto riguarda l'antimafia, ma anche su alcuni buchi molto recenti. Vi do alcuni numeri e poi mi soffermo su alcune delle questioni che hanno appassionato tutti e che soprattutto devo dire hanno trovato inchieste che affiancavano la mia.

disparati d'Italia, siamo stati a Foggia, siamo stati a Caivano, siamo stati a Nisida, siamo stati ad Anzio e Nettuno, siamo stati a San Luca, ma siamo stati anche a Milano e siamo stati anche al Beccaria di Milano, siamo stati all'Aquila, ma siamo stati a Prato, siamo stati a Ostia, siamo stati a Catania, siamo stati in Puglia, siamo stati a Gioia Tauro, sono stata a Buenos Aires, porterò la commissione parlamentare che presiedo alla tripla frontiera. Ce la porterò l'8 di novembre con una missione che porterà una delegazione della Commissione a vedere dove parte la rotta del narcotraffico, perché noi possiamo continuare a interrogarci, e lo facciamo giustamente soprattutto in questa città sulle piazze di spaccio, ma se non alziamo lo sguardo e non guardiamo con esattezza da dove parte tutto questo, dov'è il cuore della holding transnazionale che oggi la criminalità organizzata, facciamo solo un pezzo, e io non mi sono voluta fermare a questo pezzo ed è una delle innovazioni che ho voluto dare a questa commissione. Per la prima volta la legge istitutiva della commissione parlamentare antimafia ha detto mafie straniere, e noi ci siamo occupati delle mafie straniere, e noi sappiamo, dopo aver ascoltato i procuratori dell'Argentina, del Brasile, dell'Ecuador, dei Paesi Bassi, che esiste un accordo, che è un accordo economico, ma che dall'altro lato del mondo continua a portare sangue, morte e soprattutto povertà, la stessa che porta nelle nostre città attraverso la droga. Questo accordo transnazionale è un accordo che deve preoccupare, perché è un accordo che non solo ci racconta del potere economico della criminalità organizzata, che è superiore a quello di gran parte degli stati di cui parliamo, ma ci deve preoccupare per un altro motivo, e quel motivo è che il primero comando della capitale, il cartello più pericoloso che esiste al mondo, ha basi in Europa, ha basi in Italia, e quindi noi domani dovremmo uscire dall'ottica della criminalità organizzata tradizionale che conosciamo e raffrontarci con quelli che sono i più pericolosi narcotrafficanti che siamo abituati a vedere su Netflix. E invece non sono su Netflix. E questo allarme è un allarme consapevole che devo condividere con una platea attenta come quella che ho qui davanti. Questo è un lavoro importante che porterà a una delle tante relazioni della Commissione, è un lavoro certamente innovativo, è un lavoro che però deve essere anche contestualizzato e che è possibile grazie, questo lo devo dire, allo standing internazionale dell'Italia, sia sulla lotta alla mafia, sia grazie al Presidente del Consiglio che ha rapporti con tutti questi paesi e che mi permette di averli a mia volta. C'è un particolare che non ho detto fin qui: le relazioni che fino adesso sono state date dalla Commissione parlamentare al Parlamento sono 9, tra questi ci sono ovviamente delle relazioni commemorative su Don Pino Puglisi, su Don Peppe Diana, sul maxi processo che ha fatto cifra tonda in questo anno, ma c'è anche una relazione che ha fatto molto discutere, sulla quale la Commissione parlamentare d'inchiesta che presiedo è arrivata prima della Procura. E questa è la famosa relazione sul filone del dossieraggio, che apre a un altro nuovo spunto molto interessante, secondo me, perché si lega ad alcune delle cose che ho sentito, ed è l'utilizzo delle banche dati. Un utilizzo delle banche dati che è stato assolutamente... non posso usare il termine che mi verrebbe, e quindi diciamo è stato assolutamente improprio, ed è stato assolutamente improprio ed è stato assolutamente politicizzato ai fini sapere e conoscere e trovare i punti deboli in una campagna elettorale di una determinata parte politica. Questo è stato possibile grazie a dei buchi nell'organizzazione della Direzione Nazionale Antimafia e a delle volute disattenzioni soprattutto del corpo della Guardia di Finanza. Tutto questo è scritto nero su bianco nella relazione che ho presentato al Parlamento in modo molto dettagliato, perché sono diverse centinaia di pagine, perché il lavoro è durato molto tempo, ma tutto questo è stato fatto per dire che cosa? Per dire che le banche dati servono a chi fa le indagini, ma non possono diventare merce di scambio. Io credo che sempre di più la privacy di tutti noi sia a rischio con l'utilizzo spasmodico di banche dati.

0: in questo senso e in questo modo. Parliamoci chiaro, per chi ormai fa antimafia da 4 anni non esiste niente di più utile delle SOS, quindi delle famose operazioni, segnalazioni di operazioni sospette, ma le SOS servono per individuare eventuali riciclaggi, non servono per schedare persone. E questo noi lo abbiamo scritto in modo molto consapevole ed è una delle relazioni che ha sicuramente visto la stampa e la politica dividersi di più, ma che credo sia veramente il risultato di un'inchiesta, vera inchiesta, perché le audizioni sono state moltissime e perché le carte lette anche delle procure sono state lette attentamente e sono state tirate le conclusioni. E poi c'è tra i tanti temi che ha affrontato la Commissione, quello dei testimoni di giustizia, quello del 41 bis, sempre all'ordine del giorno perché appunto anche esportato come modello, poi c'è un altro filone che ha molto diviso e che continua a dividere e che è stato citato anche nella mia presentazione. Questo è il filone sulla strage di Via D'Amelio e nello specifico sulla parte che riguarda il cosiddetto rapporto mafia-appalti. Questo è un filone a cui io tengo particolarmente, è un filone che ci porta indietro nel tempo, ma che ci racconta di come in 34 anni, perché oggi andiamo verso il 35esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, si siano rincorse sentenze e motivazioni e ricostruzioni poi smentite. Cioè è come se noi avessimo erto giustamente a eroe una persona e allo stesso tempo gli avessimo tolto la sua storia. Questo è quello che è successo sulla strage di Via D'Amelio, questa è la verità su Paolo Borsellino e la sua scorta. Non c'è niente di più brutto che mettere sull'altare qualcuno e poi togliergli la verità. Ed è per questo che quando i figli del giudice si sono rivolti a me, io ho sentito una grande responsabilità e ho deciso di dare a quei figli tutto lo spazio che chiedevano. Ed è effettivamente grazie al lavoro dell'avvocato Trizzino, che ha fatto una ricostruzione storico-giudiziaria incredibile in commissione, che noi abbiamo potuto prendere il filone giusto. Perché non si è basato su teorie, si è basato sugli atti. Si è basato sul Borsellino 1 e sul Borsellino 2 che sono stati poi smentiti dal Borsellino Ter e dal Borsellino Quater. La Cassazione ha nei giorni scorsi certificato l'esistenza del più grande depistaggio della storia italiana sulla strage di Via D'Amelio, pur dicendo, e nel frattempo è ovviamente intervenuta la prescrizione per i poliziotti che poi hanno fatto questo depistaggio, e tutto questo ci dice solo una cosa, che evidentemente non solo nella Commissione parlamentare antimafia, ma anche nel famoso nido di vipere a Palermo, qualcuno aveva interesse a non dire la verità, a non raccontare che dal 23 maggio, il giorno 0, al 19 di luglio, il giorno 57, qualcuno era molto preoccupato del fatto che si scoprisse su cosa lavoravano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non a caso Giovanni Falcone ha coniato il follow the money, avevano chiaro che la criminalità organizzata sa che costruire il consenso vuol dire anche dare posti di lavoro, vuol dire anche cercare di indirizzare l'economia. E di fatto il rapporto mafia-appalti raccontava questo. Raccontava di una città in cui gli interessi della criminalità organizzata, della politica e dell'imprenditoria si incontravano per fare soldi e affari. Tutto questo qualcuno non lo ha voluto dire, non lo ha voluto scrivere. Io non vi dirò le conclusioni perché non sarebbe giusto per il mio ruolo, ma vi posso dire che ho letto tutto il contrario di tutto. E c'è una certezza su questo filone, direttore, e la certezza la hai quando entri nello studio privato del giudice Borsellino e scopri come lavora un magistrato, davvero. Cataloga tutto. Non c'era un solo faldone senza un'etichetta fuori e senza che dentro ci fosse allegata un'indagine, le prove di quell'indagine. Addirittura allegava gli articoli di giornale ritagliati e sottolineati che richiamavano quello che lui aveva trovato nell'indagine e che a sua volta lo legava al pezzo successivo. Il lavoro che Paolo Borsellino stava facendo era il lavoro di un testimone, come ha detto lui stesso a casa professa, perché lui doveva testimoniare che Giovanni Falcone, che era stato prima umiliato nella nomina contro Meli al CSM e poi isolato a Palermo da quelli che invece pensavano di essere più bravi e più bravi non lo erano, aveva delle radici nella ricerca che Giovanni Falcone stava facendo anche su Mafia Appalti. Questo basta leggere quello che hanno detto in quei giorni per ricostruirlo. Ci sono tanti altri dettagli che andrebbero raccontati, c'è un dettaglio però che vale più di questi, e quel dettaglio è che quando mi è stata donata alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio la borsa che era in macchina con Paolo Borsellino quel 19 luglio, mi è stata ancora una volta chiesta la verità. E io non posso tradire la fiducia di quelli che mi hanno chiesto quella verità, non posso in nessun modo accomodarmi su una verità di comodo, ma non posso nemmeno più permettere che alcuni utilizzino il loro presunto fragoroso nome di magistrati antimafia per deviare ancora le indagini. Questo, costi quel che costi, io non lo farò e non lo permetterò, perché quei figli li ho guardati in faccia e perché agli italiani io devo la parola verità, punto. E vi lascio con uno sguardo al futuro, perché in realtà, direttore, molto spesso anche sulle magliette che alcuni ragazzi fanno durante il 19 luglio è campeggiata una frase, che è la frase famosissima di Paolo Borsellino: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un incubo. Ecco, io credo che ancora una volta, stranamente, forse perché l'ho fatto io, ma comunque ancora una volta l'Italia abbia fatto la storia dell'antimafia, e l'abbia fatta con una legge visionaria che, pensate, nelle scorse settimane è stata sollecitata fondamentalmente da una direttiva dell'Unione Europea che dice: dovete controllare perché e come la criminalità organizzata ruola più giovani e prendere provvedimenti. Noi lo abbiamo fatto prima che l'Europa ce lo dicesse, perché noi abbiamo chiaro che esistono dei territori in questa nostra bella e martoriata Italia in cui ancora conta soltanto come ti chiami e dove nasci, e invece il principio del merito è che tu vali a secondo di quanto dimostri, ma alla fine qui spesso non è possibile farlo, perché se tu hai e porti il cognome di un andranghetista, di un camorrista, di un uomo di Cosa Nostra, tu sei costretto a vedere continuare la tradizione mafiosa, perché se tu non hai lo Stato dalla tua parte, tu non puoi sottrarti come donna a quel boss che ti obbliga alle peggiori cose. Invece oggi questo in Italia non è più possibile, perché da quest'estate la legge Liberi di Scegliere, approvata incredibilmente all'unanimità, dice due cose. Dice a un mafioso: se insegni a tuo figlio a sparare prima di leggere, io ti tolgo il figlio, perché ti levo la patria potestà. E gli dice allo stesso tempo a quel ragazzino: non sei costretto da quel cognome ad essere come tuo padre. Gli dice: tu puoi essere migliore, lo Stato ti aiuta ad essere migliore. E dice a sua madre, che è la cosa più rivoluzionaria: se vuoi portare via tuo figlio e vuoi andare via tu per non costringere tuo figlio a fare quegli errori e per non vedere tuo figlio diventare come tuo marito, lo Stato ti aiuta. Dice alle donne di 'Ndrangheta, di fatto, e quelle di Camorra, e a tutte le donne della criminalità organizzata: ribellatevi, perché se vi ribellate e portate via la cosa più preziosa che la mafia ha, cioè la capacità di riprodursi all'infinito di padre in figlio, lo Stato vi dà un'altra casa, un altro nome, un altro lavoro, un altro posto dove ricominciare a vivere libere. Questa è secondo me una delle grandi innovazioni di questa legislatura ed è anche la più grande iniezione di speranza che un Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che è costretta a vedere le peggiori cose, a piangere le peggiori tragedie come quella di Denise, può dire in questa sala e può chiedere ancora a questo giornale di raccontare, perché immaginate di ricevere, di essere insomma una madre come me di 40 anni e di ricevere una telefonata da una di queste donne dopo che la legge è stata approvata, che dice: mio figlio, che deve fare scuola da remoto perché non può andare a scuola, perché lo troverebbero con quel cognome, perché al momento non era prevista il cambio di identità, ha sentito al TG di questa legge e mi ha chiesto: mamma, ma quindi domani posso andare a scuola anch'io? Avrò degli amici. E sapete qual è la cosa più bella che gli ha detto dopo? Mamma, ma quindi ora io mi posso scegliere il cognome? Mi posso chiamare come quelli che mi hanno aiutato? Allora, se anche solo un bambino vorrà andare a scuola e avrà un cognome che lo renderà libero, noi avremo fatto la nostra parte. Grazie, direttore.
1: Grazie, presidente Colosimo. Grazie per il suo lavoro e soprattutto il suo coraggio. Adesso continuiamo con un saluto ancora istituzionale. Lui non è qui, purtroppo è a New York, è il vice premier ed è il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Cari amici del Tempo, avrei voluto essere con voi oggi, ma sono a New York a guidare la delegazione italiana alla settimana delle Nazioni Unite, dove l'Italia sta giocando una partita molto importante. Siamo protagonisti e lavoriamo per costruire la pace con tanti incontri, abbiamo firmato anche accordi molto importanti, per esempio quello sulle materie prime con gli Stati Uniti, con il segretario di Stato Marco Rubio, e stiamo dando vita ad una strategia per rendere più competitivi i nostri prodotti cercando di ridurre il costo delle materie prime, che oggi è deciso sempre dalla Cina. Quindi noi dobbiamo creare una alternativa, ma stiamo lavorando anche per costruire la pace. L'incontro con il ministro degli esteri iraniano, spingiamo perché si possa arrivare ad una soluzione diplomatica per riaprire Hormuz, ma anche per riaprire al 100% lo stretto di Bab el Mandeb, dove passa il 40% del traffico commerciale marittimo italiano, dove passano i nostri prodotti da essere esportati in Africa ed in Oriente. Insomma, un'Italia che è protagonista nel mondo e ottiene dei grandi risultati. Pensiamo alle esportazioni, sono cresciute dall'inizio di quest'anno del 4,5%, ma sono cresciute lo scorso anno del 3,3%. Questo significa che il governo ha una buona strategia per far entrare i nostri prodotti non solo nei mercati dove già c'è una importante tradizione come gli Stati Uniti o l'Unione Europea, ma anche in altre parti del mondo. Questo significa che la nostra economia può andare bene grazie ai milioni di piccole e medie imprese, grazie al nostro sistema industriale. Ricordiamo che siamo sempre la seconda potenza industriale europea e la quarta potenza commerciale mondiale. E con il governo abbiamo ottenuto tanti risultati, 1.200.000 posti di lavoro in più, lo spread che si è abbassato, la borsa che funziona, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, continueremo anche a ridurre la pressione fiscale, abbiamo cancellato il bollo delle auto per il 70% del parco automobilistico del nostro paese, ma vogliamo fare ancora di più. Presenteremo al tavolo degli alleati come Forza Italia una serie di proposte, a cominciare dalla riduzione delle tasse sulle tredicesime. Penso addirittura che quelle più basse possono avere tasse zero, perché la tredicesima deve rappresentare un'opportunità per far crescere l'economia di ogni singola famiglia, anche perché se diminuiscono le tasse aumentano i consumi, se aumentano i consumi aumenta la produzione, se aumenta la produzione industriale aumentano, attraverso anche l'aumento dei consumi, i soldi che entrano nelle casse dello Stato. Ma vogliamo anche far sì, per esempio, che si possano detrarre dalle tasse le spese sanitarie fatte nell'anno e non aspettare l'anno successivo. Insomma, abbiamo tante idee, vogliamo anche dare dei premi di tipo fiscale a chi produce di più, sia esso impresa, sia esso cittadino. Non si può fare tutto quanto subito, questo è ovvio, però dobbiamo preparare un percorso che che permette di ridurre ancora di più la pressione fiscale. Dove andare a trovare le coperture? Beh, noi riteniamo che si possano utilizzare sempre più i fondi privati, che non devono essere espropriati, non devono essere tassati, ma devono avere la possibilità di investire ancora di più nel nostro Paese, come in progetti pubblico-privati, penso il piano casa, penso le reti digitali, penso le reti infrastrutturali, l'intelligenza artificiale. Insomma, questo ci permetterà di, se riusciremo a fare questa operazione convincendo i privati, a veramente abbassare la pressione fiscale, perché l'economia è la chiave di tutto. Poi c'è il tema della immigrazione, e abbiamo ottenuto dei grandi risultati, ma bisogna fare ancora di più, lavorando a livello internazionale, e come fece Berlusconi, così come stiamo facendo oggi, con accordi con i paesi d'origine, i paesi di passaggio, e poi integrando anche coloro che poi vengono qui come migranti regolari. Insomma, il principio deve essere difendere il diritto a non emigrare. Chi viene qui per lavorare, grazie ai flussi migratori regolari, deve però integrarsi. Ecco perché la proposta di avere delle classi dove la maggioranza di studenti sia italiana non è uno strumento contro i migranti, ma è uno strumento a favore dei migranti. Si difende la lingua italiana e nello stesso tempo si permette a chi non è italiano di conoscere meglio la nostra lingua, perché se le classi sono soltanto studenti che non parlano italiano è difficile far apprendere l'italiano, e quei pochi italiani che sono lì rischiano di impararlo male. Quindi è una proposta di buon senso che serve soltanto a risolvere i problemi. Poi c'è il grande tema della sicurezza, stiamo facendo di più, sicurezza che a livello internazionale, la lotta al terrorismo. Per esempio, in questi giorni ho incontrato i paesi del Sahel, dell'Africa subsahariana, che sono sotto attacco dei terroristi. Noi siamo presenti per esempio in Niger con le nostre forze armate, perché vogliamo la stabilità di quell'area e impedire che poi i terroristi, magari attraverso migranti irregolari, arrivino nel nostro paese e si infiltrino nel nostro paese. Insomma, quindi il governo ha una strategia: vogliamo lavorare, vogliamo garantire stabilità a questo paese. Già abbiamo dimostrato di essere il governo che ha avuto la maggior capacità di garantire stabilità. È il governo più longevo della storia della Repubblica, è un governo più longevo e ha appena superato il record del governo Berlusconi, ma questo governo è figlio della stessa cultura, è figlio della cultura del berlusconiana. Berlusconi è stato lui il padre del centrodestra. Fra qualche giorno celebreremo i 90 anni della nascita con una serie di iniziative in tutta Italia e non solo. Io sarò a Bruxelles a parlare con tanti italiani per ricordare quello che ha fatto Berlusconi, ma guardando soprattutto al futuro. E sono sicuro che il tempo dedicherà grande attenzione anche a questo anniversario, perché so quanto il direttore Capezzone, che ringrazio sempre per l'attenzione che ci presta, considerasse il ruolo di Berlusconi. Bene, cari amici, veramente un affettuoso saluto a tutti quanti voi da New York, in bocca al lupo, continuiamo a leggere il tempo per le sue battaglie sempre controcorrente, ma in difesa della libertà.
1: E allora grazie, un applauso al ministro Tajani per aver partecipato anche da New York. Noi andiamo in direzione di chiusura con due tavole rotonde e quindi allarghiamo lo sguardo dalle parole ai fatti e dai fatti alle scelte con Terna, Enel, Acea e Ferrovie dello Stato. La prima tavola rotonda, io lascio il microfono al mio fantastico collega Filippo Galeri.
3: Grazie. Allora, scusate, chiamo subito i nostri ospiti, vi prometto che sarà velocissima. Allora, abbiamo Mattia Voltaggio, che è responsabile di JAUL, che è la scuola di Eni per l'impresa, poi il dottor Riccardo Toto, che è direttore generale di Renexia Spa, poi abbiamo Andrea Esposito, che è Chief Quality and Industrial Performance del gruppo FS, e Edoardo Antonio De Luca, che è Head of Central Affairs Italy di Enel Spa. E io sono Filippo Galeri. Grazie al direttore Capezzone qui con voi per avere uno sguardo, perché sarà velocissimo, sul nostro futuro. Abbiamo avuto dei problemi per titolare questa tavola rotonda e l'idea è quella di parliamo del nostro futuro, però partiamo dalla nostra storia, come diceva il direttore Capezzone, e quindi vado subito su un nostro importante rappresentante di un territorio su cui il tempo ha fatto la sua storia. Questo territorio è l'Abruzzo. Partirei da Riccardo Toto, appunto direttore generale di Renexia, e le faccio una domanda emozionale: che cos'è per voi, per un gruppo abruzzese che sta portando la cultura, diciamo, economica abruzzese nel mondo. Che cos'è per voi il tempo? Che cosa rappresenta per voi il tempo, questo laboratorio di idee, questo giornale che sta diventando un laboratorio di idee? Prego.
4: Ti ringrazio della domanda. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ringrazio in particolare il direttore Capezzone. Immagino che il video non sia perché siamo anche editori del Tempo, perché sponsorizziamo la giornata, ma perché c'era il piacere di invitarmi, immagino, no? No, scherzavo, ecco, proprio partiamo un attimino dallo scherzo e dal rispetto, nel senso che con Daniele scherziamo sempre, spesso, lo facciamo però sempre nel massimo rispetto delle parti. Ecco, il rispetto è stata una delle ragioni per cui ci siamo voluti legare al Tempo, perché abbiamo sempre ritenuto il Tempo rispettoso nei confronti dei propri lettori, perché ha sempre dato notizie, ha sempre dato notizie vere, è sempre stato radicalizzato sul territorio, le notizie le ha date con nei suoi modi, naturalmente sempre legati al mondo conservatore e al mondo liberale, però l'ha fatto sempre nella maniera giusta, essendo sempre, come siamo noi anche abruzzesi, sempre testardi nel voler dimostrare la ragione e la verità.
3: Quindi insomma l'emozione c'è di stare vicino al Tempo. Però vorrei tornare al futuro e qui partirei da De Luca, perché l'intervento di Stroppa è stata la cosiddetta frattura di sistema, cioè noi siamo ancora, da quello che ho capito, al Calamaio, Penna e Piuma d'Oca, e il mondo va molto avanti, molto più di noi, e quindi volevo chiedere appunto a De Luca, transizione energetica va bene, ma si parlava di mobilità elettrica, ma non soltanto di macchina elettrica. Stroppa parlava di io arrivo e prendo il robotaxi, e lo stesso in Cina. Voi, insomma, che comunque fate energia e portate energia e vi occupate anche di mobilità elettrica, a che punto siamo? Verità.
5: Grazie mille, grazie al Tempo e grazie al direttore per questa opportunità. Sicuramente il settore elettrico in questo momento è un settore centrale, un settore che dimostra la sua importanza e la sua centralità nei numeri, perché in Italia è il primo settore per investimenti, il secondo settore per valore della produzione creata. Stiamo parlando quindi di un settore che genera, considerando indotto diretto e indiretto, 226 miliardi di euro di valore della produzione, 58 miliardi di valore aggiunto, che è circa il 3% del PIL, e sostiene 570.000 occupati. In questo settore il gruppo Enel ha dimostrato quanto crede a questa fase di transizione energetica. Il piano di Enel 2026 del 2028 prevede 53 miliardi a livello globale, di cui una parte sulle reti, l'importanza delle infrastrutture e reti, e una parte sulle rinnovabili. È importante avere, come diceva giustamente chi ha parlato prima, una maggior produzione di energia elettrica, una maggior produzione di energia elettrica da rinnovabili, quindi il nostro piano prevede molto eolico e molte batterie. Venendo nello specifico la mobilità elettrica, soprattutto su Roma, l'impegno del gruppo Enel è anche su questo. In Italia ad oggi abbiamo 84.000 punti di ricarica pubblica su tutto il territorio, Enel ne ha installati 28.000 punti, il PNRR ha dato sicuramente un'importante spinta, soltanto Enel ha attraverso il PNRR ha installato 5.000 punti di ricarica pubblici, e a Roma, nella zona delle metropoli, nel Lazio e provincia, sono state installate 396 stazioni per 792 punti di ricarica. Nel comune di Roma abbiamo nuove installazioni per un totale di 178. La mobilità elettrica è importante in una città come Roma, perché le città del futuro devono essere in grado di, che cosa? Di attrarre investimenti, di essere in grado di fornire servizi per i cittadini e per i turisti come Roma, fruibili, facilmente accessibili, da qui l'importanza anche della interoperabilità fra i sistemi, e rendere quindi tutto questo possibile attraverso investimenti su reti, su digitalizzazione e su elettrificazione.
3: Quindi possiamo sperare di poter avere una città con meno traffico e più pulita. Però a proposito di mobilità, io a questo punto andrei subito su Andrea Esposito, che rappresenta le Ferrovie dello Stato, che come diceva il ministro Salvini sono più celebrate all'estero rispetto a quello che è la percezione del nostro paese, e quindi volevo in qualche modo chiedere insomma, che cosa, dove stanno andando i nostri soldi, in quali investimenti vanno e soprattutto se c'è una prospettiva anche in questo caso di avere un paese più moderno. Prego.
6: Intanto mi unisco ai ringraziamenti per l'invito. Sicuramente il gruppo Ferrovie dello Stato sta attraversando una fase straordinaria, alcuni numeri li ha già dati prima il ministro Salvini. Abbiamo complessivamente di fatto grazie al PNRR dato un'accelerazione incredibile. Stiamo facendo investimenti negli ultimi 3-4 anni che non si erano mai visti nella storia recente del nostro paese. Basti pensare un numero, la più grande sfida è stata proprio quella di mettere a terra i 25 miliardi di finanziamento che ci sono arrivati proprio tramite il PNRR. Questo l'abbiamo fatto, abbiamo di fatto consolidato il risultato finale, abbiamo raggiunto tutti i target intermedi e di fatto a breve consolideremo anche il target definitivo. Gli investimenti sono sull'intero sistema ferroviario, soprattutto sulla parte infrastrutturale, ma va anche verso il rinnovo di quella che è la flotta dei treni Italia, quindi il rinnovamento dei treni. Da un punto di vista infrastrutturale do soltanto qualche numero per capire veramente di cosa stiamo parlando. Nel 2019-2020 avevamo circa 900 cantieri al giorno, negli ultimi due anni di fatto siamo arrivati a 1250, fino anche ora, diciamo nel 26, a 1300 cantieri al giorno, dove sono impegnate mediamente circa 110.000 persone al giorno fra le maestranze di RFI e quelle delle ditte esterne. Cosa si sta facendo? Sono interventi che vanno in più direzioni, sicuramente un potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria con raddoppi piuttosto che potenziamenti tecnologici, ma anche di fatto la realizzazione di nuove grandi opere. Il PNRR è stato un acceleratore incredibile soprattutto per rilanciare le opere del Sud, a partire dalla Napoli-Bari che di fatto poi interessa direttamente anche Roma perché poi potenzierà il collegamento con la Puglia portandolo alla fine dell'attività, della realizzazione della nuova linea, accorciare le distanze e arrivare a raggiungere Roma, a connettere Roma con Bari in circa 3 ore. E di fatto abbiamo già visto tra febbraio e luglio l'attivazione di una prima fase importante con 55 km di nuova linea che rende già disponibile un collegamento diretto di Napoli con Bari e con Lecce. Con questa prima fase c'è stata una riduzione dei tempi di viaggio di 30 minuti e a traguardare insomma al futuro avremo un collegamento diretto tra Napoli e la Puglia di fatto in 2 ore. Questo è un esempio, ma abbiamo anche la Brescia-Verona e la Verona-Vicenza, sono due tratte nuove a alta velocità, alta capacità, che di fatto sono completate, si stanno realizzando in questo momento le corse prova e che quindi nel corso del 27 vedranno l'attivazione. Poi logicamente molto importante è anche quello che è il territorio del Lazio. Il territorio del Lazio è fondamentale perché ci sono circa 1200 km di linea e 1300 treni al giorno, trasportiamo 200 milioni di viaggiatori all'anno e quindi sono numeri importanti. Peraltro il Lazio, il nodo di Roma in particolare, è baricentrico sia da un punto di vista del trasporto metropolitano perché è la realtà più complessa e che trasporta più viaggiatori complessivamente, da un punto di vista del trasporto regionale, quindi di tutte le linee anche che arrivano non solo dal territorio laziale ma anche dalle regioni limitrofe, vedo la Toscana piuttosto che l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e la Campania, e quindi si stanno facendo tanti lavori di potenziamento da un punto di vista dell'infrastruttura con raddoppi. Guardando all'interno del nodo di Roma, ad esempio, è in fase di realizzazione il raddoppio della Vigna Clara Roma Aurelia, che è la prima fase importante della realizzazione dell'anello ferroviario. Da lì poi, quando si arriverà alla conclusione di questa prima fase, ci sarà il proseguimento fino a Tor di Quinto e la chiusura su Roma Tiburtina. Sono tutte opere, ripeto, sia da un punto di vista infrastrutturale ma anche le tecnologie, perché è molto importante anche lavorare sull'infrastruttura esistente che comincia ad avere i suoi anni, soprattutto sull'alta velocità, e quindi dobbiamo continuare a fare investimento anche sull'infrastruttura appunto che già è in esercizio perché possa garantire sempre i livelli di qualità più elevati. Quindi grazie al PNRR stiamo cercando di dare sempre più energia a tutti questi investimenti, e adesso che arriviamo alla fase conclusiva ci sarà la seconda grandissima sfida per noi, che è quella poi di tradurre tutte queste questi investimenti che stiamo facendo in effettivamente un aumento della qualità del servizio complessivo, quindi con maggior connettività della rete, maggiore capacità e un'esperienza di viaggio che possa diventare sempre più elevata a partire da quella che è la performance di puntualità, che è la cosa principale che ci chiedono tutti i nostri viaggiatori.
3: Diciamo che i cittadini italiani hanno sopportato tanti sacrifici e si aspettano veramente tanti, tanti benefici. E allora passerei a voltaggio, perché qui parliamo di un'infrastruttura, abbiamo parlato di infrastrutture materiali, parliamo di infrastrutture immateriali, cioè il sapere, la conoscenza, e questa scuola di Eni, che è nata insomma con l'idea di come dire, dare degli strumenti alle imprese, sta diventando invece un laboratorio di idee, quindi in qualche modo l'innovazione, le PMI, le start-up, i giovani, gli stroppa che stanno crescendo, possono trovare lì un humus per crescere. Volevo capire insomma a che punto siamo in questa costruzione.
7: Sì, grazie, mi unisco anch'io a ringraziare appunto alla...
3: Tutta romana, perché è nel centro, quasi nel centro di Roma.
7: Assolutamente, 100%. E mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questo invito. E sì, mi ha colpito molto, devo dire, l'intervento di Stroppa, perché ha veramente lanciato tante delle tematiche sulle quali noi ci siamo attivati tanti anni fa, perché noi nasciamo in un anno complicatissimo, penso ce lo ricordiamo tutti, che è l'anno del Covid, però un anno che veramente ha permesso alle grandi aziende anche di sprigionare forse molta creatività. Tra le varie cose che vennero portate avanti in quel periodo da Eni ci fu proprio la creazione di questa scuola di impresa, che in realtà è un acceleratore di start-up sostenibili, nato con l'obiettivo proprio di individuare le migliori opportunità per sviluppare soluzioni che ci aiutano ai nostri obiettivi di decarbonizzazione, quando in quella fase che solitamente le aziende non guardano. Di solito si dice a una start-up: torna quando sei pronta. Il problema è che le start-up non tornano. e quindi questo costringe anche le grandi aziende a veramente cogliere le opportunità quando nascono. Quindi noi siamo nati con questo obiettivo, è arrivata poi anche CDP Venture Capital, che ha scelto di fare di questa scuola di impresa uno dei centri appunto nazionali del Fondo Nazionale di Innovazione, proprio quindi anche per l'investimento in equity, i famosi 2 miliardi messi da CDP Venture Capital all'investimento sulle start-up. E poi che cosa succede? Il passo successivo è sicuramente quello di guardare un po' al tessuto nazionale, quindi noi ci siamo accorti che eravamo più efficaci laddove eravamo in grado di portare un contributo ai territori che stavano facendo una trasformazione industriale. Quindi noi oggi siamo presenti in più di 10 siti di Eni in tutto il territorio nazionale, supportando gli enti locali nella accelerazione di start-up innovative, e lo facciamo anche all'estero, perché siamo presenti in Africa in 4 territori, e quindi siamo cresciuti nel tempo. Oggi qual è un po' la sfida che ci vogliamo porre come Italia? È sicuramente quella di non lasciare indietro la supply chain. Noi questo è proprio il nostro obiettivo principale, sul quale stiamo lavorando, devo dire, anche in collaborazione con grandi aziende, molte sono anche qui presenti. A vario titolo collaboriamo con le Ferrovie dello Stato, collaboriamo con Enel, proprio sui temi della supply chain, fare in modo che l'innovazione non escluda più dal tavolo le piccole e medie imprese. Questo vuol dire che una start-up deve diventare una PMI? No, è giusto che la start-up insegua il sogno della scalabilità e che diventi, no, magari la prossima Tesla. Però bisogna portare nell'algoritmo le piccole e medie imprese. Se portiamo le piccole e medie imprese, veramente vincono tutti, perché le start-up hanno più possibilità di implementare soluzioni più facilmente, le grandi aziende hanno la possibilità di approvvigionarsi dai propri fornitori di tecnologia, e le piccole e medie imprese mantengono alta la competitività. Certo, non bisogna scaricare su di loro questo costo, e quindi le grandi aziende si devono opporre, e noi lo stiamo facendo, ripeto, non da soli, il compito di fare quella prima fase, quella che in America chiamano il nudging, no? La spinta gentile, cioè essere noi i primi a portare dentro questo dibattito anche la piccola e media impresa.
3: Chiaro, quindi un'eccellenza romana che però vale un po' per tutto il tessuto nazionale. E tornerei, per diciamo fare il giro conclusivo, dal direttore Toto, e vorrei fare una domanda diciamo doppia, perché voi siete un gruppo che fa energia verde e avete infrastrutture anche di servizio sulle vostre autostrade, sulle autostrade che fanno parte del vostro gruppo, e quindi continuate a credere nel Green Deal e soprattutto continuate a credere che l'energia verde è fondamentale per la richiesta di energia che, da quello che sentiamo, è fondamentale appunto per lo sviluppo dell'energia. Volevo capire come sta andando il Green Deal nel vostro
4: male,
3: operato.
4: Male nel senso che non abbiamo mai creduto nel Green Deal, perché non abbiamo mai creduto che alcune persone tedesche si chiudessero in una stanza e decidessero che dall'oggi a domani dovesse cambiare il mondo. È una cosa che non funziona, è sempre il mercato a dover decidere se qualcosa va, funziona o non va. Invece si è deciso di cominciare dalla testa anziché a costruire le fondamenta di una trasformazione che va fatta. Cioè, il problema vero è che le energie rinnovabili sono sempre state viste come quelle che costano di più, perché assimilate per l'appunto al Green Deal. Ma è un'altra cosa, le rinnovabili oggi costano molto meno rispetto al gas. Quello che noi oggi paghiamo è una non sovranità energetica, perché oggettivamente dipendiamo da qualcuno che si sveglia la mattina e decide di bombardare, giusto o sbagliato, io non metto bocca, 90 milioni di abitanti in un territorio lontano, però lui ha deciso di farlo e noi paghiamo il conto. Ecco, noi quello che proponiamo è di cambiare il paradigma. Noi quello che diciamo è servono più rinnovabili, perché il prezzo oggi viene fatto ogni ora, c'è un'asta, offrono le rinnovabili, offre l'idroelettrico, offrono tutte quante le altre fonti, prossime allo zero, quindi parliamo di 30, 20, 40 euro a megawattora. Dopodiché il meccanismo europeo che ci è stato imposto ormai da tempo dice che però chi ultimo arriva, che di solito offre il prezzo più alto, a quel punto tutti prendono lo stesso prezzo, quindi a una data ora del giorno o della notte arriva poi alla fine il gas perché serve più energia, il gas dice che deve costare 280 euro e tutti prendono 280 euro. È un meccanismo che può sembrare strano, ma che era stato fatto per incentivare gli investimenti sui rinnovabili. Quindi noi quello che diciamo oggi è: più rinnovabili facciamo, meno nel paniere entra il gas e meno costa l'energia. Adesso però è anche vero che non possiamo pensare di mettere pannelli solari dappertutto, perché sono brutti e tra l'altro non ci darebbero l'indipendenza energetica, perché comunque i pannelli vengono dalla Cina. Chiunque dice che i pannelli nella loro totalità vengono dai paesi europei non è vero, perché ci sono delle parti che per forza di cose devono venire dalla Cina. Enel questo lo sa assolutamente molto bene. Allora, non lo possiamo mettere dappertutto. Se dovessimo seguire i programmi, più del 2% del territorio italiano, lordo di case, eccetera, eccetera, dovrebbe essere riempito di pannelli, il che sarebbe praticamente impossibile, nonché brutto. Vogliamo fare l'eolico onshore? Facciamo l'eolico onshore, ma non possiamo pensare di mettere le pale eoliche anche sui campanili, e quindi oggettivamente ci sono anche dei tempi autorizzativi molto ampi. A nostro giudizio, in attesa di quello che deve essere il nucleare, per noi la fusione, per altri la fissione, serve l'eolico offshore, anche per riavere quella profondità industriale che oggi nel paese si è persa. Oggi c'è un'occasione, c'è l'eolico offshore, fino a 20 gigawatt sarebbero 60 miliardi sull'economia italiana, a un prezzo dell'energia che è meno della metà di quello che oggi costa il gas, che darebbe lavoro a 30.000 persone, ma è arrivato il momento delle scelte. Adesso bisogna scegliere o sì o no.
3: Chiarissimo. E tornerei, cioè, in via di conclusione a De Luca, perché oltre all'industria, oltre ai capitali, oltre alla scienza, c'è anche la bellezza, che è un concetto che tutti considerano marginale, ma vivere in un posto bello è meglio che vivere in un posto brutto. Enel, con i suoi progetti di sostenibilità, eccetera, sta in qualche modo portando un po' di bellezza sui nostri monumenti con dei progetti ad hoc per renderli ancora più belli rispetto a quello che, insomma, già vediamo normalmente. Ci vuole anticipare qualcosa, oppure
5: sì,
3: raccontare?
5: Certo, assolutamente, che qui in questo contesto, in una città come Roma,
3: torniamo all'emozione, dopo il business.
5: Più valore, esattamente. Noi siamo convinti che la costruzione di una capitale del futuro passa anche dalla capacità di rendere spazi pubblici sicuri, attrattivi e vivibili, diciamo, in tutte le ore del giorno. In questa prospettiva l'illuminazione pubblica e artistica può rappresentare non un semplice servizio, ma una modalità col quale si può valorizzare, anche tutelare in un certo modo, dar valore a di monumenti storici, alle bellezze che questa città ha. E da Enel è da anni che è impegnata nella realizzazione, come diceva lei, di progetti di illuminazione che uniscono l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e la valorizzazione del patrimonio artistico. È un progetto, diciamo, progetti che sono partiti dal 1990 con il progetto Luce per l'Arte, che è l'idea di dare la possibilità che anche nelle ore dopo il tramonto questi beni possano essere vissuti dai cittadini e dai turisti per una città come Roma. E da allora ad oggi sono stati fatti oltre 3.000 interventi di illuminazione artistica e architetturale che hanno permesso anche di consolidare all'interno del gruppo Enel un know-how importante, nel quale oggi all'interno di Enel Commercial c'è un team di architetti, design, esperti di illuminazione che progettano e realizzano l'illuminazione di molti edifici, anche uno qui davanti, Palazzo Chigi, la sede del CNEL, Villa Borghese, Villa Panfili. In questo modo un gruppo come Enel mette a disposizione quelle che sono le tecnologie per dare un servizio ai cittadini e continuare a valorizzare uno dei patrimoni più importanti per questa città e per l'Italia.
3: Allora Esposito, adesso ritorniamo nel Lazio e nella mobilità laziale, perché gli investimenti del PNRR, come dicevamo, hanno reso la vita difficile, ma adesso dovremmo avere, diciamo, un sistema molto più fluido. I miei colleghi della cronaca scrivono continuamente di questa benedetta stazione Pigneto, che dovrebbe essere una cosa che dovrebbe risolvere tanti problemi di mobilità. Ci può dire a che punto siamo e quando avremo qualcosa di moderno ed efficiente in questa città?
6: Certo, questo penso sia un esempio calzante di quello che è il cambio di passo che c'è stato nell'effettuazione degli investimenti sul territorio nazionale, nel Lazio in particolare. La fermata Pigneto è sicuramente strategica per il trasporto metropolitano e regionale della città, la fermata appunto che si sta realizzando e che vedrà di fatto la conclusione dei lavori entro l'anno, quindi questa informazione che vuole rassicurare,
3: la riportiamo ai colleghi
6: rispetto anche ai sacrifici che effettivamente con i cittadini sia del Comune di Roma ma più in generale della Regione sono stati fatti in questi ultimi 2 anni. Rammento che questa è una fermata importantissima perché genera, a parte un servizio per il quartiere di Pigneto che è urbanisticamente insomma molto abitato, ma anche per l'interscambio con la metro C, quindi va proprio nell'ottica di quello che è lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria che deve diventare sempre più connessa con quello che è il trasporto pubblico locale, a partire dalla gomma, per in questo caso con un importante snodo metropolitano. Perché dicevo un esempio calzante? Perché è 20 anni che si seguiva la realizzazione di quest'opera. Nel 2024, con una forte intesa che c'è stata con la Regione Lazio e anche col Comune, si è potuto partire in maniera forte con questa attività, un investimento che complessivamente vale circa 190 milioni. Ed è stato fatto un percorso che ha previsto in questi 2 anni una serie di weekend in cui la relazione FL1 e FL3, che sono le due relazioni metropolitane più frequentate insomma nel nodo, sono quelle che collegano Orte, Farasabina, Monterotondo con Fiumicino, piuttosto che Viterbo, Cesano con Roma Tiburtina. Sono stati tanti weekend in cui abbiamo dovuto interrompere la circolazione tra Roma Ostiense e Roma Tiburtina, d'intesa col Comune che comunque nel frattempo potenziava il trasporto metropolitano anche nei giorni di sabato e domenica, e in più sia nel 25, tra l'altro anno giubilare, ma in questo caso avevamo preso accordi anche con la Santa Sede, e quest'anno, mese di agosto del 26, sono stati fatti 30 giorni consecutivi di interruzione, ma questi sono stati, diciamo, delle indisponibilità che dovevano essere rese necessarie per poter effettivamente in 2 anni realizzare un'opera così importante. Per chi si è affacciato al cantiere e vede anche la complessità dei lavori, è stato proprio questo. Noi in questi 2 anni, 3 anni siamo riusciti a mettere a terra 25 miliardi del PNRR anche grazie a questo cambio di paradigma nella pianificazione dei lavori, che vede molto anche il coinvolgimento del territorio, perché dobbiamo realizzare sicuramente delle interruzioni più ampie invece di lavorare solo negli intervalli notturni notturni che non ti permette di portare avanti lavori così impattanti, nel condividere quello che è il programma dell'interruzione e fare in modo di andare a dare in qualche modo fastidio all'utenza, ma in maniera meno impattante. Quindi, visto che sono linee a forte valenza pendolare, lavorare nei weekend e nel mese di agosto. Questo, ripeto, è un esempio plastico di quello che è stata la programmazione, la pianificazione integrata col territorio che ci porterà entro la fine di quest'anno a vedere questa importantissima opera che, ripeto, inseguita da 20 anni da tutti i cittadini, dal comune, dalla regione, a vedere la luce.
3: Il tempo ci sarà per l'inaugurazione sicuramente, visto i fiumi di inchiostro che abbiamo speso sul giornale. Allora, siamo in conclusione, faccio la domanda conclusiva a voltaggio, perché la domanda è: le idee trasformano gli uomini, trasformano la storia, ma trasformano anche i territori. La vostra scuola con Rod alla stazione Ostiense, oltre a essere qualcosa che cambia il paradigma, cambia anche il territorio. Ci vuole spiegare come?
7: Prima ricordavo il 2020, che è un anno particolare, ma sai cosa succede anche nel 2020? Che il Guardian esce con un articolo che classifica il quartiere di Ostiense come uno dei quartieri più cool d'Europa, l'unico in una classifica di 10 quartieri europei, l'unico per l'Italia. Il motivo è molto semplice: in quest'area in pochissimo tempo nascono tantissime realtà, dal Talent Garden, l'Università Roma III è stata la prima, poi sono arrivati il Talent Garden, l'Accademia di Belle Arti, una serie di player, e tra questi inizia ENI anche alla riqualifica di quest'area immensa, bellissima, sono circa 13 ettari dei gasometri. Il più grande è quello che ormai contraddistingue un po' lo skyline romano e sul quale è iniziata un'importantissima opera di rigenerazione urbana. All'interno di questo spazio decidiamo che a un certo punto l'unione fa la forza e che quindi era necessario creare un consorzio di aziende che lavorasse insieme per sfruttare anche i luoghi, perché nel mondo dell'intelligenza artificiale aumenta esponenzialmente anche la necessità di luoghi e di spazi. E all'interno di questi luoghi, appunto insieme a Ferrovie dello Stato, Autostrade, Acea, quindi grandi aziende, decidiamo di utilizzare questo spazio, non rinunciando alla vocazione industriale che aveva avuto quando è nato, ai tempi di Nathan, parliamo di un luogo in cui si trasformava il carbone in gas. Ecco, chiaramente oggi cambia il paradigma energetico, ma in questo stesso luogo, con queste aziende, a fianco di queste aziende, testiamo insieme tecnologie che possono essere applicate a più settori. Quindi dalle infrastrutture energetiche e le infrastrutture che sono in realtà il filo comune che regge tutte quante noi, no? Quindi sia che parliamo di gasdotti, olodotti, acquedotti, ponti, autostrade, se troviamo tecnologie interessanti, che cosa facciamo? Le testiamo in questo luogo, al centro di Roma, vicino al normatore regolatore pubblico che deve essere poi la controparte che aiuta l'innovazione ad entrare. Uno dei temi su cui stiamo lavorando, ma è notizia di un paio di settimane fa, è il tema della guida autonoma. Guida autonoma, ne parlava prima Stroppa, è una realtà, è assolutamente un trend tecnologico che arriverà in questo luogo. Grazie ai fondi del PNRR, al Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile, abbiamo realizzato un'infrastruttura, più di 1,5 km di infrastruttura smart, all'interno del quale testare soluzioni a guida autonoma. Questo è molto importante perché, appunto, in collaborazione con la Regione, con Roma Capitale, questo luogo, questo spazio, sarà il luogo in cui si testeranno le soluzioni che poi andranno su strada. Quindi è aperta una manifestazione di interesse che consentirà, appunto, a start-up, centri di innovazione, aziende di portare le proprie soluzioni utilizzando questa infrastruttura che abbiamo creato per poi portarla su strada. Quindi noi auspichiamo che magari all'inaugurazione ci si andrà in robotaxi.
3: Allora, io vi devo ringraziare, devo dire che siete stati bravissimi, perché siamo, utilizzo questa cosa anche in riferimento a FS, in perfetto orario, e quindi ringrazio Voltaggio, Toto, De Luca ed Esposito per la cortesia, per la bravura. Grazie tante e arrivederci.
1: È ancora acceso, sì, che precisione, grazie ancora. E noi continuiamo con l'ultimissima tavola rotonda, prima di darvi di nuovo appuntamento a domani, torniamo con la politica, quindi io torno a dare il microfono al nostro direttore, Daniele Capezzone, che vi introdurrà appunto i nostri ospiti. Abbiamo gli onorevoli Stefania Craxi, Francesco Filini moderati da Stefano Folli. Io vi, esatto, vi chiedo di salire.
8: Allora, prego la Presidente Craxi di raggiungerci, l'Onorevole Filini, eccoci, e Stefano Folli. Grazie di cuore, grande Presidente, grazie carissimo, grazie. Eccoci, dove preferite, accomodatevi, eccolo, prego, accomodati, ti prego. Prego, ti prego, ti prego. Allora, guadagniamo le nostre posizioni, non sapete che piacere sia per me ritrovarmi... Allora lo lasciamo, ok. Eccoci qua, fantastico. Ritrovarci con Stefania Craxi, presidente dei senatori di Fratelli di Forza Italia, Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia, e il più autorevole giornalista italiano per distacco, Stefano Folli. Allora, siamo ormai entrati, la giornata di ieri ci ha avvicinato a questo, alla legge di bilancio. Non sto a interrogarvi sullo 0,1 eccetera, ma a vostro avviso 0,1 o non 0,1, che bisogna fare, che deve fare il governo e quali sono le proposte dei vostri partiti su cosa punta Forza Italia per questa stagione che si apre?
9: Allora... Direttore, intanto grazie a te, all'editore di questo bel giornale che ha una visione di politica economica liberale, solide coordinate euroatlantiche e anche un forte radicamento territoriale. Siete global. Grazie, è uno strumento che io personalmente uso molto perché è uno strumento prezioso. Lo leggo anche quando non sono d'accordo su alcune posizioni, perché a noi serve dialogo, confronto, servono idee e quando le idee sono buone possono dare buoni frutti. Quindi grazie davvero. No. Ah, invece io voglio partire da quello 01, perché non è che, intanto vorrei dire che il tema era rientrare con un anno di anticipo dalla procedura di infrazione e un decimale non può certo inficiare la buona traiettoria intrapresa da questo governo. Vorrei ricordare che abbiamo preso il deficit all'8%, l'abbiamo portato al 3%, nonostante una situazione internazionale difficilissima, guerra alle porte dell'Italia, crisi energetica, dazi, instabilità diffusa, non abbiamo messo le mani nelle tasche degli italiani. Quindi questa cosa è giusto che questo governo, che rimane un governo stabile, una coalizione coesa e non una cozzaglia di tutti contro l'avversario politico, abbiamo sempre trovato la sintesi anche sugli argomenti più difficili. Quindi intanto questo, ma Forza Italia rimane quel partito che è sempre stato, un partito liberale, riformista, europeista, anzi io lo definisco euroriformista, perché pensiamo che il progetto europeo per essere salvato deve essere profondamente cambiato, che si rivolge a tutti quelli che casa e cuore di chi lavora, chi produce, a quelli che investono, producono, tutte le mattine alzano le saracinesche, perché pensiamo che sia il primo modo e l'unico modo, creando ricchezza, di sostenere le famiglie, gli italiani, anche le situazioni più fragili. Quindi continuiamo a essere quel partito lì, non siamo cambiati. Vuoi sapere per cosa pensiamo di portare alla prossima legge finanziaria? Beh, noi stiamo lavorando in modo molto concreto, tant'è che alcuni di questi progetti sono stati già depositati al Senato e si rivolgono, uno, a un target dei giovani, reddito di merito, per consentire a chi è meritevole di continuare il suo percorso di studi. Finito quello si pone il tema di un ragazzo, di una ragazza che devono crearsi una famiglia, comprarsi casa e quindi avere dei salari più adeguati al resto d'Europa. Per questo abbiamo pensato un provvedimento per togliere definitivamente l'IRPEF agli under 30. L'altro target a cui noi ci rivolgiamo sono la maternità, perché è uno dei grossi temi del nostro paese, delle nostre criticità del nostro paese, è quello della denatalità, quindi uno stipendio di quasi 7.000 euro in più alle donne in maternità sotto i 35, insomma, entro i 35 anni. L'altro tema che ci stiamo ponendo, stiamo lavorando a un grande a un grande piano strategico che inizierà magari mettendo una fiche sulla finanziaria, però non possiamo promettere che faremo tutto in finanziaria, sarebbe anche sbagliato. La nostra cultura riformista ci dice che noi possiamo cominciare e gradualmente andare avanti, un grande piano che noi chiameremo Silver Act, che è rivolto a quello che sarà la grande criticità sociale degli anziani. Noi siamo un paese che sta invecchiando molto e velocemente, la vita diventa sempre più lunga, ma noi vogliamo anche che sia una vita buona. Questo al momento non succede, quindi è un grande piano che si rivolge a quel target che parla di assistenza domiciliare, adeguamento delle case, quindi... L'ultima proposta, insomma, che mi stavo dimenticando, su cui stiamo lavorando, è quella di arrivare fino a 40.000 di reddito di tutti quelli che attualmente possono godere del forfettario fino a 35.000 euro. Ma siccome grazie al governo e all'opera di Zangrillo molti stipendi sono aumentati, soprattutto del pubblico impiego, per non costringere a tornare all'ordinario, che sarebbe più tasse e maggior burocrazia, presentiamo anche questa proposta. Stiamo lavorando a tante altre, io parlo delle proposte che abbiamo già messo in cottura al Senato.
8: Grazie, senatore.

al 3.079, questo è la, che significano in 4 anni circa 93,5 miliardi in meno di deficit, che insomma non è proprio poca roba, e non era scontato che un governo, vista come ha trovato la situazione delle casse pubbliche, di cui il superbonus è soltanto la punta dell'iceberg, perché ne abbiamo viste di cotte e di crude di come hanno agito chi ci ha preceduto, non era scontato che in quella situazione un governo riuscisse a diminuire il deficit e quindi a tenere i conti pubblici in ordine. E su questo mi dispiace per i detrattori del governo, ma ci sono dei dati che inchiodano il fatto che comunque questo governo ha tenuto i conti in ordine. Lo spread è soltanto uno degli indicatori che ci dice della buona azione. Ma attenzione, perché tenere i conti in ordine, in passato qualcuno ha detto bisogna ristrutturare la spesa pubblica, tenere i conti in ordine, eccetera, è equivalso subito con misure di macelleria sociale che abbiamo visto quando c'erano i professoroni che dovevano mettere a posto i conti e poi nemmeno li hanno messi a posto. Questo governo ha messo i conti in ordine e allo stesso tempo è riuscito a non mettere una tassa. E io su questa cosa torno ogni volta, perché quando ci è stato detto il bollo auto è una misura elettorale, ok, ma sono 4 anni che la Meloni fa misure elettorali, e poi si sono subito stracciati le vesti del fatto che la Meloni ha provato a togliere, quantomeno per una platea comunque molto importante, una delle tasse più odiose, perché quella è una patrimoniale a tutti gli effetti. Ma mi ricordo che la stessa reazione la vedemmo il 1° maggio del 2023, erano pochi mesi che il governo Meloni era in carica, festa dei lavoratori, la Meloni annuncia taglio del cuneo fiscale per i lavoratori che stanno più in difficoltà. Anche lì c'è stata la levata di scudi della sinistra e dei sindacati, quasi a dire ma come si è permessa la Meloni di fare il giorno della festa dei lavoratori un taglio delle tasse, quindi mettere più soldi in busta paga dei lavoratori, quando noi l'abbiamo sempre raccontato di volerlo fare ma non l'abbiamo mai fatto poi, no? Era questa la critica principale. Anche lì, ma non è una misura strutturale, legge di bilancio diventa strutturale e viene pure ampliata. Dopodiché è stata tagliata l'IRPEF, abbiamo accorpato anzi le aliquote IRPEF, la ZES unica, la defiscalizzazione sul lavoro, cioè se oggi festeggiamo 1.300.000 lavoratori in più, tra l'altro con contratti stabili, è perché questo governo ha seguito la filosofia lasciamo lavorare chi vuole fare, soprattutto più assumi meno paghi, quindi abbiamo messo in condizione le imprese di assumere dei disoccupati che fino a ieri magari erano a casa a percepire il reddito di cittadinanza e oggi compartecipano alla produzione della ricchezza nazionale. Ecco, ad ogni legge di bilancio noi abbiamo assistito ad un progressivo e costante taglio delle tasse. E chi dice il contrario dice una grandissima bugia. La storiella della pressione fiscale è la più grande stupidaggine economica che si sente quando in televisione vanno i soloni della sinistra a dire con la Meloni è aumentata la pressione fiscale. Poi uno gli spiega, guarda, che è aumentata perché si è allargata enormemente la base dei contribuenti. Per di più, il governo tanto amico degli evasori in 3 anni ha raggiunto il record di riscossione dall'evasione fiscale, 101 miliardi, nessuno aveva mai raggiunto un risultato del genere. Altrimenti tu mi devi dire quali tasse ha messo Giorgia Meloni. Ha aumentato l'IRES, ha aumentato l'IRAP, ha aumentato l'IMU, ha aumentato l'IVA, ha aumentato qualcuna delle... nessuna, infatti fanno scena muta ogni volta che gli chiedi di entrare nel merito e di spiegare quali tasse ha aumentato il governo Meloni. Quindi secondo me ha, diciamo, qualcosa del prodigioso, ma non perché è stato particolarmente bravo il governo, o meglio è stato secondo me molto bravo, ma evidentemente fino a qualche anno fa siamo stati dei governati da dei debosciati che hanno maltrattato le casse pubbliche, quello sì per marchetta elettorale, vedi il super bonus. Quindi alla domanda rispondo, che cosa dobbiamo fare noi con questa legge di bilancio? 3.1 diceva.

0: 93,5 miliardi, ma questa cosa è molto particolare perché l'Istat rivede sempre le stime sul PIL. Vi faccio un esempio: il 2023 aveva stimato il PIL a una certa cifra, poi nel 2024 e nel 2025 è tornato sul 2023 e ha chiuso il 2023 due anni dopo con 53 miliardi in più, anzi 56 miliardi in più. Nel 2024, ancora non ha chiuso i calcoli, ha già calcolato 18,5 miliardi in più sulla stima iniziale. Nel 2025, che è l'anno di riferimento per il deficit, calcola già 7 miliardi in più. Cosa succederà nel 2027? Questo è il trend, anche perché può essere solo a rialzo. Noi scopriremo che nel 2027 eravamo già usciti nel 2025 dalla procedura di infrazione, quindi tant'è che la Commissione Europea già oggi ci dà al 2,9% del PIL. Allora che significa questo? Che l'Istat è stato particolarmente fiscale, che si è assunto una grande responsabilità di non aprire la flessibilità a questo governo, che scopriremo si è già guadagnata sul campo nel 2025. Io mi chiedo, se l'Istat avesse avuto la stessa rigidità fiscale teutonica a fine anni 90, quando l'Italia doveva entrare nell'euro, probabilmente oggi saremmo ancora tutti con le lire in tasca. Dopodiché, dicevo, che cosa dovremmo fare noi in questa legge di bilancio? Continuare a fare esattamente quello che abbiamo fatto. Le proposte ci sono tante, possiamo parlare di allargamento del taglio dell'IRPEF al ceto medio, possiamo parlare del regime forfettario, portarlo da 85 a 100.000 euro, possiamo parlare di tante cose, di cose da fare ce ne sono sfortunatamente tante. Il governo che cosa farà? Comincerà a vedere quali sono le disponibilità effettive che abbiamo in questa legge di bilancio, quale sarà lo spazio fiscale. E non ci sarà una spartizione elettorale nei partiti del centrodestra, io voglio questo, io voglio quell'altro, quello abbiamo, il mercato delle vacche già lo abbiamo visto in passato. Si ragionerà sul sistema Italia e capire quali provvedimenti possono aiutare la traiettoria italiana della ricrescita, della rinascita italiana che abbiamo portato avanti finora. Quindi questo faremo nella prossima legge di bilancio.
1: Grazie onorevole Filini. Stefano Folli, come arriva la maggioranza a questo appuntamento? Cosa ha funzionato? Cosa non ha funzionato a tuo avviso? Cosa consiglieresti? Cosa sconsiglieresti? Cioè, dipendesse da te, in questo momento, 19-15, 23 settembre, sta per aprirsi la sessione di bilancio, qual è la tua, diciamo, diagnosi sul governo in positivo e in negativo?
2: Guarda, innanzitutto ti ringrazio dell'invito, anche perché mi riporta qui dove io ho lavorato per un anno e mezzo, fra la metà dell'89 e l'inizio del 2001. E in fondo ho assistito da qui alla caduta del muro di Berlino, uno dei due grandi eventi del secolo, della seconda parte del Novecento, l'altro all'inizio del 2000, sono le Torri Gemelle. Però certo fu un grandissimo evento, quindi mi fa un enorme piacere essere qui e nel giorno in cui tu, con la tua brillante direzione, hai avviato la riforma grafica del giornale, una riforma che a me piace molto, che è classica e moderna al tempo stesso. È un po' l'identikit del lettore del tempo, che è un lettore che vuole cose classiche, tradizionali, ma al tempo stesso non è un conservatore chiuso, tutt'altro, no? È un personaggio che si proietta in qualche modo al futuro. Oggi hai imitato Stroppa, per esempio, hai fatto benissimo, perché vedere Stroppa nei saloni del tempo è un segnale interessante. Poi io non mi permetto di sicuro di dare adesso dei consigli o di peggio ancora dei giudizi su. No, dico soltanto che le cose che sono state dette sia dalla senatrice Crax che dalla Nello Filini sono molto, mi sembrano molto razionali. Si diceva che se fossimo usciti dalla procedura di infrazione il governo avrebbe avuto molte risorse a disposizione per fare una finanziaria più, diciamo, più distributiva. Io invece penso che, e non è che mi sto compiacendo per il mancato raggiungimento del 3% per un'inezia. Dico però che è un ulteriore incentivo ad andare avanti sulla linea del rigore dei conti pubblici in ordine, ai quali, ecco il punto che insomma, richiede grande attenzione, questa finanziaria secondo me deve dare la massima attenzione al ceto medio che insomma, ha pagato anche questi anni difficili, sta ancora pagando, ma è la chiave di volta. Una maggioranza come questa che governa il paese, una maggioranza moderata, ma al tempo stesso liberale, deve avere una componente liberale molto forte, anzi deve avere tutta la maggioranza uno spirito liberale che la informa. Bene, il tema del ceto medio e anche di quella parte degli italiani, i giovani, che vogliono diventare ceto medio, ma che hanno bisogno di essere aiutati a farlo, e questo credo che sia la grande missione politica di questa legge finanziaria. Perché l'anno elettorale sì, va bene, ma soprattutto perché è la missione politica di un governo di centrodestra. E soprattutto nel momento in cui, non capisco perché, ma a sinistra si dice che il problema italiano è il neoliberismo, come se fossimo l'Argentina di Milei, non so, qualcosa del genere. Quindi a maggior ragione c'è un grande spazio, e questo spazio secondo me è questo, andare avanti con serietà, andare avanti nonostante la mancata fine della procedura di infrazione, e soprattutto cercare di alleviare, diciamo, le ansie e le inquietudini che ci sono nel Paese e che riguardano proprio il ceto medio.
1: Grazie. E secondo giro. È iniziata la campagna elettorale, non sappiamo se durerà 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, ma è iniziata. Non abbiamo capito molto di chi guiderà il centrosinistra e di quale sia il programma del centrosinistra, però una cosa l'abbiamo capita tutti e attenzione perché sarà efficace. Comunque si mettono tutti insieme o quasi tutti insieme e lo schema che immaginano è non solo oddio oddio il fascismo, ma la Costituzione è in pericolo. La cosa ci può far sorridere, però ahimè al referendum questo meccanismo ha funzionato, il racconto è stato imbastito in modo discutibile, falso, manipolatorio, eccetera, però la cosa ha funzionato. Una certa batteria mediatica è schierata, voi siete combattivi ed efficaci protagonisti televisivi, e l'Italia è l'unico paese al mondo dove i dibattiti non avvengono uno contro uno, ma 3 contro 1 praticamente in tutte le reti. Come si imposta questa campagna? Siamo in un contesto super amichevole friendly, e voi siete personalità riflessive e si preparano, insomma, in una normale campagna centrodestra-centrosinistra, avendo il centrodestra questi 4 anni, avendo una leader che è indubbiamente più forte, più credibile, eccetera, rispetto ai potenziali avversari del centrosinistra. Però la campagna non sarà un'ordinaria campagna centrodestra-centrosinistra, ma sarà una campagna fangosa di questo tipo. Come si fa? Come si imposta il ragionamento, senatrice Craxi?
3: Beh, intanto, e chiudo in questo modo anche il panel prima, l'obiettivo di rientrare dal deficit è un obiettivo. Tengo a rivendicare il fatto che il governo ha tenuto i conti in ordine, ma non è l'unica faccia della medaglia, perché l'altra faccia della medaglia, a cosa serve il rientro? Serve per, come dire, usare quella credibilità che abbiamo di nuovo ottenuto per spingere sulla crescita. Quindi, che vuol dire più investimenti, meno burocrazia, meno lacci e lacciuoli, sostegno allo sviluppo economico del Paese. Perché nessun debito pubblico è sostenibile se non il Paese non cresce. Questo tra l'altro è un insegnamento di cui dovrebbe far tesoro anche l'Europa. E quindi spiegare questo ai cittadini. Che cosa vogliamo fare per dare risposte alle famiglie, alle fragilità e quant'altro, sostenere la ricchezza e la crescita del Paese. L'altro argomento che occorre usare è che, e mi spiace usarlo perché lo usano loro, che un governo di centrosinistra sì costituirebbe un pericolo perché il loro metodo è sempre lo stesso, tasse e spendi, quindi anziché sostenere lo sviluppo, depredare e quindi svilire un'azione di questo genere. far deragliare il paese dalle coordinate tradizionali di politica internazionale sarebbe gravissimo, pericolosissimo. Bisogna spiegare ai cittadini che la pace e la sicurezza non sono alternative alla prosperità, ma se noi non faremo uso della deterrenza non sapremo neanche né garantire la pace né difendere gli interessi nazionali nel sistema internazionale. E bisogna fare quello che abbiamo fatto in 4 anni, essere seri, nel senso che a un certo punto i cittadini dovranno scegliere se accontentarsi di slogan oppure rivolgersi a chi si è sforzato di dare risposte, credibilità al paese, avendo anche, come dire, ben in mente qual è la nostra proiezione internazionale. Io credo che la risposta sia la serietà, la coerenza, contro appunto degli slogan a volte anche facili e pericolosi, che alimentano le paure nel paese, quindi la paura del pericolo fascista, la tragedia economica, e noi dobbiamo rispondere dando le risposte serie e responsabili che abbiamo dato fino ad oggi.
0: Concordo innanzitutto con la Presidente Craxi, dopodiché io credo che il richiamo della foresta, ovvero argomenti come il fascismo, la Costituzione, funzionino fino a un certo punto, dopo che per 5 anni c'è stato un governo dove abbiamo visto che la Costituzione è stata pedissequamente sempre onorata e rispettata, e soprattutto non sono arrivate le camicie nere ad andare in giro per le strade a manganellare i poveri compagni, no? Quindi credo che questi argomenti siano argomenti abbastanza ridicoli, che per carità io mi rendo conto che questi sono i cavalli di battaglia che hanno, a cui non possono rinunciare, perché credo che forse sia l'unico collante che ha quella roba lì che chiamano campo largo. Dopodiché vedremo quale sarà l'alternativa al governo Meloni. Innanzitutto noi dobbiamo spiegare quale sarà la nuova legge elettorale, che sarà uno strumento che dà ai cittadini la possibilità di scegliere in maniera netta e inequivocabile da chi vuole essere governato, senza poi il pacco e le sorprese che abbiamo visto in passato, quando votavi uno schieramento poi ti ritrovavi al governo schieramenti opposti che si mettevano d'accordo per tirare a campare, dando vita a governi balneari che poi abbiamo visto il disastro che hanno fatto. Quindi è una legge che dà responsabilità ai cittadini, e su questo dobbiamo essere molto chiari, dirgli: guarda che adesso la palla sta a te, sei tu che devi scegliere, hai di fronte sostanzialmente 2 alternative, perché poi è una legge che onora il detto latino tertium non datur, e quindi o voti uno o voti l'altro. Se voti chiunque sta fuori dalle 2 coalizioni, sostanzialmente stai regalando il voto alla coalizione che pensi non debba vincere. Quindi una volta chiarita quale sarà la legge elettorale, da una parte ci sarà un'esperienza di governo su cui noi dobbiamo essere molto molto bravi a raccontare i dati, i risultati, senza tralasciare il contesto di partenza e anche il contesto internazionale che si è sviluppato durante questa legislatura, che voglio dire non è proprio facilissimo. Cioè, se oggi abbiamo la benzina così alta, e non è che siamo gli unici in Europa, tutta Europa a questa problematica forte, perché qualcosa sta accadendo purtroppo in Medio Oriente, e io ritengo che sia qualcosa anche di molto grave. Sostanzialmente io la vedo così, apro questa piccolissima parentesi: la Cina sta utilizzando la leva iraniana per strangolare con il petrolio soprattutto l'Europa, e di conseguenza anche l'Occidente. Così siamo una preda molto più facile e appetibile per il dragone cinese. Quindi su questo noi dobbiamo essere molto attenti, raccontare bene qual è il contesto, essere trasparenti, perché poi nel momento in cui un politico ha bisogno di raccontare delle bugie per essere eletto, già ha perso in partenza. Qualsiasi strada farà si andrà a schiantare, non durerà mai più di tanto, perché i nodi vengono sempre al pettine. Quindi dobbiamo essere chiari, diretti, trasparenti, raccontare tutto quello che abbiamo fatto, qual è il contesto, quello che vogliamo fare, perché se questa legislatura l'abbiamo passata a mettere i conti in ordine, la prossima, dove ci libereremo non solo della procedura di infrazione, e questo è già fatto, già l'abbiamo portato a casa, sarà certificato fra qualche mese, ma soprattutto ci libereremo anche del fardello del super bonus, che ha voglia di dire che la usiamo come arma di propaganda. Voglio vedere chiunque a fare ogni legge elettorale partendo da il meno 30 miliardi ogni volta per ripagare i debiti che sono stati utilizzati per ristrutturare manco il 4% del patrimonio immobiliare, quindi quella è una realtà. Quindi vanno raccontate tutte quante queste cose e poi va fatta presente qual è l'alternativa a questo governo. Io ad oggi un'alternativa vera non la vedo. Vedo un tentativo di mettersi insieme con gente che sostanzialmente tira acqua al proprio mulino, non è una coalizione, non è una formula come il centrodestra che è nato ormai nella prima metà degli anni 90 e ancora oggi è garanzia di stabilità e comunque sia di buona politica, e quella è una cosa che veramente è diventata, una volta si chiamava centrosinistra, oggi il centro non c'è più. Io sono rimasto veramente allibito quando ho sentito dal palco della Festa dell'Unità un ragazzotto che ha cominciato a sproloquiare dicendo che il PD, quindi sarebbe il partito architrave dell'opposizione, è figlio della storia del Partito Comunista Italiano, che loro sono contro il liberismo, contro le sirene liberiste, contro l'imperialismo americano, cioè slogan contro il capitalismo, esatto. Le sirene del capitalismo, così hanno detto, cioè roba, linguaggio da anni 70. Poi sono andato a vedere il programma dei 5 Stelle che hanno licenziato adesso nella loro convention, mi sono divertito un po' con l'intelligenza artificiale e ho chiesto all'intelligenza artificiale di confrontarlo con il programma del PC degli anni 80 e ha riscontrato circa il 70% di compatibilità di sovrapposizione, cioè il mondo è cambiato leggermente rispetto agli anni 70, oggi siamo alla soglia praticamente del 2030, tra l'altro in un contesto internazionale veramente molto, molto difficile, dove il mondo libero è chiamato a una sfida epocale, e questi stanno ancora con gli slogan degli anni 70, ancora col comunismo, cioè che cercano il fascismo ovunque. Se oggi andiamo a vedere quali sono le dittature rimaste in piedi nel mondo, sono soltanto dittature comuniste: Cina, Laos, Vietnam, Venezuela, Cuba. Non ci sono dittature fasciste, cioè il modello loro è veramente inquietante, e su questo dobbiamo essere bravi a raccontarlo e a responsabilizzare il cittadino, perché non sta votando per una squadra o per un'altra, sta votando per il suo futuro, e su questo dobbiamo essere molto brevi a spiegarlo.
1: Siete stati, a mio modesto avviso, per quel poco che vale, molto convincenti. Resta il tema di dove e come spiegarlo, che mi sembra un tema non semplice né rispetto al servizio pubblico né rispetto alle reti private. Stefano Folli, quali sono gli schemi di gioco di questa campagna? Come giocheranno loro, come giocheranno i loro avversari?
2: Ma se guardiamo la sinistra, effettivamente in questo momento mi sembra che stia prendendo piede un'espressione radicale della sinistra, che poi si declina in vari modi. Insomma, certamente mi sembra che Conte in questo momento sia il personaggio trainante del centrosinistra, non dico egemone, ma insomma certamente quello che viene riconosciuto come una sorta di leader di fatto del centrosinistra. E questa è una responsabilità della Schlein, che essendo la leader del partito di maggioranza di maggioranza sinistra, mi aspetterei un comportamento diverso. È molto rischiosa la responsabilità che si stanno prendendo, accettando in toto, assecondando il mito dell'essere testardamente unitari, di fatto di regalare questo scenario a Conte e 5 Stelle. Questo è un punto molto importante. Pensiamo però che la scelta radicale viene sostenuta e anche teorizzata adesso in vari ambienti, perché c'è stato il fenomeno di Berlino, c'è il fenomeno di New York, cioè c'è l'idea che la sinistra, per ritrovare forza, vigore, eccetera, debba andare su posizioni radicali, molto radicali. Questo spiega anche, tradotto poi in termini banali, è quel ragazzo che le diceva, ma però in effetti c'è questo problema. A maggior ragione il centrodestra, secondo me, deve invece insistere in questa posizione seria di spiegare quello che è stato fatto e soprattutto quello che vorrà fare, quello che si diceva prima. Questo è molto importante, perché innanzitutto, se volessi usare un paradosso, chiaramente un paradosso, direi che dovrebbe fare campagna elettorale senza farla, so che è un paradosso, me ne rendo conto, però in qualche modo non dovrebbe farsi trascinare nella guerra degli slogan, questo lo diceva anche lei prima, perché già spiegare le cose senza, diciamo, presentarle come una sorta di paradiso terrestre, non è un paradiso terrestre l'Italia, il centrodestra ha fatto alcune cose, non ne ha fatte altre, insomma, ho tentato di farle, non ci è riuscito, come la riforma della magistratura, quindi diciamo che ha fatto quello che ha potuto in un contesto di estrema difficoltà, ha tenuto la barra dritta sulla politica internazionale, che secondo me resta, a mio avviso, la cosa migliore che è stata fatta in questi anni. Raccontare quello che è stato fatto richiede la capacità di spiegarlo in relazione a quello che si farà, non a quello che è stato fatto, come dire votatemi perché siamo stati bravi, no, votatemi perché questo è solo il primo tassello di quello che faremo se vinceremo le elezioni. E quindi costruiremo una società più liberale, una società in cui appunto i ragazzi, il ceto medio, avranno un maggiore rilievo, un maggiore spazio. Questo è molto difficile, farlo soprattutto con un tono serio, certamente, non sloganistico, perché dall'altra parte ci sarà invece il massimo dell'enfasi, proprio perché è inutile pensare che ci sia un cambio di passo. Il passo del centro-sinistra sarà un passo radicale. E anche virulento. Guardate anche la questione adesso dell'antisemitismo, della disegno di legge antisemita. Beh, insomma, fa una certa impressione, no? C'era, come si chiama, Scotto, che è uno della sinistra del PD, che ha fatto un intervento per difendere, per dire che voteranno no, per annunciare il no, e per difendere la posizione del PD. Vabbè, capisco, lui è uno della flottiglia, eccetera. È stato contestato da sinistra, perché c'è troppo poco, bisogna dire molto di più. Allora, molto di più vuol dire chiedere che Israele sia cancellato sostanzialmente, perché cosa vuoi chiedere di più? Questo è il clima, nessuno si è alzato per contestare, sì, pochissimi, Fassino, visto qualcun altro, ma sono pochissimi. Quindi questo è l'avversario e questo secondo me è anche il modo con cui il centrodestra deve procedere in campagna elettorale, in qualche misura senza sembrare di essere in campagna elettorale. È un paradosso, ma c'è un punto di verità. Grazie.
1: Molto chiaro, siamo all'ultimo giro, così siamo perfettamente nei tempi, prendiamo per le corna un toro che c'è, che è lì, ed è la questione Vannacci. Mia impressione, fino a qualche giorno fa, per chiunque fosse politicamente avvertito, era molto decifrabile l'intenzione di Vannacci ostile rispetto al centrodestra: 8 fiducie, ti voto contro, suppletive in Calabria, ti presento un candidato, tutta la mia comunicazione è contro il centrodestra. E ripeto, la persona politicamente avvertita coglie una scelta. Mi pare che nel weekend, in modo molto astuto da parte sua, Vannacci abbia cominciato ad avviare il blame game: no, non è colpa mia, è colpa loro, avete sentito in quella trasmissione Italo Bocchino ha detto che, ma io non sono io. Attenzione, si entra, mi pare, in una fase complessa nella quale il tentativo sarà quello di dire: non sono io che faccio perdere eventualmente il centrodestra, sono loro che non vogliono vincere, perché invece l'accordo sarebbe a portata di mano se solo mi dessero ragione. Come si affronta questa faccenda? Con un pezzo di elettorato magari meno avvertito politicamente, che sente il fascino di un certo messaggio, eccetera. Io ho fatto la minima prova, il minimo test sulle persone che ti avvicinano: ah, io voterò il generale, bene, interessante, come mai? Perché la sicurezza, bene, molto bene. Peccato, dice, come peccato? Peccato che avrete poi la Boldrini al Ministero degli Interni. Ah, qualcuno rinsavisce, dice, no, allora voterò Fratelli Italia, Forza Italia, quello che è. Voi avete l'impressione che sia venuto il momento di usare fortemente l'arma del voto utile? Bisogna farlo ora, bisogna farlo più avanti? Che idea avete, a prescindere dalle mie opinioni irrilevanti?
3: Una parte di questo cambio di strategia furbesco è fatto anche per dire: beh, io potrei anche andare al governo ed attrarre un po' di ceto politico. No, giusto per. Detto questo, io penso che sia assolutamente l'ora di dire che Vannacci in coalizione al centrodestra non c'entrerà mai. non sono d'accordo sul metodo, perché il suo metodo è quello di la ricerca del nemico, è quello di dividere il paese, è quello di semplificare realtà che sono in realtà complesse, dare risposta per slogan. Voi ci state giustamente mettendo in guardia, perché tutto ciò è molto più facile, molto più difficile, come abbiamo fatto in questi anni, è costruire soluzioni, includere, quindi certamente è una sfida difficile, però io penso che sia venuto il momento di dire che non è, come si dice, la nostra cup of tea. Non siamo d'accordo nel merito delle sue posizioni, nel metodo che viene usato, e mi dicono anche che gli ambienti che frequenta non sono esattamente gli ambienti che vorremmo frequentare noi.
1: Onorevole Filini, fermo restando questo, come si affronta però l'operazione abile che viene messa in campo? Non sono io che non voglio, sono loro che non vogliono, non è colpa mia, è colpa loro. È un tema, anche perché non giriamoci intorno, completo la domanda. Se nel 13, 14, 15 la sinistra portò Gianfranco Fini in televisione celebrandolo e la cosa non funzionava, l'elettore di centrodestra immediatamente avvertiva l'insidia. Stavolta il gioco è più intelligente: invito Vannacci ma lo demonizzo, creo una situazione sinistra contro Vannacci, sinistra contro fascismo, il governo è in mezzo. Come si gestisce questa cosa?
0: Ma anche qua con estrema trasparenza, cioè innanzitutto questo tentativo un po' maldestro di dire ma non sono io che... sono loro che non vogliono fare l'alleanza, cioè subito smettito dai fatti, perché Alemanno, che mi sembra che sia diventato uno dei suoi colonnelli, venerdì scorso, sabato scorso, ha chiesto le dimissioni di Giorgia Meloni, cioè le dimissioni non le sta chiedendo più nemmeno la sinistra. Quindi cioè, come fai a fare l'alleanza contro chi ti vota contro sistematicamente in aula, contro chi briga per far cadere il primo governo che ha un esponente di destra a Palazzo Chigi nella storia della Repubblica, e ti dichiari di destra? Fino a ieri insomma facevi carriera militare, vieni a dire a me che cos'è la destra? Io sono 33 anni che sto a destra, non t'ho mai visto, non lo conosco, non l'ho mai incrociato ovviamente in nessuna occasione. Dopodiché secondo me c'è anche un altro tema, che non è soltanto il tema programmatico, su cui anche qui ci dicono ma voi state inseguendo Vannacci per le cose storiche che facciamo, proposte di legge depositate prima ancora che Vannacci esistesse. Cioè io accetterò la critica, state seguendo Vannacci quando inizieremo a fare provvedimenti come la tassa sulle bestemmie o la sanzione sulle ingiurie ai morti, qui a Roma siamo rovinati, anzi forse ripaghiamo il debito pubblico. Beh, allora lì ci sto, ecco, perché l'originalità forse è quella, per il resto insomma noi tiriamo dritti per la nostra strada. Ma dicevo, io ne faccio anche un'altra questione, la questione di affidabilità, che non è poco in politica. Come fai ad allearti con chi uno non si vuole alleare, perché nel momento in cui ti dico queste sono le mie linee rosse, se vuoi, se si fa come dico io, allora bene, se no ciao. Ma chi te conosce, insomma, no? Primo. Ma secondo, poi dicevo, l'affidabilità, come fai a dare credibilità a uno che 6 mesi prima diceva non farò mai il mio partito, non spaccherò mai il centrodestra, non passerò mai da traditore, e 6 mesi dopo contraddice esattamente quell'uscita pubblica che ha fatto? Noi non dobbiamo governare per forza, noi non siamo un progetto politico che va contro la sinistra e quindi no. Cioè noi, se i cittadini vogliono, scelgono un'alternativa di governo che comunque sia in questi anni ha portato dei risultati, altrimenti se vogliono la sinistra votassero Vannacci, votassero chi vogliono, per noi cioè, va bene, l'importante è che sia, noi siamo sereni quando è il popolo a scegliere e soprattutto quando è sufficientemente dotto delle regole del gioco e qual è la posta in gioco e quali sono le forze in gioco, per noi va bene tutto, quindi anche qui massima trasparenza, però non ci si dica che inseguiamo Vannacci, perché certe boiate, noi che comunque per diventare la prima forza politica del paese, per esprimere il Presidente del Consiglio, sono anni che studiamo, ci formiamo e abbiamo cercato in tutti i modi di disegnare una destra che sta antipatica alla sinistra, mentre quella è la destra che è perfettamente funzionale alla sinistra, perché risponde a quella caricatura macchiettistica che ha sempre fatto la sinistra della destra.
4: Ecco, questa era la registrazione della prima edizione della festa del quotidiano Il Tempo. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è il convegno dal titolo Dal sapere fragile al sapere critico, editoria universitaria, qualità e innovazione. A moderare sentirete Eva Giovannini, giornalista Rai, poi il saluto istituzionale di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, il saluto di benvenuto di Innocenzo Cipolletta, presidente AI, gli interventi, intervento di Maurizio Messina, presidente del gruppo accademico professionale AI, poi il panel dal titolo Editoria Universitaria e Istituzioni, un confronto su strategie e obiettivi per il futuro del settore, con Massimo Miscusi, direttore generale per le specializzazioni sanitarie, dottorati di ricerca e alta formazione post-universitaria del Ministero dell'Università e della Ricerca, Cristina Rossello, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, Alfredo Dattorre, responsabile del Dipartimento Università del Partito Democratico, Andrea Angiolini, amministratore delegato direttore editoriale del Mulino, Teresa Massera, Senior Associate Publisher, Gobert Products di McGraw-Hill Professional Group, presentazione poi della ricerca di Talents Venture a cura di Pier Giorgio Bianchi, Talents Venture, l'editoria accademica, il valore di una formazione di qualità nel mondo del lavoro, con Maurizio Messina, presidente del gruppo accademico professionale AIE, Riccardo Di Stefano, vicepresidente per l'Education e l'Open Innovation di Confindustria, Alessandra Perucci, che è la rettrice dell'Università di Firenze, Eliana Viviano, direttore del servizio struttura economica di Banca d'Italia, e poi l'intervento di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Ascoltiamo.
5: Accompagna dentro un ragionamento, non ci consegna solo una risposta, esattamente ciò che chiediamo anche all'università. Non riempire i ragazzi di informazioni, ma insegnare a pensare con la propria testa. Ringrazio AI, i relatori, quanti hanno contribuito a questa giornata. Vi auguro buon lavoro con una convinzione che possono cambiare gli strumenti con cui impariamo, non deve mai cambiare la libertà con cui pensiamo. Grazie Ministra Bernini per averci comunque dato questo contributo e ovviamente lascio subito la parola, lo invito ad andare sul podio, l'onorevole Federico Mollicone, che presiede la Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati.
6: Buongiorno a tutti. Signor Presidente Cipolletta, Presidente Messina, autorevoli esponenti del mondo universitario e scientifico, rappresentanti delle istituzioni e della filiera editoriale, dottor Miscusi, in rappresentanza del Ministero, essere qui oggi nella sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ha un valore simbolico e sostanziale. Come Parlamento abbiamo, lo ricordo sempre quando vengo qui, come atto di rispetto e di riconoscimento, abbiamo approvato un contributo ordinario di 5 milioni di euro a decorrere dal 24, proprio perché riconosciamo nella Treccani un presidio assoluto, diciamo simbolo sussidiario della cultura nazionale. Il titolo che l'AI ha scelto oggi, Dal sapere fragile al sapere critico, individua con esattezza la portata della sfida socioculturale e tecnologica con la quale ci confrontiamo. Come rilevato opportunamente dall'analisi che presentate, assistiamo a una trasformazione profonda dei processi di apprendimento e della fruizione dei contenuti da parte degli studenti. Nell'era del sovraffollamento informativo e della spinta alla digitalizzazione, la questione prioritaria non risiede più solo nella pura reperibilità delle nozioni, forse ve ne sono anche troppo e poco controllate, ma risiede invece nella capacità di riordinare all'interno di un'architettura logica strutturata. Come ha detto il Presidente Messina ieri in un'intervista a Radio Radicale, di fronte a una mole indistinta di dati, la presenza di soggetti autorevoli, capaci di filtrare e organizzare i saperi, si conferma imprescindibile e non più rinviabile. I dati emersi in anteprima in questi giorni delineano un quadro chiaro: per l'88% di docenti il libro di testo, sia esso in formato stampa o digitale integrato, rimane lo strumento più efficace per la didattica e la ristrutturazione delle competenze. Su questo il Ministero della Cultura e il Governo hanno messo in campo misure concrete, la Carta della Cultura Giovane, la Carta del Merito, che si sono rivelate strumenti essenziali per consentire agli studenti di acquistare testi, anche testi universitari, e affrontare i percorsi accademici. Da corso a questo impegno la nuova Carta Valore, che dal 2027 raccoglierà questa eredità per garantire un sostegno ancora più organico all'acquisto di libri e contenuti culturali. Parallelamente, a riprova dell'attenzione per la qualità scientifica, annuncio che la Commissione per le pubblicazioni della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIC ha ultimato i propri lavori e a breve pubblicherà la graduatoria dei contributi all'editoria. È una parte del grande lavoro di coordinamento che l'esecutivo sta compiendo fra editoria scolastica, editoria universitaria con i rispettivi ministeri in maniera trasversale. E in questo contesto, come abbiamo ascoltato anche il ministro Bernini, si inserisce il rapporto con le nuove tecnologie. Non possiamo infatti e non dobbiamo ignorare il contesto reale. Le piattaforme digitali e gli strumenti algoritmici rappresentano certamente per ampie fasce giovanili una via d'accesso immediata e semplificata alle informazioni. Tuttavia, l'algoritmo non può sostituire la funzione pedagogica ed epistemologica del manuale universitario. E se la tecnologia non viene indirizzata nei corretti binari di supporto critico, il rischio concreto è che il consolidamento di una preparazione nozionistica superficiale si affermi rispetto a sviluppare un'autonomia di giudizio e un'elaborazione sintetica di alto livello. Accanto al tema poi dell'evoluzione della didattica, occorre affrontare con pari determinazione le criticità economico-strutturali del comparto. Nel 2025 il dato relativo alle perdite generate dal circuito dell'illegalità e della pirateria digitale in ambito universitario ha superato il valore stesso dell'intero mercato legale residuale. Su questo punto specifico desidero sottolineare che la Commissione resterà un laboratorio aperto al confronto con tutte le categorie del settore, a cominciare dall'AIE, e come è già avvenuto nel percorso che ha portato all'unica legge contro la pirateria audiovisiva in Europa e direi a livello internazionale, e che sta iniziando a dare risultati importanti nel contrasto materiale alla diffusione illecita di contenuti, la nostra metodologia sarà quella dell'ascolto e della coprogettazione normativa, ma soprattutto della manutenzione legislativa. Non promesse di velleitare, ma un impegno costante, concreto, pragmatico, per cercare insieme soluzioni sostanziali e tecnicamente percorribili. Gli algoritmi devono operare in un regime di legalità e responsabilità, assicurando che la fruizione dei contenuti, specialmente fra i giovani e negli atenei, avvenga all'interno di un ecosistema sano. In qualità di Presidente della Commissione Cultura, Università e Editoria della Camera, come già annunciato in occasione della presentazione dei dati Pagnoncelli a marzo, promuoverò un incontro tra l'AIE e la Conferenza dei Rettori per chiedere che questa si impegni in tutte le università italiane a stanziare dei fondi interni per campagne di sensibilizzazione contro la pirateria da diffondere ogni anno in tutti gli atenei insieme all'orientamento delle matricole. Considerate che questo l'ha fatto il comparto audiovisivo insieme alla FAPAV, insieme agli altri operatori del settore, e ha avuto un grande successo e significato. Garantire in conclusione la qualità della didattica universitaria significa pertanto difendere l'autorevolezza dei contenuti, la proprietà intellettuale e la sostenibilità di chi investe in ricerca e formazione. Il nostro impegno istituzionale proseguirà in questa direzione affinché l'innovazione tecnologica continui ad affiancare e a valorizzare il sapere critico e non a depotenziarlo. Vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione dei lavori.
5: Grazie Presidente Mollicone. Grazie per l'impegno istituzionale che insomma qui ha voluto raccontarci Presidente Cipolletta, ma prima se mi consente un attimo, cioè perché non la vedo in collegamento ma credo che ci sia, l'onorevole Cristina Rossello delle Commissioni Politiche Europee, se ci sente così facciamo...
7: Buongiorno.
5: Eccoci, sento la sua voce.
7: Buongiorno, non so se mi vedete, sono collegata, ho seguito dall'inizio i lavori, grazie per l'invito.
5: Grazie a lei. Abbiamo sentito onorevole, eccola, adesso la vediamo. Abbiamo sentito l'impegno istituzionale, insomma, in cui ci ha si è fatto garante l'onorevole Mollicone, e sappiamo che lei poi ha un impegno, quindi in realtà lei è prevista nella, era prevista nel panel successivo, e insomma l'avrei certamente chiesto quali sono le cose che possono essere fatte anche a livello bipartisan, visto che qui si parla di un'alleanza, no? E non certamente di un duello, ma un'alleanza tra le varie componenti di questa filiera. Quindi gliela anticipo questa domanda, onorevole.
7: Ma intanto le ringrazio e vi ringrazio anche per la tempistica. Come vedete, i mezzi di collegamento ci sono, e questo non è un esempio fine a se stesso, ma è interessante anche in questo momento di confronto con tutti voi. Grazie per venirmi incontro, per le esigenze lavorative anche. Proprio il fatto di essere qui a testimoniare positivamente questa nostra posizione, questa nostra presenza, attesta un fatto, che soprattutto l'editoria universitaria e la formazione dei giovani è un tema del quale si sta discutendo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e direi a livello mondiale. Per quanto riguarda quella che è la nicchia nostra culturale, noi abbiamo anche il dovere di proporre delle soluzioni, perché è chiaro che l'Italia è alcuni paesi dell'Europa del Nord, sotto questo aspetto della tradizione e della formazione, fanno scuola. C'è da dire che il ruolo che io svolgo anche come consulente della Ministro Bernini, quindi con un apporto governativo, ma anche come parlamentare e come consigliere di amministrazione in società che operano nell'editoria, mi permette di avere bene il polso della situazione e di poter essere di servizio. Questo al di là appunto di quello che si è detto.
5: Forse se riusciamo rapidamente a ripristinare
7: del discorso, ecco, al di là del discorso politico, ma per un discorso di più ampio respiro, ci sono dati e analisi delle quali poi ho visto i lavori del convegno parleranno, che ci devono mettere di fronte a una responsabilità. Piaga della pirateria e rinuncia allo studio sui testi. Sulla piaga della pirateria, i dati numerici che sono nella base del vostro report, del quale il Presidente parlerà, ci dimostrano che non si parla più di fotocopiare un capitolo come era un ideale romantico, no? Questo si parla proprio di un danno a imprese di settore che vedono 4.500 lavoratori e 1.000 case editrici. E dall'altro la rinuncia allo studio sui testi è un tema, perché sappiamo che più del 40% degli esami universitari viene affrontato da studenti senza la formazione. È per questo che ci sono delle riforme all'esame, che sono ad esempio il bonus libri universitari e così via, ma sono delle risposte che non danno ancora un'idea programmatica, sulla quale è molto importante lavorare anche in questi incontri, per portare tutti un'idea e una soluzione che vada al di là di risposte temporanee per una pianificazione più importante.
5: Grazie. Grazie onorevole Rossello, le auguriamo dunque buon lavoro, sappiamo appunto che è un appuntamento tra pochissimi minuti, grazie per aver voluto comunque esserci anche da remoto. Grazie ancora. Allora, grazie. Presidente, grazie. Cipolletta adesso riprende l'ordine, diciamo, iniziale dei lavori. Un applauso, Innocenzo Cipolletta, Presidente dell'Associazione Italiana Editori.
8: Thank you. Ok, non ripeto quello che ho detto, mi dispiace per chi non l'ha sentito.
5: Si è sentito, si è sentito.
8: Non era collegato il microfono. È il secondo convegno che noi facciamo sulla didattica universitaria, il primo era centrato appunto sugli studenti, adesso è centrato sui docenti, per indagare anche sugli strumenti che vengono utilizzati. E mi preme sottolineare l'importanza di fare delle riflessioni partendo da dati e non partendo da considerazioni che ciascuno di noi può fare sulla base della propria esperienza e di quello che conosce. Noi abbiamo voluto prima fare un'indagine per capire meglio come si comportano gli studenti e come si comportano i docenti, perché il problema della formazione universitaria per l'Italia è particolarmente importante. L'Italia è un paese che ha un tasso di studenti universitari più basso rispetto agli altri paesi europei. E quindi è importante che da noi ci sia non solo una ripresa perché colmare questo gap, ma che questo tasso di presenza inferiore agli altri paesi sia un tasso comunque di qualità superiore, e quindi che la qualità dell'università. Le nostre università non sono seconde a nessuno in termini di ricerca, in termini di strutture, siamo competitivi a livello internazionale, però è importante che questa capacità competitiva venga mantenuta nel tempo, ed è per questo che noi facciamo queste indagini, perché come produttori di strumenti per la formazione siamo interessati a capire come varia il mondo e come è possibile adattare i nostri strumenti affinché siano i migliori possibili. Devo dire che il mondo editoriale dell'Accademia non rifiuta l'innovazione, al contrario, sarebbe assurdo che nel campo della scienza uno rifiutasse l'innovazione. Il mondo editoriale utilizza gli strumenti nuovi e utilizza anche la possibilità di integrare quelli che sono gli strumenti tradizionali, quelli cartacei, con gli strumenti di carattere digitale. E questo tipo di innovazione è importante perché consente quella varietà della strumentazione che è la caratteristica essenziale del nostro mondo. Oggi noi viviamo con una quantità diversa di strumenti che abbiamo a disposizione per poter andare avanti. L'indagine che abbiamo fatto e che ha messo in evidenza, è stato già detto, che il libro resta centrale. Quindi non c'è nessun cambiamento dello strumento di formazione. Non siamo in presenza di un cambiamento che ha reso obsoleto quello che esisteva prima. Siamo in presenza invece di una centralità del manuale, del libro, il quale però, e questa è l'altra considerazione che abbiamo constatato, rischia di essere spezzettato e di essere piratato, come viene detto, e quindi da questo punto di vista generando un danno che sia per quanto riguarda la capacità di apprendimento da parte degli studenti e dall'altro un danno economico per coloro che lo producono, questo tipo di strumento. E quindi su questo credo che valga la pena fare una riflessione approfondita. Il tasso di pirataggio è duplice: da un lato ci sta la copia, le fotografie, le fotocopie, l'estrazione di documenti, e dall'altro ci sta un pirataggio di tipo più sofisticato quando i manuali vengono sintetizzati, riassunti dall'intelligenza artificiale e tradotti. In tutti e due i casi evidentemente la qualità dell'apprendimento si riduce, perché il manuale consente di avere una visione completa del processo di carattere formativo, e mentre invece quando si va a strumenti di carattere sintetico danno le soluzioni senza dare quelli che sono i processi per arrivare alla soluzione. Quello che è importante nella conoscenza è il processo, non è la soluzione. La soluzione relativamente semplice, uno la può imparare a memoria, è il processo in cui si arriva alla soluzione che diventa importante. Ed è per questo che noi abbiamo fatto queste indagini, che poi verranno presentate, ed è importante che si discuta con il mondo universitario, che ringrazio per la sua presenza, di come fare in maniera tale che il libro torni a essere centrale e che dal punto di vista diciamo, dell'insegnamento e della verifica di quello che era ed è sempre importante, leggere da un lato e parlare dall'altro, che sono i due strumenti fondamentali per la conoscenza. Grazie.
5: Grazie, Presidente Cipolletta. A questo punto invito il Presidente Maurizio Messina, che è Presidente appunto del gruppo accademico di AIE, a fare questa presentazione, a partire dalla quale poi si snoderà la prima tavola rotonda, e il titolo è proprio l'editoria universitaria, sfide e opportunità.
9: Grazie. Beh, allora intanto grazie a tutti naturalmente per essere qui oggi, grazie a chi ci sta seguendo in streaming, grazie agli interventi che mi hanno preceduto. Bene, io vorrei fare una cosa che forse non è mai stata fatta, e cioè provare anche a raccontare chi siamo, cos'è l'editoria universitaria, cosa facciamo, come lo facciamo. Allora, quando si parla di editoria di università si pensa sempre agli studenti, ai docenti, ai laboratori, alla ricerca, e più raramente, se non mai, si pensa invece a un soggetto che fornisce gli strumenti che rendono possibile tutto questo, l'editoria universitaria. Eppure ogni corso, manuale, opera scientifica, ogni contenuto didattico nasce all'interno di una filiera che trasforma il sapere in conoscenza condivisa. Oggi vorrei infatti riflettere insieme a voi su tre temi che riguardano l'editoria universitaria. Chi siamo? Quali sfide stiamo affrontando? E soprattutto perché valorizzare l'editoria universitaria significa contribuire alla qualità della formazione superiore del nostro paese. Quindi chi siamo? Prima di tutto qualche numero per capire di che cosa stiamo parlando. L'editoria universitaria è un ecosistema molto ampio e articolato rispetto a quanto normalmente si possa immaginare. Quasi 1000 editori in Italia hanno almeno un titolo adottato e sono circa 21.000 i titoli di editori italiani adottati, a cui si aggiungono più di 8.000 volumi degli editori stranieri. Un settore in cui, compreso l'indotto, lavorano circa 4.500 persone e, lasciatemi dire, sono tutti operatori altamente formati e altamente specializzati, come è facile immaginare. Però il nostro lavoro non consiste semplicemente nel pubblicare libri, perché noi facciamo selezione, validiamo e revisioniamo i testi, li aggiorniamo e di fatto organizziamo la conoscenza. Oggi tutto questo significa anche costruire banche dati, piattaforme digitali, contenuti multimediali e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, capaci di personalizzare l'insegnamento senza rinunciare al rigore scientifico. In altre parole, offriamo strumenti all'università per trasformare le informazioni in competenze e le competenze in sviluppo economico. Per questo l'editoria universitaria non rappresenta soltanto un mercato, è una parte dell'infrastruttura culturale e produttiva del Paese. Proverò a usare più volte questa mattina il termine infrastruttura culturale, che credo possa rappresentare molto bene il lavoro che noi facciamo. È un'infrastruttura però che oggi è sottoposta a una pressione crescente. Già qualche numero lo avete sentito poco fa. La prima minaccia arriva da molto lontano ed è la pirateria. Per molti anni l'editoria universitaria ne ha sperimentato gli effetti prima di altri settori che oggi però non ne sono comunque immuni. Dalle fotocopie siamo passati ai PDF, alle piattaforme di condivisione e oggi a forme di diffusione digitale sempre più semplici da utilizzare e sempre più pervasive. E oggi disponiamo anche finalmente di numeri che ci permettono di comprendere la dimensione del fenomeno e sono dei dati che credo meritino un momento di attenzione. Prima lo diceva già il Presidente Mollicone, abbiamo potuto verificare che nel 2025 abbiamo ottenuto un triste, tragico primato, e cioè la pirateria, valutata dall'indagine Ipsos Doxa, ha superato in termini di valore quello che è il valore reale del mercato residuo. 165 milioni il danno della pirateria e a fronte di un fatturato di 140 milioni. Questo naturalmente si spiega molto bene anche con quello che accade negli Atenei, perché la precedente indagine di Talents Venture ci raccontava che nel 40% degli esami universitari gli studenti dichiarano di non usare alcun libro o alcun tipo di formato di prodotto editoriale. Siamo di fronte quindi a qualcosa che mette in discussione la sostenibilità stessa del sistema.

una sorta di crash concettuale. Quali possono essere allora le risposte? Certamente la risposta non può essere soltanto repressiva. Serve una strategia condivisa. Occorre innanzitutto rafforzare la cultura della legalità, ne parlava prima anche l'onorevole Mollicone. Perché il diritto d'autore non protegge semplicemente l'interesse economico di una categoria, ma protegge l'investimento nella conoscenza e rende possibile continuare a produrla. Riteniamo essenziale costruire una collaborazione sempre più stretta tra editori, università, istituzioni e mondo produttivo, perché la qualità della formazione è una responsabilità e un patrimonio comune. Una seconda criticità, già si accennava prima, è la tendenza degli studenti a non utilizzare i libri, anche quando i docenti chiedono di farlo, affidandosi a testi brevi, sintesi e riassunti. Abbiamo visto prima, l'ho anticipato, che Talent Venture 2 anni fa ha rilevato come appunto nel 40% degli esami non vengono utilizzati materiali editoriali. Non voglio poi anticipare quello che ci racconteranno gli amici di Talents raccontando la ricerca. Quindi l'insieme di questi fattori ovviamente fa sì che l'editoria didattica universitaria attraversi oggi un periodo molto difficile, peraltro in assenza di qualsiasi forma di sostegno per l'acquisto dei testi universitari, come avviene per i libri di testo scolastici. Da più anni l'AIE propone di introdurre un voucher per l'acquisto dei testi universitari per le fasce deboli, richiamandosi all'articolo 34 della Costituzione che recita che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Noi accompagniamo sino alla fine delle scuole superiori gli studenti meritevoli e non abbienti e poi nel momento in cui deve esserci quel cambio di passo che li porta effettivamente a continuare negli studi superiori, noi li abbandoniamo. Occorre tra l'altro investire nell'innovazione, e questo naturalmente è un punto fondamentale, e sfaterei subito un equivoco che è possibile, soprattutto sulla grande sfida che ci pone l'intelligenza artificiale. Gli editori vengono spesso percepiti come quelli che sono un po' così, diciamo, stregati e rapiti dal profumo della carta, no? Ma gli editori non fanno gli stampatori, gli editori progettano un volume, progettano un libro, cercano di offrire uno strumento e non sono rimasti fermi aspettando questa trasformazione. C'è un dato che è straordinariamente pesante, che vorrei sottolineare. Nel 2025 il 71% degli editori universitari ha utilizzato l'intelligenza artificiale nelle proprie attività, sia per razionalizzare i propri processi interni, sia anche per produrre dei nuovi strumenti da poter offrire al mercato, da poter offrire agli studenti e alla didattica. La media delle imprese italiane nel 2025 era del 16,4%, quindi verrebbe quasi da dire che gli editori italiani sono un avamposto straordinario di innovazione tecnologica. E l'intelligenza artificiale, naturalmente, che ci dà opportunità straordinarie, ma pone anche degli interrogativi completamente nuovi sul rispetto del diritto d'autore da parte delle big tech, leggiamo tutti i giorni notizie su questi temi, sulla provenienza dei contenuti, sull'affidabilità delle fonti e sulla sostenibilità economica della produzione editoriale. Il rischio, quindi, non è soltanto perdere fatturato e posti di lavoro nella filiera, che peraltro è un rischio che io credo non ci possiamo permettere di sottovalutare. Il rischio è quello di perdere progressivamente la qualità della formazione, perché se l'uso prevalente dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti è di tipo passivo per la produzione di sintesi, così da sfuggire agli approfondimenti, e se in parallelo diventa economicamente non più sostenibile produrre contenuti autorevoli e selezionati, verificati e continuamente aggiornati, a perdere non saranno soltanto gli editori, perderanno gli studenti, le università, i lavoratori di domani e, in ultima analisi, anche se la parola sempre un po' spaventa, il paese intero. Il problema quindi è decidere quale intelligenza artificiale vogliamo e su quali contenuti vogliamo costruirla. L'intelligenza artificiale deve diventare un alleato e non un surrogato della qualità editoriale.

0: Gli editori quindi sono pronti a mettere a disposizione contenuti certificati, metadati, piattaforme e strumenti capaci di accompagnare docenti e studenti verso un apprendimento sempre più personalizzato. Questa è esattamente la direzione verso cui si stanno sviluppando anche nuove piattaforme editoriali basate su modelli RAG che valorizzano cataloghi scientifici autorevoli mettendoli al servizio della didattica e dei docenti. Innovazione e diritto d'autore, quindi, non sono termini contrapposti. Senza il diritto d'autore, nei secoli, non ci sarebbe mai stata innovazione, ovviamente. Ma al contrario, proprio perché l'intelligenza artificiale moltiplica enormemente la capacità di utilizzare e rielaborare la conoscenza, diventa ancora più importante poter riconoscere la qualità e l'origine delle fonti e garantire sostenibilità di chi quelle fonti produce. Serve, e qui vado a concludere, in definitiva una politica della conoscenza, perché la competitività dell'Italia passa dalla qualità delle competenze e la qualità delle competenze nasce anche dalla qualità dei materiali con cui si studia. E vorrei fare solo un'ultima riflessione. Ogni paese decide più o meno consapevolmente quali infrastrutture considera strategiche: le strade, le reti energetiche, le telecomunicazioni. E io credo che sia arrivato il momento di riconoscere che anche la conoscenza è un'infrastruttura strategica e che l'editoria universitaria ne rappresenta uno degli ingranaggi essenziali, e sostenere questa filiera non significa soltanto difendere un comparto economico, significa garantire la possibilità di continuare a produrre contenuti autorevoli, significa investire nella qualità dell'università, nella preparazione delle professioni, nella competitività delle imprese e nella crescita civile del paese. Significa, in definitiva, investire nel nostro futuro. Grazie.
1: Grazie. Grazie Presidente. Abbiamo dunque fatto un punto su chi sono gli editori universitari, quali sono le principali criticità. Abbiamo ascoltato anche le proposte. A questo punto discutiamo, come prendo in prestito le parole con cui ha concluso l'intervento il Presidente Messina, che serve una politica della conoscenza. Infatti il prossimo panel metterà a confronto la politica, le istituzioni e l'editoria. Io chiamo e chiederei loro di sedersi in quest'ordine. Parto da Massimo Miscusi, direttore generale per le specializzazioni sanitarie e dottorati di ricerca del MUR e responsabile anche dell'Università di Fratelli d'Italia. Eccoci qua, sì, grazie. Grazie, grazie direttore. Poi chiamo Teresa Massara, eccola, benvenuta. Anche a lei, Senior Associate di McGraw-Hill, Alfredo Dattorre, buongiorno onorevole, che è responsabile del Partito Democratico per appunto Dipartimento Università, e Andrea Angiolini, direttore nonché amministratore delegato, grazie, delle edizioni Il Mulino. Facciamo il punto su... Allora, sono state dette un sacco di cose, alcune cose sono state, come dire, promesse, altre proposte. Cerchiamo di tirare il filo, ognuno ovviamente nel segmento di propria competenza. Parto da lei, direttore Miscusi, e parto da non la fine ma quasi dell'intervento del Presidente Messina, che ci ha dato il quadro, no, perché... aspettava, sono anche un po' spiazzanti i dati su quanto è innovativo il settore dell'editoria universitaria rispetto al comparto nazionale, però naturalmente come dire, stanno affrontando questi editori delle importanti sfide. L'intelligenza artificiale, l'elefante nella stanza oggi ovviamente, di tutte le discussioni che noi faremo, che pone una serie di problematiche, le ha accennate Messina, ne riparleremo noi. Il diritto d'autore, la provenienza dei contenuti, l'affidabilità delle sue fonti, naturalmente sono le prime tre, diciamo, criticità che vengono fuori. Allora, parto da lei, nella, se si vuole anche nella doppia veste che riprende, per capire quali strumenti, quali regole possiamo darci affinché, come diceva il Presidente, ci sia un'alleanza tra questo nuovo strumento tecnologico e non diventi invece un surrogato della didattica, né tantomeno della qualità editoriale. Prego.
2: Intanto, non so se si sente, spero di sì. Grazie per l'invito, grazie all'Associazione Italiana Editori, grazie ai presidenti, ce ne sono tanti qui di presidenti, grazie a lei e al panel intero. Allora, la prima cosa è che sono felicissimo di essere qui, perché ho avuto modo di parlare, diciamo, le due chiacchiere con il Presidente Messina qualche giorno fa. Io appartengo a quella generazione cui invece piace proprio l'odore del libro, quindi in questo mi dispiace, ma insomma forse sono un vecchio nostalgico, nulla di politico ovviamente in questa mia battuta. Riconosco, ma non tanto per l'odore della carta in sé, perché il libro è uno strumento affascinante, perché dietro il libro c'è un mondo e noi che abbiamo sudato sulle scrivanie sappiamo bene che attraverso il libro quel mondo è arrivato a noi, quel libro è stato lo strumento attraverso cui in qualche modo ci siamo arricchiti di tutto ciò che c'era dietro di quel libro. E il Presidente Messina ha sottolineato l'importanza di una formazione olistica che è rappresentata dal manuale e dal testo, quindi mi piace condividere con voi questi momenti, perché ho davvero una sensibilità su questo personale. Ho 4 figli, spesso diciamo i ragazzi oggi non leggono tantissimo, tutte le sere mi prendono in giro dicendo adesso papà ci dice se dobbiamo leggere anche stasera, quindi sappiate che in realtà esistono ancora i nostalgici su questa roba qui. Allora, il tema è molto complesso e merita delle risposte naturalmente molto articolate. Sono stati toccati moltissimi punti. Io credo che viviamo in un momento di rivoluzione, ecco, diciamo così, forse non ce ne stiamo nemmeno accorgendo, ma nella vita di tutti i giorni rosicchia spazio e tempo sempre di più la tecnologia attraverso l'intelligenza artificiale. È entrata nei lavori di tutti noi, anche al Ministero. Noi adesso al Ministero abbiamo uno strumento messo a disposizione dal Ministero per facilitare alcune pratiche che sono magari un po' più noiose, di compilative, e l'intelligenza artificiale ci aiuta in questo. Quindi intelligenza artificiale vista come strumento che facilita e accelera i processi e migliora forse anche, se vogliamo, la qualità in relazione al tempo che dedichiamo al singolo processo, è sicuramente ben vista. Noi non dobbiamo temere questo confronto, ma ci obbliga però naturalmente a immaginare come dobbiamo in qualche modo dare, faccio riferimento in particolare all'editoria, qui mi calo ovviamente nello specifico, dobbiamo rispondere sempre alle stesse domande, cioè non, l'introduzione della nuova, di nuove tecnologie non cambia i nostri obiettivi, le nostre finalità, cambia il modo con cui rispondiamo naturalmente a queste finalità. E quindi domande come preparare al meglio i nostri ragazzi, oppure in che modo possiamo essere sicuri della certezza della fonte, oppure come supportare l'avanzamento scientifico e facilitarlo, sono domande che ci facevamo anche 30 anni fa. Oggi continuiamo a porcele, ma dobbiamo cambiare il tipo di risposta, perché lo strumento a nostra disposizione è uno strumento diverso. Questo, diciamo, come principio generale. Quindi le domande sono le stesse, la sfida è rispondere in maniera diversa. Nello specifico, visto che la sua domanda era centrata sull'intelligenza artificiale, naturalmente l'intelligenza artificiale ci pone dei grossi vantaggi nell'ambito della formazione, dell'editoria e della formazione universitaria. Noi oggi abbiamo accesso a dei database che quando io ero studente, diciamo, era complicato, a cui era complicato accedere. Io per la mia tesi di laurea andavo nelle varie biblioteche a fare le fotocopie dei vari articoli e poi lì dalla bibliografia di ogni articolo risalivo ad altri articoli da cercare, quindi un lavoro infernale. Oggi quello che io facevo in un mese si può fare in 3 ore, in un paio d'ore stando a casa, navigando bene e conoscendo bene come si naviga nel mondo della nuova tecnologia. Quindi diciamo che abbiamo aumentato la velocità, come dicevo, con cui realizziamo la stessa cosa, abbiamo una maggiore interoperabilità tra diverse fonti, questo accelera enormemente la possibilità degli studenti oggi di come dire, apprendere con più velocità, ma velocità non vuol dire sempre qualità, naturalmente, attenzione, anzi il rischio è proprio questo, cioè se noi oggi non poniamo particolare attenzione alla qualità, il rischio è che la velocità diventi un fattore negativo, perché per tornare alla mia immagine iniziale di questo libro che filtra lo studente, un mondo che c'è dietro il libro, diciamo, i tempi necessari perché questo accada, secondo me, debbono essere rispettati. Non si può diventare esperti e competenti di qualcosa se non si passa del tempo a ragionare su quel qualcosa.
1: Perché il nostro cervello a livello cognitivo, quello è rimasto per ora.
2: Sì,
1: ecco, poi.
2: Sì, negli ultimi anni sì, non so da qui ai prossimi 1000 anni, ma da qui insomma, negli ultimi 20 anni sicuramente. È vero che i bambini sono molto più oggi rapidi e veloci di noi, io ho un bimbo di 6 anni che già naviga su internet, noi probabilmente, diciamo, non lo so, non avevamo altre cose da fare. Non so se è un bene o un male, ma questo è. E allora il rischio, naturalmente, i rischi sono quelli di cui parlava il Presidente, sono di veicolare informazioni non corrette, i famosi bignami che una volta usavano, oggi sono delle riduzioni più o meno certificate di testi o di... E non sempre questo dà garanzia che passi un messaggio giusto.
1: Certo.
2: Tutto al di là della giustezza del messaggio, ripeto, il problema è proprio la capacità dello studente di assimilare quei concetti, che se vengono veicolati nel giusto modo, in realtà vengono anche assimilati nel giusto modo. Se vengono veicolati in maniera molto superficiale, vengono assimilati in maniera superficiale. Ci lamentiamo oggi spesso di una cultura un po', no, che rimane in superficie. Tutti noi professori universitari sappiamo che è molto facile con un esame capire se il ragazzo ha una conoscenza, come dire, fluttuante, superficiale, basta scavare un pochino, ci se ne accorge subito. Ecco, spesso il rischio dei ragazzi oggi è che si fermino un po' a nozioni più che a conoscenza vera e propria. E l'altro rischio ovviamente è quello della, come dire, legato alla pirateria, diciamo, chiamiamola così in maniera un po' generale. Su questo però vorrei spezzare una lancia nei confronti degli studenti, voglio molto bene. Gli studenti lo hanno sempre fatto, anche io facevo le fotocopie dei libri, quelli forse che ritenevamo meno importanti, me ne vogliate adesso dopo tanti anni, perché costavano molto e quindi come dire, tra studenti ce li scambiavamo. Però c'era una cultura, e qui è l'altro tema importante, toccato dall'onorevole Moligone, ma anche dai precedenti relatori, c'era una cultura del fatto che i testi, quelli veramente importanti, in realtà ci tenevamo molto a comprarli e davamo un nome e un cognome a quel testo, ne abbiamo parlato, professor Messina, dottor Messina, noi studiavamo sul... Pontieri, adesso dico il testo di patologia generale, quello enorme, lo personificavamo quasi un testo, e quindi questo forse si sta perdendo, e su questo naturalmente è un problema culturale su cui agire. Ci sarebbero tante cose da dire, lei mi chiede naturalmente quali possono essere le azioni.
1: Sì, in chiusura, sì, perché purtroppo,
2: certo,
1: il tempo qua stringe.
2: No, scusa, no, ma non giuro.
1: Io sono, devo fare anche un po' la parte del cerbero in questi momenti,
2: assolutamente,
1: perché se non si rispettano i tempi.
2: Ci sarebbero 100 cose da dire, ma andrò velocissimo. Quindi è un problema culturale, è un problema di formazione. Cioè bisogna insegnare ai ragazzi e ai docenti a utilizzare le nuove tecnologie, perché c'è anche un problema di formazione dei docenti.
1: Certamente.
2: Sulle nuove tecnologie. È un problema forse anche, come dire, di approccio, di soluzioni, e in questo la politica se ne deve far carico, legate a soluzioni che permettano la sostenibilità dell'editoria scientifica e universitaria. E quindi sicuramente pensare alla possibilità che i costi per i ragazzi si riducano, adesso siano voucher o siano degli accordi tra gli atenei e gli editori per mettere a disposizione dei ragazzi dei testi, diciamo quelli più importanti, siano delle soluzioni diciamo legate al fatto che si possano in qualche modo magari defiscalizzare alcune spese legate, ecco, tutto ciò varrà la pena mettersi seduti, magari insieme al collega Ettore, e capire come aiutare una filiera che davvero, ha detto bene Presidente, è un asset strategico per il Paese. Su questo sono assolutamente d'accordo.
1: Grazie, grazie. Direttore, mi scusi. Allora, abbiamo visto, insomma, anche dall'intervento che abbiamo appena ascoltato, Teresa Massara, che rappresenta un gruppo molto importante nel mondo, non solo in Italia. McGraw-Hill esiste da più di 130 anni, da quasi 50 nel nostro paese, insomma avete un osservatorio privilegiato. Naturalmente quando parla di editoria, intelligenza artificiale, eccetera, è come il farmaco, no? Nell'uso greco del termine, cioè è balsamo ma anche veleno, farmacon, no? Dicevano, quindi come si usa, nelle mani di chi finisce, dipende tutto da questo, se lo strumento non è buono o cattivo. Dal vostro punto di vista, appunto voi siete in Italia da alcuni decenni e avete una diffusione capillare, quindi potete avere anche un osservatorio molto privilegiato su questo mondo in grande evoluzione. Quali sono le sfide tecnologiche, quali sono le potenzialità anche che voi vedete nel mercato, ma anche naturalmente quali sono le difficoltà industriali, prima ancora poi che insomma di natura politica che riscontrate?
3: Sì, grazie, buongiorno a tutti intanto. Allora, io in realtà, poi arrivo alla risposta, mentre diciamo parlavamo, mi veniva in mente per una strassociazione di idee, mi veniva in mente una pubblicità di un po' di tempo fa, di un fuoristrada, di un SUV che andava per colline splendide, credo toscane, con una voce suadente di sottofondo che le cantava, diciamo.
1: Vanno sempre per colline splendide,
3: no, esatto, no? E però il finale di questa pubblicità era, perché diciamo tu stai guidando, ma in fondo forse il viaggio è più importante della meta, no? Era una domanda che io lascio un attimo riaperta, perché un altro fatto, diciamo, abbastanza recente che vorrei richiamare è il fatto che per la prima volta un'intelligenza artificiale ha risolto un problema matematico, no? Che era lì da millenni, 7 problemi matematici del millennio. E quindi questo naturalmente adesso genererà problemi su chi incasserà il milione di dollari di premio, perché chiaramente chi... i programmatori che l'hanno programmato, le big tech che pagano le bollette dell'elettricità ai data center per farla funzionare, tanti studiosi, professori, matematici che hanno messo online le loro scoperte, le loro riflessioni, i loro pensieri, che hanno consentito all'intelligenza artificiale di risolvere il problema. Quindi questo è un tema che sicuramente verrà affrontato, ma l'altro tema è che un gruppo di medaglie Fields, quindi di Nobel della matematica, si sono detti preoccupati non di perdere loro il lavoro sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma dei giovani nuovi matematici che stanno già molto attivamente utilizzando l'intelligenza artificiale, quindi piano piano stanno perdendo la capacità di mettere, di esercitare il dubbio, no? Di mettere in discussione, di pensare a come quel risultato viene ottenuto. Infatti loro dicevano il potenziale danno è che ci sia enfasi e pressione sul risultato e non sul percorso del fuoristrada di cui dicevamo, no? Per arrivarci. E lo stesso credo, voi siete professori universitari, mi confermerete che la sensazione, diciamo, credo sia che lo studente universitario in questo momento è ansioso, cioè più che curioso di imparare, di apprendere, come forse un po' eravamo noi, credo, no? È più ansioso di passare l'esame, quindi ancora una volta di raggiungere la meta piuttosto di, diciamo, pensare e preoccuparsi a come, no? Come arrivarci. E qui, come diceva il professor Miscusi, c'è il tema dell'infrastruttura strategica che abbiamo già richiamato. Allora, voi mi avete chiesto, appunto, come editore internazionale, qual è la nostra visione. Allora, ci sono un paio di cose che vi posso dire. Una è legata a un certo movimento a livello didattico in tanti paesi. Noi operiamo praticamente dall'Australia al Latino America. Io vedo passare davanti a me contenuti che arrivano da tutti questi paesi. E quindi cosa succede? C'è un movimento a livello di docenti che incomincia a dire, va bene, i test di autovalutazione li dobbiamo fare perché abbiamo tanti studenti, ma invece di valutare lo studente per la risposta giusta o sbagliata che può dare, perché adesso se la trova con l'intelligenza artificiale, non ha, certo, bisogno di studiare, valutiamolo per il processo che ha messo in atto per arrivare a quella soluzione. Quindi cambiamo, modifichiamo la nostra domanda di valutazione in modo che possa certificare il suo percorso mentale, il suo viaggio mentale, non la meta che deve raggiungere. Questo è un elemento che credo sia importante. Sì. L'altra cosa che a livello proprio di editore internazionale io posso dirvi è che io credo che quasi tutti i grossi editori internazionali si siano dotati di una sorta di intelligenza artificiale interna. Noi la chiamiamo, in inglese la chiamano la sandbox, no? Quindi attingiamo dagli LLM disponibili, no? ChatGPT, Claude, eccetera, eccetera, però è confinata in un perimetro nostro. E questo cosa vuol dire? Che io, come dipendente McGraw-Hill, la posso usare per migliorare i miei flussi di lavoro, no? L'altro giorno io ho caricato un contratto di edizione in inglese, non avrei potuto farlo su ChatGPT perché è un documento riservato della mia azienda, non lo posso mettere pubblico, no? E quindi l'ho messo lì e l'intelligenza artificiale gli ho chiesto, guarda, voglio una versione riassunta per punti in base agli articoli del contratto in spagnolo, perché un autore in spagnolo che mi dice no, io il contratto in inglese non lo voglio vedere, voglio lo firmo, va bene, lo firmo perché mi rompete le scatole, ma voglio leggere cosa c'è scritto nella mia lingua madre, lo spagnolo. Quindi io ho fatto questo, la mia intelligenza artificiale che da noi si chiama Maya, è stata molto carina, mi ha dato questi contenuti, io poi ovviamente non li ho copiati e incollati in una mail, me li sono riletti, li ho un po' modificati, ho fatto il mio lavoro di revisione e li ho usati. Ma l'ho fatto perché ero nella mia sandbox, no? Quindi io da un lato non posso mettere documenti riservati, dall'altro se io faccio una domanda, diciamo, alla chat pubblica, non sono neanche sicura della risposta che mi dà perché non l'ho validata, mentre se la metto nella mia sandbox interna sono sicura che mi dà le informazioni che posso tenere. E questo lo dico perché parlavamo degli editori italiani che diciamo al 71% usano intelligenza artificiale nei loro processi. Io credo che gli editori italiani siano, e ve lo dico da editore straniero, siano molto più bravi di molti editori stranieri, sono molto più creativi, sono molto più ingegnosi, sono molto più problem solver, ma diciamo, hanno un vizio, diciamo, uno svantaggio di fondo, che opera su un mercato più ristretto, che è quello italiano. Quindi il mercato potenziale è più piccolo, il mercato reale, quindi il fatturato che loro hanno è più piccolo, e quindi la quota di investimento che possono dedicare a innovazione è necessariamente più piccola. Allora qui entra in gioco la politica, qui entra in gioco il supporto a livello di sgravi, di sostegno agli acquisti, a carta valore. Mi è piaciuto tantissimo il concetto di coprogettazione normativa di cui ha parlato l'onorevole Mollicone, perché qui è dove l'editore italiano ha bisogno di sostegno, ha bisogno di supporto. E io penso che appunto è importante, come mi è piaciuto sentire parlare di politica della conoscenza, perché se queste sono le, diciamo, la qualità delle competenze che noi dobbiamo garantire, sì, come diceva il Presidente Messina, dipende da, diciamo, dalla qualità dei nostri contenuti, da come studiamo e quindi dalla qualità della docenza, della didattica, no? Quindi tutto questo ci porta in questo viaggio come individui, come persone, come aziende, come Paese Italia, e quindi sì, aveva ragione il fuoristrada.
1: Esatto, il viaggio.
3: Devo dire che il viaggio è più importante della meta.
1: Grazie, grazie alla direttrice. Sara, mentre l'ascoltavo poi mi veniva in mente come si potrà, ma non è questa la sede, se no tocca fare un altro panel, come si potrà davvero giudicare il percorso, posto che ogni cervello fa un percorso suo, no? Quindi arrivare alla soluzione giusta o sbagliata è un metodo, come dire, che uniforma, perché poi i percorsi possono essere alquanto stravaganti, ma non è detto che siano migliori o peggiori. Vabbè,
3: infatti butto solo di questo, infatti si comincia a parlare di precision education, quindi di un'educazione personalizzata sul singolo.
1: E questo complica le cose, certamente non le semplifica. Onorevole Dattore, allora lei appunto è responsabile per il Partito Democratico del settore università e ricerca, quindi ha naturalmente incarna la prospettiva politica, no, su questo dibattito. Abbiamo sentito l'impegno di Mollicone, abbiamo anche ascoltato poco fa il direttore Miscusi, che comunque dal lato loro si sono impegnati e hanno anche già detto che cosa già è stato fatto dalla loro prospettiva. Ora, ci sono una serie di limiti che oggettivamente si riscontrano ancora oggi, limiti e carenze che non sono stati ancora, ne dico uno solo, insomma, le facilitazioni per l'acquisto dei testi di studio si fermano alle scuole superiori, però il percorso è lungo e siamo qui, uso le parole che hanno usato già i presidenti in apertura, per cercare alleanze in qualche modo, no? Quali sono i punti in cui si può lavorare insieme?
4: Sì, innanzitutto grazie all'Associazione Italiana Editori per questo invito molto gradito e anche per questa occasione di confronto molto qualificata e utile. Credo che la politica debba porsi il tema, questo tema incrocia diverse dimensioni che sono quelle della qualità della didattica, sono quelle dell'evoluzione dell'università nell'impatto con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e incrocia anche il tema del diritto allo studio. Ora, le cifre che sono state date a proposito della pirateria sono impressionanti, costituiscono effettivamente un problema molto grosso. Non credo che possiamo affrontare questo problema semplicemente con un appello alla cultura della legalità, che naturalmente pure è importante, nel senso che dietro quel ricorso alla pirateria c'è spesso, certo in parte, anche una perdita della cultura del libro, della centralità del libro, che va contrastata, proverò poi a dire qualcosa su questo, ma c'è anche poi un'oggettiva difficoltà delle famiglie e degli studenti ad affrontare i costi di un'istruzione che diventa sempre più costosa. Noi abbiamo avuto una fase in questi anni favorevole perché avevamo le risorse del PNR, il governo ha potuto godere a seconda dell'anno tra 250 milioni e 300 milioni di risorse aggiuntive di fondi PNR, grazie al quale si è riusciti un po' a compensare il fenomeno che era molto cresciuto negli anni precedenti, soprattutto in alcune regioni, di studenti che avevano diritto alla borsa di studio e non la ricevevano, i famosi idonei non beneficiari. Ora il problema si ripropone, già quest'anno con la fine del PNR disporremo di circa 174 milioni in meno per il diritto allo studio. Quindi io credo che bisogna partire innanzitutto, come partiti di opposizione stiamo lavorando a questo, come PD, su un grande progetto di rilancio del diritto allo studio, come diritto costituzionale fondamentale, che necessita naturalmente di nuove risorse, di nuovi investimenti. Dobbiamo rafforzare questo pilastro, dobbiamo riportare almeno al livello che aveva raggiunto negli anni del PRRR la dotazione del FIS, del diritto allo studio, e dobbiamo immaginare anche strumenti nuovi, perché abbiamo il problema della casa, anche lì il PNR non lo ha risolto, siamo a metà del numero dei posti letti che dovevano essere realizzati, abbiamo il problema del trasporto pubblico locale, abbiamo il problema delle mense, ma c'è effettivamente uno stimolo molto utile, quello che ci viene da voi oggi, anche il problema dell'acquisto dei libri di testo, che finora è rimasto totalmente fuori dalla dimensione del diritto allo studio universitario, e io credo che è una sollecitazione che la politica debba raccogliere. Per quanto ci riguarda siamo molto interessati a ragionare di questo, e probabilmente tra le proposte che presenteremo, ecco, adesso consentitemi una battuta gentilmente polemica, raccolgo il garbato invito del collega Miscusi alla collaborazione. Diciamo, questa legislatura non è che abbia offerto tutte queste occasioni di confronto proficuo e di collaborazione, in particolare sui temi dell'università, però magari speriamo sempre in resipiscenze finali, e in ogni caso il paese l'anno prossimo è atteso a un momento,
1: cioè, speriamo che la campagna elettorale non renda ancora più complicati i momenti.
4: Sì, la campagna elettorale può anche essere un'occasione per magari gli schieramenti sono spinti anche dalle sollecitazioni esterne ad affrontare di più questi temi.
1: E questo è l'auspicio, naturalmente.
4: Questo credo che sarebbe importante. Questo è un problema comune, secondo me. Se sia il centrodestra, cioè il centrosinistra, parlassero di più di università, di diritto allo studio, questo sarebbe, secondo me, magari un fatto molto positivo. Quindi qualsiasi sollecitazione in questo senso è molto utile. Quindi sulla questione del voucher io la considero un'idea molto interessante. Cioè immaginare una dotazione aggiuntiva per gli studenti che hanno diritto alla borsa di studio che sia specificamente finalizzata all'acquisto dei libri di studio. Un'idea, secondo me, sulla quale possiamo lavorare eventualmente anche insieme. In generale faccio altre due considerazioni. Io credo che se noi vogliamo difendere la centralità del libro, e appartengo anch'io a quella generazione, a quella cultura, per me, io considero, diciamo, da ricercatore, da docente, il libro assolutamente irrinunciabile, centrale, insuperabile. Noi dobbiamo innanzitutto contrastare un processo strisciante che è in atto di possibile telematizzazione, io la chiamo così, dell'università pubblica italiana, cioè l'avanzata delle telematiche private, che è un fenomeno a mio giudizio molto preoccupante, che anche lì nasce dal fatto che l'università pubblica non riesce a garantire il diritto allo studio. L'università pubblica, diciamolo anche autocriticamente, probabilmente ha smarrito in parte quell'assoluta centralità che dovrebbe avere la didattica, che è la prima o la seconda missione dell'università. Abbiamo inseguito terze, quarte, quinta missione, ma l'università è innanzitutto didattica e ricerca nel loro vitale, fecondo, insuperabile intreccio. Quindi anche i limiti nostri hanno fatto sì, assieme ai buchi del diritto allo studio e assieme al fatto che c'è una regolamentazione governativa molto molto lasca, che è stata addirittura allentata, che si è fatta una politica sostanzialmente di favore per l'avanzata delle università telematiche, soggette a standard molto laschi, con un rapporto docenti-studenti altissimo e con esami che si fanno con le modalità che ormai conoscete tutti, gli esami a crocette, esamifici. Se quello diventa...
1: Che però ha goduto di una benevolenza bipartisan, questa cosa.
4: Ma bipartisan fino a un certo punto, perché sono state istituite dalla ministra Moratti, il compianto ministro Mussi, scomparso ahimè qualche giorno fa, aveva provato a bloccare la cosa e poi hanno conosciuto, diciamo, per onestà, soprattutto durante gli esecutivi Berlusconi, ministra Gelmini, una fase di espansione.
1: Ci sono autorevoli nomi, mettiamola così, che anche dal mondo della sinistra
4: lo fanno a titolo individuale e non rappresentano in alcun modo, se lì si riferisce al presidente Violante, non rappresentano in alcun modo la posizione attuale del Partito Democratico.
1: È una non c'è dubbio.
4: Non lo voglio chiedere nella maniera
1: storia,
4: più assolutamente, una figura che fa parte della storia del diritto della sinistra italiana. Attualmente la posizione del Partito Democratico sulle università telematiche è una posizione di radicale critica rispetto all'attuale assetto normativo. Noi siamo per una rigorosa regolamentazione e siamo soprattutto per reintrodurre un'idea molto semplice, che l'università non può essere for profit. Non possono essere macchine di profitto. Oggi le università telematiche macinano profitto che probabilmente solo le industrie delle armi hanno una tale profittabilità. È qualcosa su cui bisogna intervenire, a mio giudizio, con grande decisione e grande tempestività. Ma questo adesso non voglio aprire questo...
1: No, anche perché il tempo, onorevole...
4: Dicevo soltanto semplicemente che se noi vogliamo mantenere un certo livello qualitativo dobbiamo evitare il trascinamento verso il basso che le università telematiche rischiano di proporre. Infine, sul rapporto tra libro e intelligenza artificiale, il libro è un presidio di qualità della didattica ed è secondo me anche la condizione per poter consentire agli studenti di usare proficuamente l'intelligenza artificiale. Adesso non c'è tempo, ma sperimentiamo tutti nei settori magari in cui siamo più esperti. La qualità delle risposte dell'intelligenza artificiale dipende strettamente dalla qualità delle domande. Se noi formiamo ragazze e ragazzi che su quell'argomento, su quella materia, grazie al libro, raggiungono un certo livello di consapevolezza critica, di pensiero, di capacità di discernimento, avranno la capacità di fare un uso dell'intelligenza artificiale enormemente più potente. È una macchina potentissima quella, ma che ha bisogno di guidatori molto esperti. E allora l'intelligenza artificiale non può sostituire il libro, ma anzi il libro è il simbolo di una didattica di qualità che è essenziale per poter utilizzare in maniera utile anche l'intelligenza artificiale.
1: Grazie, onorevole. Su questo punto ho colto un contatto invece con l'intervento precedente, perché la qualità della formazione degli studenti e dei professori nell'utilizzo di questo strumento appunto potentissimo, di cui siamo tutti alla fine un po' cavie, fortunate o meno. Concludiamo questa prima tavola rotonda, chiedo al direttore Angiolini, che rappresenta un editore insomma con una storia molto importante sul territorio nazionale. Abbiamo sostanzialmente elencato 4 punti: la pirateria, il diritto allo studio, di cui ha parlato molto ora da Torre, abbiamo parlato della centralità della didattica e naturalmente del sostegno all'innovazione che già gli editori praticano ampiamente. Qual è, non le dico la più importante, ma la più importante e la più urgente?
5: Buongiorno, grazie a tutti. Allora, cercherò di non rispondere alla sua domanda, cercherò di tenere insieme un po' queste dimensioni, perché ho l'impressione che sia molto difficile separarle. Innanzitutto una sottolineatura: è stato ricordato dal presidente Mollicone, dal presidente Messina, come l'investimento in conoscenza sia un elemento strategico per il Paese. C'è un claim che in casa editrice abbiamo sentito ricordare da sempre, che ripeto, che un Paese non è migliore del libro, da noi si dice, ma del livello di conoscenza che offre agli studenti il primo anno di corso. Un Paese non è migliore di questo. Un Paese si misura dalla qualità della formazione, quello di un percorso superiore, offre a tutti. Questo è un punto qualificante, un punto importante, perché dubito molto che sia possibile affrontare le sfide della complessità che il mondo presenta oggi senza un solido sapere superiore, che non cerca scorciatoie che siano cartacee o digitali. Gli editori vogliono contribuire a questo, a un sapere strutturato con quello che chiamiamo libro, che in realtà poi prende forme diverse, ma che sappiamo essere un contenuto progettato, editorialmente sorvegliato, che ha quelle caratteristiche di esaustività, progressività, ti accompagno dal semplice al complesso, chiarezza, che prendono atto dei bisogni dei docenti e degli studenti di oggi. Questo è quello che chiamiamo libro, no? Un sapere progettato, esaustivo, progressivo, chiaro. Poi è digitale, cartaceo, le piattaforme, è stato ricordato, no? Gli editori hanno ampiamente accettato la sfida. Provando a tenere insieme i punti che lei sottolineava e che sono emersi nella discussione. Allora, certamente, dunque, intanto la didattica è la prima missione, vi do questa notizia, non è la seconda, non è la terza, è la prima. La didattica è la prima ed è quella cosa per la quale 2 milioni di famiglie che votano, visto che si è parlato di elezioni, 2 milioni di famiglie affidano i propri ragazzi a un sistema di formazione superiore. È la prima, è quella. Quindi è un metro, è uno specchio di come il Paese si rivolge a un pezzo importante dei propri cittadini. 2 milioni. Quindi salutiamo con grande favore il fatto che si stia considerando di inserire a un livello nel percorso di reclutamento dei docenti in maniera esplicita la attività didattica come una delle metriche che concorrono, per esempio, alle chiamate singole nelle sedi, no? Cioè la valutazione della ricerca è una cosa serissima che deve avere le sue logiche, ma che a un certo punto del percorso di reclutamento anche la didattica venga messa sotto i riflettori ci sembra un elemento di chiarezza nei confronti di chi ti affida il proprio figlio. E per dare concretezza a questo, la nostra proposta è quella che il libro, inteso con le virgolette o senza virgolette, come volete, come dicevo prima, sia uno di questi elementi, no? All'interno della metrica della didattica, un libro pubblicato con selezione editoriale sia una componente di questo percorso di valutazione. Questa è un'altra suggerimento, interlocuzione che farei alla politica, che mi sembra un elemento di grande chiarezza. Dopodiché è chiaro che la didattica, che è la prima missione, è per qualcuno, e questo qualcuno sono i nostri studenti, e la platea dei nostri studenti credo che per i davvero sono parole un po' importanti, ma per il destino del paese e anche per il senso stesso dell'istituzione universitaria debba essere ampia. Questo è certamente il diritto allo studio, che va inteso in molti modi. Il diritto allo studio è una cosa seria, è davvero singolare e fa piacere ascoltare che ce ne sia reso conto, no? Non esiste, non c'è la parola libro. Voi prendete i dispositivi del diritto allo studio, cercate la parola libro e non la trovate. Trovate giustamente gli alloggi, il cibo, i trasporti, tutte cose che per carità, no? Per cui è molto importante, diciamo, questa presa di coscienza, perché la qualità della didattica passa anche per gli strumenti che vengono offerti alla didattica. Quindi, benissimo. Dopodiché, quindi il voucher, sono tutti provvedimenti su cui speriamo che ci sia attenzione, no? Dopodiché, il diritto allo studio è anche altro. Il diritto allo studio è quella cosa che ci deve portare a riflettere su perché in Italia solo il 57% delle corti dei diciannovenni si iscrivono all'università. In Germania è il 61%, in Francia e Spagna è il 90%. Direi che già questo ci può dare il senso di uno spazio che dobbiamo occupare. Quindi, anche lì, è un problema forse di orientamento, no? Di qualcosa che chiami in causa la scuola, che chiami in causa l'università, moltissimo è stato fatto, intendiamoci, il sistema sta reagendo in maniera positiva, ma c'è il gap del 57%, abbiamo spazio per crescere, ma ce n'è un altro, che è la dispersione e gli abbandoni, perché il 20%, il 25% degli studenti non conclude in tempo il percorso di studi o esce dal percorso di studi, il 20% degli iscritti il primo anno, il secondo anno non si iscrive allo stesso corso di laurea a cui era iscritto. Dove va? Perché ha perso un anno, no? Io penso che sono tutte cose su cui la politica deve riflettere, anche gli editori evidentemente, cioè gli strumenti che noi mettiamo in campo devono poter aiutare il percorso universitario e io credo che il libro, inteso come lo stiamo dicendo, sia un ingrediente importante di questo aiuto a restare all'interno del sistema. La pirateria. Allora, la pirateria, diciamolo, non è una cosa simpatica, non è una cosa a cui dobbiamo guardare così, con un sorriso. No, la pirateria è l'impossibilità per gli editori di assumere persone, di remunerare il giusto lavoro degli autori, è quella cosa che ci impedisce di investire, cioè quella cosa che ci impedisce di investire in conoscenza, di investire in tecnologia, di innovare, perché vi sembra normale che tra il 55 e il 67% degli studenti universitari abbia compiuto almeno un atto di pirateria negli ultimi 12 mesi? 55 su carta, 67 in digitale. Vi sembra normale? Se aumenta il prezzo della verdura, noi non è che legalizziamo il furto dal verduraio. Ci chiediamo come fare ad aumentare il potere di acquisto dei nostri concittadini. Quindi, il prezzo dei libri è aumentato nell'ultimo anno dell'1,3%. Sono comportamenti di consumo diversi, perché il diritto allo studio è una cosa serissima. Quindi, per carità, i quanti diritto, i non abbienti che vogliono fare quel percorso, che siano sempre di più, devono avere tutti gli incentivi, ma noi sappiamo che fotocopiano i libri che costano 12 euro, quindi non c'è un rapporto di causa-effetto tra il costo dei libri, che è aumentato dell'1,3%, lo ripeto, e la pirateria. Non c'è. C'è effettivamente una percezione di valore? Sì, c'è un comportamento da contrastare, c'è anche questo, no? Quindi certamente è un fatto culturale, è un fatto di contrasto. Poi attenzione, è la criminalità organizzata che si occupa di tutto questo, eh? Cioè non è il piccolo copistaro con cui facciamo, no. Quindi attenzione, quindi c'è un problema molto serio. Naturalmente quelle risorse sottratte al sistema universitario sono quelle che noi vorremmo investire in tecnologia. E qui l'ultimo punto si salda. Quindi, naturalmente, noi auspichiamo, abbiamo bisogno, come editori italiani, di poter competere con i grandi editori internazionali, ma di poter competere con le big tech, no? E quindi certo che i sostegni all'innovazione, gli investimenti sono cose importanti, no? Però ci sono anche delle risorse che potrebbero restare nel sistema e che nella misura di più di altrettanto del mercato legale noi non possiamo utilizzare, e quelle le utilizzeremo volentieri. Le utilizzeremo volentieri. L'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi è questo. Gli editori italiani, è vero, hanno accettato la sfida, no? Venivano ricordati questi numeri francamente impressionanti di uso dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema. Noi rifaremo adesso questa indagine, per avere l'indagine del 2004, la rifaremo, vediamo com'è evoluto il sistema e poi lo presenteremo e ovviamente ci confronteremo. Lavoreremo anche molto però sulla qualità di quello che facciamo, ma anche su due criteri generali che sono quelli che secondo me l'intero sistema dell'istruzione dovrebbe adottare, che sono il criterio della responsabilità e il criterio della trasparenza. Quindi lavoreremo perché gli editori italiani maturino dei criteri da rendere, naturalmente pro choice, anche pubblici, per poter dare ai lettori, agli studenti, ai docenti il metro chiaro del modo con cui noi utilizziamo l'intelligenza artificiale o del metro con cui noi non la utilizziamo. Queste delle policy pubbliche trasparenti è uno strumento internazionalmente diffuso, ovviamente che cambia, deve poter essere aggiornato, e però potrebbe essere un elemento di chiarezza e di confronto anche col sistema universitario, perché ci piacerebbe che anche le università facessero la stessa cosa. E lo stanno facendo naturalmente, però un confronto su questo, su come i docenti, su come gli studenti vengono invitati a usare in sicurezza, ricordava Teresa Massara, o meno l'intelligenza artificiale, e perché cosa, ricordava anche lei prima, penso che sia un elemento di interlocuzione molto importante. Quindi sfida accettata, trasparenza e responsabilità.
1: Grazie. Mentre subito ho la possibilità di un flash, perché mi ha chiesto una replica di 30 secondi, ma mentre parlava lei Angiolini, mi veniva in mente una cosa, ma da osservatrice della strada e non da addetta ai lavori, naturalmente, perché se è vero, lo diceva in apertura anche Cipolletta, che c'è da un lato la fotocopia, no? Il tema del libro che viene fotocopiato, eccetera, dall'altra parte c'è la sintesi di interi manuali che viene data in pasto all'intelligenza artificiale, quindi fregando tutto il processo di apprendimento di cui abbiamo parlato. Però proprio anche a tutela forse del segmento industriale, che poi avere un PDF che tu dai in mano a Claude è comunque dargli un libro, no? Lascia perdere che poi tu magari non lo studi, ma in quel momento te stai fregando l'editore, perché poi quella sintesi e quel PDF girano e sono fine un qualcosa su cui l'editore dovrebbe poter avere un marchio, cioè quel PDF tu non lo apri se non hai una password, che ne so, e proteggere l'acquisto anche del PDF, mi viene da dire, perché poi alla fine è sempre un libro, no? Prima che venga dato in sintesi a un sistema di intelligenza artificiale, è comunque un libro da proteggere. Quello è, non è questa la sede naturalmente, però ci sono tanti metodi in cui uno potrebbe iniziare anche a riflettere su come proteggere quel segmento. Prego.
6: Allora, scusate, l'amico Alfredo ha posto due sollecitazioni a cui non posso...
1: Un minuto e mezzo, mi ha promesso.
6: 30 secondi. La prima è che devo spezzare una lancia grande, una lanciona nei confronti del lavoro che il Ministero ha fatto per il diritto allo studio. Noi abbiamo raggiunto dei numeri mai raggiunti in passato. Sicuramente il PNRR è stato un drive eccezionale, ma vi assicuro che tra avere un PNRR diciamo a disposizione e mettere in pratica poi la filiera amministrativa che da avere i soldi vi porta ad avere gli alloggi e gli borse di studio, c'è un grandissimo lavoro dietro. Quindi Alfredo, credimi, il Ministero ha lavorato molto molto bene su questo aspetto. Il secondo punto è quello legato alle università telematiche. Partiamo da ciò da cui siamo d'accordo: le regole devono essere rigorosissime, non rigorose. Dobbiamo addirittura arrivare a essere molto cattivi con chi viola le regole e pensa di fare il furbo, ma attenzione a buttare il bambino con l'acqua sporca. Cioè abbiamo detto insieme all'inizio di questo convegno, non dobbiamo avere paura della tecnologia. Gli editori usano l'intelligenza artificiale, che temono sono quelli che la usano più di tutti. Quindi che le nuove tecnologie stanno irrompendo nei processi formativi dell'università è assolutamente un processo ormai irreversibile. Dobbiamo capire come utilizzare queste nuove risorse, non dobbiamo avere paura delle nuove metodologie di didattica, che nulla ha a che vedere con la serietà della didattica e del come fare esami. Ti ricordo, Alfredo, lo sai bene, che esiste anche un'università telematica pubblica che è Unitelma, che è una grande esperienza di Sapienza e che merita tutto l'interesse del sistema, perché io non ho nulla contro l'imprenditoria privata e quindi per me vedo anche di buon occhio che un imprenditore oculato possa aprire un'università, non ho un atteggiamento religioso nei confronti della imprenditoria universitaria contrario. Però attenzione, è talmente virtuoso e potenzialmente virtuoso quel percorso di nuove tecnologie applicate alla didattica, che tant'è che un'università pubblica e forse qualcun'altra nell'immediato futuro investirà soldi, risorse e personale su quella strada lì.
7: Ci impegniamo ad esempio, per essere concreti, a non consentire alle università telematiche di fare gli esami, anche quelli da remoto e procedure, non
5: certo, questo è un problema di regole, purtroppo non ho,
7: gli esami almeno
5: non ho la leva in mano,
7: si fanno in presenza e si fanno
5: secondo un certo seriamente,
7: perché sai che c'è il rischio che questo non sia così.
6: Gli esami si fanno seriamente e ovviamente da professore universitario non posso che essere d'accordo su questa cosa qui.
1: Mi piace che abbiamo trovato un punto di sintesi comune, grazie dottore, grazie naturalmente, mi scusi, grazie dottoressa Massara, grazie Angiolini. Sono state lanciate tante proposte, abbiamo ascoltato anche molti dati, adesso è il momento di aggiungere un po' di brace a questo fuoco. Intanto chiederei ai relatori del prossimo panel di raggiungermi, chiedo ad Alessandra Petrucci, è da remoto, quindi la salutiamo se già ci sente ed è collegata, che è la rettrice dell'Università di Firenze, nonché delegata a CRUI per la didattica, Riccardo Di Stefano, vicepresidente Education Open Innovation di Confindustria, benvenuto, grazie, si può sedere, tanto sarete... ma teniamola quella sedia, perché anche Messina poi lo chiamiamo per saluto finale, quindi direi che va bene. Eliana Viviano, che è la direttrice del Servizio Struttura Economica di Banca d'Italia, benvenuta direttrice, grazie. Chiamo già Maurizio Messina, di nuovo qua Presidente, che così poi dopo quando farà le conclusioni è già stato con noi, è stato dentro questo panel, venga, si può mettere qua accanto così andiamo direttamente in ordine, benvenuta, grazie dottoressa. E a questo punto mettiamo, come dicevo, un po' di carne al fuoco, perché ne abbiamo parlato, è stato più volte evocato questo studio, questa ricerca quali quantitativa, cioè che sia qualitativa che quantitativa, fatta da Talents Venture. Per Giorgio Bianchi, grazie, può andare direttamente al podio, eccolo qua.
8: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io ho delle slide che avete anche nella cartella stampa, quindi vi aiuteranno in caso non si riesca a vedere. Proviamo a far funzionare. Ok, funziona con un po' di ritardo, ma funziona. Allora, io sono Pier Giorgio Bianchi, sono amministratore e fondatore di Talents Venture. Per chi non ci conoscesse, Talents Venture è una realtà che tutti i giorni analizza dati su istruzione e mercato del lavoro. Abbiamo l'obiettivo di provare a migliorare la vita delle persone con il potere dell'istruzione. Lo facciamo lavorando con istituzioni come AIE. Siamo nella figura del Presidente, il Presidente del gruppo universitario e tutto il gruppo di lavoro che ci ha rinnovato la fiducia dopo la prima ricerca che abbiamo fatto. Lavoriamo tanto con l'università, lavoriamo con le imprese per provare a analizzare questi temi. Comincio con una premessa che faccio sempre, l'obiettivo dei prossimi 15 minuti è di non annoiare nessuno. Ci sono tanti dati, tante percentuali, però quello che vorrei provare a lasciarvi sono riflessioni e domande per continuare ad analizzare questi temi. La ricerca che abbiamo fatto è stata citata più volte, ha l'obiettivo di capire attraverso il punto di vista dei docenti le trasformazioni che sono in atto nella didattica universitaria. Ci siamo concentrati in particolar modo nel rapporto che c'è tra il materiale didattico e l'apprendimento e siamo andati ad approfondire quattro temi principalmente: cambiamento nei materiali di studio utilizzati dagli studenti, la qualità della preparazione e le criticità che emergono in sede di esame, il rapporto che c'è tra la preparazione degli studenti e le aspettative dei docenti anche nella valutazione, e poi il contesto della didattica universitaria e come è evoluto il ruolo dei docenti. Velocemente, proprio sulla metodologia, una ricerca quali quantitativa, l'Associazione Italiana di Editori ha contattato le 92 università in Italia. La ricerca è stata diffusa tra docenti di prima e di seconda fascia titolari di un insegnamento triennale alle università, e docenti che hanno risposto va anche il nostro ringraziamento, altrimenti questi dati non ci sarebbero stati. E alla prima parte quantitativa abbiamo poi aggiunto una seconda parte qualitativa, quindi con due focus group, 8 docenti universitari, siamo andati a prendere le loro chiavi di lettura sui dati che abbiamo trovato. Dicevamo prima, quasi 500 docenti da 34 università diverse, la maggior parte dei docenti provengono da università di media dimensione, tra i 20 e i 29 mila, quasi 30 mila studenti, e un dato molto interessante ci servirà per dopo per vedere le proiezioni.

durante la mattinata. Al secondo posto presentazioni e slide del corso, terzo posto appunti degli studenti. Non solo diciamo, il materiale ritenuto più efficace dai docenti il libro di testo, ma è anche il materiale, se funziona il cambio slide, è anche il materiale che viene consigliato maggiormente, quindi il 50% degli studenti lo ritiene obbligatorio, il 45% consigliato, e quindi per i docenti il libro è lo strumento più efficace ed è quello maggiormente indicato. Però emerge la prima tensione diciamo, della ricerca, perché quando andiamo a chiedere ai docenti quali secondo loro sono gli strumenti più utilizzati da parte degli studenti, al primo posto invece vediamo le presentazioni e le slide del corso, seguito dagli appunti. I libri di testo sono cerchiati con questo cerchio rosso, sono solamente al 17%. Nella slide successiva abbiamo posto una domanda leggermente diversa, perché abbiamo chiesto ai docenti di indicare quali sono i tre strumenti secondo loro più utilizzati, sempre come materiale didattico. Cambiano i numeri, ma diciamo le informazioni sono sempre le stesse: le presentazioni al primo posto, gli appunti al secondo posto, i libri di testo al terzo posto. Mettendo quindi insieme le prime due dimensioni che abbiamo viste in questo grafico, nell'asse orizzontale l'efficacia, quindi qual è lo strumento che i docenti ritengono più efficace, e nell'asse verticale invece qual è lo strumento che i docenti ritengono sia maggiormente utilizzato dagli studenti, vediamo in alto a destra ci sono presentazioni e appunti, rimane da solo nel quadrante in basso a destra invece i libri di testo. C'è un disallineamento quindi tra quello che è percepito come lo strumento più efficace e qual è invece lo strumento che viene utilizzato effettivamente dagli studenti. E questa divergenza i docenti la vedono poi regolarità in sede di esame, perché alla domanda su quanto spesso in sede di esame le modalità e i materiali scelti dagli studenti divergono da quelli suggeriti, essenzialmente oltre il 70% nota almeno una divergenza. Quindi i docenti dicono una cosa, in sede di esame vedono che invece è accaduto qualcos'altro. E questa distanza si va ad inserire, faccio coming out perché a 5-7 minuti all'inizio della presentazione dirò intelligenza artificiale, si va ad inserire in un contesto in cui ovviamente l'intelligenza artificiale sta cambiando tante cose, e quindi va anche nella direzione in cui c'è questa transizione per cui l'83% percepisce un cambiamento nelle modalità di studio, le direzioni sono dovute a una minore consultazione dei testi consigliati, maggior ricorso a materiali sintetici e difficoltà crescenti di affrontare testi complessi. Perché l'intelligenza artificiale? Perché ovviamente l'intelligenza artificiale sta accelerando tutta questa minutarizzazione, cioè di rendere tutto ciò che è una sintesi, e quello che accade è che il 65% dei docenti ritiene e dice che gli studenti ovviamente la utilizzano in sede di preparazione dell'esame o per svolgere attività di studio. L'opinione che hanno i docenti dell'intelligenza artificiale, partendo da sinistra se lo vedete, è diciamo, per il 55%, se mettiamo insieme, prevalentemente negativo, e più negativo che positivo, comunque diciamo, non positiva. Un quarto in realtà più positivo che negativo e prevalentemente positivo, un quinto invece sospende il giudizio perché dice che non ha ancora maturato un'opinione rispetto a quello che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto poi anche i focus group, quindi a questi dati quantitativi abbiamo unito una valutazione qualitativa di alcuni docenti che siamo andati a sentire. Il punto ricorrente che emerge anche da questi focus group, il libro di testo ha perso la sua centralità, quello che è successo è che sono cresciuti materiali di sintesi, il problema è che secondo i docenti ovviamente il manuale costringe a un percorso logico e permette una maggiore sedimentazione della conoscenza, mentre i materiali di sintesi fanno sì che lo studio sia più rapido ma anche meno interiorizzato e più frammentato. In questo scenario ovviamente si inseriscono le sintesi dell'intelligenza artificiale. A questo punto siamo andati a chiedere poi direttamente ai docenti se secondo loro il modo in cui studiano gli studenti abbia un impatto concreto sull'apprendimento delle competenze. L'83% ci risponde che ovviamente la scelta dei materiali didattici non è neutra, questo sta avendo degli impatti su quello che è l'apprendimento e le competenze che vengono acquisite dai docenti. Ovviamente non parliamo di un effetto causale ma di una percezione dei docenti, tuttavia è la percezione di esperti che non possiamo andare ad ignorare. Quali conseguenze? Vediamo sugli esami. Prima di tutto i docenti ci dicono che c'è una ridotta capacità di analisi, di ragionamento critico, al secondo posto una preparazione

0: nozionistica superficiale e poi una difficoltà nel collegare argomenti tra di loro. E quando chiediamo poi quali degli aspetti legati ai materiali possono essere all'origine di queste criticità, 68%, quindi quasi 7 docenti su 10, ci indica la mancata abitudine a leggere e studiare manuali integrali. I focus group anche qui ci danno una lettura più qualitativa, i docenti ci descrivono una difficoltà degli studenti nel comprendere, collegare, utilizzare ciò che si è studiato. Si rincorre l'idea di un apprendimento, questo concetto utilizzato, di un apprendimento per accumulo, per memorizzazione, e finalizzato, diciamo, a studiare ciò che serve nell'immediato per passare l'esame, non per trattenere quelle competenze che sono necessarie. Racconto un aneddoto che, diciamo, sono stato autorizzato a farlo. Durante un focus group questa docente ci ha raccontato che durante un esame una studentessa ha fatto una domanda alla studentessa per provare a far connettere dei concetti tra di loro. La studentessa non ha saputo rispondere, la docente ha provato, diciamo, ad approfondire il perché, e la studentessa, con una risposta più colorita di quella che darò, ha detto: ma professoressa, se devo capire quello che sto studiando, ma quando mi laureo? Quindi molto esplicativo, fa sorridere, ha fatto sorridere anche noi, ma molto preoccupante, diciamo, nella percezione degli studenti. L'ultimo dato, e poi vado alle conclusioni, e c'è la tensione, forse una di quelle più interessanti, ne abbiamo viste diverse. Il 65% dei docenti ritiene che l'apprendimento sia peggiorato rispetto a 5 anni fa. Dicevamo, la maggior parte dei docenti ha più di 10 anni di esperienza, quindi comunque riesce ad avere un osservatorio lungo su come sta cambiando l'apprendimento nel sistema universitario, ed è un dato probabilmente a cui dobbiamo fare molta attenzione. Per concludere, dovessi lasciare 4 messaggi e poi ho anche delle domande finali. Per riassumere la ricerca, il libro mantiene ovviamente un valore molto elevato per i docenti, ed è anche lo strumento maggiormente indicato. Le pratiche di studio però percepite vanno in un'altra direzione, quelle che sono le slide, gli appunti, i materiali di sintesi. La differenza, diciamo, tra questi due aspetti si sta accentuando nel tempo, e si sta accentuando anche, diciamo, a causa dell'intelligenza, gli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Non ultimo, diciamo, un tema che emerge come trasversale, ma probabilmente è uno dei più importanti di cui dibattere, i docenti ritengono ovviamente che ci sono degli impatti sulla la qualità e la fragilità dell'apprendimento, quindi quelle che sono le competenze che stiamo andando a preparare in quelli che saranno i cittadini del futuro, ma anche i professionisti e le professioniste del futuro. Chiudo lasciando 3 domande su cui poi magari si potrà tornare. La prima nasce da un paradosso, perché i docenti, abbiamo visto, ci dicono che ci sono capacità di analisi ridotte, di ragionamento critico ridotto, tuttavia rimane invece una preparazione nozionistica superficiale. Però, diciamo, sulla preparazione nozionistica superficiale non possiamo competere con l'intelligenza artificiale generativa, perché, diciamo, probabilmente è molto più brava di noi. Quindi come possiamo invertire la rotta e incentivare invece il pensiero critico, la capacità di ragionamento e di approfondimento che ci differenzia dalla macchina? È la prima domanda, molto, diciamo, complessa a cui andare a rispondere. Secondo macro aspetto, abbiamo parlato, si è parlato anche prima, la ricerca, diciamo, parla di strumenti della didattica, prima si parlava di innovazioni didattiche. Riteniamo che nell'ultimo tempo ci si sia concentrati a parlare di innovazione didattica parlando solo di uno degli aspetti, cioè online in presenza. È sicuramente uno degli aspetti su cui innovare la didattica, ma ci sono tanti altri aspetti su cui la didattica può essere innovata, e quindi la seconda domanda è: quali sono le modalità innovative che possiamo realmente implementare nella didattica, a prescindere dal mezzo che viene utilizzato per fare didattica? Terzo punto, auspicando che la didattica sia stata innovata, dobbiamo forse anche ripensare i meccanismi di valutazione delle competenze per evitare un apprendimento che è finalizzato alla mera memorizzazione. Come possiamo farlo? Anche qui vi condivido un aneddoto, faccio mio un esempio che l'ex presidente e l'ex rettore del Politecnico di Milano, Azzone, attuale presidente di Fondazione Carico, l'ha fatto l'anno scorso al nostro evento a Milano, e lui dice: alla fine tante università, anche università in presenza, fanno esami a crocette, ma in un esame a crocette uno studente che sbaglia un anno, c'è una domanda su quando è caduta la seconda guerra mondiale, banalizzo, uno studente che sbaglia di un anno, uno studente che sbaglia di 100 anni vengono valutati allo stesso modo. Quindi in realtà gli studenti non si stanno comportando in modo irrazionale, rispondono solamente agli incentivi che gli stiamo dando l'incentivo di memorizzare. Quindi anche qui, come possiamo andare a ripensare i meccanismi della valutazione delle competenze. Io chiudo lasciandovi il QR code per ricevere le slide. C'è qualche domanda per dirci se e cosa avete apprezzato della presentazione e dirci anche come possiamo migliorare. Vi ringrazio, spero di aver raggiunto l'obiettivo di non avervi annoiato. Buona giornata.
1: Grazie. Le slide, chi è qua le può anche vedere della cartella che avete, quindi insomma chi ci sta seguendo da remoto ovviamente le ha viste e col QR code le può ritrovare, perché sono state dette tante cose molto interessanti. Io riusciamo a vedere la rettrice Alessandra Petrucci, partirei da lei in questa, non so se ci
2: eccomi,
1: sente.
2: Ci sono, mi sentite?
1: Tanto passiamo a un altro intervento, così abbiamo modo di collegarsi, perché io ho trovato molto interessante. Eccola, rettrice, buongiorno, grazie intanto.
2: Buongiorno, ci sono, scusate.
1: Benvenuta.
2: Grazie. E scusate per non essere con voi.
1: Ci mancherebbe, grazie di essersi collegata. Credo abbia avuto modo di sentire l'intervento che l'ha preceduta e dunque anche questo paradosso, no, che Bianchi ha chiamato disallineamento, ma è certamente un paradosso che è quello che vede da una parte, diciamo, il libro, per voce stessa dei docenti, strumento più efficace, ancora più efficace nell'attività didattica, ma al tempo stesso, e ne parlava anche il presidente Messina in apertura, il 40% degli esami viene fatto senza alcun supporto del libro, né nella forma cartacea né digitale, ma neanche piratata, proprio niente. Quindi è interessante capire da dove nasce questo paradosso, oserei dire. Voi dal vostro osservatorio insomma avete toccate ogni giorno con mano l'intrusività, sia in senso positivo che negativo, dell'intelligenza artificiale. Allora, alla luce di quello che ho ascoltato fin qui e che abbiamo ascoltato ora con questa interessante ricerca di Talents Venture, quali possono essere le best practice, diciamo, i momenti e i modelli anche di collaborazione didattica che vedano una alleanza e non appunto una cesura tra questi metodi?
2: Allora, innanzitutto grazie di nuovo per l'invito, spero che mi sentiate. Volevo riprendere proprio la presentazione che è stata fatta da Bianchi prima e della ricerca AIE e Talents Venture, perché ci consegna un segnale secondo me che non possiamo sottovalutare, ovvero sia che il 65% dei docenti ritiene che gli studenti utilizzino l'intelligenza artificiale generativa per preparare gli esami, mentre il 55% ne valuta negativamente l'impatto sulla preparazione. Ecco, questo giudizio si inserisce su una trasformazione secondo me più ampia. L'83% dei docenti infatti osserva un cambiamento nelle modalità di studio, segnato appunto dalla migliore consultazione dei testi, come lei stava giustamente sottolineando, dal ricorso sempre più crescente di materiali, come dire, sintetici, se mi consentite questa parola, e anche dalla difficoltà di affrontare i problemi complessi. E quindi il problema però non è l'intelligenza artificiale in sé, almeno per quanto mi riguarda, come la penso io, ma più che altro, ormai ne abbiamo discusso da parecchio, è l'uso che ne viene fatto. Quindi se serve soltanto a comprimere un manuale in poche pagine o ottenere una risposta senza ricostruirne il percorso, il collegamento logico, il pensiero che effettivamente conduce poi a determinate teorie e anche a determinate pratiche, rischia di accentuare quella frammentazione delle conoscenze. Così vengono indebolite proprio le capacità che l'università deve coltivare, che è quello di analizzare, collegare argomenti diversi, valutare l'affidabilità delle fonti, formulare domande e costruire un pensiero autonomo, quello famoso pensiero critico che viene di solito sbandierato. Queste capacità però non sono soltanto essenziali per la formazione della persona e del cittadino, sono sempre più richieste anche nel mondo del lavoro, e quindi penso che anche i colleghi della tavola rotonda, che saluto, di nuovo mi dispiace non essere con loro, sia importante. Quindi in un contesto nel quale queste informazioni, questi strumenti e profili professionali cambiano in maniera molto rapida, il valore di un laureato quindi non dipende più tanto dalle nozioni che riesce a memorizzare, ma in realtà proprio da questa sua capacità di collegare le conoscenze, di affrontare problemi nuovi, distinguere, come vi dicevo, quali sono effettivamente considerare, quali sono quanto è affidabile il dato, cioè quanto qual è la qualità del dato, e quindi dopo poter esercitare un giudizio e assumersi le responsabilità di conseguenza, perché la responsabilità delle decisioni deve essere il punto finale. Quindi una formazione professionale può forse accelerare il superamento di un esame, ma non prepara ad affrontare la complessità di una professione. Quindi in prospettiva l'economia accademica io continuo a ritenere che svolga una funzione fondamentale. Il libro, le pubblicazioni scientifiche non sono solo dei contenitori di informazione, ma consentono proprio quelle operazioni che vi stavo dicendo prima, cioè quello di organizzare i saperi, e quindi di conseguenza danno la possibilità di organizzare i percorsi argomentativi e tutto quanto. Quindi questa architettura consente effettivamente allo studente di andare oltre appunto la rispostina, o come è stato giustamente ricordato in fondo al test a crocette, ma di acquisire delle conoscenze solide e trasferibili. E io credo che sia molto giusto difendere l'editoria accademica, perché significa difendere la qualità della formazione e quindi di conseguenza anche i titoli di universitari nel mondo del lavoro. Però ecco, detto questo, consentitemi di dire che non è che voglio fare un discorso sulla difensiva, perché dobbiamo comunque insegnare agli studenti a usare l'intelligenza artificiale non per evitare le complessità, ma per affrontare meglio le complessità. Quindi può essere effettivamente un grande aiuto per poter avere confronti, interpretazioni, trovare delle contraddizioni, interrogarsi criticamente, costruire anche mappe concettuali, perché no, da verificare. Ecco, però in questo modello il libro non scompare, questo lo voglio dire proprio forte, resta il luogo nel quale le conoscenze acquistano la loro struttura, la profondità e la coerenza. Quindi l'intelligenza artificiale la vedo come una sorta di strumento d'accompagnamento alla lettura e alla rielaborazione. Ecco, voglio concludere però dicendo che ci vuole una collaborazione stabile tra università e editori. So, perché anch'io ogni tanto ne faccio parte, che esistono delle sperimentazioni interessanti, forse dovrebbero non essere sperimentazioni isolate, dovrebbero essere fatte con più continuità, magari attraverso una sorta di laboratorio congiunto dove vedo laboratori che vedono la presenza di vari attori, sia i docenti ma anche gli studenti, gli editori, le biblioteche, gli esperti, tecnologie educative che in questo mondo dell'uso dell'intelligenza artificiale anche. Quindi dovrebbero essere delle sperimentazioni che possono consentire poi di individuare dei criteri condivisi per andare a individuare quale può essere uno strumento evolutivo, come meglio applicarlo. Quindi direi che il passaggio decisivo è quello di trasformare le buone pratiche, se isolate, in conoscenza condivisa e quindi in pratiche diffuse. E quindi solo attraverso un'alleanza di questo tipo, secondo me, possiamo affrontare un po' le sfide che ci sta ponendo l'intelligenza artificiale, e quindi non considerarla come una scorciatoia allo studio, bensì proprio uno strumento utile anche per una migliore formazione.
1: Grazie rettrice Petrucci. La conclusione del suo intervento di fatto già è un ponte per l'intervento successivo, il vicepresidente Di Stefano, appunto, che rappresenta Confindustria e che a proposito di alleanza, no, tra atenei e editori, voi avete da tempo messo in atto proprio una collaborazione tra università e imprese. l'obiettivo è quello di dare anche maggiore competitività al nostro paese, perché, come dire, una democrazia della conoscenza crea i presupposti anche per un paese più ricco, e un paese più ricco a sua volta auspicabilmente per una democrazia più forte. Insomma, non è detto, ma le due cose potrebbero anche essere allineate. Allora, che cosa state facendo e che cosa, anche alla luce di quello che ci ha detto la rettrice, può essere fatto?
3: Ma intanto consentitemi di ringraziare per l'invito AIE, il Presidente Cipolletta e il Presidente Messina, perché quello di oggi è un tema di approfondimento molto rilevante, che non va assolutamente, come dire, trascurato, e che ha delle ricadute dirette sulla capacità del nostro sistema paese di creare cittadini, lo diceva lei, ma anche come dire, collaboratori, nuovi imprenditori, le cui competenze siano al passo con una competizione globale sempre più come dire, aspra e quella nella quale stiamo vivendo. Il fatto, come dire, che la sfida sia assolutamente comune tra istituzioni, università e imprese lo dimostra il fatto che sottoscrivo e avrei detto esattamente le cose che ha detto la rettrice Alessandra, che saluto, e devo dire è frutto da un paio d'anni di un lavoro continuo con la CRUI, con la conferenza dei rettori, proprio nel comune interesse di far sì che il capitale umano, che è stato diciamo, la vera forza di un paese con gap infrastrutturali, povero di materie prime, ma che ha fatto del talento dei propri cittadini, dei propri imprenditori, dei suoi collaboratori il successo che oggi spesso ricordiamo. Leggere il ruolo dell'editoria, mi è piaciuto molto, come dire, l'immagine della conoscenza come infrastruttura strategica del paese, perché noi per primi spesso le immaginiamo soltanto come le infrastrutture fisiche, quelle energetiche, quelle digitali, ma il pensare che scuola, università, ricerca e poi diciamo avvio all'ingresso nel mondo delle imprese siano un'infrastruttura strategica, credo ci dà anche l'idea dell'urgenza che i fenomeni che i Talents Venture ha così magistralmente fotografato hanno sulla nostra società e quindi sulla competitività del paese. Credo che due temi e due obiettivi si ponga l'impresa in questo tavolo di lavoro ideale che abbiamo composto. Da un lato quello, lo citavano tanti prima di me, in un'epoca che mai come adesso vede una ricchezza e un'eterogeneità di dati a disposizione di chiunque, l'avere nel libro, ma nel prodotto editoriale direi, quindi che abbraccia sempre di più banche dati digitali, strumenti sempre tecnologicamente più avanzati, l'utilizzo di intelligenza artificiale, però attraverso un presidio che è immancabile e che non può essere, come dire, bypassato se vogliamo come dire, formare delle persone prima ancora che dei professionisti in grado di incidere nella nostra società. Ecco, io credo che quel presidio lo possano fare soltanto, naturalmente, l'università, i docenti, ma i libri di testo e i prodotti editoriali, perché nessun altro, oltre a pubblicare i libri, come dire, fa una ricerca, fa una verifica, mantiene, come dire, viva la filiera degli autori, quindi è un pezzo rilevantissimo di questa infrastruttura strategica. E mi divertivo a pensare, magari sono già usciti, però ci sono dei libri che collezionano le risposte dei bias dell'intelligenza artificiale agli esami degli studenti. Sarebbe un libro, quindi, tragicomico, però di grande successo, perché se ne sentono tantissimi, a dimostrazione che non è sufficiente per avere una risposta, nemmeno a volte fare la domanda giusta, serve, come dire, quel presidio imprescindibile che citavamo. E poi questo d'un canto, d'altro canto quello che anche attraverso il libro, anche attraverso il prodotto editoriale si persegua, diciamo, come dire, la formazione avanzata delle tanto citate soft skills, che però sono sempre più necessarie all'interno delle organizzazioni del lavoro, insomma di tutte le formazioni sociali, ma in particolare dentro l'impresa, proprio perché anche il nostro mondo sta vivendo, per certi versi subendo, questa violenta trasformazione. Quindi poter contare su nuove generazioni in grado che siano sempre di più e non sempre meno, come purtroppo emergeva dal rapporto, sempre più in grado di navigare con analisi critica, con capacità di fare collegamenti, con diciamo senza banalizzare la sintesi, no? ma soltanto con la parte, come dire, proficua di questa capacità. Solo così noi potremmo provare ad essere competitivi e a cavalcare questa. Del resto, l'intelligenza artificiale, lo diciamo sempre, non è uno strumento, forse un'era, non è qualcosa che possiamo più discernere se è etico o non etico, se è opportuno o non è opportuno. Permea tutte le nostre, diciamo, gli ambiti della nostra vita civile e certamente anche della filiera produttiva, possiamo solo cercare di far sì che non produca danni ma che produca vantaggi, e questo credo in sintesi possa e debba essere fatto solo con questa grande alleanza di cui all'interno della quale gli editori svolgono e svolgeranno un ruolo sempre più preminente.
1: Grazie Riccardo Di Stefano. Volevo partire, introdurre l'intervento della direttrice Viviano, un dato che mi ha colpito e mi sono segnata, cioè il 68% dei docenti universitari collega direttamente le criticità nella preparazione, quindi la frammentazione, il prendere le cose a pezzi e bocconi, il darle in pasto a ChatGPT o Claude e riutilizzarle senza averle assimilate. Ecco, i docenti ritengono che questo abbia come primo punto proprio la scarsità dell'uso del libro, no? Perché poi ci giriamo intorno, ma di quello oggi stiamo parlando. Ovviamente le chiedo se avete anche un riscontro di questi dati, insomma, che sono per certi aspetti preoccupanti anche dal lato vostro, cioè sugli studenti, la preparazione, la competenza degli studenti universitari, e poi come dal vostro punto di vista questo impatta anche sul sistema economico del nostro paese.
4: Grazie per la domanda e grazie anche per l'invito. Mi fa innanzitutto molto, molto piacere che anche in Italia sempre più frequentemente ci siano occasioni per parlare di didattica e di come soprattutto l'intelligenza artificiale impatta sugli apprendimenti. E è di fatto il tema in questo momento, anche dal punto di vista della ricerca economica, perché non è esattamente chiaro quali possa essere appunto l'impatto di questi nuovi strumentari per l'apprendimento, e non è nemmeno poi chiaro effettivamente se le abilità accumulate in modo così diverso dagli studenti rispetto a quello a cui siamo abituati, quello tradizionale che in un certo qual modo è alla base della formazione di noi tutti qui dentro oggi, sopravviva rispetto a questo tipo di nuove tecnologie. Questo è un ambito rispetto alla quale non c'è ancora una risposta conclusiva, e quindi è giusto anche parlarne, è giusto anche cercare di capire come effettivamente si svolga l'apprendimento e quali sono le skill effettivamente possedute dalla popolazione. Però lasciatemi dire una cosa, cioè se nel 2022 ChatGPT non fosse stata, diciamo, commercializzata su vasta scala, probabilmente oggi noi saremmo qui ugualmente e parleremmo della difficoltà dei processi di apprendimento anche tramite gli strumenti più solidi, quali possono essere i libri, perché il problema è un po', diciamo, precedente. Ed è precedente, come di fatto dimostrano anche le rilevazioni internazionali che noi stessi facciamo sugli apprendimenti che fa l'OCSE, nelle quali appunto gli adulti, la popolazione adulta, tra cui anche gli universitari, vengono sottoposti a livello internazionale a test che devono in un certo qual modo misurare literacy e numeracy, cioè la capacità di comprendere un testo e far di conto, con diversi gradi di complessità crescente. E devo dire che storicamente il nostro paese non esce bene, siamo costantemente sotto, sia sotto la literacy, sotto la numeracy. E quando parliamo di paesi OCSE, io vorrei far presente che i paesi OCSE sono moltissimi e non sono nemmeno tutti economie avanzate. Quindi la mia sensazione è che effettivamente l'intelligenza artificiale complichi significativamente il quadro di un sistema che complesso lo era già da prima. E quindi discernere che cosa effettivamente sarà del sistema degli apprendimenti più che universitario, perché diventerà sicuramente qualcosa, cioè mi piace più pensare a un sistema di istruzione nel suo complesso di cui l'università è il punto nevralgico finale. Questo effettivamente è una domanda aperta. È una domanda aperta perché ci preoccupa. Torno a un pezzo della domanda che mi è stata posta, la risposta è sicuramente sì. Ed è importante soprattutto per le prospettive di crescita del paese. Noi tutti sappiamo che andiamo verso, che ormai l'invecchiamento della popolazione è un processo inarrestabile, che siamo in una fase di calo, declino demografico e che abbiamo difficoltà come paese a garantire un certo livello di efficienza nei processi produttivi, tali per cui anche le dinamiche delle produttività del lavoro con cui poi e con tutte le conseguenze che questo si porta, insomma abbiamo una dinamica della produttività del lavoro sicuramente non entusiasmante, anzi negativa. Quando si parla di produttività del lavoro ci si riferisce a tante cose. Sicuramente la produttività del lavoro è un 90% dal mio punto di vista è una questione di efficienza del sistema produttivo nel suo complesso, ma l'efficienza del produttivo nel suo complesso dipende anche dalla capacità del capitale umano di poter modificare l'efficienza, di poter agire nell'efficienza. E quindi in un contesto di calo demografico e di produttività nella migliore delle ipotesi stagnanti, ovviamente le prospettive economiche di questo paese non sono esattamente rose. Cioè garantire dei tassi di sviluppo per i prossimi 15, 20, 30 anni paragonabili a quelli che abbiamo avuto è sicuramente più arduo. Per cui il capitale umano è rilevante, anzi rilevantissimo, e il capitale umano, il capitale universitario è la punta di diamante del capitale umano di un paese. Per cui chiedersi come lo si forma e quali sono gli strumenti più idonei per formarlo è la domanda centrale. Potrei parlare per ore di questo tema e vi rassicuro che non lo farò, però nell'ambito delle sfide del futuro, visto che in un certo qual modo noi siamo forse ancora più preoccupati dell'oggi come piuttosto che della situazione attuale, che pure non ci lascia tranquilli, Vorrei innanzitutto dire una cosa, cioè che il sistema universitario comunque in questi anni ha cercato di interrogarsi su se stesso e dei miglioramenti ci sono, e non andrebbe, ne potrei anche di questo parlare, ma anche questi non andrebbero sottovalutati. Posto appunto che dei passi avanti ne sono stati fatti e bisogna auspicabilmente continuare a pensare di fare, di progredire, credo che un'iniziativa come questa vada esattamente in questa direzione, io vorrei farvi ragionare su quello che noi sappiamo sarà il mondo degli studenti universitari, cioè il mercato di riferimento degli editori da qui al 2040. E vorrei farlo tenendo conto del fatto che in realtà la demografia lì incide parecchio e che di fatto i ragazzini che andranno all'università nel 2040 sono già nati e hanno oggi 5 anni, 6 anni. E uno su 5 di questi ragazzini che andranno all'università ha un background di tipo migratorio, e cioè o almeno un genitore straniero. Noi siamo anche un paese con una quota di laureati piuttosto bassa, prima veniva ricordata questa cosa, e giustamente, quindi siamo anche un po' chiamati ad accentuare, ad accrescere la propensione dei nostri ragazzi ad andare all'università, quindi a accumulare efficacemente risorse e a dare loro strumenti in modo tale che poi possano accedere all'università, perché l'università è soltanto il punto di arrivo di un percorso di formazione che andrebbe tutto compreso e reso integrato. Però ne sappiamo anche oggi, e auspicabilmente speriamo che cambierà, che i tassi di partecipazione all'università di coloro che hanno un background migratorio sono molto più bassi. E quindi se vogliamo innalzarlo abbiamo un problema lungo tutta la, la struttura formativa italiana. E sappiamo anche che i giovani che possono richiedere formazione universitaria in Italia non devono necessariamente essere italiani. Anzi, le università possono diventare un polo di attrazione di giovani qualificati e qualificantisi proprio nel nostro paese. Questo per dire che effettivamente l'università ha delle sfide importanti davanti e sicuramente un dibattito anche con l'editoria, sulle modalità con cui effettivamente far apprendere i nostri giovani e i giovani che potenzialmente possono trovare interesse a venire a studiare in Italia, io penso che sia un tema assolutamente cruciale. Mi fermo.
1: Grazie molto. Molto molto interessante anche la parte finale del suo ragionamento, apre a altri dibattiti che ovviamente non possiamo fare qui oggi, ma insomma sono stimoli molto interessanti. Io spero adesso Presidente Messina possa raccoglierli, fare una sintesi. Mi sembra che si possa dire alla fine di questa mattinata che, come dire, il fatto che la conoscenza sia un'infrastruttura strategica come i ponti e le strade sia una verità che tutti condividono. Non so, e me lo dica lei, magari se a fronte di questa consapevolezza le sembra siano stati messi in campo strumenti adeguati.
5: Ma allora, grazie. Io non so se c'è qualcun altro che vuole essere al mio posto in questo momento, perché è stata una mattinata intensa e devo dire che abbiamo toccato molti punti e molto... tutti molto, molto importanti. Ho provato a cercare non di fare una classifica, ma semplicemente di provare a non dimenticarne qualcuno, perché anche gli ultimi potentissimi sono arrivati in cauda e devo dire sicuramente ci devono fare riflettere. Allora, proviamo almeno a mettere un attimo in fila le cose. Abbiamo avuto un ragionamento fatto dall'onorevole Mollicone sul tema della pirateria e sull'attivazione di un tavolo CRUI-AIE per affrontare questo che è uno dei problemi di cui abbiamo parlato questa mattina, sicuramente molto importante. Abbiamo parlato nel primo panel di diritto allo studio e anche questo naturalmente è una cosa che non possiamo permetterci di lasciare cadere subito. Abbiamo visto dalla ricerca di Talents Venture come in realtà, ed è credo quello dove noi dobbiamo lavorare, quell'enorme cuneo 88-17, perché è lì che bisogna lavorare, no? È lì dentro che c'è questo grande spazio da riuscire in qualche modo a recuperare. E abbiamo anche naturalmente un tema evidente a tutti, direi, anche dalle ultime parole della dottoressa Viviano, che è quello dell'urgenza. Abbiamo un problema di urgenza grandissimo. La situazione demografica altro non fa che naturalmente far preoccupare nel breve termine ormai, perché se è vero che quest'anno le immatricolazioni sono leggermente salite, però è anche vero che sappiamo benissimo come sta andando la curva e quindi avremo un problema. Già oggi abbiamo pochi laureati, già oggi abbiamo qualche dubbio su quale sia la qualità, chiamiamola media, non parlo naturalmente delle punte, della preparazione, e non voglio generalizzare, ma ne avremo ovviamente ancora meno se non si opera in quel senso. C'è poi anche però una cosa che vorrei dire, che tutto sommato può essere anche così positiva e ci può rendere forse leggermente un pochino più ottimisti. Noi stiamo pensando a una popolazione universitaria che ogni anno entra e ogni anno si rinnova, cioè un target che cambia costantemente ogni anno, e quindi noi dobbiamo trovare il modo, e quando dico noi intendo naturalmente non solo gli editori, ci mancherebbe altro, ma gli editori, le istituzioni, la politica, Confindustria naturalmente, per tutto quello che potrà fare per aiutarci, di riuscire a modificare anche l'atteggiamento e l'attitudine con cui arrivano gli studenti al primo anno di università, perché appunto sono tutti nuovi, ogni anno è una platea che si rinnova completamente, e questo forse potrebbe essere anche un piccolo segnale che vorrei lasciare di positività. Peraltro credo che abbiamo veramente tanto da fare, ribadisco, l'urgenza è un tema sul quale non possiamo fare finta di nulla, ma io mi auguro che quello di cui abbiamo parlato oggi, i contributi che abbiamo avuto oggi, gli spunti e le idee possano davvero servire a creare quelle alleanze che sono state più volte ricordate anche dalla nostra moderatrice come forse l'unico modo per riuscire a uscire da quella, diciamo, da quella buca che sembra apparentemente creata da quel famoso 88-17 che mi perseguita già da tempo. Grazie a tutti,
1: grazie Presidente, ovviamente grazie direttrice Viviano, grazie Di Stefano, grazie Daniela Poli per questa mattinata, grazie a tutte e tutti voi, naturalmente grazie Presidente Cipolletta, buona giornata a tutti, grazie.
6: Ecco, questo era il convegno dal titolo Dal sapere fragile al sapere critico, editoria universitaria, qualità e innovazione. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento di War Room Innovation. Rallentare la corsa alla intelligenza artificiale, tecnologie del debito, con gli interventi cura di Luca De Biase, che modera questa intervista, questo approfondimento, e Lorenzo Maternini di Prospective IA. Ascoltiamo.
7: Benvenuti a una nuova stagione di Innovation qui a War Room, e ancora una volta dobbiamo occuparci di intelligenza artificiale. È su tutti i giornali, tutti i giorni, da, diciamo, novembre 2022, quando è cominciata l'epopea di ChatGPT, e non cessa di accelerare, di complicarsi, di diventare più complesso. Cerchiamo di, come dire, capire dove siamo in questo momento, insieme con Lorenzo Maternini, che è CEO di Perspective AI, un osservatore di lungo corso e un attivo imprenditore nel mondo del digitale e dell'innovazione da tempo. Adesso si sta, come è evidente, concentrando anche lui sull'intelligenza artificiale con questa Perspective AI, ne parleremo, ma fondamentalmente grazie essere qua. Vogliamo un po' dire dove siamo in questo momento. Gli ultimi mesi sono stati segnati da alcuni fatti abbastanza importanti, abbastanza coinvolgenti, a partire, diciamo, da aprile, quando Mythos di Anthropic viene presentato come un modello così tanto pericoloso, capace di mettere a repentaglio la cyber security di qualsiasi impresa e sistema informatico, da essere rilasciato soltanto a un gruppo selezionato di potenziali clienti. E poi intervento dello Stato americano, lo bloccano, lo consentono soltanto ai cittadini americani, succede una grande confusione, come spesso avviene con gli interventi di Donald Trump, e poi un aggiustamento relativamente tranquillizzante, fino a quando poi un rilancio sulla cyber security con il fatto di OpenAI Hugging Face, che viene raccontato come uno sciame di agenti, 1200 agenti che scappano al controllo del laboratorio OpenAI, escono su internet anche se non dovevano, si mettono d'accordo tra loro e vanno ad attaccare Hugging Face, una grande piattaforma che si occupa naturalmente anche lei di intelligenza artificiale. Dopo di questi fatti c'è una grande accelerazione delle preoccupazioni. Persone che lavoravano in Anthropic, in OpenAI, che si dimettono dicendo fondamentalmente che non vedono che le loro aziende, che quelle aziende si stiano occupando abbastanza della sicurezza degli utenti. E infine Dario Amodei, leader di Anthropic, esce con una lista di grandi rischi che sono connessi all'intelligenza artificiale, così com'è adesso, per esempio di poter essere utilizzata per creare armi batteriologiche e altre cose del genere, e infine la sua proposta, accettata dagli altri due leader delle grandi aziende che fanno dei modelli significativi, cioè Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX, la proposta di rallentare la velocità con la quale si sviluppano nuovi modelli di large language models. Dove siamo, Lorenzo Maternini? In tutto questo che cosa significa, che cosa dobbiamo pensare prima di tutto per interpretare questi fenomeni?
8: Ma innanzitutto grazie Luca e di nuovo buongiorno a tutti. Ma la prima cosa secondo me è saper distinguere la narrativa da quello che è in realtà le ragioni di business. Non è facile, perché oggi la narrativa fa il business, soprattutto quando ci si deve quotare, si è quotati, e quindi sappiamo bene come la narrativa possa in qualche modo fare, diciamo, modificare i valori del titolo in maniera molto facile. Questa narrativa apocalittica, io sono convinto, in realtà nasconda forse altri intenti, ma lo dico per un primo motivo che forse è parso strano a tutti. Questi tre grandi dell'intelligenza artificiale, che sono Musk, sono Altman, sono Amodei di Anthropic, non vanno mai d'accordo su nulla, anzi non si stringono manco la mano a eventi importanti, eventi pubblici. C'è un odio viscerale. Musk ha fatto causa a OpenAI, a Altman, eccetera. C'è un odio viscerale, e improvvisamente trovano un punto di accordo. E questo punto di accordo improvviso è per il bene dell'umanità, ovviamente, perché per cos'altro poteva essere?
7: Certo.
8: Questa cosa suona un po' strana, no? E la seconda cosa che mi è suonata molto strana è che in realtà questo pericolo apocalittico delle AI, addirittura c'è più del 10%, dicono alguni dipendenti, più di Anthropic, più del 10% che le AI in qualche modo cancellerà l'umanità. E ecco che improvvisamente la risposta non è creiamo i sistemi di controllo, come nella storia dell'uomo è sempre stato, che non sono neanche di controllo. Addirittura, molto impropriamente, secondo me, Amodei ha parlato di Costituzione, ignorando il fatto, no, che la Costituzione nasce non ovviamente come costruzione di privati, perché non potrebbe nascere una Costituzione dai privati imprenditori che hanno interessi specifici. La Costituzione deve nascere necessariamente da chi non difende un interesse specifico, ma un interesse pubblico. Ma detto ciò, e in realtà la risposta a questa apocalisse non è creiamo e mettiamoci d'accordo, ma è rallentiamo lo sviluppo dei modelli. Il che potrebbe avere anche una ragione, cioè per dire io in realtà sto mettendo delle macchine su delle strade che non prevedono patenti, non hanno guardrail, non hanno niente, forse non hanno manco l'asfalto, e quindi la prima cosa che faccio non è dotarmi di un sistema legislativo, ma è depotenziare i motori. Beh, certo, depotenziare i motori non è che dico è completamente assurdo, ma è ovvio che sia molto irrazionale, a meno che non ci sia una chiara ragione di business. E secondo me la ragione di business è molto anche semplice. Io credo che i titoli di borsa che in questi ultimi giorni un po' hanno risentito di queste dichiarazioni, io credo che sia dovuto anche che alcuni analisti stanno cominciando a vedere. Beh, il Wall Street Journal non poco tempo fa, credo un mesetto fa, è uscito con un articolo che è stato, diciamo, molto richiamato dalla stampa internazionale sul fatto che ci sarebbero tre trilioni di debiti nascosti, che non, ovviamente adesso non mi dilungo sui meccanismi con cui non vengono presentati a bilancio questi debiti, sulle infrastrutture hardware per far funzionare l'intelligenza artificiale, da Meta, da Anthropic, da OpenAI. Bene, in realtà quando ti devi quotare in borsa, questi grandi debiti devono essere messi più possibile trasparenti, cioè questo indebitamento a decennale deve essere in qualche modo, e devi anche provare di poterlo estinguere. Ecco il vero problema, e questo indebitamento è legato non tanto al funzionamento dell'intelligenza artificiale di tutti i giorni, i costi di inferenza vengono definiti, beh, quelli non dico che sono sostenibili oggi, perché credo che OpenAI ancora non siano sostenibili del tutto, ma sono quasi sostenibili con un po' di efficientamento nel tempo, con l'aumento dei nostri canoni, perché, aperta parentesi, sappiate che i canoni con cui oggi noi paghiamo intelligenza artificiale non saranno questi per i prossimi anni, pagheremo e pagheremo anche molto di più. Quindi questi costi di gestione, questi costi dei modelli attuali sono forse anche sopportabili. Cosa non è sopportabile? Quello che Dario Amodei ha detto, stima intorno ai 100 miliardi per i prossimi 2, 3, 4 anni, per i nuovi modelli. Quindi il vero problema oggi, il vero costo di indebitamento, il vero costo di indebitamento sulle infrastrutture hardware è per la potenza di calcolo del famoso training, cioè la creazione e l'allenamento di questi nuovi modelli. Ecco dov'è il problema comune di tutti, è un problema finanziario, e questo problema lo devono risolvere tutti, tranne i concorrenti cinesi, e qui apriremo un altro capitolo, tanto che Trump non è d'accordo con questa tesi, dobbiamo ridurre. Lungi da me difenderlo, però non perché lui sia completamente pazzo, o forse sì, però entreremo in un altro argomento ancora, ma perché lui non avverte questo problema finanziario sulla sua di pelle, ha altri problemi finanziari, lui vede solo questa grande gara con la Cina, che esiste, e su cui l'America ha una difficoltà oggettiva, perché ha scelto una strategia, poi se vuoi Luca approfondiamo questo, una strategia che forse hanno capito, come ha detto il CEO di Palantir, essere sbagliata, e tornare indietro non è facile, ma dobbiamo tornare indietro finanziariamente, anche perché adesso ci si deve quotare, e quindi non è sostenibile questo modello di indebitamento, dobbiamo rallentare.
7: Io vedo in questo dobbiamo rallentare e accordo tra questi tre galli che non sono mai andati d'accordo prima, come Lorenzo Maternini ci ha ricordato, l'inizio di quello che tutti possono pensare succeda se un mercato così grande è controllato da tre grandi aziende. Naturalmente dobbiamo ricordarci anche di Google, che ha la sua forte filiera in questo settore, e di Meta, che insomma ha un leader ondivago e bizzarro, ma comunque capace di investimenti molto significativi. Però questi tre già sarebbero quelli che possono in qualche modo stabilire non soltanto il rallentamento dei nuovi modelli, ma anche altre cose da cartello, diciamo così, per esempio quelle che in qualche modo ci ha già anticipato Lorenzo Maternini, cioè l'aumento del costo dei token, che sarebbero il milione di token e l'unità di prodotto che viene venduta su questi mercati per quanto riguarda questi modelli proprietari. Allora andiamo a vedere le alternative, cioè questo cartello, supponiamo che sia vero che si mettono d'accordo e che rallentano, da quella parte lì vediamo un rallentamento, vediamo una certa attenzione alla sicurezza, vedremo che cosa ne vogliono fare di questo rallentamento, per esempio dovrebbero investire molto di più nell'allineamento, nella sicurezza e tutte queste cose qua che per adesso non sono ancora state citate. Però dall'altra parte dobbiamo anche domandarci se c'è credibilità in questo cartello, cioè se le alternative sono abbastanza forti da rendere a questo cartello la vita difficile. Le alternative sono Google e Meta, da una parte sono gli europei che comunque esistono come Mistral e altri, e soprattutto i cinesi con la loro serie di modelli open weight molto diversi dagli americani. Adesso ci spiega Lorenzo a che livello siamo in quel tipo di competizione, se ha senso continuare a dire che la competizione tra gli Stati Uniti e la Cina è costringe il sistema americano a proseguire in questa corsa non del tutto razionale. Solo un dato vorrei ricordare, è uscito con Financial Times una stima del numero di aziende che usano uno dei 10 modelli più diffusi, e si è letto che le aziende americane che usano i modelli cinesi sono 5 volte di più di quelle che usano i modelli americani per fare il loro business.
8: Allora, faccio una piccola premessa, cioè tu prima hai legato il tema del rallentamento, ovviamente, ma perché è giusto che sia così, al tema dell'aumento dell'attenzione della sicurezza, è proprio detto così, no? Quindi un rallentamento e quindi una... Ma chi l'ha detto? Cioè, nessuno ha detto che necessariamente il rallentamento si leghi a un aumento dell'attenzione della sicurezza. Io ho trovato anche strano quanto ha pubblicato Amodei, il CEO di Anthropic, e riferendosi a tutti i casi in cui loro hanno riscontrato un uso, un abuso dell'intelligenza artificiale per la fabbricazione di bombe, adesso vado a memoria, eccetera, eccetera. Allora io mi dico, ma voi questi casi già li rilevate in tempo reale? Ecco, e perché non li avete fermati? Cioè, come tu li rilevi? Il problema è quando tu non rilevi, ma quando tu rilevi puoi anche fermare automaticamente, no? Allora, probabilmente poi li avranno fermati, però mi dico, in effetti tu hai già tutti i mezzi per limitare certi tipi di accesso, per limitare. Con i social ci stiamo arrivando adesso, ma c'erano già tutte le potenzialità e i mezzi anche prima. Allora, questo rallentiamo i modelli suona ancora più ridicolo in questo senso, perché se io rallento i modelli ma non limito gli accessi, non aumento la sicurezza, siamo esattamente a punto da capo. Cioè i modelli di oggi sono già sufficienti per fare dei danni planetari, non c'è bisogno di avere un modello nuovo, ecco. Quindi
7: su questo appunto Amodei è uscito con una lista di rischi e di azioni che Anthropic ha preso, per esempio l'approfondimento che c'è stato in particolare è stato sull'utilizzo di Claude per creare armi biotecnologiche. Sì. E lì lui spiega che, cioè, Anthropic, chi ha scritto quella cosa, Claude, insomma, spiega che sono stati fermati seguendo dei criteri molto prudenziali, quindi anche scienziati fondamentalmente legittimati a usare Claude per fare avanzare la ricerca sulla biotecnologia, la scienza dell'applicazione delle biotecnologie alla costruzione di cose che si possono fare in quel modo, è stata frenata da Claude con anche molta prudenza, insomma, no? Quindi certo. È stato frenato anche chi diceva che voleva scrivere un romanzo su usando queste cose, che poteva essere un aggiramento e così via. E il responsabile di questa cosa ha detto che è molto difficile capire tutti i modi con i quali qualcuno può usare il sistema però loro lo hanno, in tutti i modi che hanno individuato, lo hanno fermato.
8: Certo, ma questo è, diciamo, a loro buon gusto o comunque a loro discrezione.
7: Assolutamente.
8: No? Assolutamente. E ovviamente è difficile che ci raccontassero dei casi in cui poi non raccontassero che fossero intervenuti, no? Ovviamente, quindi certo. Cioè, Questo è
7: tutti i casi che non si sono, dei quali non si sono accorti, non sono intervenuti.
8: Ma io penso che anche molte volte non intervengono in due casi che magari potrebbero intervenire, perché questi sono casi lampanti. La creazione di un'arma batteriologica, anche il sospetto di una creazione di un'arma, è facile. Io penso che quando un minore utilizza Anthropic in un certo determinato modo, che scusatemi, può essere semplicemente anche pornografico, ok? E quindi non lo so, cioè, ecco lì allora dire chi è l'utente che sta utilizzando Anthropic in quel determinato modo, chi è quell'utente, dirò di più, che sta utilizzando Anthropic per una relazione umana che esce da quello che è un limite lecito. Qual è questo limite? Non lo so, ma i casi di apatia, di asocialità dovuta all'utilizzo di LLM sono ovviamente casi di studio ormai quasi quotidiani, quindi allora è lì che io vorrei capire se stanno mettendo dei limiti, perché è molto facile dire ho messo dei limiti all'arma batteriologica, eccetera, eccetera, e ancora qui siamo sempre sui scenari fantascientifici, apocalittici, spionaggio, eccetera, eccetera.
9: mettiamoli sulle cose reali di tutti i giorni, su quello che può essere. Allora lì comincia a nascere un problema, perché è un problema che si legherà, come è stato per Meta, come tutto il mondo dei social prima, la pubblicità, perché OpenAI la pubblicità è già iniziata, non è pensabile che rimanga gratuito l'utilizzo degli LLM, necessariamente verrà monetizzato in altre forme, e qui si apriranno altri temi. Ricordiamoci che tutti questi LLM, i principali che noi conosciamo, non sono compliant con la IACT, cioè ci sarà un grande compromesso tra la IACT, solo la trasparenza, questi modelli del training non la potranno mai dare, quindi sarà un grande compromesso tra la IACT, giustamente anche dico, e queste aziende. Però ricordiamoci che poi è molto facile anche qui scrivere il grande caso, bisognerebbe vedere poi se i limiti li stanno imponendo. Ma il pronto vero è che non può uno autolimitarsi, non

0: Inizia a importare macchine, diciamo, a basso costo, che è per un target, diciamo, utilitario, cioè per un target poco spendente, no? Per cui entra in una maniera nel mercato facendo dumping di prezzo e non offrendo un prodotto di top di gamma, ma offrendo un prodotto accessibile che dà delle garanzie modeste. Poi, piano piano, migliora i propri prodotti. Cosa ha fatto? Cosa è l'aggravante in questo caso? Che la Cina ha subito capito che bisognava sfruttare i modelli aperti, cioè tutto quello che l'America forse in principio ha sbagliato come strategia, non è che l'abbia sbagliato, è che ovviamente si monetizza molto di più con i modelli chiusi, perché se io ho i dati e obbligo a rimanere sui miei cloud, è ovvio che allo stesso tempo riesco a monetizzare e non esci più da quell'ambiente che ho costruito. Con i modelli aperti io posso anche non spendere più un euro una volta che li ho scaricati, anzi, questo sarà il futuro sarà tutto a modelli aperti, perché gli LLM saranno delle commodity, delle spine che attacchi su tante cose della nostra quotidianità, dalle industrie al frigorifero, a qualsiasi cosa. Gli LLM applicati alla robotica sarà il vero salto in avanti, che noi vivremo e credo che la generazione dei miei figli vivrà di questo, cioè come noi abbiamo avuto internet, loro avranno questi grandi motori che noi oggi chiamiamo intelligenza artificiale, ma che saranno la quotidianità. Il vero tema è che saranno tutti i modelli applicati, tutti i modelli aperti. È impensabile che uno paghi token una vita su ogni cosa su cui applica il proprio LLM.
1: Assolutamente.
0: Proprio. Quindi è ovvio che l'America abbia in fondo sbagliato la strategia. Questo l'ha detto molto chiaramente Karp, il CEO di Palantir, ha detto sì, noi abbiamo sbagliato. Lui è ovvio che ha tutta, anche qui tutta la convenienza di dirlo perché lui fa un altro mestiere, no? E tra virgolette, però dall'altra parte si sono resi conto di questo e quindi devono riuscire in qualche modo a aprire un dialogo con la Cina perché è troppo facile penetrare nel mercato con modelli a basso costo facendo dumping di prezzo che comunque funzionano perché attenzione, funzionano per l'uso essenziale che oggi serve. Il chatting, l'utilizzo della riscrittura di email, di documenti, eccetera. Beh, ma se già adesso che il 80% dell'uso che se ne fanno degli LLM, già adesso i modelli cinesi possono essere tranquillamente utilizzati. E non si riuscirà, secondo me, con un blocco dei download di questi modelli veramente. Cioè, la politica protezionista sulla tecnologia non può funzionare, cioè, ha una durata breve. Quindi l'America sarà costretta a cambiare strategia oppure a trovare un grande accordo di blocco dello sviluppo dei modelli, di gestione anche dei costi di questi modelli, e così si riuscirà in qualche modo a dire guadagniamo tutti e siamo tutti tranquilli, perché questo è quello che stanno andando. Questa gara frenetica tra di loro e poi con un'altra parte del mondo non la reggono più, non la regge più nessuno. E quindi la Cina sì la regge, perché tanto diciamo che ha un'economia che in qualche modo sovvenziona, quindi ha un'economia che permette di reggere anche per lungo tempo degli investimenti, diciamo, molto importanti. L'economia americana non sta già più reggendo questo sforzo e questa gara. È necessario un grande compromesso ed è soprattutto necessario per Nvidia. Io insisto su questo. Nvidia ha una necessità enorme di non rompere il dialogo col mondo orientale. Tutte le fabbriche, Nvidia è la più grande azienda tech del mondo e non ha una fabbrica, è tutto design, è tutto intelletto, è CUDA la piattaforma, cioè Nvidia è un modello fantastico, ma un modello del capitalismo intellettuale che però ovviamente ha bisogno della manodopera per esistere ed è impensabile tagliare i ponti con l'Oriente, ma soprattutto anche con la Cina e questo Wang lo dice sempre. E automaticamente, quindi di conseguenza, tutti quelli che si appoggiano su Nvidia.
1: Quindi non sarà il protezionismo a rispondere alla competizione con la Cina e quindi ci sarà un dialogo. Se c'è un dialogo, c'è un mix di modelli aperti, modelli chiusi, modelli aperti che bucano nel mercato molto più facilmente di quelli chiusi, i modelli chiusi che hanno bisogno di un sacco di capitale per poter continuare a esistere come fanno adesso, indebitamento, difficoltà, crisi. Di sviluppo e siamo in questo momento. Quindi in questo momento la domanda era dove siamo? In questo momento il meccanismo, il modello avviato da ChatGPT e Company è di fronte a un bivio strategico molto importante che apre a due questioni.

0: La prima è crisi finanziaria, fine della bolla, pagamento degli errori americani a carico del resto del mondo, che di solito è prima di tutto l'Europa, oppure nuova opportunità per un nuovo inizio di questa industria nel quale l'Europa abbia finalmente un ruolo decente. Che dici?
1: Assolutamente, perché la vera partita sarà sull'applicazione di queste tecnologie. Quindi queste tecnologie hanno, secondo me, lo straordinario fattore di riuscire a tradurre quello che è il know-how industriale, no? Cioè, tu riesci a codificare, se non vorrei andare nel tecnico, ma Carpati, che è uno dei fondatori di OpenAI, ha rilasciato poco tempo fa, sarà qualche mese fa, questa Wiki LLM, adesso in maniera molto sintetica. Lui ha dato questa idea, ha rilasciato anche proprio questo gadget aperto, in cui è una sorta di tracciamento di tutte le azioni, dei processi che gli LLM all'interno di un'azienda fanno. Quindi cosa vuol dire? Che codifica tutto quello che è il know-how che si sta creando all'interno dell'azienda. Quindi, in qualche modo, la grande potenzialità che hai è sia di trasferire, sia di rileggere, come fosse uno specchio, tutto quello che è la testa di un imprenditore, quello che è il DNA di un'azienda, no? Questo è il grande valore che oggi si può creare con l'utilizzo degli LLM, perché non fanno altro, LLM e AI, quelli che vengono anche definiti agenti, che poi sono dei software applicati fondamentalmente. Tutta questa cosa qui, tutto questo ecosistema che si andrà a creare nelle aziende, decodificano, automatizzano in realtà un know-how dell'azienda e lo diventa più cristallino, più chiaro e diventa è il pezzo forte, è il vero diciamo, punto di forza che avranno le singole aziende. Allora, se si è capace di trasferirlo e se noi abbiamo davvero quel quid in più che può essere creativo, può essere di capacità sull'applicazione del manifatturiero, eccetera, eccetera, questi strumenti sono delle macchine di accelerazione formidabile. E bisogna farli entrare, questo assolutamente sì, bisogna farli entrare. Il dato che tu citavi prima di quanto è la penetrazione nel mercato cinese rispetto al mercato occidentale è impressionante, ma se lo sarà sempre di più e noi come al solito abbiamo una resistenza iniziale. Ma lo si vede anche dalla parte di finanziamento pubblico. Quanto c'è di finanziamento pubblico oggi sull'applicazione delle AI? Pochissimo. Non entro in particolari, ma c'è un bando Simes, c'è veramente poca roba. Come al solito, il decisore politico è in ritardo e ha dei ritmi, giustamente, che sono quelli dell'annualità delle finanziarie, eccetera, eccetera, su cui, ma questo è un tema globale, non è un tema italiano, su cui ovviamente il politico è l'ultimo che è alla frontiera delle tecnologie, ne capisce anche l'importanza, ma perché è una questione anche di preparazione specifica, no? Diciamo che di solito oggi la politica, si sta vedendo già in America, il trend che prevarrà sarà quello anti-tecnologia. Si è visto già in America, i repubblicani stanno sposando un anti-data center e sarà così anche da noi. La politica cavalcherà, sia di destra che di sinistra, cavalcherà questo anti, soprattutto con una narrativa apocalittica, ovviamente, no? Di supporto. Quindi non ci aspettiamo che il decisore politico abbia l'interesse oggi o la capacità di incidere fortemente su questi finanziamenti. Quindi il mondo industriale, che è un pochino viziato dall'investire solo se ho un sussidio, perché questa è la realtà, è ovvio che secondo me rallenterà ulteriormente questi suoi investimenti. Invece sono essenziali, perché nel manifatturiero soprattutto questi motori saranno un acceleratore formidabile. Non ruberanno niente a quello che è il DNA, anzi lo potenzieranno, lo intensificheranno. Bisognerà capire però di affrettarsi e non rimanere a scrivere le cose su un foglio di carta quando tutto il mondo ha degli agenti che arrivano al risultato finale al posto proprio.
0: Il foglio di carta ancora una volta sta subendo la dinamica del progresso. Noi giornalisti della carta, originari della carta, sicuramente di questo abbiamo esperienza. Grazie Lorenzo Maternini per questo racconto della situazione in cui siamo e per la sottolineatura che ci ha mostrato del fatto che c'è un motivo forte perché questo cambiamento di traiettoria avvenga, ed è un indebitamento che non è più sostenibile per le grandi imprese. Questo è uno svelamento che non abbiamo ben presente, non ne discutiamo abbastanza, ma spiega probabilmente il fatto che possiamo scommettere che la nuova direzione si sta avviando, che siano o non siano veramente commit di tre grandi big tech verso l'accordo tra loro, insomma.
1: E se posso, scusa, aggiungere una brevissima cosa, Luca. Noi abbiamo, come Europa, abbiamo sempre avuto nella storia, e secondo me sempre avremo, un grande punto di vantaggio, che è il valore intellettuale dei nostri talenti, dei nostri esperti, dei nostri scienziati. Certo. Come l'America ha l'applicazione delle tecnologie come suo punto di, come proprio insito nel proprio DNA di forza, noi abbiamo sempre avuto quello, e anche oggi questo è un grande valore. Molte startup della Silicon Valley scelgono Londra o scelgono l'Europa perché per riuscire a essere vicini ai luoghi dove i talenti nascono, dove le università migliori al mondo sono ancora le nostre. Ecco, non è impossibile monetizzare questa cosa, noi la stiamo considerando come investimento sprecato, però è anche vero che dovremmo cambiare, forse, qui poi concludo, il sistema di tassazione, perché è ovvio che il sistema di tassazione nostro funziona a luogo fisico, no, di residenza, ma il sistema di tassazione americano non funziona così. Il sistema di tassazione americano, io pago le tasse, la percentuale delle mie tasse, ovunque sono nel mondo, al governo americano. Se noi pensassimo a un sistema retributivo diverso, in cui una percentuale, ovunque io sia, lo restituisco dell'investimento fatto, potremmo forse capire che non sono soldi sprecati, ma formare talenti, che la prima risorsa non la stiamo riducendo a investimento sprecato. Questo è solo e esclusivamente colpa nostra.
0: Beh, no, però appunto, dato il puntello analitico che ci hai portato, e cioè la crisi del debito di quel modello lì, è anche... La conseguenza è anche il fatto che quello di cui abbiamo lamentato così tanto la mancanza in Europa, cioè di tutti quei soldi che ci sono in America, non è poi così durevole come vantaggio per loro, anzi. Mentre invece quello che è durevole, giustamente, è la capacità scientifica e tecnica di produrre cose, specialmente connesse alla manifattura e a tutto questo mondo del quale abbiamo parlato oggi. Quindi Ne usciamo dicendo che siamo in un momento nel quale si ridefiniscono i rapporti di forze, e una storia un po' nuova potrebbe partire. Grazie ancora, Lorenzo Maternini.
1: Grazie a tutti, grazie Luca.
2: Questa era War Room Innovation a cura di Luca De Biase. Ancora un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento di critica e militanti a cura di Matteo Marchesini.
3: Buongiorno da critica e militanti. 70 anni fa, nel malinconico intervallo tra il 20° congresso del CUS e la rivolta di Budapest, moriva Bertolt Brecht. Si era consumato nel suo ultimo periodo, escogitando sempre nuove astuzie per difendere una cultura critica nel grigiore della DDR. Forse la sua eredità più utilmente inattuale sta nell'insistenza con cui ha proposto e ha messo in scena delle situazioni dove si impara insegnando e si insegna imparando. Come per Don Milani, altro animatore di un costante lavoro collettivo e altro inventore di un linguaggio basato su una intelligentissima, energica semplificazione plebea dei massimi problemi, come per Don Milani, dicevo, il migliore maestro è per Brecht colui che ha appena superato gli ostacoli davanti ai quali ora si trova il suo allievo. Ipotesi, direi, scandalosa in una società come la nostra, che per ragioni burocratiche esige dagli insegnanti un numero esorbitante di diplomi. E non meno scandalosa è la sua convinzione che senza un autoesame quotidiano, senza un'incessante disponibilità a rimettere le mani in pasta con quell'allievo, il maestro perda quel sapere che troppo spesso considera un suo possesso eterno. L'estremizzazione di questo paradigma prende forma soprattutto nei drammi didattici di Brecht di inizio anni 30, dove gli attori e gli spettatori tendono a coincidere. Si può citare anche una sua famosa poesia su quei classici a cui Brecht, scavalcando all'indietro, la modernità, diciamo, estetizzante, non ha mai smesso di rifarsi. Il loro pensiero nudo, senza fronzoli, sicuro della sua utilità e rude nella sua grandezza, dice Brecht, cito, «non si cura che tu già lo conosca, gli basta che tu l'abbia dimenticato». E per quel che riguarda il suo pubblico, cito ancora, «è la miseria che non ha tempo». Freddo e fame vegliano all'attenzione dell'uditorio. La minima disattenzione li condanna alla scomparsa immediata. Se si fa avanti imperioso così, pure dimostra che senza chi ascolti esso è nulla. Ne sarebbe venuto, ne saprebbe dove andare o restare se non lo accogliessero. Sì, senza l'insegnamento di chi ancora ieri non sapeva, perderebbe presto la sua forza, rapido decadendo. Ecco, se in genere i drammi brechtiani non lasciano scampo ai personaggi è perché invocano un cambiamento che deve venire da fuori e di cui la loro trama non vuole fare che da leva. Diceva Kafka, l'altro autore amato da Walter Benjamin, che c'è molta speranza ma non per noi, e lo potrebbero ripetere quei personaggi brechtiani. La speranza vale o dovrebbe valere per il pubblico, per la gente che torna dal teatro nelle strade. Meglio invece quando si è in scena rappresentare un atto crudo, senza redenzione, una cupezza, una sopraffazione totali e dunque capace di provocare un totale sdegno, piuttosto che, pensa Brecht, un umanesimo destinato inevitabilmente a una conciliazione, a un compromesso interclassista. Vogliamo, cito ancora, riferirvi la storia di un viaggio compiuto da uno sfruttatore e da due sfruttati. Osservatene bene il contegno, trovatelo strano anche se consueto, inspiegabile pur se quotidiano, indecifrabile pure se regola. Anche il minimo atto, in apparenza semplice, osservatelo con diffidenza. Investigate se specialmente l'usuale sia necessario e vi preghiamo, quello che succede ogni giorno, non trovatelo naturale, di nulla sia detto è naturale. In questo tempo di anarchie di sangue, di ordinato disordine, di meditato arbitrio, di umanità disumanata, così che nulla valga come cosa immutabile. Ecco, così dichiara il coro degli attori all'inizio del dramma, l'eccezione e la regola. E questo didattismo di Brecht è anche un'astuzia, si sa, un'astuzia in fondo da poeta puro e consapevole che le sue riuscite più sicure le raggiunge spesso quando formula programmi, cioè quando si confronta con modi e linguaggi che stanno ai limiti o magari oltre i limiti del campo considerato estetico. Resta sempre in Brecht in realtà il Baal della giovinezza, quel personaggio che mentre agisce e gode non dimentica mai l'immutabilità del cosmo. E a questo proposito va segnalato un curioso paradosso: il problema più difficile da risolvere da parte dell'autore per eccellenza marxista è proprio, guarda caso, la rappresentazione della storia. Non pochi indizi suggeriscono che proprio quell'applicazione strutturale della dialettica al teatro, che Brecht ha definito straniamento, esiga il sacrificio della storia. Infatti, tra gli anni 30 e il secondo dopoguerra, quando cerca di travasare aristotelicamente i dati storici nel suo teatro, contraddicendo la sua poetica più tipica, Brecht compone, magari per urgenze politiche, delle opere minori, magari incompiute, oppure delle opere grandi ma molto tormentate. Si pensi alle diverse versioni del Galileo o allo scacco di I giorni della Comune. Il corporeo e il razionale, le due facce della poesia brechtiana, sono entrambi refrattari alla storicizzazione, e del resto non sta appunto in questi due caratteri l'essenza dei classici. A risentirci venerdì prossimo.
2: Grazie a Matteo Marchesini. Ora è il momento di A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
4: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte. Buongiorno da Roberto Sommella. Da mercoledì 23 settembre 2026 Treccani e Crusca dovranno inserire nei loro vocabolari, nelle loro enciclopedie, un nuovo termine. Sono disposto a scommettere su questo punto. Qual è il termine? Il termine è non violenza, tutto attaccato. Perché non violenza, tutto attaccato, da mercoledì 23 settembre 2026 è un termine ormai sancito da una targa che è stata apposta su Palazzo Braschi, su una fiancata di Palazzo Braschi a Piazza Navona, in memoria di Marco Pannella. E chi ascolta questa rubrica probabilmente è stato anche presente alla cerimonia, chi vi parla era lì, come altri amici, giornalisti, politici, osservatori, militanti radicali, e la targa che è stata apposta dal sindaco Roberto Gualtieri con Francesco Rutelli, Mirella Parachini e tutti gli amici di Marco recita, e ve lo voglio ricordare: in questa piazza Marco Pannella, 1930-2016, fondatore del Partito Radicale, ha promosso campagne per i diritti civili, i diritti umani e la non violenza. Appunto, tutto attaccato, l'ha ricordato Francesco Rutelli, che si è deciso finalmente di unire questi termini, ha ricordato anche con un po' di nostalgia un elemento storico di tante battaglie radicali sui rotocalchi radicali in cui si doveva intervenire in tipografia, e capisco il problema perché spesso ci capita anche MF Milano Finanza per controllare che quel termine non violenza fosse tutto attaccato, giustamente i grafici con in mano la Treccani o la Crusca li separavano. È stato un momento importante, toccante e anche innovativo, perché si è ricordata l'immensa figura di Marco Pannella, la sua capacità di battersi per gli ultimi, per gli umili, per i dimenticati, persino per i fascisti, ha detto Roberto Gualtieri. Ecco, stare dalla parte degli ultimi, stare dalla parte sbagliata, stare dalla parte dove nessuno vuole stare, come diceva Nanni Moretti in un celebre film: io mi trovo a mio agio nella minoranza della minoranza della minoranza. Questo e tantissimo altro è stato Marco Pannella, ci ha insegnato il rispetto per gli altri, oltre che essere un grande innamorato dell'Europa, degli Stati Uniti d'Europa. Ecco, ieri, anzi mercoledì scorso, mercoledì 23 settembre 2026, siamo stati uniti, e forse questo è il miglior ricordo che si può fare di Marco Pannella, oggi e sempre. Questo è Che Punto alla Notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
2: Grazie a Roberto Sommella, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è venerdì 25 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire quest'oggi. Innanzitutto l'incontro a Washington tra Donald Trump e Xi Jinping. Corsa alla supremazia è il titolo di un editoriale pubblicato ieri da Le Figaro, secondo il quale Trump, con la sua attitudine, dà ragione al leader cinese. Leggeremo anche un editoriale da Libération dal titolo Colpo su colpo, e poi torneremo su Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, dopo le due sconfitte elettorali di domenica, che seguono un'altra ancora più grave in Sassonia-Anhalt alcune settimane fa. Il Financial Times ha pubblicato un commento abbastanza originale di Janan Ganesh, secondo il quale l'Occidente non ha un problema di leadership, semmai ha un problema di elettori, e vedremo perché. Ci sono altri temi che andrebbero approfonditi, li segnaliamo rapidamente nel sommario, poi se avremo tempo leggeremo anche qualche passaggio di qualche commento. Il futuro delle Nazioni Unite era oggetto di un editoriale del Guardian ieri, secondo il quale l'ONU è più in difficoltà, ma più necessaria che mai. Le Monde oggi dedica il suo editoriale invece alle sanzioni europee contro la Russia, dopo che sono stati graziati in qualche modo due oligarchi molto vicini a Vladimir Putin, Usmanov e Friedman. Usmanov, grazie al contributo decisivo della Francia per una sorta di scambio di prigionieri. Sanzioni russe, il mercanteggiamento poco glorioso della Francia, il titolo delle Monde. Poco glorioso è un eufemismo, La scelta francese in questo caso è stata abbastanza vergognosa agli occhi di diversi altri stati membri, oltre che dell'Ucraina. Partiamo però dal vertice tra Trump e Xi, primi incontri. Già ieri, Le Figaro proprio ieri aveva un editoriale dal titolo La corsa alla supremazia, Trump dà ragione a Xi. Scrive il quotidiano conservatore francese, l'immagine di Donald Trump che accoglie Xi Jinping sulla scaletta del suo aereo, un gesto che Trump aveva riservato solo a Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, nell'agosto 2025, va oltre i criteri di cortesia e perfino di cortigianeria, quella di cui è capace il presidente americano verso coloro che lo impressionano. In realtà questa immagine riflette l'evoluzione del rapporto di forza tra le due prime potenze mondiali, secondo Le Figaro. Gli Stati Uniti sono ancora avanti in termini di ricchezza, potenza militare e innovazione, ma il divario si riduce e la tendenza non sembra favorevole a colui che si è autocelebrato per gli incredibili successi di Donald Trump alla tribuna dell'ONU, queste le parole usate dallo stesso Trump. Nella rivalità tra i due colossi per la supremazia mondiale, il capo della Casa Bianca continua a dar ragione all'imperatore rosso, che vede in Trump un acceleratore del declino dell'America. La sua guerra commerciale a colpi di dazi si conclude con un fallimento, il deficit degli scambi commerciali non si è ridotto e la rappresaglia cinese ha permesso a Xi Jinping di tenere a bada Donald Trump, mostrando i limiti della potenza economica americana, così come la dipendenza dalle terre rare di cui Pechino ha il monopolio. La guerra di Trump contro l'Iran porta alla stessa diagnosi sulle capacità di coercizione di Washington, costretta a ridurre la propria presenza militare in Asia e incapace di far rispettare alla Cina l'embargo generale decretato contro Teheran. E poi non va dimenticato l'indebolimento unilaterale del soft power e delle alleanze americane, dato che l'America non si erige più a modello, anzi sembra ammirare il despota orientale. Per Le Figaro, per la prima volta, il leader cinese ha il sopravvento sul suo anfitrione americano. Xi Jinping lo sa. Ed è un uomo paziente, i suoi obiettivi sono modesti, prolungare la tregua commerciale che gli permette di smaltire le sovracapacità cinesi, rifiutare gli ostacoli per colmare il ritardo nella corsa all'intelligenza artificiale e alla fine Trump si ritrova sulla stessa linea, mantiene l'incertezza sull'impegno americano a favore di Taiwan, come dimostra la sospensione di una vendita di armi da 14 miliardi di dollari brandita come moneta di scambio con Pechino. Conclusione, per comprare la stabilità a cui aspira Xi Jinping fa balenare, a cui aspira Trump, fa balenare l'ipotesi di deal commerciali di breve durata. Trump con ogni probabilità si accontenterà di questo. Finora la sua strategia del caos è servita solo a non farlo apparire più come il numero uno. Così, tra l'altro, Le Figaro nell'editoriale di ieri su come stanno cambiando i rapporti di forza tra Stati Uniti e Cina, proprio grazie a Donald Trump. Colpo su colpo, invece, il titolo dell'editoriale pubblicato ieri da Libération, altro giornale francese, che scrive: un presidente americano sulla pista di un aeroporto del Maryland per accogliere di persona il suo ospite è cosa rarissima e per Donald Trump è cosa inedita. Eppure è così che Trump ha accolto il presidente cinese Xi Jinping mercoledì ed è già un segnale molto forte. come lo è anche quello del programma fastoso predisposto per questa visita di Stato del leader cinese. L'equilibrio in termini di forza è cambiato. Xi Jinping arriva sul suolo americano come leader stabile, costante, quasi portavoce del sud globale. E questo nonostante l'economia cinese abbia nettamente rallentato. Di fronte all'incoerenza e al caos di un Donald Trump in caduta libera nei sondaggi a 6 settimane dalle elezioni di midterm, impantanato nella sua guerra in Iran, incapace di risolvere il conflitto in Ucraina, Xi Jinping, ed è il colmo, appare come un dirigente coerente, saldo sulle sue posizioni, comprese le più controverse come quella su Taiwan. A maggio, durante la sua visita a Pechino, ricorda Libération, il presidente americano non era stato accolto all'aeroporto dal suo omologo e siamo lontani dall'umiliazione vissuta nel 2017 da Xi Jinping quando, al momento del dessert a Mar-a-Lago, Trump aveva rivelato al suo ospite di aver bombardato la Siria prima della cena. Xi alla fine ha capito come funziona Trump. Mentre alcuni si abbandonavano a esercizi vani di lusinghe, perfino piaggeria, il leader cinese ha risposto colpo su colpo, dazi massimi contro dazi massimi. Trump allora ha deciso di riaprire le trattative commerciali ed è arrivata la tregua tariffaria. Il prolungamento di questa tregua, che scade il 10 novembre, sarà al centro delle discussioni di questo vertice, dove saranno affrontati anche i temi spinosi delle terre rare, di Taiwan, dell'Iran, dell'Ucraina e dell'intelligenza artificiale. Per questi scambi i due leader saranno a dir poco alla pari, anzi con un leggero vantaggio per l'ospite venuto dall'Asia, così Libération. Veniamo a Friedrich Merz. Perché Friedrich Merz? Perché il cancelliere tedesco è considerato un'anatra zoppa, soprattutto dopo le ultime sconfitte elettorali post-estive e di fronte all'avanzata di Alternativa per la Germania. A offrire una lettura originale, come spesso accade, della crisi che sta attraversando Merz è Jeannine Ganesh. L'Occidente non ha un problema di leadership. Se Merz e quasi tutti gli altri leader sono impopolari, forse il problema non sono i governi, sono gli elettori. O meglio, lo vedremo, il fatto che gli elettori non accettino più riforme. Dunque gli unici leader che rimangono popolari sono quelli che le riforme non le fanno. Scrive Ganesh: un leader odiato lascia il posto a un altro leader odiato. Questa persona stabilisce nuovi record di impopolarità, cominciano le speculazioni su un altro cambio al vertice, perché è più facile cambiare individuo che mettere in discussione la fattibilità fondamentale del lavoro di governare. Qui si parla di Germania, ma vale anche per il Regno Unito, l'America e altri paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz può consolarsi sapendo che il suo omologo a Parigi è ugualmente disprezzato. Lo erano stati anche i due precedenti presidenti francesi, François Hollande e Nicolas Sarkozy, che non sono nemmeno riusciti a conquistare un secondo mandato. E la stessa cosa vale per gli ultimi 5 leader americani, contando Donald Trump 2 volte, perché nessuno di loro ha mai raggiunto un tasso di approvazione medio del 50%, cosa che invece i 3 prima ancora avevano superato. Il Regno Unito, inclusivo fino alla fine, dal 2016 ha odiato primo ministri bianchi, asiatici, uomini, donne, giovani, anziani, conservatori, laburisti del sud e del nord. Prima di allora non era insolito che un premier governasse per un decennio. Tra il 1975 e il 2007 l'Australia ha avuto 4 capi di governo, dal 2007 ad oggi 7. La leader italiana Giorgia Meloni è ciò che oggi passa per popolare e longevo, ma ha perso un referendum costituzionale. Tuttavia ha avuto fondi dall'Unione Europea per ammortizzare l'effetto delle sue riforme interne, peccato che sia difficile classificarle come riforme. Morale, ci sono due possibilità, secondo Janan Ganesh del Financial Times. I grandi paesi ricchi hanno subito un calo della qualità dei loro leader più o meno tutti nello stesso momento. Alternativa, gli elettori sono diventati più difficili da accontentare. Nessuna delle due ipotesi è assurda, ma dovrebbe essere chiaro qual è la più plausibile. L'Occidente non ha un problema di leadership. L'idea che i capi di governo nel loro insieme siano inferiori ai loro predecessori del XX secolo è difficile da sostenere. Alcuni risultati sono peggiorati, come il controllo dell'immigrazione, ma altri sono migliorati, come i tassi di criminalità. Nessuno della recente schiera di leader ha presieduto a una guerra persa come Lyndon Johnson o una svalutazione come Harold Wilson. È possibile che l'esperienza delle guerre mondiali abbia conferito ai leader del passato una serietà che manca oggi, ma questo vale anche per gli elettori. E il punto, secondo Janan Ganesh, sono gli elettori. Quello che l'Occidente ha è un problema di followership, cioè di seguaci. Gli elettori respingono politiche che sono oggettivamente necessarie, ma che comportano un costo. Un risultato sono gli enormi livelli di debito pubblico che gli investitori ora finanziano con rendimenti molto più alti. Un altro risultato è l'assalto contro quasi qualunque leader che provi a risolvere questo o un altro problema serio. Solo in questo decennio l'elenco delle politiche dalle quali i capi di governo non si sono mai ripresi davvero include l'aumento dell'età pensionabile in Francia a 64 anni, 64, e un taglio ai sussidi per il carburante invernale pari a 1,4 miliardi di sterline l'anno nel Regno Unito. Qui non si tratta di austerità in stile Grecia contro cui la gente si ribella, no, si tratta di risparmi decisamente modesti. Il modo più rapido e sicuro per salvare la cancelleria di Merz, secondo Janan Ganesh, sarebbe quello di rinunciare alle riforme della sanità, delle pensioni e di altre cose simili. Sarebbe però anche irresponsabile. Allo stesso modo, la migliore chance del premier britannico Andy Burnham di vincere le prossime elezioni è di non tentare alcuna misura di rigore fiscale, il che sarebbe negligenza. Queste sono sempre più le scelte: autoimmolarsi oppure venir meno alle proprie responsabilità. L'idea di una terza via, in cui i leader perseguono le riforme ma le spiegano meglio, è roba da chiacchiera da podcast. Forse Merz è sempre stato il cancelliere sbagliato, altezzoso, immerso nella ricchezza delle grandi aziende, ma Olaf Scholz aveva uno stile molto diverso e una filiazione politica diversa, eppure anche lui è stato cacciato in malo modo. Angela Merkel sembrava quella giusta. Il problema è che a posteriori il suo successo era dovuto proprio al fatto che Merkel aveva meticolosamente evitato le riforme. Così, tra l'altro, Janan Ganesh. E forse una riflessione sulla tenuta della popolarità di Giorgia Meloni, da questo punto di vista, andrebbe fatta. Ci fermiamo da David Carretta, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
6: Sono le 7:10, venerdì 25 settembre 2026, vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime alle 7.30 e con Alessandro Barbano, adesso invece è la linea Spazio Transnazionale. Buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a Francesco De Leo.
7: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, buongiorno a Gian Piero Gramaglia.
8: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
7: Buongiorno a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI e direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI. Bentornato a Radio Radicale.
8: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
7: Allora, apertura del Financial Times, direttore. Lo sfarzo prevale sulla sostanza, mentre Trump ospita Xi, il clamore mediatico nasconde alcune delle difficoltà del presidente statunitense, tra cui la sua guerra in Iran e il crollo della popolarità interna. Scrivono Demetri Sevastopoli e James Politi da Washington. Il presidente USA Trump ha inondato Xi Jinping di fanfare lusinghe, stendendo un tappeto rosso, sia in senso letterale che metaforico, per il leader cinese in occasione di una straordinaria visita di Stato in cui lo sfarzo sembrava prevalere sulla sostanza. Trump ha sfoderato tutto il suo fascino ancora prima che Xi arrivasse alla Casa Bianca giovedì, scrivendo su Truth Social che appariva forte, pieno di energia e in forma. Il complimento è stato solo l'inizio di una giornata straordinaria culminata in una cena di Stato alla quale hanno partecipato molti esponenti dell'elite imprenditoriale statunitense, che ha visto Trump festeggiare il leader del paese diventato il principale rivale geopolitico dell'America. È stato inoltre profondamente ironico che Trump lusingasse il capo del Partito Comunista Cinese proprio mentre il suo partito repubblicano metteva in guardia da un incombente flagello socialista qualora i democratici conquistassero il controllo del Congresso nelle elezioni di medio termine di novembre. Qual è la tua analisi?
8: Ma non c'è dubbio che Trump ha tentato di offrire a Xi l'immagine di un presidente di un paese che abbraccia il suo rivale, e credo che questa impostazione punti da una parte a tentare di consolidare il ruolo della Cina come interlocutore nella composizione della crisi in Medio Oriente, ma soprattutto per aprire lo scenario a un dialogo, un negoziato vero, anche se inevitabilmente difficile, sull'intelligenza artificiale, che in questo momento è il tema che più interessa non solamente a Trump, ma alla Silicon Valley. In questo approccio, però, diciamo, puntato sulla seduzione, c'è un ostacolo, e questo ostacolo è Taiwan, perché noi sappiamo che Xi, e i suoi portavoce lo hanno già detto, chiedono agli Stati Uniti di diminuire l'impegno per la difesa dell'isola e sostanzialmente accettare che l'isola tornerà prima o poi nelle mani di Pechino, e questo resta un tema di profonda divisione.
7: Gian Piero Gamaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
9: Buongiorno Maurizio. Questa mattina in un articolo su Foreign Affairs, firmato fra l'altro da Richard Haass, che tu certamente conosci dai tuoi anni negli Stati Uniti, si per gli Stati Uniti, e si prospetta, ma direi soprattutto si sollecita, una via d'uscita diplomatica al conflitto. Contemporaneamente la CNN constata che il presidente Trump ha quella che definisce, che la televisione definisce, una strana strategia in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre: dare agli americani il contrario di quello che vogliono, la guerra con l'Iran, i prezzi alla benzina alti, le preoccupazioni per l'intelligenza artificiale. Allora ti chiedo, lo stallo con l'Iran è davvero insostenibile per gli USA a tuo giudizio, e perché Trump lo pratica nonostante le potenziali conseguenze elettorali negative?
8: Io credo che Trump, di fronte a una popolarità al 32%, bassa come mai prima per un presidente prima di midterm, abbia ormai accettato la perdita della Camera dei Rappresentanti, da qui anche la scelta di mandare il genero Jared Kushner ad incontrare alcuni dei maggiori leader democratici, e stia tentando di salvare il Senato. L'unica strada per farlo, perché siamo praticamente arrivati al ridosso delle elezioni, è ottenere una brusca diminuzione del prezzo della benzina. Per fare questo serve, prima di midterm, un accordo con l'Iran. Significa portare il prezzo della benzina dagli attuali 100, 120, 110 fino ai 90, che comunque è alto rispetto ai $70 al barile del momento della sua elezione. L'unica carta per farlo è un accordo con l'Iran, una composizione con l'Iran che tenga almeno fino a midterm per far abbassare il prezzo del greggio, ma tutto questo descrive la grande difficoltà politica di fronte alla quale Trump si trova.
7: Un'ultima domanda, direttore. Un soldato americano con borsone e trolley che dà le spalle a un'ambientazione di guerra è il disegno che compare sulla cover del nuovo numero dell'Economist, oggi in edicola. Quando l'America volta le spalle, per decenni gli Stati Uniti hanno goduto dell'egemonia sul Medio Oriente, ma questa situazione sta per finire. Leggo dal sommario: l'America sembra essere bloccata in Medio Oriente, non ha una via d'uscita facile dalla guerra con l'Iran, eppure il conflitto, a prescindere da come finirà, segnerà in realtà qualcosa di ben diverso, il momento in cui l'America si ritirerà dalla regione, nel senso che rinuncerà definitivamente alla propria egemonia in quella zona. Per la prima volta da quando un secolo fa le grandi potenze smembrarono l'impero ottomano, l'ordine generale del Medio Oriente non sarà più imposto da lontano, e ciò preannuncerà un'orgia di vendette e violenza o un nuovo inizio. Cosa dici?
8: Credo che dopo midterm Trump riaprirà il conflitto con l'Iran e punterà a chiudere la sua presidenza con la caduta degli Ayatollah, per lasciare come propria eredità un Medio Oriente diverso, in senso completamente opposto all'articolo dal quale facevi riferimento. Gli inglesi naturalmente percepiscono tutto questo in maniera differente, hanno un approccio al Medio Oriente che si è sempre basato sulle divisioni interne fra le etnie, le nazioni, le religioni, e in qualche maniera l'Economist lo ripropone. È vero che ci sono delle rivalità crescenti, è vero che ci sono dei nuovi protagonisti come la Turchia e il Qatar che si faranno sentire, ma io credo che se Trump dovesse riuscire nell'intento di far cadere gli Ayatollah nell'ultimo tempo a disposizione prima di lasciare la Casa Bianca, il Medio Oriente diventerà veramente qualcosa di diverso.
7: Grazie come sempre a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, direttore scientifico del centro di competenza geopolitica ABI, per aver scelto gli ascoltatori di Radio Radicale. Alla prossima.
8: Grazie a voi e chi ci ha ascoltato.
7: Il racconto di media statunitensi da Giampiero Gramaglia. Giampiero.
9: Sì, la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti fa, direi quasi ovviamente, i titoli di apertura di New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e molti altri media USA questa mattina. Una cosa singolare è che i tre maggiori quotidiani hanno scelto tutti la stessa foto per la prima pagina, con i due presidenti e le rispettive first lady che si avviano alla cena di gala offerta alla Casa Bianca, presenti i numeri uno della tecnologia e della intelligenza artificiali americane. In realtà il Wall Street Journal ha una vera e propria photo gallery in home page. Come stiamo per sentire, come stiamo per vedere, anche i giudizi sulla visita, fortemente critici e riduttivi, si assomigliano, non solo la scelta delle foto, e tra l'altro assomigliano molto a quello che abbiamo già sentito dal Financial Times. Il Washington Post titola: per Trump e Xi una giornata di reciproche cortesie e di priorità conflittuali. Al di là delle cerimonie, Washington preme per investimenti nel manifatturiero e limiti all'aiuto della Cina all'Iran, mentre Pechino mette avanti le sue preoccupazioni e le sue priorità su Taiwan. Il Wall Street Journal scrive: la visita è stata pesante in cerimonie e leggera nei risultati, mettendo la sordina alle maggiori differenze fra i due paesi su tecnologia, commercio e guerra con l'Iran. E poi aggiunge: la bonomia di Trump nei confronti dell'autocrate cinese irrita alcuni repubblicani. Forse ancora più tagliente il giudizio e l'impostazione del New York Times, che titola in apertura: il dittatore cinese e il benvenuto alla Casa Bianca di Trump. I media americani lo sono di meno. È un riferimento al braccio di ferro andato avanti per giorni tra l'amministrazione Trump e i media USA sull'accesso alla Casa Bianca, negato a CNN, Now e Politico, e poi concesso in extremis ieri per il reiterato intervento dei giudici federali. Lo scontro, scrive il New York Times, si è svolto mentre Trump accoglieva il presidente Xi, il cui governo è considerato fra i più repressivi al mondo della libertà di stampa e di espressione. E poi il giudizio politico si è sorvolato sui problemi, si è data l'importanza ai panda e alla pompa, tutto ciò ha mascherato le divisioni nel vertice tra USA e Cina. Il presidente Trump ha portato avanti la sua personale interpretazione della diplomazia in occasione della prima visita di Xi alla Casa Bianca da oltre un decennio. Il precedente risale al 2017, all'inizio del primo mandato del presidente Trump. Sul tema del negato accesso alla Casa Bianca ad alcuni media statunitensi e del braccio di ferro che ne è seguito, torna e apre Axios, mentre Fox News apre con una sua intervista esclusiva al presidente iraniano Massoud Pezeshkian il giorno dopo il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pezeshkian risponde con tre parole ripetute alla domanda se Teheran vuole dotarsi dell'arma nucleare. Not at all, not at all, assolutamente no, in italiano sono solo due parole. Nell'intervista Pezeshkian attacca Israele, prendendo spunto dal discorso di ieri del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dalla quantità di delegazioni che hanno abbandonato l'emiciclo mentre Netanyahu parlava. Pezeshkian contesta le cifre sulle vittime della repressione di gennaio in Iran e insiste appunto, rispondendo alle domande dell'intervistatore, sulla volontà di Teheran di non avere la bomba atomica ma di usare il nucleare a fini civili. Infine, e poi ti ridò la linea, una citazione per Politico che ha invece ha uno sguardo diverso alle elezioni di midterm e al conflitto aperto che esiste tuttora in uno degli stati dell'Unione, nel Missouri, dove le operazioni di voto per posta e in anticipo sono sospese perché la Corte Suprema deve ancora pronunciarsi sulla liceità o meno della nuova suddivisione in collegi elettorali dello Stato. E con questo ti restituisco la linea.
7: Grazie Giampiero, a domani 7.23, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale, guardiamo gli altri quotidiani internazionali, parto con un titolo economico del Financial Times e poi guarderemo come appunto i più importanti quotidiani internazionali raccontano il vertice Xi-Trump. Partiamo allora dal Financial Times. I tassi ipotecari statunitensi superano il 7% mentre aumentano le pressioni sull'accessibilità degli alloggi. L'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato e l'aumento dei prezzi del petrolio causati dalla guerra in Iran alimentano, scrive il quotidiano britannico, i timori di inflazione con l'avvicinarsi delle elezioni nazionali. Xi Jinping afferma che Stati Uniti e Cina devono coesistere in pace durante la visita alla Casa Bianca. Donald Trump e il leader cinese hanno tenuto colloqui ad ampio raggio su temi quali l'intelligenza artificiale, Taiwan e la guerra in Iran. Vediamo il South China Morning Post che si chiede come è andata la cena, cosa c'è da sapere sulla serata di Xi e Trump alla Casa Bianca. Con la diplomazia culinaria all'ordine del giorno e i giganti della tecnologia a tavola, si è parlato di una nuova svolta storica per le relazioni bilaterali, mentre Trump ha esaltato il commercio. Xi e Trump hanno elogiato l'amicizia del passato, minimizzato l'attuale rivalità durante la cena e dopo un'accoglienza senza precedenti all'atterraggio, oggi si sono svolti gli incontri ufficiali, compresi i colloqui tra i due leader. Altro articolo del South China Morning Post sul vertice, dal ping pong al pickleball, l'approccio non ufficiale della Cina alla comunicazione diplomatica, Pechino ha trovato vari modi, al di là dei contatti governativi diretti, per inviare segnali a Washington. Vediamo il Guardian. Durante l'incontro con Trump, Xi Jinping espone le condizioni per evitare un conflitto militare tra Stati Uniti e Cina. Le proposte del presidente cinese, volte ad allentare le tensioni, giungono in un periodo di intensa competizione tra i due paesi in materia di intelligenza artificiale e di commercio. Vediamo Le Monde. Il quotidiano francese titola: Donald Trump accoglie Xi Jinping con grande fasto alla Casa Bianca per celebrare la stabilità strategica tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano ha ricevuto il suo omologo cinese giovedì con un misto di sfarzo e familiarità. Senza progressi significativi sui temi fondamentali, scrive Le Monde, ma con l'intento di voltare pagina sulla guerra commerciale della primavera del 2025. Radio Radicale continuerà ad occuparsi della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington e al suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca nella puntata di oggi di 8.50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi. In collegamento da Pechino Roberta avrà Francesco Radicioli, il nostro corrispondente, 8.50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Guardiamo ad altri argomenti, in particolare all'Ucraina. Il Kyiv Independent: secondo quanto riferito, le forze ucraine avrebbero colpito una raffineria di petrolio a 1500 km dal confine e una fabbrica russa di elettronica. Intanto, mentre l'attacco notturno russo a Kiev provocava incendi e danni agli edifici. Kyiv Post: Trump e Xi riusciranno a trasformare la loro leva in un accordo con la Russia? E quali sono le poste in gioco per l'Ucraina? Queste le domande che si pone il quotidiano ucraino in lingua inglese. Il potere di Trump di imporre sanzioni e l'influenza economica di Xi sulla Russia potrebbero ridefinire la diplomazia relativa alla guerra. Per l'Ucraina la domanda chiave è se tale leva verrà effettivamente utilizzata, mentre Mosca mantiene aperto un canale segreto attraverso la missione statunitense di Dmitriev. Vediamo la TASS. Alti diplomatici russi e iraniani invocano una soluzione pacifica al conflitto che coinvolge l'Iran. Le parti hanno discusso delle attuali questioni regionali e internazionali, con particolare attenzione agli sviluppi relativi all'Iran. Vediamo El Mundo, che aveva parlato, come sapete, aveva pubblicato ieri in esclusiva le possibili minacce della guerra ibrida russa all'Europa. C'era anche il nostro paese coinvolto. Oggi titola: l'Europa si mette in guardia di fronte all'imminente escalation della Russia. Il piano del Cremlino consiste nel far sì che un continente sotto pressione limiti gli attacchi che l'Ucraina può sferrare. I servizi di intelligence militari danesi assicurano che Mosca intensificherà la sua guerra ibrida, mentre la Lituania avverte che gli interventi potrebbero spingersi oltre sul piano geografico. Vediamo i quotidiani mediorientali. Parto dal Times of Israel. In un infuocato discorso all'ONU, Netanyahu attacca Iran, Qatar e Turchia e respinge con forza l'accusa di genocidio a Gaza. Il primo ministro definisce l'accusa di genocidio la bugia del secolo, difende la moralità delle forze di difesa israeliane, l'IDF, e minimizza la violenza dei coloni. Molti ambasciatori abbandonano l'aula prima dell'inizio del suo intervento, non menziona né i sauditi né gli accordi di Abramo. Vediamo il Jerusalem Post. Netanyahu, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, è solo questione di tempo prima che gli iraniani rovescino il regime. Netanyahu accusa il Qatar di spendere miliardi per fare il lavaggio del cervello ai giovani di tutto il mondo. Il tiranno Erdogan ospita i capi terroristici di Hamas. Vergognati, dice al sindaco antisemita di New York, dice a Mamdani. Vediamo Arez. Ebrei, israeliani e palestinesi si uniscono per un breve momento contro Netanyahu a New York. Mentre Netanyahu parlava all'ONU, era presente una variegata rappresentanza di gruppi attivisti in diversi angoli della città. Infatti l'ostilità condivisa nei confronti del primo ministro israeliano costituiva un terreno di intesa. Araghchi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica, dice che l'Europa deve opporsi all'aggressione degli Stati Uniti, ce lo riferisce la IRNA, e Arab News titola: gli alleati si schierano compatti a fianco dell'Arabia Saudita, mentre gli Houthi intensificano gli attacchi. Abbiamo terminato per oggi, grazie a Piero Scaldaferri. Il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici, cari amiche di Radio Radicale, venerdì 25 settembre le aperture dei quotidiani si concentrano prevalentemente sulla politica nazionale, fatta eccezione per l'incontro di Xi Jinping con Trump, ma i temi nazionali occupano il sommario di giornata. La scuola, il tetto del 30% di stranieri per classe diventa legge. Il governo vara il decreto accogliendo le indicazioni del Quirinale.

scena dei quotidiani accreditano l'ipotesi del voto in primavera e ne caccia i sospetti traditori nel voto decisivo. E poi il dibattito sulla leadership del campo largo. Conte torna a provocare il PD, aspettiamo loro, dice noi siamo pronti, e l'ultimo sondaggio da Schlein in vantaggio su Conte, 38 a 22, con Salis terza al 20%. C'è un'intervista di Bonelli che continua a invocare un federatore per evitare le primarie che dividono la sinistra. E a destra c'è tensione in Forza Italia. Il ministro Zangrillo annuncia con un'intervista alla Repubblica che lascia la segreteria del Piemonte e fa un appello per il rinnovamento del partito a tutti i livelli, anche quello della leadership. Poi il rapporto di itinerari previdenziali sulle tasse in Italia. Tutto il peso dell'IRPEF sta su un terzo dei contribuenti italiani, mentre 9 milioni di cittadini pagano zero. Nella giungla dei redditi c'è il gioielliere che dichiara meno dell'insegnante e i dentisti meno dei commercialisti. E poi la difesa e l'intelligenza artificiale al centro del confronto fra Xi e Trump per la pagina di politica estera. L'appello del leader cinese per una stabilità strategica capace di evitare lo scontro tra le superpotenze. Estesa la tregua commerciale fino al 10 gennaio, attesa per il confronto su Taiwan e sulla guerra in Iran. C'è timore di uno scambio di favori nella maggioranza repubblicana su questi due temi. E Netanyahu, come avete sentito prima della mia rassegna stampa, parla nell'aula vuota dell'Assemblea dell'ONU. I coloni violenti sono pochi, dice, no all'atomica iraniana, a Gaza nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. E in strada, tra gli attivisti che protestano, c'è anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia. In Europa c'è allarme degli 007 lituani, questa notizia piomba nelle cancellerie e desta preoccupazione, c'è un piano russo contro Italia, Spagna e Francia, scrivono in un rapporto i servizi lituani, il ministro della difesa Crosetto frena, non ci sono riscontri, anche Macron smentisce, ma è allarme per le provocazioni e la guerra ibrida russa, ci sono commenti e analisi sui quotidiani. Poi alcune notizie di cronaca, in carcere il figlio maggiore di Bossi, arrestato per cumulo di pene, deve scontare 5 anni e 9 mesi. E oggi l'udienza sul reintegro di Ranucci al report dopo il ricorso d'urgenza del giornalista. E ancora sono 7 gli indagati per la morte dell'operaio al Colosseo, lavorava senza il collega di supporto. Per i PM l'ipotesi di omicidio colposo. Così il sommario di giornata. Vediamo adesso i titoli dei principali quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. Stranieri in classe, titola il quotidiano di via Solferino, via al decreto. Meloni, evitiamo ghetti a scuola. Il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale, corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco. Misure vergognose. E poi c'è la foto di Xi Jinping da Trump alla Casa Bianca nello studio Ovale, coesistere in pace, la minaccia di Mosca invece è l'editoriale di Paolo Valentino. E a centropagina i numeri del fisco, 25 milioni di italiani non pagano niente, così il Corriere della Sera. La Repubblica apre sul tema delle tasse. Tasse tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. C'è un editoriale di Francesco Manacorda, così l'evasione penalizza i giovani. E poi di spalla la notizia, il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. C'è una vignetta di Altan con Giorgia Meloni che dice troppi alunni esteri, facciamo le scuole in Albania. E poi la foto di Xi Jinping e Trump, quasi amici divisi da Taiwan, così la Repubblica. Invece la stampa all'apertura di Mattarella a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono

0: strategici la visita al centro oncologico di Candiolo. Mattarella elogia le diversità. È un'apertura territoriale quella del quotidiano torinese, ma poi di taglio c'è la notizia sulla scuola tetto per gli stranieri. Sì, al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua. Così la stampa. Il messaggero studenti stranieri arriva alla stretta è il titolo d'apertura. Il taglio sull'IRPEF, la foto sui due leader cinese e statunitense che si incontrano con il titolo Dobbiamo coesistere, ma l'editoriale è di Giuseppe Vegas, manovra quella opportunità nascosta. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale, è il titolo del quotidiano di Marco Travaglio che manda l'avviso inviato da Giorgia Meloni agli alleati. E poi il giornale ritorna sulla scuola, la nostra scuola, titola il giornale con un editoriale del direttore Tommaso Cerno, tolto il velo all'ipocrisia. C'è anche una intervista di taglio a Chicco Testa col nucleare energia meno cara e poi la foto di Mario Calabresi che sfida Slain. Elli, ti presento Mario, non mi vuoi sindaco? E io, il conflitto che si è aperto a Milano nel Partito Democratico. La verità. La prova, così i medici liberano i clandestini, non solo Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato. È un'inchiesta del quotidiano di Maurizio Belpietro alle firme di Fabio Amendolara e Filippo Curnis. E poi c'è l'editoriale appunto del direttore, risorse, no, i migranti si mangiano miliardi di welfare, così Maurizio Belpietro sulla prima pagina della Verità. Il Tempo, giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola, c'è un'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla Festa del Tempo, bollo, fisco, immigrazione, sicurezza nucleare e sfide alla sinistra. L'editoriale di Daniele Capezzone, il direttore, è una storia semplice. Giorgia o Elli e Giuseppi. Così il quotidiano Il Tempo, l'ultimo giornale dell'area, diciamo, del centrodestra, è Libero che apre con una vignetta di Elly Schlein, vestita da generale. Disinformazia, il governo dà il via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burca, il campo largo, scusate, risponde con una raffica di balle, la Schlein, cacciano i bimbi immigrati dalle classi. L'editoriale è di Alessandro Sallusti, il programma segreto della sinistra. Ma poi c'è una notizia a centropagina, l'intervista a Ranucci, scritta da Walter, la ex del faccendiere al PM, l'articolo uscito in Zimbabwe l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido. Così Libero. Il Sole 24 Ore apre con una notizia economica sulla manovra che il ministro Giorgetti si appresta a studiare e a proporre IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui, così l'apertura del Sole 24 Ore. Invece il Foglio ha un editoriale, una notizia d'apertura di appunto l'editoriale di Claudio Cerasa, Capire il ricatto di Putin all'Europa è il titolo di apertura di questo editoriale. Ancora il Domani, lezione di italiano e multa e burca, scuola, ecco il decretino di Meloni. E poi di taglio, ONU, Netanyahu fischiato, isolato e Trump alliscia Xi. C'è un editoriale di Piero Ignazi intitolato L'antisemitismo va combattuto, ma questa legge è liberticida perché è giusto dire no. Sta parlando della legge in discussione alla Camera sull'antisemitismo che divide il Partito Democratico. Poi il manifesto, libro e moschetto, tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e legge, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. Così il manifesto che di taglio al discorso di Netanyahu all'ONU, Netanyahu bugie per celare la crisi. Il Riformista, La guerra nell'aria, scoop di El Mundo che cita fonti CIA, droni di Mosca pronti a colpire l'Europa. Così con un articolo di Fabrizio Cicchitto intitolato Se tra le crepe della politica si infiltra Mosca, a vincere le elezioni sarà il campo filoputinista. Ancora L'Avvenire, a scuola d'italiano, il titolo del quotidiano dei vescovi, e poi Netanyahu e Abu Mazen, nostra esistenza a rischio, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea dell'ONU. Così Avvenire, Il Mattino, scuola, tetto agli stranieri, genitori a lezione d'italiano. Questa è l'apertura del Mattino, che ha invece una grande foto con l'America's Cup, via col vento, da oggi le gare a Napoli. E ancora abbiamo il dubbio, multe per burka e niqab, ma sulla scuola Meloni evita lo scontro col Colle. Questo il titolo del quotidiano di Davide Vary. E ancora l'altra voce, CIA, il dossier shock, Putin pronto a colpire con i droni. C'è un articolo poi di taglio, scuola multe per il burka e meno stranieri. Così il quotidiano L'altra voce, diretto da Ciriaco Viggiano. E abbiamo con questo concluso la rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Adesso un breve stacco pubblicitario e ci risentiamo presto.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Ed eccoci qui per gli approfondimenti. Come vi dicevo, la scuola è ancora al centro del dibattito pubblico. Il decreto, ieri varato dal governo, è stato oggetto di una trattativa riservata con il Quirinale, ma una trattativa che è servita a limare quegli aspetti che forse avrebbero avuto una qualche dubbia costituzionalità. Ne parlano un po' tutti i giornali. Il Corriere della Sera, pagina 2, con Virginia Piccolillo, annuncia appunto che il divieto di burka e niqab scatterà da subito, insieme alle sanzioni, fino a 1000 euro per i genitori delle ragazzine che lo indossano, e alle multe per papà e mamma di bimbi con difficoltà di inserimento, che segnalati ai servizi sociali rifiutano i nuovi corsi gratuiti di italiano. Inizierà invece con le nuove iscrizioni il rispetto del tetto massimo di 3 alunni stranieri su 10 in una classe per chi non è nato in Italia oppure non ha fatto 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di primario media, con lo spostamento di quelli in eccedenza. Quindi parliamo di questi bambini i quali non hanno fatto 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di primaria e media e non sono nati in Italia, quindi sono arrivati negli ultimi anni. Si parla di 1000 classi, quindi una percentuale bassissima. Costoro saranno esposti allo spostamento. Il decreto scuola è stato varato, vi dicevo, ieri in Consiglio dei Ministri, accompagnato, ci racconta il Corriere della Sera, dalla soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che dice fiera per la fine delle classi ghetto. e dalle accuse del centro-sinistra, che con la leader Demme Schlein parla invece di decreto che caccia i bambini stranieri dalle classi. A scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, a nome di una presunta o vera tradizione, deve coprirsi il volto. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, ha detto la premier, intervistata da Daniele Capezzone alla Festa del Tempo, definendo l'opposizione a certe norme incomprensibile e spaventosa. Quindi ha risposto agli attacchi: nessuno vuole cacciare i bambini, l'obiettivo è una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e mette tutti nella condizione di partire dallo stesso punto. Così Giorgia Meloni nelle sue esternazioni ufficiali. Il retroscena di Monica Guerzoni ci racconta in realtà che una certa trattativa si è svolta fra Palazzo Chigi e il Quirinale, e la sensazione alla fine di questa trattativa è che il governo abbia recepito gran parte dei consigli e dei moniti. La prova, scrive Monica Guerzoni, è nel confronto tra le prime bozze zeppe di cancellature e il testo finale. Nel governo, dove c'è chi riconosce la difficoltà di applicare il tetto del 30% in zona ad alta densità di immigrati, si parla di ragionevole compromesso. E se l'opposizione grida vergogna, in maggioranza prevale la speranza che Mattarella darà il via libera. La retromarcia più vistosa, dice ancora la Guerzoni, che per ore ha alimentato il giallo, e all'articolo 11, interventi urgenti per la promozione dell'integrazione, così recita questo articolo. È uno dei passaggi più discussi, quello che obbliga i genitori di alunni con maggiori difficoltà a seguire corsi gratuiti di italiano. Al comma 3, nelle prime stesure, era scritto che nei casi di mancata osservanza i figli potevano essere allontanati dalla famiglia. Insomma, una punizione durissima in tempi in cui poi gli stessi protagonisti del governo fanno giustamente una moral suasion sul destino dei bambini nel bosco, no? Quindi una contraddizione aperta che la stessa Guerzoni segnala. Punizione durissima, scrive, in odore di incostituzionalità, che il Quirinale ha chiesto fermamente di far sparire dal testo. È durato come un gatto in tangenziale, e la battuta che circolava in Parlamento. Il ministro Valditara però nega di aver voluto quella norma e sospetta che le bozze siano state diffuse ad arte. Insomma, è un giallo. Comunque sia, sarebbe stato paradossale che, come vi dicevo, lo stesso governo che si è battuto contro alcune separazioni familiari determinate da scelte dei servizi sociali non ponderate e avallate dalla magistratura, che di fatto sottrae 8.000 bambini alle famiglie ogni anno, in alcuni casi giustamente, in altri casi forse con un approccio che meriterebbe una riflessione. E poi fosse lo stesso governo che dispone l'allontanamento delle famiglie nei confronti delle famiglie, appunto, che di immigrati che rifiutano di studiare l'italiano, forse perché non possono farlo, perché devono lavorare e non hanno il tempo per frequentare i corsi. E dunque all'articolo 11, dove si obbligano i genitori, scrive Monica Guerzoni, a frequentare corsi di italiano, spunta la deroga non solo per anziani, malati o disabili, ma anche per chiunque sia impossibilitato per la particolare natura delle funzioni esercitate. È quello che vi dicevo, insomma. Insomma, il presidente ha suggerito poi come bussola il criterio di prossimità, scrive Monica Guerzoni, cioè i bambini e i ragazzi che non potranno frequentare la scuola prescelta perché superano il tetto del 30% non saranno costretti a spostarsi in altri quartieri o comuni. Il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto invece rimane, ma burka e niqab nel testo non sono citati. Lo stop al velo integrale era previsto anche per le mamme, Ma poiché il divieto avrebbe impedito a tante donne musulmane di partecipare ai colloqui con i professori, il colle ha preteso lo stralcio. Così scrive il Corriere della Sera. E invece la Repubblica ci informa che per i reati dei minori ci sono nuovi poteri per l'antimafia. L'antimafia si occuperà anche dei minori. Il decreto legge appena approvato concede alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ovvero al procuratore Giovanni Melillo, di esercitare i propri poteri anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Dal governo viene evidenziata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del procuratore nazionale, vista la sempre maggior rilevanza che assume il coinvolgimento di minori in fenomeni criminali gravi, non solo clan di camorra e 'ndrangheta, ma per esempio una nuova forma subdola di affiliazione, quella che si consuma via tablet nel silenzio fino a casi eclatanti come quello del sedicenne della Brianza che aveva in casa armi e vessilli con simbologia suprematista. Quindi l'antimafia copre anche questo spazio. Ci sono commenti di segno opposto su questa norma che diventa decreto, che ha diviso un po' il paese e che ha portato un fatto molto molto marginale della scuola a diventare l'oggetto di conflitto e di discussione per giorni e giorni, come è costume nel dibattito pubblico italiano, dove ogni vicenda che può essere, si presta a essere politicizzata, ideologizzata, diventa oggetto di contesa. Come vi dicevo, i commenti sono di segno opposto. C'è quello di Tommaso Cerno sul Giornale che plaude alla misura del governo. Ci diranno che il divieto del burka è un attacco alla libertà, scrive Cerno. Ci accuseranno di voler trasformare la scuola in caserma. Eppure in questa ipocrisia risiede il solito abbaglio: confondono la libertà di apparire con quella di esserci, perché la scuola è l'officina del cittadino, non una passerella per identità blindate. Vietata è quel simbolo di repressione e di negazione della cultura, non è un atto di censura, è un invito al mondo reale. Togliere il velo di maglia, quel paravento che illude di nascondere la verità dietro una finzione di pura forma, serve a rompere l'incantesimo del silenzio. Senza guardarsi in faccia non c'è confronto, solo separazione. Smettiamola con la favoletta del multiculturalismo facile, che nei fatti si è tradotto solo in un abbandono cinico, lasciando gli studenti stranieri a naufragare in classi ghetto dove l'italiano è un optional. Se vuoi integrare qualcuno, conclude Cerno, devi metterlo in condizioni di comprendere il mondo in cui vive, non chiuderlo in una bolla di isolamento linguistico che chiamiamo con arroganza intellettuale inclusione. Così Cerno. Disegno diametralmente opposto è il commento di Christian Raimo invece sul quotidiano Il Domani. I numeri veri, dice Raimo in conclusione del suo lungo editoriale, dicono altro. Gli alunni senza cittadinanza sono 930.000, l'11,6%, e 2 su 3 sono nati in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 l'abbandono precoce fra loro è al 26%, contro il 6,7% degli italiani. Fra i 20 e i 24 anni solo il 53% ha finito le superiori, contro l'88,6% degli italiani. La segregazione vera non sta nelle classi con troppi stranieri, sta nel ritardo accumulato nell'orientamento verso i professionali, nell'uscita dalla scuola a 14 o 16 anni. La sequenza è questa, dice Raimo. Nel 38 la scuola espelle per legge, negli anni 60 separa per diagnosi, nel 2010 contingenta per circolare, si riferisce alla circolare del ministro Gelmini che disponeva più o meno la stessa cosa che oggi viene decisa per legge, nel 2026 si torna alla legge. Ogni volta il bambino da proteggere è un altro, quello ariano, quello normale, quello italiano messo in un angolo e ogni volta la scuola reale trova da sola soluzioni di buonsenso che la politica smonta perché alla propaganda il problema serve intatto. Così, così, Christian Raimo. Sarebbe interessante vedere, e sperando che se ne ricordino i giornali, fra un anno che cosa ne sarà di questo decreto, quale sarà la sua applicazione concreta, quali saranno i suoi effetti e soprattutto dimensionandolo rispetto all'entità effettiva del fenomeno e le correzioni che avrà prodotto. Magari ce ne ricorderemo noi. E così si chiude la pagina della scuola, vi dicevo, che si collega anche all'intervista che ieri ha fatto Giorgia Meloni alla Festa del Tempo, dove ha detto molte cose, ma soprattutto ha detto con chiarezza che adesso si va a votare per la legge elettorale e se la legge non passa si va a votare subito per rinnovare la legislatura e il Parlamento, perché finisce l'esperienza del governo di fronte al rischio che la legge elettorale venga bocciata. E l'ipotesi di un voto anticipato in primavera, scrive Simone Canettieri nel suo retroscena, magari agganciato alla tornata elettorale delle amministrative nelle grandi città, aleggia ovunque. Prima c'è la legge elettorale da portare a casa. Ieri la Premier in Consiglio dei Ministri ha avvisato le truppe. Se il governo andrà sotto alla Camera ne dovremo trarre le conseguenze. Su due articoli ci sarà la fiducia posta ieri in CDM dal governo. Ma il voto finale sarà con ogni probabilità segreto. Per l'occorrenza sono tutti convocati, a partire dai sottosegretari che spesso si trovano in missione, mettendo a rischio i numeri della maggioranza. Non si segnalano, dice Canettieri, manovre per ora dei franchi tiratori, ma è presto e la pensione fa gola a tutti. Se ci sarà un candidato premier vero di centrosinistra, dice Giorgia Meloni, non ho problemi ad accettare un confronto. Io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, per non dire prima del voto chi guiderà un governo di sinistra in caso di vittoria, ha detto alla Festa del Tempo. Infine un nuovo alt, la Premier rivolge a Roberto Vannacci, futuro nazionale. Gli italiani hanno già chiaro quale sia il voto utile, dice, quello per una maggioranza pronta a governare e non ricattabile. Poi c'è invece il retroscena che fa sulla Repubblica Tommaso Ciriaco, che addirittura sostiene che c'è un elenco di possibili traditori, nero su bianco, riservato, stilato in base a un unico criterio, chi rischia la rielezione con le preferenze. Si studiano misure per spiare i movimenti della mano di chi vota in aula, dall'alto, ma anche con la complicità di chi ti siede accanto e ancora. Riunioni motivazionali per convincere chi tentenna, ti salveremo. Ecco, questa è l'emergenza, dice Ciriaco, della legge elettorale nella destra di governo. Paura diffusa e misure antipanico. La Premier, scrive Ciriaco, consapevole che tutto trapelerà alla stampa, avverte i ministri. Se andiamo sotto sulla legge elettorale le conseguenze saranno inevitabili. Significa mi dimetto un minuto dopo, manovra lampo ed elezioni entro fine gennaio, magari alla fine saranno a febbraio, cambia poco. La Premier è irritata anche per gli assenti dell'altro ieri al Senato. A Palazzo Madama discussione sul nucleare hanno ballato sul filo del numero legale. Più in generale, spiega Meloni, a luglio andammo sotto per una leggerezza, non possiamo permettercene un'altra. Quello che non dice, scrive Ciriaco, ma sostiene in privato con i meloniani, è che la corsa è comunque al capolinea. I dati Istat hanno gelato le speranze di una manovra 2026 elettorale. E poi i gruppi di Forza Italia e Lega, sfibrati, ostili ai rispettivi leader. Infine, il terrore delle preferenze. Chi vanta pacchetti di voti è già impegnato sul territorio a preparare la campagna. Chi ne è privo sgomita senza ben sapere cosa fare. Tutti sono accomunati da un destino, ormai disertano il Parlamento. I numeri, infine, la Repubblica fa una mappa di quella che è la situazione parlamentare. La maggioranza conta su 235 deputati, 118 di Fratelli d'Italia, 56 della Lega, 51 di Forza Italia, 8 di Noi Moderati e 2 del Gruppo Misto. Il calcolo finale recita: una trentina di franchi tiratori per affossare la legge. Non tantissimi, ma neanche pochi. E sono meno, ci piace segnalarlo, di coloro che hanno già maturato in questa stessa maggioranza il diritto alla pensione. Quindi il rischio effettivamente c'è. E soprattutto, dice Ciriaco, chi decide di farlo, cioè chi dovesse decidere di affossare la legge, non lo confiderebbe neanche l'amico più caro. La paranoia monta, unica resistenza. E chi sceglie il caos, scrive, deve rinunciare a 230-250 mila euro tra la mancata pensione dopo i 65 anni e 4 mesi di legislatura in meno, gennaio invece di maggio. È tempo di scommesse. Però, come vi dicevo, la mappa di coloro che perdono la pensione non è maggioritaria nelle file della maggioranza. Questo che cosa vuol dire? Che quelli che già hanno maturato la pensione sono molti più di quei 30 franchi tiratori che teoricamente potrebbero far cadere la legge. Staremo a vedere, perché questa è una misura, è una tappa dove si confrontano molte preoccupazioni: quella di non essere rieletti, quindi di dover fare i conti con le preferenze e quindi con una campagna elettorale anche dispendiosa, quella di perdere la pensione. C'è l'irritazione anche per l'alternanza di genere, che viene limitata dalla scelta di capilista bloccati, e quindi bisognerà vedere la componente donne come impatta, come decide e come sceglie su questa legge. Insomma, c'è da tenere gli occhi aperti da parte della maggioranza, ed è per questo che la Premier serra i ranghi e manda un avviso forte e chiaro. Per una legge che poi alla fine non sappiamo se risponderà all'obiettivo di consolidare il bipolarismo e garantire vincitori certi, o piuttosto decreterà quello che viene definito un pareggio, ma una divisione proporzionale dei seggi, perché nessuna delle coalizioni supererà il 42%. E allora in tal caso bisognerà capire se si scompone il bipolarismo e si raggiungono maggioranze trasversali, come è accaduto in passato, oppure se si torna al voto. Tutto questo è oggetto di riflessione anche nelle stanze della politica. E poi dalla legge elettorale ci proiettiamo verso le tasse, un tema di storico interesse che a periodi ciclici ci presenta un quadro che già conosciamo, quello di una asimmetria profonda nella divisione fra chi paga e chi non paga, chi sostiene il peso dell'IRPEF e chi invece ne è completamente scaricato. Tasse tutto il peso dell'IRPEF su un terzo dei contribuenti, 9 milioni pagano, e l'apertura della Repubblica, che proprio dedica a questo tema la prima pagina e le prime due pagine interne. È un rapporto quello che ci offre questo spaccato di itinerari previdenziali, e mostra la simmetria di questo sistema fiscale, dove c'è una minoranza che si sobbarca la gran parte delle imposte, e questa minoranza è composta soprattutto da dipendenti e pensionati. Poi ci sono anche i ricchi, che, come si vede, pagano le tasse in maniera cospicua. E poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF, scrive Valentina Conte sulla Repubblica. L'80% delle tasse è pagato da un terzo degli italiani. Sono lavoratori dipendenti e pensionati con reddito medio-alto, che non beneficiano di sgravi, senza la flat tax, e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza ed istruzione. Si tratta di circa 13 milioni di contribuenti, e gli altri o sono molto poveri guadagnano poco, come quei 9 milioni che fanno la dichiarazione, ma alla fine per il meccanismo di detrazioni e deduzioni non pagano l'IRPEF. Oppure evadono, oppure sono autonomi in flat tax. Un sistema così, dice il nuovo osservatorio fiscale di itinerari previdenziali, non può essere altro che la grande asimmetria italiana. Pochi, pochi che pagano per tutti. Sopra i 35.000 euro c'è meno di un contribuente su 5, pensate, ma da solo versa quasi i 2/3 dell'imposta. Questo è obiettivamente incredibile, è il dato è veramente incredibile, cioè che 4 persone su 5 in Italia si trovino sotto i 35.000 euro di reddito. E più il reddito sale, più spariscono bonus e agevolazioni. Il paradosso più estremo è in cima alla piramide. Anche questo è un paradosso. È un paradosso che potrebbe in qualche modo legittimare una rivolta dei ricchi, non perché sia giusto che i ricchi paghino tanto, è giusto che paghino tanto, però sarebbe anche giusto che anche altre componenti di ricchi non si nascondessero dietro una mancata contribuzione e di fatto dietro un'evasione. Appena 58.700 contribuenti, pensate, 58.700 contribuenti sono sopra i 300.000 euro e versano da soli 14 miliardi di IRPEF, più dei 28 milioni di italiani con redditi fino a 20.000 euro, che insieme ne pagano poco meno di 11. Ecco, poi c'è il fiscal drag, il drenaggio fiscale provocato dall'inflazione, la soglia IRPEF dei 28.000 euro, quella oltre la quale scatta il secondo scaglione, è rimasta ferma, mentre tra il 2021 e il 2024 i prezzi sono saliti di oltre il 17%. E quindi che cosa vuol dire? Che per conservare lo stesso valore reale avrebbe dovuto salire a circa 32.800 euro, cioè la soglia IRPEF. Non è successo. E così chi ha avuto un aumento di stipendio solo per recuperare il caro vita può ritrovarsi a pagare più tasse senza essere diventato davvero più ricco. Cioè il reddito cresce solo nominalmente, ma viene frantumato dall'inflazione il potere d'acquisto. Infine l'ISE. Questa è un'altra, diciamo, contraddizione di sistema molto significativa di come la politica fiscale in Italia sia una forma, diciamo, distributiva e di captazione del consenso politico. Nel 2025 oltre 10 milioni di famiglie hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU necessaria per ottenere l'indicatore, cioè quasi 30 milioni di italiani coinvolti nell'accesso a bonus, trasferimenti e servizi. Per Brambilla il segno di uno strumento nato per selezionare le fragilità è diventato di massa e spesso inefficiente. Cioè, nella giungla dei redditi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, è il, diciamo, l'approfondimento che a pagina 3 della Repubblica, a firma di Giuseppe Colombo Roma, ci racconta come i gestori delle discoteche risultano i più poveri in Italia, con poco più di 11.000 euro all'anno. 11.000 euro all'anno i gestori delle discoteche, sentite un po', e gli albergatori con un reddito di medio di 34.000 euro, 34.000 euro gli albergatori, sono più in giù nella graduatoria rispetto a un dipendente comunale di prima fascia. E ancora, i dentisti guadagnano meno dei commercialisti, guadagnano 20.000 euro in media l'anno dei commercialisti che magari gli fanno la dichiarazione dei redditi e li aiutano a eludere la tassazione, mentre loro, costretti come sono agli accertamenti, non possono farla. Insomma, è un po' tutto un sistema che suscita sconcerto, diciamolo, perché è una simmetria che si trascina da decenni e che sostanzialmente racconta un paese diseguale, dove una volta si raccontava così: i lavoratori dipendenti lavorano poco ma non evadono però hanno la pensione. E i lavoratori autonomi lavorano molto, però non hanno la pensione, ma evadono. Questo equilibrio pattizio che ha regolato i conti fra queste due categorie del lavoro in Italia non è stato assorbito, compensato, anzi si è accentuato probabilmente con misure come la flat tax, che è diventato uno strumento di asimmetria. La flat tax, lo dice Leonardi, intervistato dalla Repubblica, troppe flat tax per gli autonomi, mentre l'inflazione erode le buste paga. Dice Leonardi, se l'IRPEF pesa sempre più sui soliti noti, è anche perché questo governo ha moltiplicato le flat tax e preso con una mano 25 miliardi di fiscal drag solo dal ceto medio per darli ai redditi più bassi. È stata la prima manovra del governo Meloni che si è concentrata sui deboli, ma scoprendo il ceto medio. Non a caso adesso il governo vuole intervenire su questo sul ceto medio, alzando lo scaglione a 60.000 euro della tassazione al 37%. Il governo sostiene di non aver alzato le tasse, gli dice l'intervistatore della Repubblica. Il professor Leonardi dice: nasconde il drenaggio fiscale, una tassa che nessuno vede se lo stipendio sale per rincorrere l'inflazione, ma scaglioni e detrazioni IRPEF restano fermi, il fisco incassa di più. Se l'aumento non compensa i prezzi, sei beffato due volte, perdi potere d'acquisto e paghi le tasse. Ci sono commenti, ce n'è appunto uno sulla Repubblica, a pagina 19, di Francesco Manacorda, il quale dice... Pagina 19 racconta questa simmetria e dice: evasione fiscale e grande questione dei salari finiscono per incrociarsi sia per chi un posto di lavoro lo ha già, sia per chi lo cerca. Questo è un elemento che viene spesso sottovalutato, la fuga dei cervelli in rapporto con la simmetria fiscale del paese. La fuga dei laureati dall'Italia, ricordava pochi mesi fa il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, dipende anche dal fatto che il rendimento economico dell'istruzione è molto più basso da noi. Un giovane laureato che lavora in Germania guadagna, a parità di potere d'acquisto, l'80% in più che in Italia. In Francia il 30%. Se la nostra lunga e consolidata storia di evasione fiscale è alimentata dal disinteresse per il bene comune e dalla sfiducia nella capacità dei poteri pubblici di utilizzare in modo corretto le tasse raccolte, dice Manacorda, diventa sempre più evidente come questa rottura del patto fiduciario colpisca forse soprattutto i giovani. Così Manacorda. C'è questo confronto, conflitto sul tema della flat tax, che viene chiamata così, ma in realtà, come ci raccontava un economista come Nicola Rossi, autore di un libro qualche anno fa sulla flat tax, la flat tax non è quella che vige in Italia. La flat tax è un diverso modo di riscuotere le tasse, sposta l'onerosità dalla progressività delle aliquote alla progressività nella gestione, nell'ottenimento dei servizi, all'onerosità dei servizi pubblici. Che vuol dire? Che nei paesi dove funziona la flat tax generalizzata per tutti, tutti pagano le stesse tasse, ma poi in relazione al loro reddito usufruiscono dei servizi pubblici in maniera differente. Cioè la scuola, per esempio, viene pagata dai più ricchi in maniera molto maggiore rispetto alle persone più fragili, la sanità e via dicendo. Quindi quella è la flat tax. La flat tax che invece abbiamo in Italia è una cosa diversa. È un regime fiscale di vantaggio per alcune categorie di lavoratori autonomi che la Lega ha voluto portare spingendo oggi a 85.000 euro e vorrebbe ancora farla salire. Ma è chiaro che su quella soglia di 85.000 euro, che non sono poche evidentemente, soprattutto se c'hai una tassazione del 5%, si disegna la grandissima simmetria tra il lavoratore dipendente che guadagna 85.000 euro e non arriva a prendere 3.500 euro di stipendio, o forse li sfiora, e invece l'autonomo che, pagando il 5% di tasse, su quella soglia ha un reddito molto maggiore e se guadagna di più è indotto o quantomeno tentato dal nascondere quel guadagno per non superare quella soglia, oppure da non produrlo e quindi da rinunciare a sviluppare ricchezza e crescita nel paese. Ecco perché questa flat tax è una flat tax molto anomala e atipica, ed è una forma distributiva di privilegio nei confronti di alcune categorie, non è la flat tax nello spirito con cui funziona in altri sistemi e in altri paesi. E il governo che fa? Il governo si prepara a varare la manovra. La manovra con sconti per il ceto medio. L'altro ieri aveva parlato il ministro Giorgetti, ieri ha parlato il vice ministro Leo per l'economia, che dice abbassiamo le tasse, benefit e nuovi sconti fiscali, lo racconta Libero con Antonio Castro a pagina 6. Il cantiere fiscale, scrive, della manovra di bilancio 2027 è ufficialmente aperto. Ieri il vice ministro Maurizio Leo, commercialista di grido e uomo del governo che gestisce da anni le leve della riforma fiscale, ha messo le mani avanti per abbozzare l'ipotesi di interventi in cantiere. Con tutta la prudenza del caso, e la stabilità dei conti pubblici va preservata ovviamente, Leo ha già definito il quadro della manovra che entro dicembre dovrà vedere la luce. Considerato poi che questa legge di stabilità sarà quella che prelude le elezioni di primavera, se ne intuisce il valore politico. Qui va mantenuto l'impegno verso il parco di elettori e contribuenti ai quali il governo e la maggioranza chiederanno consensi nei prossimi mesi. E così Leo ammette che in vista della prossima legge di bilancio vanno ricordate le precondizioni fondamentali, a partire dalle coperture necessarie. Detto questo, dice, c'è il tema del ceto medio, con la volontà di applicare l'aliquota del 33%, vi ho detto un errore, ho detto 37, volevo dire 33, anche per la fascia di reddito che va dai 50 ai 60 mila euro, che oggi invece oltre i 50 va subito al 43%. L'altro tema che penso si possa realizzare con le precondizioni che vi dicevo è quello sulla cedolare secca per gli immobili commerciali, dice il ministro. Poi ci sono altre misure come la flat tax per i rinnovi contrattuali. Quindi se ci sono rinnovi contrattuali per i contribuenti che nell'anno precedente si posizionavano sul reddito di 33.000 euro, sul reddito aggiuntivo veniva applicata una flat tax in luogo delle aliquote progressive, ricorda. C'è poi la probabile conferma anche per il prossimo anno di un intervento importante per quanto riguarda i premi di produttività. Va bene, comunque le misure sono sostanzialmente queste, soprattutto lo sconto IRPEF per il ceto medio dopo, in forma compensativa rispetto alla manovra che un paio di anni fa ha trasferito invece lo sconto fiscale dal ceto medio alle fasce più povere della popolazione, scoprendo appunto il ceto medio. Quindi così il vice ministro Leo annuncia le intenzioni del governo. Naturalmente, come vi ho detto ieri, il libro dei sogni continua, perché i partiti spingono per ottenere ancora altre misure che possano essere gradite da coloro che in qualche modo sono considerati elettori. Per esempio, la Lega, come sapete, punta sulle pensioni a 64 anni, ma ieri è arrivato un alert della Ragioneria dello Stato che ha spiegato che l'equilibrio del sistema pensionistico non sta in piedi se vengono adottate misure che mettono a repentaglio la tenuta stessa del sistema. E ha ricordato la Ragioneria, scrive Luca Monticelli a pagina 20, che quota 100 è costata tra il 2019 e il 2025 41 miliardi di euro. Pensate un po'. Una cifra che si scontra, scrive Monticelli, inevitabilmente con la richiesta della Lega di riaprire una finestra d'uscita a 64 anni. Il dato è contenuto nel rapporto della Ragioneria sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Insomma, sono mesi in cui ne vedremo delle belle, perché il libro dei sogni è il bisogno di ciascun partito di in qualche modo rispondere a quegli elettori di riferimento che possono rappresentare una fonte di consenso, aprirà una trattativa lunga all'interno della maggioranza. Per intanto le trattative riguardano però anche il campo largo sulla definizione della premiership, della candidatura alla premiership. E ancora ieri c'è stata un'altra punzecchiatura di Conte al Partito Democratico, ce lo racconta il Corriere della Sera a pagina 16. Conte punge i Dem, aspettiamo loro, non possiamo riunirci da soli, è la battuta del leader dei 5 Stelle intercettato in transatlantico, scrive Adriana Logroscino. Noi siamo pronti, aspettiamo loro. Il timing, scrive la collega del Corriere della Sera, resta quello stabilito da tempo dal leader del PD. Direzione del PD convocata ufficialmente ieri per il 2 ottobre, quindi ci siamo. Poi assemblea del partito con proroga del mandato di Schlein, che da statuto scadrebbe a marzo in piena campagna elettorale, e possibile norma anti-Gori per non permettere ad altri esponenti del partito di candidarsi alle primarie. E poi soprattutto il programma. Ci sono sondaggi, valutazioni da fare con un occhio ai sondaggi, perché l'ampiezza dell'elettorato coinvolto potrebbe influire significativamente sull'esito. Questo lo ha detto anche Alessandra Ghisleri. L'ultima rilevazione è di Utrend per Sky TG24. Da Schlein in vantaggio su Conte 38,6 a 22,3, Gonzalis terza al 20. Una forbice che si stringe 31 a 27 in caso di consultazione più larga, cioè più si allarga l'area degli elettori, Conte guadagna rispetto a Schlein. Leadership a parte. Poi l'intesa è da trovare sulla politica estera, in parte c'è e per il resto si troverà, questo è il mantra del PD, si troverà. Sapete come si troverà? Lo possiamo vedere dall'intervista che fa Angelo Bonelli al Corriere della Sera, il quale anzitutto torna a invocare un federatore, come avevano già fatto altri esponenti della sinistra, lo stesso D'Alema. Penso che oggi le primarie, invece di creare convergenze, amplifichino differenze. Questa è la tesi del partito del no alle primarie, e Angelo Bonelli la fa sua pienamente. La mia proposta nasce da una profonda preoccupazione, potrebbe riproporsi, dice Bonelli, uno scenario pericolosissimo, la destra che vince ancora. Questo è Bonelli. Poi sui punti del campo largo dice ci sono tre questioni che per AVS sono decisive, su cui il campo largo può ritrovarsi. La prima è cancellare raccolto sul 5% del PIL per le spese militari fino al 2035. Stiamo parlando di centinaia di miliardi che vogliamo destinare al paese. La seconda è quella ambientale, ignorato e anzi negato da questo governo. Meloni è una clima freghista, dice Bonelli. Poi l'Ucraina, e qui è simpatico quello che dice, dopo 4 anni di guerra criminale di Putin, bisognerà prendere atto che l'opzione militare provocherà solo altre vittime. Aiutare l'Ucraina sì, ma assegnando una discontinuità, investendo nella ricostruzione. La UE deve cambiare postura. Quindi dopo 4 anni di guerra criminale di Putin, no? Per non provocare altre vittime, creiamo le condizioni per una resa dell'Ucraina, che poi ricostruiremo una volta che si sarà arresa, così avremo la pace. Questa è la posizione singolare di Bonelli, che è il punto dolente nella trattativa su una posizione di politica estera unitaria e credibile nel centro-sinistra. Gli fa eco un esponente del centro-sinistra, che però in questo momento non sta nel centro-sinistra, ma è Calenda, sta al centro, tuttavia viene dal PD, e il quale dice che questa sulla politica estera, questa maggioranza è questa possibile maggioranza, se questa sinistra vince, va al potere, è un pericolo. Lo dice a 24 mattino su Radio 24. Il centro-sinistra e questa sinistra a trazione grillina con Bonelli e Fratoianni che fanno proposte abbastanza surreali, per esempio sull'energia, è molto pericolosa al governo. Così dice Calenda, soprattutto per le posizioni filorusse assunte dai 5 Stelle. Schlein dice: non facciamo le primarie, facciamo il programma, però il programma non c'è, attacca Calenda, evidenziando l'inanità del centro-sinistra e della segretaria Dem. Conte invece continua, presenta un programma che è una somma di cose populiste, pro-russe, eccetera. Il PD dice: questo programma non ci va bene, però noi non ci abbiamo un programma, intanto non sappiamo quando e come faremo le primarie. Nel frattempo, aggiunge Calenda, il mondo cade, e io penso che sia una cosa che, vista da fuori, ti dà proprio l'idea che non sono fatti per governare. Così Calenda a mattino, a 24 mattina su radio, 24 mattino su Radio 24. Sempre nel centro-sinistra c'è ancora la corsa alle nuove liste, e si consuma un conflitto e un divorzio, o meglio un rifiuto, ecco, tra la nuova lista, il nuovo cartello dell'ex assessore Onorato e Tabacci. Il centrista non collega il simbolo alla lista dell'assessore, che ora deve raccogliere le firme. Ce lo racconta il giornale a pagina 13 con Giuseppe Alberto Falci. Che cosa è accaduto? È accaduto che Alessandro Onorato, un passato tra le file del centrodestra, oggi assessore ai grandi eventi di Roma e ideatore di Progetto Civico, questo contenitore nel segno del civismo che ambisce essere la quarta gamba della compagine progressista, ha bussato alla porta di Tabacci. Tabacci che, come sapete, più volte era intervenuto, per esempio nel 2018, per togliere dai guai i radicali di Emma Bonino, e ha offerto il simbolo, evitando che la Bonino dovesse raccogliere tante firme. Quest'anno sono 6.000 per ogni collegio, se la legge elettorale sarà confermata dalla Corte Costituzionale su questo aspetto, su cui molti nutrono dubbi. Tuttavia, Progetto Civico di Onorato, che è quotato attorno allo 0,8%, ha bussato a Tabacci, e Tabacci gli ha detto: no, mi dispiace, io non ci sto, è un problema che non mi riguarda, sbuffa con il giornale, lo conosco da quando era ragazzo, si è montato la testa, dice Tabacci di Onorato. È vero che ci sono stati dei contatti, ma Tabacci non ha alcuna intenzione di cedere il contrassegno. Onorato, dice, è uno strumento nelle mani di Conte, teleguidato a sua volta da Goffredo Bettini. Quello che hanno in testa di fare è la cosa più distante dalla mia filosofia politica. E questa è la posizione di Tabacci. C'è chi vede dietro il cartello di Onorato la longa manus di Bettini, e un gioco in chiave anti-Schlein a vantaggio di Conte. L'avevamo già visto, e questo è un elemento che probabilmente sarà un altro punto di conflitto nel campo largo. Anche nel centrodestra non mancano i punti di conflitto, se ne coglie l'eco nell'intervista che ha fatto il ministro Zangrillo alla Repubblica, annunciando le dimissioni dalla segreteria in Piemonte. Ricordo che anche la ministra Casellati aveva lasciato la segreteria in Basilicata. Insomma, c'è un certo movimento dentro Forza Italia, e di questo movimento si fa interprete il ministro della funzione pubblica, della pubblica amministrazione, per meglio dire così, si chiama Zangrillo. Tajani dice, sentite un po', il migliore per gestire una complicata fase di passaggio.

Piemonte. E perché questa decisione? Gli chiede De Cicco. Si parla di litigi forsennati nella sua regione e lui dice, no, non lo nega in realtà, perché dice, siamo passati dall'irripetibile presidente Berlusconi a una leadership diffusa. Non è semplice, bisogna affrontare situazioni di conflitto, gestire l'insoddisfazione che nasce dal fatto che i congressi con Berlusconi non ci sono mai stati. Si decideva ad Arcore, oggi andiamo verso un processo più coinvolgente, che a volte funziona, altre meno. Nei sondaggi, gli chiede De Cicco, Forza Italia è intorno al 7%, il consenso che ci viene attribuito non risponde, scrive, dice Zangrillo, alla capacità di produrre risultati e idee che la nostra classe dirigente può esprimere. Questo dico che la sfida che deve affrontare il nostro partito è quella del rinnovamento. Così Zangrillo, pagina 25 sulla Repubblica. Ci sono ancora molti racconti, reportage sulla sfida e sulla campagna elettorale calabrese che nel fine settimana avrà il suo epilogo e che rappresenterà un banco di prova per la capacità di Vannacci di destabilizzare il centrodestra. C'è per esempio il racconto di Felice Manti sul giornale: l'esercito di Vannacci sogna il colpaccio, ma a Reggio il generale rischia di fare flop. Sondaggi in calo, il suo blitz in Calabria a suon di insulti per far perdere l'azzurro Roscioli alle suppletive. È andato un po' fuori giri Vannacci. E forse questa parabola molto mediatizzata, gonfiata dall'enfasi che i media in un primo momento hanno garantito al generale, è destinata ad assorbirsi. Lo scopriremo solo vivendo fino a domenica, lunedì, quando il primo voto decisivo della Calabria, delle suppletive calabresi, ci dirà se Vannacci può davvero destabilizzare la maggioranza. Dall'esterno, visto che Giorgia Meloni non sembra avere alcuna intenzione di includerlo in maggioranza. Poi c'è un altro tema che mi sta a cuore dirvi perché riguarda la giustizia e un altro conflitto interno alla maggioranza sulla giustizia. Ne abbiamo parlato ieri ed è il tema ancora del sequestro dei telefonini. Lo voglio sottolineare in rassegna stampa perché credo che questo sia un tema che in qualunque democrazia liberale dovrebbe occupare non una, ma più pagine dei quotidiani. Mi sia consentito assai più del tetto di una legge sul tetto degli stranieri a scuola, perché una maggioranza che ha proposto il referendum sulla giustizia per separare le carriere a beneficio delle garanzie del giusto processo, non può. Non dovrebbe tollerare che il PM possa sequestrare autonomamente i telefonini di persone non indagati e raccogliere tutto quello che c'è dentro, farne oggetto di investigazioni a 360 gradi e a strascico, senza chiedere un'autorizzazione del GIP, senza alcuna notizia di reato che riguardi la persona nei confronti della quale si procede col sequestro del telefonino. Ebbene, questa notizia, che è oggetto di un conflitto sordo nella maggioranza, è praticamente scomparsa dalle pagine dei quotidiani, devi andarla a trovare sotto traccia, proprio in basso. Se ne occupano appunto i giornali come Il Dubbio che trattano di giustizia, oggi se ne occupa La Stampa a pagina 8 e leggiamo almeno quel poco che c'è sui giornali di questa vicenda che impatta su valori costituzionali, che richiama peraltro uno specifico monito della CEDU, la quale ha stabilito che la corrispondenza privata contenuta nei messaggi di telefonia, nelle chat private, è sottoposta a un principio di riservatezza e di tutela della riservatezza e non può essere considerata un bene sequestrabile senza l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria e di fronte a fondati
indica

0: indizi di reato. È accaduto nei giorni scorsi nell'inchiesta nei confronti dei medici che avrebbero certificato falsamente le condizioni sanitarie nei confronti di rifugiati, di cittadini stranieri che avevano fatto istanza per ottenere l'asilo in Italia. Bene, anche lì sono stati sequestrati telefonini a medici non indagati, che è qualcosa veramente che crea sconcerto. Ora, una parte della magistratura considera questa misura fondamentale e fa opposizione in tutti i momenti di confronto con la politica, e la politica, che in questa fase ovviamente non vuole mettere nello scorcio finale di legislatura bastoni fra sé e la magistratura, cede questa pressione. Scrive Fabiana Magri sulla stampa a pagina 8. A poco più di un mese dal voto scusate, no, ho sbagliato, non è Fabiana Macri, vi chiedo scusa. L'articolo si trova sul giornale, a pagina 8. Scusatemi, ma ho segnato, eccolo qui, no. E allora, eccolo qui, super procuratore per i minori e sulle intercettazioni e scontro. Si trova sul giornale a pagina 16 ed è firmato da Giulia Sorrentino. Il DDL smartphone accende lo scontro all'interno della maggioranza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il provvedimento approvato dal Senato nell'aprile del 2024, peraltro annunciato più volte dal ministro Nordio, è ancora all'esame della Commissione Giustizia della Camera e a un punto fermo. L'idea di fondo è che il cellulare non venga più trattato come un normale oggetto da sequestrare, perché contiene potenzialmente anni di conversazione, fotografie, email, documenti, dati personali e professionali. Il testo introduce un nuovo articolo per cui il decreto di sequestro deve spiegare il collegamento tra dispositivo e indagine e indagare quali operazioni verranno effettuate e con quali criteri saranno selezionati i dati necessari. Il punto politicamente più delicato è proprio la selezione del contenuto. Forza Italia vorrebbe portare questa impostazione avanti, mentre Fratelli d'Italia vorrebbe evitare che la procedura rallenti soprattutto le indagini più delicate. Questo è l'appello che fa la magistratura. Motivo per cui la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, avrebbe proposto 19 emendamenti, tra cui rientra l'introduzione di una corsia specifica per mafia e terrorismo. Per acquisire smartphone e utilizzare gli strumenti investigativi collegati sarebbe sufficiente il provvedimento del pubblico ministero, senza attendere preventivamente l'autorizzazione del GIP. Ora, è bene chiarire che quando si parla di mafia e terrorismo, oggi si parla di tutto, perché l'imputazione di mafia o di metodo mafioso che poi giustifica il sequestro del telefonino è presente in decine, centinaia di indagini che si aprono con queste indicazioni e poi dopo si scopre che il metodo mafioso non c'era. È chiaro? C'era, per esempio, nell'indagine nei confronti del governatore Toti a Genova. Poi tutto è evaporato. Allora è evidente che il sequestro del telefonino senza un vaglio del GIP rappresenta una forma di conculcamento della libertà individuale gravissima che non può essere tollerata. E su questo punto la maggioranza si divide. Forza Italia resta in questa circostanza, diciamo, la trincea delle garanzie, mentre Fratelli d'Italia e la Lega hanno ripiegato sulle posizioni, diciamo, di natura inquisitoria che purtroppo sono presenti nel nostro sistema e nel nostro sistema culturale. Così si chiude la pagina politica. Ci portiamo adesso brevemente, quel che resta della nostra rassegna stampa, sulla incontro, che è l'altra grande questione presente sui quotidiani, di Xi Jinping con Trump, il quale incontro sostanzialmente, come raccontano i quotidiani, non ha prodotto granché sul piano, diciamo, delle decisioni, se non un prolungamento della pace, della tregua sui dazi al 10 gennaio prossimo, come scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Poi il resto sono appelli, l'appello alla stabilità strategica e quindi a evitare lo scontro di Xi Jinping, che ha ribadito la famosa trappola di Tucidide, cioè l'idea che una potenza dominante e una emergente siano destinate a scontrarsi, spiegando che lo si può evitare se ci si rispetta andando mano nella mano nella competizione leale, entro limiti. E poi sull'intelligenza artificiale, in realtà si tornerà a discutere oggi, ma restano le divergenze con la Silicon Valley, che accusa le aziende cinesi di distillare la tecnologia americana, cioè di copiare, di utilizzare per copiare la tecnologia americana. E poi c'è ancora il punto chiave che riguarda Taiwan, dove Xi cercherà di convincere Trump a rimandare ancora la vendita di un pacchetto d'armi da 14 miliardi di dollari. Trump questa l'aveva definita un'ottima pedina di scambio, creando sgomento tra la maggioranza MAGA. Un'ottima pedina di scambio, veramente fa paura, considerato quello che per esempio è stato il destino di Hong Kong, dove pacificamente la Cina si è impossessata di Hong Kong e poi ha messo in campo il terrore nei confronti dei dissidenti del partito. Ci sono due approfondimenti, uno di Guido Limpio e uno di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Guido Limpio cita le rivelazioni del Wall Street Journal, il quale dice che la Cina ha inviato in Iran un alto numero di componenti necessari alle produzioni di missili e droni, ha assistito gli UTI e soprattutto pare che parti del caccia F-35 inviate destinate all'Australia siano finite per errore a Hong Kong e poi in mano cinese. E invece Fubini si concentra sullo spread che si allarga fra Cina e USA in maniera veramente significativa, 351 punti base, segno che lo squilibrio commerciale fra i due colossi aumenta e non si riduce. E questo impatta su tutte le economie, questo cocktail di fattori, dice, non solo allarga lo scarto con Pechino, ma anche con le economie europee. Non a caso il titolo decennale italiano rende ormai il 4,54% e quello francese il 4,7%. Insomma, la Cina come esportatore di beni sui mercati del mondo, adesso dagli Stati Uniti, anche con l'Europa, questo fenomeno dello squilibrio commerciale sostenuto da un'economia, da un'impresa assistita dallo Stato, è ovviamente un fenomeno che è un fattore di squilibrio e se ne concentra Federico Fubini sul Corriere della Sera. Poi c'è il discorso di Netanyahu all'ONU, deserta, perché i delegati, soprattutto dei paesi arabi, hanno abbandonato l'aula dell'Assemblea Generale, e il premier israeliano ha difeso la sua campagna a Gaza, dice, nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. Parla in un'aula semivuota. Le accuse di genocidio a Gaza rivolte a Israele sono la più grande bugia del secolo, dice, noi abbiamo evitato un genocidio, quello degli ebrei. Il 7 ottobre è il totem da cui tutto inizia e in cui tutto finisce, scrive Gabriella Colarusso sulla Repubblica. I terroristi di Hamas hanno bruciato vivi i bambini davanti ai loro genitori, stuprato le donne. Insomma, Netanyahu è tornato su questi argomenti che aveva già segnalato in altre denunce. Rivendica il diritto di muovere guerra all'Iran e dice, codardi morali quei delegati che hanno abbandonato l'aula, soprattutto quelli delle monarchie del Golfo, che noi difendiamo E infine su Gaza dice il governo sta facendo tutto per prevenire vittime civili nella guerra di Gaza più che ogni altro esercito del mondo. In questo modo, scrive la Repubblica, vuole scacciare i fantasmi di Gaza, il film che la destra israeliana vuole cancellare, in cui sono proprio i soldati a raccontare gli abusi dell'esercito più morale del mondo. Gli attivisti in strada, arrestata Susan Sarandon. Ma c'è un articolo sulla stampa molto interessante, appunto di Fabiana Magri, che stavo per errore leggendovi prima, che riguarda le elezioni. Perché secondo un sondaggio, delle elezioni israeliane se ne parla poco, ma sono ormai alle porte. Secondo un sondaggio, il partito dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Sarebbe dato al 41%, o meglio, il generale è considerato per il 41% degli israeliani più adatto a fare il premier contro il 38% di Netanyahu. Il suo partito, Yashar, è davanti all'Likud in molti sondaggi. L'ultimo di Canale 13 gli assegna 22 seggi contro 18, anche se nessun blocco ha oggi la maggioranza. Pesa il voto dei circa 550.000 giovani israeliani per la prima volta alle urne. E questo è c'è un appello di Eliana Sachs, che è una giovane impegnata politicamente per il partito dell'ex capo di Stato Maggiore, che dice: I ragazzi israeliani votano per chi è virale, Eisenkot porta il peso delle scelte e del lutto. E lo vedremo il 27 ottobre se questa campagna sarà in grado di ribaltare le sorti della democrazia israeliana dopo, mi pare, 16 anni di governo di Netanyahu. Con questo interrogativo, sono le 8:49, io ho concluso la mia rassegna stampa anche oggi. Auguro a tutti un ottimo fine settimana, ci risentiamo però lunedì mattina alle 7:30 dagli stessi microfoni di Radio Radicale. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti e adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi, non perdetelo.
1: Da Radio Radicale 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Mercoledì sera Donald Trump ha accolto Xi Jinping sulla pista della base aerea di Andrews alle porte di Washington. Poche ore prima il segretario al tesoro americano aveva annunciato la proroga della tregua commerciale tra i due paesi. Ieri alla Casa Bianca la cerimonia di benvenuto, il colloquio e la cena di Stato. Tra gli invitati i guru americani dell'intelligenza artificiale e dei microchip. Non c'era nessuno però di Anthropic, l'azienda il cui amministratore delegato mercoledì ha chiesto all'ONU più controlli sull'intelligenza artificiale. La cerimonia prevale sulla sostanza, titola questa mattina il Financial Times. Il New York Times invece racconta che alla Casa Bianca sono entrati giornalisti cinesi, mentre alcuni giornalisti americani sono stati fermati all'ingresso per ordine di Trump. Oggi Xi rientra in Cina e noi da Pechino abbiamo in collegamento Francesco Radicioni, corrispondente di Radio Radicale dall'Asia. Buongiorno Francesco. Francesco.
3: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, intanto ti chiedo come stanno raccontando i media cinesi il viaggio di Xi Jinping.
3: Ma sai Roberta, non c'è alcun dubbio in qualche modo, se come ricordavi un attimo fa la stampa internazionale sta mettendo soprattutto l'accento sul fatto che il faccia a faccia tra i leader di Cina e Stati Uniti non abbia di fatto prodotto molti risultati concreti, almeno per il momento, la priorità dei media della Repubblica Popolare sembra invece essere soprattutto quella di andare a costruire la cornice in cui si devono muovere le relazioni tra le due più grandi economie del mondo. Questo sembrava essere un po' almeno stando appunto ai media di Pechino, l'obiettivo di questo vertice a Washington. che cosa significa andare a costruire la cornice dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti. Significa fondamentalmente che mentre tra Pechino e Washington rimangono tutta una serie di divisioni sui principali dossier internazionali, dal commercio alla tecnologia fino alle grandi, grandissime questioni internazionali, tuttavia, e questo ha ripetuto anche nelle scorse ore Xi Jinping, questa competizione deve essere sana e deve rimanere all'interno di alcuni limiti. Il messaggio che Pechino manda è in qualche modo chiaro, Roberta, cioè la competizione tra Cina e Stati Uniti è ormai una competizione assolutamente strutturale, bisogna però anche darsi tutta una serie di strumenti per evitare che questa competizione vada fuori controllo. Xi Jinping ieri è tornato ancora una volta sulla questione della trappola di Tucidide, l'aveva già citata lo scorso maggio durante il viaggio di Donald Trump qui a Pechino, cioè quando una potenza, cioè una potenza in ascesa e una potenza in declino, il rischio di una guerra diventa sempre più alto, bisogna evitare appunto la trappola di Tucidide, continua a ripetere Xi Jinping citando un importante accademico americano. In questo scenario la formula proposta da Pechino, ripresa in questi giorni dai media ufficiali cinesi, è quella della stabilità strategica costruttiva, una formula che già era uscita a maggio durante il viaggio di Donald Trump qui in Cina, che significa fondamentalmente che la priorità per Pechino è quella che gli Stati Uniti trattino la Repubblica Popolare alla pari come una grande potenza, rispettando allo stesso tempo quelle che sono tutta una serie di linee rosse della Cina. Sappiamo quali sono: Taiwan, il sistema economico sociale che tradotto significa il monopolio del potere del Partito Comunista, così come i cosiddetti diritti allo sviluppo della seconda economia del mondo, che significa che gli Stati Uniti devono smetterla di limitare le esportazioni di tecnologia americana verso la Cina. Questo è un po' il modo appunto in cui la stampa cinese e i dossier che più stanno a cuore in queste ore qui sui media della Repubblica Popolare.
2: Ciò detto, Francesco, quali sono i nodi che i due presidenti potrebbero aver affrontato e quali invece sono quelli rimasti fuori, secondo te?
3: Ma allora, diciamo, se si ascoltano i più maligni, soprattutto sui media internazionali, il più grande risultato di questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping sembra essere il fatto che c'è un accordo perché due panda giganti possano essere mandate nelle prossime settimane dalla Cina allo zoo di Atlanta. Però appunto questo dicono i più maligni, Roberta. Per il resto, come dicevamo, i risultati pratici per il momento sono abbastanza pochi. La citavi in apertura, c'è stato l'annuncio nelle scorse ore fatto da Scott Bessent sul fatto che c'è stata un'estensione della tregua nella guerra commerciale, tregua che scadeva il 10 novembre, è stata estesa però solamente per 60 giorni fino al 10 di gennaio, tuttavia ci si aspetta, da quello che si capisce, che nelle prossime settimane ci saranno almeno altri due importanti faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump a margine di due summit internazionali, il primo a Shenzhen qui in Cina a novembre, poi il G20 a Miami di dicembre, e in quell'occasione potrebbe uscire qualche dettaglio in più. Nessuna grossa novità per il momento, neanche sul fronte strettamente collegato a quello commerciale, che è quello delle terre rare, soprattutto dei magneti, delle esportazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti di magneti di terre rare fondamentali per lo sviluppo della tecnologia americana. Per il momento la Cina non è riuscita a ottenere quello che in molti avevano speculato in queste ultime settimane, cioè qualche concessione, almeno retorica, da parte dell'amministrazione di Donald Trump sulla questione di Taiwan. Lo sappiamo, Pechino sta facendo ormai da tempo forti pressioni su Washington affinché gli Stati Uniti cambino la propria retorica ufficiale. Gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan, gli Stati Uniti si oppongono all'indipendenza di Taiwan. Su questo molto aveva scritto in questi giorni anche i media cinesi, ma non sembrano esserci state appunto concessioni, come non c'erano state concessioni a maggio da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Aperture piuttosto vaghe ci sono state da parte di Xi Jinping anche su un altro dei grandi dossier che sembravano avrebbero dominato questo vertice, cioè l'intelligenza artificiale. Il leader della Repubblica Popolare ha detto sì, le due più grandi economie del mondo devono cooperare su questo dossier, anche se il rapporto rimane di competizione, e gli analisti intravedono sulla questione dei regolamenti sull'intelligenza artificiale, sulla governance dell'intelligenza artificiale, uno scenario simile a quello che negli anni della Guerra Fredda caratterizzò il rapporto tra Washington e Mosca sulle armi nucleari.
2: Francesco, abbiamo un minuto, un'ultima battuta, perché sei tornato in Cina, dove sei stato più volte in passato. Ecco, che paese hai trovato stavolta, che impressione hai avuto?
3: In un titolo davvero moltissimo sull'intelligenza artificiale, cioè qui la Cina sta iniziando anche la Cina ad avere paura dell'intelligenza artificiale, anche se per motivi un po' diversi rispetto a quelli che dominano il dibattito in Occidente. Sono soprattutto preoccupazioni politiche, di disinformazione, eccetera, eccetera, mentre però allo stesso tempo Pechino continua a spingere tantissimo sul programma cosiddetto AI Plus, e cioè l'adozione dell'intelligenza artificiale letteralmente nella vita quotidiana delle persone. E questo qui in Cina, qui a Pechino, si inizia a vedere in modo molto molto nitido, esattamente come 10 anni fa avevo visto l'adozione di internet qui in Cina, davvero a tutti i livelli della vita delle persone, appunto, che era prevista nel programma del 2015, quindi appunto un uso delle app assolutamente pervasivo nella vita quotidiana delle persone, e stanno facendo un lavoro molto simile anche sull'intelligenza artificiale.
2: Grazie davvero a Francesco Radicioni. Francesco, buon lavoro, venerdì. Grazie. 25 settembre 2026, grazie anche a Piero Scaldaferri, regia. Sono le 9, andiamo a Bruxelles. Ieri il servizio di intelligence militare danese ha pubblicato la nuova valutazione sulle minacce alla sicurezza del paese. Il rapporto avverte che cresce il rischio di un attacco russo limitato contro un paese della NATO confinante con la Russia nei prossimi mesi. Noi ne parliamo con David Carretta. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. È un allarme vero e proprio quello che ha lanciato il servizio di intelligence militare della Danimarca ieri, quando ha scritto in questo documento che Vladimir Putin entro pochi mesi potrebbe lanciare un attacco limitato contro un paese membro della NATO, e secondo il documento questo potrebbe accadere anche se la Russia continua la guerra contro l'Ucraina e non ha sviluppato le capacità militari necessarie per condurre una guerra regionale. Questo attacco limitato, e leggiamo testualmente, potrebbe potenzialmente verificarsi nei prossimi mesi. L'obiettivo sarebbe quello di dirottare le risorse europee dal sostegno all'Ucraina e di seminare divisioni all'interno della NATO qualora l'alleanza non riuscisse a concordare una risposta collettiva. I servizi danesi spiegano che l'attacco potrebbe prendere la forma di attacchi isolati con armi a lungo raggio contro infrastrutture vitali per il supporto all'Ucraina, oppure una operazione sotto falsa bandiera, nella quale la Russia utilizzerebbe droni di fabbricazione ucraina per attaccare un paese NATO, ma c'è un'altra possibilità: la Russia potrebbe anche schierare un numero limitato di forze militari, eventualmente senza insegne nazionali, nei paesi NATO confinanti con la Russia. Per contro, secondo i servizi di intelligence danesi, quelli della difesa, un'invasione su vasta scala da parte della Russia è considerata improbabile, ma non è da escludere. Vengono anche spiegate in questo documento le ragioni per cui Vladimir Putin potrebbe lanciarsi in questa operazione. La Russia è sottoposta a una pressione maggiore rispetto a qualsiasi altro momento della guerra contro l'Ucraina. I continui attacchi a lungo raggio dell'Ucraina stanno causando danni più ingenti in profondità nel territorio russo. La Russia sta subendo pesanti perdite sul campo di battaglia per guadagni territoriali marginali in Ucraina. C'è poi la pressione delle sanzioni occidentali, che è sempre più forte. L'economia russa è sull'orlo di una grave crisi. Secondo i servizi di intelligence danesi, non vi è alcuna prospettiva che la Russia ottenga importanti successi nella guerra contro l'Ucraina nei prossimi 6 mesi. È improbabile che Putin sia disposto a scendere a compromessi. E leggiamo ancora il documento: per la Russia i prossimi anni rappresentano una finestra di opportunità durante la quale il presidente Putin potrebbe concludere che vale la pena correre il rischio di tentare di cambiare drasticamente l'ordine di sicurezza in Europa. Di conseguenza è probabile che Putin cercherà di cambiare l'attuale traiettoria. Questo è il contenuto in sostanza di questa valutazione del servizio di intelligence militare danese, che è stata corroborata anche da il comandante delle forze NATO in Europa ieri, e diverse fonti negli ultimi giorni ci hanno sottolineato quanto questo scenario stia diventando sempre più plausibile. Ieri sono uscite anche le valutazioni della CIA sul quotidiano spagnolo Il Mundo sulla possibilità di attacchi contro i paesi della sponda sud del Mediterraneo attraverso dei droni lanciati da navi. Spagna, Francia, Italia potrebbero essere prese di mira. Insomma, cresce l'allerta perché la minaccia è considerata sempre più reale, in un contesto in cui non è più già una minaccia, ma un'azione di guerra che si continua a definire ibrida, con sabotaggi, attacchi di cibersicurezza, disinformazione e anche incidenti, così vengono chiamati, alle frontiere. L'ultimo esempio: un elicottero russo che ha violato lo spazio aereo polacco dall'enclave di Kaliningrad. Discussione ci sarà la prossima settimana a livello di Unione Europea, perché qui si riuniscono i ministri della difesa.
2: David, intanto torniamo un attimo negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump martedì ha detto di aver chiesto ai suoi collaboratori di fermare le esportazioni americane di diesel, perché il prezzo negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record a poche settimane dall'elezione di metà mandato, e la Commissione Europea ha espresso preoccupazione. Ecco, quali sono i rischi per l'Europa e quali altre reazioni ci sono state?
4: Beh, la Commissione Europea per una volta ha commentato un potenziale scenario per una decisione che non è ancora stata presa, ma che in parte è stata annunciata dal presidente americano Donald Trump, ed è un fatto raro che già mostra l'allarme, se non il panico, di fronte a quello che potrebbe succedere da parte dell'Unione Europea. L'amministrazione Trump sta studiando la possibilità di vietare le esportazioni di diesel dagli Stati Uniti, dunque anche verso l'Europa, e l'Europa importa più del 50% di diesel dagli Stati Uniti, una quota che tra l'altro è considerevolmente aumentata dopo la guerra della Russia contro l'Ucraina e dopo l'accordo commerciale che era stato firmato nel 2025 da von der Leyen con Trump e prevede che l'Unione Europea compri energia per 750 miliardi fino al 2028. Negli Stati membri non ci sono capacità di raffinazione aggiuntive per trasformare il greggio in diesel. Insomma, un divieto di esportazione da parte di Trump avrebbe un impatto enorme sui prezzi in Europa, ma non solo, anche sulla sicurezza dell'approvvigionamento, cioè la possibilità di avere il diesel nelle pompe di benzina. E le ripercussioni andrebbero ben oltre le auto dei cittadini normali. Perché? Perché verrebbe colpito tutto il settore dei trasporti, quello dei fertilizzanti, quello dell'agricoltura. Il pericolo è quello di una crisi per alcuni aspetti ben peggiore di quella del 2022, che era legata soprattutto al prezzo del gas. Di qui questa dichiarazione ieri della Commissione di Ursula von der Leyen, che ha detto di guardare con preoccupazione ai piani degli Stati Uniti di vietare l'esportazione di diesel, ma è andata oltre, ha detto che questa è una pessima idea. Tra l'altro fonti della Commissione ci hanno spiegato che gli effetti sarebbero benefici nel breve periodo per gli Stati Uniti, e difatti si tratta di una mossa elettorale in vista delle elezioni di midterm. Divieto di esportazione per 90 giorni, questo farebbe aumentare le scorte in America, di conseguenza il prezzo potrebbe diminuire di qualche decina di centesimo di dollaro alla pompa di benzina, ma allo stesso tempo le raffinerie americane dovrebbero smettere o ridurre considerevolmente la loro capacità di raffinazione. E nel lungo periodo il prezzo del diesel anche in America tornerebbe a salire in modo significativo, perché verrebbe compromesso la catena di approvvigionamento fondamentalmente del diesel. Ma fonti della Commissione, dopo aver discusso con trader e operatori del settore, sono convinti di una cosa: Trump lo farà. Di qui le pressioni sull'amministrazione per un'eccezione per l'Europa. Lo ha detto ieri Emmanuel Macron, il presidente francese, che ha chiesto direttamente a Trump di evitare questo divieto di esportazione verso l'Unione Europea del diesel, che avrebbe enormi ripercussioni sul continente.
2: Grazie a David Carretta. Adesso sono le 9:10 minuti. Io ringrazio ancora la regia di Piero Scaldaferri e saluto Federico Punzi, che è qui con me in studio per il notiziario del mattino.
5: Sì, Roberta, buongiorno, e vediamo subito di cosa ci occuperemo nel nostro notiziario. E intanto torneremo sulla mancata uscita dall'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Poi i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla riforma della legge elettorale, il via libera del Senato al disegno di legge delega per il ritorno all'energia nucleare in Italia. Poi ancora le elezioni suppletive a Reggio Calabria si terranno questa domenica e questo lunedì. Gli Stati Uniti che alzano il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale, e ancora sentiremo, poi parleremo delle midterm, le elezioni di medio termine, ancora l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'escalation di violenza nel sud-est dell'Iran e infine la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini.
2: Allora, torniamo a parlare del fatto che l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Martedì l'Istat ha confermato il rapporto deficit-PIL del 2025 al 3,1%, quindi sopra la soglia europea del 3%. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che l'uscita dalla procedura potrà avvenire nel 2027. Noi ascoltiamo le considerazioni del deputato della Lega Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, con Lanfranco Palazzolo.
6: Ma bisogna intanto applaudire al grande lavoro del ministro dell'Economia Giorgetti, che in questi 4 anni è riuscito, in una situazione geopolitica complicatissima, perché abbiamo 2 guerre, una situazione economica internazionale delicatissima, con tutte le trasformazioni anche derivanti dall'intelligenza artificiale che stanno avvenendo, a mantenere i conti in ordine senza fare manovre restrittive come erano state fatte ai tempi dal governo Monti. Quindi, diciamo, un grande lavoro. Ovviamente intanto bisogna dire che se avessimo centrato il 3% del rapporto deficit-PIL l'avremmo centrato con un anno di anticipo, quindi diciamo che resta una leggera amarezza, anche perché devo dire su questi valori spesso e volentieri lo stesso Istat, che ha valorizzato di non aver centrato l'obiettivo, sostanzialmente ha corretto delle valutazioni che aveva fatto in anni precedenti, più volte ci sono state correzioni, quindi diciamo che aver mancato di uno 0,07 è veramente una cifra irrisoria, però significa che abbiamo i conti in ordine, abbiamo uno spread con i titoli tedeschi molto contenuto, ricordo che nel 2022 lo spread era 2,20, adesso siamo intorno agli 80, avevamo un'inflazione dell'8%, adesso abbiamo un'inflazione del 3,5%. Certo, il tema del caro carburante, del caro energia si fa sentire e si farà sentire anche sui prezzi, però io sono convinto che il ministro dell'economia è veramente capace, abbiamo uno dei migliori ministri dell'economia al mondo e quindi sono sicuro che potremo trovare le risorse per fare una buona manovra che vada incontro ai bisogni delle imprese e delle famiglie, perché alla fine il tema vero è questo.
5: E ora l'esame della riforma della legge elettorale, entrato nel vivo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, bocciati gli emendamenti delle opposizioni, tra cui un emendamento unitario del centrosinistra sulle preferenze. Le opposizioni continuano a criticare duramente il provvedimento, definendolo di stampo autoritario. Ascoltiamo le considerazioni del deputato Angelo Rossi, portavoce dei relatori della riforma di legge elettorale. Al microfono di Lanfranco Palazzo.
7: Non è una questione di corsa, è una questione che la maggioranza, dopo alla terza lettura, abbiamo comunque ormai un testo stabile che risponde secondo noi anche alle osservazioni delle moltissime audizioni fatte e quindi riteniamo che non debba essere ulteriormente emendato. Quando è stato necessario l'abbiamo fatto anche noi di maggioranza direttamente con gli emendamenti. Quindi ritengo che il parere contrario sia legato a questo e non, diciamo, a un atteggiamento negativo in fronte dell'opposizione. Il testo ormai è stabile e risponde alle esigenze di una legge elettorale che dia certezze agli elettori, garanzia di trasparenza, risultati certi e una maggioranza stabile.
5: Si va col relatore in aula?
7: Da un calendario fissato nel capogruppo
5: per il 30 settembre, quando è mercoledì prossimo?
7: Esatto, daremo la fine dei lavori è prevista per l'ora di pranzo del 30.
5: Temete il doppio voto? Temete il doppio voto dopo quello di fiducia, il voto finale? Allora, il voto finale non sarà o non sarà un voto segreto?
7: Non lo devono chiedere, c'è il regolamento che prevede la richiesta di voto segreto. Lo faranno, ma noi non, in questo caso non temiamo il voto segreto perché riteniamo che le modifiche effettuate anche al Senato sono andate incontro anche, diciamo, al malessere manifestato nel voto segreto da parte.
5: Come ha trovato oggi le opposizioni?
7: Ma devo dire sulla legge.
5: Non erano arrabbiate come la prima lettura? Io mi ricordo, ero qui nel corridoio.
7: Io credo che questa legge elettorale, a differenza che nel passato, sia stato ampiamente discusso, ci sia stato un dibattito importante, numerosissime audizioni, personalmente, ma anche gli altri relatori, insomma, siamo stati sempre presenti, abbiamo sempre risposto e dato il punto di vista della maggioranza sulla legge elettorale, sugli emendamenti, lo stiamo facendo ancora adesso. Credo che diciamo, la maggioranza tutto possa accettare, tranne che lezioni di dibattito sulla legge elettorale dall'opposizione, in particolare dal Partito Democratico, che nel passato ha dato prova di scarsa capacità di ascolto. nelle passate leggi elettorali l'Italia con un Rosatello queste discussioni non ci sono state, gli emendamenti non sono stati manco discussi.
2: Adesso ascoltiamo anche un esponente dell'opposizione, questa era Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, adesso il deputato del Partito Democratico Matteo Mauri.
8: Io penso il male possibile di questa legge elettorale, perché sostanzialmente non affronta nessuna delle questioni che invece esistono del rapporto tra eletti ed elettori, sulla riduzione di questi anni molto forte della partecipazione al voto e della crisi della rappresentanza. È una legge elettorale fatta esclusivamente nell'interesse della maggioranza, cioè la maggioranza mette mano alla legge solo per provare a tornare a rivincere, punto. Quindi ogni altro tipo di interpretazione, a mio modo di vedere, è fuori luogo.
9: È stata fatta con i sondaggi in mano, secondo lei?
8: È stata fatta con i sondaggi in mano, dopodiché l'hanno fatta con i sondaggi che erano relativi a un'altra fase politica, cioè prima che uscisse Vannacci e che diventasse un fenomeno elettorale, tant'è vero che poi al Senato hanno ragionato di introdurre il doppio turno, di cui non avevano mai parlato, anzi che l'avevano escluso assolutamente, per cui stanno proprio costruendo un cambiamento su una legge così importante come una legge elettorale, che è tutto esclusivamente costruito sulla base dei loro interessi e dei loro interessi momentanei, tra l'altro, senza preoccuparsi in nessun modo invece di fare degli interventi che siano veramente nell'interesse dei cittadini o di sistema. Hanno dovuto fare marcia indietro su alcune cose che noi avevamo segnalato come pericolose dal punto di vista costituzionale, alcune norme che avevano introdotto come emendamenti, e però questo sinceramente non cambia nulla dell'impianto sbagliato. Cosa fanno loro? Aggiungono demagogia a demagogia, perché alla demagogia del bisogna ridare ai cittadini la possibilità di decidere, cosa che diciamo non è vero e non è risolto certamente da questa legge, aggiungono anche la demagogia delle preferenze, per cui raccontano che adesso con le preferenze tutti potranno tornare a scegliere i propri eletti, quando in realtà tutti sappiamo perfettamente, lo sanno anche loro, che la quota di quegli eletti con le preferenze saranno una quota minima per come è costruita la legge, perché altrimenti avrebbero dovuto togliere il primo bloccato, invece l'hanno lasciato, dimostrazione che non è quello l'intendimento, ma volevano rappresentarsi fuori come, diciamo così, i promotori di un allargamento, di un coinvolgimento, di un protagonismo dei cittadini. Sono tutte, come tante altre, parole vuote che poi non hanno nessuna corrispondenza con la realtà, l'hanno fatto solo e esclusivamente per un interesse, per provare a mantenere il potere.
5: Torniamo a parlare della legge delega per il ritorno all'energia nucleare sostenibile in Italia, che ieri ha ricevuto il via libera da parte del Senato. Ascoltiamo la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent al microfono di Sonia Martino.
10: Se c'è un aspetto positivo è di aver sdoganato un tema, quello del nucleare, ma è un po' troppo poco per avere un voto favorevole. Dopo 4 anni di governo Benoni, dove io ho partecipato a tantissimi convegni e dove spesso mi trovavo rappresentanti della maggioranza, in particolare un collega serio come Luca Squeri, che affrontava il tema in maniera molto concreta, questo disegno di legge delega dopo 4 anni dà una delega in bianco a un governo che sta finendo la sua legislatura. E quindi la domanda che pose Renzi alla platea dei giovani imprenditori che contestava il voto di astensione di Italia Viva, lui disse: noi siamo favorevoli per quello che ci siamo astenuti, perché questo decreto delega non dice niente. Dopo questa approvazione non verrà costruita una centrale che sia una, e il finanziamento messo di 60 milioni da dividere in 10 anni sulla ricerca, vuol dire che con 6 milioni ad anno accarezziamo veramente l'idea di avere qualcosa che non avremo. In più, quello che a me dispiace è che sono stati accettati solo in forma di ordine del giorno, che sono, come dire, una cosa molto, molto delicata ma non contingente, e sono stati invece bocciati come emendamenti tutte quelle cose che riguardavano dibattito pubblico alla francese, cioè dibattito pubblico per sensibilizzare la comunità su un tema così delicato come l'energia. È stata bocciata la parte che riguardava un'agenzia, in questo caso l'individuo in ISIN, quindi esiste già un'autorità che potrebbe occuparsi del nucleare. Ovviamente bisogna mettere delle risorse, bisogna rendere indipendente, bisogna completare questo percorso in un authority indipendente alla stregua di tutte le altre che abbiamo in questo momento.
2: Era la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. Adesso ascoltiamo le considerazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, è stato ministro dell'Ambiente con Lanfranco Palazzolo.
11: Ma, diciamo che è una roba propagandistica e ridicola, probabilmente non c'è due senza tre, per la terza volta sarà bloccata, non so se dal referendum o dalla semplice incapacità di realizzarlo, ma quello che è certo è che personalmente sono a volte un po' sorpreso, un po' desolato, perché ho raccolto le firme da ragazzino con il Partito Radicale, i primi referendum che i radicali fecero su nucleare e caccia. Poi i primi non furono ammessi dalla Corte Costituzionale, ma ci fu una grande mobilitazione dei cittadini, perché già le centrali che esistevano, il Garigliano, Caorso, Trino Vecerrese, già davano problemi seri di
9: Montalto di Castro non era attiva.
11: Montalto di Castro non era attiva, non era credo attivata, però era sito per, almeno non so in quale periodo. Ma quello che è certo è che poi il disastro di Chernobyl dette un'accelerazione a consultazione popolare, ma dimostrò soprattutto in modo evidente quali potevano essere i rischi del nucleare da fissione. Noi stiamo parlando di un nucleare quando l'atomo si scinde e l'eventuale incidente è incontrollabile, questo è il problema, e soprattutto determina tantissima radioattività. Quando si parla della fusione nucleare, che è l'unico vero nucleare pulito, quando se c'è un problema l'impianto si spegne. Allora quello è un altro tipo di nucleare, ma quello di cui si parla ancora oggi resta il nucleare da fissione, cioè un nucleare intrinsecamente non sicuro, perché nessuno dà la certezza che non possano esserci incidenti. Soprattutto noi abbiamo ancora problemi con le scorie delle vecchie centrali nucleari spente dopo il referendum dell'87. Cioè non si è riusciti ancora a fare nemmeno il deposito nazionale delle scorie nucleari, nonostante la disponibilità data addirittura dal sindaco di Trino Vercellese, che aveva dato la disponibilità a dire, visto che abbiamo già un sacco di scorie, fateci un sito sicuro che diventi un sito. Neanche quello sono riusciti a fare.
2: Così Alfonso Pecoraro Scanio.
5: E adesso sentiamo anche le riflessioni, sempre sul ritorno del nucleare, di Nichi Vendola, già presidente della Regione Puglia e presidente di Sinistra Ecologia e Libertà, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
6: Ma mi fa l'effetto di una seduta spiritica, proprio della riesumazione dei morti. Fra l'altro ancora noi non abbiamo risolto il problema dello smaltimento delle scorie prodotte dalle centrali nucleari di Caorso, Trino Vercellese, Montalto di Castro. Quindi ancora abbiamo il problema della localizzazione di un deposito legato alle scorie del passato. Ancora paghiamo in bolletta il prezzo di centrali che sembrano chiuse ma che sono in decommissioning, perché non si spegne il reattore, e stiamo parlando di un futuro nel quale i problemi di fondo, che sono la localizzazione, cioè dove costruire una centrale in un paese come l'Italia, cioè in un paese che è lungo e stretto, è densamente popolato e molto cementificato, dove è con che problematiche dal punto di vista sempre dello smaltimento delle scorie. Mi sembra che non sia questa la lezione da trarre dal dramma epocale con cui ci dobbiamo confrontare, che è quello della crisi climatica, del cambio climatico. Avremmo dovuto accelerare sul fronte delle energie rinnovabili, sul fronte del sole, del vento, dell'acqua, dell'idroelettrico. Avremmo dovuto immaginare sempre di più lo sviluppo di comunità energetiche autosufficienti, che capaci di investire su questo, sulle energie rinnovabili e anche sul risparmio energetico, con ristrutturazioni, rigenerazione urbana fatta con materiali che consentano per esempio il minor grado di dispersione di energia. Siamo in un futuro anteriore, non so come dire, è una specie di futuro che profuma di trapassato,
12: Fra l'altro una parte rilevante della comunità scientifica boccia questa ipotesi perché è troppo costosa, perché non ha ancora la chiave per la risoluzione dei problemi che già nel passato non abbiamo saputo risolvere.
2: Così Nichi Vendola. Adesso cambiamo argomento. Domenica e lunedì si vota a Reggio Calabria per le elezioni suppletive alla Camera. Il seggio è rimasto vacante dopo le dimissioni da deputato di Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco della città. Quattro candidati: Francesco Antonio Frank Benedetto per il centro-sinistra, Fabio Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia per il centro-destra, Domenico Giannetta, ex deputato, ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale che però corre per Futuro Nazionale, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare, movimento sovranista di cui è cofondatore. La prima prova elettorale per Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Roberto Vannacci, che corre fuori dalla coalizione di centrodestra. Antonello De Fortuna ha intervistato l'ex deputata del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio.
13: Ma io credo che, al di là di quello che viene detto un po' in giro sui giornali nazionali, questa sia, diciamo, un test assolutamente locale, non solo calabrese ma reggino, perché non dimentichiamo che c'è stata questa vittoria straordinaria di Cannizzaro come candidato al sindaco, e che c'è una presenza comunque in generale a Reggio Calabria, ma in Calabria, di Forza Italia molto importante rispetto al resto d'Italia. Quindi anche il candidato di Vannacci sta dentro questo ragionamento, è un, diciamo così, uno scontento, diciamo, di Forza Italia che si è candidato con Vannacci e che quindi si gioca una partita anche lui molto locale.
5: E lo scontro tra gli Stati Uniti, degli Stati Uniti con la Corte Penale Internazionale, dopo le sanzioni contro singoli magistrati, l'amministrazione Trump valuta misure contro la Corte nel suo complesso, con possibili conseguenze sul funzionamento delle istituzioni. Al centro anche i procedimenti sulla guerra a Gaza e i mandati emessi dalla Corte nei confronti di esponenti vertici israeliani. Enrico Salvatori ha intervistato Chantal Meloni, professoressa associata di diritto penale all'Università Statale di Meloni ed esperta di giustizia penale internazionale.
14: Questo significherà, nel momento in cui questa decisione diventerà effettivamente esecutiva, sempre se diventerà esecutiva, che tutti coloro che forniscono dei servizi e che hanno un qualche legame con gli Stati Uniti, a partire ovviamente da tutte le aziende che forniscono software e quello che può servire per l'attività giudiziaria di una corte, non potranno più farlo perché soggetti appunto a delle sanzioni molto pesanti, che di fatto sono anche di natura penale e che quindi renderanno impossibile alla corte di appunto beneficiare dei servizi che fino ad oggi ha utilizzato. Però mi preme sottolineare che, essendo state ampiamente annunciate queste sanzioni già nei mesi scorsi, in questi mesi in parte mi pare che la Corte sia già corsa ai ripari.
2: Così Chantal Meloni, professoressa associata di diritto penale all'Università Statale di Milano. Facciamo adesso il punto sul percorso che porta alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in programma il 3 novembre. Federico Punzi ha intervistato Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, presidente della Fondazione Tatarella di Nazione Futura e collaboratore del giornale.
15: Diciamo che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, che sono difficili ma non impossibili, il risultato di queste midterm dovrebbe premiare il partito democratico a scapito di Donald Trump. Dicevi giustamente che una delle discrimine poi è capire se i democratici vinceranno sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato, perché questo avrebbe una grande differenza, cioè se riuscissero a strappare la Camera dei rappresentanti ma perdessero al Senato, si andrebbe a delineare una situazione analoga anche a quanto avvenuto in passato, una doppia vittoria è chiaro che potrebbe determinare anche per la seconda parte della legislatura della presidenza di Donald Trump delle conseguenze poi anche sulla sua azione di governo. Io credo che l'unico elemento che avrebbe potuto, ma adesso manca ormai un arco temporale abbastanza limitato, cioè stiamo parlando di poco più di un mese, l'unico elemento che forse avrebbe potuto cambiare le sorti di questa campagna elettorale poteva essere un ottenimento da parte di Donald Trump di una pace o di un cessate il fuoco tanto in Iran quanto in Ucraina, e quindi presentare anche al proprio elettorato questo doppio risultato di politica estera poteva avere anche un effetto.

l'immagine più forte è stata quella del suo isolamento. Decine di delegati hanno infatti lasciato l'aula quando il primo ministro israeliano è salito sul podio. Netanyahu li ha definiti codardi morali e ha difeso la condotta militare di Israele a Gaza e negli altri fronti di guerra, respingendo le accuse di genocidio. Il discorso era rivolto anche, forse soprattutto, agli elettori israeliani. Il 27 ottobre Netanyahu affronterà elezioni critiche, come sappiamo, e secondo i sondaggi oggi non avrebbe i numeri per formare una maggioranza. Ha promesso ai suoi connazionali che continuerà a difendere Israele e a vincere le sue guerre. Si è presentato come il leader capace di guidare un paese sotto minaccia, mentre i suoi oppositori gli contestano di non aver impedito gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e di aver danneggiato i rapporti con gli alleati. Il rapporto con Donald Trump è uno dei punti più delicati. Netanyahu sperava di incontrarlo a New York, ma il colloquio non si è tenuto. Funzionari americani e israeliani parlano di problemi di agenda, altre ricostruzioni descrivono invece una relazione deteriorata. Trump avrebbe manifestato frustrazioni per l'andamento della guerra contro l'Iran. Restano inoltre divergenze sui bombardamenti israeliani in Libano e sul piano statunitense per Gaza, respinto da Netanyahu il mese scorso. Nel suo intervento il primo ministro ha comunque elogiato Trump e ha definito gli Stati Uniti il principale partner di Israele, celebrando le operazioni militari condotte insieme contro l'Iran. All'ONU si sono moltiplicate le critiche al governo israeliano. Il re di Giordania, Abdullah, ha denunciato quello che ha definito un crescente senso di impunità. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è intervenuto in collegamento video dopo il diniego del visto americano. Ha accusato Israele di compromettere la soluzione dei due stati. Abbas ha chiesto un processo che garantisca autodeterminazione ai palestinesi e sicurezza sia agli israeliani sia ai paesi della regione. Netanyahu ha portato nel suo discorso anche lo scontro con il sindaco di New York, Zoran Mamdani, che lo accusa per la guerra a Gaza e ha richiamato il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il governo israeliano respinge le accuse e contesta il mandato. Per Netanyahu il confronto con Mamdani è diventato anche un tema elettorale. La sua campagna ha diffuso uno spot realizzato con l'intelligenza artificiale che presenta il sindaco insieme ai leader iraniano, turco e palestinese come un avversario desideroso di vederlo sconfitto. La questione che emerge da questa assemblea generale è dunque più ampia della protesta nell'aula. Netanyahu conserva sostegno in Israele per molte operazioni militari e gli Stati Uniti continuano a proporre forniture di armi, ma le guerre prolungate, le frizioni con Trump e la durezza delle critiche internazionali rendono più difficile per il Premier presentarsi come il leader in grado di proteggere Israele senza crescere nell'isolamento. È su questo equilibrio tra forza militare e costo politico che si giocherà una parte decisiva della prossima campagna elettorale israeliana. Intanto l'Iran è una vera e propria polveriera che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Sono moltissime le aree di profonda criticità. Nel sud-est dell'Iran almeno 6 persone sono morte in uno scontro a Salavan, nella provincia del Sistan Belugistan, vicino al confine pakistano. Secondo le guardie rivoluzionarie, guardiane della rivoluzione, le vittime sono 5 presunti membri di un gruppo armato e un loro militare. Teheran sostiene che il gruppo agisse per conto di Stati Uniti e Israele, come al solito, ma nel materiale disponibile non emergono prove a sostegno di questa accusa. L'organizzazione locale Hawa al-Wash riferisce che gli scontri sono durati circa 4 ore. La violenza si inserisce in una serie di episodi che hanno colpito la provincia, abitata, come sappiamo, in prevalenza da Baluci sunniti, una minoranza costretta a celare la propria identità non sciita in un paese a maggioranza appunto sciita. È una delle aree più povere dell'Iran, segnata da disoccupazione, carenza nei servizi e scarsità d'acqua. Alte tensioni fra gruppi armati e forze di sicurezza si aggiungono a proteste locali, proteste che tra l'altro si registrano dei lavoratori anche in altre parti dell'Iran. A Taftan alcune donne hanno contestato una miniera d'oro che secondo loro aggrava la crisi idrica. Un'altra tensione, infine, riguarda il Mediterraneo orientale. Il ministro della difesa turco ha avvertito che la posa del Gritsia Interconnector, il cavo elettrico progettato per collegare Grecia a Cipro e in seguito Israele, dovrà essere coordinata con Ankara nei tratti di fondale che la Turchia considera parte della propria piattaforma continentale. Atene respinge questa rivendicazione. Il progetto sostenuto dall'Unione

0: europea collegherebbe Cipro al continente. Le attività di rilevamento erano già state interrotte nel 2024 dopo uno stallo con la Turchia. Dietro la controversia sul cavo c'è il dissenso sui confini marittimi e sull'accordo firmato nel 2019 dalla Turchia con il governo libico di Tripoli, contestato da Grecia e Cipro. Le dichiarazioni turche arrivano mentre il confronto con Israele si estende dalla Siria all'Egeo. Infrastrutture energetiche, rivendicazioni sul mare e alleanze di difesa finiscono per sovrapporsi, aumentando il rischio che una disputa circoscritta provochi una crisi ben più ampia. Per il momento è tutto. La linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Adesso scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini, già ministro, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS.
2: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l'evento di Slow Food a Torino, ha ricordato non solo che la giustizia climatica e la giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia, ma ha anche chiamato i negazionisti del clima a farsi vivi, a farsi sentire, anzi ha anche un po' scherzato dicendo: ma dove sono, visto il disastro che stiamo vivendo non solo in Italia ma in tutto il mondo proprio a causa della crisi climatica. Proprio queste parole devono far riflettere, perché al di là delle critiche abbiamo bisogno di agire molto rapidamente. Non è solo un problema economico o sociale, ma è un problema di prospettiva. Proprio in questi giorni sono usciti i dati sulla dinamica del mercato delle immatricolazioni di auto elettriche in Europa e si vede che nei primi 8 mesi di quest'anno le immatricolazioni di vetture elettriche hanno sopravanzato quelle delle vetture a benzina. E anzi, Volkswagen, che è una delle grandi produttrici europee di automobili, è in difficoltà. Sì, lo sappiamo, potrete dire, no, è in difficoltà perché il boom della domanda di auto Volkswagen elettriche di piccole dimensioni, quindi accessibili anche al grande pubblico, sta mettendo in crisi le vendite. Infatti avevano spostato lavoratori, avevano spostato catene di produzione sul diesel, sulle auto a benzina, e adesso devono rispostarle nuovamente sull'elettrico perché sono state colte di sorpresa. Parallelamente, a livello internazionale, BYD e Tesla hanno lanciato i grandi TIR elettrici. Per molto tempo si è discusso tra gli esperti se sarebbe prevalso l'idrogeno oppure l'elettrico anche per i veicoli pesanti. Anche in questo caso la soluzione è l'elettrico, e proprio negli Stati Uniti i grandi distributori di veicoli pesanti si sono consorziati spuntando prezzi molto favorevoli, in particolare nei nuovi TIR di Tesla. Insomma, anche nella mobilità pesante l'elettrico si sta affermando, e tanto per cambiare, i detrattori del Green Deal stanno zitti. Stanno zitti dopo aver criticato la Commissione europea e non aver visto arrivare non solo il grande cambiamento nelle preferenze dei consumatori, ma le opportunità tecnologiche che la transizione a una mobilità sostenibile poteva offrire, e dunque non hanno investito in questa direzione. Ora che i buoi forse sono tutti scappati o solo in parte scappati, servirebbe un bagno di realismo, esattamente quello che il presidente Mattarella chiede a tutti sulle questioni climatiche. Qui stiamo parlando di investimenti, stiamo parlando di investimenti in una mobilità non solo elettrica ma sostenibile, che è la prospettiva che i consumatori chiaramente indicano con le loro scelte e che la tecnologia consente di realizzare. È troppo tardi? Beh, forse in sede di preparazione della legge di bilancio si potrebbe tornare a quello che come governo Draghi avevamo immaginato, e cioè un forte sostegno all'automotive, ma non tanto e non solo in termini di incentivi all'acquisto, quanto di incentivi alla produzione, e quindi convincere in modo finalmente serio i grandi produttori di autoveicoli, ma anche di veicoli pesanti, a venire a produrli in Italia. Questo vale anche per gli autobus elettrici e in generale quelli ecologici, su cui l'Italia aveva una tradizione molto forte, ma che si è persa. Insomma, prendere coscienza non solo della trasformazione che è in corso, ma anche delle opportunità, aiuterebbe il nostro paese con risorse a colmare il gap che si è creato grazie non solo ai negazionisti del clima, ma anche ai negazionisti della mobilità sostenibile. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Questa era Scegliere il futuro del professor Enrico Giovannini. Ultima notizia con cui chiudiamo questo notiziario: Papa Leone XIV è partito questa mattina da Fiumicino per un viaggio di 4 giorni in Francia, il primo di un pontefice a Parigi dal 2008, e questa mattina il presidente Macron lo accoglierà e alle 11 lo riceverà all'Eliseo. Il viaggio toccherà anche Lourdes e si chiuderà lunedì a Metz. Allora, ringraziamo Piero Scaldaferri. Un saluto a tutti da Federico Punzi e Roberta Iannuzzi. Andiamo a riascoltare Stampa e Regime con Alessandro Barbano.
3: Cari amici, care amiche di Radio Radicale, venerdì 25 settembre le aperture dei quotidiani si concentrano prevalentemente sulla politica nazionale, fatta eccezione per l'incontro di Xi Jinping con Trump, ma i temi nazionali occupano il sommario di giornata. La scuola, il tetto del 30% di stranieri per classe diventa legge. Il governo vara il decreto accogliendo le indicazioni del Quirinale. Basta classi ghetto, dice Giorgia Meloni. L'opposizione attacca il governo, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, dice Elly Schlein. Ma si apre un piccolo giallo sulle bozze in transito tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Vedremo. L'ipotesi di punizioni ai genitori sarebbe sparita dal testo finale. E poi la legge elettorale al rush finale. Il governo porrà la fiducia su 2 articoli, ma il voto finale sarà segreto e la Premier Meloni avverte gli alleati: se salta la riforma, voto a gennaio, altrimenti le previsioni nei retroscena dei quotidiani accreditano l'ipotesi del voto in primavera ed è caccia ai sospetti traditori nel voto decisivo. E poi il dibattito sulla leadership del campo largo. Conte torna a provocare il PD, aspettiamo loro, dice: noi siamo pronti. E l'ultimo sondaggio da Schlein in vantaggio su Conte, 38 a 22, con Salis terza al 20%. C'è un'intervista di Bonelli che continua a invocare un federatore per evitare le primarie che dividono la sinistra. E a destra c'è tensione in Forza Italia. Il ministro Zangrillo annuncia con un'intervista alla Repubblica che lascia la segreteria del Piemonte e fa un appello per il rinnovamento del partito a tutti i livelli, anche quello della leadership. Poi il rapporto di itinerari previdenziali sulle tasse in Italia. Tutto il peso dell'IRPEF sta su un terzo dei contribuenti italiani, mentre 9 milioni di cittadini pagano zero. Nella giungla dei redditi c'è il gioielliere che dichiara meno dell'insegnante e i dentisti meno dei commercialisti. E poi la difesa e l'intelligenza artificiale al centro del confronto fra Xi e Trump per la pagina di politica estera. L'appello del leader cinese per una stabilità strategica capace di evitare lo scontro tra le superpotenze. Estesa la tregua commerciale fino al 10 gennaio, attesa per il confronto su Taiwan e sulla guerra in Iran. C'è timore di uno scambio di favori nella maggioranza repubblicana su questi due temi. E Netanyahu, come avete sentito, prima della mia rassegna stampa, parla nell'aula vuota dell'Assemblea dell'ONU. I coloni violenti sono pochi, dice, no all'atomica iraniana, a Gaza nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. E in strada, tra gli attivisti che protestano, c'è anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia. In Europa c'è allarme degli 007 lituani, questa notizia piomba nelle cancellerie e desta preoccupazione. C'è un piano russo contro Italia, Spagna e Francia, scrivono in un rapporto i servizi lituani. Il ministro della difesa Crosetto frena, non ci sono riscontri, anche Macron smentisce, ma è allarme per le provocazioni e la guerra ibrida russa. Ci sono commenti e analisi sui quotidiani. Poi alcune notizie di cronaca, in carcere il figlio maggiore di Bossi, arrestato per cumulo di pene, deve scontare 5 anni e 9 mesi. E oggi l'udienza sul reintegro di Ranucci al report dopo il ricorso d'urgenza del giornalista. E ancora sono 7 gli indagati per la morte dell'operaio al Colosseo, lavorava senza il collega di supporto. Per i PM l'ipotesi di omicidio colposo. Così il sommario di giornata. Vediamo adesso i titoli dei principali quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. Stranieri in classe, titola il quotidiano di via Solferino, via al decreto. Meloni, evitiamo ghetti a scuola. Il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale, corsi d'italiano per i genitori e multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco. Misure vergognose. E poi c'è la foto di Xi Jinping da Trump alla Casa Bianca nello studio Ovale, coesistere in pace, la minaccia di Mosca invece è l'editoriale di Paolo Valentino. E a centropagina i numeri del fisco, 25 milioni di italiani non pagano niente. Così il Corriere della Sera. La Repubblica apre sul tema delle tasse. Tasse tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. C'è un editoriale di Francesco Manacorda, così l'evasione penalizza i giovani. E poi di spalla la notizia, il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. C'è una vignetta di Altan con Giorgia Meloni che dice troppi alunni esteri, facciamo le scuole in Albania. E poi la foto di Xi Jinping e Trump, quasi amici divisi da Taiwan. Così la Repubblica. Invece la stampa all'apertura di Mattarella a Torino per Terra Madre, per cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo, Mattarella elogia le diversità, è un'apertura territoriale quella del quotidiano torinese. Ma poi di taglio c'è la notizia sulla scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua. Così la stampa. Il Messaggero, studenti stranieri arriva la stretta, è il titolo d'apertura, il taglio sull'IRPEF, la foto sui due leader cinese e statunitense che si incontrano con il titolo Dobbiamo coesistere, ma l'editoriale è di Giuseppe Vegas, manovra quella opportunità nascosta. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale, è il titolo del quotidiano di Marco Travaglio che manda l'avviso inviato da Giorgia Meloni agli alleati. E poi il Giornale ritorna sulla scuola, la nostra scuola, titola il Giornale con un editoriale del direttore Tommaso Cerno, tolto il velo all'ipocrisia. C'è anche una intervista di taglio a Chicco Testa, col nucleare energia meno cara, e poi la foto di Mario Calabresi che sfida Slime, Elli ti presento Mario, non mi vuoi sindaco e io, il conflitto che si è aperto a Milano nel Partito Democratico. La verità, La prova, così i medici liberano i clandestini, non solo Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato. È un'inchiesta del quotidiano di Maurizio Belpietro alle firme di Fabio Amendolara e Filippo Curnis. E poi c'è l'editoriale appunto del direttore, risorse, no, i migranti si mangiano miliardi di welfare, così Maurizio Belpietro sulla prima pagina della Verità. Il Tempo, giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola, c'è un'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla festa del Tempo. Bollo, fisco, immigrazione, sicurezza nucleare e sfide alla sinistra. L'editoriale di Daniele Capezzone, il direttore, è Una storia semplice. Giorgia o Elli e Giuseppi. Così il quotidiano Il Tempo, l'ultimo giornale dell'area, diciamo, del centrodestra, è Libero, che apre con una vignetta di Elli Schlein, vestita da generale. Disinformazia, il governo dà il via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burca, il campo largo, risponde con una raffica di balle, la Schlein, cacciano i bimbi immigrati dalle classi. L'editoriale è di Alessandro Sallusti, il programma segreto della sinistra. Ma poi c'è una notizia a centropagina, l'intervista a Ranucci, scritta da Walter, la ex del faccendiere al PM, l'articolo uscito in Zimbabwe l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido, così Libero. Il Sole 24 Ore apre con una notizia economica sulla manovra che il ministro Giorgetti si appresta a studiare e a proporre, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui, così l'apertura del Sole 24 Ore. Invece il Foglio ha un editoriale, una notizia d'apertura di appunto l'editoriale di Claudio Cerasa, capire il ricatto di Putin all'Europa è il titolo di apertura di questo editoriale. Ancora il Domani, lezione di italiano e multa e burca, scuola, ecco il decretino di Meloni. E poi di taglio, ONU, Netanyahu fischiato e isolato e Trump alliscia sci. C'è un editoriale di Pietro Ignazzi intitolato L'antisemitismo va combattuto, ma questa legge è liberticida perché è giusto dire no. Sta parlando della legge in discussione alla Camera sull'antisemitismo che divide il Partito Democratico. Poi il Manifesto, libro e moschetto, tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e legge, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. Così il Manifesto, che di taglio al discorso di Netanyahu all'ONU, Netanyahu bugie per celare la crisi. Il Riformista, la guerra nell'aria, scoop di El Mundo che cita fonti CIA, droni di Mosca pronti a colpire l'Europa, così con un articolo di Fabrizio Cicchitto intitolato «Se tra le crepe della politica si infiltra Mosca, a vincere le elezioni sarà il campo filo putinista». Ancora l'Avvenire, a scuola d'italiano, il titolo del quotidiano dei Vescovi, e poi Netanyahu e Abu Mazen, nostra esistenza a rischio, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea dell'ONU. Così Avvenire, Il Mattino, scuola, tetto agli stranieri, genitori a lezione d'italiano. Questa è l'apertura del Mattino, che ha invece una grande foto con l'America's Cup, via col vento, da oggi le gare a Napoli. E ancora abbiamo il Dubbio, multe per burka e niqab, ma sulla scuola Meloni evita lo scontro col Colle. Questo il titolo del quotidiano di Davide Varì. E ancora l'altra voce, CIA, il dossier shock, Putin pronto a colpire con i droni. C'è un articolo poi di taglio, scuola multe per il burka e meno stranieri. Così il quotidiano L'altra voce, diretto da Ciriaco Viggiano. E abbiamo con questo concluso la rassegna delle prime pagine dei quotidiani ed eccoci qui per gli approfondimenti. Come vi dicevo, la scuola è ancora al centro del dibattito pubblico. Il decreto ieri varato dal governo è stato oggetto di una trattativa riservata con il Quirinale, ma una trattativa che è servita a limare quegli aspetti che forse avrebbero avuto una qualche dubbia costituzionalità. Ne parlano un po' tutti i giornali, il Corriere della Sera pagina 2, con Virginia Piccolillo, annuncia appunto che il divieto di burka e niqab scatterà da subito, insieme alle sanzioni, fino a 1.000 euro per i genitori delle ragazzine che lo indossano, e alle multe per papà e mamma di bimbi con difficoltà di inserimento, che segnalati ai servizi sociali rifiutano i nuovi corsi gratuiti di italiano. Inizierà invece con le nuove iscrizioni il rispetto del tetto massimo di 3 alunni stranieri su 10 in una classe per chi non è nato in Italia oppure non ha fatto 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di primario media, con lo spostamento di quelli in eccedenza. Quindi parliamo di questi bambini i quali non hanno fatto 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di primaria e media e non sono nati in Italia, quindi sono arrivati negli ultimi anni. Si parla di 1.000 classi, quindi una percentuale bassissima. Costoro saranno esposti allo spostamento. Il decreto scuola è stato varato, vi dicevo, ieri in Consiglio dei Ministri, accompagnato, ci racconta il Corriere della Sera, dalla soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che dice fiera per la fine delle classi ghetto, e dalle accuse del centro-sinistra, che con la leader Dem e Schlein parla invece di decreto che caccia i bambini stranieri dalle classi. A scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, a nome di una presunta o vera tradizione, deve coprirsi il volto. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, ha detto la Premier, intervistata da Daniele Capezzone alla Festa del Tempo, definendo l'opposizione a certe norme incomprensibile e spaventosa. Quindi ha risposto agli attacchi: nessuno vuole cacciare i bambini, l'obiettivo è una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e mette tutti nella condizione di partire dallo stesso punto. Così Giorgia Meloni nelle sue esternazioni ufficiali. Il retroscena di Monica Guerzoni ci racconta in realtà che una certa trattativa si è svolta fra Palazzo Chigi e il Quirinale, e la sensazione alla fine di questa trattativa è che il governo abbia recepito gran parte dei consigli e dei moniti. La prova, scrive Monica Guerzoni, è nel confronto tra le prime bozze zeppe di cancellature e il testo finale. Nel governo, dove c'è chi riconosce la difficoltà di applicare il tetto del 30% in zona ad alta densità di immigrati, si parla di ragionevole compromesso. E se l'opposizione grida vergogna, in maggioranza prevale la speranza che Mattarella darà il via libera. La retromarcia più vistosa, dice ancora la Guerzoni, che per ore ha alimentato il giallo, e all'articolo 11, interventi urgenti per la promozione dell'integrazione, così recita questo articolo. È uno dei passaggi più discussi, quello che obbliga i genitori di alunni con maggiori difficoltà a seguire corsi gratuiti di italiano. Al comma 3, nelle prime stesure, era scritto che nei casi di mancata osservanza i figli potevano essere allontanati dalla famiglia. Insomma, una punizione durissima in tempi in cui poi gli stessi protagonisti del governo fanno giustamente una moral suasion sul destino dei bambini nel bosco, no? Quindi una contraddizione aperta che la stessa Guerzoni segnala. Punizione durissima, scrive, in odore di incostituzionalità, che il Quirinale ha chiesto fermamente di far sparire dal testo. È durato come un gatto in tangenziale, e la battuta che circolava in Parlamento. Il ministro Valditara però nega di aver voluto quella norma e sospetta che le bozze siano state diffuse ad arte. Insomma, è un giallo. Comunque sia, sarebbe stato paradossale che, come vi dicevo, lo stesso governo che si è battuto contro alcune separazioni familiari determinate da scelte dei servizi sociali non ponderate e avallate dalla magistratura, che di fatto sottrae 8.000 bambini alle famiglie ogni anno, in alcuni casi giustamente, in altri casi forse con un approccio che meriterebbe una riflessione, e poi fosse lo stesso governo che dispone l'allontanamento delle famiglie nei confronti delle famiglie appunto che di immigrati che rifiutano di studiare l'italiano, forse perché non possono farlo, perché devono lavorare e non hanno il tempo per frequentare i corsi. E dunque all'articolo 11, dove si obbligano i genitori, scrive Monica Guerzoni, a frequentare corsi di italiano, spunta la deroga non solo per anziani, malati o disabili, ma anche per chiunque sia impossibilitato per la particolare natura delle funzioni esercitate. È quello che vi dicevo, insomma. Insomma, il presidente ha suggerito poi come bussola il criterio di prossimità, scrive Monica Guerzoni, cioè i bambini e i ragazzi che non potranno frequentare la scuola prescelta perché superano il tetto del 30% non saranno costretti a spostarsi in altri quartieri o comuni. Il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto invece rimane, ma burka e niqab nel testo non sono citati. Lo stop al velo integrale era previsto anche per le mamme, ma poiché il divieto avrebbe impedito a tante donne musulmane di partecipare ai colloqui con i professori, il Colle ha preteso lo stralcio, così scrive il Corriere della Sera. E invece la Repubblica ci informa che per i reati dei minori ci sono nuovi poteri per l'antimafia. L'antimafia si occuperà anche dei minori. Il decreto legge appena approvato concede alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ovvero al procuratore Giovanni Melillo, di esercitare i propri poteri anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Dal governo viene evidenziata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del procuratore nazionale, vista la sempre maggior rilevanza che assume il coinvolgimento di minori in fenomeni criminali gravi, non solo clan di Camorra 'Ndrangheta, ma per esempio una nuova forma subdola di affiliazione, quella che si consuma via tablet nel silenzio fino a casi eclatanti, come quello del sedicenne della Brianza che aveva in casa armi e vessilli con simbologia suprematista. Quindi l'antimafia copre anche questo spazio. Ci sono commenti di segno opposto su questa norma che diventa decreto, che ha diviso un po' il paese e che ha portato un fatto molto, molto marginale della scuola a diventare l'oggetto di conflitto e di discussione per giorni e giorni, come è costume nel dibattito pubblico italiano, dove ogni vicenda che può essere, si presta a essere politicizzata, ideologizzata, diventa oggetto di contesa. Come vi dicevo, i commenti sono di segno opposto. C'è quello di Tommaso Cerno sul Giornale, che plaude alla misura del governo. Ci diranno che il divieto del burka è un attacco alla libertà, scrive Cerno. Ci accuseranno di voler trasformare la scuola in caserma, eppure in questa ipocrisia risiede il solito abbaglio: confondono la libertà di apparire con quella di esserci, perché la scuola è l'officina del cittadino, non una passerella per identità blindate. Vietata è quel simbolo di repressione e di negazione della cultura, non è un atto di censura, è un invito al mondo reale. Togliere il velo di maglia, quel paravento che illude di nascondere la verità dietro una finzione di pura forma, serve a rompere l'incantesimo del silenzio. senza guardarsi in faccia. Non c'è confronto, solo separazione. Smettiamola con la favoletta del multiculturalismo facile che nei fatti si è tradotto solo in un abbandono cinico, lasciando gli studenti stranieri a naufragare in classi ghetto dove l'italiano è un optional. Se vuoi integrare qualcuno, conclude Cerno, devi metterlo in condizioni di comprendere il mondo in cui vive, non chiuderlo in una bolla di isolamento linguistico che chiamiamo con arroganza intellettuale inclusione. Così Cerno. Disegno diametralmente opposto è il commento di Christian Raimo invece sul quotidiano Il Domani. I numeri veri, dice Raimo in conclusione del suo lungo editoriale, dicono altro. Gli alunni senza cittadinanza sono 930.000, l'11,6%, e 2 su 3 sono nati in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 l'abbandono precoce fra loro è al 26%, contro il 6,7% degli italiani. Fra i 20 e i 24 anni solo il 53% ha finito le superiori contro l'88,6% degli italiani. La segregazione vera non sta nelle classi con troppi stranieri, sta nel ritardo accumulato nell'orientamento verso i professionali, nell'uscita dalla scuola a 14 o 16 anni. La sequenza è questa, dice Raimo. Nel 38 la scuola espelle per legge, negli anni 60 separa per diagnosi, nel 2010 contingenta per circolare, si riferisce alla circolare del ministro Gelmini che disponeva più o meno la stessa cosa che oggi viene decisa per legge, nel 2026 si torna alla legge. Ogni volta il bambino da proteggere è un altro, quello ariano, quello normale, quello italiano messo in un angolo, e ogni volta la scuola reale trova da sola soluzioni di buonsenso che la politica smonta perché alla propaganda il problema serve intatto. Così, così Christian Raimo. Sarebbe interessante vedere, e sperando che se ne ricordino i giornali, fra un anno che cosa ne sarà di questo decreto, quale sarà la sua applicazione concreta, quali saranno i suoi effetti, e soprattutto dimensionandolo rispetto alla l'entità effettiva del fenomeno e le correzioni che avrà prodotto. Magari ce ne ricorderemo noi. E così si chiude la pagina della scuola, vi dicevo, che si collega anche all'intervista che ieri ha fatto Giorgia Meloni alla Festa del Tempo, dove ha detto molte cose, ma soprattutto ha detto con chiarezza che adesso si va a votare per la legge elettorale, e se legge non passa si va a votare subito per rinnovare la legislatura e il Parlamento, perché finisce l'esperienza del governo di fronte al rischio che la legge elettorale venga bocciata. L'ipotesi di un voto anticipato in primavera, scrive Simone Canettieri nel suo retroscena, magari agganciato alla tornata elettorale delle amministrative nelle grandi città, aleggia ovunque. Prima c'è la legge elettorale da portare a casa. Ieri la Premier in Consiglio dei Ministri ha avvisato le truppe. Se il governo andrà sotto alla Camera ne dovremo trarre le conseguenze. Su 2 articoli ci sarà la fiducia posta ieri in CDM dal governo. Ma il voto finale sarà con ogni probabilità segreto. Per l'occorrenza sono tutti convocati, a partire dai sottosegretari che spesso si trovano in missione, mettendo a rischio i numeri della maggioranza. Non si segnalano, dice Canettieri, manovre per ora dei franchi tiratori, ma è presto e la pensione fa gola. Tutti. Se ci sarà un candidato premier vero di centrosinistra, dice Giorgia Meloni, non ho problemi ad accettare un confronto. Io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, per non dire prima del voto chi guiderà un governo di sinistra in caso di vittoria, ha detto alla Festa del Tempo. Infine un nuovo alt, la Premier rivolge a Roberto Vannacci, futuro nazionale. Gli italiani hanno già chiaro quale sia il voto utile, dice, quello per una maggioranza pronta a governare e non ricattabile. Poi c'è invece il retroscena che fa sulla Repubblica Tommaso Ciriaco, che addirittura sostiene che c'è un elenco di possibili traditori, nero su bianco, riservato, stilato in base a un unico criterio: chi rischia la rielezione con le preferenze. Si studiano misure per spiare i movimenti della mano di chi vota in aula, dall'alto, ma anche con la complicità di chi ti siede accanto, e ancora riunioni motivazionali per convincere chi tentenna. Ti salveremo. Ecco, questa è l'emergenza, dice Ciriaco, della legge elettorale nella destra di governo. Paura diffusa e misure antipanico. La Premier, scrive Ciriaco, consapevole che tutto trapelerà alla stampa, avverte i ministri. Se andiamo sotto sulla legge elettorale, le conseguenze saranno inevitabili. Significa: mi dimetto un minuto dopo, manovra lampo ed elezioni entro fine gennaio, magari alla fine saranno a febbraio, cambia poco. La Premier è irritata anche per gli assenti dell'altro ieri al Senato. A Palazzo Madama, discussione sul nucleare, hanno ballato sul filo del numero legale. Più in generale, spiega Meloni, a luglio andammo sotto per una leggerezza, non possiamo permettercene un'altra. Quello che non dice, scrive Ciriaco, ma sostiene in privato con i meloniani, è che la corsa è comunque al capolinea. I dati Istat hanno gelato le speranze di una manovra 2026 elettorale. E poi i gruppi di Forza Italia e Lega, sfibrati, ostili ai rispettivi leader. Infine, il terrore delle preferenze. Chi vanta pacchetti di voti è già impegnato sul territorio a preparare la campagna. Chi ne è privo sgomita senza ben sapere cosa fare. Tutti sono accomunati da un destino, ormai disertano il Parlamento. I numeri, infine, la Repubblica fa una mappa di quella che è la situazione parlamentare. La maggioranza conta su 235 deputati. 118 di Fratelli d'Italia, 56 della Lega, 51 di Forza Italia, 8 di Noi Moderati e 2 del gruppo Misto. Il calcolo finale recita: una trentina di franchi tiratori per affossare la legge. Non tantissimi, ma neanche pochi. E sono meno, ci piace segnalarlo, di coloro che hanno già maturato in questa stessa maggioranza il diritto alla pensione. Quindi il rischio effettivamente c'è. E soprattutto, dice Ciriaco, chi decide di farlo, cioè chi dovesse decidere di affossare la legge, non lo confiderebbe neanche l'amico più caro. La paranoia monta, unica resistenza è chi sceglie il caos, scrive, deve rinunciare a 230-250 mila euro tra la mancata pensione dopo i 65 anni e 4 mesi di legislatura in meno, gennaio invece di maggio. È tempo di scommesse. Però, come vi dicevo, la mappa di coloro che perdono la pensione non è maggioritaria nelle file della maggioranza. Questo che cosa vuol dire? Che quelli che già hanno maturato la pensione sono molti più di quei 30 franchi tiratori che teoricamente potrebbero far cadere la legge. Staremo a vedere, perché questa è una misura, è una tappa dove si confrontano molte preoccupazioni: quella di non essere rieletti, quindi di dover fare i conti con le preferenze e quindi con una campagna elettorale anche dispendiosa, quella di perdere la pensione. C'è l'irritazione anche per l'alternanza di genere, che viene limitata dalla scelta di capilista bloccati, e quindi bisognerà vedere la componente donne come impatta, come decide e come sceglie su questa legge. Insomma, c'è da tenere gli occhi aperti da parte della maggioranza, ed è per questo che la Premier serra i ranghi e manda un avviso forte e chiaro. Per una legge che poi alla fine non sappiamo se risponderà all'obiettivo di consolidare il bipolarismo e garantire vincitori certi, o piuttosto decreterà quello che viene definito un pareggio, ma una divisione proporzionale dei seggi, perché nessuna delle coalizioni supererà il 42%. E allora in tal caso bisognerà capire Se si scompone il bipolarismo e si raggiungono maggioranze trasversali, come è accaduto in passato, oppure se si torna al voto. Tutto questo è oggetto di riflessione anche nelle stanze della politica. E poi dalla legge elettorale ci proiettiamo verso le tasse, un tema di storico interesse che a periodi ciclici ci presenta un quadro che già conosciamo, quello di una asimmetria profonda nella divisione fra chi paga e chi non paga, chi sostiene il peso dell'IRPEF e chi invece ne è completamente scaricato. Tasse tutto il peso dell'IRPEF su un terzo dei contribuenti, 9 milioni pagano, e l'apertura della Repubblica che proprio dedica a questo tema la prima pagina e le prime due pagine interne. È un rapporto, quello che ci offre questo spaccato, di itinerari previdenziali e mostra la simmetria di questo sistema fiscale, dove c'è una minoranza che si sobbarca la gran parte delle imposte e questa minoranza è composta soprattutto da dipendenti e pensionati. Poi ci sono anche i ricchi che, come si vede, pagano le tasse in maniera cospicua. E poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF, scrive Valentina Conte sulla Repubblica. L'80% delle tasse è pagato da un terzo degli italiani. Sono lavoratori dipendenti e pensionati con reddito medio-alto che non beneficiano di sgravi, senza la flat tax, e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza ed istruzione. Si tratta di circa 13 milioni di contribuenti e gli altri o sono molto poveri, guadagnano poco come quei 9 milioni che fanno la dichiarazione, ma alla fine per il meccanismo di detrazioni e deduzioni non pagano l'IRPEF, oppure evadono, oppure sono autonomi in flat tax. Un sistema così, dice il nuovo osservatorio fiscale di itinerari previdenziali, non può essere altro che la grande asimmetria italiana. Pochi, pochi che pagano per tutti. Sopra i 35.000 euro c'è meno di un contribuente su 5, pensate, ma da solo versa quasi i 2/3 dell'imposta. Questo è obiettivamente incredibile, è il dato è veramente incredibile, cioè che 4 persone su 5 in Italia si trovino sotto i 35.000 euro di reddito. E più il reddito sale, più spariscono bonus e agevolazioni. Il paradosso più estremo è in cima alla piramide. Anche questo è un paradosso. Un paradosso che potrebbe in qualche modo legittimare una rivolta dei ricchi, non perché sia giusto che i ricchi paghino tanto, è giusto che paghino tanto, però sarebbe anche giusto che anche altre componenti di ricchi non si nascondessero dietro una mancata contribuzione e di fatto dietro un'evasione. Appena 58.700 contribuenti, pensate, 58.700 contribuenti sono sopra i 300.000 euro e versano da soli 14 miliardi di IRPEF, più dei 28 milioni di italiani con redditi fino a 20.000 euro, che insieme ne pagano poco meno di 11. Ecco, poi c'è il fiscal drag, il drenaggio fiscale provocato dall'inflazione. La soglia IRPEF dei 28.000 euro, quella oltre la quale scatta il secondo scaglione, è rimasta ferma, mentre tra il 2021 e il 2024 i prezzi sono saliti di oltre il 17%. E quindi che cosa vuol dire? Che per conservare lo stesso valore reale avrebbe dovuto salire a circa 32.800 euro, cioè la soglia IRPEF. Non è successo. E così chi ha avuto un aumento di stipendio solo per recuperare il caro vita può ritrovarsi a pagare più tasse senza essere diventato davvero più ricco. Cioè il reddito cresce solo nominalmente, ma viene frantumato dall'inflazione il potere d'acquisto. Infine l'ISE. Questa è un'altra, diciamo, contraddizione di sistema molto significativa di come la politica fiscale in Italia sia una forma, diciamo, distributiva e di captazione del consenso politico. Nel 2025 oltre 10 milioni di famiglie hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU necessaria per ottenere l'indicatore, cioè quasi 30 milioni di italiani coinvolti nell'accesso a bonus, trasferimenti e servizi. Per Brambilla il segno di uno strumento nato per selezionare le fragilità è diventato di massa e spesso inefficiente. Cioè, nella giungla dei redditi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, è il, diciamo, l'approfondimento che a pagina 3 della Repubblica, a firma di Giuseppe Colombo Roma, ci racconta come i gestori delle discoteche risultano i più poveri in Italia, con poco più di 11.000 euro all'anno. 11.000 euro all'anno i gestori delle discoteche, sentite un po', e gli albergatori con un reddito di medio di 34.000 euro, 34.000 euro gli albergatori, sono più in giù nella graduatoria rispetto a un dipendente comunale di prima fascia. E ancora, i dentisti guadagnano meno dei commercialisti, guadagnano 20.000 euro in media l'anno dei commercialisti che magari gli fanno la dichiarazione dei redditi e li aiutano a eludere la tassazione, mentre loro, costretti come sono agli accertamenti, non possono farla. Insomma, è un po' tutto un sistema che suscita sconcerto, diciamolo, perché è una simmetria che si trascina da decenni e che sostanzialmente racconta un paese diseguale, dove una volta si raccontava così: i lavoratori dipendenti lavorano poco ma non evadono, però hanno la pensione, e i lavoratori autonomi lavorano molto però non hanno la pensione ma evadono. Questo equilibrio pattizio che ha regolato i conti fra queste due categorie del lavoro in Italia non è stato assorbito, compensato, anzi si è accentuato probabilmente con misure come la flat tax, che è diventato uno strumento di asimmetria. La flat tax, lo dice Leonardi, intervistato dalla Repubblica, troppe flat tax per gli autonomi, mentre l'inflazione erode le buste paga. Dice Leonardi, se l'IRPEF pesa sempre più sui soliti noti, e anche perché questo governo ha moltiplicato le flat tax e preso con una mano 25 miliardi di fiscal drag solo dal ceto medio per darli ai redditi più bassi. È stata la prima manovra del governo Meloni che si è concentrata sui deboli, ma scoprendo il ceto medio. Non a caso adesso il governo vuole intervenire su questo, sul ceto medio, alzando lo scaglione a 60.000 euro della tassazione al 37%. Il governo sostiene di non aver alzato le tasse, gli dice l'intervistatore della Repubblica. Il professor Leonardi dice: nasconde il drenaggio fiscale, una tassa che nessuno vede se lo stipendio sale per rincorrere l'inflazione, ma scaglioni e detrazioni IRPEF restano fermi, il fisco incassa di più. Se l'aumento non compensa i prezzi, sei beffato due volte, perdi potere d'acquisto e paghi più tasse. Ci sono commenti, ce n'è appunto uno sulla Repubblica a pagina 19 di Francesco Manacorda, il quale dice, pagina 19, racconta questa simmetria e dice: evasione fiscale e grande questione dei salari finiscono per incrociarsi sia per chi un posto di lavoro lo ha già, sia per chi lo cerca. Questo è un elemento che viene spesso sottovalutato, la fuga dei cervelli in rapporto con la simmetria fiscale del paese. La fuga dei laureati dall'Italia, ricordava pochi mesi fa il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, dipende anche dal fatto che il rendimento economico dell'istruzione è molto più basso da noi. Un giovane laureato che lavora in Germania guadagna, a parità di potere d'acquisto, l'80% in più che in Italia, in Francia il 30%. Se la nostra lunga e consolidata storia di evasione fiscale è alimentata dal disinteresse per il bene comune e dalla sfiducia nella capacità dei poteri pubblici di utilizzare in modo corretto le tasse raccolte, dice Manacorda, diventa sempre più evidente come questa rottura del patto fiduciario colpisca forse soprattutto i giovani, così Manacorda. C'è questo confronto, conflitto sul tema della flat tax, che viene chiamata così, ma in realtà, come ci raccontava un economista come Nicola Rossi, autore di un libro di qualche anno fa sulla flat tax, la flat tax non è quella che vige in Italia. La flat tax è un diverso modo di riscuotere le tasse, sposta l'onerosità dalla progressività delle aliquote alla progressività nella gestione, nell'ottenimento dei servizi, all'onerosità dei servizi pubblici. Che vuol dire? Che nei paesi dove funziona la flat tax generalizzata per tutti, tutti pagano le stesse tasse, ma poi in relazione al loro reddito usufruiscono dei servizi pubblici in maniera differente. Cioè la scuola, per esempio, viene pagata dai più ricchi in maniera molto maggiore rispetto alle persone più fragili, la sanità e via dicendo. Quindi quella è la flat tax. La flat tax che invece abbiamo in Italia è una cosa diversa. È un regime fiscale di vantaggio per alcune categorie di lavoratori autonomi che la Lega ha voluto portare spingendo oggi a 85.000 euro e vorrebbe ancora farla salire, ma è chiaro che su quella soglia di 85.000 euro, che non sono poche evidentemente, soprattutto se c'hai una tassazione del 5%, si disegna la grandissima simmetria tra il lavoratore dipendente che guadagna 85.000 euro e non arriva a prendere 3.500 euro di stipendio, o forse li sfiora, e invece l'autonomo che, pagando il 5% di tasse, su quella soglia ha un reddito molto maggiore e se guadagna di più è indotto o quantomeno tentato dal nascondere quel guadagno per non superare quella soglia, oppure da non produrlo e quindi da rinunciare a sviluppare ricchezza e crescita nel paese. Ecco perché questa flat tax è una flat tax molto anomala e atipica, ed è una forma distributiva di privilegio nei confronti di alcune categorie, non è la flat tax nello spirito con cui funziona in altri sistemi e in altri paesi. E il governo che fa? Il governo si prepara a varare la manovra con sconti per il ceto medio. L'altro ieri aveva parlato il ministro Giorgetti, ieri ha parlato il vice ministro Leo per l'economia, dice abbassiamo le tasse, benefit e nuovi sconti fiscali, lo racconta Libero con Antonio Castro a pagina 6. Il cantiere fiscale, scrive, della manovra di bilancio 2027 è ufficialmente aperto. Ieri il vice ministro Maurizio Leo, commercialista di grido e uomo del governo che gestisce da anni le leve della riforma fiscale, ha messo le mani avanti per abbozzare l'ipotesi di interventi in cantiere. Con tutta la prudenza del caso, e la stabilità dei conti pubblici va preservata ovviamente, Leo ha già definito il quadro della manovra che entro dicembre dovrà vedere la luce. Considerato poi che questa legge di stabilità sarà quella che prelude le elezioni di primavera, se ne intuisce il valore politico. Qui va mantenuto l'impegno verso il parco di elettori e contribuenti ai quali il governo e la maggioranza chiederanno consensi nei prossimi mesi. E così Leo ammette che in vista della prossima legge di bilancio vanno ricordate le precondizioni fondamentali, a partire dalle coperture necessarie. Detto questo, dice, c'è il tema del ceto medio, con la volontà di applicare l'aliquota del 33%, vi ho detto un errore, ho detto 37, volevo dire 33, anche per la fascia di reddito che va dai 50 ai 60 mila euro, che oggi invece oltre i 50 va subito al 43%. L'altro tema che penso si possa realizzare con le precondizioni che vi dicevo è quello sulla cedolare secca per gli immobili commerciali, dice il ministro. Poi ci sono altre misure come la flat tax per i rinnovi contrattuali. Quindi se ci sono rinnovi contrattuali per i contribuenti che nell'anno precedente si posizionavano sul reddito di 33.000 euro, sul reddito aggiuntivo veniva applicata una flat tax in luogo delle aliquote progressive, ricorda. C'è poi la probabile conferma anche per il prossimo anno di un intervento importante per quanto riguarda i premi di produttività. Va bene, comunque le misure sono sostanzialmente queste, soprattutto lo sconto IRPEF per il ceto medio dopo, diciamo, in forma compensativa rispetto alla manovra che un paio di anni fa ha trasferito invece lo sconto fiscale.

anni, ma ieri è arrivato un alert della Ragioneria dello Stato che ha spiegato che l'equilibrio del sistema pensionistico non sta in piedi se vengono adottate misure che mettono a repentaglio la tenuta stessa del sistema. E ha ricordato la Ragioneria, scrive Luca Monticelli a pagina 20, che quota 100 è costata tra il 2019 e il 2025 41 miliardi di euro. Pensate un po'. Una cifra che si scontra, scrive Monticelli, inevitabilmente con la richiesta della Lega di riaprire una finestra d'uscita a 64 anni. Il dato è contenuto nel rapporto della Ragioneria sulle pendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Insomma, sono mesi in cui ne vedremo delle belle, perché il libro dei sogni è il bisogno di ciascun partito di in qualche modo rispondere a quegli elettori di riferimento che possono rappresentare una fonte di consenso, aprirà una trattativa lunga all'interno della maggioranza. Per intanto le trattative riguardano però anche il campo largo sulla definizione della premiership, della candidatura alla premiership. E ancora ieri c'è stata un'altra punzecchiatura di Conte al Partito Democratico, che lo racconta il Corriere della Sera a pagina 16. Conte punge idem, aspettiamo loro, non possiamo riunirci da soli, è la battuta del leader dei 5 Stelle intercettato in transatlantico, scrive Adriana Logroscino. Noi siamo pronti, aspettiamo loro. Il timing, scrive la collega del Corriere della Sera, resta quello stabilito da tempo dal leader del PD. Direzione del PD convocata ufficialmente ieri per il 2 ottobre, quindi ci siamo. Poi assemblea del partito con proroga del mandato di Schlein, che da statuto scadrebbe a marzo in piena campagna elettorale, e possibile norma anti-Gori per non permettere ad altri esponenti del partito di candidarsi alle primarie. E poi soprattutto il programma. Ci sono sondaggi, valutazioni da fare con un occhio ai sondaggi, perché l'ampiezza dell'elettorato coinvolto potrebbe influire significativamente sull'esito. Questo lo ha detto anche Alessandra Ghisleri. L'ultima rilevazione è di Utrend per Sky TG24. Da Schlein in vantaggio su Conte 38,6 a 22,3, Gonzalis terza al 20. Una forbice che si stringe 31 a 27 in caso di consultazione più larga, cioè più si allarga l'area degli elettori, Conte guadagna rispetto a Schlein. Leadership a parte. Poi l'intesa è da trovare sulla politica estera, in parte c'è e per il resto si troverà, questo è il mantra del PD, si troverà. Sapete come si troverà? Lo possiamo vedere dall'intervista che fa Angelo Bonelli al Corriere della Sera, il quale anzitutto torna a invocare un federatore, come avevano già fatto altri esponenti della sinistra, lo stesso D'Alema. Penso che oggi le primarie, invece di creare convergenze, amplifichino differenze. Questa è la tesi del partito del no alle primarie. E Angelo Bonelli la fa sua pienamente. La mia proposta nasce da una profonda preoccupazione. Potrebbe riproporsi, dice Bonelli, uno scenario pericolosissimo. La destra che vince ancora, questo è Bonelli. Poi sui punti del campo largo dice ci sono tre questioni che per AVS sono decisive su cui il campo largo può ritrovarsi. La prima è cancellare l'accordo sul 5% del PIL per le spese militari fino al 2035. Stiamo parlando di centinaia di miliardi che vogliamo destinare al paese. La seconda è quella ambientale. È ignorato e anzi negato da questo governo. Meloni è una clima freghista, dice Bonelli. Poi l'Ucraina, e qui è simpatico quello che dice dopo 4 anni di guerra criminale di Putin, bisognerà prendere atto che l'opzione militare provocherà solo altre vittime. Aiutare l'Ucraina sì, ma

0: segnando una discontinuità, investendo nella ricostruzione. La UE deve cambiare postura. Quindi dopo 4 anni di guerra criminale di Putin, no, per non provocare altre vittime, creiamo le condizioni per una resa dell'Ucraina, che poi ricostruiremo una volta che si sarà arresa, così avremo la pace. Questa è la posizione singolare di Bonelli, che è il punto dolente nella trattativa su una posizione di politica estera unitaria e credibile nel centro-sinistra. Gli fa eco un esponente del centro-sinistra, che però in questo momento non sta nel centro-sinistra, ma è Calenda, sta al centro, tuttavia viene dal PD, e il quale dice che questa sulla politica estera, questa maggioranza, e questa possibile maggioranza, se questa sinistra vince, va al potere, è un pericolo. Lo dice a 24 mattino su Radio 24. Il centrosinistra e questa sinistra a trazione grillina, con Bonelli e Fratoianni che fanno proposte abbastanza surreali, per esempio sull'energia, è molto pericolosa al governo. Così dice Calenda, soprattutto per le posizioni filorusse assunte dai 5 Stelle. Schlein dice: non facciamo le primarie, facciamo il programma, però il programma non c'è, attacca Calenda, evidenziando l'inanità del centrosinistra e della segretaria Dem. Conte invece continua, presenta un programma che è una somma di cose populiste, pro-russe, eccetera. Il PD dice: questo programma non ci va bene, però noi non ci abbiamo un programma, intanto non sappiamo quando e come faremo le primarie. Nel frattempo, aggiunge Calenda, il mondo cade, e io penso che sia una cosa che, vista da fuori, ti dà proprio l'idea che non sono fatti per governare. Così Calenda a 24 mattino su Radio 24. Sempre nel centro-sinistra c'è ancora la corsa alle nuove liste, e si consuma un conflitto e un divorzio, o meglio un rifiuto, ecco, tra la nuova lista, il nuovo cartello dell'ex assessore Onorato e Tabacci. Il centrista non collega il simbolo alla lista dell'assessore, che ora deve raccogliere le firme. Ce lo racconta il giornale a pagina 13 con Giuseppe Alberto Falci. Che cosa è accaduto? È accaduto che Alessandro Onorato, un passato tra le file del centrodestra, oggi assessore ai grandi eventi di Roma e ideatore di Progetto Civico, questo contenitore nel segno del civismo che ambisce essere la quarta gamba della compagine progressista, ha bussato alla porta di Tabacci. Tabacci che, come sapete, più volte era intervenuto, per esempio nel 2018, per togliere dai guai i radicali di Emma Bonino, e ha offerto il simbolo evitando che la Bonino dovesse raccogliere tante firme. Quest'anno sono 6.000 per ogni collegio, se la legge elettorale sarà confermata dalla Corte Costituzionale su questo aspetto, su cui molti nutrono dubbi. Tuttavia, Progetto Civico di Onorato, che è quotato attorno allo 0,8%, ha bussato a Tabacci, e Tabacci gli ha detto: no, mi dispiace, io non ci sto, è un problema che non mi riguarda, sbuffa con il giornale, lo conosco da quando era ragazzo, si è montato la testa, dice Tabacci di Onorato. È vero che ci sono stati dei contatti, ma Tabacci non ha alcuna intenzione di cedere il contrassegno. Onorato, dice, è uno strumento nelle mani di Conte, teleguidato a sua volta da Goffredo Bettini. Quello che hanno in testa di fare è la cosa più distante dalla mia filosofia politica. E questo è la posizione di Tabacci. C'è chi vede dietro il cartello di Onorato la longa manus di Bettini, e un gioco in chiave anti-Schlein a vantaggio di Conte. L'avevamo già visto, e questo è un elemento che probabilmente sarà un altro punto di conflitto nel campo largo. anche nel centrodestra non mancano i punti di conflitto, se ne coglie l'eco nell'intervista che ha fatto il ministro Zangrillo alla Repubblica, annunciando le dimissioni dalla segreteria in Piemonte. Ricordo che anche la ministra Casellati aveva lasciato la segreteria in Basilicata. Insomma, c'è un certo movimento dentro Forza Italia e di questo movimento si fa interprete il ministro della funzione pubblica, della pubblica amministrazione, per meglio dire così, si chiama Zangrillo. Tajani dice, sentite un po', il migliore per gestire una complicata fase di passaggio, dice Zangrillo a Lorenzo De Cicco, che lo intervista sulla Repubblica. Ovviamente in prospettiva dovremo porci il problema della leadership a tutti i livelli, quindi anche a quello di Tajani. I sondaggi per Forza Italia è un complicato momento di transizione che deve guardare con responsabilità a un processo di rinnovamento di persone e di idee. Non sono molto buoni gli ultimi sondaggi su Forza Italia. E così ragiona il ministro azzurro della PA Zangrillo, che a Repubblica annuncia: lascio la segreteria di Forza Italia in Piemonte. E perché questa decisione? Gli chiede De Cicco. Si parla di litigi forsennati nella sua regione e lui dice, non lo nega in realtà, perché dice siamo passati dall'irripetibile presidente Berlusconi a una leadership diffusa. Non è semplice, bisogna affrontare situazioni di conflitto, gestire l'insoddisfazione che nasce dal fatto che i congressi con Berlusconi non ci sono mai stati. Si decideva ad Arcore, oggi andiamo verso un processo più coinvolgente che a volte funziona, altre meno. Nei sondaggi, gli chiede De Cicco, Forza Italia intorno al 7%, il consenso che ci viene attribuito non risponde, scrive, dice Zangrillo, alla capacità di produrre risultati e idee che la nostra classe dirigente può esprimere. Questo dico che la sfida che deve affrontare il nostro partito è quella del rinnovamento. Così Zangrillo, pagina 25 sulla Repubblica. Ci sono ancora molti racconti, reportage sulla sfida e sulla campagna elettorale calabrese, che nel fine settimana avrà il suo epilogo e che rappresenterà un banco di prova per la capacità di Vannacci di destabilizzare il centrodestra. C'è per esempio il racconto di Felice Manti sul giornale: l'esercito di Vannacci sogna il colpaccio, ma a Reggio il generale rischia di fare flop. Sondaggi in calo, il suo blitz in Calabria a suon di insulti per far perdere l'azzurro Roscioli alle suppletive. È andato un po' fuori giri Vannacci. E forse questa parabola molto mediatizzata, gonfiata dall'enfasi che i media in un primo momento hanno garantito al generale, è destinata ad assorbirsi. Lo scopriremo solo vivendo fino a domenica e lunedì, quando il primo voto decisivo della Calabria, delle suppletive calabresi, ci dirà se Vannacci può davvero destabilizzare la maggioranza dall'esterno, visto che Giorgia Meloni non sembra avere alcuna intenzione di includerlo in maggioranza. Poi c'è un altro tema che mi sta a cuore dirvi, perché riguarda la giustizia e un altro conflitto interno alla maggioranza sulla giustizia. Ne abbiamo parlato ieri ed è il tema ancora del sequestro dei telefonini. Lo voglio sottolineare in rassegna stampa perché credo che questo sia un tema che in qualunque democrazia liberale dovrebbe occupare non una ma più pagine dei quotidiani. Mi sia consentito, assai più del tetto di una legge sul tetto degli stranieri a scuola, perché una maggioranza che ha proposto il referendum sulla giustizia per separare le carriere a beneficio delle garanzie del giusto processo, non può, non dovrebbe tollerare che il PM possa sequestrare autonomamente i telefonini di persone non indagati e raccogliere tutto quello che c'è dentro, farne oggetto di investigazioni a 360 gradi e a strascico, senza chiedere un'autorizzazione del GIP, senza alcuna notizia di reato che riguardi la persona nei confronti della quale si procede col sequestro del telefonino. Ebbene, questa notizia, che è oggetto di un conflitto sordo nella maggioranza, è praticamente scomparsa dalle pagine dei quotidiani. Devi andarla a trovare sotto traccia, proprio in basso. Se ne occupano appunto i giornali come Il Dubbio, che trattano di giustizia. Oggi se ne occupa La Stampa a pagina 8. E leggiamo almeno quel poco che c'è sui giornali di questa vicenda, che impatta su valori costituzionali, che richiama peraltro uno specifico monito della CEDU, la quale ha stabilito che la corrispondenza privata contenuta nei messaggi di telefonia, nelle chat private, è appunto sottoposta a un principio di riservatezza e di tutela della riservatezza e non può essere considerata un bene sequestrabile senza l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria e di fronte a fondati indizi di reato. È accaduto nei giorni scorsi nell'inchiesta nei confronti dei medici che avrebbero certificato falsamente le condizioni sanitarie nei confronti di rifugiati, di cittadini stranieri che avevano fatto istanza per ottenere l'asilo in Italia. Bene. Anche lì sono stati sequestrati telefonini a medici non indagati, che è qualcosa veramente che crea sconcerto. Ora, una parte della magistratura considera questa misura fondamentale e fa opposizione in tutti i momenti di confronto con la politica, e la politica, che in questa fase ovviamente non vuole mettere nello scorcio finale di legislatura bastoni fra sé e la magistratura, cede questa pressione. Scrive Fabiana Magri sulla stampa a pagina 8. A poco più di un mese dal voto scusate, no, ho sbagliato, non è Fabiana Magri, vi chiedo scusa. L'articolo si trova sul giornale a pagina 8. Scusatemi, ma ho segnato, eccolo qui. No. E allora, eccolo qui: super procuratore per i minori e sulle intercettazioni e scontro. Si trova sul giornale a pagina 16 ed è firmato da Giulia Sorrentino. Il DDL smartphone accende lo scontro all'interno della maggioranza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il provvedimento approvato dal Senato nell'aprile del 2024, peraltro annunciato più volte dal ministro Nordio, è ancora all'esame della Commissione Giustizia della Camera e a un punto fermo. L'idea di fondo è che il cellulare non venga più trattato come un normale oggetto da sequestrare, perché contiene potenzialmente anni di conversazione, fotografie, email, documenti, dati personali e professionali. Il testo introduce un nuovo articolo per cui il decreto di sequestro deve spiegare il collegamento tra dispositivo e indagine e indagare quali operazioni verranno effettuate e con quali criteri saranno selezionati i dati necessari. Il punto politicamente più delicato è proprio la selezione del contenuto. Forza Italia vorrebbe portare questa impostazione avanti, mentre Fratelli d'Italia vorrebbe evitare che la procedura rallenti soprattutto le indagini più delicate. Questo è l'appello che fa la magistratura. Motivo per cui la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, avrebbe proposto 19 emendamenti, tra cui rientra l'introduzione di una corsia specifica per mafia e terrorismo. Per acquisire smartphone e utilizzare gli strumenti investigativi collegati sarebbe sufficiente il provvedimento del pubblico ministero, senza attendere preventivamente l'autorizzazione del GIP. Ora, è bene chiarire che quando si parla di mafia e terrorismo, oggi si parla di tutto, perché l'imputazione di mafia o di metodo mafioso, che poi giustifica il sequestro del telefonino, è presente in decine, centinaia di indagini che si aprono con queste indicazioni e poi dopo si scopre che il metodo mafioso non c'era. È chiaro? C'era per esempio nell'indagine nei confronti del governatore Toti a Genova. Poi tutto evaporato. Allora è evidente che il sequestro del telefonino senza un vaglio del GIP rappresenta una forma di conculcamento della libertà individuale gravissima che non può essere tollerata. E su questo punto la maggioranza si divide. Forza Italia resta in questa circostanza, diciamo, la trincea delle garanzie, mentre Fratelli d'Italia e la Lega hanno ripiegato sulle posizioni, diciamo, di natura inquisitoria che purtroppo sono presenti nel nostro sistema e nel nostro sistema culturale. Così si chiude la pagina politica. Ci portiamo adesso brevemente, quel che resta della nostra rassegna stampa, sulla incontro, che è l'altra grande questione presente sui quotidiani, di Xi Jinping con Trump, il quale incontro sostanzialmente, come raccontano i quotidiani, non ha prodotto granché sul piano, diciamo, delle decisioni, se non un prolungamento della pace, della tregua sui dazi al 10 gennaio prossimo, come scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Poi il resto sono appelli, l'appello alla stabilità strategica e quindi a evitare lo scontro di Xi Jinping, che ha ribadito la famosa trappola di Tucidide, cioè l'idea che una potenza dominante e una emergente siano destinate a scontrarsi, spiegando che lo si può evitare se ci si rispetta andando mano nella mano nella competizione leale entro limiti. E poi sull'intelligenza artificiale in realtà si tornerà a discutere oggi, ma restano le divergenze con la Silicon Valley, che accusa le aziende cinesi di distillare la tecnologia americana, cioè di copiare, di utilizzare per copiare la tecnologia americana. E poi c'è ancora il punto chiave che riguarda Taiwan, dove Xi cercherà di convincere Trump a rimandare ancora la vendita di un pacchetto d'armi da 14 miliardi di dollari. Trump questa l'aveva definita un'ottima pedina di scambio, creando sgomento tra la maggioranza MAGA. Un'ottima pedina di scambio, veramente fa paura, considerato quello che per esempio è stato il destino di Hong Kong, dove pacificamente la Cina si è impossessata di Hong Kong e poi ha messo in campo il terrore nei confronti dei dissidenti del partito. Ci sono due approfondimenti, uno di Guido Limpio e uno di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Guido Limpio cita le rivelazioni del Wall Street Journal, il quale dice che la Cina ha inviato in Iran un alto numero di componenti necessari alle produzioni di missili e droni, ha assistito gli Houthi e soprattutto pare che parti del caccia F-35 inviate destinate all'Australia siano finite per errore a Hong Kong e poi in mano cinese. E invece Fubini si concentra sullo spread che si allarga fra Cina e USA in maniera veramente significativa, 351 punti base, segno che lo squilibrio commerciale fra i due colossi aumenta e non si riduce. E questo impatta su tutte le economie, questo cocktail di fattori, dice, non solo allarga lo scarto con Pechino, ma anche con le economie europee. Non a caso il titolo decennale italiano rende ormai il 4,54% e quello francese il 4,7%. Insomma, la Cina come esportatore di beni sui mercati del mondo adesso dagli Stati Uniti anche con l'Europa questo fenomeno dello squilibrio commerciale sostenuto da un'economia, da un'impresa assistita dallo Stato, è ovviamente un fenomeno che è un fattore di squilibrio e se ne concentra Federico Fubini sul Corriere della Sera. Poi c'è il discorso di Netanyahu all'ONU, deserta perché i delegati, soprattutto dei paesi arabi, hanno abbandonato l'aula dell'Assemblea Generale e il premier israeliano ha difeso la sua campagna a Gaza, dice: nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. Parla in un'aula semivuota. Le accuse di genocidio a Gaza rivolte a Israele sono la più grande bugia del secolo, dice: noi abbiamo evitato un genocidio, quello degli ebrei. Il 7 ottobre è il totem da cui tutto inizia e in cui tutto finisce, scrive Gabriella Colarusso sulla Repubblica. I terroristi di Hamas hanno bruciato vivi i bambini davanti ai loro genitori, stuprato le donne. Insomma, Netanyahu è tornato su questi argomenti che aveva già segnalato in altre denunce. Rivendica il diritto di muovere guerra all'Iran e dice: codardi morali quei delegati che hanno abbandonato l'aula, soprattutto quelli delle monarchie del Golfo, che noi difendiamo. E infine su Gaza dice: il governo sta facendo tutto per prevenire vittime civili nella guerra di Gaza più che ogni altro esercito del mondo. In questo modo, scrive la Repubblica, vuole scacciare i fantasmi di Gaza, il film che la destra israeliana vuole cancellare, in cui sono proprio i soldati a raccontare gli abusi dell'esercito più morale del mondo. Gli attivisti in strada, arrestata Susan Sarandon. Ma c'è un articolo sulla Stampa molto interessante, appunto di Fabiana Magri, che stavo per errore leggendovi prima, che riguarda le elezioni, perché secondo un sondaggio delle elezioni israeliane, se ne parla poco ma sono ormai alle porte, secondo un sondaggio il partito dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot sarebbe dato al 41%, o meglio, il generale considerato per il 41% degli israeliani più adatto a fare il premier contro il 38% di Netanyahu. Il suo partito Yashar è davanti al Likud in molti sondaggi. L'ultimo di Canale 13 gli assegna 22 seggi contro 18, anche se nessun blocco ha oggi la maggioranza. Pesa il voto dei circa 550.000 giovani israeliani per la prima volta alle urne. E questo è un appello di Eliana Sachs, che è una giovane impegnata politicamente per il partito dell'ex capo di Stato Maggiore, che dice: i ragazzi israeliani votano per chi è virale, Eisenkot porta il peso delle scelte e del lutto. E lo vedremo il 27 ottobre se questa campagna sarà in grado di ribaltare le sorti della democrazia israeliana dopo, mi pare, 16 anni di governo di Netanyahu. Con questo interrogativo, sono le 8:49, io ho concluso la mia rassegna stampa anche oggi, auguro a tutti un ottimo fine settimana, ci risentiamo però lunedì mattina alle 7:30 dagli stessi microfoni di Radio Radicale. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Radio Radicale 11:02, era appunto la replica di Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano. Adesso facciamo ascoltare la chiusura della festa del quotidiano Il Tempo che si è tenuta ieri a Roma, con l'intervista del direttore Daniele Capezzone alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Appena concluso il Consiglio dei Ministri, buonasera Presidente, grazie.
3: Buonasera Direttore, buonasera a tutti voi e grazie dell'invito. Mi scuso di non essere fisicamente con voi, ma come lei vede è una giornata un po' complessa.
2: Presidente, partiamo dalla scorsa settimana, poi ci avviciniamo a questo pomeriggio. La sinistra è impazzita di rabbia per l'abolizione del bollo auto. A una settimana di distanza da quell'annuncio, lei come si spiega quelle reazioni scomposte?
3: Allora, guardi, intanto mi consenta ancora, insomma, di ringraziarla, di ringraziare lei, di ringraziare la redazione del Tempo, anche se posso permettermi di fare i complimenti. Ho letto che, insomma, state crescendo in termini di vendita, in termini di abbonamenti, e quindi penso che il buon lavoro vada riconosciuto. Davvero complimenti a lei e a tutta la sua redazione sul bollo.
2: Grazie.
3: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, penso che lei abbia visto che ne propongono una dopo l'altra, l'ultima la proposta Conte per distribuire, per coprire, diciamo, la proposta di distribuire 15.000 euro a ogni diciottenne, poi non piaccia il fatto che invece c'è un governo che non solo non introduce nuove tasse sulla proprietà, ma che addirittura taglia le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio, perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus. Non è la nostra ricetta, se ne devono fare una ragione per le patrimoniali bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà. Ecco, per quello che ci riguarda, noi continuiamo a lavorare per cercare di tagliare le tasse, come il nostro programma ci impegna a fare e come abbiamo fatto finora. Lo ricordo brevemente, direttore, perché noi abbiamo tagliato le tasse sul lavoro, abbattimento del cuneo, ma anche, ricordo, le tasse sulle mance, il taglio del fringe benefit, i premi di produttività, la detassazione del lavoro notturno e feriale, la detassazione degli aumenti contrattuali. Abbiamo tagliato le tasse sulla persona con il lavoro sull'IRPEF, l'accorpamento delle prime due aliquote, la riduzione della seconda aliquota. Abbiamo tagliato le tasse sulle imprese, più assumi meno paghi, libero ammortamento, i crediti d'imposta per la ZES nel mezzogiorno. Abbiamo tagliato le tasse sui lavoratori autonomi con l'innalzamento della platea per il regime forfettario. Abbiamo tagliato le tasse alle famiglie, soprattutto alle mamme lavoratrici, decontribuzione per le madri lavoratrici. Abbiamo tagliato le tasse sulla proprietà. Bollo auto è l'ultima, però mi consenta di ricordare velocemente anche che abbiamo tolto la prima casa fino a una certa soglia dal calcolo dell'ISEE. Quindi questo è il lavoro che facciamo noi, è un lavoro sul quale intendiamo andare avanti. E qualcuno che diceva che ha sempre detto che le tasse sono bellissime, questo lavoro non piace, ma a noi sì.
2: Grazie Presidente. Altra crisi isterica dell'opposizione, già domenica al preannuncio, poi ora si è appena concluso il Consiglio dei Ministri, per le norme contro il velo a scuola e per il tetto al numero di alunni stranieri o che non parlino italiano. Ma la sinistra non era contro il patriarcato, oppure il patriarcato può andar bene a patto che sia islamico?
3: È una lunga discussione questa, direttore, però allora andiamo per punti, perché come appunto lei ricordava il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato queste misure. Primo, divieto di burka e di niqab a scuola, che a scanso di equivoci non è il velo che copre il capo, è il velo che copre il volto, perché a scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una ragazza debba essere costretta a nascondersi. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, perché una donna, o peggio ancora una bambina, a cui viene imposto di nascondere persino lo sguardo, è una persona a cui si stanno negando quei diritti fondamentali e quell'integrazione di cui pure ci si riempie tanto la bocca. Dopodiché chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei, e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile. Le dirò che per certi versi, secondo me, è addirittura spaventosa. a mio avviso. Dopodiché, secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi. Anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché, siamo o no tutti d'accordo sul fatto che la conoscenza dell'italiano e delle regole sulle quali si basa la nostra società siano gli elementi indispensabili per una vera integrazione di chi arriva in Italia? È questa la domanda fondamentale. Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
2: Veniamo alla prossima legge di bilancio. Lei già prima evocava il percorso economico del governo. Molto, e a mio personale avviso assai bene, è stato fatto per i ceti più in difficoltà in Italia nelle prime 4 manovre di questa legislatura. Ora però è il momento del ceto medio. Cosa dice a chi percepisce più di 50.000 euro lordi annui?
3: Guardi direttore, tornando indietro, ovviamente per noi in questi anni, data anche la situazione con la quale ci confrontavamo, quando siamo arrivati era una priorità per noi sostenere il potere acquisto dei redditi medio-bassi, no, priorità che chiaramente abbiamo perseguito con diverse misure, la principale delle quali fu l'allora abbattimento del cuneo contributivo, poi cuneo fiscale. Però, direttore, anche diciamo molte misure che noi abbiamo portato avanti in questi anni, che sicuramente danno una mano soprattutto ai redditi diciamo medio-bassi, in realtà vanno a beneficio anche delle famiglie che hanno un reddito più alto. Questo vale la pena di ricordarlo, cioè IRPEF. Ovviamente le misure impattano più su redditi medio-bassi, però, atteso che l'IRPEF è un'imposta a scaglioni, riguardano anche i redditi più elevati. E le posso citare moltissime misure, come penso la soglia di esenzione, l'innalzamento della soglia di esenzione del fringe benefit, che prima era 258 euro, poi è diventata addirittura 2.000 euro per i lavoratori con figli. Penso alla detassazione quasi totale dei premi di produttività, l'aliquota era il 10, adesso è l'1%, abbiamo portato da 3 a 5.000 euro il valore del premio a cui si applica, abbiamo alzato da 65 a 85.000 euro, ricordavo prima la soglia d'accesso al regime forfettario per gli autonomi. Abbiamo lavorato sui congedi di maternità, innalzando diciamo la soglia della retribuzione all'80% invece del 30%. Abbiamo escluso dal calcolo dell'ISEE i titoli di Stato fino a un ammontare di 50.000 euro e, come dicevo, il valore della prima casa, cioè la franchigia è passata da 52.000 a 91.000 euro, addirittura a 120.000 per chi vive nelle città metropolitane. Queste sono tutte misure, ma vado chiaramente a spanne, che riguardano in modo importante il ceto medio. Ricordo anche, a proposito di titoli, i redditi medio-alti hanno potuto beneficiare anche di vantaggi indiretti legati alla stabilità, alla serietà del governo. Lei pensi all'andamento record della borsa? Pensi alla sempre maggiore a quanto sono stati, diciamo, più appetibili i titoli di Stato italiani? E pensi alle emissioni record in favore delle famiglie e dei piccoli risparmiatori che abbiamo fatto in questi anni. Quindi c'è stato un lavoro fatto anche sul ceto medio. Chiaramente io capisco cosa lei mi sta chiedendo in realtà, cioè perché se ne parla, no? Le posso, e quindi io le posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione, quindi alleggerirlo serve chiaramente a tutti, compatibilmente con la situazione che dobbiamo affrontare, dato un contesto che lei vede intorno a noi che non è facilissimo, e quindi è una sicuramente una dei nostri obiettivi, e non per ragioni, diciamo, elettorali, votano a destra, votano a sinistra, no, si dice il ceto medio, no, semplicemente perché è giusto farlo e a noi piace fare le cose che sono giuste per mettere maggiormente in moto, ecco, questa nazione e chi la manda avanti.
2: Grazie Presidente. Voltiamo pagina. I numeri del contrasto all'immigrazione clandestina sono lusinghieri. In due anni oltre l'80% in meno di sbarchi, più il successo in UE sulla nuova normativa sui rimpatri che è stata voluta da lei e che prevede la lista unica dei paesi africani e asiatici dove rimandare chi non ha diritto di rimanere. I rimpatri stanno già andando da mesi meglio. Lei si aspetta ora un ulteriore aumento?
3: Lei sa, direttore, che io difficilmente mi accontento dei risultati raggiunti, a maggior ragione quando si parla di un tema che per noi, per gli italiani, è dirimente come la lotta all'immigrazione illegale di massa. La ringrazio per ricordare la riduzione degli sbarchi in Italia rispetto a, diciamo agli anni passati, rispetto al 2023 appunto oltre l'80%, però vale la pena ricordare anche un altro dato, che la diminuzione degli arrivi di immigrati illegali rispetto al 2022, cioè l'anno in cui ci siamo insediati, e qui siamo al 70% in meno. C'è voluto del tempo, è vero. Ricorderà che avevamo promesso soluzioni strutturali a questo problema, anche quando questo avesse richiesto più tempo. Abbiamo portato soluzioni strutturali su questo tema a livello nazionale, a livello europeo. Oggi possiamo dire che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E lo diciamo, direttore, perché è un risultato del quale io vado sinceramente orgogliosa. A maggior ragione ne vado orgogliosa perché è un risultato che siamo riusciti a ottenere nonostante una situazione di instabilità intorno a noi che continua a peggiorare. E quindi, diciamo, nonostante un contesto totalmente avverso e nonostante le, diciamo, palesi, ecco, resistenze, gli evidenti tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo in questi anni a remare contro. Io rimango convinta che se tutte le parti dello Stato avessero remato sinceramente nella stessa direzione si sarebbe potuto fare ancora meglio, e non dispero che prima o poi, diciamo, possa accadere. Dopodiché, come lei ricordava, in questi anni sono da una parte calati gli sbarchi, ma sono anche aumentati i rimpatri in modo sensibile. Oggi i rimpatri sono aumentati del 55% rispetto a quando ci siamo insediati. Qui si può e si deve fare molto meglio. E chiaramente siamo al lavoro per rafforzare questa crescita. Sono assolutamente convinta che una spinta decisiva arriverà su questo dall'attuazione del nuovo regolamento rimpatri dell'Unione Europea, che ci consente, ricordiamolo, di rimpatriare più velocemente chi non ha titolo a stare da noi e ci consente, udite udite, di aprire centri per il rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo una strada che è stata aperta dall'Italia con il famoso vituperatissimo protocollo con l'Albania, che invece oggi diventa, diciamo, anche uno strumento del quale i vari Stati membri possono fare uso. Quindi anche qua vale la pena di dire, direttore, concludo, che io ricordo quando ci dicevano che le nostre idee, soprattutto in materia di contrasto all'immigrazione, erano delle idee eretiche, che erano addirittura contrarie alla civiltà giuridica europea. Sono fiera che oggi quelle idee siano la civiltà giuridica europea, atteso che sono norme dell'Unione Europea. Penso che questo ci debba ricordare una cosa semplice, cioè che noi siamo l'Italia e che con un po' di sana consapevolezza di quello che rappresentiamo e della forza che abbiamo, con qualche idea di buonsenso, noi possiamo indicare la rotta e non limitarci a inseguire o a seguire una rotta che è stata indicata da altri. Però per fare questo c'è bisogno di un governo di patrioti.
2: Grazie Presidente. Spostiamoci sul tema che è più vicino rispetto a quello del contrasto all'immigrazione irregolare, la sicurezza. L'esperimento del modello Caivano può essere replicato nei punti caldi delle grandi città? Può essere questa una misura di impatto visibile che insieme ai numeri dia ai cittadini anche la sensazione visibile di un cambiamento nelle città?
3: Sì. Chiaramente sì, e le rispondo sì a entrambe le domande, e non perché intenda prendermi oggi un impegno con lei, ma perché il governo ha già da tempo agito in questo senso, già da tempo lavora in questo senso. Intanto quello che lei definisce il modello Caivano, la ringrazio per questo, è già operativo, come ricorderà, in altri 8 territori, coinvolge direttamente anche alcuni punti caldi delle grandi città metropolitane. Citerei Roma, segnatamente Quarticciolo, quartiere popolare del quadrante est della capitale tra la Togliatti e la Prenestina, dove siamo impegnati per realizzare servizi e strutture per i bambini e per i ragazzi come asili nido, aree attrezzate, strutture sportive. Penso a Napoli, dove uno degli interventi più significativi lo stiamo realizzando a Scampia, e parliamo dello sgombero e della bonifica del campo Rom, di uno dei più grandi campi Rom, per realizzare al suo posto un campo da rugby da affidare alla gestione delle Fiamme Ore, un po' sul modello di quello che abbiamo fatto esattamente a Caivano, contemporaneamente permettere l'apertura di uno svincolo autostradale che era atteso da decenni. Penso alla Calabria, dove abbiamo sgomberato la storica tendopoli di San Ferdinando, che lei ricorderà perché ne abbiamo parlato per anni e anni, cioè la tendopoli che accoglieva i braccianti agricoli della piana di Gioia Tauro. Abbiamo cancellato una vergogna, appunto, della quale tutti parlavano ma che nessuno ha mai risolto, e abbiamo dato una sistemazione dignitosa a questi lavoratori, persone che lavorano regolarmente sul nostro territorio nazionale, tanto per parlare di rispetto verso gli stranieri. Le citerei ancora Rozzano in Lombardia, dove stiamo intervenendo per riqualificare il centro della città, consegnare ai cittadini nuovi spazi pubblici in luogo dell'abbandono, e questo per dimostrare che non ci siamo fermati a Caivano. Caivano per noi non era, come posso dire, una bandierina a piantare, era l'esempio che si poteva fare, e lo stiamo replicando in diverse altre realtà. Dopodiché ovviamente sicurezza e controllo del territorio sono la precondizione per fare anche questo lavoro, e anche qui ne siamo così consapevoli che in meno di 4 anni, ricordavo, guardi il dato oggi con il ministro Piantedosi, noi abbiamo assunto 46.000 agenti delle forze dell'ordine, ne entreranno in servizio entro il 27 altri 25.000, quindi alla fine di questi 5 anni noi avremo assunto 70.000 persone nelle nostre forze dell'ordine. E grazie anche a questo personale abbiamo realizzato fin qui 4.500 operazioni ad alto impatto, sono quelle operazioni straordinarie che impegnano uomini e mezzi schierati in forze, no, sul territorio, metodo che funziona perché resiste restituisce un segnale della presenza dello Stato sul territorio, e perché ci dà numeri importanti nel contrasto alla criminalità. Parliamo di 1.200.000 persone controllate, parliamo di migliaia di arresti. E poi strade sicure, che pure è un'operazione che abbiamo rafforzato, oggi conta su 6.800 militari, 800 dei quali sono impegnati nelle stazioni, perché le stazioni sono la foto sulla carta d'identità delle grandi città, e stiamo cercando anche qui di dare dei segnali molto chiari. Quindi da una parte cerchiamo di riportare sicurezza e legalità, dall'altra ci occupiamo di costruire servizi che possono rimanere nel tempo, quindi anche il presidio che rimane, no, sul territorio, lo facciamo insieme alle amministrazioni locali. Pensiamo che diciamo, il riscatto sia possibile e io continuo a crederci fermamente, guardi, e mi taccio davvero, ci sono delle storie che lo raccontano molto bene, e ce n'è una che voglio condividere con lei, che è la storia di un ragazzo che si chiama Francesco Crispino, è un'altra età molto giovane, che pochi mesi fa ha vinto la medaglia d'argento della categoria 70 kg ai campionati italiani under 17 di pugilato. Lei sa dove si allena questo ragazzo, direttore? Si allena nel centro Pino Daniele di Caivano, chiedo scusa, cioè la struttura che noi abbiamo realizzato, che prese il posto di questo ex Delfinia, cioè il simbolo del degrado di quel territorio e il luogo nel quale si consumò il terribile stupro di due bambine, che poi chiaramente salì alle cronache, che mi portò a Caivano in quel momento. Ecco, io penso, siccome noi raccontiamo sempre soprattutto quello che non va, poi però questa nazione è piena di storie straordinarie che danno un senso al nostro lavoro, e questa è una storia che mi piaceva condividere con lei e con voi.
2: E grazie per averla evocata. Parliamo di energia. Ieri il Parlamento, per l'esattezza il Senato, ha definitivamente approvato la legge delega per il nucleare. Che vuol dire questo passaggio?
3: Beh, vuol dire che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere il quadro di regole che le consente di produrre energia nucleare, perché io considero un paradosso, direttore, che noi oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, però non possiamo produrre energia nucleare, e questa legge risolve e affronta questo paradosso. Che cosa cambia per le famiglie e per le imprese? Cambia ovviamente che avremo meno dipendenza dall'estero, chiaramente ci vuole del tempo, ma quando, diciamo, anche l'energia nucleare sarà operativa in questa nazione, noi saremo meno dipendenti dall'estero e saremo quindi meno esposti alle crisi internazionali che, come abbiamo visto in questi anni, si pagano in bolletta. Cambia che avremo un'energia stabile e a basse emissioni, quindi una componente fortissima di un mix energetico di cui abbiamo bisogno anche per non essere esposti, come dicevamo. Cambia che abbiamo una risposta concreta alla domanda di elettricità che è destinata a crescere, a salire con i data center e con l'intelligenza artificiale, e cambia, e forse questa è la cosa che interessa di più chi ci ascolta, che avremo bollette meno care. Quindi una scelta strategica, una scelta coraggiosa, una scelta di buonsenso, una scelta di visione. È possibile che non vedrò io, diciamo che non sarò io al governo, non saremo noi al governo quando gli italiani vedranno questa rivoluzione, e questa rivoluzione impatterà nella loro vita, ma quel giorno sarò molto contenta di aver determinato quella rivoluzione, può cambiare, diciamo che può dare una sterzata molto importante nella produzione italiana e nel potere d'acquisto degli italiani. E voglio approfittare anche per ringraziare quelle forze politiche che, anche stando all'opposizione, ci hanno su questo dato una mano fin dall'inizio. Segnatamente voglio ringraziare Azione, Carlo Calenda, perché insomma dimostra che ci sono ancora dei politici che sulle questioni strategiche, sulle questioni, diciamo, di importanti, ecco, per il futuro di questa nazione, sanno andare un po' oltre gli steccati, e quindi vale la pena anche di ringraziarli per questo.
2: Ultime due domande. Entriamo nella discussione politica, ma se le comunicano chi sarà il suo avversario a sinistra, lei è disponibile a un confronto faccia a faccia?
3: Guardi, direttore, è una disponibilità che avevo già dato, come lei sa. Il problema qui mi pare piuttosto sapere se avremo un candidato premier, direi vero, a sinistra, perché cioè, io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, non dirci prima del voto chi guiderebbe un governo di sinistra in caso di vittoria. Insomma, noi non è che non siamo abituati a questi metodi, che però insomma, tradiscono di quello che pensa la gente, di quello che la gente vuole votare, non è che interessi tantissimo, tanto alla fine decidono loro nel palazzo, perché quando si fanno queste proposte questo si sta dicendo. E io penso che a maggior ragione per questo noi dobbiamo essere contenti che se la riforma elettorale verrà approvata definitivamente, abbiamo consegnato a questa nazione norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma, eppure il parlamentare dopo oltre 30 anni che per il Parlamento non c'erano le preferenze, e che grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato. Decidono i cittadini e chi vince le elezioni ha i numeri per governare 5 anni. Questo credo che sia un discreto lascito, ecco, per questa nazione dopo quello a cui abbiamo assistito negli anni passati.
2: Grazie Presidente. Ultima domanda. Vale per Vannacci e per altri. È il momento di chiarire agli italiani che ogni voto sottratto al centrodestra rischia di portare la sinistra a Palazzo Chigi, cioè esiste un tema di voto utile?
3: Guardi, io non penso che sia più di tanto da chiarire questo ai cittadini, penso che i cittadini ce lo abbiano già chiaro, penso che il voto sia utile quando è un voto utile all'Italia, e per come la vedo io il voto utile è quello che ti consente di avere una maggioranza compatta, un governo scelto dai cittadini, che abbia un programma chiaro, che possa rispettare gli impegni presi, che non sia ricattabile. Le cose le vedo così, anche perché interpreto la politica come servizio alla nazione, non come forma di realizzazione personale, quindi penso che non ci si debba semplicemente porre il tema di vincere le elezioni, io penso che ci si debba sempre porre soprattutto il tema di riuscire a governare bene, perché è questo che fa la differenza, e sono convinta che lo abbiamo dimostrato in questi anni e sono convinta che lo possiamo dimostrare anche, diciamo, per i prossimi, che si possa ancora fare, e chiaramente questo dipende dagli italiani, ma io confido che gli italiani capiscano molto bene come stanno le cose quando andranno a votare.
2: Buon lavoro Presidente Meloni. È stato un grande piacere averla con noi alla Festa del Tempo. Buon lavoro, grazie.
1: Radio Radicale 11:30 minuti, questa è l'intervista del direttore del Tempo Daniele Capezzone a Giorgia Meloni, che si è tenuta ieri 24 settembre a Roma nell'ambito della Festa del Quotidiano Il Tempo. Ora, la presentazione del libro di Paolo Gentiloni, Diventare una potenza, che si è tenuta sempre nella giornata di ieri 24 settembre con gli interventi dell'autore Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario Europeo, della giornalista Alessandra Sardoni, il ministro Guido Crosetto e ancora i giornalisti Monica Maggioni e Stefano Cappellini.
4: Semplicemente per dire che è un libro che ha una sua ha una geometria, è costruito, diciamo, in modo da tirare fuori prima tutte le critiche che si possono fare, che vengono fatte, che dominano il nostro dibattito pubblico a proposito di Europa, anche tutti gli stereotipi, se vogliamo dir così, e tutto questo viene analizzato, approfondito o smontato. Dal punto di vista, diciamo, naturalmente delle competenze che Paolo Gentiloni ha, a prescindere per come esperto, ma anche ovviamente forte della sua esperienza istituzionale come Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri ancor prima, e anche come Commissario europeo. Quindi questo libro ha una parte analitica molto forte, anche molto leggibile, molto comprensibile per tutti, in una specie di compendio anche di piacevole lettura, molto completo e poi anche ricco di retroscena, gustosi dei suoi contatti con i primi contatti con Trump, per così dire, ma anche sulle trattative quando era commissario agli affari economici con i governi, quindi anche dall'altra parte, diciamo così. E anche questo è molto interessante. Non tralascia nessuno dei nodi e nemmeno delle valutazioni politiche, perché comunque è un libro anche politico, perché c'è una parte di proposta. Questa proposta, che è la sua istruzioni per una rivoluzione europea, cioè la parola rivoluzione ha colpito tutti, anche Mario Monti ho letto che è rimasto colpito da questa parola ieri. E quindi dall'accostamento fra il riformismo proverbiale di Paolo Gentiloni e questa parola rivoluzione nel sottotitolo, però in realtà è un po' una rivoluzione quella che propone, comunque una proposta molto forte, europeista, anche un atto d'accusa verso gli europeisti deboli della sua parte, e quindi insomma capirete che è molto completo. Dicevo, c'è una valutazione anche come dire, dell'europeismo del centrodestra, della destra e anche dell'attuale Presidente del Consiglio, ci sono notazioni su Trump, insomma, e c'è fortissimo il tema della difesa.

0: occhiata di possibili attacchi con i droni, con una fonte attribuita alla CIA, e quindi vorrei partire da qui intanto, perché c'è invece chi dice nel dibattito pubblico anche italiano, forse soprattutto italiano, che questa minaccia non esiste e che anche che è l'Europa che viene, come dire, tacciata di essere bellicista o guerrafondaia, e però anche perché questo ci consente di andare subito a un capitolo molto importante di questo libro, che si intitola proprio Un esercito, che è sulla difesa comune. E quindi volevo sapere, alla luce di tutto questo, sia insomma strapparle un commento sulla situazione, ma anche chiederle una sua lettura, se la convince l'europeismo in merito di difesa di Paolo Gentiloni.
1: Grazie, grazie per l'invito Paolo, grazie per l'ospitalità a Lucio Caracciolo.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, parto dalla notizia del giorno, lo dico per la 50ª volta, non esiste, non ci risulta, non risulta neanche ad altri governi richiamati in causa dall'articolo del giornale. Ciò non significa che non esista una minaccia, significa che questa cosa qua che è uscita sul giornale spagnolo a noi non risulta. Poi se devo dire con la durezza che si richiede a un ministro della difesa, la Russia non ha alcun bisogno di navi a 200, 300, 500 chilometri dall'Italia per colpirci, né di navi che possono trasportare pochi droni ed essere facilmente intercettati, perché si parla di droni, visto che citano anche i modelli che fanno i 200 chilometri o 300 chilometri all'ora, quindi la minaccia russa, se volesse venire contro qualunque paese europeo, non ha bisogno di navi nel Mediterraneo, può anche venire nel Mediterraneo, ma basta la Russia per portarla e bastano le armi che la Russia ha e usa quasi tutti i giorni in Ucraina e che può usare verso qualunque paese europeo, quindi non abbiamo bisogno di inventarci minacce per spaventarci. Ciò detto, la Russia può essere una minaccia? Ci sono varie, Paolo lo sa meglio di me, ci sono varie sensibilità e risposte a questa domanda. Più ti avvicini alla Russia, più la risposta è sì. Io sono stato recentemente in Polonia, nei paesi baltici, ma anche in Ungheria e in Romania. Questi paesi non si chiedono se la Russia farà qualche atto ostile, si chiedono quando la Russia farà qualche atto ostile, e che abbiano torto o meno si stanno preparando a quello. Se voi andate in Polonia vedete che stanno costruendo questa, non la chiamo per non portare sfortuna con un nome che aveva quella francese, una linea di difesa lunga 800 chilometri, fatta da recinzioni, da campi minati, da artefatti in cemento armato, da trincee, da droni per intercettare, cioè da sistemi di difesa, da ospedali per ospitare nelle retrovie, cioè si stanno preparando a quello. Dite, i polacchi da sempre non amano i russi? Può darsi. La Svezia? Un paese che è stato fino a 3 anni fa non allineato con nessuno? Come la Svizzera, improvvisamente è il paese che ha più paura di tutti di cosa può succedere da parte della Russia. Sono impazziti tutti gli svedesi di centro, di destra, di sinistra improvvisamente? Non lo so. Questo è quello che vedo. Ma poi c'è una cosa ancora più forte. Vedo cosa succede tutti i giorni in Ucraina. E vedo ad esempio come è stata rifiutata l'offerta di pace di Zelensky, che era discutibile. Era un punto, vedete. Non so se l'offerta di pace di Zelensky fosse la migliore possibile per Putin, ma era sicuramente un ottimo punto di partenza, visto che parlava di territori, sostanzialmente non parlava più dei territori conquistati e parlava della zona che corrispondeva alle nuove province che la Russia ha inglobato, Ucraina, che la Russia ha inglobato con il proprio cambio costituzionale, come se fosse la Russia, come area di rispetto, come una zona controllata, diciamo, dalle Nazioni Unite o qualche organismo internazionale. Era una base di discussione seria, quindi. Quindi questo è quello che vediamo tutti i giorni. Quindi il ministro della difesa di un paese, qualunque paese occidentale, qualunque paese

0: cervello deve partire da considerare qualunque possibile minaccia. Quella è una possibile minaccia che l'Europa può in qualche modo avere. Esiste un'Europa che può rispondere a questa minaccia?
1: Può diventare una potenza.
0: Allora, oggi Paolo lo sa meglio di chiunque altro, ma lo sa, penso, chiunque sa, l'Europa ha tante competenze, non ha la difesa. La difesa è rimasta nazionale. Quindi l'Europa non può neanche, e non parla mai, parla di industria della difesa, non può parlare di difesa, perché è rimasta una competenza nazionale. È sufficiente una competenza nazionale per difendere l'Europa? No. Io lo dico da quando sono ministro. Io non sarei mai in grado, come ministro di difesa italiana, neanche se arrivassimo al 5% del prodotto interno lordo, neanche se arrivassimo al 6, al 7, all'8, al 10 di prodotto interno lordo, non sarei mai in grado di costruire una difesa nei tempi che ci serve per costruirla, né io né nessun altro. Godiamo adesso di una difesa finché dura della NATO, che è sostanzialmente quella degli Stati Uniti, soprattutto come deterrenza. Abbiamo capito che in prospettiva dovremo fare a meno del sostegno degli Stati Uniti, e in qualche modo l'Europa sta cercando di costruire una propria difesa. Come lo sta facendo? Se volete una risposta sincera, come ha sempre portato avanti l'Europa una competenza che in qualche modo non era europea. Ogni nazione si fa il suo percorso, chi più chi meno, con un po' più di dialogo rispetto al passato, ma sempre poco rispetto a ciò che servirebbe. E quindi ci sono sovrapposizioni di spese che potrebbero non essere fatte, sovrapposizioni di acquisti che potrebbero non essere fatti, continuano a esserci modi diversi di formare le forze armate, di costruire sistemi di difesa, di requisiti, dei requisiti. E anche un po' come te, Paolo, io in questi anni ho cercato di concentrarmi su alcuni punti concreti, no? Per dire, no, cerchiamo di costruire almeno dei piccoli percorsi da fare insieme. Non riusciremo mai a comprare tutti lo stesso oggetto? Facciamo in modo che l'oggetto diverso che magari compriamo, ognuno dalla propria industria, abbia gli stessi requisiti e sia interoperabile. Cioè, sono diversi, ma è come se fossero la stessa cosa, che è l'ABC. E poi ognuno, a quel punto, può scegliere il migliore, quello che costa meno, e in qualche modo creare una concorrenza. Percorso difficilissimo. Forse riusciremo a farlo fare dall'EDA, ma è una proposta che sta andando avanti da 3 anni. C'è la possibilità di fare formazione insieme? Sì, lo stiamo facendo attraverso la NATO, e quindi la NATO in qualche modo è la base su cui puoi costruire una difesa europea, perché ti ha dato un linguaggio, dei modi di agire, delle norme che in qualche modo puoi, senza inventare delle nuove, trasferire in Europa e in qualche modo rendere interoperabile i nostri eserciti, le nostre marine, la nostra aeronautica. Dei passi avanti ne stiamo facendo, ripeto, la velocità che richiedono i tempi è il problema più grosso. La Russia è in totale economia di guerra, ha ormai una capacità produttiva che noi tutti insieme non riusciremo a raggiungere, soprattutto dei prezzi per quella capacità produttiva che per noi sono impraticabili. E questo è un problema. La Russia coopera in modo continuo e costante con la Cina, con l'Iran e con la Corea. L'insieme di questi 4 paesi ha messo su un sistema di produzione di armi poco sofisticate magari, ma alla fine in quantità e prezzo enorme, che noi come Occidente fatichiamo, lo dimostra anche l'Iran, con le nostre sofisticate, ottime e molto costose, in qualche modo contrastare. Quindi c'è un tema, è un tema reale. Io non vado negli altri temi, Paolo, ma il presupposto per poter anche avere una difesa sarebbe quella di mettere in pratica alcune delle cose, delle provocazioni che tu fai alla fine. Cioè, c'è un'Europa che deve rendersi conto che a livello nazionale, ad esempio, tu non puoi affrontare il tema delle materie prime e delle materie prime critiche o dell'energia. Nessun paese, neanche la Francia col suo nucleare. Quindi quella sarebbe una cosa in cui mettere insieme le leggi europee, perché se il futuro sono gli small reactor, il paese che è più avanti di tutti dopo la Cina è la Russia sugli small reactor, e l'energia diventerà un fattore abilitante, così come il prezzo dell'energia e la possibilità di essere indipendente dai paesi che adesso sono in crisi. Sulle tecnologie siamo indietro, irrecuperabile il margine sull'intelligenza artificiale, ma sulla quantistica, sulla robotica, su altri settori l'Europa può recuperare un suo spazio, ma se mette insieme tutte le teste. E lo stesso nella conservazione di una tecnologia, una capacità produttiva che in qualche modo a cosa ci serve? Nei prossimi 5 anni noi metteremo in discussione le nostre democrazie e i nostri stati sociali con la nostra capacità di continuare a produrre ricchezza. Se non produci ricchezza non la redistribuisci. Le nuove tecnologie mettono in crisi qualunque capacità produttiva di ricchezza e industriale di tutte le nazioni. Chi non si adegua muore, con una velocità inimmaginabile nel secolo scorso. Perché con le nuove tecnologie la morte industriale è in 4, 5, 6, 7 anni. O noi difendiamo la capacità produttiva, che significa la capacità di creare ricchezza e quindi di redistribuirla, o con la crisi successiva andranno chiaramente in difficoltà tutti gli stati sociali prima e lo stesso concetto di democrazia dopo. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Per cui la difesa europea che dobbiamo mettere in piedi non è solo quella militare. Ho detto oggi, l'ho detto ad Ancona, quella che mi preoccupa di più oggi, ve lo devo dire, con la grande preoccupazione che ho per quella fisica, è la difesa della ricchezza europea, della capacità produttiva, della capacità di produrre reddito e di redistribuirlo. Questa è la sfida più grande, questo è il pericolo più grande per l'Unione Europea e questo è il motivo per cui una cosa si può fare non divisi. Non c'è una nazione che può farlo da sola, neanche la Germania, come sta dimostrando adesso.
1: Grazie. Risposta così esaustiva, le chiedo soltanto se la chiave politica per passare a una controffensiva europea rispetto a tutto questo, controffensiva in questo caso è solo metaforico naturalmente, è però, per lei anche un esponente di partito, di un partito di centrodestra, è comunque in un'Europa come quella che disegna in questo libro Paolo Gentiloni, cioè se è un'Europa che addirittura propone un rilancio federalista, poi adesso facciamo subito parlare lui, però un po' questo, lei la vede diversamente, cioè è un'Europa degli stati che si mettono d'accordo con queste emergenze che lei ha descritto in modo anche vibrante, ma è un'Europa degli stati o è un'Europa che deve fare il salto che viene auspicato da questo libro, anche superando il diritto di veto?
0: Siccome sa, io non parlo per il mio partito, io parlo per Guido Crosetto, quindi insomma, tutta la vita che lo faccio, quindi continuo a farlo.
1: Guido Crosetto va benissimo.
0: A maggior ragione a 63, a 63 anni. Io penso sia impossibile superare la divisione tra stati in modo veloce. Tu devi creare delle corsie in cui fare le cose insieme. La discussione non è tra l'Europa federalista o non federalista, è un'Europa che si federa su alcune direttrici di sopravvivenza. L'industria, la ricerca, la tecnologia, la difesa? Secondo me sì. Io poi nella difesa ho un'idea che va al di là dei 27, Paolo. L'ho scritto a tutti i miei colleghi ministri di difesa europei, io ho l'idea di una difesa continentale europea, cioè voglio superare i 27, perché se io aspetto le procedure burocratiche dei 27 prima di fare l'Europa europea, cioè la difesa europea ci vogliono 32 anni, se io parto con un accordo che mette insieme tutti i paesi dell'Europa continentale, da UK alla Norvegia, dalla Svizzera ai paesi dell'ex Jugoslavia all'Ucraina, una volta finita la guerra, che non riuscirebbe mai a entrare in tempi veloci nella NATO, nell'Unione Europea, ma in un'organizzazione europea che nasce solo per la difesa potrebbe entrare e potrebbe costituirla assieme agli altri paesi. Per cui dobbiamo affrontare i temi principali della nostra sopravvivenza tutti insieme. Poi arrivare all'Europa federalista che Paolo immagina ha bisogno di percorsi più lunghi e di tempi che in questo momento la realtà in cui viviamo non ci consente di superare. 15 anni fa, 10 anni fa, tu calcola che l'Europa di difesa era già nata, fu bloccata dalla Francia. Io lo ricordo molto spesso ai miei colleghi francesi, fu un errore allora. Quell'errore lì non va più fatto, ma va costruita con velocità, quindi meno burocrazia, più obiettivi concreti per raggiungere.
1: Allora, all'autore, come dire, la risposta è anche invece l'illustrazione, la spiegazione di qual è la proposta, adesso stiamo parlando per la difesa, sta naturalmente dentro una cornice più ampia di quello che deve essere l'Europa, però mi sembra che sia un buon punto di partenza comunque cominciare a ragionare su questo.
2: Sì, grazie Alessandra, grazie a tutti voi che siete qui, e a Stefano Cappellini, Monica Maggioni. e in particolare a Guido Crosetto, che ha un'agenda pesante e che, come avete sentito, non ha solo fatto una cortesia di venire qui, no? Ma dice delle cose interessanti con cui, dal mio punto di vista, è molto utile, importante interloquire, no? Ha fatto bene anche a ribadire, l'aveva già fatto nel corso della giornata, la sua valutazione, le informazioni di cui disponiamo su questa anticipazione di El Mundo, e ha fatto bene a dire che quella roba lì non risulta, come si dice, ma la guerra ibrida c'è, e questo ovviamente è un problema con cui fare i conti, ed è chiaro che i baltici e i paesi nordici sono più esposti, sono più attenti. Io racconto nel libro un po' di vicende che sono capitate subito dopo l'annessione russa della Crimea, e lì ci fu una tensione tra, io ero ministro degli esteri, tra i ministri degli esteri, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia da una parte, e i ministri degli esteri, Polonia, paesi baltici dall'altro, dentro la NATO, perché in sostanza noi sostenevamo una roba che all'epoca si chiamava doppio binario, cioè facciamo qualche piccola sanzione mirata ma continuiamo a dialogare con la Russia. L'unica misura che fu presa di fatto fu annullare il G8 che si doveva tenere a Sochi. E racconto che passammo la notte a discutere con polacchi, baltici, non c'era John Kerry è arrivato alle 7 di mattina, non so se c'era Elisabetta, non mi ricordo, e, è arrivato alle 7 di mattina, ha convocato, ha chiesto ai ministri dei principali paesi di raggiungerlo per un breakfast, e veniva da Sochi, in cui aveva incontrato per 5 ore Putin. Noi stavamo a discutere se era il caso di proseguire il dialogo tra gli ambasciatori. Ma questi però è l'aneddoto. La sostanza è che l'interrogativo su chi avesse ragione tra i baltici, che dicevano guardate che se non reagiamo con più forza la cosa si ripeterà, e noi che dicevamo ma no, perché se tagliamo i ponti, non continuiamo il dialogo, le cose lo diranno gli storici, no? Chi avesse ragione. Però che cosa manca oggi a una dinamica più forte di difesa europea? Io penso, ho le idee abbastanza chiare su che cosa manchi, e penso che l'Italia potrebbe dare un contributo in questa direzione. Mancano soldi, fondamentalmente, perché è chiaro che per invertire una realtà che è radicata da decenni, che è la realtà del procurement nazionale di sistemi di difesa, e addirittura è radicata in modo differenziato tra le diverse armi, non è che l'esercito, l'aviazione e la marina lo fanno insieme, molto spesso ciascuno ha i propri filoni di approvvigionamento di armi. E molto spesso l'approvvigionamento avviene per ragioni storiche, per ragioni industriali, con sistemi di difesa americani. Non tutti, ma più o meno i 2/3 sono americani. E noi parliamo in Europa di difesa europea da 25 anni, 30 anni. Io avrò visto 2 metri cubi di slide, bussole, piani di azione sulla difesa europea. Non si è prodotto niente, o quasi niente. Negli ultimi 2 anni si è prodotto qualcosa. La cosa più importante è un fondo, di cui si è parlato anche in Italia, che si chiama SAFE. Perché è importante? Primo perché sono emissioni comuni. Sono 150 miliardi, hanno alcune clausole che spingono nella direzione di procurement comune, concentrandosi in sistemi d'arma che sono quelli in cui è più necessario e relativamente più facile andare in comune, no? Quindi i droni, i sistemi antimissile, la protezione dei cavi sottomarini, piuttosto che cose che magari hanno bisogno di molti anni per cambiarsi. E quella è la direzione in cui bisogna andare, se vogliamo invertire la situazione di adesso. Un ambasciatore americano presso la NATO un giorno mi disse: ma la difesa europea mi sembra una cena sociale in cui tutti portano il dessert. E non c'è. E se continuate così non va bene. E voi sapete che i carri armati cechi e i carri armati slovacchi non sono interoperabili. E noi che non siamo giovanissimi ci ricordiamo che c'era un paese che si chiamava Cecoslovacchia. Quindi quella è la direzione in cui andare. Ma se non c'è un incentivo economico molto consistente, al di là di SAFE, che è molto limitato, sarà difficile andare in quella direzione. E quindi in qualche modo la questione della difesa comune si collega, Alessandra, anche a un altro elemento di questo passo avanti verso un'Europa potenza che bisognerebbe fare, che riguarda il tesoro, il titolo sovrano europeo, come lo chiama Fabio Panetta, perché l'alternativa, è inutile che non guardiamo in faccia la realtà, l'armamento separato di ciascun paese rifletterà gli squilibri delle capacità fiscali di ciascun paese. E noi 190 miliardi l'anno che la Germania spenderà per la difesa dal 2029, 190 miliardi l'anno è un ordine di grandezza simil Russia, per intenderci, non ce l'abbiamo, anche volessimo uccidere il nostro bilancio dello Stato. E quindi non ci preoccupiamo, un pochino ci preoccupiamo, abbiamo visto l'AFD, ma non è tanto questo, è che comunque noi europei abbiamo avuto 70-80 anni di pace, ma abbiamo avuto tre secoli abbondanti di guerre prima, no? Quindi essere tranquilli sul fatto che si va ciascuno a un riarmo che può diventare competitivo con l'altro principale paese europeo, se non altro per le guerre tra di loro, che è una potenza nucleare, non è rassicurante. E o la fermiamo adesso questa cosa, oppure andrà avanti. E come la fermiamo adesso? Con gli eurobond, adesso scusate la semplificazione, ma con l'altro pezzo del discorso di un'Europa potenza, che è evitare che quella grande operazione che si fece dopo il Covid, che sembrava impossibile e che diventò improvvisamente possibile, anche grazie alla cancelliera Merkel, onestamente, si va avanti, e non si sta andando avanti, non si fa neanche il rollover dei soldi che erano stati, delle missioni che erano state fatte per Next Generation EU. Quindi il punto, io sono d'accordo, non è quello di fare un manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, è quello di procedere su alcune direttive in cui l'Europa potenza si materializza. Quali sono queste direttive? Certamente la difesa, perché è il mondo che ci casca addosso, che ci impone questa priorità. Certamente non possiamo immaginare di vivere per un secolo con una moneta unica, una banca centrale che decide tutto e il resto ognuno per sé. Anche in America le cose sono andate così, cioè il Tesoro federale è nato molto prima della Fed, della Banca federale, il contrario che da noi. Però a un certo punto è nata anche la Banca federale. Non è che puoi pensare che per un secolo che c'hai una moneta unica saltano le cose, altrimenti. E il terzo aspetto, che forse addirittura è il più complicato, è l'aspetto istituzionale. Però l'aspetto istituzionale c'ha una base di soluzione. La base di soluzione è duplice. Uno, quello che diceva Crosetto, cioè Joschka Fischer 20 anni fa la chiamava Kern Europa, cioè adesso si dice volenterosi, ma chiamiamolo come ci pare. È chiaro che saranno geometrie non completamente allineate con i 27 o i 30 e quanti saranno. L'altra condizione di partenza è l'eliminazione del diritto di veto. Perché io ho fatto commissario all'economia, ma anche il commissario alle tasse. E mentre l'economia si decide a maggioranza, le tasse si decidono all'unanimità. E tu per fare un aggiustamento, anzi facciamo altro che aggiustamento, facciamo addirittura un accordo sulla tassazione globale, che poi Trump ha cancellato in un, come dicono i diplomatici, in un pull aside, cioè in un piccolo incontro a margine di una riunione del G7. Ma comunque facciamo delle cose importanti, ma con una fatica che è improponibile, già a 27, figuriamoci se diventiamo 30. Quindi perfino sugli aspetti istituzionali, se invece di vederla, io cerco nel libro di raccontare anche un possibile approdo, per me l'approdo io lo chiamo, io non solo, vecchia storia, federazione di stati-nazione, il che vuol dire che non saranno degli Stati Uniti d'Europa copia e incolla agli Stati Uniti d'America, perché da noi gli stati nazionali avranno un peso maggiore, un'incidenza maggiore. Ma è una proposta che Jacques Delors ha fatto 25 anni fa e che è assolutamente attuale. Uno dice, ma voi siete matti, ma scusa, ma c'è la Le Pen che potrebbe vincere lì, c'è Farage che è in vantaggio nei sondaggi in Inghilterra, e parlate degli Stati Uniti d'Europa. Esattamente, perché questo sarà uno dei crinali fondamentali. E mi fa piacere che, come si vede stasera, non è necessariamente un crinale in cui tutte le forze di centrodestra, tutte le forze di centrosinistra si allineano e si contrappongono delle prossime campagne elettorali. Sarà una trincea delle prossime campagne elettorali.
1: Sì, sovverto soltanto per un momento la mia scaletta, però approfitto di questo, diciamo anche per par condicio, facevo una domanda diciamo su una leva politica a Crosetto, però non posso non farla neanche con te a questo punto. E cioè sì, però sono le forze politiche a destra e a sinistra che ritengono che intanto che la difesa proprio sia una parola che non va pronunciata se non per un futuro remoto, un esercito comune che non si sa bene quando può essere costruito e come, e la parola d'ordine è no al riarmo da una parte e dall'altra, e l'idea di spendere qui giustamente nel senso fondatamente, in modo argomentato, si parla di tante ingenti risorse da investire in questo, e la resistenza anche nella campagna elettorale, ai noi già cominciata, mi sembra anche in Italia, va da un'altra parte. Come si convincono?
2: Ma io banalmente penso che sulla...
1: Cioè non c'è un segnale di ricomposizione di forze politiche.
2: Io penso che sul sostegno all'Ucraina non si debba transigere, punto. Per quanto riguarda invece tutta la discussione sul finanziamento della difesa, l'impatto del finanziamento della difesa sui nostri bilanci pubblici, è chiaro che è una discussione enorme in cui il lavoro di convincimento dell'opinione pubblica non è affatto semplice. Però dobbiamo partire da un presupposto banale, cioè ma oggi che cosa mette, diciamo così, a repentaglio questa straordinaria qualità del modello europeo? Io ricordo spesso che noi siamo il 6% della popolazione mondiale e abbiamo il 47% delle spese mondiali di welfare. Questa è l'Europa, che Dio ce la conservi. Ora, chi è che mette in discussione questo? Beh, insomma, la demografia, c'è una serie di temi. In Italia il debito pubblico, noi quest'anno spendiamo 95 miliardi di spesa di interessi della pubblica amministrazione, 95 miliardi. Quindi queste tensioni, sistemi sanitari legati alla demografia, tensioni sulla finanza pubblica ci saranno, molte cose nei nostri sistemi di welfare devono essere rimmaginate. Ma non riduciamo, quindi io lo prendo sul serio il tema di questa discussione, basta che non lo riduciamo a burro e cannoni, perché allora è troppo facile, no? Burro e cannoni. Se tu vuoi la polizia nei tuoi quartieri, vuoi i carabinieri che difendono l'ordine pubblico, vuoi la porta blindata a casa tua se pensi che possa entrare qualcuno? E quelle sono spese per la sicurezza. La facevano gli americani, adesso le dobbiamo fare noi europei, punto. Come incidono, la qualità, è un lavoro che le forze politiche, quelle diciamo così, che ci credono alla difesa comune europea, devono fare, perché non è immediato e sono d'accordo che è difficile.
1: Allora, Monica Maggioni, vengo da te con, intanto facendoti la domanda, se funzionano queste istruzioni, secondo te, cioè se possono funzionare nella difesa anche dal trumpismo, anche nel recuperare questo ritardo nella tecnologia di cui prima ci parlava il ministro Crosetto, e che diventa un argomento che come dire, rende ancora più deboli rispetto al tema del rapporto con gli Stati Uniti in questo momento. Quindi se ci sono, come dire, le tracce in questo libro di qualcosa, di un antidoto e una possibile...
3: Ma grazie innanzitutto e grazie a tutti e buonasera. Guarda, le tracce ci sono e sono anche più che tracce, perché al di là di quello che uno si può aspettare da un libro, e questo è un merito sicuramente del libro di Paolo Gentiloni, è quello di mettere insieme ricordi, momenti, situazioni vissute, con anche però il forte bisogno di dire vabbè, adesso cosa si fa? Capita l'analisi, perché sull'analisi ci si intende ormai quasi tutti, almeno chi non ha un interesse specifico a dire il contrario, ci si trova d'accordo. Però che cosa si fa? E una serie di cose qua dentro ci sono. Una traccia, secondo me, è anche il fatto che mentre Paolo individua tre grossi temi per capire se l'Europa può diventare una potenza, e sono l'identità, la questione della potenza e la questione della sovranità, poi quello a cui tu facevi cenno, cioè il discorso della tecnologia, il discorso dell'intelligenza artificiale, il discorso dell'arretratezza che l'Europa ha da questo punto di vista, non è un capitolo a sé. E secondo me questo è un grandissimo buon segno di questa cosa. È veramente venuto il momento in cui bisogna smetterla di parlare di tecnologia o di intelligenza artificiale, perché tu fai tutto un convegno su una cosa X e poi, per far vedere che sei molto contemporaneo, dici due frasi sull'intelligenza artificiale. Ecco, qui siamo di fronte a una cosa diversa. Il paradigma è saltato, è diverso, e allora quella questione della velocità cui faceva riferimento Gentiloni e cui faceva riferimento Crosetto diventa ancora più, come dire, impellente, diventa ancora più urgente se noi pensiamo al discorso della tecnologia, perché tutto quello che stiamo dicendo sulla difesa ha da una parte la linea del tempo dell'industria della difesa, diciamo tra virgolette tradizionale, ma siccome non esiste più industria della difesa tradizionale che non sia profondamente intersecato col discorso tecnologico e col discorso dell'intelligenza artificiale, allora lì capiamo che c'è la vera guerra da combattere in questo momento, scusatemi una terminologia un po' aggressiva. E qual è questa guerra? Diceva il ministro Crosetto, attenzione, l'economia russa è a tutti gli effetti in questo momento un'economia di guerra, e è un'economia di guerra che marcia pesantemente in termini di cifre, volumi e velocità. Io aggiungo anche l'economia americana in questo momento è un'economia di guerra, e anche quella cinese è un'economia di guerra. Solo che le due economie di guerra che si stanno in questo momento contendendo il terreno tra Cina e Stati Uniti sono due economie di guerra tecnologica. E quindi il nostro paradigma di riferimento deve necessariamente tenere dentro anche quell'elemento, e il libro di Paolo Gentiloni lo fa, e lo fa a più riprese, ed è per questo che trovo il fatto che sia trasversale e che attraversi tutti i temi e non diventi un tema a sé è particolarmente convincente. Allora la questione qual è? Che se sulla difesa siamo arretrati, sulla tecnologia rischiamo di essere inesistenti. A maggior ragione se è vero quello che dice Christine Lagarde, che Gentiloni cita, cioè quando Christine Lagarde dice non mancano i talenti, manca la scala, bene, lo sappiamo, è l'antico problema dell'Europa in generale, di questo paese poi in particolare, all'ennesima potenza. E allora la questione però qual è? Altra citazione, Martin Wolf, che ritorna più volte: l'accesso ai progressi tecnologici americani però dipende da forniture americane, e quindi noi siamo lì in mezzo con due scelte molto nette anche sulla questione dell'AI. Abbiamo da una parte gli Stati Uniti che scelgono un'AI fatta di verticalità, fatta di grandi sistemi più avanzati di tutti, e su quelli chiude il proprio perimetro e su quelli investe, perché attenzione che l'uomo meno statalista di tutti, io dico sempre, si è fatto contagiare da Xi Jinping e Putin, fa i discorsi più statalisti di tutti in questo momento quando parla di tecnologia e vorrà dire qualcosa. Dall'altra parte la Cina non ha neanche bisogno di cambiare linguaggio, ce l'ha proprio strutturalmente, e immagina che cosa, investimenti sull'AI. Noi continuiamo ogni volta che diamo le statistiche degli investimenti sull'AI in Cina a confonderci e quindi a non capire qual è la proporzione vera, perché non teniamo conto di tutto quello che è sistema, che è Stato, che è industria di Stato. Capiremmo che la corsa tra Cina e Stati Uniti è un punto molto diverso, e l'Europa lì in mezzo, dice Paolo Gentiloni, ha ancora una serie di cose che può fare. Cloud computing, si può ancora intervenire, il discorso per esempio sul recupero di una serie di ritardi competitivi, per esempio nella robotica, nel clean tech, ma non è solo un problema di delimitazione degli ambiti, è un problema di comprensione della portata della sfida. O noi capiamo che quello è il terreno su cui tutte le altre sfide si giocheranno, e allora diventa qualcosa che, esattamente come in questo libro, attraversa trasversalmente qualsiasi altro discorso che noi facciamo, oppure non saremo in grado di reggere. Il fatto che Trump vada a prendere Xi Jinping, come appunto non aveva fatto mai un presidente americano dall'epoca di Kennedy, è paragonabile solo agli onori che ha dato ad Anchorage a Vladimir Putin. È da una parte per una naturale attrazione verso chi non ha questi orpelli noiosi della democrazia come le elezioni e, lasciatemi aggiungere, i media, ma al di là di questa attrazione tutta specifica c'è un tema di fondo, che oggi la corsa tecnologica degli Stati Uniti non può prescindere dalla Cina, perché nel momento in cui la Cina raffina il 70% delle materie prime critiche, ha in mano, sì, compresa la raffinazione, arriva a 90, il 70 è l'estrazione. Quindi rettifico, perché giustamente il ministro Crosetto mi faceva notare che le cifre erano diverse e le cifre sono queste. Allora, il tema qual è? Il tema è che oggi noi assistiamo a un gioco di posizionamento reciproco tra Cina e Stati Uniti che, nella quale nessuno dei due evidentemente ha intenzione di fare un passo indietro, e bisogna decidere se i famosi 9 punti con cui Paolo Gentiloni chiude il libro, e sono 9 punti che sì hanno a che vedere con la forma istituzionale dell'Europa, ma parlare di forma istituzionale dell'Europa poi significa parlare della possibilità di incidere, parlare di messa in comune della fiscalità, del debito e della possibilità d'azione, significa essere in grado di agire in fretta, molto semplicemente. E qui la questione della linea del tempo è determinante. È determinante perché intorno stanno accadendo delle cose che, al di là, adesso c'è un nuovo sport, perché se su ogni cosa non ci si divide come sull'Inter e il Milan, non va bene. Allora adesso, per parlare di tecnologia e di intelligenza artificiale, di competitività, bisogna distinguersi tra catastrofisti e invece ottimisti dell'AI. Ecco, magari se invece uno ci mettesse quel minimo di razionalità possibile, si renderebbe conto che ci sono dei rischi colossali che vanno tenuti fortemente in conto, e soprattutto che, al di là delle catastrofi, dentro l'AI stesso c'è un tema che riguarda il lavoro, c'è un tema che riguarda il rapporto con le istituzioni, c'è un tema che riguarda appunto i grandi bilanciamenti. Mi chiudo dicendo una sola cosa. Noi abbiamo raccontato per un anno che J.D. Vance, quando è arrivato in Europa la prima volta alla conferenza di Monaco, ha attaccato l'Europa sulla questione del free speech. Ecco, io vorrei che un anno dopo almeno questa colossale panzana venisse tolta di mezzo, perché quella era la copertina di un discorso molto più di sostanza. Che cos'è l'Europa per i giganti della tecnologia? È due cose che Gentiloni dice molto bene: regolamentazione e tasse. E loro non vogliono né la regolamentazione né le tasse. Peccato che dentro le tasse e la regolamentazione, se usate saggiamente e non trasformate in percorso burocratico, ci sia la ricetta stessa di un vivere democratico che ci ha tenuto insieme per tutti questi anni, e noi, chi più chi meno, siamo delle generazioni che di quella cosa lì hanno preso probabilmente il pezzo migliore.
1: Ottimo. Chiarissimo. E allora vado da Stefano Cappellini. Che abbiamo toccato un tema e abbiamo anche sentito negli interventi di Guido Crosetto e di Paolo Gentiloni, anche di composizioni, scomposizioni e ricomposizioni diverse, trasversalismi rispetto a queste questioni nel dibattito politico italiano. Non è che voglio trascinarti qui, però sei anche un esperto di rossobrunismo e quindi vado, naturalmente scherzo.
4: No, è vero.
1: Però, no, è vero, perché ha scritto un libro anche lui, però non volevo riportare a questo necessariamente, ma volevo chiederti però se l'europeismo e questo grande rilancio e anche critica che fa anche alla sua parte politica Paolo Gentiloni, è però un tema spendibile effettivamente, cioè se non è una risorsa che poi alla fine ha poco appeal, nonostante tutte le cose molto importanti che sono state dette, analizzate, nonostante anche in tanti momenti invece si sia guardati momenti anche difficili, anche la pandemia, e tra l'altro le pagine sulla pandemia sono anche molto interessanti, ci si è rivolti all'Europa anche come opinione pubblica, anche con dei sondaggi che attestavano la popolarità dell'Europa, però ora sembra finito, cioè l'Europa è quella che vuole continuare la guerra in Ucraina, è quella che non prende le distanze sufficientemente da Israele, che non censura Israele abbastanza. Questa è l'Europa, oppure è quella, e non è solo nel dibattito di opinione pubblica, ma è anche nelle categorie. A me comunque ha colpito sentire il presidente Confindustria Orsini all'Assemblea Nazionale, che ancora era sulla burocrazia, i lacci e lacciuoli dell'Europa, non perché non ci sia una burocrazia, ma con comunque la Presidente del Consiglio che dava una sponda. Ecco, ho messo questa carne al fuoco, diciamo, per te, una lettura complessiva politica, tante cose.
4: Insomma, cercherò di essere rapido, anche perché...
1: Sul libro, naturalmente.
4: Certo, ma io penso che nel libro di Paolo ci sia una visione molto chiara e purtroppo in questo momento a sua volta sotto assedio, esattamente come l'Europa che lui descrive. Cioè l'ideologia, e lo dico nel senso migliore del termine, è un'ideologia europeista, quella di Paolo Gentiloni, in questo momento è sotto assedio, ed è sotto un assedio trasversale, quindi in un certo senso il tuo richiamo al rossobrunismo, poi la chiudo subito qui, è reale, perché è chiaro che è un assedio da due fronti, e non solo in Italia, evidentemente, no? Certo, io faccio fatica a vedere un paese che come l'Italia abbia questo problema di assedio dai due lati all'Europa, perché mi sembra veramente, da questo punto di vista, abbiamo una primazia, cioè nelle due coalizioni abbiamo una fortissima spinta anti-europea.
1: Il ministro giustamente dice anche in Francia.
4: Sì, in Francia è vero, anche in Germania, è vero. Beh, in Germania c'è un piccolo partito, questo sì, rossobruno, che adesso sta, avendo un ruolo in Sassonia, perché potrebbe dare il sostegno decisivo all'AfD per governare in quel land. È vero che c'è anche la Linke, che però è una forza, secondo me, dalla forza molto, dalle capacità elettorali molto contenute. Noi siamo un po' adesso disorientati o meglio, diciamo, ci ha colpito questo risultato berlinese. Io non vedo un altro paese dove ci sia questa presenza così massiccia in entrambi i poli. Posso sbagliare, ovviamente. Mi è chiaro che anche in Francia abbiamo Mélenchon da una parte e poi, diciamo, la Le Pen dall'altra, e sono i due possibili protagonisti del ballottaggio alle prossime presidenziali, il che renderebbe, diciamo, la contesa una contesa tra anti-europeisti a tutti gli effetti. Però questa curiosità, questa particolarità delle due presenze in entrambi i poli, secondo me è una specificità tutta nostra, come del resto lo è quella dei governi per coalizione a cui noi siamo, diciamo, vincolati per causa di legge elettorale. Siamo l'unico paese al mondo che si ostina da 30 anni ad andare al voto per coalizioni. Pensiamo che sia una cosa che ci rende originali e forse più brillanti degli altri. Non so come mai non se ne sia accorto nessun altro nel mondo della brillantezza di questo sistema, ma noi abbiamo nella maggioranza attuale abbiamo un partito, la Lega, su cui non perdo tempo perché credo sia inutile in questa sala ricordare le simpatie è un eufemismo di Salvini per il putinismo. Dall'altra parte abbiamo un partito, il Movimento 5 Stelle, che ha sicuramente insomma, dei tratti di vicinanza alle ragioni di Mosca, è meno smaccatamente putiniano. Ma il problema su questo, anche rispetto a quello che diceva prima Paolo Gentiloni, il problema con quel partito nella costruzione del cosiddetto campo largo non è una questione di parole, di virgole su un comma, un articolo, insomma, di programma in cui si deve decidere come sostenere l'Ucraina. La questione purtroppo è una questione di visione politica, e userei il termine proprio culturale, rovesciata. Non a caso in quelle zone lì si parla di riarmo, mai di difesa. E ovviamente la guerra è anche una guerra lessicale, no? Perché si dice il riarmo? Perché tu devi dare l'idea, qui vengo esattamente a quello che dicevi nella tua domanda, devi dare l'idea che l'Europa non si sta difendendo, al contrario,
1: nome originario, però,
4: al contrario, tu devi trasmettere all'opinione pubblica l'idea che l'Europa si sta riarmando, e peggio ancora, tu devi instillare nell'opinione pubblica l'idea che l'Europa si stia riarmando sulla base di una menzogna, di un'impostura, e cioè un falso pericolo. Qui uso delle parole citate appunto testualmente da Conte in varie occasioni, ma anche in una famigerata manifestazione unitaria del campo largo a Napoli di poco tempo fa: presentare la Russia come un falso pericolo costruito ad arte, perché per, diciamo, rilanciare la logica bellicista, questa è una parola che piace moltissimo ai populisti dell'una e dell'altra parte, per favorire ovviamente la lobby delle armi, no? Quindi è un qualcosa, è un pericolo agitato in modo tale che la lobby delle armi possa fare affari. E ovviamente se la visione è questa, cioè se la lettura è che non esiste un pericolo russo, che la guerra in Ucraina non è una guerra che va avanti per l'imperialismo putiniano, una volta la sinistra si intendeva di imperialismo, ultimamente ha perso un po' di capacità nella lettura dell'imperialismo, perché a sinistra sono tanti che non lo vedono l'imperialismo putiniano, è una curiosa forma di strabismo, anche qui per usare un eufemismo. Se tu dici che quella roba non esiste, è un'impostura, poi ovviamente è chiaro che tutto ciò che ne consegue, tutte le decisioni politiche che conseguono invece dall'analisi che dice che c'è il pericolo, sono ovviamente sbagliate nella migliore delle ipotesi. Ovviamente qui siamo di fronte a una frattura che può provocare dei danni enormi, che sicuramente rende l'Italia un paese ancora più debole in un'Europa a sua volta debole, perché è un paese dove si fa fatica a immaginare uno schieramento. La politica estera è per definizione il terreno su cui storicamente si sono create le convergenze più importanti, perché ovviamente è il terreno dell'interesse nazionale, è il terreno dove si cerca di convergere quando possibile, no? Da noi è strutturalmente impossibile, cioè non riescono a convergere nemmeno le coalizioni, le singole coalizioni. Quindi figuriamoci quale può essere poi il peso politico dell'Italia in un dibattito europeo quando all'interno di entrambe le coalizioni c'è questo. Io non oso immaginare che cosa succederebbe se la Schlein vincesse le elezioni, dopo aver vinto le primarie, la Schlein o chi per lei, non è una questione di nomi, E poi ogni volta che va a Bruxelles, ogni volta che c'è un Consiglio europeo, ogni volta che c'è una riunione importante, Volenterosi deve parlare al telefono con Conte, e io non oso immaginare come possano mettersi d'accordo su questo. E, è una situazione molto pericolosa. Voglio aggiungere una cosa, mi preme dire una cosa importante sul libro di Paolo, un passaggio secondo me decisivo. Queste forze, non a caso, queste forze che negano la Russia come pericolo, anzi, insomma, spesso la presentano quasi come un modello, sono le stesse che poi, ovviamente, attaccano l'Europa in generale, non solo come bellicista, l'Europa come motore della guerra, questa è un'oscenità, no? L'idea che l'Europa sia il soggetto che sotto sotto cerca di mandare avanti il conflitto in Ucraina è un'oscenità, anche da un punto di vista proprio etico, è uno di quei casi in cui l'aggettivo etico per me va usato, è un'oscenità. Sono le stesse che attaccano l'Europa per principio, cioè l'Europa è un soggetto che per queste forze, per la loro visione delle cose, va abbattuto, va distrutto, e in questo c'è una convergenza poi con il trumpismo, con il putinismo, non a caso sono tutte forze che hanno simpatizzato, strizzato l'occhiolino insomma a queste figure, perché vedono che c'è una convergenza strategica di fondo, e in questo senso la difesa delle ragioni dell'Europa, in questo c'è un tratto comune a una cosa che ha detto il ministro Crosetto, è un punto molto importante del libro di Paolo, no? La difesa della nostra manifattura, del nostro welfare, della nostra ricchezza, della nostra civiltà, in una parola riassuntiva, è un tratto fondamentale, perché è chiaro che se l'Europa comunque non difende i suoi cittadini, è esposta totalmente a questo vento di propaganda, che è fortissimo, perché quando la situazione congiunturale non è buona, è ovvio che poi, che cosa succede? Che questa propaganda sfonda. In questo senso uno dei passaggi secondo me più importanti del libro di Paolo è quello in cui si ricorda anche l'importanza di tutelare e rinnovare la democrazia contrattuale, perché la difesa della democrazia non è soltanto ovviamente la difesa di tutto quel meccanismo elettorale che ci porta ogni tanto a tornare a scegliere chi ci governa, ma è anche la difesa delle regole che per esempio difendono i lavoratori in un momento in cui sono particolarmente esposti ai capricci e all'avidità, perché anche qui è la parola giusta, del tecnocapitalismo più brutale. Da questo punto di vista l'Europa è l'unico soggetto che può farlo, perché l'idea che ogni singola nazione europea possa mettersi a fare leggi e leggine che per arginare i soprusi e le conseguenze devastanti che possono arrivare sui lavoratori, sui cittadini europei, è un'illusione ovviamente, no? Ma se non si fa questo, quella propaganda che è già fortissima, non potrà che dilagare ulteriormente, provocando conseguenze in tutti i paesi europei, non solo in Italia ovviamente. E da questo punto di vista l'Europa è veramente l'unica speranza possibile. Il libro di Paolo è un manuale di speranza, è un manuale di sopravvivenza. In certi momenti lo si legge veramente pensando di essere un po' come quelli che nella giungla insomma studiano le contromosse per uscire al momento buono per la controffensiva, perché la sensazione di assedio che prova chi crede nelle cose che scrive Paolo è una sensazione inquietante, preoccupante, perché in alcuni momenti ci si sente soverchiati da questo assedio. Questo libro sicuramente offre una visione di speranza.
1: Grazie. Mi stanno facendo segno che dobbiamo assolutamente interrompere. Mi ero tenuta soltanto l'ultimissima domanda per il ministro Crosetto. Mi hanno fatto tutti i segni, ci sono tutti. Niente, va bene. L'autorità riconosco.
5: Abbiamo 20
1: io.
5: Minuti.
1: 20, no, dice di no. Vabbè, comunque, 10. 10, poi c'è il firmacopia, lo dico subito, poi c'è il firmacopia, libreria Feltrinelli, perché se me lo dimentico verrò sgridata. E invece no, per il ministro Crosetto ci sono due cose che volevo chiederle. Uno, una domanda, diciamo, proprio alla luce del tipo di dialogo che c'è qui. Sarebbe necessario, lei ha detto non è oggi, non è la questione del mondo, non è questo, però c'è sempre una minaccia, guerra ibrida, eccetera. Sarebbe il caso anche in Italia di fare come il Presidente della Repubblica Francese Macron, che ha riunito tutte le forze politiche di tutti gli schieramenti per affrontare questo tema? Sarebbe, secondo lei, sarebbe auspicabile questo anche in Italia?
0: Io sono sempre stato convinto che, ma lo dico, ma lo dicevo quando ero all'opposizione, Paolo, mi testimoniano in maggioranza, che ci sono cose su cui non ha senso portare le maglie di una squadra di calcio, perché l'unica che puoi portare è quella della nazionale, quindi ci sono cose in cui le divisioni politiche non bisognerebbe farle. Poi noto invece che non si fanno prigionieri e ci si divide su tutto, anche se le cose possono far male all'Italia. La guerra è ibrida. Noi oggi abbiamo parlato della possibilità di un attacco fisico, ma la guerra ibrida è costante, da tempo, quotidiana, ci sono tutti i giorni attacchi cyber alle nostre infrastrutture, sia private che pubbliche. Tutti i giorni, ogni giorno, c'è una battaglia che non si vede, fatta non soltanto dalla Russia, anche dalla Cina o da altri attori, non sono neanche solo la Cina e la Russia. Ci sono tutti i giorni tentativi riusciti di sottrazione di dati, tutti i giorni, industriali, tecnologici, pubblici, anche quelli criptati, perché sanno benissimo che i dati criptati, la Cina ne ha in quantità mostruosa, una volta che avranno la tecnologia quantistica salteranno tutte le chiavi di cifratura e quindi quei dati li potranno leggere tutti. Non è una questione, è una questione di tempo, cioè un anno, due anni, tre anni, non di più, quindi avranno immagazzinato. C'è una guerra fortissima sui social, attraverso gli strumenti cognitiva di disinformazione continua e costante. Noi canalizziamo alcuni tweet o alcune, diciamo, alcune cose scritte da alcune persone sui social, vediamo quanto, su alcuni, quanto sono 92% di bot che arrivano dalla Cina, in un altro caso il 94% che arrivano dalla Russia. Nel sostegno iniziale, poi dopo, quando le cose diventano sostenute, per emulazione, no, si diffondono ancora di più. Per cui è quotidiano, continuo, costante. Ed è un problema, Paolo, questo. Ti dico, te lo dico perché per riflettere, non oggi. Se tu la guerra la subisci e non la combatti, l'hai persa. Che è una cosa che io dico da 3 anni ai miei colleghi di difesa in ogni riunione a Bruxelles. Tu, la guerra ibrida, noi la stiamo subendo e ci stiamo difendendo. Cioè è come se noi subissimo attacchi quotidiani con bombe e non rispondessimo. Tu non puoi pensare di vincere la guerra ibrida se ai tuoi avversari, in qualche modo, non reagisci sotto soglia come loro ti attaccano sotto soglia, cioè in modo che non sia attribuibile. Ed è un tema che dobbiamo porci, non per bellicismo, per sopravvivenza democratica. Perché se Putin riesce a disinformare la nostra opinione pubblica e a spostarla da una parte e dall'altra, e nessuno di noi spiega in Russia, ad esempio, che soltanto ad agosto, tra morti e feriti, sono stati 40.000 i russi, cosa che in Russia non si sa, tra morti e feriti solo ad agosto, o quanto sta costando questa guerra realmente alla Russia, e allora è difficile, vince, fa le elezioni, vince, aumenta la maggioranza, perché in realtà le elezioni, chiamiamole così, comunque aumenta la maggioranza e nulla succede. Cioè, non si affrontano questi anni con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato gli ultimi 50. Sono anni di crisi profonde, sociali profonde, di trasformazioni, di guerra, in cui attori ostili in qualche modo cercano di espandere il loro potere, sia tecnologico, sia fisico, in qualunque tipo. Quindi serve un cambio di mentalità, anche nostro, anche interno, che non significa diventare bellicisti, significa mettersi nelle condizioni di difendersi, perché a me fa ridere quando qualcuno usa la parola riarmo, difesa, o pensa solo alla Russia. Adesso c'è la Russia, ma voi, siccome il mio compito e il nostro, in teoria, di chi fa politica, è non di pensare alla nostra generazione, ma a quella dei nostri figli e dei loro figli, ma voi pensate che questo paese, quando nel 2100 avrà 34 milioni di abitanti con un'età media di 54 anni e sarà a 100 chilometri da un continente con 2 miliardi e mezzo di abitanti e un'età media di 17 anni e mezzo, magari affamati, arrabbiati, sarà in condizioni di tranquillità e di sicurezza? Allora io penso sia il momento in cui porci di fronte a questo modo di pensare al futuro, con una responsabilità di non distruggere ciò che questo continente o anche solo questo paese ha rappresentato nella crescita di democrazia, di libertà, di tutele sociali e di conquiste. Cioè noi in teoria siamo i difensori.

0: Monica Maggioni, se vuoi aggiungere.
1: Abbiamo detto un sacco di cose e so che c'è il firmacopie che incombe, quindi non mi permetterei mai.
0: Lasciamo l'ultima, però non so Stefano se volevi aggiungere ancora qualcosa. Stefano, Paolo Gentiloni, lasciamo all'autore la conclusione.
2: No, vai Paolo.
0: Così si assume anche la responsabilità del ritardo.
3: No, la responsabilità. No, sui temi della difesa due cose volevo dire. Uno, è molto importante l'accenno che ha fatto adesso Guido Crosetto alla dimensione verticale del tema, no? Perché è inevitabile che l'invasione russa dell'Ucraina abbia concentrato moltissimo sulla dimensione orizzontale, no? Cioè il rapporto dell'Europa con la Russia. Ma noi dovremmo essere, noi italiani, e vi ricordate la settimana scorsa c'è stato un accenno di questo tema, no? Quando Crosetto ha posto il problema di Aspides, del rafforzamento della... Però, onestamente, poi tutto si tiene, no? Nel senso che Aspides... è quello che è, cioè... una missione molto limitata, con regole di ingaggio molto limitate, e modificarlo richiederebbe l'unanimità, e quindi la Casa Callas ha fatto appello ai volenterosi in qualche modo per rafforzarla, ma era tutta un'operazione concepita nella bella stagione, no? Non in una stagione in cui il traffico nel Mar Rosso era davvero... però un paese come l'Italia, se ha la coerenza e le carte in regola su quella che è oggi inevitabilmente l'emergenza principale, no? Che è quella, chiamiamola orizzontale, storicamente è il paese che in ambito NATO, in ambito europeo, eccetera, dice Mediterraneo, Mediterraneo allargato, Medio Oriente, eccetera. È chiaro che per farlo dobbiamo essere credibili però in tutte le dimensioni, perché altrimenti non ci danno molta retta. Seconda cosa, l'escalation, Crosetto non l'ha chiamata escalation, diciamo ribattere, è un tema delicatissimo, no? Perché... vabbè, io non ho nessuna responsabilità e nessuna particolare informazione. Se mi si chiede un'opinione così un po' passeggera, io sarei onestamente per ribattere colpo su colpo nella guerra cyber e per essere molto prudente invece negli sconfinamenti di droni, di elicotteri, di cose eccetera. Perché lì si scherza, cioè... robe tipo quelle che ha fatto Erdogan 10 anni fa con no, ma anche con i russi che erano sconfinati sui cieli i turchi, noi europei ci dobbiamo pensare 20 volte prima di farlo, mentre invece sul terreno della cyber warfare è giustissimo. Ultima cosa, che in parte già ha affrontato Stefano Cappellini, era la domanda che diceva Alessandra: ma è spendibile questo tema? Apparentemente siamo nelle condizioni peggiori possibili, no? Perché abbiamo nazionalismi, sovranismi, anti-europeismi che proliferano. Io però faccio due osservazioni. La prima è che non siamo all'apice del populismo e del sovranismo. L'apice del populismo antieuropeista è stato raggiunto 11 anni fa, quando uno dei più grandi paesi europei è uscito dall'Unione Europea perché si è fatto convincere da un signore che diceva che era imminente un'invasione di turchi nell'isola del Regno Unito. Questa era la propaganda dei Brexiteer. Take back control.

0: e arrivano i turchi. Adesso, come sapete, quelli che si sono pentiti sono nettamente la maggioranza della popolazione inglese ormai da molti anni, ma non sarà facile ricomporre quella frattura. Ma quello è stato altro che Sassonia-Anhalt, lì è la Gran Bretagna che lascia l'Unione Europea. Oggi perché abbiamo questa sensazione? Diciamo la verità, perché c'è Trump, perché anche le cose, perché in fondo potremmo dire, ma come abbiamo mandato via, non noi, gli ungheresi hanno mandato via Orban, ci sono dei risultati ogni tanto più positivi, ogni tanto più negativi, che cosa ci dà questa sensazione di un populismo antieuropeista? È che uno dei pilastri della cultura trumpiana è dismantle the EU, smantellare l'Unione Europea, Heritage Foundation. E questo ovviamente pesa in tutto il discorso pubblico. Tuttavia io sono riluttante a dire che queste cose, sento la vecchia roba di epoca Clinton, it's the economy stupid, no, vabbè, tutto vero, no? Però sappiamo anche che le elezioni negli ultimi 10-15 anni sono state vinte un po' sulla, adesso si dice affordability, no? Sui temi economici, delle condizioni di vita, ma anche molto sulle grandi visioni, le grandi scelte ideologiche. Io vi assicuro che in molti paesi europei c'è un po' uno strabismo, nel senso che si parla nelle campagne elettorali sia del costo degli affitti, del costo dei trasporti, del costo della vita e sia delle grandi scelte, perfino dell'Europa. Si parla molto più adesso di Europa nelle campagne elettorali di quanto non si facesse qualche anno fa. Quindi il rischio cui il mio libro cerca di indirizzarsi è che ci sia una asimmetria, nel senso che i nemici dell'Europa ne parlano volentieri e ad alta voce, mettono i manifesti della von der Leyen in divisa nazista sui muri di Budapest. Gli amici dell'Europa, quando eravamo più giovani si diceva sono benaltristi, no? Dicevano sì, ma la vorrei così, la vorrei colì, ma forse, se sono vere tutte le cose che ci siamo detti stasera su quanto è importante per difendere le cose importanti, i nostri valori, i nostri privilegi, i nostri vantaggi, avere un'Unione Europea, forse si dovrebbero spendere di più, dovrebbero alzare la voce. E io mi auguro che questo libro, nel ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione, possa dare un contributo in questa direzione. Grazie.
1: Allora, firma copia, mi raccomando, e grazie e buona serata.
2: Radio Radicale, 12:43 minuti, erano le conclusioni di Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario Europeo, intervenuto alla presentazione del suo ultimo libro, Diventare una Potenza, che si è tenuta ieri a Roma. Adesso ascoltiamo le audizioni di associazioni ucraine sulla situazione dei cittadini ucraini prigionieri nella Federazione Russa, che si è svolta lo scorso 22 settembre davanti alla Commissione Affari Esteri della Camera.
3: Del giorno a oggi l'audizione informale di associazioni ucraine sulla situazione dei cittadini ucraini prigionieri nella Federazione Russa. A nome della Commissione saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la delegazione numerosa, adesso presenterò ciascuno o ciascuna di voi. C'è Ole Solodeschi, che è Presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, che questa Commissione conosce bene, Olena Dobicia, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Unione Civica Associazione delle Organizzazioni della Società Civile Adamant, buongiorno, Lilia Orel, rappresentante dell'Associazione delle Organizzazioni della Società Civile Adamant e dell'ONG Condannati ma non Dimenticati, buongiorno, Alla Didenko, rappresentante di Libertà per i Prigionieri di Guerra Ucraini, buongiorno, Violetta Sukorebrova, rappresentante dell'ONG Fedeli Sempre, in rappresentanza delle famiglie dei fanti di Marina. Tatiana Odic, spero di avere detto giusto, dell'Associazione delle Famiglie della 95esima Brigata Meccanizzata Separata. Giulia Rostowska, presidente del consiglio direttivo dell'ONG Cordon. Buongiorno. Giulia Stasiuk, rappresentante dell'Associazione delle Famiglie della 57esima Brigata. Buongiorno. Svitlana Shavkun, coordinatrice dell'Associazione delle Famiglie della 28esima Brigata Meccanizzata Separata, Cavaliere della Campagna d'Inverno. Buongiorno. Lyudmila Zukovska, rappresentante dell'Associazione delle Famiglie della 5ª Brigata d'Assalto. Non c'è? Ok. Olesia Tatarin, non c'è? Julia Slobodiansk, rappresentante dell'ONG Crediamo, li riporteremo a casa. Spero di aver presentato tutte voi, mi sembra di sì. No? Forse si può presentare. Non l'abbiamo. Alina Olesia, presidente del consiglio direttivo dell'ONG Uniti del Mare. Okay. Grazie, ma avevo delle note che non avevo capito. Vi ringraziamo molto per la vostra presenza qui. Oggi abbiamo l'obiettivo di approfondire la situazione dei cittadini ucraini prigionieri di guerra in Russia, delle persone scomparse in circostanze particolari e dei civili ucraini detenuti illegalmente. Un tema ovviamente che non riguarda esclusivamente le singole famiglie, ma è una questione umanitaria enorme che richiede un'attenzione internazionale coordinata e costante. I rappresentanti della delegazione, voi, le rappresentanti della delegazione, lavorate direttamente con le famiglie e raccogliete quotidianamente le loro richieste, le loro preoccupazioni, le informazioni relative ai casi individuali. Il 18 settembre scorso l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto sulle violenze, anche di natura sessuale, contro civili e prigionieri di guerra in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa fino alla fine di luglio di quest'anno. Dal 24 febbraio 2022 il rapporto documenta oltre 1000 casi di violenza sessuale e coloro che sono stati intervistati per il rapporto hanno raccontato esperienze profondamente angoscianti. Le violazioni sono state registrate ovviamente da entrambe le parti del fronte, ma il modello è molto diverso per portata e entità. Infatti le autorità russe, inclusi i membri delle forze armate, del servizio penitenziario e dei servizi di sicurezza nazionale, sono responsabili dell'89% dei casi documentati. Il restante 11% dei casi è stato attribuito alle autorità ucraine e quasi la metà di questi 11% dei casi consisteva esclusivamente in minacce. Fatta questa premessa, do la parola ai nostri ospiti, a partire dal dottor Rodeschi e poi a voi come vi siete organizzati.
4: Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli deputati. Oggi siamo qua per testimoniare quell'orrore che succede in Ucraina nel campo umanitario. Qua fra di noi sono familiari dei soldati ucraini che sono stati catturati o dei soldati ucraini dispersi o dei civili illegalmente trattenuti nei carceri russi che subiscono ogni giorno le violenze, che non hanno nessun diritto, non vengono visitati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, non vengono rispettati le normative della Convenzione di Ginevra e questa situazione non viene riportata al pubblico. Anche in Italia si sa pochissimo. Questi orrori della Russia contro prigionieri, contro civili imprigionati non vengono fuori, non si sa niente nel mondo libero, nel mondo occidentale si sa veramente poco. Quindi volevo ringraziare Lia, volevo ringraziare la Commissione per questa occasione, per sentire dai testimoni diretti quello che succede nelle prigioni russe con loro cari e cosa possiamo fare tutti noi come società civile e come Parlamento e istituzioni italiane per liberarli o comunque migliorare il loro stato. Grazie.
3: Grazie, immagino che alcune di voi vogliano intervenire, lascerei a voi l'ordine, magari ripresentandovi nuovamente. Prego.
5: Mi chiamo Olena Dobrecia, sono presidente dell'Unione Civica Adamant Ucraina. Noi abbiamo numerose organizzazioni e associazioni sia per i prigionieri di guerra sia per i civili dispersi. E oggi vorremmo brevemente ognuna di noi raccontare della propria storia, chi cosa segue, quali questioni, e vorrei ringraziare voi tutti per averci accettati qua, accolte, e per essere pronti di ascoltarci. Grazie. Signora Presidente, signori membri della Commissione, signore e signori, ringraziamo per la possibilità di essere sentiti, ascoltati a questo livello così alto. Rappresentiamo le organizzazioni non governative ucraine, famiglie dei prigionieri ucraini, dei giudicati militari in Russia, privati della libertà dalla Federazione Russa. Io vorrei dire che sono una delle mogli che ha visto il marito tornare dalla prigionia, conosco tutte le torture vissute da lui, so come è tornato, in che stato è tornato. Purtroppo oggi non è potuto essere con noi perché adesso si trova in ospedale. Volevamo portare la sua personale testimonianza, ma lui ancora a 2 anni dal suo ritorno dalla prigionia è ancora in cura. E adesso le signore racconteranno le storie dei processati, degli scomparsi, dei civili. E adesso cedo la parola alla signora Lilia Orel, rappresentante dell'associazione civica e anche la madre di un marine scomparso. Buongiorno signore e signori, noi abbiamo assolutamente bisogno di dare attenzione ai prigionieri ucraini e anche ai civili ucraini che sono detenuti in Russia senza motivazione, cosiddetti processi giudiziari contro i prigionieri ucraini vanno contro il diritto internazionale umanitario e questi, soprattutto civili, vengono detenuti senza diritti, senza accesso al contatto con i parenti, senza l'assistenza sanitaria, e chiediamo la vostra commissione a rivolgersi al governo italiano di favorire tutti gli sforzi diplomatici a volte ad individuare il luogo dove sono detenuti i nostri prigionieri e fare il possibile di farli tornare, sia militari che civili, tornare a casa utilizzando il supporto e sostegno delle organizzazioni internazionali e di altri paesi occidentali, insieme all'Unione Europea, l'ONU, Santa Sede e le organizzazioni umanitarie internazionali, coinvolgendo loro e facendo anche il controllo parlamentare in questo in questa direzione. Anche noi pensiamo di passare tutte le liste dei detenuti e dei prigionieri per poter conoscere la causa e seguirla. Adesso noi passiamo la documentazione legata ai nostri ucraini che oggi sono detenuti senza motivazione. Per noi non è solo una questione politica, è la lotta continua e quotidiana per le vite dei nostri cari. Chiediamo di utilizzare il meccanismo parlamentare, i comitati internazionali dell'Italia per stabilire la giustizia e far tornare i nostri cittadini a casa. Vi ringraziamo per il vostro sostegno all'Ucraina e la disponibilità di agire. Adesso passo la parola a Tetiana Hojdyk. Hojdyk Tetiana, sono coordinatrice della brigata separata, 95esima brigata separata, e oggi il mio status qui è il fatto che io sono sorella di un militare scomparso ormai da giorni, da mesi. Adesso noi vogliamo far garantire l'accesso ai luoghi di detenzione dei nostri militari, dei nostri cari. Le nostre famiglie non riescono ad avere nessun contatto. Molti dei detenuti hanno bisogno di una urgente assistenza sanitaria. Il Comitato Internazionale dovrebbe garantire l'accesso ai nostri detenuti in Russia secondo le norme internazionali umanitarie. Bisogna anche prevedere le commissioni sanitarie previste dalla Convenzione di Ginevra, che devono visitare i nostri militari e favorire la loro ospedalizzazione sul territorio dei paesi terzi. Dobbiamo cercare di garantire l'accesso della Croce Rossa Internazionale ai luoghi dove sono detenuti i cittadini ucraini, organizzare i lavori misti delle commissioni sanitarie, coinvolgere l'Unione Europea, l'ONU e la Santa Sede. Cari membri della commissione, parliamo delle vite delle persone. Io sono convinta che le norme dichiarate del diritto internazionale verranno applicate. Grazie.

0: Сьогодні,
1: oggi, ognuna di noi, ogni organizzazione, con vostro permesso, farà le domande a voi. E se avrete possibilità di dare le risposte, se non sarà possibile rispondere adesso, magari lo fate successivamente. E quindi chiedo alle mie colleghe di continuare. Buongiorno a tutti. Io sono Rostovska Julia, io sono moglie di un condannato della frontiera dell'Ucraina. Voglio ringraziare voi per questo invito e per la possibilità di dare sfogo al nostro dolore, di ascoltarci. Vorrei fare una domanda: se può la Commissione rivolgersi al governo italiano per fare le misure o misure che magari vengono programmate per difendere i cittadini ucraini che vengono trattenuti nella Federazione Russa. Grazie. Buongiorno, io sono Olesya Ulina, io sono moglie della persona che è stata di un morpih che è stato sparito, e siamo grati per possibilità di essere ascoltati qui. Vogliamo fare la domanda se può la Commissione rivolgersi al governo per le questioni per le proposte di attivare umanitari, diplomatici, sforzi per trovare le persone e la conferma dello status e far ritornare prigionieri di guerra che vengono trattenuti illegalmente. Grazie.
2: Cari membri della Commissione, la mia domanda: siete disponibili a sollevare davanti al governo italiano la questione della partecipazione del governo italiano alle trattative umanitarie riguardanti i nostri prigionieri e i prigionieri civili e quelli di guerra? Buongiorno, rappresento la 57esima brigata motorizzata Stasiuk Yulia. Il mio fratello è scomparso e al momento non ci sono informazioni sulla sua sorte. La Commissione può iniziare la risoluzione per parlamentare per garantire l'accesso della Croce Rossa Internazionale di tutti i luoghi di detenzione dei cittadini ucraini. Violeta Sukhorebrova, rappresento le famiglie dei prigionieri civili giudicati in Russia. La Commissione è pronta a sostenere il lavoro delle commissioni sanitarie e MIS per poter garantire il rimpatrio dei prigionieri feriti con la restituzione sul territorio ucraino. Un'altra cosa, una domanda: se la Commissione è disponibile a iniziare le audizioni parlamentari sullo stato dei prigionieri e persone che sono state che sono scomparse o detenute illegalmente. Buongiorno signore e signori, sono sorella e conadrice dei prigionieri di guerra. Non solo come sorella di uno degli scomparsi, ma in generale, quali meccanismi di cooperazione interparlamentare possono essere utilizzati nell'assemblea parlamentare dell'Unione Europea e di altre strutture internazionali? Grazie. Egregi signori, un'altra domanda: se ha mai ha approvato il Parlamento o il governo italiano risoluzioni o altre decisioni riguardanti la restituzione, il ritorno dei prigionieri ucraini in Ucraina? Se ci sono state delle risoluzioni e documenti di questo genere, quali sono stati? Buongiorno, vi ringrazio per la possibilità di parlare con voi. Mi chiamo Alla Didenko, sono la fidanzata del difensore, di uno dei difensori di Mariupol. È stato giudicato 3 volte dalla Federazione Russa, a 3 sentenze, e la domanda è questa: la Commissione può applicare, introdurre le sanzioni personali verso persone responsabili per maltrattamenti e per le sentenze ingiustificate dei prigionieri ucraini? Questo per me è molto importante, anche per aver potuto solo chiederlo. Buongiorno, rappresento l'organizzazione non governativa Crediamo nel Ritorno, sono la moglie di un militare prigioniero di guerra. Possiamo passare le liste oppure i casi, i singoli casi particolari per poter studiare e poi farli analizzare dal governo italiano. Ancora una volta vi ringrazio, vorrei chiedere questo. Purtroppo le colleghe hanno già detto che il Comitato Internazionale della Croce Rossa non ha l'accesso alle colonie dove si trovano i nostri difensori e non può sostenere e aiutare i nostri difensori che sono considerati scomparsi. La Commissione è disponibile a promuovere l'organizzazione dell'organismo internazionale per poter individuare i luoghi di detenzione e la difesa degli ucraini, perché ad esempio ci sono informazioni che sono detenuti ma non ci sono conferme ufficiali di dove sono. Può la Commissione definire una persona di contatto che aiuterà, che è il contatto tra di noi, un referente che potrà informarci a quali organismi dobbiamo inviare i relativi materiali e petizioni e seguire poi l'implementazione di queste richieste. Purtroppo l'altra volta ci siamo stati qui un anno fa e ci hanno fatto una domanda riguardante i nostri figli deportati, i bambini deportati, quanti sono, cosa ne sappiamo, e tutti sanno perché seguono informazioni diffuse dal nostro ombudsman Lubinets, ci sono informazioni sulla restituzione dei bambini, su come altri paesi aiutano questo processo. Sono una persona sfollata 2 volte, una volta da Donetsk, poi da Berdyansk 2014-2022. Ho vissuto sul territorio occupato per un periodo, ho visto con i propri occhi ciò che succedeva. Noi non possiamo dire il numero esatto perché purtroppo ci sono tante persone uccise e non possono reclamare i propri figli. Ancora non sappiamo dove stanno. Ci sono molti orfanotrofi, ci sono molti orfani che non sono difesi. Nessuno sa dove sono questi bambini. Per cui noi qui parliamo a nome di tutti, militari, bambini. Verremo sempre da voi, andremo a visitare tanti paesi per chiedere l'aiuto nella soluzione di queste cause. Vi ringrazio ancora una volta per averci accolte, averci ascoltate, e noi speriamo che se non potete aiutare direttamente, almeno aspettiamo da voi delle informazioni, del coordinamento, orientamento, cosa possiamo fare e come potete aiutarci voi. Vi ringraziamo ancora una volta per questa visita di oggi. Grazie.
0: Questa situazione vorrei fare una domanda pratica. Noi abbiamo qua signora Lila, il suo figlio Volodymyr è stato condannato illegalmente essendo prigioniero di guerra in Russia. Domanda pratica per illustrare la situazione: quando ha visto l'ultima volta suo figlio, quando ha potuto sentirlo per telefono o avere qualsiasi notizia, come sta suo figlio, che modo di comunicare ha, se può mandare, non so, un pacco o la posta, perché questo illustrerebbe in che condizioni versano queste persone, e loro ogni giorno hanno questi problemi, non sanno dove si trovano loro cari, non possono comunicarli. Una domanda pratica, una sola, prego.
1: Sì, è vero, abbiamo un grande problema, non solo è un problema mio, è in generale, parlo di tutte. Io una delle persone che si trova a Roma da 2023, e abbiamo un grande problema che come parlare con propri figli, come dove scrivere questa lettera, dove indirizzarla, come aiutare, non solo a mio figlio, è una questione generale di tutti i cittadini ucraini ai quali Federazione Russa ha trattenuto i nostri difensori, non solo i nostri difensori ma anche i civili, i prigionieri civili. E la questione, voi forse sapete tutti che recentemente c'è stata una situazione quando a Kiev è arrivato personalmente cardinale Matteo Zuppi con il segretario generale del Vaticano. Io lo so che il cardinale ha chiesto alla Federazione Russa di ascoltare, se non ascoltare Ucraina, ascoltare Italia, ascoltare la Santa Sede e dare accesso verso questi prigionieri, ma lui purtroppo ha ricevuto il rifiuto, e questa è un'altra conferma dalla Federazione Russa che non rispetta le norme della Convenzione di Ginevra. Quindi noi ringraziamo, siamo grati a voi per il fatto che ci state ascoltando, saremmo grati di ascoltare da parte vostra qualche consiglio. Cosa dobbiamo fare tutte noi? Come possiamo influenzare questo paese? Perché noi abbiamo bisogno di sentire i nostri figli, vogliamo scrivere le lettere ai nostri figli. Tutti noi vogliamo ascoltare che tutto bene, torno a casa presto. E veramente siamo nel 21° secolo. Grazie. Scusate.

0: Io vi ringrazio molto. Mi rendo conto che per voi essere qui rinnova un grande dolore. E come diceva Lilia, è molto significativo per noi, per una sede istituzionale, ascoltare i vostri racconti che ci restituiscono una crudezza della guerra che sembra provenire da un'altra epoca. E la vostra presenza qui ci dice anche due cose. Da un lato, quanto stia poi sulle spalle di chi resta a casa di portare avanti la vita, di difendere chi non c'è in questo momento, e che questo peso ricade molto sulle donne, che è un'altra cosa che viene dimenticata, il ruolo delle donne durante le guerre. È vero, in Ucraina tante donne combattono, tante donne anzi sono presenti anche in altre forme, in una lotta che è una lotta di popolo, che è una lotta nazionale. L'altra cosa che la vostra presenza qui ci dice e ci ricorda è che appunto il peso che voi portate non è solo un peso vostro, ma è un peso che dobbiamo condividere come europei. Alcune settimane fa abbiamo incontrato le famiglie dei ragazzi italiani che sono venuti in Ucraina a combattere, che sono caduti. E devo dire, il dolore che voi provate è un dolore molto simile a loro ed è un dolore di tutti noi. Ho ascoltato le vostre domande. Prima di rispondermi vorrei chiedere ai colleghi se hanno domande o interventi, oppure posso iniziare io e poi intervengo. Prego, l'onorevole Boldrini.
1: Grazie, signora Presidente. Io innanzitutto ringrazio il Presidente della Commissione Cristiana degli Ucraini in Italia, che è sempre estremamente attivo per ogni tipo di iniziativa a sostegno del suo popolo. Vorrei esprimere a nome mio, ma credo a nome dei presenti, tutta la nostra più profonda solidarietà e vicinanza a voi come persone che avete i vostri cari lontani e non sapete dove sono e non sapete come comunicare con loro, ma solidarietà anche a tutto il popolo ucraino che ha subito un'aggressione militare e dopo 4 anni continua ancora a subirla con conseguenze drammatiche. Allora, voi avete fatto delle domande molto mirate, io penso che noi qualche risposta ce l'abbiamo, poi ne parleremo con la collega Quartapelle, con il Presidente della Commissione, ma già io posso anticipare qualcosa riguardo a questo. Intanto vorrei dirvi che noi nel marzo di quest'anno abbiamo avuto la possibilità di audire qui nel Comitato Diritti Umani che io presiedo l'iniziativa Bring Kids Back, che sarebbe di il presidente sarebbe Maximov, che è responsabile di questi progetti in cui si denuncia appunto il rapimento dei bambini ucraini e la loro scomparsa. E qui noi abbiamo avuto l'incontro con la rappresentante che è venuta a sollecitare il nostro interessamento, abbiamo fatto una riunione, c'era il presidente Quartapelle, il collega Sensi e forse anche il collega Casu e non mi ricordo chi altro. E dunque questo tema dei minori era stato già evidenziato. Invece è la prima volta che noi oggi incontriamo voi, le persone più direttamente colpite dalla sparizione di cittadini ucraini, militari e non militari, di cui non si sa più nulla. Allora, che cosa può fare il governo? Glielo chiederemo. Deve fare quello che il Parlamento gli chiede di fare. Quindi questa commissione, e speriamo di avere anche il supporto della maggioranza, perché noi siamo l'opposizione, poi c'è anche la maggioranza, oggi non ci sono purtroppo questi colleghi, noi chiederemo di portare avanti quello che voi ci avete chiesto. Possiamo attivare canali diplomatici per far liberare gli ucraini in carcere? Io penso che questo è un compito che il governo italiano potrebbe attivare se appunto finora non l'ha fatto. Partecipa il governo alle trattative per la liberazione dei prigionieri? Io personalmente non lo so, Presidente, se partecipa o no, però si potrebbe comunque fare una risoluzione in cui noi mettiamo tutte queste domande insieme, tipo anche l'accesso della Croce Rossa, chiedere l'accesso della Croce Rossa nelle carceri russe. Questo per me è il minimo che si possa fare. Poi non so, da lì all'ottenimento non è la stessa cosa, ma è giusto che l'Italia chieda questo. Poi la Commissione ha fatto audizioni audizioni sullo stato dei detenuti illegalmente in carcere in Russia. No, non abbiamo fatto audizioni sui detenuti, con i detenuti liberati che sono stati, l'abbiamo fatto solo sui bambini rapiti. Quindi sì, io penso, Presidente, poi questo va. Io posso parlare come Comitato Diritti Umani, per quanto mi riguarda io dico subito sì, anche in sede di Comitato Diritti Umani, dove ci siamo occupati di detenuti illegalmente in carcere, l'abbiamo fatto per altre circostanze e lo possiamo sicuramente fare per l'Ucraina. Quindi si possono mettere le sanzioni per i prigionieri ucraini? Io questo non so dire, sinceramente. Per i carcerieri dei prigionieri ucraini. Io questo penso che debba essere chiesto al governo che finora ha gestito il pacchetto sanzioni. Sì, se voi mandate la lista dei prigionieri, questo chiaramente aiuterebbe anche per se facciamo una risoluzione al Parlamento, per chiedere al governo di fare certe cose dobbiamo anche avere delle indicazioni, dei documenti, e io penso che questa commissione possa avere anche un referente per poter coordinare questo lavoro in modo da lavorare insieme, perché noi riusciremo a fare una risoluzione se riceviamo da voi materiale documentato, in modo che andiamo insomma a chiedere cose sicure, non sentito dire, ma informazioni di prima mano. Quindi chiudo, Presidente, dicendo che da parte nostra c'è la collaborazione a fare qualcosa di utile, perché riteniamo che sia nostro dovere e perché è giusto farlo, e quindi aspettiamo di avere da voi indicazioni più precise. Lavoreremo insieme a voi, insieme al Presidente, a una possibile risoluzione e poi cerchiamo di far pressione sul Governo. Vi ringrazio.
0: Grazie, c'è l'onorevole Caso e poi il senatore Sensi.
2: Grazie del Partito Democratico. Grazie a tutte e tutti voi, al Presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia e soprattutto a voi per essere qui. Io non sono membro di questa commissione, ma quando la vicepresidente Quartapelle mi ha informato di questa occasione, ho pensato che fosse mio dovere come parlamentare della Repubblica comunque essere qui presente per ascoltarvi e per rappresentarvi tutta la nostra vicinanza per il dolore tremendo che state vivendo, che è un dolore personale, ma è un dolore in cui è importante dirvi e rappresentarvi che non siete soli, perché le nostre istituzioni, le istituzioni democratiche, sono al vostro fianco,
3: per cercare di costruire quel percorso di verità e giustizia di cui parlava anche l'onorevole Boldrini prima di me. Quindi noi siamo al vostro fianco per cercare di portare alla luce la verità e di creare le condizioni per fare giustizia per delle vicende che non riguardano solo voi, ma riguardano anche noi, riguardano tutte le persone che hanno una cultura democratica e che vivono come orrende certe pagine di dolore. È anche molto importante questo percorso politico istituzionale perché è in atto anche nel nostro Paese una ignobile azione di disinformazione nei confronti di ciò che veramente sta accadendo in Ucraina e in Russia. E attraverso anche la rappresentazione di queste pagine di dolore e attraverso la costruzione di un percorso noi possiamo fare sì che nel dibattito pubblico anche del nostro Paese ci siano elementi di verità che sono indispensabili se vogliamo veramente permettere a tutti noi di voltare pagina. Quindi grazie davvero per essere qui e tutto sostegno da parte mia come parlamentare della Repubblica, ma da parte del nostro gruppo che devo dire con la presenza di Lia Guardapelle, di Laura Boldrini, del collega Sensi dal Senato è sempre al vostro fianco.
0: Senatore Sensi.
4: Grazie Presidente, Partito Democratico. Grazie molto la Presidente Quartapelle per questa opportunità. Io non sono un deputato, sono un senatore, quindi qui non c'entro niente, però appena ho saputo che c'era questo incontro ho chiesto la possibilità di poter esserci e di poter parlare. Ringrazio molto ovviamente Ole Sorodieschi per tutto il lavoro che fa sempre ovviamente a Roma e in Italia. Che è fondamentale, ringrazio ognuna di voi perché le vostre voci sono fondamentali per noi, sono fondamentali. In Italia arriva soltanto la eco lontana della guerra e la eco lontana di qualche cosa che è sopra tutte le teste, le nostre e le vostre, e poi invece ci sono le vostre storie. Conosco alcune di voi, io vedo lì Alla che ho conosciuto diversi anni fa. Me la ricordo assieme a tre amiche, c'era Vialetta, c'era Tetiana, erano insieme e sono andate, le abbiamo ricevute al Senato, quattro ragazze da sole, a chiedere di fare qualcosa. Tre di loro adesso hanno potuto riabbracciare i loro figli o i loro compagni. Io non c'è giorno della mia vita che io non pensi al momento in cui Alla riabbraccerà Oleksi e porteranno fuori il loro cane e faranno cena insieme e vedranno gli amici e usciranno a mangiare una cosa insieme. Non c'è giorno della mia vita che io non pensi che questa è la cosa più importante per me. Quindi la vostra testimonianza, e così vale per Tetiana, così vale per ognuna di voi, per i vostri figli, per i vostri compagni, per i vostri fratelli che stanno nelle carceri artiche, che non si sa dove stanno, di cui non avete notizia da giorni, quello che ci avete detto. La vostra testimonianza è importante perché la politica qui fa finta di niente, o peggio. Abbiamo partiti che perseguono la distanza dall'Ucraina, che perseguono il negoziato con la Russia, che perseguono il fatto di pensare, beh, è qualche cosa che succede a qualcun altro, è qualcosa che succede, boh, è una cosa di soldati. Ci sono partiti a destra e a sinistra, in questa sala di commissione, lo dico, spero che non suoni il rituale, Presidente, ci sono esponenti di un solo partito e io penso che questa sia una vergogna per questo Parlamento, che non ci siano esponenti di tutti i partiti qui ad accogliere voi e onorarvi e onorare la vostra voce. Quindi io penso che in un'Italia e in una politica italiana fatta di gente cinica, indifferente, che si fa la sua agenda politica, che vuole dire soltanto facciamo che la Russia, vabbè, ma l'altro giorno una, non so chi, ha detto bisogna stare alle condizioni di Putin. Io penso ai vostri compagni, ai vostri mariti, ai vostri figli ogni giorno e penso al vostro dolore, che è la cosa che grida più forte alla nostra coscienza morta, a destra come a sinistra. Non fino a che avrò respiro, tutto quello che voi potete fare, il Papa, tutto quello che voi potete fare per metterci in condizione di aiutarvi, siamo qui. Non c'è niente altro per me in politica estera che conti più della vostra vita e della vita delle persone che vi sono care. Grazie.
0: Grazie. Io non voglio eludere le vostre domande. Sono domande molto chiare, molto puntuali, a cui deve fare seguito un'azione. Questi sono luoghi dove chi può agisce. Sono luoghi dove vengono rappresentate le difficoltà, i dolori, le speranze delle persone e noi che abbiamo un mandato cerchiamo di portare a termine le cose. Voi ci avete chiesto sostanzialmente di sollecitare il nostro governo e di aiutare, di darvi dei consigli, di capire. Io credo che il nostro compito non sia solo quello di consigliare voi, ma di cercare di condividere un impegno e di cercare di metterci a servizio della vostra grande, tenace, forte richiesta in tutti i luoghi possibili di una strada per avere notizie dei vostri cari, per poter contattare i vostri cari e perché vivano in condizioni conformi al diritto internazionale. Che cosa possiamo fare? Che cosa intendiamo fare? La prima cosa sarà sicuramente di sollecitare il governo. Io credo che debba essere fatta a questo punto una risoluzione parlamentare. Non è la prima volta che questa commissione ha una discussione sulla questione complicata dei prigionieri di guerra ucraini in Russia con status diversi, chi è stato condannato, le persone di cui non si hanno notizie, chi risulta come prigioniero di guerra, diciamo, dell'esercito, chi risulta invece come condannato semplice, quindi più complicato farlo tornare a casa. Abbiamo avuto qui i rappresentanti delle tre organizzazioni premio Nobel delle due organizzazioni premio Nobel per la pace, il Centro per le Libertà Civili di Kiev e Memorial, che sono venute forse due anni fa, forse un anno fa, a chiedere un sostegno italiano su questa materia, e all'epoca avevamo dato una serie di consigli che per ignavia del governo italiano non hanno portato a effetti. Credo che questo sia il momento in cui il Parlamento prenda un impegno e, diciamo, impegni il governo. Quindi un anno fa noi abbiamo deciso di orientare, aiutare, sostenere. Oggi credo che sia il momento in cui il Parlamento vota un atto che obbliga il governo italiano a esserci, a sostenere le trattative, a far sì che la nostra ambasciata a Mosca svolga un ruolo in coordinamento con gli altri paesi europei, a cercare di capire sulle liste dei prigionieri che voi avete, che si impegni fattivamente. In secondo luogo, credo che debba essere segnalato a chi ha a livello internazionale questo compito, a partire dalla Croce Rossa, che c'è un interesse del Parlamento italiano. Credo che debba essere nel programma della Commissione di invitare qui i rappresentanti della Croce Rossa, a cui non viene permesso di entrare in Russia, per capire insieme come possiamo lavorare. Un'audizione, la stessa cosa, un'audizione con Matteo Zuppi, che è, diciamo, l'italiano che più si è speso per questi temi, e capire con lui se c'è qualcosa che il Parlamento italiano può fare. Infine cercheremo di aiutare, di mettervi in contatto con chi di noi lavora al Consiglio d'Europa, perché ci sia un lavoro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a sostegno delle vostre richieste. Non c'è bisogno di spiegare a voi che le porte con la Russia sono delle porte molto chiuse, la partecipazione della Russia al Consiglio d'Europa è stata sospesa, ma credo che ci siano degli ambiti dove si è portato avanti un dialogo con la Federazione Russa in questi anni, e sono ambiti dove queste cose devono restare aperte. Per parte nostra io credo ci debba essere un impegno maggiore della nostra ambasciata in Russia, che in questi anni è stata più volte sollecitata sulle condizioni di detenzione dei dissidenti russi in Russia, e che a fatica ha risposto, e sulle condizioni degli italiani detenuti in Russia, e anche in questo caso a fatica ha risposto. Io credo che a questo punto sia il momento in cui la nostra ambasciata si impegni anche su questa vicenda, perché ci sono appunto trattati internazionali, impegni che la Federazione Russa ha preso, e all'interno dei rapporti diplomatici tra Stati si deve richiamare la Federazione Russa a un rispetto degli impegni. Come sapete, come immaginate, sarà un lavoro, come vivete sulla vostra pelle, questo è un lavoro lungo, faticoso, bisogna spingere ogni giorno, bisogna concentrarsi ogni giorno, però diciamo non sarete lasciate sole, noi faremo questo tipo di lavoro attraverso Oles, che è davvero una persona preziosa per tutti noi che abbiamo a cuore il sostegno all'Ucraina, per il lavoro che lui fa di tradurre l'Ucraina in Italia, di tradurre l'Italia all'Ucraina, di mantenere vivi i contatti. Possiamo restare in contatto, possiamo restare in contatto direttamente. Io posso tranquillamente, dopo averne parlato con il presidente Tremonti, anche essere un punto di contatto per gli sforzi che faremo e per diciamo le cose che vorrete chiederci. Il percorso è lungo, è complicato, però credo che se al vostro lavoro noi aggiungiamo degli elementi in più, questo può essere di aiuto. Ho solo un'altra domanda, magari poi questa la vediamo nello specifico con Oles, anche a latere. Cioè, quanti altri parlamenti europei stanno lavorando su questo, e se possiamo effettivamente lavorare anche in modo congiunto? Facciamo tutti parte della stessa idea, facciamo tutti parte degli stessi valori, ci riconosciamo tutti quanti negli stessi valori, e sappiamo che se l'Europa spinge insieme si riesce a ottenere un po' di più. Il sostegno europeo che viene dato quotidianamente all'Ucraina, insieme alla forza e alla resistenza e all'amore che il popolo ucraino ha per il proprio paese, è una delle ragioni per la quale l'Ucraina ancora oggi resiste, nonostante questi 5 anni di guerra terribile. Se non ci sono altre osservazioni, io dichiarerei conclusa qui l'audizione, ringraziandovi ancora una volta e appunto prendendo questi impegni che poi sui quali poi continueremo ad aggiornarvi. Grazie.
5: 13.33 era la voce della Presidente della Commissione Affari Esteri, della Vicepresidente Quartapelle. Il 22 settembre c'è stata l'audizione delle associazioni ucraine sulla situazione dei cittadini ucraini prigionieri della Federazione Russa. È il momento del nostro notiziario e avremo anche qui aggiornamenti su quello che accade in Ucraina. Ci occuperemo appunto delle notizie ancora da Kiev, le notizie dal Golfo, che in questo momento sembra parlare la diplomazia, poi ci occuperemo della politica interna, il decreto scuola e dell'economia. Grazie a Piero Scaldaferri in regia, Antonello De Fortuna al microfono. Vediamo l'apertura dedicata all'Ucraina. ArcelorMittal ha annunciato di aver sospeso l'attività della sua sede a Kryvyi Rih, il più grande impianto siderurgico dell'Ucraina, dopo 4 attacchi missilistici russi nelle ultime 5 settimane. C'è la risposta anche di Kiev: rispondiamo alla Russia e ai suoi attacchi brutali. Questa notte, grazie alle sanzioni lunga gittata, grazie alle batterie, sono state colpite 2 raffinerie di petrolio, così Zelensky, continuando questo confronto per colpire gli impianti energetici. Mosca parla di un ipotetico incontro trilaterale, un incontro tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a breve, ma non ci sono ancora dettagli, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando i giornalisti gli hanno chiesto appunto di commentare l'offerta degli Stati Uniti di organizzare un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti. Ha dichiarato: in effetti appunto una tale discussione ha avuto luogo durante l'ultima telefonata del presidente russo e statunitense, però appunto non posso dirvi nulla di specifico, così ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano.

0: dagli Stati Uniti, anche se con l'avvicinarsi delle elezioni americane a novembre, appunto, i tempi sarebbero maturi per una svolta. Secondo quanto riferito da Araghchi, le condizioni poste dall'Iran per l'accordo prevedono che nell'arco dei 7 giorni cessino tutte le ostilità, incluse quelle in Libano. Gli Stati Uniti dovrebbero sbloccare i beni iraniani congelati, si parla almeno di 12 miliardi di dollari, e dovrebbero revocare le sanzioni sul petrolio e tolto il blocco navale imposto. Infine, l'ultimo giorno, secondo questa proposta di accordo, potrebbe essere aperto lo stretto di Hormuz. Trascorsi i primi 7 giorni da questo accordo, potrebbero iniziare i negoziati globali sul programma nucleare iraniano. Staremo a vedere la risposta di Trump, che è impegnato in queste ore con il leader cinese Xi. Il presidente cinese ha definito sinceri e approfonditi i colloqui avuti alla Casa Bianca con il presidente americano, affermando che le due parti hanno raggiunto nuove intese e rafforzato il quadro di stabilità strategica. Restano però sostanzialmente irrisolti i dossier più sensibili su Taiwan. Xi ha nuovamente chiesto agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all'indipendenza dell'isola e di affrontare la questione con prudenza. Sul Medio Oriente, così come sull'Ucraina, i due presidenti hanno discusso le rispettive posizioni, ma il resoconto ufficiale cinese, per esempio, non registra intese operative. In particolare, non c'è una modifica della posizione di Pechino nei confronti dell'Iran. Sul piano diplomatico, poi, uno dei pochi impegni registrati esplicitamente è quello di sostenersi reciprocamente nell'organizzazione di due grandi appuntamenti internazionali di quest'anno: il vertice APEC, che la Cina ospiterà a Shenzhen il 18 e 19 novembre, e il G20, che Trump ospiterà a Miami il 14 e 15 dicembre. Quindi il risultato politico della visita appare soprattutto quello di aver allungato la fase di distensione, aver preso tempo in attesa, appunto, dei nuovi sviluppi della situazione internazionale. Andiamo in Italia, parliamo del cosiddetto decreto scuola. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che prevede un tetto al 30% di alunni che hanno scarsa conoscenza dell'italiano, l'obbligo di seguire corsi di italiano anche per i genitori su indicazione dei dirigenti scolastici e una multa tra 200 e 1000 euro per chi non li frequenta. Vi proponiamo due interviste di Lanfranco Palazzolo. La prima è al deputato di Fratelli d'Italia Antonio Giordano, segretario generale del Partito dei Conservatori Europei.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Antonio Giordano, segretario generale dei Conservatori Europei, per parlare con lui del decreto sulle cosiddette classi ghetto. Allora, io le volevo chiedere, insomma, cosa pensa di questo provvedimento. C'è stata qualche discussione anche con il Quirinale. Pensate di aver fatto un buon lavoro e di averlo limato bene con l'intesa che c'è stata con il Presidente della Repubblica?
2: Guardi, non c'è stata nessuna discussione col Quirinale. È che il Presidente Mattarella è stato ministro della pubblica istruzione, ha affrontato a suo tempo l'argomento, adesso non voglio entrare nel
1: merito. No, assolutamente.
2: Era un argomento che andava affrontato, lo ha fatto lui, lo ha fatto nel 99 Berlinguer con D'Alema, lo ha fatto nel 2010 la Gelmini, lo ha fatto nel 2014 Letta, lo ha fatto nel 2018 Conte 1 e nel 2020 Conte 2. Tutti quanti, richiamandosi alle precedenti circolari, anzi, se devo essere onesto, il presidente Mattarella è stato il precursore, cioè il primo che ha preso carico di questo argomento. Poi tutti gli altri hanno fatto delle integrazioni, delle modifiche, richiami, però nessuno ha affrontato in maniera poi definitiva. Noi l'abbiamo affrontato in maniera definitiva, andava affrontato, perché quando arrivano segnali di allarme che a Mestre c'è una classe con il 90% di bambini che non parlano l'italiano, adesso non conosco il dettaglio se erano solo stranieri, quanti parlavano italiano, ma il numero è sicuramente un numero importante, dobbiamo porcelo. I professori, i maestri gridano allarme perché non sanno come gestirlo, perché a me non piace il termine classi ghetto, però di sicuro non sono classi che funzionano per l'integrazione. Lei prova a immaginare una classe in cui una grande parte degli allievi non parlano l'italiano e uno potrebbe dire, beh, ma almeno parlano tra di loro. No, non parlano nemmeno tra di loro perché non hanno una lingua comune. Quindi è una dimensione che non è accettabile.
1: Le multe che sono state previste sono troppo severe e...

0: Addirittura si era parlata in un primo tempo di arresto, cioè di provvedimenti molto estremi per i genitori di questi bambini.
1: Le multe e i provvedimenti già ci sono per i genitori che non mandano i bambini a scuola. Quindi in questo caso parliamo di una multa che comunque è accompagnata da un percorso di supporto, non è una multa secca. Cioè dice, guardate che se il bambino ha dei problemi e dà chiari segni che non riesce ad evolvere, i genitori devono essere coinvolti. Se i genitori non parlano l'italiano, devono aiutare il bambino parlando l'italiano, gli mettiamo dei fondi e dei corsi a disposizione, se poi si rifiutano completamente devono essere in qualche modo ricondotti in quello che è il nostro programma educativo.
0: Andava pianificato meglio, nel senso che l'anno scolastico è iniziato da una settimana. Le scuole si sono organizzate, adesso dovranno, come si può dire, smontare le classi, scusi se utilizzo questo termine che non è tanto bello, e riorganizzarsi diversamente, oppure è un indirizzo per il prossimo anno?
1: Allora, sicuramente è un indirizzo per il prossimo anno, perché è previsto 2027-2028 o per i nuovi arrivi, quindi se dovesse arrivare un nuovo allievo a novembre, sul nuovo allievo di novembre si direbbe ok, questa classe ha raggiunto già il limite, possibilmente mettiamola in un'altra classe. Il momento in cui arriva nel momento in cui doveva arrivare, perché noi per prima cosa ci siamo occupati dell'immigrazione regolare, che veniva gestita malissimo, quella clandestina ovviamente ancora
2: no.
0: State facendo i rimpatri?
1: Stiamo facendo i rimpatri, abbiamo ridotto drasticamente il numero degli arrivi, quindi quello era il primo passaggio. Poi abbiamo fatto i decreti di sicurezza per capire quello che succedeva nelle strade. Adesso è il caso di pensare a domani, cioè a lavorare sulla massima migliore possibile integrazione.
0: L'ultima cosa, le opposizioni, come le ha, ho visto che hanno tirato fuori anche la storia della famiglia nel bosco. Io le volevo chiedere se secondo lei hanno capito bene o non hanno voluto capire il vostro provvedimento.
1: Guardi, io stamattina ho fatto una discussione con l'onorevole Silvestri, che sostanzialmente dei 5 Stelle, che sostanzialmente diceva sì, noi non siamo contrari al provvedimento, la materia andava gestita, ma in mezzo a tutti i problemi che ci stanno proprio questo. Ma così non faremo mai niente, non andremo mai avanti. Si comincia, si fa questo, si fa quell'altro, si fa quell'altro, si fa tutto in una progressione ragionevole.
0: Bene, la ringrazio per questa intervista. Ringrazio l'onorevole Antonio Giordano di Fratelli d'Italia, segretario generale dei Conservatori Europei. Grazie.
1: Grazie Radio Radicale.
3: E la Franco Palazzolo ha sentito anche le ragioni dell'opposizione su questo. Allora ascoltiamo l'intervista al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti.
0: Radio Radicale, siamo con Filiberto Zaratti di AVS per parlare del decreto sulle cosiddette classi ghetto. Allora, noi oggi abbiamo appreso dai retroscena che hanno preceduto il provvedimento che insomma c'è stata una discussione abbastanza complessa con il Quirinale. Io le volevo chiedere, insomma, se rispetto a quello che si è detto il governo è stato costretto in qualche modo a limitarsi e se trova coerente un po', diciamo, il modo di muoversi del governo prima del decreto con questa polemica sulla circolare Mattarella.
4: Io intanto penso che queste iniziative siano delle iniziative che la Meloni sta prendendo per iniziare di fatto la campagna elettorale. La Meloni dice che si voterà a fine legislatura, però tutti i segnali indicano invece il contrario. Dall'iniziativa che è stata presa sui bolli auto, sul canone Rai, promesse, diciamo così, sono tipiche della campagna elettorale. Adesso questa iniziativa sulle classi ghetto, sul tetto del 30% degli stranieri delle classi, insomma, sono tutti indicatori chiari che la Meloni intende votare presto e questa è la campagna elettorale. E questa iniziativa, in modo particolare, è un'iniziativa che va a coprire il suo fianco destro. La Meloni rincorre Vannacci, le posizioni assurde, terribili che Vannacci esprime anche pubblicamente, sia lui sia i suoi sostenitori, e quindi la Meloni è costretta a fare il più uno, ad essere più razzista dei razzisti, più xenofoba degli xenofobi, per cercare di mantenere il suo consenso. Quindi questa proposta nasce esattamente in questo contesto. È una proposta sostanzialmente inapplicabile, priva di qualunque tipo di possibilità di applicazione, perché insomma, intanto sulla vicenda del burka, non credo che esista in Italia una sola ragazza, una sola bambina che vada a scuola con il burka. È proprio un caso inesistente in tutto il territorio nazionale. Questo quindi accentua, come dire, la demagogia della proposta stessa. Poi si pone la questione della lingua italiana. Ma qual è il luogo nel quale si deve imparare la lingua italiana? Si può imparare la lingua italiana se non la scuola? La scuola deve essere accogliente proprio per coloro che non sanno, per insegnare appunto. E per quanto riguarda la comprensione della lingua, io voglio ricordare che questa discussione è stata fatta anche a fine degli anni 60, perché a fine degli anni 60, nel nord Italia, in modo particolare a Torino, vi erano tanti figli di migranti allora, dei meridionali che andavano a cercare lavoro e trovavano lavoro nelle grandi fabbriche del nord, che parlavano spesso un dialetto molto stretto, non parlavano l'italiano. In quell'occasione come si è risolto il problema? Si è risolto mettendo in campo il tempo lungo nella scuola e assumendo altri insegnanti che potessero cercare di colmare le lacune della lingua italiana con questi ragazzi. E in questo modo, in pochissimo tempo, in pochissimi anni, si è colmato il divario linguistico. Quindi, semmai, dovremmo fare altrettanto, cioè potenziare la scuola per fare in modo che appunto la lingua italiana sia meglio conosciuta, in verità non soltanto dagli stranieri, ma anche dagli italiani stessi. E il fatto che tante persone possano andare a scuola, tanti ragazzi, tante ragazze, anche di origine straniera, è una questione che arricchisce, diciamo, il nostro paese. Perché lo arricchisce? Perché in quel modo, con quel veicolo, riusciamo a trasmettere la nostra cultura, il nostro modo di vivere, la nostra concezione della democrazia. La scuola è un luogo che deve essere proprio per definizione accogliente nei confronti di tutti. Una proposta demagogica, razzista e demagogica, questo lo voglio dire in modo chiaramente, che serve soltanto a carpire qualche voto a Vannacci, non fa onore a questo governo.
0: C'era anche qualche norma più pesante che poi è stata mitigata dal Quirinale, come quella dell'arresto dei genitori degli studenti che non rispettavano alcune regole. Io le volevo chiedere, insomma, se ha pensato, se non ci fosse stato il Presidente della Repubblica, l'attuale Presidente della Repubblica, come sarebbe andata?
4: Ma intanto voglio dire, c'è sempre qualcuno che cerca di essere sempre più feroce nella ferocia, insomma, in questo caso mettere in campo proposte come quelle di penalizzare, diciamo così, i genitori dei ragazzi che non parlano la lingua, io francamente lo trovo fuori di ogni contesto, certo, civile e sociale, e che da questo punto di vista, se il Quirinale effettivamente nelle interlocuzioni, diciamo, istituzionali che ha con il governo abbia potuto mettere un freno, secondo me ha fatto bene per evitare, come dire, che questa vicenda diventasse un nuovo ritorno delle leggi razziste del 38, ecco. Certo. Perché il paragone è giusto, va in quel senso. Io quindi, siccome credo che la scuola debba essere un luogo di integrazione e di accoglienza, penso che dovremmo fare di tutto per evitare l'approvazione di questo decreto, e dopodiché devo dire, se approvato, una volta al governo la centrosinistra, se dovesse vincere le elezioni come noi ci auguriamo, una delle prime cose che deve fare è abolire queste norme, che non fanno onore al paese, ecco, agli italiani e agli italiani.
0: L'ultima cosa, doveva essere pianificato prima dell'inizio dell'anno scolastico. Adesso un provvedimento del genere, mentre la macchina scolastica è già partita, è partito, insomma, il 15 settembre fosse l'ultimo turno di apertura delle scuole, crede che, cioè, quando le classi sono già fatte, pensa che...
4: Questo è un aggravante, ovviamente, no?
0: Sì.
4: È un aggravante perché...
0: cioè, una cosa del genere, se doveva essere fatta, a luglio, in modo da permettere alle scuole, quindi nella loro autonomia...
4: Esatto, semmai, voglio dire, se si fa una legge adesso, deve valere dal prossimo anno, da un punto di vista organizzativo, per permettere alle famiglie di organizzarsi, per trovare delle soluzioni... Quindi anche alle scuole, anche ai direttori delle scuole, ai manager delle scuole per poter organizzare. Ma è talmente forte la necessità elettorale del governo che non si può aspettare che il buon senso ci aiuti a risolvere i problemi, e cioè che si vada avanti con una programmazione che permetta poi anche di applicare queste norme così stupide, così folli e così dannose. E bisogna farlo subito, perché ci sono le elezioni, e quindi bisogna catturare i voti di quella parte del paese che pensa che appunto lo straniero sia il nemico principale. Poi voglio ricordare, insomma, gli stranieri che sono presenti nel nostro paese, in gran parte quelli che vanno a scuola, sono in gran parte già bambini, e bambini che sono nati in Italia e che non hanno la cittadinanza unicamente perché secondo le nostre leggi si può prendere a 18 anni, ma sono bambini che sono nati in Italia, a volte di seconda, terza generazione, sono bambini che già nelle strade, nelle scuole, non solo nelle scuole forse non si può più dire, però voglio dire in tutti i luoghi, nello sport, nelle amicizie, sono bambini e bambini che parlano praticamente tutti l'italiano, a volte molto meglio degli italiani stessi, diciamo, quelli di origine diversa, non so come dire. Quindi, francamente, è un'operazione veramente abbastanza disgustosa e demagogica, fortemente demagogica e totalmente elettoralistica, e poi per incorrere la parte peggiore della destra italiana, che è quella di Vannacci, con connotati sostanzialmente neonazisti. Cioè, francamente questo è una cosa molto grave.
0: Grazie a Filiberto Zaratti di AOS, con quale abbiamo parlato del decreto sulle cosiddette classi ditto. Grazie.
3: Grazie a Franco Palazzolo, che ha parlato anche non solo del decreto scuola ma anche delle elezioni. Allora, ci sono degli aggiornamenti, lo dice il ministro dell'istruzione Valditara rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle data delle prossime elezioni. Siamo tutti d'accordo nel votare in ottobre del prossimo anno, così ha rivelato Valditara, e alle prossime elezioni si potrà arrivare senza il certificato cartaceo ma con quello virtuale, così il ministro Zangrillo. Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale, ha spiegato Zangrillo. Questa è una semplificazione importante: con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e potremo andare a votare tranquilli. Parliamo di Lega. Al congresso della Lega sta lavorando la commissione regolamenti con il buon Roberto Calderoli, a parlare è Salvini. Calderoli, che è il massimo esperto di statuti e regolamenti, ho chiesto solo di farlo entro ottobre perché poi c'è una legge di bilancio, ci sono problemi a livello internazionale da affrontare, quindi non voglio andare oltre ottobre. Così il leader della Lega a margine dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi. È un congresso aperto, chiunque ha qualcosa da dire o da proporre può farlo ed è benvenuto, ha concluso. A proposito dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi, c'è una dichiarazione di Antonio Tajani: considero molto significativo e una scelta molto felice che sia dedicato a lui proprio l'aeroporto di Malpensa, una delle porte dell'Italia sul mondo e allo stesso tempo luogo di accesso alla sua città e alla sua regione. Berlusconi era profondamente lombardo, incarnava davvero lo spirito di questa regione, spirito imprenditoriale, di grande capacità di lavoro, di visione del futuro, ma anche di solidarietà, di attenzione ai deboli, di impegno concreto affinché nessuno rimanesse indietro. Secondo Tajani, Milano e Lombardia e la Lombardia sono luoghi dell'innovazione per eccellenza, la regione forse più vicina all'Europa, che per Berlusconi fu stella polare. È bello, è un suo grande significato che la sua terra lo ricordi così. Ritrovare il suo nome per ogni viaggiatore è un invito non solo a ricordare il passato ma a continuare a costruire il futuro con ottimismo, ha proseguito Tajani. Vediamo come stanno andando le cose a Piazza Affari. La borsa di Milano prosegue con un buon rialzo, questa è l'ultima seduta della settimana, gli investitori stanno valutando ovviamente le notizie secondo cui Stati Uniti e Iran potrebbero, diciamo così, esplorare la strada di un accordo graduale per la riapertura dello stretto di Hormuz, ne abbiamo parlato in apertura. Il FTSE MIB segna più 0,99%, tra le azioni che guadagnano c'è la Stellantis più 0,54%, Leonardo più 0,19%, sale il lusso Brunello Cucinelli appunto più 0,89%. I titoli legati agli energetici sono cosiddetto, come si dice, contrastati. Eni meno 1,58%, Enel invece più 1,09%. Per quanto riguarda i titoli bancari, Banco BPM più 2,50%, bene anche Unicredit più 2,35%. Parliamo di raffinerie italiane, visto che il prezzo dei carburanti continua a salire purtroppo, e le raffinerie italiane sono al momento al 77% del tasso di utilizzo. In Italia ci sono 10 raffinerie attive più 2 convertite in bioraffinerie. La produzione nazionale è stata nel 2025 di 63,7 milioni di tonnellate, questo è un dato ufficiale dell'Associazione delle Imprese Petrolifere. A seguito dei continui rincari dei carburanti, il Ministero delle Imprese e quello della Sicurezza Energetica hanno convocato per giovedì prossimo, 8 ottobre, le principali società di raffinazione che operano in Italia. L'obiettivo è capire se le raffinerie stanno procedendo a pieno regime, producendo a pieno regime, o se ci sono margini per aumentare la produzione e quindi abbassare i prezzi, e i ministeri vorrebbero capire anche quali sono, se ci sono, gli eventuali colli di bottiglia che impediscono il pieno utilizzo degli impianti. Il rincaro quindi di benzina, gasolio e kerosene, oltre alla chiusura dello stretto di Ormuz, è dovuto anche all'aumento del prezzo del greggio per la riduzione dell'offerta dei prodotti raffinati sul mercato globale. Queste le ultime. Ancora dalle agenzie, l'Unione Europea ha fissato a 2 euro, questa è una notizia che riguarda il commercio, appunto il costo di gestione per i pacchi, per i trasferimenti, appunto, delle merci. La misura punta a far fronte all'esplosione degli acquisti online a basso costo provenienti da paesi terzi e al conseguente aumento del lavoro per dogane nazionali. Nel 2025 sono stati 6 miliardi gli articoli contenuti nei piccoli invii all'e-commerce trattati dall'Unione Europea, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Ad essere interessati saranno quindi in particolare gli acquisti effettuati attraverso le grandi piattaforme e anche le vendite che arrivano da fuori Europa. I 2 euro di questa tassa serviranno a coprire almeno in parte i costi sostenuti dalle autorità doganali per gestire il flusso crescente delle spedizioni, dalla raccolta e verifica dei dati all'analisi dei rischi fino ai controlli sulle merci e alle infrastrutture necessarie. Secondo la valutazione della Commissione, l'importo è commisurato ai costi approssimativi della vigilanza doganale sui prodotti venduti a distanza. L'importo non è destinato a rimanere fermo a 2 euro, il nuovo codice prevede una verifica periodica dei costi sostenuti e quindi nuove valutazioni da parte della Commissione. Staremo a vedere, per il momento questa è stata la decisione. Sono le 13:59 minuti, ancora una notizia dalle agenzie, c'è una notizia che riguarda la pubblica amministrazione, con un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica sono state assegnate alle amministrazioni territoriali esperti per misurare i tempi delle procedure e mettere a punto soluzioni tecniche in grado di velocizzare i risultati, appunto, soprattutto del lavoro arretrato. Vogliamo andare avanti. Il decreto, che sarà pubblicato la prossima settimana, vuole appunto arrivare a far lavorare con professionalità e maggiore efficienza la pubblica amministrazione. Dice Zangrillo: dopo anni di mobilismo abbiamo avviato un'opera di modernizzazione che coinvolge diversi ambiti all'interno, appunto, delle novità che il governo vuole apporre. Saremo a vedere. Ci fermiamo qui con il notiziario di Radio Radicale, continuiamo a parlare del decreto scuola, questo è il focus di Rivoluzione in Corso.
2: Radio Radicale, è Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato, professore.
5: Buongiorno a tutti voi e buongiorno soprattutto ai telespettatori.
2: Professore, notizia di questi giorni è il decreto scuola, lo sanno tutti, l'idea centrale è quella di mettere un tetto, un limite massimo al numero di studenti stranieri in una classe, un limite al 30%, ma
3: C'è un dettaglio importante che forse è bene sottolineare. Il limite non riguarda tutti gli studenti stranieri, non riguarda il passaporto, riguarda la conoscenza dell'italiano, cioè la lingua italiana come fattore abilitante, direbbero quelli che sono bravi in tecnologia. È giusto questo criterio secondo lei?
5: Allora, meno male che siamo partiti col piede giusto, e cioè non c'è nessuna, da quello che leggo, sto leggendo e studiando il decreto, ma anche dalle dichiarazioni, ma anche dalla storia e dalla cultura della scuola italiana, non c'è mai stato un vincolo sulle classi, sulla composizione delle classi, ma c'è stato il tentativo sempre, da Mattarella a Gelmini e con tutti i ministri della pubblica istruzione, a far sì che le classi fossero equilibrate nella loro composizione etnico-linguistica. E guardate che questo problema non è di oggi, ma era anche a partire dal secondo dopoguerra, quando sono cominciate le migrazioni interne, per cui le classi spesso in talune zone, in talune aree del paese, avevano difficoltà di composizione, perché c'erano tanti bambini che venivano dal sud con lingue, chiamiamole così, con un tono elevato, diverse dalle lingue del nord, chiamiamoli dialetti, chiamiamoli slang, come dire, locali, legati alle culture, ma legati anche alla fragilità e alla povertà di tanti individui, di tante famiglie, di tanti individui. Quindi quello stesso problema del secondo dopoguerra che tanti insegnanti hanno dovuto affrontare era proprio quello della lingua in classe. Quale lingua per essere inclusivi, per essere momento, la scuola, la classe, i compagni di classe, momento di crescita insieme. Forse non abbiamo capito niente, imparato niente da quella difficilissima stagione. Ricordiamo tutti, io me lo ricordo, il maestro Manzi.
3: Come no.
5: Che faceva lezione, tra l'altro lui la faceva per gli adulti. Tra
3: esatto,
5: l'altro.
3: Lezioni basiche però importanti.
5: Gli adulti, la lingua è il più grande strumento di inclusione, il più grande strumento di civiltà, di civilizzazione di una comunità, il più grande strumento democratico, il più grande strumento per prendere gli ascensori sociali, la lingua. Ora, adesso che un governo si occupi di questo problema in maniera particolare, anche con un decreto legge, per dire investiamo di più sulle lingue, evitiamo i ghetti all'interno delle classi in maniera tale che le classi siano sufficientemente composite, articolate e feconde dal punto di vista linguistico, mi sembra una cosa importantissima su cui l'intera comunità nazionale dovrebbe essere d'accordo, l'intera, e parlo da vecchio professore universitario, l'intera cultura politica, democratica, italiana dovrebbe essere d'accordo. La lingua, di più sulla lingua. Ecco, e che non si formino ghetti all'interno delle classi. Attenzione, in Italia ci sono 300.000 classi. Pare che questo fenomeno della eccessi di aree di non lingua italiana all'interno delle classi riguardino 1.000, 1.500, 2.000 classi, quindi un fenomeno limitato sì, ma in talune aree del paese dove si concentrano di più immigrazione e il fenomeno è rilevante.
3: È un problema.
5: Però al di là dei numeri strettissimi, li ripeto, 300.000 classi, 1.000, 1.500 classi dove questi fenomeni sono più rilevanti e sono pericolosi. Il problema è, per il nostro paese, di investire di più e sempre sulla lingua, ma anche la lingua per i bambini italiani, anche la lingua per i bambini europei che vivono in Italia e che non sono strettamente considerati immigrati, ma sono della comunità europea. La lingua italiana, perché vede, la lingua è lo strumento straordinario, è lo strumento più importante di inclusione. E mi è dispiaciuto molto, da vecchio professore, che la polemica abbia riguardato, ah, si vogliono mettere tetti all'omogeneità linguistica, disomogeneità linguistica, parlando di esclusione. È vero esattamente il contrario. Va bene politica, polemica politica, ma non esageriamo, per favore, non diciamo stupidaggini, non diciamo cose che sono, come dire, il contrario della verità, anche perché anche in politica le polemiche strumentali poi ti ricadono addosso, perché tutti nel nostro paese considerano la lingua come fattore abilitante, fattore importante, e se adesso si stabiliscono dei criteri, si stabiliscono delle risorse, dei fondi per far sì che anche in quelle zone del nord-est, nel nord-ovest, in quelle province, io penso, ho sentito una bellissima trasmissione di Radio Radicale l'altra domenica sui Sikh. I Sikh, questa comunità indiana straordinaria, che pare che abbia salvato il parmigiano reggiano con il suo lavoro, che è concentratissima in talune zone dell'Emilia Romagna, ovviamente hanno portato con loro la loro cultura, la loro intelligenza, la loro lingua, i loro costumi, i loro turbanti. Benissimo, è elemento di ricchezza tutto questo. Guai però se i Sikh continuassero a parlare Sikh e la loro lingua all'interno delle classi.
3: E non parlassero italiano, certo.
5: Italiano. Viva i Sikh, viva il parmigiano reggiano, ma viva ancora di più l'italiano come strumento di integrazione. Lo dico da vecchio professore universitario, come strumento di integrazione. Ma dirò anche di più, e le faccio fare un salto a questo punto. Come l'italiano è la struttura di integrazione, lo strumento di integrazione a tutti i livelli, culturale, linguistico ovviamente, sociale,
3: professionale,
5: democratico,
3: devi lavorare.
5: Professionale e così via, poi mi faccio dire una cosa sul professionale. Così la lingua inglese è strumento fondamentale per le nostre università. Io faccio il professore universitario, ogni tanto sento qualcuno che storce il naso perché in molte università i corsi sono in lingua inglese, dico ma benedetta questa strategia, questa scelta, questo investimento, perché la lingua inclusiva a livello internazionale è l'inglese, soprattutto per le materie STEM, e quindi sarebbe retrogrado dire no all'inglese nei corsi universitari e così via, perché no, perché la lingua inclusiva nella comunità internazionale, soprattutto nelle materie scientifiche, è la lingua inglese, così come allora nelle scuole di ogni ordine e grado nel nostro paese è la lingua italiana, ma non solo per i ragazzi, ma anche per i genitori, laddove ci sono problemi di carattere familiare, perché ovviamente tutto nasce nel nucleo familiare. Se in famiglia si continua a parlare una lingua che non sia l'italiano, a scuola si riproduce questo stesso stilema, questo stesso meccanismo, e tutto questo porta a un rallentamento dei processi di integrazione. Per cui ben venga questo decreto, ma mi faccia dire un'altra cosa.
3: Certo, sull'aspetto professionale dicevamo.
5: No, sì, nel decreto c'è anche il fatto che gli istituti professionali, gli istituti tecnici non devono chiamarsi più istituti tecnici né istituti professionali, ma licei tecnico-scientifici. Finalmente. Basta con questa discriminazione. E io ricordo con grande raccapriccio ai tempi miei si faceva l'esame d'ammissione per la scuola media perché quelli più bravini, ma soprattutto i figli dei redditi più elevati, sì, non dei proletari, andavano nelle medie a loro riservate. Quelli che andavano nelle medie che consentivano poi di fare il cursus dei licei e così via, erano riservati a chi poteva permettersi l'esame di ammissione. Parliamo del, mi pare sono del 60, 1960 più o meno, 60-61. La media unica, oddio, è stata una rivoluzione. E adesso il liceo, tutti sono licei.
3: Va bene a ricordarci queste cose che noi le conosciamo, quindi per noi è tutto dato.
5: Basta discriminazioni tra i licei dei ricchi e i licei dei meno ricchi e poi gli istituti professionali dei poveri. Anche perché con lo sconvolgimento tecnologico in atto, queste discriminazioni sono ridicole, ma dirò di più, guardi, mi faccia passare di palo in frasca. Ho visto una bellissima mostra alla Fondazione Cini, si chiama Homo Faber. Homo Faber, ne abbiamo già parlato, parla di artigianato. ma parla in realtà del figlio nel mondo, le più belle espressioni dell'intelligenza artigianale. E io ho sentito che questa parola artigianato non è più adatta al mondo d'oggi, perché artigianato in fondo è un lessico subalterno all'industria, subalterno alla tecnologia, certo, subalterno alle rivoluzioni industriali. Quindi nell'Ottocento e Novecento, rivoluzioni industriali, quello che non era industriale era artigiano, quindi era, questa è la mia interpretazione, non faccio il sociologo, di serie B. E quindi chi faceva l'artigiano era un operatore di serie B. Ma non è più così, non può più essere così, è l'intelligenza che conta, l'intelligenza umana che conta anche nei confronti dell'intelligenza artificiale. E quindi quello che ho visto, straordinaria mostra dell'intelligenza delle mani, l'intelligenza delle culture, l'intelligenza delle etnie, l'intelligenza dei popoli, che si traduce in oggetti, in fatti, in contenuti, in bellezza, in arte. Ecco, questo è il futuro. È il futuro anche, come dire, di queste nostre società con l'intelligenza artificiale che incalza. Questa è la risposta all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sia la rappresentazione dell'intelligenza umana, e l'intelligenza umana si è costruita nel tempo con le mani, con l'intelligenza delle mani. Per cui viva i licei e viva questa, come dire, superamento di antiche incrostazioni, di antichi retaggi, che vorrà dire poi ascensori sociali per tutti e disponibilità per tutti.
3: Basta. E sviluppo per il paese, perché poi
5: e sviluppo
3: abbiamo
5: per il, no?
3: 3 minuti, professore, siccome questa questione della scuola si lega strettamente al fenomeno delle migrazioni, perché è indubitabile, il nostro paese è cambiato negli ultimi anni.
5: Lei mi sta provocando, naturalmente, no, provocando positivamente.
3: Però, voglio dire,
5: da una vita, dico, noi abbiamo adesso 5,5-6 milioni di immigrati, la gran parte regolarizzati e quindi pienamente titolari. Tra l'altro abbiamo 200.000 cittadinanze l'anno, quindi da questo punto di vista il sistema funziona, con ritardi, burocrazie, ma il sistema funziona, perché avere tra i primi in Europa 200.000 cittadinanze ogni anno vuol dire che il sistema è aperto e con grande generosità. Bene, però tutti questi immigrati che sono arrivati in Italia sono tutti immigrati da offerta, cioè che sono scappati dai loro paesi di origine, scappati per ragioni economiche, scappati per ragioni politiche, scappati per ragioni di ambientali, ma scappati, e sono scappati nel paese più vicino o nel paese che più pensavano potesse dar loro chance di futuro. Ecco, non è facile mettere insieme 5-6 milioni variamente accumulatisi nel tempo di persone che sono fuggite. Non è facile perché nessuno li ha chiamati, questi 5-6 milioni, ovviamente nel tempo, nessun settore produttivo. E spesso noi abbiamo trasferito su questa gente fragile, debole, che aveva bisogno di tutto, le nostre contraddizioni del nostro mercato del lavoro, quindi un'agricoltura per tanti versi irregolare e in nero, una manifattura per tanti versi in nero, i servizi alla persona per tanti versi irregolari e in nero, pensiamo ai colf e badanti.
3: Certo.
5: Abbiamo trasferito su queste persone che scappavano e che avevano bisogno di aiuto, abbiamo trasferito le nostre contraddizioni. Adesso più o meno, come dire, con grande fatica, tutte queste contraddizioni si stanno col tempo sanando, però noi abbiamo avuto un stock, un insieme, una quantità di immigrazione che non è stata domandata, e l'immigrazione da offerta è la peggiore dal punto di vista del matching, dell'incontro tra domanda e offerta, perché fa male il paese di origine, ma fa male anche il paese di destinazione. Quindi prima di tutto deve venire l'immigrazione regolare, l'immigrazione domandata, l'immigrazione agli immigrati cui si dà salario, diritti, contratto, si dà casa, si dà scuola per i figli.
3: Eccoci.
5: Perché questa è l'immigrazione, e qui si chiude il cerchio, questa è l'immigrazione migliore. Purtroppo nel passato non abbiamo avuto tutti i governi, tutto il paese dal dopoguerra ad oggi, comportamenti come dire, di qualità da questo nostro punto di vista. È bene esserne consapevoli, e la lingua, la scuola, il welfare, i contratti di lavoro, la regolarizzazione, l'emersione sono il più grande investimento che si possa fare. Per cui, per favore, dall'alto dei miei 76 anni, del mio amore per questo paese, non facciamo polemiche stupide, inutili, ridicole su questi punti. Qui serve coesione, coesione politica, coesione istituzionale, coesione sociale per fare questi investimenti. E ritorno, lavoro regolare, contratti regolari, salari dignitosi, salari veri, combattere il caporalato dovunque esso si collochi, e soprattutto scuola, scuola, scuola, lingua, lingua, lingua, perché vuol dire diritti, perché vuol dire democrazia, perché vuol dire più crescita per l'intero paese.
3: Grazie professor Renato Brunetta, era Rivoluzione in Corso, appuntamento tra 7 giorni.
5: Grazie a voi.
3: Sono le 14:16, occupiamoci di industria dell'ex Ilva, l'ultimo decreto, e questa è una dichiarazione da Confapi, l'ultimo decreto sull'ex Ilva che assicura all'azienda altri 100 milioni per la continuità produttiva, convertito mercoledì in legge con il voto finale del Senato, prevederà anche una disposizione che chiarisce che i commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale possono continuare a pagare debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva, lo precisano fonti vicino a Confapi Taranto, circa l'iniziativa del governo per venire incontro alle preoccupazioni espresse dalle imprese dell'indotto. Le stesse fonti annunciano che sarà attivato un confronto appunto con la SACE, che è la società pubblica già intervenuta per i crediti dell'indotto appalto verso Acciaierie d'Italia. In particolare appunto SACE ha deliberato linee di factoring, interventi di anticipo crediti per sostenere la liquidità di Acciaierie d'Italia, che è in amministrazione straordinaria. La situazione non è facile, ovviamente c'è anche un comunicato della FIM-CISL. La soluzione per l'ex Ilva passa per una forte partecipazione dello Stato, per un nuovo assetto societario, così Ferdinando Uliano in un'intervista pubblicata oggi sulla Stampa. Non mi pare che ci sia la fila di soggetti privati interessati all'ex Ilva, dice il sindacalista, serve l'intervento pubblico e le risorse necessarie per il rilancio e la decarbonizzazione. In vista del prossimo tavolo tecnico previsto per l'8 ottobre, il sindacalista ribadisce con forza il no a ipotesi di ridimensionamento. Questa vicenda si trascina ormai da più di 14 anni, è assurdo e al centro delle preoccupazioni vi sono la continuità produttiva, la salvaguardia degli impianti, la tenuta occupazionale degli stabilimenti, parliamo di 10.000 persone oltre l'indotto, numeri enormi con ricadute fortissime sui territori. E su questo Sonia Martina ha intervistato la senatrice del Partito Democratico Susanna Camusso, ex leader della CGIL.
6: Con Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico, parliamo dell'ennesimo decreto che è stato votato oggi in aula. Credo che questo fosse quello prestito ponte, qual era questo? Mi sono un po' persa.
7: No, questo è il decreto, in realtà è l'ennesimo decreto accise, qui siamo sempre gli ennesimi decreti, non è quindi il provvedimento su Ilva che è ancora in commissione, è quello che solo definisce appunto delle risorse temporanee. E come per la parte sulle accise, in realtà stiamo votando decreti già scaduti, cioè ci sono già quelli successivi.
6: Quelli che esatto.
7: Ma questa è la triste sorte di un governo che non ha un'idea strutturale delle cose da fare. E
6: sì,
7: quindi
6: anche perché tra l'altro ce n'era in preparazione un altro che doveva uscire dal Consiglio dei Ministri, sempre sull'Ilva, la scorsa settimana, ma non l'hanno fatto. Come lo sono persa l'hanno fatto? No,
7: no, non se l'è persa, l'hanno annunciato, ce n'è uno in discussione in Commissione Attività Produttiva e ce n'è un altro annunciato, cui contenuti, come dire, mi paiono molto variabili, anche perché siamo di fronte a un'evidente, come dire, incapacità del Ministro di affrontare la situazione. Mi pare sia altrettanto evidente che che è Mantovano che sta invece conducendo gli incontri con le parti sociali, quindi forse devono anche raccordarsi per poi produrre dei decreti. In realtà però gli anni che abbiamo, questi ultimi anni passati, sono stati anni di incertezza e di una situazione che precipita sempre di più, perché avrebbe bisogno di una reazione, non semplicemente del seguire gli eventi, che è stata la caratteristica del governo a partire dal primo decreto IVA. Credo che siamo alla fine del 22, inizio del 23, in cui c'è stato uno degli esborsi in termini capitale più grossi che sono stati fatti, che allora dicemmo al governo: se si fa questa operazione la si faccia però pigliando il controllo di quelle risorse, ovviamente con la solita logica di questa destra. Furono respinti tutti gli emendamenti, il risultato è che adesso stanno facendo causa a Arcelor sull'utilizzo di quelle risorse, cioè non aver voluto vedere che una partita così impegnativa come quella necessaria di decarbonizzazione dell'Ilva e contemporaneamente di salvaguardia del futuro produttivo del gruppo Ilva richiedeva l'assunzione di responsabilità, non semplicemente cercare chi ci metteva.
6: Eppure la scorsa settimana ho intervistato quello che oggi è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud, Luigi Sbarra, mi diceva che il governo ha questa ferma convinzione di portare avanti il discorso, voglio dire, perché comunque l'acciaio e l'acciaieria è una delle nostre grandi risorse, c'è questo tavolo, il governo è impegnatissimo, non vuole assolutamente rinunciare, però guardi, io le chiedo come se ne esce, perché per me è una storia infinita, lei la conoscerà benissimo, ma per me è una storia, credo che per tutti i lettori o ascoltatori anche di Radio Radicale sia un po' una storia infinita.
7: Beh, sicuramente è una storia che sta caratterizzando gli ultimi 15-16 anni, che sconta, uno, capisco che è sempre una notizia che ci sia un sottosegretario con delega al Mezzogiorno, ma mi pare che questo governo al Mezzogiorno non lo veda neanche col binocolo, quindi da questo punto di vista ha sempre immaginato che bastassero o degli interventi come dire, procedurali, la semplificazione usata come alibi per qualunque cosa, ma non ha un'idea di quali siano i modelli di sviluppo che ci sono. D'altra parte, in questi anni abbiamo visto sparire Industria 4.0, come comparire no? Industria 5.0 che non funzionava, ricomparire un'altra cosa, cioè un'idea che credo sia un grande nodo politico. In realtà questo governo si è comportato come se la politica industriale non fosse un'attività politica e del governo, non c'ha un'idea, non lo fa, a partire da quella come dire più basilare, che è un paese che ha un costo dell'energia così alto come il nostro, che non è neanche un produttore d'acciaio, fa molta fatica a fare il trasformatore, ma noi siamo un paese trasformatore, quindi come costruisci le opportunità di mantenimento del tuo sistema industriale e di attrazione degli investimenti se non intervieni su queste due leve? Sull'energia è inutile che diciamo che certo, non hanno fatto assolutamente nulla di ciò che serviva fare, e sulla produzione d'acciaio continuano ad andare, come dire, se hanno l'atteggiamento di chi facciamo un bando e vediamo se ci va bene. No, devi avere in testa, come dire, che se vuoi continuare a essere un paese trasformatore devi essere un produttore d'acciaio, non c'è un acquirente, una cordata che assumiti la responsabilità di costruire tu il processo di decarbonizzazione, perché è chiaro che siamo di fronte a un mondo in cui, in particolare nel nostro paese, diciamo così, non brilla una volontà di nuovi grandi investimenti, mentre invece abbiamo bisogno di metterli in moto. Questo mi pare il nodo che non si affronta, quello per cui noi diamo un giudizio pessimo dell'attuale ministro, perché non c'è questa idea. Eppure il nodo è questo qui, e lo era 4 anni fa, quando Arcelor ha dimostrato che non aveva intenzione di non fare la gestione ordinaria, ma non aveva intenzione di affrontare la vera riorganizzazione, in particolare di Taranto, e continua a non esserci oggi perché ci si nasconde dietro ai bandi.
6: Faccio un salto velocissimo al nord, perché l'automotive, Stellantis, ho visto ad esempio carrozzerie di Mirafiori, cioè di nuovo la cassa integrazione, e quello è un altro problema.
7: Ma anche qui potremmo fare un po' di storia di questi quattro anni, perché io rimasi molto stupita quattro anni fa dell'atteggiamento del governo, di tutta la destra in questo Parlamento, all'assalto dell'amministratore delegato Tavares. Era, come dire, il nemico pubblico numero uno. Mi aveva molto stupito, perché normalmente, difficilmente, lì si vede toni aggressivi nei confronti delle aziende, ma anche positivamente stupita, perché nel merito in realtà il punto era esattamente cosa produrranno gli stabilimenti italiani, mancano i modelli e così via. E questo positivo stupore però è passato rapidamente, perché al giro successivo, cambiato l'amministratore delegato, siamo tornati esattamente a un piano che non era un piano di particolare cambiamento. Sì, c'era qualche dislocazione di modelli, sì, ma sì, in realtà sì, sui volumi produttivi e la prospettiva non c'era granché. Però improvvisamente il piano Stellantis è meraviglioso, tutto è a posto. Il problema è che no, non è tutto a posto. Bisognerebbe ragionare sul fatto che la crisi energetica e questi costi della benzina e del gasolio sono un ulteriore problema per un'industria che ha giocato contro l'innovazione e contro il passaggio alle forme ibride ed elettriche. In più cominciamo ad avere, secondo me li avremo sempre più pesanti nei prossimi mesi, i segni di come ha inciso la crisi economica sui comportamenti e consumi delle persone. Non è che, come dire, le bollette schizzano, i libri scolastici costano l'ira di Dio e tutti mantengono i consumi precedenti. No, anche perché i salari continuano ad essere tra i più bassi, e quindi non c'è mai il mettere insieme, come dire, tutti gli elementi, cosa che invece bisognerebbe fare. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che Stellantis e le case automobilistiche europee, non solo Stellantis, nella, come dire, sfida che hanno voluto fare alla Commissione europea, al Green Deal, sui tempi dell'innovazione, oggi si trovano stretti.
3: 14:27, era Sonia Martina con Susanna Camusso, notizie dall'Africa. L'Africa meridionale sta trasformandosi da area di transito del narcotraffico internazionale al mercato di consumo e produzione, con il coinvolgimento dei cartelli latinoamericani, in particolare messicani, lo dimostra un'inchiesta dell'AFP che fa vedere come il cartello di Sinaloa abbia scelto il Sudafrica come territorio ideale per la produzione industriale di metanfetamina, destinata soprattutto ai mercati di Australia e Nuova Zelanda. Gli ingredienti chimici vengono importati da Cina e India. Almeno 7 laboratori clandestini legati a reti messicane sono stati scoperti nell'Africa meridionale negli ultimi 2 anni. Quest'anno oltre 55.000 rifugiati sudanesi sono fuggiti nel Chad orientale da quando il conflitto è iniziato nel 2023. Quasi 1 milione di rifugiati ha varcato il confine, lo riferisce l'UNHCR. I continui combattimenti e il peggioramento dell'insicurezza nel Darfur, nel Kordofan ed altre parti del Sudan costringono sempre più famiglie a cercare rifugio oltre confine. Andiamo in Namibia. Il paese ha sospeso l'esportazione di animali e carne dopo l'individuazione di un'epidemia di afta epizootica, la prima in 60 anni. L'afta è un'infezione virale altamente contagiosa per bovini, pecore e capre, ma non pericolosa per l'uomo. La Namibia è ora l'ottavo paese dell'Africa meridionale a essere colpito dalla malattia, quest'anno dopo Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe. L'epidemia si è diffusa nonostante le autorità avessero tentato di bloccarla con un cordone sanitario tra il nord, dove è endemica, e il sud, dove non si registrava nel 64. Ricordiamo che la Namibia nel 2025 ha esportato oltre 13.300 tonnellate di carne bovina, più del 90% verso l'Europa. Questi gli aggiornamenti dell'agenzia. Adesso altre notizie dall'Africa. Africa Oggi a cura di Shukri Said.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento abbiamo Enzo Nucci, ex corrispondente della RAI e per la RAI in Africa. Benvenuto Enzo.
9: Buongiorno a tutti voi.
8: E in collegamento da Milano abbiamo Paolo Lambruschi di Avvenire, benvenuti entrambi. Allora Paolo, subito io ti volevo chiedere, prima domanda intanto, Afawer che se la sta cavando con sua collega Donald Trump, perché è stato revocato alcune restrizioni, lui e alcuni dei suoi componenti governativi. Però adesso, come avete visto, ci sono queste notizie delle agenzie che Ethiopian Airlines ha sospeso i voli verso Mekelle, perché ci sono forti attriti in quell'area. Prego Paolo.
10: Allora, cominciamo con la revoca delle sanzioni che tu hai giustamente detto. Sono state revocate le sanzioni che erano state introdotte dal governo di Washington quando c'era nel 2021 Joe Biden. Erano delle restrizioni ai membri del Partito Unico Eritreo, anche alla compagnia che si occupa un po' di tutta la gestione. Stiamo parlando di un regime comunista, quindi non c'è un'economia di mercato, ma c'è un'economia centralizzata, ed era l'agenzia, chiamiamola così, governativa, che si occupava degli scambi commerciali marittimi e anche di quelli minerari, perché l'Eritrea ha costituito diverse joint ventures, soprattutto con imprese australiane e canadesi, per lo sfruttamento dell'oro e di rame soprattutto, utilizzando la manodopera quasi gratuita, perché si tratta di persone che sono in servizio civile permanente dai 17 ai 54 anni, cosa che già di per sé meriterebbe una sanzione. In effetti viene più volte condannata, è stata più volte condannata come pratica schiavista dalle Nazioni Unite, ma questo evidentemente a Donald Trump non importa. Perché tutto ciò? Perché dal punto di vista geopolitico, a parte, come dire, l'attrazione degli Stati Uniti a guida Trump per personaggi, chiamiamoli autoritari, dittatori o despoti come Isaias Afewerki, e però c'è anche un discorso molto contingente, che è il fatto che gli eritrei stanno proprio davanti allo Yemen e quindi sono un prezioso alleato per contrastare gli Houthi, per controllare, riprendere il controllo delle rotte del Mar Rosso. Ci sono ben due porti eritrei molto importanti, quello di Massawa, ma soprattutto quello di Assab, e poi ci sono le isole che stanno davanti all'Eritrea, che sono molto spesso, noi italiani le utilizzavamo come lager per i dissidenti ai tempi del colonialismo, ma Isaias Afewerki le usa per questo, le usa anche come basi militari, vendendole un po' a tutti, e in questo caso possono essere utilizzati dagli Stati Uniti, che non sono mai venuti via dall'Eritrea, nonostante i rapporti non siano magari stati idilliaci. E quindi questo è il primo aspetto. L'aspetto invece del conflitto, che è tornato in Tigray, dopo essere stato a lungo evocato, ci sono tensioni, sono connesse anche queste poi all'Eritrea, che nella guerra civile del 2020-2022, che tanto civile poi non era perché c'erano gli eritrei, era alleata con Abiy Ahmed contro le forze di difesa tigrine guidate dal TPLF, il Partito Popolare, del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che è il partito guida, è stato per tanti anni anche il partito guida etiope prima di essere defenestrato da Abiy Ahmed, per questo gliel'hanno giurata, e adesso è tornato questo conflitto con questa volta Isaias Afewerki, alleato del TPLF, che ha costituito di recente un'alleanza con i vecchi nemici anche degli Amara, con gli Oromo, con tutti i fronti di liberazione con gli Afar, che tutti i fronti di liberazione di queste regioni che costituiscono l'Etiopia, che hanno delle forze armate regionali per costituzione e possono anche fare la secessione, come è successo nella Costituzione jugoslava. Beh, questi adesso hanno deciso di fare un'alleanza per fare un cambio di regime, quindi hanno dichiarato guerra aperta a Abiy, e Abiy, proprio che stava continuando da agosto a bersagliare il Tigray dopo averlo cinto d'assedio, aver vietato l'ingresso di generi alimentari, anche dei campi per sfollati della guerra del 2020-2022, circa 1 milione di persone, adesso ha cominciato di nuovo a colpire le infrastrutture ad agosto, e l'altro giorno, dopo un bombardamento, il TPLF ha preso il controllo degli aeroporti del Tigray, sono 3 scali, e la compagnia aerea Ethiopian Airlines ha sospeso i voli, l'aveva già fatto a marzo quando c'erano state delle tensioni, ma adesso pare che stia accadendo qualcosa di più serio, e il TPLF ha appena denunciato anche di essere stato invaso dall'Etiopia, quindi sono davvero sull'orlo del baratro, mai come in questo momento, a nemmeno 4 anni dalla dichiarazione di pace che c'è stata a Pretoria, che era del novembre del 2022.
8: Chiarissimo che ha determinato per premio Nobel, per Premier Abiy Ahmed. Allora, adesso vado Enzo Nucci. Enzo, e tanti fatti positivi, quell'aria che tu a lungo che ci sei stato, la sede della RAI che tu dirigevi era Nairobi. Nairobi stanno succedendo diverse cose che adesso poi comunque affronteremo. Però una delle cose che Kenya è protagonista è l'ultima denuncia che è stata fatta chatbot di Anthropic, la disinformazione dell'intelligenza.

0: senso.
1: I paesi che hai citato, appunto, che interessati da questa da questo avvenimento, sono tutti paesi molto fragili per motivi diversi: il Centrafrica, il Kenya, il Mali, la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan. Ognuno vive momenti difficili, sono tutti paesi che vivono momenti molto difficili. Sono anche i paesi dove la penetrazione di quelli che citavi, di Russia e degli Emirati Arabi, è molto forte e avviene a vari livelli, ovviamente. La cosa che citavi di questo chatbot di Anthropic, che è una chatbot dell'intelligenza artificiale, appunto uno strumento che serve appunto con cui confrontarsi, che ha creato dei falsi account di appoggio ai vari regimi di cui parlavamo prima, con la produzione di tweet, di profili social, bla bla bla bla, tutti di appoggio al regime. È un'operazione molto raffinata, e questo ci fa capire anche come ormai lo scontro non è più soltanto a livello militare, economico, di alleanze politiche, eccetera, ma si sta giocando una partita con la nuova frontiera su cui tutti i giorni, quotidianamente, tutti noi ci confrontiamo, dallo studente all'insegnante, al politico, al Papa e ai leader mondiali. È una strategia molto raffinata che cerca di creare, appunto, consenso intorno ai regimi. Per quanto riguarda in particolare il Kenya, diciamo che il Kenya il 10 agosto del 2027, quindi tra meno di un anno, tra 10 mesi, andrà alle urne, e si prevede che sia un appuntamento molto difficile, come sempre poi succede in Kenya. Non c'è stata elezione presidenziale nella storia del paese che non sia stata contraddistinta da polemiche, scontri, incidenti, con alcune punte incredibili come nel 2007, di scontri che si sono protratti per 3 mesi con migliaia di morti, eccetera. Questa volta forse il Kenya vive un momento più difficile degli altri. Perché? Perché Ruto, l'attuale presidente, il presidente uscente, punta a una riconferma, un secondo mandato, e di fronte non ha una opposizione in grado di costruire una barriera, di offrire un'alternativa dopo la morte, l'uscita di scena dei grandi oppositori che hanno contraddistinto la storia della Repubblica Keniana. Quindi c'è una opposizione molto frastagliata, e su questo proprio si sono concentrati, appunto, tutta la strategia del chatbot di Anthropic, che ha molto spinto su questo, sul fatto che c'è un'opposizione divisa, dando anche notizie false, oltre a una situazione difficile. C'è però la marea della Gen Z, della generazione Z, che, ricordiamolo, l'anno scorso ha paralizzato il paese per mesi. La generazione Z, parliamo di giovani dai 14-15 anni ai 30, stanchi di una situazione ormai impossibile da sostenere, perché il costo della crisi si scarica proprio sui più giovani, con scarsi investimenti nella educazione, con difficoltà proprio alla sopravvivenza, e per 3 mesi il paese ha subito questa ondata di proteste, che dapprima Ruto ha cercato con la forza di contenere, e poi con l'uso di provocatori, causando incidenti, morti, eccetera, eccetera, e poi in qualche modo si è dovuto piegare. Purtroppo, come abbiamo già avuto modo di dire, da questa Gen Z non sono venuti fuori dei leader, non è venuta fuori un'organizzazione capace di costruire un'alternativa politica. Quindi la situazione si presenta molto, molto, molto calda, e lo vediamo anche in altre cose. Ruto, che è alla disperata ricerca di consensi, sta soffiando sul fuoco della xenofobia. Ha proibito la vendita di piccole cose in strada, di acqua minerale, tanto per intenderci, di chewing gum, di piccole cose

0: ai venditori stranieri, ai burundesi, ai ruandesi, ai tanti appunto profughi che affollano il Kenya, dicendo che questo tipo di economia, che si chiama economia informale, deve essere solo fatta dai keniani, e tagliando fuori questa piccolissima imprenditoria. Parliamo di barbieri che non hanno nemmeno ovviamente il negozio, ma una sedia e un paio di forbici che prestano i loro servizi per strada, di sciusciare, eccetera, eccetera. Sperando in qualche modo di acquisire consensi. Quindi, in questo clima che si preannuncia caldissimo, ci si avvia a queste elezioni. E questa invasione, diciamo, dell'intelligenza artificiale nella vita politica keniana, lo vediamo che sta suscitando ulteriori polemiche.
1: Chiarissimo. Allora, andiamo, aggiungiamo questo che anche in azione ex Wagner di African Corps con questa situazione. Allora, Paolo, a te ti volevo chiedere, avrai saputo, avrai letto che generale sudanese che Al-Burhani era atteso a New York per partecipare a questa riunione dell'ONU, dove che ci sono rappresentanti di tutti i paesi aderenti. Al-Burhani è stato rifiutato dell'ingresso negli Stati Uniti, ancora non è stato concesso il visto perché giornali dicono che gli americani avevano chiesto una tregua di 90 giorni e lui questo non ha accettato. Ci puoi approfondire? Il perché poi anche Sudan adesso, nonostante tutto questo, ha scoperto di avere fra quelle risorse che ha anche l'oro e sta cercando di tirare fuori. Chi è interessato all'oro del Sudan in queste condizioni e per quale motivo gli americani non hanno concesso il visto?
2: Beh,
1: Al-Burhani.
2: Al-Burhan, il generale, è sostenuto dall'Arabia Saudita, dall'Egitto, dalla Turchia, poi anche dagli alleati dell'Egitto, che in questo momento sono l'Eritrea, la stessa Somalia, che è ovviamente molto legata alla Turchia. Quindi questo è il blocco. Mentre la parte che risponde all'RSF, che sono i ribelli, in questo caso le forze di supporto rapido, che sono gli ex Janjaweed, i paramilitari che avevano compiuto il genocidio in Darfur già quasi 25 anni fa, ed erano stati il presidente al-Bashir dell'epoca, è stato anche sanzionato dalla Corte Penale Internazionale proprio per aver commesso questo genocidio, sono stati recuperati e inquadrati tra queste forze di confine. Tra l'altro li abbiamo pagati e addestrati anche noi, italiani ed europei, perché dovevano, in base agli accordi fatti con questi paesi africani, erano le guardie di confine che dovevano fermare i flussi migratori. Beh, nel 2023 è scoppiata questa guerra, è una guerra di potere tra i due, che poi è diventata una guerra internazionale, perché poi dietro l'RSF ci sono gli Emirati Arabi, che tornano anche qui dopo quello che ci ha detto anche Enzo Nucci prima. Quindi sono un fattore di destabilizzazione forte gli Emirati Arabi in questo momento. Qualcuno l'ha definiti la piccola Sparta. Insomma, sono dietro tanti conflitti, sono dietro il conflitto che c'è in Libia, perché loro sostengono il generale Haftar, sostengono il regime che c'è in Ciad, o perlomeno una parte di queste famiglie, rivendendo alla gente questo sogno di mandare via gli africani, che sarebbero le persone che sono di origine nilotica, mentre invece gli africani che sostengono loro sono le tribù arabe che sono arrivate 800 anni fa. Quindi sognano di creare dall'Atlantico al Mar Rosso uno stato puro. I detrattori lo chiamano lo stato dei cammellieri, perché insomma quello fanno e quello faceva anche Emetti, Mohammed Dagalo, il capo dell'RSF. E quindi gli Stati Uniti, che erano un po' in forte imbarazzo, perché da una parte c'avevano gli Emirati Arabi e dall'altra l'Arabia Saudita, l'Egitto e la Turchia, con questa mossa hanno deciso di stare con gli Emirati Arabi, che, come sapete, hanno firmato i patti di Abramo, quindi sono legatissimi a Israele, che in qualche modo entra anche in questo conflitto in Sudan, perlomeno politicamente, e poi hanno costituito un fronte che arriva fino al Somaliland, che è stato riconosciuto da Israele, e che
1: Arriveremo, continui così che rimane. Somaliland è la terza domanda.
2: Allora continuiamo a parlare invece di questo conflitto che segna una discesa in campo. È vero che loro hanno chiesto una tregua ad Al-Buran, però Al-Buran in questo momento dal punto di vista militare non sta sicuramente perdendo lo scontro, ha perso il Darfur, ma in alcune parti lo sta riconquistando. Infatti proprio mentre gli hanno negato il visto ha bombardato Niala, che è una delle città chiave del Darfur e che vuole riprendersi. Tra l'altro lo scontro si è spostato nel Kordofan, quindi nella zona dove ci sono dove passano gli oleodotti, dove c'è il grano, dove ci sono i terreni agricoli. E quindi perché dovrebbe in questo momento fare una tregua unilaterale mentre sta vincendo? Insomma, quindi era chiaramente un po' una provocazione. Bisognerebbe convocare tutte e due a un tavolo e imporre, cosa che gli Stati Uniti avrebbero sicuramente il potere di fare, una tregua, magari facendola seguire a minacce concrete. In questo modo invece è una misura che fa vedere appunto come la politica degli Stati Uniti anche qui sia in qualche modo, come dire, orientata verso una parte precisa. C'entra anche la Libia, perché la Libia costituisce poi un punto di passaggio del famoso oro che dicevi. L'oro è nel Darfur e l'oro è controllato da società della famiglia Dagalo, ed è l'oro che contribuisce a finanziare la guerra dell'RSF. Ci sono miniere d'oro anche nel Sudan, quello che è il Sudan controllato dall'esercito, perlomeno la parte orientale, e anche qui servono a finanziare la guerra. Dove vanno queste riserve aurifere? Di contrabbando vanno tutte e due nel principale mercato che ripulisce l'oro di contrabbando, e quello africano è una... penso che sia circa la metà dell'oro di contrabbando del mondo, che sono gli Emirati Arabi. Vanno a Dubai le ripulisce, le certifica, le mette sul mercato, anche quello nostro, quello europeo occidentale. Ci sono diverse ricerche fatte da ONG che vanno a dimostrare questo, ma anche il tavolo Sudan in Italia, che comprende anche i missionari comboniani che spesso hai ospitato in questa trasmissione, confermano questa origine dell'oro, che è al centro degli interessi ed è uno dei principali motivi di questo conflitto. E quindi, nonostante le decisioni, non si ferma, perché ci sono i soldi per pagare le armi, per pagare i droni, per pagare le armi anche più sofisticate. E poi parlando del Somaliland diremo anche a che cosa servono i porti del Somaliland in questa guerra.
1: Chiarissimo, grazie Paolo, rimani con noi. Allora Enzo, io ti volevo chiedere che questo l'ONU ha votato una risoluzione praticamente che cambia il mappa del mondo come lo conoscevamo noi, che è sollevata dall'Africa, perché l'Africa riteneva che il suo continente non era adeguatamente mostrata alla mappa del mondo. E 164 paesi hanno votato. Che cosa è cambiato e che cosa ottieni di particolare l'Africa con questa risoluzione?
0: È stato posto fine a una delle questioni più controverse al mondo, che va avanti da secoli, che è appunto una rappresentazione errata e molto occidentale del continente africano. Noi siamo abituati nelle nostre scuole elementari, nelle cartine che pubblichiamo nei telegiornali, nei giornali, eccetera, a vedere un'Africa che è più piccola della Groenlandia, ad esempio. E mentre nei fatti è 14 volte più grande della Groenlandia. Siamo abituati a vedere ad esempio una Europa poco più grande dell'America Latina, e l'Europa è infinitamente più piccola dell'America Latina. Perché? Nasce da una vecchia misura che fu presa nel 1500 da un cartografo belga, che su indicazione delle grandi compagnie di navigazione che curavano appunto i traffici tra l'Europa e l'America e con tutto il resto del mondo, ovviamente avevano bisogno di una cartina in grado di poter consentire una facile navigazione di mari. E quindi che è successo? Ci sono ovviamente motivazioni scientifiche dietro questa scelta, che i paesi che sono all'equatore risultano più piccoli rispetto a quelli che non lo sono. Questo è in breve, sono ovviamente frutto di calcoli, di cose molto raffinate. Comunque l'errore è questo, rappresentare i paesi che sono all'equatore più piccoli di quelli che non lo sono. E da qui si vede un'Africa che è piccolissima, un'Africa che per la sua enormità contiene l'Europa, la Cina, l'India, l'America Latina. E praticamente è il secondo continente al mondo l'Africa, non come estensione, non lo dimentichiamo. E quindi c'era questa cosa. Era una cosa fatta per frutto di scelte commerciali, che funzionava allora per dare questa possibilità di navigazione, ma era, appunto, visto che il cartografo era belga e visto che nasceva su input delle società europee di navigazione, delle compagnie europee di navigazione, è una cosa molto, molto eurocentrica. E su questo si è discusso giustamente da anni, di ridare dignità al continente africano, che non è soltanto una dignità grafica, non è soltanto una questione di punti, linee e dimensioni, ma è anche un modo di narrare l'Africa. Questo è il problema. Va al di là della rappresentazione grafica di cui si polemizza da tempo. È proprio un modo di narrare l'Africa che è sbagliato, già rappresentandolo così, già insegnandoci da bambini all'elementare che l'Africa è più piccola della Groenlandia, è una scelta politica, ideologica, e quindi in qualche modo questo cancella.
1: Anche dei colonializzatori, diciamolo anche questo. Rimani con noi, hai fatto bene chiarire questo aspetto, che ti farò un'altra domanda. Vi chiedo cortesia di essere più breve. Allora, Paolo, ti volevo chiedere, adesso c'è una battaglia fra Erdogan e Museveni, due pezzi da 90 in Somalia, due uomini che contano molto la politica centrale. Hanno Museveni ha interrotto con la collaborazione militare con Erdogan. Però gli esperti dicono che non è solo questo il problema. Il problema è da si contendi in Somalia, perché i militari del peacekeeping africani che stanno in Somalia, in gran parte, come sappiamo, sono ugandesi, e fra breve, entro un anno, dovrebbero lasciare in Somalia. Mentre che Erdogan sta addestrando fortemente i militari federali per sostituirli. Questo è altro, è situazione dei Houthi e Somaliland, che è diventato questo momento un altro baricentro come Hormuz, perché tu sai, lì c'è il canal Suez, c'è il Golfo di Aden, che una parte, Bab al-Mandeb, che una parte collegata con praticamente Puntland, diciamo, Bosaso, c'è un baricentro del mondo che si è acceso lì. Che cosa c'entra con Museveni e Erdogan e Somaliland e Israele di Netanyahu e Houthi e Iran là in Corno d'Africa? Prego, Bau.
2: Hai ragione, si è spostato l'equilibrio da questa parte, perché la grande attenzione che c'è per la Porta delle Lacrime, Bab el-Mandeb e tutto quello che c'è intorno è diventato strategico, che ha già combattuto contro gli Houthi e che può tornare a farlo, no? dalle sue coste, quindi metterebbe in sicurezza. Però non è mica finita, la Somalia non ha una marina, la marina è stata delegata alla Turchia, Erdogan è arrivato ormai 15 anni fa in Turchia, e quando c'era una grossa crisi umanitaria, e ha deciso che anche se quel paese non aveva praticamente un governo che andava oltre la capitale ed era ferito dai continui attacchi di Al-Shabaab, ha aiutato il paese a risollevarsi, e quindi giustamente ha una sua una sua forza, e a destra le forze federali, è l'unico, credo che sia l'unico paese al mondo, io l'ho vista, ha un'ambasciata dotata di un proprio porto, per cui ha un'estrema libertà, e la vuole usare. La Somalia è diventata oltretutto un paese molto interessante perché ha queste grandi ricchezze petrolifere che si stanno esplorando, e questo è motivo di disaccordo con il Kenya, perché c'è una disputa di confine non chiarita. E poi c'è il peacekeeping, no? L'operazione peacekeeping che tu citavi vede appunto coinvolte queste truppe che vengono mandate dall'Unione Africana, che coinvolgono molti soldati, tra cui quelli ugandesi, e il nostro presidente presidente Hassan Sheikh, che si è, come dire, prorogato da solo la sua scadenza, che scadeva a maggio, ma ha detto io ci resto perché ho fatto delle riforme, quindi si vota quando dico io sostanzialmente, e doveva mettere in sicurezza il paese e fare a meno di queste forze di peacekeeping, però ha fallito, anzi ha peggiorato la situazione perché ha innescato una serie di conflitti con gli stati, che sono il Puntland, che sono gli altri stati che non vanno d'accordo con Mogadiscio, lui ribadisce bombardando, insomma, quindi ha preso un po' il modello Abiy Ahmed anche lui. Quindi Somaliland, l'ultimo punto è questo, Somaliland è alleato, è stato riconosciuto da Israele, questo dice tutto, insomma, ecco, da questo punto di vista. Quindi si sta staccando dalla Somalia, sempre di più, in maniera irreversibile.
1: Chiarissimo. Allora, brevemente anche Enzo, ti volevo chiedere che Kenya ha avuto un altro merito recentemente, perché si è aggiudicato, ha vinto la competizione del mondiale dell'atletica leggera 2029. Anche questo è una grande vittoria africana, diciamo.
0: È una vittoria africana, va inserita in quel contesto di cui parlavo prima, perché ovviamente questi successi sportivi di attribuzione rientrano in una strategia politica di presentare il Kenya come un grande paese. Ricordo che già il prossimo anno, nel 2027, il Kenya ospiterà la Coppa d'Africa, che è una delle più grandi manifestazioni al mondo, dove, come sappiamo, arrivano giocatori che militano anche nelle squadre di Serie A in Italia, ma da tutto il mondo. E quindi quello già sarà un importante test, la Coppa d'Africa del prossimo anno. Ovviamente con questa attribuzione dei mondiali di atletica leggera ci sarà un trionfo. Va detto anche, ricordiamolo, che il Kenya è nel medagliere mondiale dell'atletica leggera, a centinaia di medaglie, maratoneti, fondisti sulle lunghe distanze. Il Kenya, come gli altri paesi, l'Etiopia, eccetera, sfornano campioni da decenni che hanno insegnato tanto anche a noi, e c'è un giro economico, ricordiamolo, intorno a questi mondiali di atletica, sul calcio lo diamo per scontato, ma enorme. Pensate che molte scuole di atletica che preparano i campioni keniani sono gestite proprio da manager italiani che hanno aperto lì delle scuole, per capire il giro d'affari. Ricordiamo che ogni maratona, quelle di New York, di Parigi, di Londra, eccetera, eccetera, ha un montepremi enorme e un giro di pubblicità pazzesco, di scarpe, magliette, eccetera, eccetera, delle grandi multinazionali.
1: Chiarissimo, vi ringrazio, grazie Enzo Nucci. Grazie Paolo Lambruschi, crediamo di avervi dato un quadro completo e notizie molto fresche e molto importanti. In Spazio di Africa Oggi termino qui, buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale, arrivederci.
3: Sono le 15 e, come avete sentito, questa è Radio Radicale. Tra poco ci collegheremo in diretta con Scandicci per la Festa Nazionale della Giustizia promossa dal Partito Democratico. Ci saranno, vediamo, il programma della pomeriggio, i saluti istituzionali di Claudia Sereni, che è sindaca di Scandicci, di Sara Funaro, sindaca di Firenze, e poi di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Quindi il primo dibattito alle 15.30, abusi di potere, corruzione, pubblica amministrazione, vedrà in sul palco Walter Verini del Partito Democratico con Enrico Carloni, ordinario di diritto amministrativo a Perugia, Nicoletta Parisi, altra docente appunto universitaria, già componente dell'ANAC, e Francesco Merroni, ordinario di amministrativo, diritto amministrativo all'Università di Perugia. Quindi alle 17.30 controlli di legalità, ruolo delle garanzie e riforme della giustizia. Ne parla Marco Lacarra con Donato Centrone, che è presidente dell'Associazione Magistrati Corte dei Conti, Raffaele Greco, consigliere di Stato, e la magistrata Rossella Marro. Questi tra gli appuntamenti del pomeriggio che seguiremo in diretta da Scandicci, quindi Festa Nazionale della Giustizia promossa dal Partito Democratico. Ancora i lavori non iniziano, vediamo qualche notizia dalle agenzie, soprattutto sulla l'incontro Trump-Xi Jinping, un incontro molto produttivo, questo scrive Donald Trump su Truth, con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Accadranno cose straordinarie, sostiene Trump, come quasi tutti gli altri. Anche lui ha apprezzato l'idea di sostituire la definizione di intelligenza artificiale, questo suggerisce Trump, con una denominazione molto più corretta e significativa, superintelligenza. Questo ha scritto Trump sul social Truth, sempre riguardo l'incontro. C'è il rappresentante americano del commercio Jameson Greer, sostiene che la Cina e gli Stati Uniti hanno compiuto progressi nell'ambito di una gestione concordata degli scambi commerciali, hanno raggiunto accordi in numerose aree del commercio e i dettagli saranno diffusi al termine degli incontri. Questi gli aggiornamenti, soprattutto sul vertice Stati Uniti-America. Adesso, in attesa di collegarci con Scandicci, parliamo degli attacchi proprio dell'amministrazione Trump alla Corte Penale Internazionale. Enrico Salvatori ne ha parlato con Chantal Meloni, docente all'Università degli Studi di Milano.
4: Radio Radicale, gli Stati Uniti alzano ulteriormente il livello dello scontro con la Corte Penale Internazionale. Dopo le sanzioni già adottate contro giudici e procuratori, infatti l'amministrazione Trump starebbe preparando misure contro la Corte nel suo complesso. Secondo la Reuters potrebbero essere colpiti i rapporti finanziari e commerciali delle istituzioni, con ripercussioni concrete sulla sua capacità di operare. Martedì, intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha inoltre invitato gli stati aderenti ad abbandonare la Corte. Ne parliamo con la professoressa Chantal Meloni, associata di diritto penale all'Università degli Studi di Milano ed esperta di diritto penale internazionale. Professoressa, grazie, buonasera.
5: Sì, buonasera a voi.
4: Eccoci qui. Allora, partiamo un po' dalla portata della decisione. Sanzionare non più soltanto alcuni magistrati, ma la Corte Penale Internazionale nel suo complesso. Che salto di, tra virgolette, qualità sarebbe?
5: Sì, certamente ha un impatto molto più forte rispetto ai singoli individui, perché, come stava ricordando, questo significherà, nel momento in cui questa decisione diventerà effettivamente esecutiva, sempre se diventerà esecutiva, che tutti coloro che forniscono dei servizi e che hanno un qualche legame con gli Stati Uniti, a partire ovviamente da tutte le aziende che forniscono software e quello che può servire per l'attività giudiziaria di una corte, non potranno più farlo, perché soggetti appunto a delle sanzioni molto pesanti, che di fatto sono anche di natura penale e che quindi renderanno impossibile alla corte di appunto beneficiare dei servizi che fino ad oggi ha utilizzato. Però mi preme sottolineare che essendo state ampiamente annunciate queste sanzioni già nei mesi scorsi, in questi mesi in parte mi pare che la Corte sia già corsa ai ripari.
4: Ma concretamente può una sanzione americana impedire a una Corte internazionale di funzionare? Cioè si trova comunque un punto di maggiore vulnerabilità?
5: Chiaramente tutto ciò di cui stiamo parlando sembra una situazione kafkiana, no? Un mondo alla rovescia. È un assurdo che ci sia un governo di uno Stato che peraltro non fa parte appunto della Corte Penale Internazionale, che decide di attaccare questa istituzione così profondamente da renderla nelle sue intenzioni in offensiva, soprattutto a seguito, come sappiamo, delle indagini che riguardano Israele, che però non possiamo anche escludere un domani potrebbero anche riguardare lo stesso Trump e la sua amministrazione. Quindi il fatto che i cosiddetti criminali di guerra, coloro che sono oggetto di queste indagini, sanzionino i giudici per far sì che i processi non possano andare avanti, è davvero il mondo alla rovescia. Però nei fatti, perché questo può avvenire? Perché da un punto di vista economico e soprattutto per come funziona il sistema bancario e finanziario a livello internazionale, effettivamente gli Stati Uniti possono chiudere i rubinetti e rendere, per esempio, inoperative tutte le transazioni bancarie a livello internazionale, a partire dall'utilizzo delle carte di credito. Abbiamo visto i singoli giudici e procuratori sanzionati non possono più usarle. Quando parliamo della Corte come istituzione nel suo complesso, possiamo capire la difficoltà di agire a livello di sistema bancario internazionale, dove, ripeto, moltissime delle transazioni richiedono comunque un passaggio dagli Stati Uniti a partire dalle linee di credito. Quindi sì, è possibile che la Corte si trovi in grosse difficoltà, ma come accennavo, in questi mesi, per fortuna, ci sono state alcune soluzioni che a quanto pare la Corte ha anche già adottato, tipo migrare completamente come sistema informatico verso, appunto, software e altri sistemi che non hanno legami con gli Stati Uniti. Il che ha richiesto uno sforzo enorme, ma questo è stato fatto.
4: Ho letto che Washington sostiene che la Corte Penale Internazionale, sappiamo che Washington sostiene che la Corte Penale non possa esercitare la propria giurisdizione su cittadini di stati che non hanno aderito allo Statuto di Roma, come gli Stati Uniti e Israele. È proprio questo, se non sbaglio, uno dei nodi del caso palestinese. Israele non aderisce alla Corte Penale Internazionale, mentre la Palestina sì. Lei ha seguito direttamente il dossier Palestina davanti alla Corte Penale Internazionale. Su quali basi la Corte, può ritenere di poter giudicare presunti crimini commessi nei territori palestinesi?
5: Ma questo, da un punto di vista giuridico, la questione è molto molto chiara, e al di là delle dichiarazioni di Washington, di Trump, e chiaramente ognuno fa la sua parte, loro sostengono che l'azione della Corte sarebbe addirittura illegittima, non è vero, perché lo Statuto di Roma si fonda su una regola che conferisce quella che si chiama giurisdizione alla Corte Penale Internazionale sulla base di due criteri alternativi. Uno di questi è la nazionalità dei presunti autori dei crimini, e il secondo, che è un criterio appunto alternativo, è il luogo dove i crimini sono stati commessi. Nel caso di cui stiamo parlando, quindi, la Palestina, che è dal 2015 uno Stato membro della Corte Penale Internazionale. Lo stesso vale rispetto all'Ucraina e la Russia. L'Ucraina è uno Stato membro, la Russia non lo è. Ma anche per altre situazioni che abbiamo visto in passato, Myanmar, Bangladesh, dove per esempio il Myanmar, ricorderete il genocidio del popolo Rohingya, non è un stato firmatario della Corte Penale Internazionale, ma i procedimenti sono andati avanti perché il Bangladesh, dove i Rohingya si sono trovati spinti, no, da questa pulizia etnica, invece sì, quindi c'è un collegamento territoriale. È chiaro che gli stati che già allora a Roma nel 98 si erano trovati in minoranza, però, e quindi non avrebbe voluto accettare questa regola, cerchino di opporsi. Però un conto è non accettare e ritenere che appunto una certa regola non possa e non debba applicarsi e agire nelle sedi legali per difendere la propria posizione. Un conto è quello che l'amministrazione Trump sta facendo, con atti che sono di una violenza inaudita e che non trovano davvero nessun tipo di giustificazione rispetto a quello che dovrebbe essere uno Stato di diritto. Ecco, qui io mi permetto di notare che è sotto attacco tutto un ordinamento internazionale che di cui la Corte Penale Internazionale è un tassello. Chiaramente in questo momento l'attacco si concentra in particolare nei confronti di questa istituzione che ha emesso dei mandati d'arresto pesantissimi, è vero, per il primo ministro in carica di Israele, per il presidente della Federazione Russa Putin, ma anche che sta facendo un lavoro importantissimo su tantissimi altri conflitti, a partire dal Sudan, per andare avanti con situazioni come la Libia, le Filippine, quello che ricordavo prima, appunto il Bangladesh, Myanmar, per cui rendiamoci conto che se non difendiamo la Corte Penale Internazionale di fronte a questi attacchi ci ritroveremo in uno stato molto più primitivo, barbarico, come viene da dire, rispetto a quanto non abbiamo ottenuto attraverso la Corte.
4: Il problema che solleva insomma è molto serio e centrale. Questa è una radio insomma che se ne occupa da sempre, è stata sempre in qualche modo l'oggetto della politica radicale, perché c'è il problema è effettivamente ampio, no? Se una grande potenza può colpire economicamente una corte perché ne contesta le decisioni, non rimane niente dell'indipendenza della giustizia penale internazionale. Ma esiste anche la critica opposta, professoressa, cioè la corte viene accusata da anni di applicare la giustizia in maniera selettiva e di dipendere dalla cooperazione politica degli stati. È una debolezza questa reale della Corte Penale Internazionale?
5: Indubbiamente le critiche nei confronti di quello che è stato l'operato della Corte in questi 20 anni di attività hanno dei meriti. Io stessa, quando mi sono trovata a scrivere appunto il saggio Giustizia Universale, ho analizzato nel dettaglio le indagini della Corte e credo che soprattutto nella prima fase, i primi 10 anni, ci sia stato troppo forse focus, troppa attenzione rispetto a casi africani, rispetto a altre situazioni altrettanto gravi che però coinvolgevano attori politici, economici molto importanti su scala appunto mondiale. E paradossalmente però la Corte in questi ultimi anni ha dimostrato il contrario, ha dimostrato di essere uscita da questa fase in cui poteva essere un po' appunto criticata per essere forte coi deboli, tra virgolette debole coi forti, e ha messo i denti, ha mostrato di avere davvero una capacità di intervenire in conflitti dove sono coinvolti gli stati più importanti al mondo. Stiamo parlando degli stati che siedono come membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, no? Certo. La Russia, Israele non in quanto tale, ma di fatto gli Stati Uniti che sono il suo inossidabile alleato, questioni che hanno toccato anche la Gran Bretagna e possibili crimini commessi in Iraq, quindi insomma, quello che vorrei dire è che è proprio perché la Corte ha mostrato di essere forte in questi ultimi anni e indipendente e di occuparsi di crimini commessi, per così dire, dai potenti, che oggi si trova così sotto attacco. Quindi quegli argomenti di mancanza di efficacia e forse anche mancanza di legittimità di questa istituzione mi pare che vengano utilizzati dai suoi detrattori oggi a sproposito per cercare invece di semplicemente continuare in questa opera di delegittimazione, e gli Stati Uniti e Israele questo non possono farlo da soli. Infatti Marco Rubio ha davvero cominciato una campagna a tappeto viaggiando anche fisicamente nei paesi, tipo è stato la settimana scorsa in Colombia, subito abbiamo visto gli effetti di questo viaggio. La Colombia ha ritirato il proprio candidato giudice per le prossime elezioni di dicembre alla Corte Penale Internazionale, si è ritirata dall'intervenire nella causa portata dal Sudafrica davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio contro Israele. Vediamo delle conseguenze molto preoccupanti di queste pressioni e di queste minacce portate dagli Stati Uniti proprio porta a porta, mi viene da dire.
4: Veramente l'ultimissima cosa, Trump ha invitato gli Stati a lasciare la Corte, alcuni paesi hanno già annunciato il ritiro, quindi potremmo essere davanti a una crisi temporanea, no? Della Corte Penale Internazionale, il rischio concreto che venga messo, come dicevamo, in discussione l'intero sistema costruito. l'Europa ha, secondo lei, gli strumenti giuridici, politici per tenere in vita la Corte contro questa pressione adesso degli Stati Uniti?
5: Ma guardi, l'Europa avrebbe molti più strumenti di quanti non ne stiamo vedendo effettivamente attivati. Mi pare ieri, in sede di Assemblea Generale dell'ONU, il delegato dei Paesi Bassi, olandese, ha annunciato di volere proporre l'attivazione del cosiddetto blocking statute, questa legislazione di cui si è parlato in tutti questi mesi e che permetterebbe in qualche modo di disinnescare le conseguenze delle sanzioni americane, perlomeno appunto all'interno dello spazio europeo. Questa è una misura fondamentale che andrebbe immediatamente presa per dare la possibilità alle banche europee, per dare la possibilità ai fornitori di servizi europei che abbiano qualche legame con gli Stati Uniti di poter ignorare e anzi credo dovere da un punto di vista proprio giuridico ignorare queste minacce di queste sanzioni e continuare a fornire i propri servizi alla Corte e a chi lavora con la Corte, perché poi scordiamoci, ci sono i giudici sanzionati, ci sono i procuratori, ci sono anche le più importanti organizzazioni indipendenti per i diritti umani palestinesi, ad esempio, che sono in una situazione veramente drammatica. Quindi io penso che sì, l'Europa abbia degli strumenti e che sia urgentissimo che li attivi, e mi pare che qualche segnale, anche se ancora non sufficiente, perlomeno da alcuni paesi europei stia arrivando.
4: Molto chiaro, professoressa. Veramente la ringraziamo per questo importante contributo. Ricordiamo agli ascoltatori, abbiamo parlato con Chantal Meloni, professoressa associata all'Università degli Studi di Milano ed esperta di diritto penale internazionale. Ringraziamo ancora per essere stata con noi a Radio Radicale. Buon lavoro.
5: Grazie, grazie a voi. Buon lavoro a voi.
3: 15:17 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in attesa di collegarci con Scandicci, dove si tiene la Festa Nazionale della Giustizia. Giustizia, la sfida democratica. Adesso diamo un'occhiata alle ultime notizie, in particolare ad una notizia che ci viene dalla Germania, perché la città di Heidenau, cittadina tedesca vicino a Dresda, nello Stato federale della Sassonia, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione presentata dal partito Alternative für Deutschland e dall'Unione Cristiano Democratica, la CDU, il partito di centrodestra al governo, per respingere la futura installazione di targhe in ottone commemorative delle vittime della persecuzione nazista, le cosiddette Stolperstein, le pietre d'inciampo, elemento distintivo, come sapete, della cultura tedesca, della memoria dell'Olocausto. Lo scrive la Reuters. Votando per bloccare l'installazione di ulteriori targhe, il Consiglio Comunale ha stabilito che le future commemorazioni si concentrino presso un sito dedicato nel cimitero settentrionale della città. Le sezioni locali di AfD e CDU non hanno risposto nell'immediato alle richieste di commento da parte della Reuters. Andiamo in Italia perché, come sapete, le elezioni, in particolare a Reggio Calabria, vengono interpretate un po' come un laboratorio politico nazionale, stress test per il centrodestra, si dice, nuove prove tra l'altro di campo largo, anzi larghissimo, per il centrosinistra, perché la cittadina è da settimane sotto i riflettori in vista delle elezioni suppletive nel collegio uninominale per un seggio uninominale 5 per un seggio alla Camera dei Deputati, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria da circa 4 mesi, eletto, ricordiamo, al primo turno senza alcuna partita con gli sfidanti, e segretario calabrese di Forza Italia, e offre questi tre scenari al dibattito già aperto per le politiche del prossimo anno. Negli ambienti politici romani e nelle segreterie calabresi dei maggiori partiti da giorni non si parla d'altro. Al centro della discussione il debutto elettorale di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, e non solo. Futuro Nazionale infatti per l'occasione schiera l'ex capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria, Domenico Giannetta, già sindaco di Oppido Mamertina nel Regino, assessore provinciale, consigliere regionale, di professione chirurgo. Un'operazione, la sua candidatura, che in molti attribuiscono al deputato Domenico Furgiuele, ex esponente della Lega, oggi coordinatore regionale di Futuro Nazionale. La candidatura di Giannetta è stata considerata un vero tradimento dal centrodestra e da Forza Italia in particolare.
6: Alle suppletive noi eleggeremo il nostro tesoriere Fabio Roscioli, deputato della Repubblica, sconfiggendo la sinistra e chi ha tradito il centrodestra, aiutando la sinistra, ha detto nei giorni scorsi il segretario di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, ma il leader di Futuro Nazionale non molla. Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo stretto, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi. Noi invece, ha sottolineato Vannacci, abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono. Roscioli, avvocato civilista, ricopre l'incarico di tesoriere e amministratore nazionale di Forza Italia. Tra i sostenitori della sua candidatura anche il presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia. Queste elezioni sono finite sotto i riflettori nazionali, ha detto il governatore nel corso di una iniziativa a Reggio Calabria di Fratelli d'Italia. Presenti anche il candidato Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, e al sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro. Ma vorrei dire che le battaglie non si vincono né con i mercenari né con i traditori. I motivi che ci hanno convinto a credere con gli alleati nella candidatura di Fabio Roscioli stanno nella considerazione che nei pochi mesi che mancano alla fine della legislatura, in pochi sarebbero stati in grado di comprendere i meccanismi parlamentari attraverso i quali attivare finanziamenti e progetti per i nostri territori. Ci siamo chiesti come aggiungere peso specifico alla nostra presenza parlamentare e diventare più autorevoli, e Roscioli rappresenta la figura autorevole di cui avevamo bisogno. Il numero due del partito dopo il segretario nazionale Antonio Tajani. Riuscire a mandare un parlamentare di maggioranza e quindi in continuità con il governo regionale, secondo Donzelli, credo possa essere utile al territorio. Roscioli è un uomo che dentro Forza Italia ha un peso importante perché è il tesoriere, e quindi un uomo che, se eletto in Parlamento, avrà la sua influenza. Ho accettato la candidatura, ha spiegato Roscioli, per l'amicizia che mi lega a Cannizzaro e a Occhiuto. Mi hanno fatto sentire l'importanza di quello che si sarebbe potuto fare insieme per il nostro partito e per la coalizione. Nel centro-sinistra, praticamente il campo largo, la scelta è ricaduta su Francesco Antonio Benedetto, detto Frank Benedetto, medico con un passato da consigliere comunale, eletto nelle liste della Margherita e da capogruppo del PD, in consiglio comunale a Reggio. Al suo fianco il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista e tutte le altre forze del campo largo. Questo dunque per quanto riguarda il cosiddetto laboratorio Reggio Calabria, laboratorio politico nazionale stress test per il centrodestra, dove stiamo assistendo anche a 9 prove di campo largo, anzi larghissimo, per il centro-sinistra. Allora, sono le 15:23 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, in attesa di collegarci con Scandicci, dove si terrà e si sta tenendo la Festa Nazionale della Giustizia, Giustizia la sfida democratica. In attesa di collegarci con questo evento, torniamo ad occuparci di nucleare, lo facciamo proponendovi questa intervista a Nichi Vendola.
7: Radio Radicale con Nichi Vendola, vogliamo parlare del ritorno dell'Italia al nucleare, un ritorno che immagino che lei non apprezzerà, perché lei nella Federazione Giovanile Comunista è stato un eretico rispetto alla linea del PC dell'epoca sul nucleare, e lei polemizzò anche con Ippolito, credo. Allora le volevo chiedere che effetto le fa sapere che nel 2033 si riprenderà l'attività sull'energia nucleare in Italia.
8: Ma mi fa l'effetto di una seduta spiritica, proprio della riesumazione dei morti. Fra l'altro, ancora noi non abbiamo risolto il problema dello smaltimento delle scorie prodotte dalle centrali nucleari di Caorso, Trino Vercellese, Montalto di Castro. Quindi ancora abbiamo il problema della localizzazione di un deposito legato alle scorie del passato. Ancora paghiamo in bolletta il prezzo di centrali che sembrano chiuse ma che sono in decommissioning, perché non si spegne il reattore, e stiamo parlando di un futuro nel quale i problemi di fondo, che sono la localizzazione, cioè dove costruire una centrale in un paese come l'Italia, cioè in un paese che è lungo e stretto, è densamente popolato e molto cementificato, dove e con che problematiche dal punto di vista sempre dello smaltimento delle scorie. Mi sembra che non sia questa la lezione da trarre dal dal dramma epocale con cui ci dobbiamo confrontare, che è quello della crisi climatica, del cambio climatico. Avremmo dovuto accelerare sul fronte delle energie rinnovabili, sul fronte del sole, del vento, dell'acqua, dell'idroelettrico. Avremmo dovuto immaginare sempre di più lo sviluppo di comunità energetiche autosufficienti, che capaci di investire su questo, sulle energie rinnovabili e anche sul risparmio energetico, con ristrutturazioni, rigenerazione urbana fatta con materiali che consentano, per esempio, il minor grado di dispersione di energia. Siamo in un futuro anteriore, non so come dire, è una specie di futuro che profuma di trapassato. E, fra l'altro, una parte rilevante della comunità scientifica boccia questa ipotesi perché è troppo costosa, perché non ha ancora la chiave per la risoluzione dei problemi che già nel passato non abbiamo saputo risolvere.
7: Pensa che il centrosinistra, se vincerà il campo largo, se vincerà le prossime elezioni politiche, dovrà rivedere questa decisione, oppure si dovrà passare nuovamente sul referendum? Perché quello dell'87 e quello del 2011 non sono bastati?
8: Anche questo, in Italia non c'è il fascismo, ma ci sono i fascisti al governo, e quindi la loro idea della democrazia è questa. Fra l'altro, il nucleare, come anche l'estrazione del petrolio, hanno a che fare con processi di militarizzazione del territorio, hanno a che fare con la cultura dei segreti, hanno a che fare con la riduzione della partecipazione pubblica alla conoscenza dei processi reali, quindi con una riduzione della democrazia. Due referendum sono stati fatti in Italia. Non si può dire che fossero mossi soltanto dall'emotività, perché quando la centrale di Chernobyl ha quell'incidente clamoroso che cambia il panorama e mette in ansia un intero continente, quello che entra in campo è un principio scientifico, il principio di precauzione, esattamente quel principio che oggi, clima freghisti, cioè i negazionisti del cambio climatico e della crisi ecologica, negano. Ecco, siamo nell'epoca, in un'epoca leggera e di facili costumi dal punto di vista delle catastrofi che dovremmo evitare e poter affrontare per tempo.
7: Grazie come sempre per questa bella intervista, Nichi Vendola.
8: Grazie a voi.
6: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 15:28 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, ci colleghiamo con Scandicci, dove è in corso la festa nazionale della giustizia intitolata Giustizia, la sfida democratica.
9: Con seminari, incontri, dibattiti sui temi della giustizia molto molto importanti, con ospiti molto autorevoli che arricchiscono il confronto, però è una festa dell'unità e quindi abbiamo anche momenti conviviali, le cene che saranno organizzate dai volontari, il pranzo di domani, stasera possiamo vedere anche la partita dell'Italia alle 20:45 dopo la cena. Oggi iniziamo con due seminari importanti, domani mattina altri due, nel pomeriggio di sabato altri due e chiudiamo domenica con una bella assemblea plenaria alla presenza di ospiti importanti, lo scrittore De Giovanni, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Tango, il presidente dell'Avvocatura Greco, che ci onoreranno della loro presenza. Però io direi, prima di avviare i lavori della nostra festa con il primo incontro che sarà coordinato dal senatore Walter Verini, che è già stato responsabile giustizia ancora prima di Deborah Serracchiani, che ringraziamo della presenza, possiamo procedere con i saluti istituzionali delle istituzioni del nostro territorio che sono qui per l'avvio dei lavori della nostra festa. E darei dapprima per un saluto la parola a Dario Nardella, che so che è in partenza verso altri lidi, però lo ringrazio di aver trovato del tempo per stare con noi. Quindi innanzitutto, Dario, così poi ci saluti, se vuoi farci un saluto per l'avvio di questa festa. Grazie.
10: Grazie Federico, grazie davvero. Mi scuso se, ahimè, dovrò andare via subito, ci tenevo moltissimo a essere qui, anche per salutare vecchi amici, non per età, penso a Deborah, Walter, Marco, che sono venuti dalle loro regioni, e c'è qui Eugenio, Claudia, è molto bello vedere i rappresentanti delle istituzioni. Vorrei anche io ringraziare il partito di Scandicci, ringraziare Federico, che è il nostro capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, lavora moltissimo a tu per tu con Deborah, che è la nostra responsabile nazionale. È stata una bellissima idea quella della festa tematica sulla giustizia, come del resto molte altre feste tematiche che si sono moltiplicate in tutta Italia. Dico due cose molto veloci. La prima, non poteva non farsi qui la festa della giustizia, perché Firenze, non dimentichiamolo, è la città e la provincia che ha dato il maggior contributo di partecipazione democratica al referendum sulla giustizia, con il 70% di affluenza. È un dato straordinario. Anzi, ringrazio anche il Partito Democratico, qui vedo anche Andrea, il nostro consigliere regionale, e tutti gli altri dirigenti e i volontari che hanno fatto un lavoro davvero prezioso per quella campagna. Secondo motivo è che, da deputato europeo, posso dirvi che parlare di giustizia non significa parlare solo degli Stati membri, tutt'altro. Anzi, dietro il principio della giustizia, legalità, c'è quello dello Stato di diritto. E qui ricordo un altro aspetto, una nostra grande conquista come famiglia socialista europea, è che l'aver indicato come criterio dirimente il rispetto dello Stato di diritto da parte di ogni Stato membro per ricevere fondi europei è stata una nostra conquista. Lo abbiamo chiesto noi, lo hanno chiesto i socialisti e democratici europei, e infatti ricorderemo tutti che grazie a questo criterio l'Unione Europea aveva bloccato i finanziamenti all'Ungheria, l'Ungheria di Orbán, che violava sistematicamente lo Stato di diritto, i diritti dei cittadini, i diritti di libertà, la trasparenza e la democrazia nell'informazione. Quindi quando parliamo di giustizia parliamo anche di Stato di diritto, e credo che dobbiamo anche sempre di più impegnarci per una giustizia europea, perché il vento nero ultradestra, ecco Sara Funaro, il vento di ultradestra che soffia a Bruxelles e si sente molto forte, e se noi non abbiamo uno sguardo sull'Europa e non capiamo che c'è un consolidamento e una saldatura tra le diverse forze sovraniste, antieuropee, ultranazionaliste, rischiamo di non essere efficaci nella nostra battaglia per la democrazia e per la giustizia. Vi ringrazio e vi auguro davvero buon lavoro.
9: Grazie.
11: Radio Radicale, siamo in diretta da Scandicci, festa nazionale della giustizia, giustizia la sfida democratica. In questo momento stanno cambiando oratore, sta passando il microfono tra i vari invitati. In questo importante consesso del Partito Democratico. A Scandicci il sindaco è una sindaca, Claudia Sereni, che ancora non abbiamo sentito intervenire. Tra gli invitati c'è anche Sara Funaro, sindaca della città metropolitana di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Durante il secondo panel è previsto un dibattito sulla corruzione, gli abusi di potere, la pubblica amministrazione a cura di Walter Verini con Enrico Carloni, che è un professore ordinario di diritto amministrativo all'Università di Perugia, Nicoletta Parisi, docente universitaria, già componente dell'ANAC, Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Perugia e già presidente dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, Marcello Basilio, magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura. A seguire un altro panel, controlli di legalità, ruolo delle garanzie e riforme della giustizia, a cura di Marco Lacarra, con Donato Centrone, presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Raffaele Greco, consigliere di Stato, Rossella Marro, magistrata, Marida Dentamaro, già associata di diritto pubblico all'Università di Bari e già senatrice. Vediamo insomma che c'è un movimento sul palco, si stanno organizzando. Stanno in realtà provando un microfono, un radiomicrofono. Eccoli.
9: Saluto anche Radio Radicale che segue in diretta i nostri lavori, grazie, sono sempre molto attenti alle tematiche della giustizia, anche a quelle

abbia acquistato sempre più ruolo e attività nel contesto della giustizia, quando è diventato deputato, questo ruolo nella commissione. Quindi il fatto di aver portato un momento nazionale di questa importanza e di questo significato qua in Toscana è davvero qualcosa di apprezzabile. Io mi lamento sempre, in Toscana non contiamo nulla, a Roma invece attraverso il Partito Democratico vedete che qui ci siamo. Dario ha tracciato un livello identificativo di quello che può significare Scandicci, Vingone per la giustizia, ovvero un referendum che nella piana fiorentina è andato non bene di più. Io ricordo a Sesto abbiamo superato, oltre che una grande partecipazione, il 70% del voto positivo sulla giustizia, e queste sono

0: Eccoci, c'è qualche
1: problema è il luogo di collegamento. Si formano i magistrati.
0: Perché 15:38 minuti lo abbiamo
1: qui nella villa
0: ripristinato. Ucci,
1: noi abbiamo la scuola di formazione dei magistrati in Italia. E onestamente vi racconto una nota personale. Quando io ho fatto il liceo a Scandicci e l'ultimo anno ero nella lista che guidava il movimento studentesco, quindi il movimento progressista, il primo punto del programma all'ordine del giorno era il liceo scientifico a Castelpulci. Poi non ce lo dettero, lo dettero ai magistrati, e quindi è una cosa bella che qua vi sia questa scuola di formazione su cui tante volte il Presidente della Repubblica è venuto e che ritengo sia un vanto, perché la formazione dei magistrati è un aspetto estremamente importante di una politica che deve guardare con simpatia, con sostegno, con se vogliamo con quel grande rispetto che dobbiamo alla magistratura nel momento in cui viviamo uno Stato di diritto, uno Stato democratico che da Montesquieu in poi l'equilibrio fra dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario vive la propria vitalità e correttezza. E chi ha paura della giustizia poi ha comportamenti che tendono a schiacciare la giustizia, e onestamente noi con il referendum abbiamo visto e abbiamo dimostrato quanto il Partito Democratico invece ha un atteggiamento virtuoso e corretto, che naturalmente ora richiederà anche iniziativa legislativa, ma di questo ne parlerà il convegno. Io se una cosa voglio dirvi nel saluto di sostanza è che l'ho visto come Presidente della Regione Toscana, quante volte mi sono trovato ad ascoltare le denunce nell'inaugurazione dell'anno giudiziario da parte del Presidente della Corte d'Appello, da parte del Procuratore Generale della Corte d'Appello, in quell'appuntamento annuale che è un po' l'appuntamento del bilancio, sullo Stato, sulla condizione con cui la magistratura, soprattutto in questi 4 anni, è stata messa in condizione, anzi in non condizione di lavorare. Organici ridotti, ma ridottissimi al 50%, carenza in quelli che sono gli investimenti strutturali per realizzare quello che è necessario per mettere in condizioni di operare. Guardate, sembra un aspetto che può essere marginale, quello su cui si parla della giustizia, sono gli aspetti come de iure condendo trasformare e vivere quello che è il sistema giuridico e l'ordinamento, ma sono la dimostrazione di come quasi per reazione verso la magistratura non gli si dà il personale, non gli si danno i mezzi, non si mette in condizione di lavorare perché è cattiva. E noi abbiamo sopperito a tutto questo con protocolli. Partimmo con il protocollo d'intesa con la Procura di Prato per, dopo la vicenda di Teresa Moda, quando morirono 8 persone in un capannone, i cinesi lì ci facevano di tutto, ci mangiavano, ci dormivano, ci lavoravano, ci facevano crescere i bambini. Da quello ecco lavoro istituzionale, organico, fra la Regione, attraverso di noi le ASL e gli operatori, ispettori del lavoro, la Procura e le forze dell'ordine, e oggi abbiamo raddrizzato una situazione. Ma partendo da quel protocollo abbiamo poi fatto il protocollo.

0: quello sulla antisofisticazione dei beni alimentari, quello sulla vigilanza e il controllo nelle cave. Morale della favola, poi con il procuratore presso la Corte d'Appello siamo arrivati a iniziative di grande significato come il Codice Rosa, che proprio il Presidente Mattarella il 17 di settembre ha voluto salutare venendo a Grosseto e premiando la dottoressa Doretti proprio per riconoscere questo significato. Morale della favola, ormai abbiamo protocolli che solo per il Codice Rosa prevedono 30 dipendenti della Regione e delle ASL a disposizione e sotto gli ordini del procuratore. I protocolli che vi ho detto prima prevedono personale, mezzi e capacità diciamo di azione. Insomma, non dovrebbe essere un paese civile che siccome lo Stato non gli dà i mezzi ai magistrati glieli dà la Regione. Però in Toscana avviene questo, perché altrimenti le carenze, la mancanza di finanziamenti, la mancanza di supporto porterebbero a quello stato di disagio che poi puntualmente Presidente di Corte d'Appello e Procuratore Generale arrivano a denunciare. Se vogliamo un aspetto di cui non si parla mai, ma che vi voglio mettere, la Toscana crede in una concezione della giustizia che nasce da un sistema valoriale per il ruolo che la magistratura deve svolgere nell'equilibrio fra i poteri dello Stato, siamo costretti a sopperire con personale e risorse a quello che lo Stato non fa. Quello che io chiedo ai nostri parlamentari è un forte impegno, e so che lo fanno, a supporto dei magistrati, perché invece non si deve arrivare a queste soluzioni di fortuna per consentirgli di lavorare nell'interesse della collettività. Grazie.
1: Grazie, grazie Eugenio. Chiedo di salire sul palco alla sindaca di Scandicci, padrona di casa, Claudia Serini, per un saluto. Grazie Claudia.
2: Grazie. Grazie, benvenuti nella Casa del Popolo di Vingone, che è un luogo dove si fa una grande vita sociale, c'è un gruppo di volontari che ringrazio di cuore perché tutto questo comunque è stato organizzato in poco tempo, quando con Niccolò ci siamo un po' sentiti e abbiamo detto bene, c'è questa grande opportunità di cui noi dire su questo tema. Ecco, noi ci ritardiamo.
3: 15:44 minuti, Radio Radicale in diretta con Scandicci, dove si sta tenendo la festa nazionale della giustizia, giustizia la sfida democratica. Qualche problema di collegamento, sta intervenendo la sindaca di Scandicci, Claudia Serini. Giustizia, la sfida democratica.
2: Di convivio civile, di giustizia sociale è l'uguaglianza davanti alla legge, il rispetto dell'altro e la possibilità di vivere con orgoglio per i nostri ragazzi in un paese dove la giustizia è anche appunto dare un futuro migliore rispetto a quello in cui siamo nati. Ma detto questo, al di là appunto
3: purtroppo c'è ancora qualche problema di
2: fittare di questa platea, perché è una presenza non scontata, è stata una presenza conquistata dalla politica, da chi ha lavorato intensamente affinché la città metropolitana, la città di Firenze, avesse nel suo territorio in Toscana una questa scuola, che era l'unica anche quando è aperta, adesso c'è una sede a Napoli, anche se è una cosa differente, però noi sappiamo quanto le relazioni romane in qualche modo non siano così, ecco, favorevoli poi ad arrivare fino a qui. Noi sappiamo che ci sono dei problemi logistici, quindi avere qui anche il presidente Gianni e la sindaca Funaro ci permette anche insieme di dire facciamo tutto quello che possiamo per dare quella concretezza di servizi che serve alla scuola, noi abbiamo dei segnali chiari che serve un impegno logistico, quindi dai trasporti alla residenza, ma comunque credo che anche questa festa ci aiuti a ribadire questo legame e questo concetto. Credo che la scelta di fare la festa nazionale a Scandicci sia anche dovuta a questa nostra recente iniziativa. Noi abbiamo dato cittadinanza onoraria alla dottoressa Silvana Sciarra, già presidente. Della scuola di magistratura, unico caso nella sua storia di presidenza durata solo 2 anni, cambiata in corso, insomma, perché in quanto cittadino onoraria sarebbe.
3: Radio Radicale, siamo in diretta da Scandicci, siamo in diretta con Scandicci, dove stiamo seguendo la festa nazionale della giustizia, giustizia della sfida democratica. Questo è l'intervento di Claudia Sereni, sindaca della città. Già è intervenuto Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana, e si attendono gli importanti dibattiti sui temi della giustizia. Ancora di importanti esponenti del Partito Democratico.
2: Sono anche.
3: Abbiamo purtroppo qualche problema di collegamento che stiamo risolvendo.
2: Le questioni aperte.
3: E infatti il collegamento con l'intervento della sindaca sta arrivando,
2: ecco, strumentalizzata la sua presenza, però noi vi chiediamo di andare avanti, di capire, perché questo è il primo elemento, insomma, di giustizia, quello di poter avere trasparenza su certe scelte, su certe dinamiche, perché è un diritto, ecco, del nostro conoscere gli andamenti e anche le carte, perché appunto si parla anche di conoscere gli atti, cose che non è stata concessa. Comunque, detto questo, chiudo anche con un pensiero forte al carcere di Sollicciano. Noi siamo vicinissimi di casa, è il carcere sul territorio fiorentino, però ovviamente a pochi passi da noi. Scandicci ha sempre sentito forte questo legame, noi siamo arrivati a fare anche degli atti amministrativi, abbiamo fatto una delibera per poter dire che sì, Sollicciano è fuori il nostro territorio, ma è una funzione talmente importante per cui noi abbiamo anche potuto investire sul carcere, sulla cultura, sul lavoro, su tante dinamiche e tante attività sociali, culturali e formative che questo carcere ha bisogno. Noi siamo arrivati a un livello di tale che anche con la sindaca Funaro, insomma, sappiamo che Sollicciano è una missione che abbiamo, e come sindaca, e mi ricordo il sindaco Fallani una volta mi disse: tu e Sara siete due donne, forse la missione del carcere in qualche modo potete affrontarla in una maniera positiva. Ci proveremo, non è tutto nelle nostre mani, c'è il ministero e quindi
3: ...15:51, Radio Radicale...
1: ...della città metropolitana, Sara Funaro.
3: ...in diretta con Scandicci.
4: Buonasera a tutte e a tutti. Devo dire che sono molto felice di essere qui a Scandicci con, penso da quando svolgo il ruolo istituzionale, la prima volta con un dialogo Firenze-Scandicci diretto anche da un punto di vista di partito e non solo da parte delle amministrazioni e di chi lavora insieme, e penso che questo sia il segnale più bello, per cui grazie a voi di cuore. E continuo con i ringraziamenti, perché secondo me le cose non vanno mai date per scontate. Non mi voglio ripetere rispetto a tante cose che hanno detto sia Claudia che ha detto anche Eugenio, però vorrei ringraziare di cuore i nostri parlamentari, a partire da Federico e Deborah.
3: Radio Radicale sempre in collegamento con Scandicci,
4: cittadino, per cui perdonatemi, perché durante tutto il periodo del referendum della giustizia non si sono fermati un secondo e hanno battuto tutti i territori per raccontare lo scempio che il governo stava per fare. E ognuno di loro ha dato un contributo che è stato un contributo straordinario, mettendoci la faccia su una cosa che era anche complicata, che era una cosa sulla quale pareva inizialmente che fosse difficile coinvolgere i cittadini, e invece loro con impegno, al fianco anche di tanti professionisti, al fianco di tanti anche magistrati che ci hanno messo la faccia, hanno fatto capire l'importanza e il bivio al quale eravamo arrivati con questo referendum. E lo avete detto, il nostro popolo ha risposto in maniera compatta, ha risposto in difesa della Costituzione, nella difesa di certi valori, e lo ha fatto mobilitandosi con una mobilitazione che era da tempo che non vedevamo così ampia. Scandicci ne è stata la prova, ne è stata la prova la nostra città di Firenze, una delle città con l'affluenza più bassa, più alta di tutte, oltre alle percentuali che anche lì siamo andate abbondantemente sopra il 66%, i cittadini hanno fatto una scelta chiara e hanno detto qual era la strada nella quale loro volevano stare. Ecco, io penso, siccome siamo nella sede del Partito Democratico, che noi non dobbiamo solo festeggiare dopo una vittoria come quella che ha ristabilito quelli che erano i principi costituzionali che volevamo difendere, ma che di quella vittoria dobbiamo farne tesoro e dire: tutti quei cittadini lì che si sono impegnati e si sono mobilitati, sono scesi in piazza, sono andati all'assemblea, ai confronti, ci hanno messo la faccia, dove sono oggi? Noi con quei cittadini, partendo da quei principi, dobbiamo confrontarsi per fare in modo che loro rimangano una comunità attiva e viva e che possa dare il loro contributo e sentirsi parte integrante di un pensiero che è un pensiero democratico che ci rappresenta. E questa penso sia la più grande sfida che noi abbiamo, non solo come amministratori, in questo caso mi tolgo il ruolo di amministratrice, ma come dirigenti politici. E bene fa il nostro partito a livello locale, bene fanno i nostri parlamentari a invitare a momenti di confronto che tengano alto il tema. Poi noi abbiamo un territorio in cui condividiamo tante cose belle, ma condividiamo anche tante problematicità. Lo hanno detto, per cui non entro nei dettagli, però vorrei ricordare una cosa che dobbiamo continuare a difendere. Noi qui abbiamo un presidio che è un presidio che citava prima Claudia, il presidio della Scuola Superiore di Magistratura, che è un'eccellenza nel nostro territorio metropolitano. È un'eccellenza sulla quale noi dobbiamo lavorare per fare in modo che questo presidio possa continuare a rimanere un presidio vivo su questo territorio. Perché questo è un tema, lo sappiamo, negli anni ogni tanto si discute, la difficile accessibilità, il tema dell'abitare, dove vanno le persone, i trasporti, su questo dobbiamo metterci tutto il nostro impegno perché questo presidio rimanga. E ci tengo insieme a Claudia anch'io a ringraziare di cuore per il lavoro che ha fatto la nostra presidente, che per me rimane sempre la presidente, della Scuola Superiore di Magistratura, Silvana Sciarra, e a lei va tutta la mia stima e tutto il mio affetto. Tra l'altro, altro filo conduttore, non è stato un caso, perché appena Silvana ha lasciato il ruolo di presidente ha avuto la cittadinanza onoraria a Scandicci e è intervenuta dall'arengario di Palazzo Vecchio per il 25 aprile, segno che quelli che sono i valori comuni scendono in campo anche in questo. E questa è la parte bella che dobbiamo preservare e sulla quale dobbiamo investire sempre di più. Dall'altra parte abbiamo quella ferita, e qui permettetemi, ringrazio principalmente Federico, perché ogni tanto quando guardo le agenzie Lanza vedo Federico Giannassi, di che cosa sta parlando Sollicciano? Ormai è diventato, giustamente come parlamentare del territorio, è diventato il paladino che tiene alta la voce del Partito Democratico e come rappresentante del territorio di quello che è uno dei più grandi disastri che noi abbiamo. Allora, guardate, io sono sindaca da 2 anni, ma mi sono occupata di politiche sociali per tantissimi anni. Ho vissuto anche all'estero. Lo voglio dire con grande chiarezza. I livelli del carcere di Sollicciano neanche in Sud America io li ho visti così. Bisogna dirlo in maniera molto, molto, molto chiara. Dove la situazione delle carceri viene denunciata quotidianamente in Sud America. Il carcere di Sollicciano ha superato qualsiasi livello di possibilità, non solo di dignità, ma di salute e di condizioni minime, basilari per l'essere umano. Per chi ci sta dentro, per chi ci lavora e per chi va a visitare. Allora, Claudio diceva, noi possiamo fare, stiamo facendo, abbiamo un piccolo problemino che si chiama Ministro Nordio, perché se il Ministro Nordio non interviene noi possiamo fare tutti i progetti più belli del mondo, ma l'intervento diretto sul carcere non lo possiamo fare. Al Ministro gli abbiamo scritto, gli ho scritto personalmente più di una volta, devo dire mi ha risposto dicendo che si sarebbero impegnati. Io sto ancora aspettando questo impegno e spero che prima o poi arriverà. La mia posizione sul carcere è molto chiara, alcuni sono per mediare. Io penso che quel carcere vada rifatto completamente, non ci possano essere vie di mezzo, perché quando arrivi a queste condizioni devi ripartire da zero. Però oltre a guardare la situazione sul territorio, penso che momenti di confronto come queste servano per continuare a tenere alta l'attenzione sul tema della giustizia, perché la giustizia serve soprattutto per i cittadini più fragili e più deboli, è a loro che bisogna pensare, perché rimanga aperto quel confronto che è partito durante il referendum, che è fondamentale, che dobbiamo tenere sempre vivo, per tenere alta l'attenzione su tante cose che vediamo, che gridano vendetta. Federico insieme ad altri parlamentari l'ha evidenziato, anche il caso del Mastro si commenta da solo. Non abbiamo bisogno di andare oltre, potrei continuare tantissime altre cose, ma tenendo anche alta l'attenzione sull'aspetto che Eugenio ha sottolineato e che io condivido in pieno. Se noi vogliamo che la giustizia funzioni, se noi vogliamo tempi certi nella giustizia, bisogna metterli in condizione di lavorare, perché le condizioni degli uffici della giustizia ormai sono arrivate ai minimi termini. E chi c'è sul territorio questo lo vede quotidianamente. Senza personale sappiamo benissimo che non solo si rallenta tutto, ma si blocca tutto e la giustizia non si può bloccare. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie anche a Sara per i suoi saluti. Ritroveremo Eugenio, Sara e Claudia anche alla cena stasera, perché ripeto, momenti di approfondimento, anche momenti conviviali. Ci vediamo dopo, sì. E allora io chiamerei sul palco la responsabile giustizia nazionale del Partito Democratico, facendole un bel applauso, Deborah Serracchiani, perché ha deciso, oltre insomma al lavoro quotidiano impegnativo dal referendum e anche del post referendum, di scommettere su questo territorio per la festa. Ti ringraziamo, Deborah, di aver scelto Scandicci, la nostra area metropolitana, per questa festa. Deborah traccerà anche le conclusioni, saranno importanti dopo una mattinata, la domenica mattina, in cui interloquiremo con autorevolissimi esponenti del mondo della giustizia. Però lascio la parola anche a Deborah, perché introduce il panel, il primo seminario di oggi pomeriggio, e forse ci dice anche magari di quello dopo, ma insomma non so, lascio la parola a lei. Quindi grazie Deborah, noi intanto ti lasciamo qui sul palco.
5: Grazie. Allora intanto grazie a tutti voi, grazie ai volontari, grazie Niccolò, grazie al Partito Democratico di Scandicci. E
3: Radio Radicale in diretta da Scandicci, stiamo seguendo la festa del Partito Democratico.
5: Più elevati, no? Diceva qualcuno. Quando giustizia. Abbiamo proposto una casa del popolo, qualcuno ci ha detto: ma ci sono posti anche un po' più carini, hanno detto, no? Allora io penso invece che la giustizia sia proprio questo: che la giustizia sia questo, l'incontro delle persone che si incontrano con la giustizia, che parlano di giustizia, che lavorano con la giustizia e che stanno nel popolo. Quindi la casa del popolo è il luogo migliore dove si può parlare di giustizia oggi. E l'abbiamo capito anche durante il referendum, dove davvero siamo andati ovunque e dove abbiamo potuto davvero incontrare.
3: Radio Radicale, stiamo seguendo l'evento del Partito Democratico sulla giustizia a Scandicci.
5: Nel prossimo panel, allora non presento quindi il primo, lo presento per ultimo, però voglio anche raccontarvi che questo governo, ahimè, tante cose che ha promesso non le ha fatte, alcune però le ha fatte. Tra queste ci sono alcune riforme di cui parlerà dopo l'onorevole La Carra con degli ospiti importanti, che sono ad esempio la riforma della Corte dei Conti, che guardate che riguarda tutti noi cittadini, ce lo spiegheranno dopo quanto conta su di noi cittadini, il Consiglio di Stato e in più in generale i controlli di legalità. Poi, e stasera, l'ha detto Federico, non mi ripeto, ma insomma c'è la cena, c'è la partita, ci sono tante persone, sarà anche l'occasione un po' per ritrovarci. Poi domani parliamo, domani mattina, proprio Federico introdurrà il tema dei crimini internazionali. Parleremo del caso Al-Masri, per esempio. Parleremo di quello che sta succedendo nei rapporti tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale. Quindi anche quello è un tema estremamente interessante. E poi parleremo di carcere. L'ha detto adesso da ultimo la sindaca Funaro. Il carcere è un tema, è un'emergenza nazionale, guardate, non è inutile girarci intorno. Ed è, guardate, anche un tema di sicurezza. Perché per essere noi sicuri non dobbiamo preoccuparci di quando esce un detenuto, che prima o poi esce, ma dobbiamo preoccuparci di come esce quel detenuto. E l'articolo 27 della Costituzione non dice soltanto che deve scontare la pena, dice che deve essere rieducato. E sulla rieducazione noi, paese, non siamo un paese civile, perché chi tiene le carceri in quelle condizioni non è un paese civile. Quindi questo è un tema che toccheremo molto, come stiamo già facendo. Poi c'è un tema più generale che è importante, l'organizzazione della giustizia, le assunzioni, gli operatori, i precari della giustizia, gli avvocati, i magistrati, cioè tutti coloro che devono avere una risposta sul funzionamento della giustizia. Se ne occuperà il senatore Bazoli. Poi, da ultimo, come panel, abbiamo un panel un po' più politico che ha curato la senatrice Anna Rossomando, che è un po' il post referendum, con chi ne è stato protagonista, e però vogliamo anche dire, tirando una riga dopo il referendum, quali sono le proposte oggi che facciamo sulla giustizia, e quindi ci confronteremo anche su quello. Vado a domenica. Guardate, domenica è davvero importante la plenaria, non solo perché avremo il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il dottor Tango. Avremo anche il presidente del Consiglio Nazionale Forense, quindi i magistrati e gli avvocati, con l'avvocato Greco, il presidente Greco. Avremo Don Burgio. Don Burgio è il fondatore della comunità Kairos, si occupa di minori. Allora, mentre noi parliamo è uscita una notizia, che ormai è quotidiana. Un bambino di 6 anni ha tentato di entrare a scuola avendo nello zaino un coltello di 13 centimetri. 6 anni. 6 anni. Guardate, quello dei minori e di quello che sta succedendo negli istituti penali penitenziari, lui ce ne parlerà perché è stato ed è il cappellano del Beccaria, che è uno degli istituti penitenziari minorili più grandi d'Italia. Credo che sia un tema che dobbiamo affrontare, lo ascolteremo con grande interesse. Come ascolteremo con grande interesse, mi auguro, lo scrittore Maurizio De Giovanni, che forse è più noto per le fiction TV che sono state tratte dai suoi libri, dai Bastardi di Pizzo Falcone, al commissario Ricciardi, ce ne sono tante. Parleremo anche di come lui costruisce questi gialli, che è molto interessante. Vado però al primo panel. Ah sì, ho dimenticato una cosa, adesso ecco, qui ho beccato subito, grazie al senatore Verini, ho dimenticato di dirvi che domani sera c'è l'intervista al presidente Luciano Violante, che parlerà dei temi della giustizia, quindi adesso ho fatto una figuraccia, vabbè, l'emozione. Come vedete...
3: Radio Radicale in diretta da Scandicci, Firenze, la festa della giustizia del Partito Democratico.
5: Gruppo nella commissione antimafia bicamerale, quindi insomma un ruolo estremamente importante che svolge sempre con non solo grande passione ma anche con grande competenza. Introduco allora il primo panel, che si occupa di abuso di potere, corruzione e pubblica amministrazione. Parte da questo libro del professor Carloni, che prego di salire, Abuso di potere e pubblica amministrazione. Parla un po' di quello che è accaduto, che accade e che magari può essere anche di interesse di ciascuno di noi.
3: Sto intervenendo a Deborah Serracchiani.
5: Si occupa di giustizia e anche a semplici cittadini. C'è la professoressa Parisi, che è stata già membro anche dell'ANAC, cioè dell'Agenzia Anticorruzione. Non c'è con noi purtroppo il professor Merloni perché ha avuto un problema con la schiena, poverino, e quindi lo salutiamo, lo ringraziamo. E c'è poi il dottor Marcello Basilico, magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi lascio la parola a voi, vi ringrazio ancora per la presenza, grazie.
6: Bene, grazie Deborah, grazie. Io credo che naturalmente c'è una regia dietro tutto questi tre giorni di festa della giustizia del PD, però il fatto che si inizi con un tema come questo, in questa sede, già coloro che hanno parlato prima hanno ricordato il significato importante anche di essere qui, anche in questo luogo, oltre che in questo contesto. Beh, il fatto di essere qui in una casa del popolo, mi pare che lo ricordasse prima la sindaca Sereni, che intitolata a Rita Atria, beh, questo credo che non sia senza significato. Vedete, Rita Atria, lo sapete, è stata a 17 anni, decise di togliersi la vita dopo che venne uccisa via D'Amelio Borsellino. Libera nacque in pratica in seguito a quel fatto, Don Ciotti straordinariamente, drammaticamente colpito da quella vicenda, poi decise di dar vita a Libera, che tante battaglie importanti ha fatto e sta facendo. Ecco, quindi anche essere qui nel nome, in un luogo intitolato a Rita Atria, vuol dire una cosa, che il Partito Democratico non considera la legalità, il rispetto delle regole, un optional, ma considera una parte centrale, decisiva, della propria identità, delle proprie radici, del proprio futuro e del proprio programma per cambiare questo paese. Per dire solo una cosa, Rita Atria si uccise dopo via D'Amelio. Ecco, noi non siamo quelli che vanno agli anniversari delle stragi di Capaci, Falcone, via D'Amelio, Borsellino. Non siamo quelli che onorano Don Puglisi, Don Peppe Diana e le vittime delle mafie. Ma non basta andare alle cerimonie se poi si smantellano in maniera sistematica i presidi di realità.

0: Radio Radicale in diretta da Scandicci per la festa del Partito Democratico sulla giustizia. Politica, magistratura, avvocatura, mondo accademico e società civile a
1: Non si fa
0: confronto sul
1: solo
0: sistema giudiziario
1: negli
0: italiano.
1: anniversari, si deve fare tutti i giorni con una coerente azione di governo, parlamentare, legislativa e direi anche etica. Detto questo, noi oggi parliamo del tema appunto intitolato abusi di potere e corruzione, che è uno dei temi, specialmente dopo l'abolizione dell'abuso di ufficio, che più pervadono in senso negativo la nostra società e che rendono, soprattutto dopo l'abolizione dell'abuso d'ufficio, più indifeso il cittadino. Noi abbiamo discusso, lo ricordava Deborah prima, abbiamo discusso anche internamente al partito sul tema abuso d'ufficio, perché molti anche nostri amministratori che fanno dalla mattina alla sera il loro dovere, si rimboccano le maniche, si parlava della paura della firma. Poi ne parlammo e spiegammo che non era così, perché un amministratore che fa bene il suo dovere non era imputato per abuso d'ufficio o indagato per abuso d'ufficio. Quando qualche sindaco, perché magari un sottopasso è stato allagato perché non c'erano stati controlli da parte degli uffici, beh, era ingiusto indagarlo, ma non erano reati di abuso d'ufficio, erano altri temi. E allora aver abolito in quel modo l'abuso d'ufficio ha reso meno cittadini che vittime di soprusi o di favoritismi o di al contrario di penalizzazioni nei concorsi e in tanti altri aspetti della vita quotidiana. Il professor Carloni, che è un docente all'Università di Perugia e che da tempo lavora su questi temi, ha scritto questo libro così importante, appunto si chiama Abuso di potere e pubblica amministrazione e ha posto all'attenzione, è una raccolta di interventi, di saggi di grande spessore e autorevolezza, e ha posto all'attenzione del dibattito pubblico questi temi, anche con alcune sollecitazioni alla politica e a tutto il mondo, sia della giurisdizione ma anche della pubblica amministrazione. A interloquire con loro, li ha già presentati Deborah, ci sono personalità di grande autorevolezza, appunto. La professoressa Parisi è stata anche membro dell'ANAC con Raffaele Cantone e il dottor Basilico, magistrato, è parte membro del CSM. Quindi, alla luce sia della loro competenza, del loro vissuto, delle loro esperienze, sia pregresse che attuali, certamente ci potranno offrire opinioni, ma anche indicazioni. Io direi, mancando anche il professor Merloni, direi di chiedere a Enrico Carloni di, diciamo nel tempo che ci eravamo dati, dai 10-12 minuti, di provare a dirci, ma insomma, che cosa hai voluto dire con questo sforzo, con questo libro, con questi temi? Cosa diresti alla politica, all'opinione pubblica oggi? Come affrontare questi temi fondamentali anche per la crescita, perché se non c'è rispetto delle regole, se non c'è legalità, anche la crescita rischia di essere compromessa.
2: Grazie Walter, grazie al Partito Democratico per questa bella iniziativa e grazie a tutti voi per essere qui oggi. E anche il luogo, come dicevamo, è significativo. Parlare di corruzione, parlare anche di abuso di potere, come faremo tra poco, significa parlare di qualcosa che non è un concetto astratto, cioè quando parliamo di abuso d'ufficio in particolare, se andiamo a vedere le vicende che sono state oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale quando si è trovata a discutere sulla legittimità costituzionale dell'abrogazione, troviamo tutta una serie di vicende molto concrete. Il funzionario che favoriva il parente e quindi osteggiava la concessione di una licenza a un potenziale competitore del parente. Il professore universitario anche che favoriva il suo protetto e falsava un concorso. Il membro di una commissione di concorso che faceva passare fuori le domande per far vincere il concorso, addirittura di accesso in magistratura a un suo protetto e così via. Tutte vicende che riguardano, come dire, carne e sangue, persone. La corruzione e l'abuso di potere danneggia in primo luogo le persone più deboli, le danneggia gli ultimi perché sono quelli che hanno meno canali, danneggia il merito e quindi è un, come dire, danneggia in ultima istanza la democrazia. Non a caso a livello europeo il tema dell'anticorruzione sta dentro il capitolo più grande dello Stato di diritto, come ci dirà bene anche la professoressa Parisi, e sta dentro il tema della democrazia. C'è una direzione generale che si chiama, non a caso, democrazia, giustizia e Stato di diritto, perché sono temi intimamente collegati. Allora, la questione che si è posta all'attenzione nostra mentre sviluppavamo questa ricerca, che è una ricerca di interesse nazionale finanziata dal Ministero, è stata proprio la riforma Nordio. La riforma Nordio nasce con alcune premesse e alcune promesse. La premessa è appunto la paura della firma. La paura della firma, la fatica di amministrare, come ha detto anche la Corte Costituzionale, giustifica un arretramento del contrasto penale. Se ne può discutere, si può discutere se fosse giusto rimuovere l'abuso d'ufficio che era stato già ridimensionato e che contrastava ormai soltanto le decisioni assunte in situazioni di conflitto di interessi e quindi se uno dovesse non avere paura di decidere in conflitto di interessi. In ogni caso la scelta del legislatore è questa, è chiara ed è accompagnata però nella relazione d'accompagnamento da un discorso importante, credo, che è quello del fatto che l'ordinamento continua a preoccuparsi dell'abuso di potere, cerca di continuare a garantire tutti noi di fronte alla prevaricazione da parte di chi ha svolge una funzione pubblica. E allora la relazione d'accompagnamento ci dice fondamentalmente che il sistema italiano è in grado di compensare, cioè è in grado di garantire adeguata tutela senza arretramenti perché abbiamo un sistema di prevenzione amministrativa. Questo è un tema secondo me molto importante, molto politico, cioè se c'è un arretramento di contrasto penale e se possiamo anche condividere che in ultima istanza il contrasto penale possa essere l'estrema ratio, deve esserci un sistema efficace di prevenzione amministrativa, di contrasto amministrativo. Se andiamo a vedere la legislazione italiana di qualche anno fa, trovavamo in due luoghi la questione dell'abuso di potere. Nel 323 del codice penale, quando parlava di reato di abuso d'ufficio, e nel testo unico degli enti locali quando parlava del difensore civico che proteggeva i cittadini dagli abusi di potere. Ecco, queste due norme ci dicono che c'è, come dire, un campo ampio entro cui si può dispiegare la protezione del cittadino, che non è soltanto quella penale, ma è anche quella di tutela amministrativa. Cioè noi abbiamo bisogno che i cittadini, i ragazzi per esempio che si sentono prevaricati in concorsi, abbiano un luogo in cui andare dove trovare una tutela efficace. Il discorso sull'abuso d'ufficio va ricostruito come in questa casa, insomma, a partire, come diceva Bobbio, ex parte populi, dal lato del cittadino, dal lato dell'individuo, dandogli una tutela efficace. Se quella tutela efficace può essere amministrativa, che sia tutela amministrativa. Se non basta la tutela amministrativa, che sia una tutela penale. Ecco, la riforma non...
3: Radio Radicale 16 e 18, qualche problema col collegamento con Scandicci.
2: Saltare, allora andiamo a vedere.
3: Eccoci tornati alla festa nazionale della giustizia organizzata dal PD.
2: Un ragazzo che fosse prevaricato per esempio nell'accesso alle scuole di medicina, in situazione in cui ha diritto di avere protezione da parte delle pubbliche amministrazioni. Ecco, questo volume è affidato a tanti studiosi, ognuno specialista nel suo campo, ci dice che quella tutela non c'è. Il sistema arretrato sul lato penale non si è preoccupato affatto di cosa potesse garantire il cittadino di fronte a questo arretramento. Ecco, questo credo che sia un grande tema politico, cioè come ricostruire condizioni di fiducia effettive, come ricostruire condizioni di garanzia in un sistema integrato, efficace di protezione dagli abusi di potere, dalla corruzione in senso complessivo. A livello europeo è stata adottata una direttiva, ne parlerà credo senz'altro molto bene e molto meglio di me la professoressa Parisi.
3: Ancora qualche problema di trasmissione dalla Toscana, diciamo appunto l'appuntamento organizzato dal Partito Democratico a Scandicci con, ecco, credo che Walter Verini e Enrico Carloni.
2: Cioè ritornare sulla legge 190, la legge anticorruzione.
3: E si parla di giustizia.
2: Ritornare sul sistema anticorruzione nel suo complesso, cercando di costruire finalmente un sistema bilanciato che operi dove necessario sul versante penale. Probabilmente c'è bisogno di ritornare a proteggere penalmente, ad esempio, i concorsi pubblici. però circoscrivendole in modo da evitare anche gli effetti paralizzanti che alcuni lamentavano, e però se non c'è protezione penale che ci sia contrasto e prevenzione amministrativa efficace. Ecco, questa è la sfida che questo volume, insomma, come dire, cerca di porre al dibattito pubblico e anche al dibattito politico, e quindi vi ringrazio molto per questa opportunità.
1: Chiederei adesso alla professoressa Parisi di aggiungersi a questo punto del confronto. Lei, come si diceva, è stata anche in ANAC, e quando era presieduta da Raffaele Cantone. Oggi l'ANAC è presieduta autorevolmente da dottor Busia, ma sono anni in cui, diciamo, la maggioranza e il governo hanno messo in un angolo, un po' oscurando il ruolo di ANAC. Insomma, alla luce della sua esperienza, ci dica quello che potrebbe essere utile per il nostro confronto.
4: Grazie senatore, grazie a tutti voi e a quelli che hanno pensato che io possa portare qualche utilità nel parlare con voi oggi, e spero anche che Enrico, il dottor Basilico e io riusciamo magari a sviluppare un po' di dibattito con voi. Ci stiamo contenendo nei tempi proprio per lasciare spazio anche alle vostre domande. Se fosse qui con noi Francesco Merloni, che invece purtroppo è stato bloccato a casa, avrebbe parlato prima di tutti noi, avrebbe parlato della Costituzione e dei valori che sono presenti nella Costituzione e che vengono in rilievo con queste tre parole che hanno intitolato la nostra sessione di lavoro: abuso di potere, corruzione e pubblica amministrazione. E mi avrebbe dato il testimone per dire qualcosa sul diritto internazionale e la nostra Costituzione. Do per scontato che tutti voi conoscete quali sono i valori scritti nella Costituzione che investono la pubblica funzione. L'articolo 54, dove ci dice di un dovere di lealtà che ciascuno di noi ha nei confronti della patria, e del dovere di lealtà doppio, raddoppiato, appesantito, che ha chi di noi ricopre una funzione pubblica. L'articolo 97, l'articolo 98, l'articolo 28, quante norme, quanti numeri sto dando, che ci dicono dell'esclusività della funzione pubblica, della dignità e dell'onore col quale bisogna assolvere la funzione pubblica, della integrità, e questo è il concetto centrale, al quale criterio principio al quale deve informarsi l'esercizio dei pubblici poteri. E perché Francesco avrebbe passato a me il testimone? Perché in realtà questi sono valori che non sono propri soltanto della nostra tradizione costituzionale, ma sono valori che condividiamo in un più ampio contesto. L'articolo 2 del Trattato di Unione dice che l'Unione si fonda sui valori dello Stato di diritto, della democrazia, della non discriminazione, e dice che l'Unione si fonda su questi valori perché questi valori sono comuni ai 27 Stati che lavorano, che partecipano all'Unione Europea. Quindi abbiamo già un contesto europeo di condivisione di valori che investono l'esercizio delle funzioni pubbliche. Ma andando un pochettino più in su arriviamo al contesto internazionale universale, dove, e adesso scomodiamo finalmente la parola corruzione, dove nel 2003 gli Stati, siamo 191 stati dentro a questa convenzione che si chiama Convenzione di Merida, aperta alla firma nel 2003 contro la corruzione, che ci dà un modello nuovissimo di... Fino ad allora gli stati avevano percorso la via della cooperazione internazionale per contrastare la corruzione utilizzando soltanto la leva penale, quindi norme di incriminazione, definire cos'è corruzione passiva, definire cos'è corruzione attiva e così via, in modo che tutti gli stati avessero un medesimo modello normativo, e come avrebbe detto Beccaria quando scriveva di estradizione, chi si rende responsabile di quella condotta penalmente rilevante non trova un palmo di terra ove rifugiarsi, perché tutti gli stati riconoscono che quel modello di comportamento che ricopre quella condotta concretamente messa in atto è un livello o un tipo di comportamento penalmente riprovevole e quindi persegue la persona. Questa convenzione è innovativa perché investe nella leva di contrasto alla corruzione anche la prevenzione, cioè dice la pubblica amministrazione è un bene giuridico degno di protezione. Perché a livello universale, 191 stati hanno ratificato questa convenzione. Perché? Perché la pubblica amministrazione è un bene giuridico fondamentale nel nostro in ciascun ordinamento nazionale, ma anche in un'organizzazione internazionale. È l'ossatura dello Stato, è la cerniera fra la norma generale e astratta del Parlamento e il cittadino. Quindi la pubblica amministrazione è il luogo dove si amministrano i diritti e le libertà. Quando si arriva da Basilico si arriva alla fase patologica, siamo nel momento in cui il diritto alla libertà è stato violato. La pubblica amministrazione viene prima, previene la violazione del diritto, la previene anche in materia di contrasto alla corruzione. E perché è importante parlare di diritto internazionale? Perché la nostra Costituzione ci dà un'indicazione concettuale giuridica di percorso molto solida, contiene due norme. L'articolo 11 della Costituzione, dove si dice nella seconda frase che l'Italia consente limitazioni di sovranità quando siano necessarie per la partecipazione dell'Italia ad un ordinamento internazionale che persegue la pace e la sicurezza. E la Corte Costituzionale ha letto questa frase della Costituzione in questo modo, a partire dall'84, con una famosissima sentenza che ha inaugurato.
5: Radio Radicale in diretta da Scandicci, stiamo seguendo la festa nazionale della giustizia del Partito Democratico. Giustizia è la sfida democratica. Politica, magistratura, avvocatura, mondo accademico e società civile.
4: No, siamo nel 46-47 quando l'abbiamo scritta la Costituzione. Oggi parlerei di condivisione di sovranità, perché... perché la sovranità in questo momento non è a portata del singolo Stato in tantissime materie. Pensate, l'ambiente, il clima, l'immigrazione, il terrorismo e anche la corruzione sono situazioni che sfuggono alla sovranità del singolo Stato. È una sovranità vuota quella che noi vogliamo affermare in materia di pace. Perché? La pace non possiamo farla noi da soli nel nostro piccolo. Allora parlerei di condivisione di sovranità, perché la sovranità viene aumentata, potenziata grazie al fatto che la condividiamo con altri 26 stati nell'Unione Europea. E la seconda disposizione, che è un po' degradata come potenza normativa, è l'articolo 117.1, dove ci viene detto dai nostri padri costituenti come, scusate, non i padri, dalla modifica costituzionale del 2001, ci viene detto che le leggi dello Stato e delle regioni devono rispettare i vincoli internazionali e che quindi noi non possiamo sovvertire un vincolo internazionale che è diventato vincolante per noi, appunto vincolo internazionale, perché il Parlamento ha autorizzato la ratifica, il Presidente l'ha ratificato, è stato depositato lo strumento di ratifica, perché quel vincolo internazionale è più potente della legge del Parlamento e dei consigli regionali. E perché diciamo questo oggi in questa sede? E mi ha dato la parola sul punto Enrico Carloni. Perché è arrivata una direttiva dell'Unione Europea il 29 aprile scorso che si intitola l'anticorruzione e che è sfidante per noi. Perché è una direttiva che naturalmente ha molti difetti e magari nel dialogo ci sarà l'occasione di dire quali sono anche importanti. Le direttive provengono da un legislativo europeo che è formato da una Camera dei cittadini, il Parlamento europeo, ma dove la Camera degli Stati, il Consiglio dei Ministri, ha l'ultima parola in fin dei conti, perché nel braccio di ferro fra Parlamento e Consiglio sono i governi che in genere vincono la battaglia, purtroppo. E in questo caso la direttiva risente di condizionamenti che il Consiglio ha prodotto in tutto l'iter complesso di approvazione. Pensate, normalmente un atto comunitario viene approvato con un trilogo, che è una procedura complessa a tre, Commissione, Parlamento e Consiglio. Questa volta ci sono voluti due triloghi, perché un gruppo di Stati, fra i quali tra l'altro eravamo compresi anche noi, quattro Stati, si sono impegnati a contrastare l'approvazione della direttiva. Perché? Perché all'articolo originario, come era scritto nella proposta della Commissione, si parlava di abuso d'ufficio e di obbligo di incriminazione dell'abuso d'ufficio. E sebbene il Parlamento avesse lavorato sulla proposta della Commissione potenziando questo articolo 11, alla fine la norma che è uscita, scritta oggi nell'articolo 7, è un depotenziamento gravissimo di questa fattispecie di reato, rilasciando la discrezionalità di ogni Stato decidere se e come perseguire certe condotte che potrebbero essere ascritte all'abuso di funzioni, detto tra l'altro in maniera diversa, per non usare questa parola che avrebbe infastidito qualche governo, fra il quale il nostro. Bene, allora, quel modello della Convenzione di Merida, quanti minuti ho ancora? Perché quando io prendo in mano il microfono... In due minuti, va bene. Quel modello di convenzione è stato riprodotto dalla direttiva anticorruzione. Abbiamo quindi la saldatura fra il piano della prevenzione e il piano della repressione. Piano della prevenzione amministrativa, piano della prevenzione culturale e piano della repressione. E se avessi ancora 2-3 ore per parlare con voi, vi racconterei in quale modo la direttiva mette a terra gli strumenti di prevenzione. Soprattutto vi direi di quale sfida importante la direttiva ci sta ponendo al nostro Paese. Elaborare una strategia anticorruzione in materia di prevenzione e repressione che coinvolga il livello politico, non come quella che abbiamo adesso, che è una strategia fatta dall'amministrazione ANAC per l'amministrazione pubblica italiana, Piano Nazionale Anticorruzione. No, un impegno politico del governo e del Parlamento che abbracci tutta la comunità nazionale, e chiudo dicendo, per fare che cosa? Per provare a risalire nel contrasto alla corruzione, visto che dopo tanti anni in cui dal 2013 in poi noi abbiamo migliorato il livello del contrasto alla corruzione secondo gli indicatori internazionali, negli ultimi 2-3 anni purtroppo stiamo discendendo posizioni, non poche posizioni. Vi ringrazio e spero di avervi incuriosito e di avere tante domande.
1: Sì, grazie, grazie davvero professoressa. Io colgo l'occasione, tra i presenti, prima abbiamo avuto saluti di un paio di sindaci, per salutare un altro sindaco di un comune vicino, che però fa il furbo, non è solo sindaco, è uno che è stato responsabile giustizia del PD, parlamentare, vicepresidente del CSM con la schiena dritta. Un saluto a Davide Ermini. E dopo un saluto a Davide, io adesso a questo punto, dottor Basilico, lei è magistrato che ha avuto esperienze poliedriche, direi, di vario aspetto, e oggi sta tra l'altro in un osservatorio fondamentale quale il CSM. Ecco, quello che vuole dire lei naturalmente, ma anche alla luce del suo vissuto e di questa sua postazione.
6: Sì, tra le altre cose sono stato anche indagato per 2 anni per abuso d'ufficio, quindi ho rivestito anche la veste di indagato prorogato nelle indagini. Però vorrei provare a partire da una dimensione prepolitica, perché io sto leggendo il volumetto prezioso e direi già fondamentale curato dal professor Carloni, ma mi incuriosisce soprattutto una premessa non esplicitata, che però sta tutta nel titolo. La professoressa citava, professoressa Parisi citava la convenzione, la direttiva del 2026, sono andato a guardare quante volte compaia la parola potere e quante volte compare la locuzione funzioni pubbliche. La locuzione funzione pubbliche compare nella direttiva 35 volte. Non si sente, si sente bene. Ma non ricomincio dall'inizio. Il termine potere compare 5 volte nella direttiva. Una volta con riferimento al potere decisionale, una volta con riferimento al potere discrezionale, negli altri 3 casi con riferimento al predicato della rappresentanza, con riferimento al mandato politico o legislativo. Nella convenzione di Merida, sempre citata professoressa, le proporzioni sono analoghe. Cosa voglio dire? Voglio dire che nei testi legislativi che si occupano di corruzione la parola potere non c'è. La parola potere la usiamo noi e la usiamo in, con significati molto diversi che credo dovremmo approfondire innanzitutto dal punto di vista politico e poi anche dal punto di vista culturale. Straordinario, credo, che in una fase storica che dista secoli dall'elaborazione costituzionale sulla sovranità, sul Macht, quindi sulla volontà di potenza espressiva dei poteri del sovrano, oggi se ne parli e se ne parli più con riferimento alle garanzie nei confronti del potere che nei limiti al potere. Eppure nella nostra Costituzione i limiti all'esistenza ipotizzabile, dico solo ipotizzabile, di un potere sono tali da far sì che chi detiene il potere in realtà abbia quasi solo doveri. Sono citati riferimenti costituzionali, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Dal punto di vista soggettivo, l'adempimento alla funzione pubblica con disciplina e onore, la dimensione della legalità, la disciplina, e la dimensione dell'etica, l'onore. Parole disciplina e onore che sembrano lontanissime dal dibattito pubblico. Nel diritto privato, in cui la pubblica amministrazione parte, il potere viene posto tradizionalmente in antinomia col diritto soggettivo, ma è una contrapposizione solo apparente, perché il potere, e qui torniamo alla direttiva, che è una direttiva che si pone sul piano

ultimo ho fatto il giudice del lavoro, no? Proprio nel mondo del lavoro, con le tre grandi riforme di questo secolo, la legge Biagi, la legge Fornero, il Jobs Act, la dottrina si è tornata a parlare di potere del datore di lavoro, cosa che non succedeva alla fine del secolo scorso, il potere di licenziare, il potere di trasferire, il potere di modificare le mansioni, tutto collegato alla retorica della flex security. Ma anche qui i giuristi, mentre si affannano, ci metto anch'io a definire il diritto soggettivo, l'interesse legittimo, l'obbligo, il dovere, sulla definizione del potere ci arrestiamo, non lo definiamo volentieri, perché facciamo fatica, tant'è che poi abbiamo coniato la figura, noi giuristi, di potere-dovere, perché parlare solo di potere, anche per un giurista, è estremamente problematico. E quindi il potere delimitato da una necessità sotto il profilo del titolare. Il dovere, dunque, nei confronti dei destinatari dell'azione amministrativa. Allora, per risolvere questa incongruenza di una figura giuridica che non esiste, più facilmente spendiamo il termine di ufficio legato al strumento per attuare al dovere sul piano pubblicistico della funzione, dell'esercizio di una funzione pubblica. Lasciamo perdere il piano civilistico, la potestà civilistica, la potestà del genitore, la potestà del curatore. Stiamo sul piano pubblicistico, che è quello affrontato dal libro del professor Carloni. Se questo potere è così difficile da definire da un giurista, vuol dire che ci troviamo di fronte a una categoria che è solo politica oggi, che non è una categoria giuridica, ed è la categoria, a mio avviso, espressione di una volontà di agire senza o con circoscritti limiti. Quindi il potere è null'altro che la volontà di agire senza vincoli di regole e vincoli di controllo. E dunque un potere che si pone in conflitto diretto col principio di legalità, che è stato anche accennato in fase di presentazione, ma che trova, secondo me, una spiegazione in questo ragionamento che ho provato a bozzare, un principio di legalità che a sua volta riassume tutti quei principi costituzionali che sono stati enunciati. E allora non è un caso che oggi si torni a parlare di potere nel diritto civile, nel diritto del lavoro, nel diritto penale, nel diritto pubblico, in un lessico che è proprio di una società verticale. Una società dove si registra uno sbilanciamento chiaro, evidente, tra funzioni reciproche e tra funzioni e controlli, che sono i controlli amministrativi integrati rispetto a quelli penali, che sono i controlli contabili, che sono i controlli giurisdizionali. Tutti i controlli giurisdizionali, non soltanto quelli penali. Sotto questo profilo, la politica legislativa che incrementa il numero dei reati ma ridimensiona il controllo di legalità nei confronti dei colletti bianchi, un confronto di legalità integrato rispetto sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo, va di pari passo null'altro che con la proposta referendaria che è stata fatta dal governo Nordio. Una proposta di rappresentanza, e io direi una proposta che oggi trova forse un riscontro anche in una riforma elettorale che mortifica le rappresentanze ed elimina le minoranze, che non potranno più raccogliere le firme sparse in queste dimensioni nel territorio dello Stato. Le modalità di approvazione della riforma costituzionale in tempi record e senza emendamenti, unica nella storia, assieme alla modifica all'abolizione della pena di morte, non sono altro che un pugno sul tavolo di chi afferma di avere la maggioranza e come tale non ascolta la minoranza e non è disposta a mediare. Lo stesso pugno sul tavolo, torno all'applauso che è stato fatto all'inizio di giornata, che ha fatto sì che la professoressa Sciarra dovesse lasciare la presidenza della scuola con una

0: decisione inaudita e priva di riscontro storico, sulla base soltanto di un voto di maggioranza, perché la maggioranza vince battendo il pugno sul tavolo. E questo accade anche nell'ordinamento giudiziario. Il legislatore comincia a parlare di capo, non soltanto con riferimento al procuratore capo, e dovrebbe anche la stampa smetterla di parlare di procuratore capo accontentandosi di parlare di procuratore della Repubblica, ma anche di capo dei tribunali, di capo delle corti d'appello, entrando in rotta di collisione con l'articolo 107, terzo comma della Costituzione, che vuole che i magistrati si distinguano tra loro soltanto per funzione. Questo tentativo di gerarchizzare gli uffici con delle norme che valorizzano sempre di più le funzioni di controllo del lavoro dei magistrati e di valutazione del loro operato fuori dai fisiologici strumenti dell'impugnazione, che poi è un tentativo che trova una plastica dimostrazione negli interventi dei politici sulle decisioni sgradite, ecco, questo tentativo, insieme con la spinta alla produttività, la minaccia crescente alla reazione disciplinare, va nella direzione di un'omologazione culturale e della soggezione dei magistrati al potere. Per inciso, e qui lo dico anche da consigliere superiore della magistratura, una politica che penetri fortemente il Consiglio Superiore della Magistratura potrà più facilmente controllare un ufficio giudiziario se gerarchizzato, perché gli basterà eleggere, nominare un procuratore della Repubblica o un presidente gradito, e probabilmente può sperare di andare esente da alcune iniziative a lei sfavorevoli, o comunque questa è la percezione pubblica. E vengo a cose forse poco politicamente corrette, ma che riguardano direttamente il Consiglio Superiore, che tra poco andrà a rinnovare i propri componenti. Nel capitolo del volume a sua firma che troviamo, il primo capitolo del libro del professor Carloni, il professor Gianluigi Gatta ha ricordato l'effetto paradossale dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, di cui tra gli altri ha beneficiato anche l'ex collega e consigliere superiore Luca Palamara, massimo protagonista della nota vicenda dell'Hotel Champagne, che ne ha beneficiato proprio nel momento in cui questo governo, mettendo mano alla Costituzione e alla struttura del CSM, dichiarava di voler combattere la deriva correntizia. Contraddizione evidente. Bene, adesso noi andremo a elezioni, il 26 di ottobre, avendo tra i candidati l'altro grande protagonista dell'Hotel Champagne, il collega Cosimo Ferri, che è tornato ad essere un nostro collega grazie ad un difetto di una disciplina transitoria della riforma Cartabia che non ha impedito di tornare in magistratura direttamente dalla politica, cosa che si è detto e che noi magistrati da tempo chiediamo di impedire, e che può tornare perfino a concorrere per il Consiglio Superiore grazie a una scelta del Parlamento di rendere inutilizzabili nei suoi confronti le conversazioni avute con Luca Palamara e con gli altri componenti e con gli altri protagonisti di quella vicenda. Ecco un'altra forma di esercizio del potere. Qui non è un potere di cui occorre abusare, qui basta il potere, non c'è abuso del potere, siamo nella piena legittimità. Ma io vorrei che noi dessimo risalto al difetto di cittadinanza nel nostro ordinamento della parola potere. E questa è la cosa che più dovrebbe stare a cuore per un cittadino, e credo che noi dovremmo spiegare ai cittadini come è l'esistenza del potere che nega il principio di uguaglianza ai cittadini, perché chi non ha potere subisce solo una soggezione a chi è detentore del potere. C'è stata una stagione in cui, grazie all'operato delle correnti, i giudici abbandonarono la rigida centralità, neutralità attribuita alla legge per aprirsi una lettura delle norme secondo Costituzione. Fu la stagione che, insieme con quella della politica aperta ai diritti sociali, salutò tutte le riforme più importanti e le applicazioni della legge secondo Costituzione. fu la stagione che superò una magistratura verticistica che era composta ancora da magistrati che venivano dal mondo fascista, dalla giurisdizione fascista. Oggi, in cui invece la critica, le correnti, non è più capace di distinguere tra un impegno civile, tra la ricerca del pluralismo, tra l'attenzione ai vincoli europei che noi cerchiamo, e invece la distanza da un modello di magistrato che sia aderente alla Costituzione, che è altra cosa e che non dovrebbe appartenere al mondo dei gruppi della magistratura. Ecco, questa critica alle correnti che torna a essere così facile e che poi si abbandona allo slogan dell'apparenza della imparzialità del magistrato è molto preoccupante, perché è più facile colpire il magistrato per aver partecipato a una manifestazione per i migranti piuttosto che il magistrato che sia costantemente contiguo al potere. E in una rassegna del secolo XIX, il giornale della mia terra, sono varie interviste intitolate Donne di potere, interviste a imprenditrici locali, a magistrate locali, a politiche locali. Ecco, a me ha ferito il fatto che nemmeno una collega, un magistrato intervistato, ma neanche gli altri soggetti intervistati, abbia preso le distanze dalla parola potere, dicendo: io non sono una donna di potere. Ecco, io credo che ci dobbiamo guardare, prima ancora che dall'abuso del potere, da un'altra cosa, perché se l'abuso del potere c'è, è perché ammettiamo che esista il potere. Io non sono qui per una volta a elencare le magagne, come diciamo a Genova, della giustizia. Le conoscete tutti, le invoco al Consiglio Superiore, le invocate nell'Associazione Magistrati. Sono qui a chiedere alla politica di declinare la funzione pubblica in termini di servizio e non più in termini di potere. Grazie.
1: Grazie davvero, dottor Basilico, per questa affascinante esposizione anche sul tema del potere e della natura del potere. Davvero stimolante, grazie. Io adesso farei, abbiamo i tempi naturalmente stabiliti, farei un altro breve giro, iniziando dalla professoressa Parise, la quale, per provare a riallacciarsi, professoressa, anche alle cose che in qualche modo diceva lei nel suo primo intervento, sul recepimento da parte del nostro Paese della direttiva europea anticorruzione. Ecco, il libro, i saggi che sono nel libro, in qualche modo definiscono strutturalmente stanco, sbaglio professor Carloni, il sistema anticorruzione del nostro Paese. Quindi necessita di essere corroborato, rinvigorito, rinnovato questo sistema. Ecco, se è così, se l'analisi è questa, che occasione potrebbe essere per rinnovare, come, naturalmente in sintesi, dal suo punto di vista, dal suo punto di osservazione, il sistema?
2: ...51 minuti in Radio Radicale, stiamo seguendo da Firenze, in particolare da Scandicci, la festa nazionale della giustizia del Partito Democratico.
1: Sbaglio, professor Carloni, il sistema anticorruzione del nostro Paese, quindi necessita di essere corroborato, rinvigorito, rinnovato questo sistema. Ecco, se è così, se l'analisi è questa, che occasione potrebbe essere per rinnovare, come, naturalmente in sintesi, dal suo punto di vista, dal suo punto di osservazione, il sistema?
2: Festa nazionale della giustizia del Partito Democratico, intitolata Giustizia e la sfida democratica. Qualche problema di collegamento con il segnale.
3: La direttiva sia un'occasione non preziosa, preziosissima per il nostro ordinamento. Ma perché, come ha detto molto bene Enrico nel suo intervento, Il contrasto alla corruzione, il sistema di contrasto alla corruzione è un sistema che è composto come un puzzle da tanti tasselli e ciascuno dei quali deve avere coerenza ed effettività reciprocamente, in modo da dare la sensazione di un quadro compiuto. Ora, la direttiva ci mette nelle condizioni di fare questa operazione, cioè di ripensare integralmente un sistema di prevenzione della corruzione che non è ancora adolescente, perché è nato nel 2012 in Italia, quindi è proprio giovane, eppure è già così invecchiato precocemente, è un sistema stanco, come si ricava dagli interventi pubblicati in questo bel libro verde. È un sistema stanco, è un sistema che probabilmente non ha saputo scalfire alcune abitudini, alcune modalità concettuali di lavorare della pubblica amministrazione. Per esempio, non ha saputo sostituire una prospettiva di tipo sostanzialista al mero adempimento formale delle norme, e quindi gli strumenti che sono stati messi in campo, il piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano della trasparenza, in realtà per molte pubbliche amministrazioni sono risultati adempimenti formali. Le norme sulla trasparenza, io lo verifico sul campo perché faccio parte di un'associazione civica di monitoraggio del PNRR, le norme sulla trasparenza sono adempiute in maniera formale. Pensate quando si mette dentro nell'amministrazione trasparente i dati sul patrimonio immobiliare di un comune, di una regione, di un ente pubblico, e si mettono dentro i dati catastali come fa il mio comune, che pure è un comune bravo, il comune di Milano. E invece non si fa come la Regione Marche, la quale ti mette un foglio per ogni immobile con la fotografia dell'immobile, l'indirizzo, l'utilizzo dell'immobile, quanto rende, quante sono le spese di condominio, eccetera, eccetera. E poi in fondo l'adempimento formale, i dati catastali, che sono quelli che a noi cittadini interessano meno, perché a noi interessa sapere come il Comune utilizza le risorse. Allora, la direttiva ci chiede una serie di cose, specificamente in materia di prevenzione. La direttiva ci chiede, ancora due minuti? Ci chiede di fare una strategia nazionale anticorruzione, di questo ho già detto, ma ci chiede anche di promuovere il ruolo della società civile in modo proattivo, e cioè devono essere gli enti pubblici a coinvolgere i cittadini nelle loro formazioni sociali. Ci chiede per esempio di ripensare al ruolo della vittima del reato di corruzione, ruolo che noi ignoriamo. Ci chiede di avere una definizione di funzionario pubblico che non sia riservata, che non comprenda soltanto i componenti della pubblica amministrazione in senso stretto, chi fa la professione, chi lo fa per professione di essere funzionario pubblico, ma di mettere dentro anche funzionari della politica, e cioè il sindaco, per esempio, che adesso è sottratto a tutto l'impianto di prevenzione della corruzione del nostro sistema. Il nostro sistema ignora la dimensione della politica, è una dimensione di prevenzione soltanto della pubblica amministrazione in senso stretto. Insomma, quello che ci chiede la direttiva è uno sforzo, come dicono i giuristi, olistico. Tutte le componenti del Paese devono essere associate a partire dall'impegno politico di governo e Parlamento. E allora io credo che la scadenza di adempimento è il 1 giugno 2028, sembra lontana, ma per recepire una direttiva dell'Unione Europea non è poi così lontana. Abbiamo la possibilità di adempiere entro il 1 giugno 2029 soltanto per due disposizioni di prevenzione, ma il grosso dell'adempimento, del recepimento, deve essere fatto entro il 1 giugno del 2028, quindi 2 anni. Ora, questo governo, è chiaro, non prenderà in mano questo tavolo politico, non aprirà un dibattito politico sul recepimento. Ha in questo momento altre priorità, e non sappiamo neanche quando andremo a votare, se a gennaio o febbraio piuttosto che in primavera, ma non ci sono i tempi tecnici. Il che significa che una forza politica veramente rispettosa del principio di integrità della pubblica amministrazione dovrebbe cogliere questa occasione, io credo, per aprire immediatamente dopo, col nuovo Parlamento, un tavolo politico, magari ripetendo l'esperienza della precedente legge Severino, e cioè farla precedere da una commissione di studio, allora presieduta dal Presidente Garofoli. Ci sono tante persone che in questo momento potrebbero utilmente esprime le proprie competenze, in modo da avviare un dibattito serio per ripensare la strategia di prevenzione e quindi metterla a regime, questa strategia, con una leva repressiva che deve essere considerata l'estrema ratio, come in tutti gli stati di diritto, e quindi rafforzare molto l'apporto sostanziale della leva preventiva tramite misure organizzative e anche tramite un impulso alle misure culturali. Grazie.
1: Grazie professoressa. Adesso io, Enrico Carloni, vorrei chiedere, lui è professore, docente, autore di saggi, però lui è stato nella sua vita, conosco un po' la sua storia perché siamo concittadini, anche per un periodo è stato anche amministratore pubblico, quindi ha avuto modo anche da quel versante di farsi una esperienza sul campo. Ecco, oggi quale pratiche positive, buone pratiche consiglieresti alla politica? Certo, è lungo, la domanda presupporrebbe, ma in sintesi naturalmente, quali consigli pratici per pratiche buone tu offriresti alla politica che deve legiferare, alla politica che deve governare, alla politica che deve amministrare?
4: Grazie, domandone insomma. Allora, intanto grazie del ricchissimo dibattito, di tanti spunti, insomma, abbasso un po' il livello dicendo che da un grande potere deriva una grande responsabilità, che era l'uomo ragno, questo qua, per dire che il disegno costituzionale è centrato sulla responsabilità e non sul potere, però il Costituente era ben consapevole del potere e come dovesse essere imbrigliato, insomma, il tentativo costituzionale è di imbrigliarlo proprio. E il tentativo attuale di questa verticalizzazione di cui si parlava è di liberarsi dal potere. Allora io provo a rispondere invece alla domanda molto stimolante di Walter. E i piani sono tanti, un piano strettamente di costruzione legale del quadro normativo, lo diceva molto bene adesso Nicoletta Parisi, c'è bisogno di riprendere, credo proprio in Parlamento, un dibattito ampio su una legge che sia una legge, come dire, sulla buona amministrazione quasi prima ancora che sulla corruzione, e quindi, come dire, che in qualche modo rovesci il discorso dal negativo al positivo, cioè che sia una legge sulla trasparenza, sull'integrità, sulla buona amministrazione, di questo abbiamo davvero bisogno, e poi che sia anche una legge sulla corruzione, nel senso che vada poi in ultima istanza a contrastare e che riscopra quindi molto una serie di strumenti che si è cercato di mettere in campo ma che forse lo si è fatto in modo comunque ancora non pienamente soddisfacente, o la storia ci ha rivelato non adeguato, come le riforme sulla trasparenza, che pure sono state fatte, una serie di riforme sull'integrità, il ruolo della stessa autorità anticorruzione. Insomma, si può costruire un'infrastruttura etica e legale che orienti molto meglio il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Poi un altro versante importantissimo credo che sia quello che in letteratura chiamano l'anticorruzione indiretta, cioè che in realtà si fa più anticorruzione quando non si fa anticorruzione che quando si fa anticorruzione, cioè un servizio pubblico che funziona bene è il primo fondamentale presidio di legalità e di allontanamento dai rischi corruttivi. Crea fiducia nelle istituzioni ed è fondamentale per costruire, come dire, un contesto nel quale la corruzione ha poco spazio. Se la prima domanda che ci facciamo è chi ha in mano quella procedura, siamo in un contesto in cui la corruzione ha spazio. Se la prima domanda che ci facciamo è di cosa ho diritto, e quel diritto lo troviamo pienamente soddisfatto a prescindere da chi ha in mano la procedura, la corruzione trova poco spazio. Quindi credo che in questi contesti più che altrove si possa ragionare molto fondamentalmente di un fondamentale investimento sulla pubblica amministrazione, sulla sanità, sull'istruzione e così via. Cioè questo già soltanto di per sé. Un'amministrazione povera crea le premesse per escamotage, percorsi per trovare spazio, quel poco di spazio che c'è per avere comunque quella protezione. Un'amministrazione più robusta è un'amministrazione che protegge i cittadini e in cui la corruzione ha meno spazio. Però, come dice, è un vasto programma questo. E la questione, in termini complessivi, è comunque riscoprire la dimensione, come dire, intimamente politica del discorso sulla corruzione. Quello che è avvenuto dalla legge 190 fondamentalmente è stato dire c'è una legge anticorruzione, c'è un'autorità anticorruzione, il problema è risolto, ci pensa l'autorità anticorruzione. che rivolgerà i suoi piani all'amministrazione, quindi burocrazia dell'anticorruzione verso la burocrazia che, come dire, riceve le regole. Il discorso è un discorso invece molto di responsabilizzazione. L'anticorruzione nasce soprattutto a livello politico, nasce nelle giunte, nasce nei consigli, nasce nei contesti diversi, e ci sono realtà molto virtuose. Io partecipo molto spesso a iniziative di associazioni, di amministratori che fanno questa cosa, cioè che sono dati delle carte etiche più elevate di quelle che sono imposte. Cioè no, dobbiamo fare una buona legge, ma non possiamo neppure pensare che la legge risolverà tutte le questioni relative al discorso sulla corruzione. C'è una dimensione di integrità ed etica della politica che è della politica in ultima istanza, insomma. Quindi va, la questione è, come dire, lavorare su molti fronti. Sicuramente la legge anticorruzione che la direttiva ci propone può essere, come dire, un catalizzatore di tante energie. Se andiamo a vedere la legge 190, è una legge importante, però è una legge anche fatta di un solo articolo, una legge poco comprensibile che inevitabilmente non riesce a dispiegare un'efficacia culturale quale quella di cui abbiamo bisogno. E l'ultima cosa è l'anticorruzione, purtroppo, per fortuna, richiede tempi lunghi, costanza, non si riesce, come dire, a ribaltare una cultura in poco tempo, e quindi questa oscillazione anche di risposte politiche fatica a penetrare nell'amministrazione e ci consegna, come dire, spesso problemi inevitabilmente irrisolti. Quindi ci sarebbe bisogno di una consapevolezza, come si dice, bipartisan, insomma, che sul fatto che alcune questioni siano questioni che sono la premessa per i diritti dei cittadini, su quelli bisogna lavorare tutti insieme per un periodo più lungo, ma, come dicevo, diventa un programma anche troppo vasto.
1: Bene, ci avviamo a concludere nei tempi stabiliti. Io vorrei chiedere, se vuole chiosare naturalmente, dottor Basilico, le cose, ma devo dire che la sua esposizione di prima è stata davvero rilevante dal mio punto di vista. Esco un attimo dal mio ruolo pro tempore per tornare a quello vecchio di giornalista. Lei è qui, membro del CSM, una domanda. In vista del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, lei cosa si augura e cosa augura all'organo di autogoverno della magistratura?
0: Noi abbiamo bisogno, come credo tutte, si parlava prima con la professoressa Parisi, come tutte le forme di rappresentanza, di indipendenza e competenza. Non sempre le risposte che in questo momento è in grado di dare la politica o una parte della politica sono in termini di competenza. Io mi auguro che il prossimo Consiglio sulla Magistratura, in tutte le sue componenti, esprima una delle parti migliori dell'avvocatura, dell'accademia e della magistratura, perché noi abbiamo bisogno di sapere ciò di cui stiamo parlando. E mi auguro anche che, la seconda cosa, si riconosca al Consiglio Superiore quella dimensione politica, e non solo di alta amministrazione, di cui si discute, guarda caso, per affermare attraverso la seconda opzione, quella dell'altra amministrazione, un ruolo dominante, penetrante della politica all'interno delle scelte che riguardano la giurisdizione. Il Consiglio Superiore è stato, qui potremo tornare, poi ci sarà un panel a parte, è stato voluto dai nostri costituenti con una presenza significativa degli avvocati, dei magistrati, degli professori universitari, perché come tutte le categorie anche noi siamo corporazione. Tendiamo a vedere le cose nella nostra ottica, nel nostro interesse. Abbiamo bisogno di uno sguardo esterno e ne abbiamo ancora più bisogno adesso dopo il referendum. L'invito che io sto facendo in lungo e in largo, nel mio piccolo, agli avvocati, alla politica buona che ci ha mostrato presenza dopo referendum, è quella di stimolare noi magistrati a guardarci intorno, a guardarci dentro e ad autoriformarci, perché da soli non ce la facciamo. Da soli non ce la facciamo. Siamo una corporazione, come tutte le corporazioni abbiamo bisogno di spinte esterne, ma di spinte buone. di spinte che vanno in quelle direzioni che ci rende evidente il libro del professor Carloni. Però ecco, mi auguro che questo consiglio, a questo consiglio che verrà, si riconosca questa dimensione politica e si riconosca però anche la capacità di lavorare per una autoriforma della giustizia nell'interesse dei cittadini, attraverso una politica che lavori davvero nell'interesse dei cittadini e non soltanto di una parte. I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, laici, cosiddetti laici, vengono eletti dal Parlamento in seduta comune, a Camere riunite. Ciò significa che essi rappresentano il Parlamento, rappresentano la cittadinanza. Non è possibile sentir dire che essi rappresentano la parte politica che li ha voluti e che su queste affermazioni cali il silenzio come se fossero affermazioni qualunque.
1: Bene, concludiamo questo confronto. Io credo che sia stato davvero una buona apertura di questi 3 giorni della festa nazionale. Voglio ricordare brevissimamente, per concludere, 2 o 3 cose. Un'altra legislatura è possibile, quella futura, nel senso che questa è stata, dal punto di vista degli argomenti che abbiamo trattato, non una bella legislatura. Nel 2013-2018, Davide se lo ricorderà, Debora svolgeva altri importanti ruoli, ma se lo ricorda anche lei, in quella legislatura vennero approvati, cito sostanzialmente a memoria, la ripenalizzazione del falso in bilancio, il voto di scambio, ben istituito il voto di scambio politico-mafioso, le limitazioni all'uso del contante, il reato di autoriciclaggio, istituimmo la figura del whistleblower, poi potremmo continuare. Depistaggio, reato di tortura, la legge sul caporalato, le leggi cosiddette Madia per cercare di rendere la pubblica amministrazione più trasparente, più veloce, perché è nella lentezza, nell'opacità che si cela la discrezionalità, il favoritismo e anche la corruzione e l'abuso. Insomma, quella fu una legislatura, non lo dico per guardare indietro, dico che però un'altra legislatura può essere possibile. Naturalmente, non è una questa campagna elettorale, naturalmente se però cambia l'asse e l'orientamento di chi pensa, appunto, come si diceva all'inizio, che la legalità non debba essere solo un optional. E allora un auspicio finale. Oltre che CSM, anche ANAC è scaduta. Anche ANAC deve andare a rinnovo. ANAC, quando venne istituita, Merloni, che non è qui, ne sa qualcosa, ma come ne sa qualcosa lei, ne sa qualcosa Cantone. Beh, noi anche in quegli anni lavorammo non con rispetto, ma incoraggiando fortemente il ruolo di ANAC, anche quando qualche volta qualcuno anche diceva, ma però sì, io dico una cosa. Anche quando loro, questi di adesso, hanno abolito i controlli concomitanti, credete, la sfida, dal mio punto di vista, è tenere insieme la velocità e la trasparenza. Non è vero che se ci sono controlli concomitanti, c'è lentezza, perché se c'è un controllo serio, prima di adottare una delibera, di fare una legge, di compiere un atto, beh, allora se quell'atto risponde davvero alle norme, alle leggi, alle regole, poi non ci saranno ricorsi, non ci saranno lentezze, perché sarà fatto bene. Quindi la sfida nostra non è quella di fare le cose più veloci ma con meno trasparenza, o di fare le cose con trasparenza ma con lentezza. Sbaglieremmo. Noi dobbiamo fare le cose con trasparenza e con velocità. La società deve chiedere e chiediamo entrambe le cose, e su questo credo che è un impegno che credo che ci possiamo e anche dobbiamo prendere. Grazie a tutti. Grazie, scusate, qual è uno di quelli che fa?
2: 17-12 minuti in Radio Radicale, siamo in diretta da Scandicci, seguendo la Festa Nazionale della Giustizia, organizzata dal Partito Democratico.
5: Ok, beh, grazie. Allora scusate, facciamo pausa caffè al bar, perché tra un quarto d'ora iniziamo con un secondo seminario molto interessante che coordinerà il deputato Marco Lacarra, che riguarda ancora una volta garanzie e riforme della giustizia. Breve pausa al bar, tra un quarto d'ora riprendiamo, va bene?
2: Diciassette e tredici minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Scandicci la Festa Nazionale della Giustizia, giustizia la sfida democratica. Abbiamo seguito i primi panel, poi a seguire, come avete sentito dalla voce del coordinatore, ascolteremo e vi proporremo il panel controlli di legalità, ruolo delle garanzie e riforme della giustizia a cura di Marco Lacarra con Donato Centrone, presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Raffaele Greco, consigliere di Stato, Rossella Marro, magistrata, Marida Dentamaro, già associata di diritto pubblico all'Università di Bari e senatrice. Velocemente qualche notizia, qualche aggiornamento delle notizie. Per quanto riguarda il presidente Donald Trump, leggiamo la posizione degli Stati Uniti su Taiwan, che fa sapere il presidente: non è cambiata. Vogliamo la pace nello stretto, vogliamo una soluzione pacifica. È una questione che riguarda i popoli di Taiwan e della Cina. E, dunque, si parla anche della vendita all'isola di armi militari americane da 14 miliardi di dollari, ferma sulla scrivania di Donald Trump da tempo. Ha detto di non sapere quando ci sarà la firma. Beh, non lo sappiamo, insomma, il presidente Trump ha una sua agenda e ha già venduto a Taiwan il 50% di armi in più rispetto a qualsiasi altro presidente dal 1979 a oggi, quindi ha già dimostrato tale sostegno, ha detto. Poi vediamo anche altre notizie, in particolare rispetto a quanto sta accadendo a Mosca, perché sono stati colpiti, come sapete, degli hub logistici, data center e navi usate per l'esercito ucraino, degli attacchi che hanno danneggiato nella regione di Kiev un centro logistico, in particolare lo Heavy Logistics Ukraine, nel viaggio di Trebukhov, i cui locali erano utilizzati da unità del Ministero della Difesa e di altre agenzie di sicurezza ucraine per lo stoccaggio di merci a duplice uso, e un data center di Data Group che elaborava e trasmetteva dati di intelligence per conto delle forze armate ucraine, si legge sul canale Telegram del Ministero russo. Inoltre, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, nella regione di Odessa è stata colpita una nave da carico che trasportava materiale militare al porto di Kornomorsk. Questo per quanto riguarda l'attacco di Mosca sull'Ucraina. Andiamo alla politica italiana, in particolare diamo un'occhiata alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che evoca una mobilitazione nazionale per la parità di genere. Dice: non possiamo più attendere, serve una grande mobilitazione nazionale sulla parità di genere. Le donne fanno più fatica nell'avanzamento di carriera, senza contare che sono ancora presenti situazioni fuori dalla legalità e che continuano comportamenti come i datori di lavoro che chiedono se la donna è fidanzata o se abbia intenzione di fare figlia. C'è inoltre il divario pensionistico oltre a quello salariale. Una pensionata prende mediamente il 28% in meno del corrispettivo dell'uomo. L'emancipazione economica delle donne è un tassello fondamentale per la parità nella società. Se si sostenesse maggiormente l'occupazione femminile, ne avrebbe un beneficio largo tutta la società. Questo, come dicevamo, la segretaria del PD Elly Schlein, in particolare in collegamento con la scuola politica del PD a Ventotene, segretaria del PD che evoca una mobilitazione nazionale sulla parità di genere. Velocemente anche le dichiarazioni del Codacons rispetto ai carburanti. Dice: bene per il rispetto al price cap annunciato da Eni ai prezzi dei carburanti, una misura che, considerati i listini alla pompa e la riduzione dello sconto sulle accise che scatterà domani, determinerà un risparmio da 10,4 4 centesimi di euro su un piano di gasolio, beneficio che sale a 11,2 per un piano di benzina. E Codacons ricorda anche che a partire da domani si dimezzerà lo sconto sulle accise, con conseguente aumento dei listini alla pompa, il gasolio che volerà a 2,399 centesimi di euro al litro sulla rete ordinaria, mentre la benzina arriverà a 2,215. Questi calcoli dell'associazione. Annota il Codacons: alla luce di tali nuovi dati, il risparmio derivante dai prezzi fissati da Eni sarà fino al 5 ottobre di circa 11,2 centesimi di euro su un piano di benzina, 10,4 su un piano di gasolio. Si tratta di una ottima iniziativa per calmierare la crescita senza sosta dei listini alla pompa, e speriamo ora che altri marchi petroliferi seguano l'esempio di Eni introducendo un tetto massimo ai prezzi. Questo dunque il Codacons. Ci occupiamo adesso di un sondaggio Ipsos sulla legge di riforma della caccia, e lo facciamo proponendovi una intervista a Pier Giovanni Capellino.
6: Radio Radicale, siamo con Pier Giovanni Capellino della Fondazione Capellino, che ha commissionato questo sondaggio Ipsos sul DDL sulla caccia. Allora, io le chiedo di spiegarci un po' quali sono i risultati di questo sondaggio su una legge che ha aperto un fronte di discussione enorme, ha spaccato tutti quanti i partiti, perché parecchie forze politiche sono legate anche a dei circoli dei cacciatori e altre sono più legate a circoli ambientalisti. Allora, io le chiedo qual è la fotografia dell'opinione pubblica esce da questo sondaggio Ipsos.
7: Ma da questo sondaggio esce che gli italiani sono compatti. È chiaro che compatti non è un numero bulgaro pari a 100 o pari a 95, però pari a 91, perché il 91% degli italiani vorrebbe che l'attuale situazione sulla caccia fosse migliorata in favore della fauna selvatica o tutt'al più mantenuta tal quale. E addirittura all'interno di questo sondaggio spacchettato, bene, il 51% di chi ha intenzione di votare il generale Vannacci si dichiara in favore di una maggior tutela della biodiversità. Allora io penso che la politica stia veramente perdendo l'occasione di unire gli italiani, dando retta a questo 3% che rappresenta il mondo della caccia, che ha diritto a cacciare, perché nessuno vuole ritirare in questo momento il loro diritto a cacciare. Sono loro che, facendo prova di protervia, vogliono di più, e non si capisce perché vogliano di più. Hanno perché volere di più.
6: Certo. Avete interrogato gli italiani anche su alcuni aspetti del DDL, come per esempio quello del turismo della caccia. La legge permette anche dall'estero di venire in Italia a sparare. Allora, questo è un elemento che ha sorpreso l'opinione pubblica.
7: Ma allora non abbiamo interrogato il sondaggio, perlomeno il sondaggio poi è stato concluso.
6: Avete chiesto siete favorevoli sì o no all'allargamento della stagione della caccia?
7: Assolutamente, assolutamente. Quindi la maggioranza degli italiani, anche lì ora non ricordo la percentuale, non è favorevole assolutamente ad allargare la caccia, ma parliamo di percentuali che avvicinano i 2/3, se non oltre, e comunque sia queste percentuali sono presenti anche nei partiti della maggioranza, quindi gli onorevoli che in questo momento stanno votando in commissione agricoltura dovrebbero considerare che il loro elettorato non è maggiormente in favore di questo provvedimento rispetto a quanti sono quelli che vi si oppongono.
6: Secondo lei tutti i partiti sono spaccati su questo argomento, lei non distinguerebbe tra progressisti e conservatori?
7: Ma io non voglio distinguere, perché sono gli italiani che si esprimono in questo caso, e gli italiani perché introdurre delle differenze quando c'è una maggioranza schiacciante di italiani che ha una posizione che è ben definita, quindi introdurre questa differenza centrodestra e centrosinistra, anche se nel centrosinistra chi è contro l'attuale DDL che si sta votando è sicuramente più alta, ma in questo io vedo anche un riflesso di gruppo, quindi tante persone sentono l'appartenenza magari più importante di quanto non sia un sentimento, mentre in questo caso un sentimento, un principio etico, mentre in questo caso l'appello agli italiani e l'appello alla politica è quella ma uniamoci, non dividiamoci su una cosa così. E i cacciatori dovrebbero essere ragionevoli, la stessa Coldiretti che forse ispira questa legge, ma veramente, diciamo, in questa maniera si difendono gli interessi degli agricoltori? Sparare a quattro cinghiali che già praticamente sono stati decimati dalla peste suina e quindi ce n'è sempre meno, perché anche noi come fondazione abbiamo una tenuta agricola sperimentale, sappiamo come sono i cinghiali, e i cinghiali noi li stiamo gestendo senza barriere e senza che creino alcun danno. Adesso non voglio entrare in dettaglio perché non vorrei poi che magari qualche vicino gli venisse qualche idea strana, ma noi li stiamo gestendo i cinghiali e sono veramente pochi, perché tutta la nostra proprietà è infarcita di videotrappole, noi conosciamo tutti gli animali e il numero degli animali che la frequentano.
6: Senta, vuole dire qualcosa sulla potenza della lobby della caccia? Nel senso che molti italiani si vedono proprio i fondi privati invasi dai cacciatori con la...
7: Io vorrei, diciamo, sì, io vorrei che il Partito Radicale, ora che sono scomparsi i suoi leader storici, trovasse un grande afflato nella difesa della biodiversità, e sicuramente, come l'ho detto prima, io...
6: Pannella aveva promosso il referendum contro, diciamo, la violazione della proprietà privata dei fondi. Questo la c'era.
7: Certo.
6: Storicamente.
7: Certo, ma diciamo allargando proprio, portando il tema sul principio etico, quindi la difesa della vita, la difesa di tutte le vite, e diciamo sicuramente personalmente prenderei subito la tessera del Partito Radicale se il Partito Radicale sposasse questa grande causa, che secondo me è nella continuità storica di quello che è stato il Partito Radicale, persi i suoi grandi leader, ha bisogno di avere un nuovo orizzonte, e la difesa della biodiversità con nuovi modelli di economia potrebbe essere l'orizzonte per questo grande partito che è stato e che può tornare ad essere.
6: Bene, grazie, ringrazio il dottor Cappellino.
7: Pier Giovanni Cappellino. Mezzo radicale, gliel'ho detto, quindi le opposizioni lasciano il tempo che trovano.
6: E ci ha parlato di questo sondaggio che ha commissionato la Ipsos, che ha dato un risultato del 91% degli italiani contrari alla riforma della caccia nel nostro paese, e di questo la ringrazio. Grazie.
7: Grazie e viva il Partito Radicale.
8: Intervista di Lanfranco Palazzolo, siamo in attesa di tornare a collegarci con Scandicci per l'evento Festa Nazionale della Giustizia, la sfida democratica, organizzato dal Partito Democratico fino a domani. Tra poco ci sarà un altro momento di dibattito che dovrebbe vedere sul palco, il titolo è Controlli di legalità, ruolo delle garanzie e riforme della giustizia, a cura di Marco Lacarra con Donato Centrone, che è presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, consigliere di Stato Raffaele Greco e poi altri ospiti. Andiamo avanti intanto con le notizie, ce n'è una che arriva da Roma. Domani riaprirà il Colosseo, lo ha confermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli appena concluso l'incontro appunto con i lavoratori e le lavoratrici del parco. Le visite erano state sospese dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, avvenuta nella notte di martedì, appunto nel corso dei lavori all'interno dell'anfiteatro Flavio. Questa l'ultima ora che riguarda il Colosseo. C'è intanto, le regioni si muovono per tentare appunto di alleggerire il prezzo dei carburanti. Dalla Sicilia arriva la notizia che è stata raggiunta l'intesa sul decreto che in Sicilia dà attuazione alle misure contro il caro carburante previste dalla legge regionale nel 2026, uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro destinato agli autotrasportatori. L'intervento punta a sostenere un comparto particolarmente esposto all'aumento dei costi energetici, compensando parte dell'incremento della spesa sostenuta per il gasolio. Il provvedimento appunto è stato sottoscritto dagli assessori competenti e poi vedremo appunto quale sarà il riflesso sul prezzo del gasolio. Ricordiamo che questo per gli autotrasportatori. Per quanto riguarda invece la situazione del cosiddetto risico bancario, c'è una dichiarazione dei vertici del banco BPM, vedremo l'appetibilità della banca sia da parte dei competitor ma soprattutto da parte del mercato. Questo è un dato di fatto, abbiamo moltiplicato per 1500 volte il valore della banca negli ultimi 5 anni, così l'amministratore delegato Giuseppe Castagna di Banco BPM a margine di un evento a Milano. Pensiamo di avere un futuro importante appunto da soli o con un partner che penseremo opportuno e la scelta sarà fatta, dice, insieme ai nostri azionisti. Questo è il numero uno di Banco BPM. Riguardo i carburanti, ancora dal Friuli, dal 1 ottobre aumentiamo, questa è una nota che arriva dalla regione Friuli Venezia Giulia, aumentiamo di ulteriori 5 centesimi al litro lo sconto regionale sui carburanti, portando l'intervento al massimo consentito dalla legge. Ci fermiamo perché torniamo a Scandicci. Ah no, ancora no, sentivamo dei suoni, tra qualche minuto quindi ci sarà il secondo panel che si occuperà sempre di giustizia, dicevamo quindi dello sconto anticipato dal Friuli Venezia Giulia, 5 centesimi al litro dal primo di ottobre. C'erano altre notizie legate al caro carburanti, soprattutto ai livelli, letto prima il Codecons Leni. Leni ha annunciato appunto un tetto, ha fissato un limite massimo, un price cap al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina, quindi 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Questo price cap è stato annunciato per 30 giorni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, sarà applicato dal 28 settembre appunto fino al 28 ottobre e poi ci sarà una possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. La contrazione dell'offerta dei prodotti raffinati sul mercato internazionale, che deriva, sapete, dalle crisi geopolitiche in corso, ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. In un comunicato Eni dice che l'azienda intende dare un nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela, appunto, che si unisce alle iniziative già intraprese dalla società nello scorso marzo. Quindi vediamo, aspettiamo anche le altre case produttrici che imitano l'Eni. È il momento di tornare a Scandicci per la festa nazionale della giustizia organizzata dal Partito Democratico.
9: Gianassi e Deborah Seracchiani, questo evento al Circolo PD di Scandicci, alla Casa del Popolo e a tutti i volontari che stanno rendendo possibile questa iniziativa. Io introdurrò il panel con una introduzione per poi passare la parola agli illustri relatori, affrontando un tema che è quello del titolo, che in realtà sembra porti una serie di elementi, di temi da affrontare, ma che sono collegati da un filo comune. Parliamo di controllo di legalità, ruolo delle garanzie e riforme della giustizia. E quindi abbiamo insieme tre concetti, quello che riguarda i controlli di legalità, le garanzie e le riforme della giustizia. Non stiamo parlando di un elenco di argomenti, ma un unico ragionamento che vorrei provare a svolgere partendo dall'ultima parola, le riforme, perché è lì che 6 mesi fa, sappiamo, il Paese ha preso una decisione netta. Il 22 e 23 marzo sappiamo che gli italiani hanno respinto la riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni. La riforma prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sappiamo, 2 consigli superiori, il sorteggio dei componenti, l'alta corte disciplinare, tutto respinto dagli italiani. Non voglio ripercorrere la campagna referendaria perché la senatrice Rossomando domani dedicherà un panel intero al dopo referendum, però cerchiamo di capire, e proverò a farlo, cosa quel voto ci dice sul modo di fare le riforme. Quella riforma prometteva di migliorare la giustizia, in realtà non accorciava di un giorno la durata dei processi, non assumeva un cancelliere, non digitalizzava un ufficio, non liberava un posto in carcere, cambiava la Costituzione per risolvere un problema che non c'era, perché i passaggi, tra l'altro, tra funzione, lo sappiamo, fra funzione giudicante e requirente erano già rarissimi e assolutamente, diciamo, disciplinati dalla riforma Cartabia. Però ne creava uno enorme. Creava un pubblico ministero isolato, in un corpo separato, più forte insieme, più esposto in un futuro alla tentazione di ricondurlo sotto l'esecutivo. Nel frattempo le riforme che servivano davvero a questo Paese sono rimaste ferme, il percorso che era stato pure avviato dalla riforma Cartabia, perfettibile certamente, ma orientato a tempi più brevi del processo, a garanzie più solide, è stato interrotto. Al suo posto è arrivato il panpenalismo. Nordio, che da pubblico ministero e da magistrato ha sempre sostenuto che inasprire le pene non servisse a nulla, ebbene nel suo nuovo ruolo ha messo in campo una dopo l'altro una serie di reati, di nuovi reati ed un aumento di pene che noi annoveriamo nel numero di 64 addirittura come nuovi reati. La prima riforma, la prima lezione che noi abbiamo quindi dall'appuntamento elettorale di marzo è che una riforma della giustizia non si misura su quello che rappresenta come forza simbolica, che essa rappresenta come forza simbolica, ma su quello che rappresenta davvero per cambiare la vita di chi aspetta una sentenza, di chi si aspetta un processo giusto, di chi si aspetta un processo soprattutto breve. I controlli di legalità. Sbaglieremmo a pensare che la partita si sia chiusa però con il referendum, perché quella riforma era il pezzo più visibile di un disegno più ampio che vede in chi controlla il potere un ostacolo da ridimensionare. E lo vediamo con la magistratura contabile, di cui parleremo fra un po'. La legge la 1 del 2026, ha ridotto in alcuni casi la responsabilità per colpa grave, ha introdotto tetti massimi ai risarcimenti e sanzioni più leggere. Ad agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto che riorganizza la Corte dei Conti e la Corte stessa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale proprio sulla legge Foti. Con questa riforma è stata presentata come la cura alla paura della firma, soprattutto di alcuni dirigenti. Io vorrei che fosse chiaro un punto: il controllo sulla spesa pubblica non deve essere considerato un fastidio per gli amministratori onesti, è una garanzia per i cittadini e il danno del reale lo pagano loro e lo pagano di tasca propria. Quindi noi per questo chiederemo tra un po' alla professoressa Dentamaro e presidente Centrone, professoressa Dentamaro già senatrice, professoressa di diritto pubblico all'Università di Bari, tra l'altro ha lavorato sulla riforma proprio della Corte dei Conti nel suo ruolo di senatrice, il presidente Centrone, presidente dei magistrati della Corte dei Conti, ci diranno perché questa riforma rischia di produrre l'esatto contrario rispetto a quello che ho detto prima. Cioè lo vediamo con la giustizia amministrativa, il 15 aprile con voto segreto, dottor Greco, è saltata la nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato di Luigi Carbone, il magistrato che secondo il criterio dell'anzianità seguito da sempre avrebbe...
8: Radio Radicale, problemi al collegamento con Scandicci, c'è l'evento organizzato dal Partito Democratico, una questione tecnica, abbiamo... Si è interrotto l'arrivo, la voce di Lacarra, tra poco cercheremo di ristabilire il collegamento, appunto si sta parlando della questione della giustizia, della proliferazione dei reati, vediamo se pare tornato il segnale.
9: Dei consiglieri di Stato hanno avvertito che abbandonare quel criterio espone la scelta dei vertici al rischio di interferenze indebite anche del potere politico. Prova, ci sono? Sì, sì. Non vorrei che fosse un sabotaggio. La nostra collega Deborah Serracchiani ha portato la vicenda in Parlamento con un'interrogazione denunciando mesi di paralisi e ne parleremo con il consigliere Greco. Magistratura ordinaria, contabile, amministrativa, sono ambiti diversi ma uniti in un unico filo. Il potere che rischia di finire controllato dal potere. E questo a mio avviso è il tratto.
8: Radio Radicale 17:37 minuti.

0: è stato speso 26,9 milioni di euro per 552 ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione. Dal 2018 al 2024 la media era di 700 ordinanze e 31,5 milioni l'anno. Dentro questi numeri ci sono persone che hanno trascorso in cella settimane, mesi, a volte anni, e che poi sono state riconosciute estranee ai fatti o detenute illegittimamente. Come ha risposto il governo? Ha fatto provare la collegialità del GIP per decidere la custodia in carcere, presentandola come una grande conquista garantista. Ma poi col decreto legge 12 giugno 2026, numero 100, ne ha spostato l'entrata in vigore al 28 febbraio 2027 per completare l'organizzazione e la copertura degli organici. È la sintesi perfetta di un garantismo...
1: Radio Radicale, eravamo in collegamento con Scandicci, problemi che gli uffici non, il microfono del palco, si parla di giustizia.
0: È un governo che taglia le risorse della giustizia mentre moltiplica i reati, non è né garantista né giustizialista, è semplicemente incapace. Su questo tornerò alla fine con la dottoressa Marro, perché credo che soprattutto chi come noi ha difeso l'indipendenza della magistratura abbia il dovere oggi di non sottrarsi al tema della responsabilità. Il filo del panno, le riforme della giustizia servono se rafforzano le garanzie dei cittadini. Le garanzie esistono solo se ci sono controlli di legalità indipendenti, e i controlli di legalità restano indipendenti solo se nessun governo di nessun colore può piegarli alla propria convenienza. Le riforme, bene, parleremo delle riforme, dell'unica fatta e di quelle non fatte. L'unica fatta è quella della Corte dei Conti, mentre invece le altre sono state per fortuna bloccate sul nascere. Ne parleremo con la professoressa Marina Dentamaro, già associata, come dicevo, di diritto pubblico all'Università di Bari, già senatrice, che ha visto le leggi sia dalla cattedra che dai banchi del Parlamento. Il dottor Donato Centrone, presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, il dottor Raffaele Greco, consigliere di Stato, e la dottoressa Rossella Marro, magistrata. Beh, cominciamo dalla professoressa Marina Dentamaro e adesso provo a recuperare il mio posto. Allora, eccomi qua. Partiamo dalla professoressa Dentamaro. Bene, allora abbiamo detto che la riforma veniva vista come un modo per porre rimedio alla paura della firma di alcuni dirigenti e quindi come una sorta di aiuto alla pubblica amministrazione perché questa si potesse sentire libera nell'adozione dei provvedimenti. Che cosa pensa lei di questa riforma e se è vero che questa riforma prova a porre rimedio a questo tema lamentato da tutti, perché che ci sia una sorta di tendenza a, ad essere molto cauti nel firmare gli atti, credo che questo sia un po' sotto gli occhi di tutti, ho usato ovviamente un'iperbola, ci dica lei se però questa riforma risponde o meno a queste esigenze e se è vero che la soddisfa. Grazie.
2: Intanto buonasera a tutti e grazie a questo. Dicevo buonasera a tutti, ecco, e grazie di questo invito, di questa occasione per discutere di un tema che chiunque operi avendo rapporti con una pubblica amministrazione, come cittadino che chiede o che subisce, come dipendente, come politico, amministratore, chiunque operi, dicevo, nell'ambito... nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione sente fortemente questo tema, perché non c'è dubbio, ma la paura della firma esiste da tanti anni. Io ero in Senato quando in effetti fu varata una

0: riforma della Corte dei Conti, quella del 1994, poi c'è stato il 96, insomma progressivamente l'istituto è stato modificato dalle sue origini, addirittura ottocentesche, è stato per esempio territorializzato, mentre prima era centrato e adesso si sta andando in direzione opposta, ma insomma anche e soprattutto in tema di responsabilità e quindi di firma, per venire alla domanda, le modifiche sono state tante. Abbiamo avuto tutti a che fare con il timore del pubblico funzionario di incorrere in conseguenze di responsabilità. E parliamo del buon funzionario, non del funzionario infedele o incompetente o negligente. Il buon funzionario quasi sempre è stato portato finora a decidere pensando prima di tutto a garantire se stesso dalle possibili conseguenze di un provvedimento, di una firma, e poi alla decisione migliore per l'apparato di appartenenza, per la pubblica amministrazione e dunque alla fine per la collettività. E quindi senza dubbio questa paura della firma, questo vivere la Corte dei Conti e l'azione di responsabilità come una sorta di spada di Damocle continuamente pendente sulla testa di chi operava, è stato di ostacolo alla efficienza dell'amministrazione. Ma certamente non l'unico ostacolo. Il primo errore di questa riforma è proprio quello di aver considerato questo timore, questa paura della firma, questa cosiddetta burocrazia difensiva come l'unica ragione delle lentezze, delle inefficienze della pubblica amministrazione. Comunque il tema, ripeto, esisteva, esiste, tant'è vero che c'è stato un intervento autorevolissimo della Corte Costituzionale, sentenza del 2024, numero 132, che ha proprio affermato con una novità di metodo, perché la Corte ha fatto una sentenza a monito, si pronunciava su una situazione che aveva a che fare con l'attuazione del PNRR, quindi una situazione collocata in un contesto eccezionale, comunque di durata temporanea, la norma sottoposta al giudizio di costituzionalità, e da lì però è andata oltre e ha affermato a chiare lettere che era necessaria una riforma a regime dell'istituto della responsabilità in modo da ripartire in maniera più equilibrata il rischio di un eventuale danno alle casse pubbliche, un eventuale danno erariale tra l'apparato e il funzionario. Ora sì, senza però sminuire la funzione deterrente della responsabilità, perché la Corte dei Conti agisce certamente dopo, chiedendo al funzionario di rispondere patrimonialmente dell'eventuale danno arrecato con un provvedimento, ma naturalmente questo rischio funge da deterrente prima. Però la stessa Corte Costituzionale ha trascurato che oltre alla funzione deterrente l'istituto della responsabilità svolge anche una funzione risarcitoria. È una funzione sanzionatoria, di sanzione a un comportamento che ha provocato danno. Forse nella giurisprudenza degli ultimi un po' di anni a questa parte della Corte dei Conti si è molto, addirittura troppo accentuata la funzione sanzionatoria, e vedo che il magistrato conviene con questa valutazione. Riesce la riforma a realizzare questo equilibrio? Assolutamente no, perché innova su una serie di istituti, diciamo, che configurano poi nel loro insieme la responsabilità in maniera tale da svuotare poi l'efficacia dell'azione risarcitoria, da comprimere lo spazio riservato all'azione di responsabilità. L'onorevole Daccarra accennava già al ridimensionamento della colpa grave. Allora non voglio entrare troppo sul tecnico, però dico che riducendo la colpa grave a 4 ipotesi tipiche si impedisce, tra l'altro ipotesi mutuate dal diritto processuale, non dal diritto sostanziale, che nel diritto processuale hanno quasi una sorta di eccezionalità, invece qui diventano la regola del diritto sostanziale, cioè configurano la colpa. Riducendo la colpa grave, dicevo, a queste ipotesi tipiche, resterebbe fuori dall'azione di responsabilità la situazione di un funzionario che acquisti o venda un bene o un servizio, si procuri un bene o un servizio a un prezzo assolutamente incongruo rispetto a quello di mercato. Non so se il magistrato è d'accordo, ma secondo me la conseguenza della riforma di questa colpa grave è questa. Il dolo aumentano le fattispecie, le situazioni in cui il dolo è necessario per potersi azionare la responsabilità, cioè esiste soltanto l'azione dolosa dell'amministratore o del funzionario, e il dolo è un elemento psicologico difficilissimo da provare, perché già la legge precedente lo configurava come volontà dell'evento dannoso. Falla provare, pensate, la banalizzazione, che l'evento dannoso, cioè il depauperamento delle casse pubbliche, era provato. E quindi il dolo ormai esteso a tutte le transazioni e tutti gli accordi in materia civile o tributaria diventa un'altra restrizione enorme alla possibilità di esercitare l'azione di responsabilità. Potere riduttivo. Il giudice contabile ha da sempre la possibilità di temperare la condanna, ridimensionarla, tenendo conto di tanti elementi che è inutile stare ad elencare, ma comunque condannare quindi il pur riconosciuto colpevole ha un importo inferiore al danno effettivamente arrecato. Adesso il potere riduttivo diventa obbligatorio nel suo esercizio, quindi anche un amministratore criminale, anche condannato penalmente, comunque deve usufruire del potere riduttivo. Ha un doppio tetto, non più del 30% del danno provocato e comunque non più del doppio della retribuzione lorda, di 2 anni di retribuzione lorda di chi lo ha provocato. Insomma, per farla più breve, su un danno da 10 milioni di euro, anche un dirigente a 300 mila euro all'anno non può essere condannato a più di 600 mila euro. Ditemi che fine fa la funzione risarcitoria, cioè la deterrente, 600 mila euro sono 600 mila euro per tutti, però il risarcimento non si svuota completamente. Su un danno da 10.000 euro scatta l'altro tetto, quello del un danno provocato anche da un funzionario più, diciamo, meno retribuito di quello a cui abbiamo pensato prima. Comunque su 10.000 euro saranno risarciti 3.000 euro e questo veramente non è un deterrente, perché magari stiamo parlando di 2 annualità da 50.000 euro l'una. Quindi hai provocato un danno da 100.000 euro, ne rischi soltanto 3.000. Quindi insomma il risultato, poi ci sono altre questioni in tema di prescrizione, di assicurazione, ma sorvoliamo. Sulla prescrizione io sono d'accordo, glielo dico già, è d'accordo con la riforma, l'unico punto, se vi eravate allargati un po' troppo. L'unico risultato di tutto questo insieme di questioni è proprio quello di rendere più difficile l'esercizio dell'azione di responsabilità e anche qualora venga esercitata, di renderlo più indolore, cioè di limitare le conseguenze patrimoniali a carico del responsabile. Ora, a questo non può... Tutto questo ritenendo di rendere più efficiente l'azione della pubblica amministrazione. E a questa riforma però della responsabilità si abbinano altre due riforme che apparentemente non hanno a che fare, che sono state, diciamo, presentate dal governo e dalla maggioranza come volte a migliorare l'efficienza della Corte dei Conti, ma in realtà mirano anche queste a ridimensionare la responsabilità. Ce l'hanno. Eccolo, eccolo. A rendere più difficile l'esercizio della responsabilità. Allora, le altre due riforme riguardano, ripeto, non direttamente l'istituto della responsabilità, ma i controlli e l'attività consultiva. Sì, vedo che mancano 3 minuti al mio quarto d'ora, quindi accelero un po' e cerco di sintetizzare. Si estende massicciamente l'ambito dei controlli preventivi di legittimità. Nel 94, ricorderà il presidente Centrone, i controlli preventivi di legittimità erano un mare magnum, erano generalizzati praticamente fino al 94 su tutti gli atti dell'amministrazione, 5 milioni di atti l'anno, ricordo, si disse all'epoca, quando si avvertì la necessità della riforma. E proprio per migliorare l'efficienza...
1: Radio Radicale, stiamo trasmettendo da Scandicci il dibattito alla festa nazionale della giustizia, giustizia la sfida democratica organizzata dal Partito Democratico.
0: Nel 94, ricorderà il presidente Centrone, i controlli preventivi di legittimità erano un mare magnum, erano generalizzati praticamente fino al 94 su tutti gli atti dell'amministrazione, 5 milioni di atti l'anno, ricordo, si disse all'epoca, quando si avvertì la necessità della riforma. E proprio per migliorare l'efficienza...
1: Qualche problema al collegamento, il panel...
0: ...posti a un termine perentorio, e va bene, ma... Se decorre questo termine...
1: Questo panel è il titolo Controlli di legalità, il ruolo delle garanzie e riforme della giustizia.
0: Ha senso e udite... Udite, udite. Ecco, udite. No. Viene... Adesso già più. Viene esclusa la colpa grave e quindi esclusa la responsabilità.
1: Il microfono fa le bizze, dovrebbe essere sostituito a breve per permettere il prosieguo agli oratori del contributo al dibattito.
0: Allora, celerità ed efficienza aumentate zero, perché tutti i procedimenti automaticamente si allungano da un minimo di 60 a 90 giorni e oltre, quindi nessun miglioramento da questo punto di vista, invece sovraccarico della Corte e aumento enorme delle probabilità che tante situazioni scivolino via proprio per questo sovraccarico, scivolino nel silenzio assenso e quindi rimangano impunite, immuni dalla azione di responsabilità. Ah, un altro aspetto che milita assolutamente contro l'efficienza e contro l'equilibrio, il riequilibrio, la cosiddetta esimente politica. Tutta la responsabilità si scarica sui funzionari. Per i politici viene sancita a più o meno quasi una impunità, perché la buona fede si presume salva la possibilità di provare il dolo, che abbiamo già visto, è difficilissimo da provare, è una specie di, diciamo, di prova diabolica. Quindi a questo punto, terza questione, non la descrivo perché non c'è il tempo, ma anche sull'attività consultiva addirittura si dà all'amministrazione la possibilità di chiedere pareri alla Corte su questioni specifiche, rendendola compartecipe dell'attività amministrativa sostanzialmente. Quindi l'incostituzionalità per me è totale. Siamo contro il principio del buon andamento perché i procedimenti si allungano. Siamo al di là di ogni principio di ragionevolezza. Stiamo violando il ruolo costituzionale della Corte. La funzione attribuita alla Corte dei Conti dalla Costituzione, che è quella di garante degli equilibri di bilancio e custode delle risorse pubbliche, che in questo modo si svuota completamente. Quindi la riforma è assolutamente incostituzionale sotto, e forse non ho detto il principio di ragionevolezza, che non è cosa da poco. Quindi chi viene alla fine? Non ci sono garanzie per nessuno, no, nel senso che non ci sono garanzie per la comunità, non c'è garanzia del rispetto della legalità sostanziale, perché, per sintetizzare, se avete notato, tutti i procedimenti vengono spostati esclusivamente sul piano formale, sia quelli di controllo, sia quelli consultivi, sia quelli giurisdizionali, cioè l'azione di responsabilità. In nessuna di queste fasi assume la rilevanza dovuta il tema del rispetto della legge regolatrice delle singole fattispecie. Non c'è. Basta che si sia superato il termine, basta che si sia acquisito un parere, quale che sia, esplicito o in forma di silenzio, ed ecco che tutto scivola via senza controllo e senza responsabilità. Qualità dell'azione amministrativa certamente non è garantita, non si sa assolutamente dove sia. Insomma, si interviene sulle conseguenze della inefficienza della pubblica amministrazione, su possibili conseguenze, cercando di prevenirle, ma è la punta dell'iceberg. Bisognerebbe interrogarsi sulle cause profonde di lentezze e di inefficienze, e non credo possa dirsi che la paura della firma sia appunto l'unica causa profonda di lentezza e di inefficienza o di inadeguatezza della pubblica amministrazione. Delle sacche rimangono, ma è troppo, assurdamente riduttivo ricollegarle soltanto alla paura della firma.
2: Grazie. Allora, poi magari alla fine del giro faremo una domanda, io farò per tutti voi nello stesso modo, in modo tale da poter poi chiudere in quel modo. Allora, Presidente Centrone, Presidente dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, magistrato della Corte dei Conti, quindi ci darà, diciamo, la sua visuale, il suo punto di vista. Ad agosto il Governo ha approvato lo schema di decreto delegato che ora attende i pareri. Lei pochi giorni fa a Cagliari ha detto che il paradosso della riforma è che rischia di inasprire la responsabilità invece di attenuarla. Ci vuole spiegare perché e cosa la preoccupa di più nel decreto? Il peso degli atti firmati insieme dal procuratore regionale e dal procuratore generale o l'accorpamento tra sezioni giurisdizionali e di controllo? Grazie.
3: Grazie onorevole, e grazie a tutto il Partito Democratico per questo invito a nome di tutta l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, che peraltro è anche rappresentata in platea da un collega. Noi ringraziamo soprattutto per l'attenzione che è data a questo tema. La legge di riforma della Corte dei Conti è entrata in vigore per quanto riguarda la disciplina delle funzioni il 22 gennaio di quest'anno, e già su quello abbiamo invitato più volte il governo a una riflessione, perché è chiaro che spesso poi le norme sfuggono dagli obiettivi di coloro che li hanno concepite e possono avere effetti diversi da quelli per i quali sono state introdotte. Sulla riforma, sulle norme già entrate in vigore, sono due gli appunti che abbiamo fatto sull'eccessiva limitazione di responsabilità, il doppio tetto alla responsabilità amministrativa. Il potere riduttivo da parte della Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità vi è sin dal testo unico delle leggi della Corte dei Conti del 34 e anche forse prima, in cui si prevede che la Corte possa addossare al responsabile in tutto o in parte la responsabilità. Aggiungo anche che un parametro differente di responsabilità fra il dipendente pubblico, l'amministratore e il professionista privato è, diciamo, coerente alla nostra Costituzione, è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale. Il dipendente pubblico deve agire, il professionista privato sceglie se quanto agire, stipula un contratto e per l'effetto è pienamente responsabile per colpa, a differenza della colpa grave, quel criterio di imputazione minimo per la responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici. Pensiamo, per fare un esempio, allo stesso medico, persona fisica, che opera all'interno di una struttura ospedaliera e che deve prestare servizio per qualunque patologia, qualunque paziente, in qualunque ora del giorno e della notte, e quel dirigente medico, preso il suo studio, che può scegliere in quali orari prestare servizio, quali clienti servire, per quali patologie, eccetera, eccetera. È chiaro che qui si giustifica un differente parametro di responsabilità. Nella sentenza 98 della Corte Costituzionale, e attenzione che non è solo nei giudizi di responsabilità, è anche per la responsabilità civile verso terzi. Se noi vediamo gli articoli 22 e 23 del DPR 357, il dipendente pubblico ha un parametro di responsabilità verso terzi anch'esso ancorato alla colpa grave e non alla mera colpa. Qual è il problema? Il doppio tetto, che produce effetti paradossali, perché, come ha spiegato bene la professoressa Dentamaro, attenua eccessivamente la responsabilità verso l'alto. Per i macro danni c'è stata una sentenza di un danno arrecato da in sede a due gemelli in sede di parto, l'ASL risarcisce 1.800.000 al medico, fatto ante legge Gelli Bianco, viene addebitato il doppio dello stipendio in quel momento percepito, 90.000 euro, perché è un fatto ormai risalente, problema della prescrizione, eccetera. Ma pone anche un problema verso il basso, perché l'esempio della consulenza da 10.000 euro, il conferite legittimamente, le due annualità sarebbero capienti, ma c'è il 30%, quindi comunque 3.000 euro. Ma l'effetto paradossale è che, potendo l'amministrazione agire in sede civile nei confronti di quel dipendente, la riforma ha risvegliato un istituto, quello del cosiddetto doppio binario, più volte legittimato dalla Corte di Cassazione, in base al quale l'amministratore può chiedere il restante 70 al dipendente e magari può essere anche una richiesta del procuratore o una sollecitazione del procuratore in sede di conclusioni nel giudizio di responsabilità. Quindi l'effetto paradossale è quello di una accentuazione, può essere, non di un'attenuazione, mentre noi avevamo proposto un percorso che vedeva la riduzione al 30% del danno accertato come istituto premiale dopo l'invito a dedurre, con un 50% in abbreviato e potere riduttivo ancorato a parametri predeterminati e con obbligo di motivazione alla fine della sentenza, in modo che il 30% diventava un premio per chi decideva di aderire. L'altro problema, e l'ha accennato la professoressa, è sull'eccessiva espansione dei controlli preventivi di legittimità e dell'attività consultiva. Siamo nell'ambito dell'articolo 100 della Costituzione. La controllo preventivo di legittimità è previsto direttamente dall'articolo 100 della Costituzione, fa parte della funzione ausiliaria della Corte dei Conti e quindi siamo nel pieno della conformità costituzionale. Ma è chiaro che se viene ampliato eccessivamente e questo rischio c'è soprattutto con la delega in questo momento all'esame, prima della conferenza unificata, conferenza Stato Regioni e poi delle commissioni parlamentari sul testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, c'è il rischio che un eccessivo afflusso di atti riduca il tempo per poterli esaminare alla luce dell'esigenza di rispettare il termine perentorio previsto dalla legge e che quindi il controllo preventivo di legittimità diventi non un ausilio all'amministrazione in funzione della garanzia della legittimità e del buon andamento, ma un modo, uno strumento teso a integrare l'esimente di responsabilità. In questo soprattutto noi vediamo c'è una norma nel decreto delegato che consente agli enti locali di sottoporre atti al controllo preventivo di legittimità. Noi avevamo già evidenziato i rischi di questa norma, non perché sia incostituzionale, l'articolo 125 abrogato dalla legge costituzionale 3 del 2001 riguardava i controlli dell'autorità statale, non di una magistratura, ma se gli enti locali, tra l'altro a macchia di leopardo in base a quella norma, sottopongono atti al controllo preventivo, sono 8.000 gli enti locali, 5 per 8.000, solo 5 all'anno fa 40.000, l'anno scorso la Corte dei Conti ha esaminato 32.000 atti complessivamente al preventivo, capiamo bene come c'è un rischio di eccessiva espansione della funzione funzionale solo all'integrazione dell'esimente della responsabilità e anche per l'attività consultiva. Io ritengo che l'attività consultiva sia un'attività che la Corte dei Conti deve svolgere al fine di prevenire, ma funzionale a garantire la legittimità, il buon andamento. Se l'esimente scatta anche quando la Corte non rende il parere, allora è chiaro che diventa uno strumento per integrare un'esimente responsabilità, non per garantire la legittimità. Eppure il modello ce l'aveva il legislatore. L'attività consultiva è già nella legge 131 del 2003, senza termini, ma volendo anche andare più recentemente, pareri sugli atti di costituzione delle società pubbliche o sull'acquisizione di partecipazione, si prevede che ci siano 60 giorni e dopodiché l'amministrazione può adottare, stipulare l'atto negoziale, ma senza che sia concretato l'ipotesi di esimente della responsabilità, se e la Corte non rende il suo parere. Sulla non so che minuto sono, sulla delega abbiamo due problematiche: un eccesso di potere di coordinamento in capo al procuratore generale della Corte dei Conti nei confronti dei procuratori regionali. Se al procuratore generale è attribuito il potere di accesso diretto al fascicolo, di avocazione degli atti, di alcuni fascicoli, di affiancamento di magistrati della procura presso le procure regionali, di cofirma di alcuni atti come atto di invito a dedurre atto di citazione, è chiaro che si comprime eccessivamente l'autonomia e l'indipendenza dei pubblici ministeri contabili, che è garantita a tutti i magistrati, che si distinguono solo per funzioni. L'abbiamo sentito nel precedente intervento, la magistratura non ammette ipotesi di gerarchizzazione. Ma poi anche qui c'è un effetto paradossale, perché di fronte al collegio giudicante un invito a dedurre, o meglio un atto di citazione firmato anche dal procuratore generale, avrà o non avrà una forza maggiore di fatto rispetto all'atto di citazione firmato solo dal procuratore regionale? Cioè si rischia di diminuire le garanzie, non di aumentarle. Sull'accorpamento delle sezioni, questa è la norma che noi onestamente in questa fase ci spieghiamo meno, perché è vero, l'attività di controllo e l'attività giurisdizionale è cointestata a un'unica magistratura della Corte dei Conti dagli articoli 100 e 103, ma articoli 100 e 103 che mantengono distinte le due funzioni, che da un lato questo accorpamento rischia di frenare l'attività della Corte dei Conti per un tempo indefinito, per qualunque riorganizzazione frena l'attività, frena il cedere esercizio delle funzioni, e soprattutto in un momento come questo in cui comunque deve andare a verificare la conclusione, la rendicontazione di tutti i progetti PNRR, può avere un effetto significativo in termini di riduzione dei controlli e delle conseguenti responsabilità. Ma aggiungo anche qui un profilo che deve far riflettere. L'attività di controllo mira a prevenire un comportamento dannoso, comunque a far sì che l'attività sia incanalata dai binari che garantiscono il buon andamento anche finanziario e la prevenzione degli squilibri di bilancio. La responsabilità tende a risarcire un danno o addirittura a volte a sanzionare un comportamento, e io sono perfettamente d'accordo che la nostra responsabilità deve rimanere nei binari della natura, sulla natura risarcitoria, perché sennò si rischia anche un problema col ne bis in idem, con la sovrapposizione con la giurisdizione penale, e dobbiamo anche noi a livello interpretativo sforzarci di renderla risarcitoria la responsabilità e non indulgere nel sanzionatorio. La funzione deterrente deriva dal risarcimento, non dalla sanzione. E dicevo, però i parametri sono diversi e espletare unitamente queste due funzioni rischia anche in questo caso di diminuire le garanzie per gli amministratori, dipendenti e funzionari e per gli enti, perché io la sentenza, il giudizio di responsabilità deve essere ancorato rigorosamente ed esclusivamente a parametri normativi. Intanto si può arrivare a condanna in quanto sono integrati tutti i presupposti e requisiti previsti dalla legge perché sia affermata la responsabilità. Il controllo invece vive anche di parametri metagiuridici, vive anche dei parametri di efficienza, efficacia, economicità, eccetera, che però non devono influenzare il giudizio di responsabilità. Allo stesso modo, l'attività di controllo, quando qualcuno di voi magari in qualche ente locale ci sono residui attivi nel bilancio, i crediti, io come controllore cosa faccio? Verifico che abbiano un titolo giuridico e che ci sia un fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura, garanzia di squilibri. Se la leggo nell'ottica della giurisdizione, dico ci sono residui attivi, crediti, c'è responsabilità di chi non li ha riscossi. Cioè l'esercizio promiscuo rischia di diminuire le garanzie. Sono due funzioni che cointestate, che vengono espletate dai medesimi magistrati, ma che necessitano di un periodo di maturazione, di sensibilizzazione alla funzione. Sono i motivi per i quali noi abbiamo chiesto, e chiudo, incontri al presidente della conferenza unifica, al presidente dell'ANCI, presidente Manfredi, al presidente della conferenza delle regioni, il presidente Fedriga. Abbiamo chiesto un incontro a tutti i presidenti delle regioni perché ci deve essere l'intesa per il testo, per le norme sull'organizzazione in sede di conferenza Stato-Regioni, e chiederemo successivamente, perché dopo il parere della conferenza unificata e l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, il testo vale competenti commissioni parlamentari, quindi affari costituzionali e giustizia di Camera e Senato, chiederemo un ulteriore incontro ai tutti i presidenti delle commissioni di Camera e Senato. E quindi ringraziamo e ringrazio in anticipo anche il Partito Democratico per l'attenzione che vorrà dare, diciamo, alle nostre osservazioni. Grazie.
2: Allora, grazie davvero, due interventi di altissimo profilo e vi ringraziamo per il contributo che avete offerto. Poi, dicevo, a completamento del giro, poi mi permetterò di farvi un paio di provocazioni. E passiamo ad altro argomento, passiamo al Consiglio di Stato. E oggi si chiede all'amministrazione di essere presidente greco, si chiede di essere più rapida, più veloce, e ai giudici di non intralciare il corso dei procedimenti amministrativi, di non essere un ostacolo al corretto esercizio della funzione amministrativa. E come si concilia l'efficienza amministrativa con una tutela effettiva del cittadino e dell'impresa? E poi un'altra domanda importante che non può non riguardare anche il processo amministrativo, il diritto amministrativo in generale, è l'intelligenza artificiale. Nell'amministrazione, nel processo, che incidenza avrà e come farà evolvere proprio l'idea di processo e di procedimento amministrativo? poi magari se lei ritiene, se lei innanzitutto può spaziare come ritiene, però poi io le farò una domanda un po' provocatoria su un tema che ho toccato anche nel mio intervento e nella mia relazione. Grazie Presidente.
4: Grazie, ringrazio anche io l'onorevole La Carra e il Partito Democratico per avermi invitato a questa iniziativa e mi fa piacere essere inserito in questo panel in cui si parla dei controlli di legalità e ruoli di garanzia e prospettive di riforma. Mi fa piacere per due ragioni. Poi cercherò di rispondere alle domande, ma devo fare questa premessa. Innanzitutto, no, questa già in parte è una risposta a una delle domande che mi faceva, perché una decina d'anni fa, diciamo in un passato non remotissimo, anche in sedi molto autorevoli, si parlava dei controlli del giudice amministrativo come di un ostacolo allo sviluppo, all'economia, e si proponeva addirittura l'abolizione dei TAR e del Consiglio di Stato, anche molto autorevolmente. Ben inteso, cercherò di chiarirlo, c'è una parte di responsabilità della stessa giustizia amministrativa se i TAR e il Consiglio di Stato sono percepiti molto spesso non come giudici, ma come una forma di prolungamento di quella burocrazia che, come dire, ostacola la realizzazione delle opere pubbliche, lo svolgimento delle attività amministrative, crea intralci. Però ecco qui, si sente di nuovo. Però, forse è passata un po' di acqua sotto i ponti, si è capito che si può anche abolire il TAR e il Consiglio di Stato, ma non si può abolire il controllo di legalità. Se non ci sarà il TAR, ci sarà un altro giudice. E soprattutto quella funzione di controllo di legalità, mi ricollego a quello che diceva nel precedente panel il consigliere Basilico, è a 360 gradi. Non c'è solo la Procura della Repubblica e il giudice penale che interviene per corruzione quando la pubblica amministrazione non funziona, ma senza arrivare a quello c'è il TAR che peraltro interviene perché qualcuno fa ricorso, quindi al tempo stesso esercita un controllo di corretto esercizio del potere amministrativo. Anche qui torna la parola potere, la usa la Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 2004, ma la usa proprio nel senso che diceva il consigliere Basilico, cioè esercizio delle funzioni nell'interesse della collettività. Quindi dicevo, c'è il controllo di legalità, ma c'è anche la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino. Può essere un'impresa che ritiene di essere stata illegittimamente svantaggiata nell'aggiudicazione di un'opera pubblica, può essere un cittadino che ritiene di aver ingiustamente non superato un concorso pubblico, può essere, parlando di fasce deboli, un immigrato che si è visto respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno che legittimamente deteneva. Quindi il giudice amministrativo, devo dire, e questo è il secondo motivo per cui diciamo mi fa piacere intervenire in questa sede, ha fatto molti passi avanti rispetto alla sua origine come dire forma di prolungamento contenziosa dell'attività amministrativa. Oggi noi abbiamo un processo molto efficiente, integralmente digitalizzato, ancora non siamo attrezzatissimi sull'intelligenza artificiale, ma qui ci sono dei regolamenti europei di cui si dovrà tenere conto e delle delicatissime problematiche di rispetto, per esempio, della privacy, di diritti fondamentali delle persone, per cui diciamo avere dei database in cui inserire tutte le nostre attività per poi utilizzarle attraverso l'intelligenza artificiale per uno svolgimento più celere dell'attività potrebbe creare delle criticità sotto questo profilo, cioè bisognerà tener conto di una serie di variabili di cui innanzitutto la normativa europea si fa carico e il legislatore italiano dovrà probabilmente adattarla ai vari campi, la pubblica amministrazione è uno di questi e la giustizia è un altro. Però il nostro processo oggi è sicuramente migliorabile, ma tendenzialmente idoneo a garantire ai cittadini una tutela effettiva, soddisfattiva nei confronti della pubblica amministrazione e dei torti che possono subire l'amministrazione. ed è anche un processo molto rapido, relativamente rapido rispetto per esempio al processo civile o al processo penale, attraverso una serie di norme acceleratorie. Per esempio, in un rito sensibile come quello degli appalti pubblici, un giudizio su una gara d'appalto tra primo e secondo grado si può concludere anche in meno di un anno. Quindi sotto questo aspetto tutto va bene, e abbiamo anche, grazie alle risorse del PNR, abbattuto il cosiddetto arretrato storico. Però le buone notizie finiscono qui, mi dispiace dirlo, perché il problema vero della giustizia amministrativa è quello che dicevo all'inizio. Rientra nel discorso più generale che stiamo facendo di, come dire, insofferenza dei poteri pubblici per le garanzie, perché anche la giustizia amministrativa, anzi, quanto più è efficace ed efficiente nel dare risposta di giustizia alle esigenze della collettività e nell'affermare il rispetto del diritto, tanto più può creare reazioni da parte del potere pubblico. Faccio un esempio che è molto attuale, che è degli ultimi anni, la storia delle concessioni balneari, che ha creato tutta quella baraonda di cui ancora adesso si parla a seguito di una sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato: guardate, qui il diritto europeo ormai si deve applicare, non ci sono più alibi, queste concessioni vanno messe a gara, e di qui tutto quello di cui abbiamo letto. Allora, quanto più da un punto di vista del servizio che rende il giudice amministrativo è efficiente e efficace, tanto più evidenti sono invece le criticità che sconta da un punto di vista organizzativo e ordinamentale, perché noi purtroppo abbiamo problemi di indipendenza interna ed esterna molto seri, che nascono da un deficit di democrazia dell'ordinamento interno della giustizia amministrativa, che ci rende vulnerabili a ingerenze del potere politico. Queste cose non le sentirete da molti colleghi del Consiglio di Stato. Però la vicenda che lei ha richiamato, onorevole La Carra, nell'introduzione, abbiamo, magari dopo, se c'è bisogno di chiarimento, nasce proprio da una paralisi dell'organo di autogoverno nella nomina dei vertici, per la verità del vice, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, a causa, si dice, di un'insofferenza determinata da alcune sentenze che non hanno fatto piacere all'attuale maggioranza di governo. Ovviamente la questione è più complessa, perché si articola attraverso l'attività dei membri laici all'interno dell'organo di autogoverno, e anche sfruttando, e questo è il problema di cui vorrei parlare in questa sede, il fatto che la giustizia amministrativa non è una magistratura coesa. A differenza della Corte dei Conti, per esempio, che si è, come dire, compattata, diciamo, nella difesa della propria dignità, delle proprie prerogative, della propria indipendenza, a differenza della magistratura ordinaria, che salvo qualche eccezione è stata compatta, per esempio, nella campagna del referendum costituzionale, si sente.
5: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta un evento sulla giustizia a cura del Partito Democratico, Festa Nazionale della Giustizia, la giustizia, la sfida democratica.
4: Allora, si sente, sì, la giustizia amministrativa è divisa al suo interno, e queste divisioni incidono sull'attività dell'organo di autogoverno e sull'efficienza del servizio. È divisa per ragioni storiche, perché voi sapete, rubo un minuto per questo, i TAR sono una magistratura relativamente giovane, ha cominciato a funzionare a metà degli anni 70 del secolo scorso. Fino a quel momento c'era un solo giudice della pubblica amministrazione, che era il Consiglio di Stato. L'osmosi fra questi due corpi magistratuali non è stata facile, e non è ancora completata, e probabilmente il completamento di questo processo di unificazione e trasformazione della magistratura in una vera giurisdizione, della magistratura amministrativa in una vera giurisdizione, è diventato ormai ineludibile. Per questo io dico che la vicenda di cui lei faceva cenno all'inizio, del presidente aggiunto, è in qualche modo il punto terminale finale è l'implosione di un sistema che non funziona più. In due parole, dico, la legge che disciplina l'ordinamento della giurisdizione amministrativa è del 1982. Fu una legge con cui si cercò faticosamente di in qualche modo armonizzare i TAR che da pochi anni erano entrati in funzione col Consiglio di Stato. È organo molto antico, risale al 1831, fra poco festeggeremo i 200 anni di esistenza del Consiglio di Stato, ma questo processo è quindi legato alle tradizioni, a una serie di prerogative che in qualche modo sono state rese, diciamo, compatibili con la Costituzione, perché poi il Consiglio di Stato è nella Costituzione, i famosi articoli 100 e 103 di cui parlava il collega Centrò. Però questo processo non
5: Radio Radicale in diretta da Scandicci, Festa Nazionale della Giustizia. Qualche problema di collegamento con il segnale. L'evento è Giustizia, la sfida democratica, organizzato dal Partito Democratico. C'è un problema di segnale a causa del microfono che in sala non funziona. Sono dei radiomicrofoni, ne stanno provando qualcuno.
6: Penso che sia un problema di un generatore.
7: Sì. Proviamo sempre a vedere se per caso si riattiva.
5: Forse stanno risolvendo tecnicamente. Questo...
4: Si sente? Ecco, dice. Allora cerco di non perdere il momento, magari chiederò 30 secondi di recupero. Diciamo, questo processo è rimasto a metà del guado perché ci sono degli interessi molto forti che si oppongono alla sua realizzazione. Però nel frattempo, dal 1982 è cambiato il mondo. Nel 1999 abbiamo novellato l'articolo 111 della Costituzione introducendo una serie di norme che riguardano certamente soprattutto il processo penale, ma che al primo comma individuano un modello di giudice terzo e imparziale che deve valere per tutti i giudici. Giudice terzo significa sicuramente giudice estraneo alle parti, non vicino alle parti della causa. Giudice imparziale significa un'altra cosa, giudice estraneo agli interessi in gioco. Allora, se pensiamo che i giudici amministrativi sono i giudici delle cause relative alle carriere dei magistrati, di tutti i magistrati, compresi gli stessi giudici amministrativi, noi la chiamiamo la giurisdizione domestica, il presidente Carbone in quella vicenda ha fatto un ricorso che sarà giudicato dal TAR e dallo stesso Consiglio di Stato. C'è un giudice equidistante? Io dico con una battuta che noi siamo gli unici impiegati pubblici a non avere un giudice terzo, veramente terzo, perché troppi sono i condizionamenti. Dico due cose sul nostro attuale ordinamento per darvi il polso di come ci sia bisogno di una riforma generale. Il Presidente del Consiglio di Stato, che è il vertice di tutta la magistratura amministrativa, in base a una norma ancora in vigore, quella dell'82, è nominato dal governo, sentito l'organo di autogoverno. Evidentemente questa norma è incostituzionale, se la vogliamo leggere nei suoi esatti termini. È sempre stata applicata in base a un gentleman's agreement, nelle forme per cui il governo chiede un nome, l'organo di autogoverno normalmente individua il più anziano e il governo si adegua, ma è una prassi. Le prassi possono essere derogate, è avvenuto in passato e per quello che sta succedendo adesso siamo molto preoccupati che possa ripetersi fra qualche mese, quando si dovrà rinnovare non il Presidente aggiunto ma proprio il Presidente del Consiglio di Stato. Di qui l'attenzione anche politica, di cui ringraziamo l'onorevole Serracchiani e il partito, e mi sento nel dire questo di rappresentare la stragrande maggioranza dei magistrati amministrativi, pur parlando per me stesso. La seconda cosa che dico è che sul piano dell'indipendenza interna c'è un deficit che nasce non solo da queste contrapposizioni e lacerazioni interne, ma dal fatto che noi siamo l'unica magistratura in cui non esistono regole oggettive predeterminate per disciplinare il potere dei capi degli uffici di assegnare i magistrati alle varie sezioni e di comporre i collegi giudicanti e di assegnare le cause ai singoli relatori. Dico per dire, è un'ipotesi estrema, però può succedere. Se io faccio una sentenza sgradita a qualcuno che conta, il presidente potrebbe spostarmi e io non mi occuperò mai più di quella materia, dico per dire. Ma diciamo, quindi c'è molto da fare per se si vuole trasformare la magistratura amministrativa anche in una magistratura credibile all'esterno, con l'autorevolezza e con il prestigio di un'istituzione che esercita appunto una funzione di garanzia e di controllo. Chiudo proprio con un'ultima osservazione. Non mi addentro in proposte di riforma, tantomeno costituzionale, però vorrei fare un'osservazione trasversale che riguarda anche la Corte dei Conti. Il motivo per cui si verificano questi fenomeni, per la verità si sono verificati anche per la magistratura ordinaria, ma lì c'è la necessità di modificare la Costituzione ed è fallita, come noi sappiamo. Nel caso delle magistrature ordinarie, ancora delle magistrature speciali, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, ancora oggi si dice che godono di un'indipendenza minore della magistratura ordinaria. Perché? Perché mentre per la magistratura ordinaria c'è una serie di norme che fissa una serie di guarentigie, l'inamovibilità, la riserva di autogoverno in capo al CSM, per le magistrature speciali abbiamo una norma, l'articolo 108, che dice: la legge regola l'indipendenza, garantisce l'indipendenza delle magistrature speciali. Quindi è il legislatore ordinario che deve farsi carico di rispettare la nostra indipendenza, e se non lo fa sarà semmai la Corte Costituzionale a dover dire che quella legge non rispetta la nostra indipendenza. Però la Corte Costituzionale interviene a babbo morto, come si suol dire, è un po' come la legge elettorale, no? Si vota, il Parlamento si insedia, poi fra 2 anni la Corte ci dirà che il Porcellum, per esempio, era incostituzionale. Allora forse, visto che abbiamo l'articolo 111, ripeto, e dobbiamo adottare un modello trasversale di giudice terzo e imparziale, senza avventurarci in ardite riforme costituzionali, si potrebbe ipotizzare non una modifica della Costituzione, che per me, ma una legge costituzionale che si affianchi alla Costituzione e che, tenendo conto delle specificità delle magistrature speciali, declini le garanzie della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, in modo da evitare per il futuro che il legislatore ordinario, il governo di turno, possa fare dei colpi di mano e creare dei danni, come si rischia di avere. Ripeto, però il primo passaggio, e chiudo veramente, di una legislatura che ci auguriamo diversa da quella che si sta per concludere, è una profonda riforma dell'organizzazione e dell'ordinamento della giustizia amministrativa. Poi del processo possiamo parlare, dell'intelligenza artificiale possiamo parlare di tutto, ma questa dal mio punto di vista è l'urgenza. Grazie.
2: Beh, grazie dottor Greco per l'importante contributo. Adesso concludiamo il giro di interventi con la dottoressa Maro, magistrata ordinaria e attiva, diciamo, nel promuovere dibattiti, incontri per la riforma referendaria. Ecco, la prima domanda che lei fa, io le faccio una serie di domande e poi lei risponde in un unico intervento. La prima domanda è quella che riguarda proprio l'insegnamento che ci lascia l'esperienza referendaria, che lei ha vissuto in prima persona, come tanti suoi colleghi del resto. Poi si parla della legge elettorale, ormai la prossima settimana andrà in approvazione, sempre che la maggioranza si metta d'accordo. E che incidenza potrà avere proprio sugli organi di controllo della magistratura? Sappiamo che il Parlamento elegge il Consiglio Superiore della Magistratura, alcuni i componenti laici. Quindi ci dica lei cosa pensa in che modo questa legge, così come congeniata e costruita dalla maggioranza in Parlamento, potrà avere appunto incidenza. E il controllo di legalità sull'azione amministrativa, che, come è stato detto anche nel panel precedente, è reso più fragile con l'eliminazione dell'abuso d'ufficio, qual è la sua impressione come magistrato, quindi come

Un ringraziamento sentito per l'invito all'onorevole Serracchiani, all'onorevole La Carra, per noi magistrati e per noi impegnati anche nell'attività associativa. Questi momenti di confronto sono momenti fondamentali. Quindi è con grande piacere che partecipo oggi e che vi trasmetto un po' quella che è stata la nostra esperienza e anche quello che è il nostro modo appunto di vedere queste questioni che noi tutti i giorni viviamo nelle aule di giustizia. Che cosa ci ha insegnato il referendum? Un insegnamento epocale, cioè i cittadini italiani non sono anestetizzati, cioè i cittadini italiani quando sono informati, quando vengono avvicinati, rispondono. E che cosa hanno affermato? Hanno affermato che loro vogliono, pretendono che l'assetto costituzionale, il rapporto tra i poteri dello Stato rimanga inalterato, che rimanga inalterata la separazione tra i poteri, che venga garantita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria e che il controllo di legalità sia effettivo. Questo è l'insegnamento che ci ha dato il referendum. La riforma costituzionale colpiva il cuore della giurisdizione. Noi avevamo paura all'inizio di non riuscire a spiegare quello che stava accadendo perché ci sembrava un tema troppo tecnico. Si parlava del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma che cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura? È un organo di rilevanza costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, non è un'assemblea di condominio, è un organo importante, fondamentale per la democrazia, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati. Anche l'ultimo magistrato, il singolo magistrato che svolge le sue funzioni, se viene avvicinato da chiunque, può resistere alle pressioni, può resistere alle richieste indecenti che magari gli vengono rivolte proprio perché ha uno scudo rappresentato dal CSM, dal Consiglio Superiore, che ne tutela la sua integrità, la sua autonomia, la sua indipendenza. In questo noi cittadini, quindi, perché la riforma non avrebbe cambiato certo la nostra condizione di magistrati. Io sono magistrato dal 1996, sono giudice penale. Se fosse entrata in vigore la riforma, avrei continuato, diciamo, a lavorare, avrei continuato a percepire il mio stipendio, quindi non avrei subito una conseguenza mia negativa. Ma i cittadini sì, come cittadina sì, perché io... I cittadini hanno diritto ad avere una magistratura che sia in grado di esercitare la giurisdizione a 360 gradi. Questo è fondamentale. E quindi siamo stati fortunati perché la riforma è stata una riforma costituzionale e quindi è stata data la parola ai cittadini. E questa è stata una fortuna. C'è stata un'onda lunga dei cittadini. Purtroppo, diciamo, quando si agisce con le riforme ordinarie, come sta accadendo per la Corte dei Conti, tutto va un po' in sordina, diventa più difficile anche resistere, anche far comprendere quello che sta accadendo. E quindi, diciamo, da questo punto di vista l'esperienza è stata sicuramente un'esperienza straordinaria. Ma c'è un secondo passaggio importante. L'attuale assetto costituzionale che i cittadini hanno voluto che fosse mantenuto inalterato assegna un ruolo fondamentale ai cosiddetti organi di garanzia, che sono la Corte Costituzionale, che è giudice delle leggi,

0: il Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. E lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, gli organi di garanzia dovrebbero essere eletti con la più ampia maggioranza possibile. È fondamentale che vi sia una convergenza tra la maggioranza e l'opposizione nel momento di nomina dell'organo di garanzia. Quindi anche la riforma della legge elettorale, infatti come mi chiedeva l'onorevole La Carra, può avere un'incidenza sugli organi di garanzia. Perché quando viene introdotto un premio di maggioranza consistente, chiaramente cambiano gli equilibri, cioè non c'è una corrispondenza fra quello che c'è all'interno nel Parlamento come maggioranza e quello che c'è nel Paese. Mentre è importante che gli organi di garanzia vengano eletti rispecchiando la realtà del Paese. E quindi è questo aspetto è un aspetto molto importante, perché voi sapete che il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di 20 giudici eletti dai giudici, dai magistrati, e 10 eletti dal Parlamento in seduta comune, sono professori, avvocati. È importante che questa componente laica non sia espressione della maggioranza parlamentare, ma rispecchi sia la maggioranza che la minoranza, cioè tutto il Parlamento, perché il Consiglio Superiore non ha un'esigenza di governabilità, cioè c'è un'esigenza di governabilità del Paese da parte del Governo, e questa è un aspetto importante che va valutato, ma gli organi di garanzia non hanno esigenza di governabilità, sono organi di garanzia e devono anzi rispecchiare tutti i comuni, tutti i sentire, tutte le sensibilità culturali. Quindi anche la legge elettorale può avere incidenza sulla composizione del Consiglio Superiore e di conseguenza può avere conseguenza sulla giurisdizione. Parlavamo dell'abuso d'ufficio, perché ho visto che già si è fatto cenno in precedenza da alcuni relatori e poi l'onorevole La Carra mi sollecitava sul punto. Con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio si è sottratto un pezzo di controllo di legalità, d'accordo, un pezzo importante, perché stiamo parlando della prevaricazione del pubblico ufficiale rispetto al singolo cittadino. Ora, io sono ben consapevole che ci sono state delle criticità anche forti, sono quelle che ci sono state addebitate, le lungaggini processuali, su questo non c'è dubbio, è inaccettabile che un processo duri anni, è una cosa inaccettabile. Però la magistratura italiana ha dimostrato che quando ci vengono date le riforme, per esempio col PNRR, i tempi della giustizia si abbreviano. Quindi una riforma fondamentale è dare le risorse. La giustizia non può essere considerata un ramo secco. La giustizia è uno dei pilastri della democrazia. Devono essere fornite le risorse. Se vengono fornite le risorse, i magistrati dimostrano che i tempi si accorciano. L'altra questione sull'abuso d'ufficio, la circostanza che moltissimi processi si concludevano con l'assoluzione. Questo perché accadeva? Eccessiva genericità della norma, che è stata modificata radicalmente nel 2020. Nel 2020 la condotta di abuso d'ufficio è una condotta vincolata, cioè è stato eliminato ogni margine di discrezionalità che in passato aveva creato problemi, e su questo noi siamo assolutamente consapevoli. L'altra questione importante, che veniva addebitata, non solo la genericità che è stata superata, ma anche la questione della regola di giudizio. Ora, io vi porto una mia esperienza personale. Fino alla riforma Cartabia, il PM, il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari dovevano obbligatoriamente rinviare a giudizio se c'erano elementi idonei a sostenere l'accusa. Elementi idonei a sostenere l'accusa, guardate, veramente poco. Tant'è vero che io ho fatto il giudice dell'udienza preliminare. Tutte le volte in cui io ho fatto proscioglimenti perché prevedevo, c'era una previsione che non si giungesse a condanna, la Corte di Cassazione, quelle sentenze di proscioglimento anche per abuso d'ufficio, anche per reati contro la pubblica amministrazione, le ha annullate ritrasmettendo indietro, ma non perché la Corte di Cassazione fosse una giustizialista, ma perché la legge imponeva di fare il rinvio a giudizio. Con la riforma Cartabia è cambiata la regola di giudizio. Oggi si va a giudizio solo se c'è una prevedibile condanna, una previsione di condanna. Cambia completamente la questione, quindi sarebbe stato più opportuno aspettare che la riforma Cartabia dispiegasse i suoi effetti, e noi comunque ci saremmo trovati in una situazione in cui 3.600 sentenze di condanna non venivano gettate al macero, perché questo è successo con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. 3.600 condanne che dovevano essere eseguite sono cadute nel nulla. Sono 3.600 casi in cui è stato accertato in via definitiva la prevaricazione del pubblico ufficiale rispetto al singolo cittadino. Quindi forse, diciamo, c'è stata un'accelerazione che non trovava giustificazione nei fatti. Ma un altro concetto che è controintuitivo, ma che io penso che sia valido rispetto all'abuso d'ufficio, mi sento di esprimerlo. Allora, i pubblici amministratori, perché sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio c'è stato un consenso anche trasversale, diciamo, tra le forze politiche. I pubblici amministratori, soprattutto quelli appunto locali, sono sottoposti a pressioni di ogni genere. Noi giudici siamo protetti, cioè siamo distaccati, siamo protetti. L'amministratore è immerso nella realtà locale, è sottoposto a pressioni non solo di centri di potere, di forze, diciamo, economiche, di potentati, ma anche pressioni della criminalità organizzata. Ci sono territori in cui l'amministratore sta in difficoltà. Guardate, io ho parlato con alcuni amministratori e qualcuno mi ha detto, devo dire la verità, io con l'abuso d'ufficio avevo uno scudo, perché è la stessa cosa riguardo ai controlli, perché l'amministratore può dire, ma non mi chiedere questo, perché io rischio l'abuso d'ufficio, rischio l'incriminazione, io rischio il controllo, rischio il risarcimento del danno. Invece noi così, in questo modo, li esponiamo ancora di più alla mercé davvero di qualunque forza, sia lecita che illecita, con conseguenze, con rischi di conseguenze penali ancora più gravi. Vado all'ultimo punto, se posso, velocemente. Chi controlla i controllori? Questo è un refrain, diciamo, un cavallo di battaglia, cioè che i giudici hanno una struttura, un organo disciplinare addomesticato che facciamo un po' come ci pare. Vi voglio soltanto dire che il primo incontro alla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati di prima nomina e sul procedimento disciplinare. Quindi voglio dire, per far comprendere invece che importanza noi diamo a questo aspetto. Su questo basta citare i numeri e basta fare una considerazione. L'esercizio dell'azione disciplinare non spetta soltanto al procuratore generale della Cassazione, spetta anche al ministro della giustizia. E quando il procuratore generale chiede l'archiviazione di quel procedimento, si sospende il procedimento in attesa che il ministro decida se esercitare o non esercitare l'azione disciplinare, e il ministro può impugnare l'assoluzione. Volete sapere quante volte è stata esercitata l'azione disciplinare dal ministro? Nel 2023 in 27 casi, nel 2024 in 26, nel 2025 in 33. Volete sapere nel 2025 il ministro quante impugnazioni ha fatto delle assoluzioni? 7. Allora questo che cosa significa? Significa che il sistema funziona, perché se anche il ministro concorda nella archiviazione o nelle assoluzioni, il sistema concorda e il sistema funziona. E questo ce lo dicono anche i dati comparati, perché nel 2025 ci sono state 10 rimozioni, in un anno 10 rimozioni in una categoria di 9.000 lavoratori, quindi una percentuale che alta di persone cacciate dalla magistratura. E nel 2025 in Italia abbiamo avuto 42 condanne, in Francia 9 condanne e in Spagna 14. Questi dati vengono forniti dai consigli superiori di Francia e Spagna. Quindi sostenere che il sistema disciplinare italiano non sia severo è una sciocchezza e viene agitato soltanto per aumentare, per continuare nell'opera di delegittimazione della magistratura e per minare la fiducia che invece i cittadini devono riporre nella magistratura. Le riforme che servono? Ecco, un appello, vedo che c'è l'onorevole Serracchiani, ecco, fate meno riforme. Cioè, la giustizia ha bisogno di tempo. Si interviene a modificare un istituto, è necessario dare il tempo che si assesti, è necessario che dare il tempo perché si formi la giurisprudenza su quell'istituto, perché altrimenti noi creiamo nei tribunali un caos infinito. Cioè, noi miniamo la certezza del diritto, i cittadini non sanno neanche più cos'è vietato e cos'è non è vietato. Ma basta veramente, diciamo, vedere quante volte, diciamo, si è intervenuti sulla prescrizione, quante volte vogliono intervenire sulle intercettazioni. Non parliamo dei decreti legge sicurezza. Io ho verificato un caso proprio della settimana scorsa, una norma su cui si è intervenuto 2 o 3 volte, ma cambiandola. Cioè, non è sostenibile, così come non è sostenibile aumentare le pene continuamente, aumentare i reati continuamente, a fronte di un sistema carcerario al collasso. Cioè, davvero, diciamo, l'appello che noi magistrati rivolgiamo alla politica: le riforme sì, ma riforme sistematiche, ragionate, senza continui ripensamenti. Quando c'è quando c'è un caso di cronaca si interviene il giorno dopo. Non va bene, non serve alla giustizia, non serve ai cittadini e non va bene. Quindi io concludo con questo appello alla politica e vi ringrazio di avermi ascoltato.
1: Grazie davvero, credo sia stato un panel davvero interessante. Domanda velocissima, però dovete rispondere veramente in un minuto ciascuno, no? Il primo provvedimento di questa legislatura, il governo ha fatto un decreto che era il decreto rave, il decreto contro i rave party, punendo, introducendo un nuovo reato, come è stato detto sia nella mia relazione che nell'intervento della dottoressa Marro. ma veramente velocissimi. Che cosa auspicate che il Partito Democratico possa fare come primo provvedimento nella prossima legislatura, se, come tutti speriamo, almeno noi lo speriamo, sarà al governo? Siccome questa importante iniziativa che ha messo sul Partito Democratico ha anche la funzione di provare a raccogliere delle proposte per portarle in un programma che andremo a realizzare, quindi magari velocemente, nell'ambito ovviamente delle vostre competenze e del vostro impegno professionale, quale può essere una proposta?
2: Grazie. Beh, sicuramente intervenire a correggere le, diciamo, più evidenti storture della legge 1/2026 di riforma della Corte dei Conti è un suggerimento, l'ho dato anche prima, cioè secondo me la, il risarcimento al 30% del danno accertato deve essere un meccanismo premiale all'inizio del procedimento del giudizio, non alla fine. Poi, se non si dovesse approvare in via definitiva il decreto delegato di riorganizzazione della Corte e di attribuzione al, di forti ampi poteri di coordinamento al Procuratore Generale, ecco, magari ripensare quel decreto, perché naturalmente poi ci può essere, la delega scade il 21 gennaio, ma ci potrebbe essere una proroga di questi termini e quindi comunque il nuovo governo si troverà forse ad avere a che fare ancora con, ad esaminare questo decreto delegato. E poi la butto lì, la composizione del nostro organo di autogoverno, che al momento, diciamo, non è allineato a quello del CSM e potrebbe essere magari l'occasione per allineare la composizione del nostro organo di autogoverno e tornare alla situazione pre-Brunetta. Questo, diciamo, di distinto in questo momento. Grazie.
1: Grazie anche per aver rispettato i tempi. Professoressa Dentamà.
3: Allora, sempre restando in ambito Corte dei Conti, io dico, abbiamo criticato più che a sufficienza questa riforma della legge 1 del 26, sarebbe troppo facile dire buttiamo tutto a mare, no? Diciamo, non è che si può iniziare con un'abrogazione completa. Allora dico innanzitutto quello che salverei, quel poco che salverei, la prescrizione, perché come dicevamo prima sono stati proprio gli eccessi del giudice contabile molto in questo, su questo punto, a determinare poi la reazione. Questo va riconosciuto, perché abbiamo visto azioni di responsabilità proposte dopo 20 anni dai fatti verificati. Quindi la riforma che hanno fatto della prescrizione è una cosa buona di questa legge, come anche l'assicurazione obbligatoria per i pubblici dipendenti. Se poi tutto il resto non si vuole proprio eliminare completamente, quello che farei sicuramente è evitare di nuovo la centralizzazione, perché io ricordo nel 94 furono istituite le procure territoriali e le sezioni giurisdizionali territoriali con le relative procure, proprio per rendere più capillare l'esercizio dell'azione di responsabilità, perché quando questo accadeva soltanto da Roma è chiaro che non, diciamo, i risultati erano molto molto scarsi. E ricordo anche che quel processo iniziò con l'istituzione di sezioni regionali nelle regioni a maggior rischio di criminalità organizzata. Campania, fu inserita anche la Puglia, ricordo che noi ci offendemmo molto, Sicilia, Calabria, e dopo fu generalizzato. Quindi quella è una cosa che va salvata sicuramente, la territorialità della giurisdizione.
1: Grazie. Dottoressa Amaro, lei ha detto niente riforme, ma almeno una cosa che ci può suggerire di fare, ce lo dica.
0: Allora, sicuramente le riforme che aspetta la giustizia riguardano fondamentalmente le risorse. Su questo, diciamo, è il nostro grido di dolore da anni. Cioè, abbiamo bisogno di personale amministrativo, abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno, diciamo, di magistrati, deve essere garantita la copertura delle piante organiche quando ci sono i pensionamenti. Sicuramente un altro aspetto è la geografia giudiziaria, cioè ci sono dei tribunali molto piccoli che non possono funzionare. Cioè, io mi rendo conto che il tribunale è anche una di prossimità, come si suol dire, per la comunità può avere un valore, ma con le riforme che ci sono state, l'ultima tra tante, il GIP collegiale, cioè che impone il collegio per emettere una misura cautelare, i tribunali piccoli si paralizzeranno tutti perché diventeranno incompatibili, perché chi emette la misura non può fare il processo, non ci saranno i giudici, non possono funzionare. Occorre invece seriamente proseguire quell'opera iniziata anni fa di riordino delle circoscrizioni territoriali e, diciamo, creare dei presidi che abbiano una consistenza che consenta loro di funzionare, altrimenti è inutile. Grazie.
1: Grazie, ma io sono convinto che la riforma sulla collegialità del giudice per indagini preliminari non entrerà mai in vigore, è stata già rinviata, per cui. Allora, dottor Greco, a conclusione.
4: Ecco, la risposta io l'ho già data, cioè riforma dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa, però non mi sottraggo, questa riforma è un percorso, non si fa dalla sera alla mattina, dovrà essere studiata anche con gradualità e con un regime transitorio per sradicare una serie di privilegi, situazioni ormai consolidate. Si possono fare una serie di cose da subito per avviare questo percorso. Possono essere tante, io ne dico due, una che riguarda ancora l'indipendenza, che è il tema di cui ho parlato, e una che riguarda il processo. Sul piano dell'indipendenza, un tema che io avrei voluto affrontare per motivi di tempo non ne ho parlato, è quello che ha a che fare con anche con le ragioni per cui quella situazione che ho descritto non si è sbloccata in tanti anni, è quella degli incarichi extragiudiziali in cui i magistrati amministrativi sono molto coinvolti. Io non demonizzo questi incarichi in sé come occasione di prestare la professionalità del consigliere di Stato alle autorità, alle amministrazioni pubbliche e allo stesso governo. Io stesso ho avuto incarichi con diversi governi degli ultimi 10 anni. Il tema è un altro, il tema è evitare situazioni in cui questi incarichi possano appannare l'immagine di indipendenza, creando delle situazioni di collateralismo che poi possono essere spese dopo anche nell'esercizio e quindi distorce l'esercizio della funzione. Tanto è stato fatto con la legge Severino, con la Cartabia sulle cosiddette porte girevoli e così via, è migliorabile, probabilmente vanno adattate alle specificità delle diverse magistrature, se ne può parlare. La seconda cosa riguarda il processo, la giustizia amministrativa ha fama di essere una giustizia per ricchi, una giustizia di élite. Questo in parte è vero, nella mia esperienza, io mi occupo tra l'altro del contenzioso sull'immigrazione dove c'è un ampio ricorso al patrocinio a spese dello Stato, però è vero che ci sono per esempio dei contributi unificati per l'accesso alla giustizia molto elevati che finiscono per costituire un ostacolo per censo all'accesso alla giustizia e questo non va bene, gli avvocati se ne lamentano sempre a ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. Secondo tema, il tema della digitalizzazione. La digitalizzazione integrale del processo è un bene. Non vorrei che una eccessiva digitalizzazione si traduca in un ostacolo per il comune cittadino. Non tutti hanno una PEC, dico per dire. In Francia, nel Conseil d'État francese, c'è una riserva di cartaceo che comunque rimane. Noi l'abbiamo solo in casi eccezionali. Se si blocca il sistema è autorizzato il deposito cartaceo, se no si deve fare tutto via PEC. Abbiamo noi una percentuale di ricorsi, quelli sull'accesso in primo grado, accesso ai documenti, in cui il ricorso può essere fatto direttamente dal cittadino senza avvocato. Ci sono i ricorsi straordinari, che una volta si chiamavano al capo dello Stato, adesso sono ricorsi straordinari e basta, che possono essere fatti direttamente dal cittadino, e evitiamo che l'eccessivo tecnicismo della digitalizzazione si traduca in un'ulteriore limitazione dell'accesso dei comuni cittadini e soprattutto delle fasce più deboli alla giustizia. Grazie.

0: 19 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. Abbiamo seguito da Scandicci la festa nazionale della giustizia, giustizia alla sfida democratica. Per i saluti, evidentemente c'è stato un problema con il microfono in sala, ma stiamo vedendo dal monitor che dalla platea si stanno salutando anche quelli che sono stati gli ospiti e i protagonisti di quest'ultimo panel con Donato Centrone, Raffaele Greco, Rossella Marro, Marida Dentamaro, già associata di diritto pubblico all'Università di Bari e già senatrice. Sono i 19:10 minuti, vi lasciamo adesso alla rassegna stampa giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita.
1: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 25 settembre del 2026. Inizieremo, come facciamo di solito, dalla pagina relativa alle carceri per poi occuparci delle questioni che hanno in particolar modo sollevato, e il link con il tema delle carceri è evidente. Le giornate di astensione dell'avvocatura che dal 23 al 29 settembre appunto ha proclamato una settimana circa di astensione per diverse ragioni. C'è il tema carceri, ma non solo, c'è il rispetto delle garanzie difensive, c'è il tema delle intercettazioni tra difensori e assistiti, che pare, come dire, una moda che sta prendendo piede anche in Italia e contro la quale gli avvocati hanno appunto sollevato delle questioni di banale rispetto delle garanzie costituzionali. Ma poi ci occuperemo anche di giustizia e intelligenza artificiale, che in qualche modo è un tema evidentemente di grande attualità. L'intelligenza artificiale, oltre a essere largamente utilizzata da qualche semestre, diciamo, da parte degli studi legali, entra anche nelle aule di giustizia ed entra anche in corte di Cassazione. C'è un articolo che andremo a vedere che offre degli spunti di riflessione non banali e con, diciamo, bisognerà fare i conti evidentemente anche con questa novità che entra nel mondo della giustizia. E poi ci sono le imminenti elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, il dibattito, si fa per dire, tra le correnti e diciamo, l'assetto di questo organo di rilievo costituzionale, che dovrebbe essere un organo di alta amministrazione, ma che vieppiù si è trasformato in fatto, non in diritto. Il diritto è rimasto immutato, ma di fatto è diventato una sorta di parlamentino della magistratura, dove dal parlamentino privato, Associazione Nazionale Magistrati, la cinghia di trasmissione delle correnti riflette poi all'interno di questo importante organismo di rilievo costituzionale come dire, i blocchi di potere rappresentati dalle correnti. C'è in particolar modo una questione che per gli addetti ai lavori, perché ovviamente di queste cose non trovate scritte nelle pagine dei grandi giornali, lo ribadiamo sempre, perché sono temi che rimangono per lo più appannaggio di coloro che si occupano quotidianamente di giustizia e quindi leggono, come dire, determinati giornali più che altri, piuttosto che altri, ma sono temi che hanno poi conquistato le prime pagine dei giornali, spesso e volentieri con una narrazione non corrispondente alla realtà dei fatti, nel corso della recente campagna referendaria. Una campagna referendaria che sappiamo come è andata a finire e che quindi ha lasciato immutato lo stato di cose, che oggi porta per esempio ad attaccare la candidatura indipendente di una vecchia conoscenza tanto della politica quanto del CSM, cioè un magistrato, ex leader di Magistratura Indipendente, che oggi si ricandida come indipendente anche dalla sua precedente corrente. Il riferimento evidentemente a Cosimo Maria Ferri. E poi ci sono delle riflessioni a difesa evidentemente dello status quo delle correnti, nonostante il titolo, o forse anche diciamo per quanto traspare dal titolo, un pezzo dell'ex magistrato Antonio Patrono sul giornale con il quale collabora da tempo, cioè Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che attacca evidentemente le candidature non gradite appunto alle correnti. Ma iniziamo dal carcere ed iniziamo da quella che, diciamo, per chi è attento al rispetto dei diritti costituzionali e al rispetto delle leggi e delle norme sovranazionali, viene appunto oramai da diversi mesi definita una vera e propria tragedia e emergenza. Non così per appunto i media, il mainstream tra i media italiani, tant'è che questa settimana si è tolto la vita un altro detenuto. Accade di frequente, il numero dei detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane è in costante aumento, negli anni passati ha raggiunto dei tristissimi record e questa volta la notizia la leggiamo, ma la vogliamo leggere proprio solo da questo giornale. Purtroppo la rassegna stampa diciamo non è una rassegna stampa video, quindi non vi possiamo mostrare l'impaginazione, ma parliamo di un trafiletto in basso a sinistra, pagina 10 del Domani, che è un giornale generalista, dove appunto viene data la notizia della morte di un altro detenuto italiano che si è tolto la vita. Un detenuto italiano, poi c'è sempre questa, come dire, questa abitudine di declinare la cittadinanza dei detenuti, questa volta è un italiano di 42 anni che si è tolto la vita nel carcere di Ivrea in Piemonte, e il Piemonte insomma è una delle regioni che sta messe peggio in termini di organizzazione, gestione e sovraffollamento carcerario. C'è una dichiarazione della garante regionale Monica Formaiano, che viene ripresa tra virgolette: non è più sufficiente indignarsi, serve una risposta immediata. Ebbene, questa notizia, questa informazione voi non la troverete evidentemente in altri giornali, ma la trovate relegata in un piccolo riquadro in basso a pagina 10, persa tra l'impaginazione complessiva. La pagina 10 del Domani è una pagina interamente dedicata quasi interamente dedicata al caso La Vitola, a Ranucci appunto a questa telenovela che vale, secondo chi è responsabile di questo giornale, molto di più di una vita di una persona detenuta. E per il resto la notizia ovviamente viene data nei vari giornali che hanno dimostrato e che dimostrano maggiore sensibilità rispetto a questo tema, e quindi Il Dubbio, Il Riformista, L'Avvenire. Purtroppo diciamo si è persa l'unità diretta da Piero Sansonetti, che non è più in edicola e che pure era un altro giornale che aveva permanentemente acceso il faro sulla situazione penitenziaria, acceso appunto un faro sulla situazione penitenziaria. L'unità è scomparsa per ora e quindi così siamo messi. Eppure la questione è veramente drammatica e ci sono tante persone di buona volontà che se ne occupano. Prima però di occuparci delle iniziative che sono in corso da parte di queste persone di buona volontà e che sono riportate sempre ovviamente solo sul Riformista e sul Dubbio, non sia mai che il Corriere della Sera, Repubblica se ne occupino, leggiamo sempre dal Dubbio, diciamo, un articolo di Valentina Stella che ci racconta di un appuntamento molto importante con la Corte Costituzionale. La pena può violare la Costituzione? Il caso Sollicciano alla Consulta. Troviamo questo articolo a pagina 7 nell'edizione in edicola il 23 settembre del Dubbio. Lo Stato può consentire l'esecuzione di una pena che la stessa Costituzione vieta? È la domanda retorica con cui l'avvocato Nicola Muncibì ha iniziato ieri la sua discussione dinanzi ai giudici della Corte Costituzionale. Oggetto dell'udienza, l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato estensore, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli 147 e 47 ter, 1 ter, nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. E dunque, aggiungiamo, contrarie alla Costituzione e anche forse alle leggi penali stesse. Muncibì, insieme all'avvocato Mimmo Passione, assiste un detenuto condannato a 22 anni e impossibilitato ad avere la detenzione domiciliare sia per la natura del reato omicidio, che del fine pena, che è al 2042, ma comunque in una situazione di espiazione di pena inumana e degradante nel carcere di Sollicciano, dove infiltrazioni, muffa, umidità, cimici da letto, topi, blatte e fatiscenza strutturale compongono un quadro incompatibile con la dignità umana, il cui rispetto non ammette dilazioni, ha proseguito Muncibì. L'Avvocatura dello Stato invece ha addotto delle motivazioni a favore del rigetto, dell'inammissibilità e del rinvio al giudice a quo che lasciano davvero perplessi, scrive Valentina Stella. E cosa dice l'Avvocatura dello Stato? Cosa ha detto l'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte Costituzionale? Vediamo, la prima questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato è una questione di fatto, una promessa più che altro. Sollicciano sarà sottoposto a lavori di ammodernamento che elimineranno tutte le criticità delle celle. Peccato, scrive Valentina Stella, che ammettono che tutto questo sarà fatto in 365 giorni per quel che riguarda le sezioni in sequestro, mentre per il resto occorrerebbero 55 mesi, oltre 2 anni. E inoltre stiamo parlando della stessa Avvocatura dello Stato che si è opposta al sequestro delle sezioni di Sollicciano il cui ricorso è stato respinto dal riesame. La seconda motivazione diciamo, ha portato gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato a difendere lo status quo è quella per la quale ci sarebbe appunto il piano straordinario per l'edilizia penitenziaria che testimonia concretamente il serio impegno del governo e del legislatore volto al miglioramento delle condizioni di vita carcerarie. Noi speriamo che i giudici della Corte Costituzionale questo è evidentemente un commento di chi legge per voi, vadano a ritroso nel tempo per comprendere quanto questi piani di edilizia penitenziaria siano stati sbandierati appunto da decenni da tutti i governi di destra e di sinistra, non abbiano mai portato in realtà ad alcun miglioramento della situazione, tant'è che oggi appunto abbiamo quasi 20.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili realmente nelle carceri. L'Avvocatura dello Stato, sempre difendendo il governo, ha poi sostenuto davanti alla Corte Costituzionale che la questione andrebbe respinta, anche perché ad agosto è stata approvata la norma per la detenzione in comunità dei tossicodipendenti. Sappiamo poi, noi speriamo che lo sappiano anche i giudici della Corte Costituzionale, che queste norme sono state finanziate con risorse tali per come dire, trasferire dalle carceri alle comunità non più di 500 persone, anche perché le comunità sono, come dire, senza questa norma, le comunità disseminate sul territorio italiano sono già in overbooking da tantissimo tempo. Terza questione con la quale l'Avvocatura dello Stato ha tentato di convincere la Corte Costituzionale della necessità di rigettare la questione posta dal giudice di Firenze è quella per cui basterebbe nominare un commissario ad acta e sarebbe bastato nominare un commissario ad acta che avrebbe potuto assumere decisioni specifiche ritagliate sul singolo detenuto e risolutive della situazione in cui lo stesso versa. Su questo punto ha chiesto l'UNICI, notizia Valentina Stella, il giudice Vigano, relatore della causa. E che avrebbe detto va bene, ma in pratica cosa intendete? E l'avvocatura ha risposto spostare il detenuto in un altro braccio, in un altro carcere. Infine, per l'avvocatura, tutte le norme che si sono susseguite dal 2013, non a caso è l'anno della condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Torreggiani, dimostrano, secondo l'Avvocatura dello Stato, la volontà del legislatore di attuare l'articolo 27 della Costituzione. Il riferimento, appunto, è all'anno della sentenza Torreggiani, scrive anche Valentina Stella, e dell'altra decisione della Consulta, che ci sia consentito questo commento, se fosse stata diversa oggi, molte migliaia di persone avrebbero avuto rispettati i propri diritti umani se solo quella Corte Costituzionale avesse avuto il coraggio che non ha avuto, come ammesso successivamente da Giuliano Amato, ma torniamo, che presiedeva quella Corte, ma torniamo a leggere, che chiamata appunto a pronunciarsi sulla sostanzialmente stessa questione, dichiarò inammissibile la questione, ma invitò la politica a non rimanere inerte e a risolvere il problema. Solo che è palese che la situazione carceraria è drammatica, scrive ancora Valentina Stella, e ovviamente che nessuna, diciamo, parte politica che sia alternata al governo del paese dal 2013 ad oggi ha mai seriamente inteso risolvere questa, questione che, diciamo, per un po' di padri della patria sarebbe semplicemente una questione che rispecchia il grado di civiltà dell'intero paese, ma andiamo avanti e facciamo finta che è una questione che interessa solo il dubbio e pochi addetti ai lavori. Solo che è palese appunto che la situazione è drammatica. Allora l'avvocato Michele Passione, detto Mimmo per gli amici, aveva dopo Mucci B smontato la tesi dell'Avvocatura dello Stato. Non può certo bastare una professione di intenti, abbiamo fatto, stiamo facendo, faremo, a superare il quadro drammatico e documentato dal Tribunale, mentre il trasferimento del recluso presso un'altra cella avrebbe comportato la disumanità dell'esecuzione per un altro detenuto che sarebbe stato posto in quella del ricorrente. Così come il trasferimento in altro carcere non servirebbe a nulla, anzi creerebbe ulteriori problemi, equivarrebbe ad allontanare il detenuto dai suoi effetti e rischierebbe di risolversi non già nella rimozione della lesione, ma nella sua mera delocalizzazione. E poi si è chiesto l'avvocato Passione, il commissario ad acta, che tra l'altro non ha il potere di disporre trasferimenti, che oggi è un potere che non spetta neanche ai giudici, quali disfunzioni avrebbe potuto rimuovere per migliorare la reclusione del detenuto? Nessuna. In ogni caso, il difensore ha ricordato come per monolitica giurisprudenza costituzionale, da ultimo sentenza 149 del 2026, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di dimissione, sicché la rilevanza della questione deve essere vagliata ex ante con riferimento al tempo della prospettazione. E allora prosegue Valentina Stella citando Calamandrei nel suo famosissimo discorso agli studenti milanesi del 55, l'avvocato Passione ha affermato in proposito che la Costituzione è una polemica contro il presente. È presente in udienza per evidentemente dare il segno della propria vicinanza alle ragioni, potremmo dire, della Costituzione. Patrizio Connell e Susanna Marietti, presidente e coordinatrice nazionale di Antigone, Samuele Ciambrello, portavoce di tutti i garanti territoriali e anche alcuni garanti come quello di Parma e di Brescia, e poi insieme all'Unione delle Camere Penali, all'Associazione Italiana dei professori di diritto penale, alla Società della Ragione, all'Associazione Passione Civile con Valerio Nida, hanno tutti soggetti che hanno presentato un amicus curiae in chiave adesiva rispetto all'ordinanza del Tribunale di Firenze. Ora non rimane che attendere, sostanzialmente, scrive Valentina Stella. La Corte sarà chiamata a prendere questa decisione qualora ritenesse la norma incostituzionale e propendesse per una pronuncia di tipo, scrive, manipolativo, di tipo additivo, dovrebbe solo stare attenta a veicolarla al pubblico per evitare strali da parte della destra e del Parlamento. La decisione non dovrebbe essere interpretata come uno svuotacarceri indiscriminato, bensì come un rimedio individuale e temporaneo attraverso il quale il giudice sarebbe messo in condizione di operare un bilanciamento tra dignità del recluso e la cosiddetta sicurezza pubblica. Vedremo, abbiamo dedicato molto tempo alla lettura di questo articolo perché questa decisione attesa della Corte Costituzionale è una decisione davvero, davvero, davvero importante, la cui portata potrebbe essere paragonata a quella della sentenza Torreggiani, nel senso che potrebbe cambiare il paradigma e quindi anche l'approccio da parte dei giudici della esecuzione al tema finora mai messo in discussione della obbligatorietà dell'emissione stessa dell'ordine di esecuzione, essendo per la maggior parte dei giudici italiani, salvo appunto alcuni illuminati come il giudice di Firenze che ha sollevato la questione di costituzionalità, che è molto banale, ma davvero lo Stato può pretendere di esercitare la propria potestà punitiva in luoghi che sono sostanzialmente illegali? Lo Stato stesso può mandare in luoghi al di fuori della legalità a pretendere di far rispettare la legalità? Guardate che è un cortocircuito folle che solo il DNA gattopardesco di questo paese ha consentito e consente fino ad oggi. E per una sentenza attesa importante della Corte Costituzionale ci sono poi anche altre iniziative come quella appunto assunta da un schieramento trasversale. È l'ora dell'indulto responsabile, emergenza carcere. Ovviamente la notizia la troviamo declinata in vario modo sul Riformista e sul Dubbio. L'articolo sul Dubbio è di Giovanni Jacobazzi. Sovraffollamento delle carceri, l'ora dell'indulto responsabile e delle riforme strutturali. Allora vediamo che cos'è l'indulto responsabile. Essa è la soluzione, questo è l'incipit dell'articolo, per risolvere il sovraffollamento delle carceri, forse l'indulto. L'ultimo risale a 20 anni fa, ministro della giustizia era Clemente Mastella. La proposta per un indulto responsabile invece è stata presentata questa settimana a Montecitorio. L'iniziativa è promossa dal comitato che si chiama appunto Indulto Responsabile e che è ha una composizione trasversale. Siamo a contatto costante con le carceri e conosciamo la situazione nei penitenziari, ha detto Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino e promotrice del comitato, secondo la quale lo stato di illegalità è quasi certificato dallo Stato italiano quando in 5.000 casi i magistrati di sorveglianza riconoscono ogni anno trattamenti inumani e degradanti. Noi ce ne vogliamo fare carico attraverso un impegno trasversale tra tutte le forze politiche, 19.635, quasi 20.000, sono le persone in più rispetto ai posti disponibili, questo al 19 settembre. A fronte di questo si registra una forte carenza degli agenti di polizia penitenziaria. L'aumento della popolazione si è registrato con qualsiasi governo abbiamo avuto in Italia, ha aggiunto Bernardini. E di questo comitato evidentemente fa parte anche Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo e altro presidente del comitato, che ha sottolineato che quando parliamo di sovraffollamento dobbiamo ragionare in termini di flussi. Nel 2025 i detenuti in ingresso sono stati pressoché il doppio dei detenuti in uscita, quindi se non si adottano misure capaci di incidere sul dato sistemico la situazione non può che peggiorare. La nostra non è una proposta normativa con un articolato, spiegano dal comitato. Non vogliamo invadere la sfera della politica, spetterà la politica scegliere l'entità dell'indulto e selezionare le condizioni ostative. La nostra è una idea che vuole accendere una speranza, una proposta dal carattere trasversale che vuole unire e non dividere, che coniughi clemenza, speranza, sicurezza e prevenzione della recidiva. L'indulto però, secondo tutti questi promotori, va necessariamente accompagnato con riforme strutturali. Si tratta di una proposta che vuole scuotere le coscienze, ha ancora osservato Mazzamuto, provocare la politica perché si assuma le sue responsabilità. E poi c'è Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale a Palermo, già componente del Comitato Cittadini per il Sì nell'ultima campagna referendaria, che ha ricordato che sarà presto attivo il sito indultum.it, tramite cui chiunque voglia potrà sottoscrivere e aderire a questa proposta. Presente a Montecitorio anche Mario Serio, componente del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, secondo il quale quello delle carceri è un tema non più rinviabile. L'indulto, ha detto Mario Serio, non è la migliore delle misure, ma è l'unica reazione ad uno Stato inerte e insensibile. Se lo Stato fosse capace di umanizzare il periodo dell'esecuzione penale, non parleremo di indulto e forse nemmeno di amnistia. L'iniziativa è sostenuta, poi ci informa Jacobazzi, anche dall'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Unione delle Camere Penali. E di questa iniziativa sostanzialmente parla anche Valentina Stella, mettendo l'accento sulla posizione dei penalisti, carcere penalisti, disastro che mina la democrazia. E il vice ministro Sisto esclude amnistia e indulto puntando sull'edilizia penitenziaria e la butta in politica: se vince il campo largo il guardasigilli sarà a Gratteri. Insomma, in questo articolo di Valentina Stella vengono ricordate varie posizioni rispetto al tema di cui ci stiamo occupando. C'è quella dell'ex garante nazionale Mauro Palma, che punta il dito contro il DAP privo di una reale cultura penitenziaria. E poi viene citato Giampaolo Catanzariti, l'avvocato Giampaolo Catanzariti, responsabile dell'Unione delle Camere Penali per quanto riguarda le politiche penitenziarie. Al sovraffollamento umano delle prigioni si accosta anche quello delle cimici del letto, ha detto con black humor l'avvocato Catanzariti, mentre poi l'avvocato Maria Brucale ha detto che a Rebibbia le cassette della frutta vengono messe fuori dalle celle per evitare l'ingresso nelle celle di topi e blatte che appunto aggrediscono la frutta contenuta nelle cassette. E poi ancora è impensabile che uno

dignità. Parole belle queste di Augusto Barbera, ci permettiamo di commentare che sono lontanissime, lontanissime, anni luce dalla realtà appunto di questo paese. E poi appunto viene ridata la parola anche sul dubbio a Rita Bernardini per la proposta dell'indulto la richiesta di un appello trasversale affinché il problema del carcere venga affrontato e risolto in modo apartitico e apolitico è di Roberto Giachetti. Questa è appunto la situazione. Ovviamente l'intervento del ministro Sisto in questo dibattito si è esaurito nel richiamo alla necessità di dar vita alle iniziative sull'edilizia l'edilizia penitenziaria. Parola infine a Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, che appunto ha proclamato l'astensione dalle udienze per 7 giorni. Che dice intanto sottrarre il problema carcere, intanto è necessario sottrarre il problema del carcere alla contesa elettorale. Qualcuno ha parlato di delettoralizzazione del problema carcerario, farne oggetto di ragionamenti condivisi e deideologizzati nella speranza che ci sia. No, che ci siano dei volenterosi pronti e propensi a risolvere quella che è diventata una emergenza sociale. Ma se ciò non fosse possibile, aggiunge Francesco Petrelli, citato in questo articolo di Valentina Stella, del Dubbio del 22 settembre, ma se ciò non fosse possibile, ciascun partito dichiari in maniera trasparente il proprio progetto per risolvere questa emergenza. E è il riformista, ritorniamo sul riformista con Jacobazzi, che invece poi preannunciava il 19 settembre appunto le ragioni della protesta degli avvocati, astensione dalle udienze per 7 giorni. Gli avvocati riportano al centro dell'attenzione l'emergenza carceraria, sovraffollamento, condizioni degli istituti, carenza di personale, suicidi, ma anche, una delle ragioni della protesta, la vicenda delle intercettazioni dei colloqui tra avvocati e detenuti nel carcere di Perugia Capanne. E di questo si occupa poi anche in un pezzo che possiamo solo citare, ma che andrebbe appunto letto per comprendere un po' di più la questione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini sostanzialmente, non vogliamo chiamarli sudditi, nel momento in cui sono sottoposti ad un processo penale e la terribile potenza della macchina dello Stato e la fragile difesa del cittadino accusato e che ha accanto a lui solo un avvocato difensore, e nel momento in cui i colloqui tra difensori e imputati vengono pure registrati dalla terribile macchina dello Stato, ovviamente in violazione di tutte le norme che vietano questo, ma che di fatto non impediscono questo. Ecco, di questo scrive Olivier Romazza, il professor Olivier Romazza, in un articolo che viene etichettato come La polemica, avvocati spiati dal Kansas a Perugia, così lo Stato calpesta la difesa. E Olivier Romazza, il professor Olivier Romazza, in questo articolo sottolinea come la violazione non sta solo nell'uso, perché poi ovviamente i magistrati si sono difesi, coloro che hanno disposto queste intercettazioni, dicendo: no, ma queste
non vengono utilizzate poi processualmente.

0: queste intercettazioni. Quindi va bene, insomma, che volete che sia. Ma il professor Massa ricorda a tutti i lettori del Dubbio, e speriamo anche, siamo certi più che speriamo anche ai suoi allievi all'università, tra i quali poi un domani magari ci saranno dei magistrati, che la violazione non sta nell'uso ma nell'ascolto. E l'unica voce sdegnata, diciamo, rispetto a questa pratica realizzata in particolar modo nel carcere di Perugia è quella dell'Unione delle Camere Penali. Due astensioni nazionali, una manifestazione a Perugia, interrogazione al ministro, al procuratore generale di Perugia, il tutto rimasto ovviamente senza risposta, scrive il professor Massa. Una presa di posizione dura, di rara nettezza, che però rischia di cadere nel disinteresse generale, scrive, come essendo facile profeta rispetto a questa previsione. La nostra società, distratta da pulsioni sempre più giustizialiste, sembra non accorgersi che lo Stato sottrae diritti fondamentali, come la difesa e la segretezza delle comunicazioni, e al tempo stesso la magistratura, che ha vestito nei mesi di campagna referendaria la maschera del difensore della Costituzione, si è evidentemente assopita di fronte ai fatti di Perugia. Dove sono finiti, si domanda il professor Mazza, i difensori della Costituzione? Cosa ne pensa l'Associazione Nazionale Magistrati, che il 23 marzo ha vinto il referendum al grido "La Costituzione non si tocca"? Cosa ne pensa di come sono stati toccati, letteralmente calpestati, due pilastri delle libertà civili, come gli articoli 15 e 24 di quella stessa Costituzione? Ecco, quando uno Stato, prosegue il professor Massa, tollera la violazione dei rapporti civili svuotandoli di contenuti, si verifica una degenerazione del sistema democratico. Le democrazie, tuttavia, non cadono in un giorno, ma cadono una garanzia alla volta, nell'indifferenza di chi pensa che riguardi sempre qualcun altro. Oggi il detenuto di capanne, domani chiunque abbia bisogno di un avvocato. Non c'è da aspettarsi che l'attuale maggioranza si preoccupi di fornire adeguata tutela al bene giuridico di primario rilievo costituzionale rappresentato dalla segretezza delle comunicazioni difensive, ma non si può nemmeno accettare in modo rassegnato che gli illeciti ascolti degli avvocati impegnati nei colloqui con i loro assistiti detenuti possano ripetersi senza nessuna conseguenza, e evidenzia come tutto questo, Sala Sandir, e guarda caso, sia assistito da una grande assente, una sanzione penale che manca in caso di ascolti illeciti. E ovviamente, siccome poi i responsabili di questi ascolti illeciti sono appunto evidentemente coloro che li dispongono, cioè da codice di procedura penale i magistrati, coloro che li eseguono, cioè la polizia giudiziaria, figuriamoci se il legislatore, il Parlamento, ha il coraggio di intervenire in questo senso. Cambiamo poi discorso, ma rimanendo sempre nell'ambito diritti carcere e anche, diciamo, situazioni reali, per segnalare la notizia che appare oggi a pagina 13 sull'Avvenire. In un articolo di Antonio Averaimo, a pagina appunto 13 l'abbiamo detto, che è titolato "Carceri strette anticellulare a Napoli. Stop a 24.000 accessi in un giorno". Allora, il sovraffollamento carcerario, l'illegalità della pena, porta con sé una serie di conseguenze, che non è solo la violazione dei diritti umani fondamentali di qualsiasi essere umano bipede, appunto, sia sul territorio italiano, ma anche evidentemente porta con sé l'assenza di un controllo adeguato all'interno delle carceri. E beh, questi numeri sono veramente impressionanti. Riguardano i telefonini in carcere ad uso dei detenuti. Telefonini che ad oggi non possono appunto essere portati in carcere, è illegale, ci sono anche dei reati specifici, ma anche qui la realtà è totalmente difforme dalle norme, e per cui le carceri italiane sono piene di telefonini. E qui c'è stato un'iniziativa assunta Secondigliano o Poggio Reale? Adesso lo vediamo. Secondigliano, assunta a Secondigliano. Quella cioè di utilizzare i cosiddetti jammer, che sono dei disturbatori di frequenze che non permettono la comunicazione, cioè isolano una zona, sono usati solitamente per la sicurezza in eventi pubblici o appunto sono strumenti sostanzialmente noti e in uso da parecchio tempo. Qui la prefettura di Napoli ha provato ad utilizzarli intorno al carcere di Secondigliano per isolarlo e non consentire verso l'esterno la propagazione del segnale telefonico. In un solo giorno, dal carcere di Secondigliano sono partiti, i numeri sono impressionanti, ben 24.000 tentativi di utilizzo del cellulare in un solo giorno, ne scrive Antonio Averaimo. Uno spaccato inequivocabile della situazione delle carceri italiane, nelle quali ormai entra di tutto e dalle quali i capi mafia, scrive Averaimo, continuano a comandare. In realtà le parole sono del sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, nell'ambito di una conferenza stampa tenutasi in prefettura a Napoli sui risultati di questa prima sperimentazione degli inibitori di segnale, i cosiddetti jammer, in un carcere italiano, appunto avvenuto a Secondigliano, Napoli. La prima volta in cui sono stati utilizzati, cosa ha rivelato? Che ci sono stati in un unico giorno ben 24.000 tentativi sostanzialmente di telefonate. Da oggi i telefoni in carcere saranno del tutto inutili. L'operazione, ha annunciato Balboni, è riuscita alla perfezione. Si tratta del primo istituto penitenziario in Italia, ma presto ne seguiranno altri. La data odierna sarà ricordata come il giorno, sempre parole di Balboni, in cui le carceri italiane diventano impenetrabili alle comunicazioni illegali. L'operazione ha richiesto lo spiegamento di 250 agenti di polizia penitenziaria, c'era infatti il rischio di disordini e proteste da parte della popolazione detenuta, perché da ora sarà privata di uno strumento fondamentale di comunicazione. Ed ecco qua qualche altro numero: nel carcere di Secondigliano sono recluse 1.500 persone, un piccolo comune dell'entroterra dell'Appennino italiano, quei comuni che si vanno verso l'abbandono, ma non solo. 1.500 persone in un unico carcere. I 24.000 tentativi bloccati si spiegano dunque, è stato spiegato nel corso di questa conferenza stampa, con il fatto che più volte i singoli detenuti hanno provato a utilizzare il proprio cellulare, a dimostrazione, secondo Balboni, dell'efficacia del sistema di inibizione. Perché questi 24.000 tentativi sono stati effettuati nel corso di un'unica sola giornata, che è quella della sperimentazione. Giornata nella quale, evidenzia anche Balboni, le richieste dei detenuti di poter effettuare telefonate autorizzate sono quadruplicate. E questa è la situazione. Abbiamo dato molto tempo alla lettura degli articoli del carcere, perché insomma è una realtà che attraverso gli altri mezzi di informazione si vuole sostanzialmente nascondere. Ecco, da questa emittente, da questa rubrica, invece noi vogliamo che almeno gli ascoltatori di Radio Radicale siano ben informati di quel che accade. E abbiamo preannunciato poi il tema dell'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia. Prendiamo due articoli che in qualche modo uno non si occupa eminentemente di questo, però comunque fa una fotografia di quel che è diventato il processo civile questa volta. E anche i rapporti tra l'avvocatura e insomma le strutture del mondo della giustizia. E anche questo è bene che gli ascoltatori che non sono adusi a frequentare, come dire, i tribunali e il mondo della giustizia siano informati. E questa informazione la diamo attraverso le parole dell'avvocato Francesco Cozzi, che a un certo punto, evidentemente esasperato, ha ritenuto di dover scrivere una lettera al dubbio. Sono un avvocato civilista da quasi 30 anni, scrive Francesco Cozzi. Sono iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Purtroppo la vita forense non esiste più. Tra rinvii lunghissimi, a trattazione scritta delle udienze, l'avvocato civilista è diventato un tecnico informatico. Rimpiange l'avvocato Cozzi i tempi in cui c'era un confronto umano tra tempi non troppo passati, una ventina d'anni fa, un confronto umano tra avvocati, quindi colleghi, ma anche con i giudici, ma anche con il personale delle cancellerie, che insomma contribuiva al funzionamento della macchina della giustizia, dove ciascun attore appunto poi recitava il suo ruolo per addivenire al risultato. Oggi invece appunto quando entri in una cancelleria bisogna scontrarsi con la maleducazione di cancellieri e persone che non hanno più voglia e sono infastiditi, non hanno più voglia di intrattenere qualsiasi rapporto con l'avvocatura, quindi le cancellerie chiuse nelle loro torri d'avorio, isolate, e tutto si muove, appunto, racconta Francesco Cozzi, sostanzialmente attraverso strumenti informatici, tra cui appunto evidenzia anche la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. E di questo parla Luigi Salvato. Luigi Salvato, che è ex procuratore generale della Corte di Cassazione, che scrive un lungo articolo sul dubbio, che inizia a porsi appunto delle domande. L'intelligenza artificiale è arrivata in Cassazione, ma chi controlla che non decida? Ecco, la letteratura sui rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giustizia è amplissima, è già amplissima, ma resta la difficoltà del problema concreto e quotidiano. Il principio di umanità dovrebbe indirizzare il legislatore verso una differenziazione delle modalità esecutive, della, pena carceraria. Si dilunga anche su questo il dottor Luigi Salvato. Che invita in questo articolo a vigilare sulle prossime mosse del legislatore, in particolar modo sulla delega che verrà data. Ci informa nel suo articolo che appunto oramai l'intelligenza artificiale è sbarcata in Cassazione, ne ha scritto anche il Sole 24 Ore il 16 settembre, dal quale articolo si apprende che la Cassazione ha messo l'intelligenza artificiale al lavoro sui ricorsi. In particolare, la scheda di spoglio, la mappa del fascicolo destinata ai giudici, compilata fino ad oggi dagli addetti all'ufficio per il processo attraverso un'attività lunga e ripetitiva, sarà affidata all'intelligenza artificiale, che restituisce una scheda uniforme. Materia, sviluppo del processo, motivi del ricorso, difese della controparte. Nessuna paura di una delega in bianco all'intelligenza artificiale. Per ora si tratta, diciamo, di una implementazione di questo strumento nella sezione tributaria della Corte di Cassazione. A breve sarà estesa a tutte le sezioni civili, poi sicuramente sarà estesa anche al penale. E qui appunto si evidenziano i potenziali rischi. Finora, diciamo, anche questa implementazione non prevede affatto, specifica il dottor Salvato, che l'intelligenza artificiale ovviamente entri nelle decisioni. Fa un lavoro preparatorio, fa un lavoro diciamo di back office, che peraltro non è esattamente un lavoro neutro per poi lo sviluppo di un procedimento anche davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, così è. Il problema è che poi bisognerà sorvegliare appunto che non vada oltre. L'intelligenza artificiale identifica e sintetizza le questioni, individua i precedenti. Il pezzo è del 19 settembre del 2006, ma poi va anche oltre, elabora risposte e soluzioni argomentate. Tanto fanno sempre meglio numerosi modelli di intelligenza artificiale specialistici a pagamento, diversi da quelli del circuito istituzionale che si evolvono a velocità impressionante. Ecco, non sembra offensivo ipotizzare che i magistrati, per il peso dei carichi di lavoro e per molte altre intuitive, banali, ma non inverosimili ragioni, al momento della decisione, in una sfera per definizione riservata e al riparo da ogni sguardo esterno, e parliamo del momento della decisione, quindi un momento in cui non c'è alcun accesso per il mondo esterno, Salvato dice, siamo sicuri, specie nel settore civile, che poi magistrati non possano avvalersi di uno dei modelli di intelligenza artificiale disponibili e con ciò varcare il labile confine tra l'assistenza che l'intelligenza artificiale può, svolgere in una fase predecisoria e invece una delega, proprio anche rispetto alla decisione. L'eventualità, soprattutto per i casi, perché ovviamente, giustamente il dottor Salvato si rapporta molto con l'essere umano e quindi dice: siamo sicuri, vado in sintesi, che poi, per esempio, per quanto tutti i casi sono importanti, ma per i casi meno importanti non si scelga questo tipo di scorciatoia sostanzialmente nella segretezza della Camera di Consiglio che accompagna il giudice, in particolar modo civile, nella decisione, dove sostanzialmente non sarebbe molto difficile caricare tutti i documenti e gli atti del processo e poi chiedere quantomeno l'elaborazione di una bozza di una sentenza. Ecco, siamo sicuri che questo non accade o non accadrà? L'eventualità è rafforzata dal fatto che le risposte dell'intelligenza artificiale sono confortate dal rigore dell'analisi statistica e dalla completezza del confronto con i precedenti, sempre più accurato nei modelli di intelligenza artificiale più costosi. Ed è strisciante ed insidioso il rischio di una risposta organizzata, apparentemente razionale, sostenuta da migliaia di dati, che può finire per essere considerata non solo il naturale punto di partenza, ma anche di arrivo del ragionamento decisorio. Eppure ovviamente resta il rischio di risposte errate, frutto di allucinazioni, ma resta soprattutto la violazione dei principi fondamentali che governano la giurisdizione, occorrendo peraltro riflettere sul se ed in quale misura la riserva di controllo possa comunque implicare una vietata delega di decisione. E allora è dunque necessario anzitutto assicurare, attraverso la futura formazione, un'elevata competenza dei magistrati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la familiarità con le conoscenze degli algoritmi per individuare bias ed allucinazioni, ed è necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura regolamenti, come ha fatto, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale con direttive che integrano ed esplicitano delle norme. È necessario, scrive in questa riflessione, ma non sufficiente. La questione più pressante è quella della verifica e del controllo del corretto utilizzo dell'AI. È ineludibile un adeguato controllo che non può prosegue, né deve essere soltanto quello in sede disciplinare. I controlli che si impongono adeguati allo scopo sono infatti quelli della professionalità e della deontologia che, correttamente intesa, comprende doveri di contenuto più ampio di quelli disciplinarmente rilevanti. E appunto con questa attività che tipicamente spetta al Consiglio Superiore della Magistratura ci proiettiamo direttamente verso le polemiche che poi stanno accompagnando le prossime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa settimana troviamo due articoli, segnaliamo due articoli, uno è un'interessante intervista sul Dubbio proprio di Cosimo Ferri, l'altro è un articolo di Antonio Patrono che sostanzialmente difende le correnti richiamando solo appunto al tema della necessaria etica che dovrebbe improntarne il comportamento, ma sostanzialmente attaccando tutto ciò che si colloca al di fuori delle correnti, senza porsi il dottor Patrono la questione di fondo, cioè quanto le correnti incidono nella aggressione all'indipendenza e all'autonomia del singolo magistrato rispetto alla singola decisione. Tutto quello che cioè si è cercato di far emergere nel corso di una campagna referendaria dove però i sostenitori del no, i difensori del correntismo hanno avuto la meglio, essendo stati molto più abili dei sostenitori del sì nell'uso dei mezzi di propaganda elettorale, nel far passare messaggi totalmente scollegati rispetto al testo e al quesito referendario. Oramai è andata così, non se ne parlerà per i prossimi 30-40 anni, bisogna solo farci i conti. E mentre allora Antonio Patrono scrive che il problema del CSM non sono le correnti ma la loro eticità, ed attacca sostanzialmente in modo diretto gli indipendenti che invece, come dire, che chiama falsi indipendenti, portatori di interessi di chissà quali lobby e gruppi di potere per un verso, o diciamo quei gruppi di magistrati, attaccato ugualmente da Patrono nel suo articolo sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio a pagina 13 nell'edizione del 24 settembre, appunto, che attacca quei gruppi che si definiscono anticorrente, dice Patrono, trasformandosi essi stessi in corrente. E quindi difesa del correntismo da parte del Fatto Quotidiano, mentre forse è più interessante l'intervista a Cosimo Maria Ferri, giudice civile della Corte d'Appello di Roma, candidato al CSM. Superiamo il correntismo, l'autonomia si dimostra con i fatti, ma sappiamo tutti che Cosimo Ferri, oltre a essere già stato consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, ad essere già stato leader della corrente cosiddetta moderata, altre volte declinata come la corrente di destra, cioè magistratura indipendente, Cosimo Ferri è stato anche sottosegretario alla giustizia, ma è stato anche parlamentare, e Cosimo Ferri è stato anche il protagonista, insieme a Luca Palamara, della famosa riunione all'Hotel Champagne. E qui lui si difende, si schernisce: chi mi attacca ricordi quella mail sulle nomine, evidentemente fa riferimento alle correnti di sinistra che si sono presentate sempre come le correnti pure, in realtà sono le correnti che appunto hanno animato il mercimonio delle nomine e dei posti di potere nei vari circondari dei tribunali e nelle varie procure. E chi mi attacca dimentica quella mail sulle nomine. L'ex consigliere ed ex parlamentare è pronto per un nuovo giro, scrive Simona Musco sul Dubbio a pagina 6 in questa intervista del 23 settembre. Superiamo il correntismo, l'autonomia, parole del dottor Ferri, l'autonomia si dimostra coi fatti, l'Hotel Champagne Sono stato bersaglio di tante accuse infondate, irrispettose, ingenerose e violente. E chi mi attacca ricordi quella mail sulle nomine. La prima domanda riguarda quella di Simona Musco all'intervistato, riguarda le ragioni personali che hanno portato il dottor Ferri a candidarsi, ma diciamo le parole più interessanti sono quelle che Ferri oggi esprime rispetto alle correnti, che dice appunto sono. Il problema nasce quando questi luoghi di confronto culturale diventano espressione di potere e incidono sull'indipendenza interna della magistratura. Quindi un mea culpa forse rispetto alle epoche passate da parte del dottor Ferri, che appunto ricorda poi a tutti coloro che oggi alzano il dito per accusarlo di aver partecipato alla riunione dell'hotel Champagne. Ricorda appunto di essere stato assolto dal CSM, di essersi difeso e di avere la disponibilità in modo trasparente di tutti i suoi atti difensivi e ad alcuni di coloro che gli sferrano oggi violenti attacchi. Lui dice: vorrei ricordare quella famosa email di un consigliere del CSM eletto in area, inviata per errore in una mailing list in cui si parlava di nomine, messaggio, come dire, chiaro per chi ha orecchie per intendere, poco chiaro per chi non ha orecchie per intendere, il suo contenuto non ha bisogno di colleghi. Invito soprattutto i colleghi più giovani che non conoscono questo episodio a documentarsi su questa vicenda che infrange tanta ipocrisia strumentale. Noi abbiamo superato l'ora, quindi dobbiamo terminare qui. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con questa rubrica. E auguriamo un buon proseguimento con gli ascolti dei programmi di Radio Radicale. A risentirci la prossima settimana.
1: Questa dunque la rassegna stampa giustizia a cura di Giuseppe Rosso di Vita, 20 e 11 minuti, Radio Radicale. Vi lasciamo adesso ad un'intervista a cura di Cristina Pugliese a Giacinto della Cananea. Il tema: la Corte Suprema respinge la riforma del voto per corrispondenza di Trump, al termine della quale andremo avanti con la nostra programmazione, con il notiziario serale di Radio Radicale.
2: Radio Radicale, torniamo a conversare con il professor Giacinto Della Cananea. Ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera, bentornato.
3: Buonasera, grazie.
2: E allora, lei ha scritto un articolo, come sempre, per il Foglio dedicato al voto per corrispondenza negli Stati Uniti. Trump, con il solito ordine esecutivo, aveva modificato le regole precedenti in maniera molto restrittiva, e però la Corte Suprema ha respinto completamente questa, chiamiamola, riforma tra virgolette trampiana. E allora, professore, da dove iniziamo?
3: Ma innanzitutto iniziamo da quello che aspetta gli americani, e cioè tra poche settimane, all'inizio di novembre, si svolgeranno le elezioni di metà mandato, di midterm, che vale la pena di ricordarlo per chi ci ascolta, non riguardano direttamente il presidente, bensì il rinnovo di una parte importante sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato, ed inoltre vi saranno delle elezioni nei singoli stati che riguardano gli organi di governo di quegli stati della federazione. Queste elezioni sono importantissime perché innanzitutto sono sempre le elezioni midterm un'occasione per valutare il seguito del presidente, il gradimento che ha all'interno dell'elettorato, ma sono particolarmente importanti perché se Trump dovesse, per ipotesi, perdere il controllo di una delle due camere, uno dei due rami del Parlamento o addirittura di entrambi, e questo sicuramente potrebbe pregiudicare una serie di sue iniziative e potrebbe addirittura costituire il presupposto per iniziative volte a contestare la sua attività. Quindi sono davvero molto importanti e questo spiega anche la ragione per cui ce ne occupiamo oggi, e cioè il fatto che il Presidente con un proprio ordine esecutivo alcuni mesi fa ha preso l'iniziativa di modificare le regole che disciplinano negli stati il voto per corrispondenza.
2: Sì. E allora, non è la prima volta, come lei sottolinea, che il Presidente si trova in contrasto con le decisioni della Corte Suprema, ma lei ci ricorda che intanto è stato un giudice di primo grado a fermare il provvedimento.
3: Sì, e forse è utile spiegare perché i giudici in questo caso, molto più che in altri, si siano opposti alle regole che Trump aveva stabilito, non solo per la propria amministrazione, incluso il servizio postale, ma con effetti poi sui singoli stati, perché al di là della questione giuridica di fondo, e cioè se il Presidente possa con proprio ordine intervenire sul processo elettorale, sulle regole che disciplinano il voto per corrispondenza, perché si potrebbe e si è contestato di fatto che abbia questo potere, perché in realtà secondo altri lo possono fare soltanto gli stati o eventualmente il congresso, ma si è posta una questione pratica, e questo spiega l'intervento dei giudici attraverso i procedimenti di urgenza, e cioè le nuove regole avrebbero richiesto ai funzionari degli uffici postali di accettare soltanto le buste con il nuovo formato e che consentissero la riconoscibilità dell'elettore da cui provenivano, con delle regole completamente diverse rispetto al passato, che erano state asseritamente adottate allo scopo di evitare brogli e soprattutto di impedire che possano partecipare al voto delle persone che non sono cittadini degli Stati Uniti. Questo è un tema che è stato più volte evocato dal Presidente Trump e da alcuni suoi collaboratori, senza che vi sia in realtà una solida evidenza di fatti di questo tipo. Ma al di là delle opinioni, è interessante notare che sia i funzionari elettorali degli stati a prevalenza democratica, sia i funzionari elettorali degli stati a prevalenza repubblicana, tutti hanno segnalato che inviare, stabilire nuove regole e richiedere quindi l'invio di una documentazione completamente nuova avrebbe richiesto molto più tempo, mentre di tempo ce n'è pochissimo, perché sostanzialmente avrebbero dovuto cominciare a farlo all'inizio di settembre, soltanto due mesi prima di una elezione che coinvolge, ricordiamolo, più di 200 milioni di elettori. Qualunque sia l'opinione che si ha sul voto per corrispondenza, sulla sua adeguatezza, sul rischio di brogli, da un punto di vista semplicemente pratico, non era possibile accettare queste modifiche, e questo spiega perché non soltanto, come lei ricordava, un giudice di merito di una corte inferiore, ma poi soprattutto la Corte Suprema ha ritenuto che il fattore tempo fosse determinante e quindi che l'ordine presidenziale non potesse aver corso.
2: Lei ne ha fatto cenno poco fa agli stati. Cosa c'entrano i singoli stati in tema?
3: Beh, diciamo che nell'ordinamento americano c'entrano molto, perché è vero che le elezioni hanno un valore federale, però sono i singoli stati che hanno tradizionalmente la competenza per definire una serie di aspetti. Si ricorderà, per esempio, che 25 anni fa, o anche qualcosa di più, quando vi fu il cosiddetto recounting in Florida in occasione della elezione alla fine vinta da George W. Bush nei confronti di Al Gore, venne ad essere molto criticato il modo in cui in Florida erano state predisposte delle schede a lettura apparentemente semplice e che invece poi davano luogo a una serie di problematiche interpretative. Cioè gli stati, per esempio, nel decidere se buste inviate dai cittadini elettori possano essere ricevute fino a 3, 4, 5 o 6 giorni dopo il giorno dell'elezione, purché risulti dal timbro che sono state inviate prima del giorno dell'elezione, e hanno degli importanti margini di discrezionalità. Questa disciplina avrebbe cancellato i margini di discrezionalità degli stati e la tesi sostenuta dai ricorrenti è che questo non si può fare e che semmai, se si dovesse ammettere per ragioni volte appunto a tutelare la correttezza e l'integrità del procedimento elettorale, a farlo semmai dovrebbe essere il Congresso, non certamente il Presidente.
2: Se non ho capito male da quello che lei scrive, i ricorsi da parte dei singoli stati sono ancora tuttora in piedi.
3: Sì, perché nel merito la Corte Suprema non ha avuto, come dicevo prima, non c'è stato il tempo per decidere, perché il decreto di Trump è stato adottato alcuni mesi fa e soltanto nel corso dell'estate si è avviata la macchina e quindi ci si è trovati poi all'inizio di settembre, a distanza di 2 mesi, e ci si è resi conto che semplicemente non era possibile procedere in quel modo. Ovviamente la disputa verrà poi decisa nel merito più avanti, però noi possiamo valutare una serie di aspetti anche sotto il profilo politico.
2: E allora, quali sono gli aspetti da segnalare sotto il profilo politico?
3: Sono diversi e sono anche importanti. Innanzitutto il presidente Trump, che ha ottenuto dei significativi successi in alcuni casi, per esempio per quanto riguarda le sue controverse decisioni di licenziare funzionari posti al vertice di alcune agenzie federali e anche in alcuni casi sul delicato versante dei rimpatri degli immigrati, e ha subito invece in questo caso una sconfitta molto pesante, perché, come dicevamo all'inizio di questa conversazione, l'esito delle elezioni midterm sarà determinante per le sue sorti politiche. E tanto più che questa decisione non è stata una decisione a stretta maggioranza, come è accaduto in altri casi, ma sia i 3 giudici di orientamento liberal, come dicono negli Stati Uniti, sia 3 giudici conservatori nominati dallo stesso Trump e il presidente hanno aderito a questo provvedimento di urgenza. In senso tecnico si parla dello shadow docket, proprio perché ritenevano che non ci fossero margini, e uno dei giudici conservatori nominato da Trump ha detto espressamente che nel merito avrebbe forse potuto decidere diversamente, ma nell'urgenza sicuramente non si poteva pensare di stravolgere il processo elettorale a poche settimane dal voto. Insomma, soltanto i 2 giudici ultraconservatori, tra cui quello
2: Alito, di origine italiana.
3: Che di origine italiana, hanno tenuto ferma la posizione più vicina alle tesi del presidente. Inoltre, anche sotto il profilo politico, questa è una sconfitta anche per un secondo motivo, e cioè che dal 2020 il presidente Trump, quindi dalle elezioni che perse contro Biden, ha sempre messo al centro della sua retorica elettorale l'affermazione che il voto per corrispondenza sia insicuro, si presti a brogli, anche se, come dicevo prima, non ci sono prove. E quindi, secondo alcuni osservatori statunitensi, in realtà Trump mirava a limitare il voto per corrispondenza perché lo ritiene, a torto o a ragione, più favorevole al Partito Democratico. Ma quale che fosse il suo intento reale, sicuramente è fallito, almeno per ora.
2: E poi lei sottolinea la nuova frattura con il Partito Repubblicano, non è la prima volta.
3: No, non è la prima volta. In realtà è noto che i repubblicani che erano più lontani dal presidente o addirittura apertamente contrari a molte delle sue posizioni sono stati gradualmente allontanati dal partito e in alcuni casi hanno anche perso le proprie posizioni istituzionali. Però in questo caso molti repubblicani erano contrari al controllo centralizzato che questo ordine presidenziale avrebbe istituito per quanto riguarda le elezioni, perché i repubblicani tradizionalmente sono molto gelosi delle prerogative degli stati, mentre il Partito Democratico, non soltanto nell'epoca di Roosevelt, ma anche in periodi più recenti, per esempio negli anni 60 con le norme sui diritti civili e ancora più di recente con alcune iniziative di Clinton e Obama, si è fatto portatore di iniziative a livello federale. Quindi è probabile che semmai le controversie vi saranno nei singoli stati o anche a livello locale, ed è anche probabile che questa decisione, ripeto, contestata anche da diversi esponenti repubblicani, verrà poi considerata come un cavallo di battaglia dal presidente, perché dirà che bisogna andare a votare per limitare le conseguenze del voto per corrispondenza, che è intrinsecamente insicuro. Può darsi che questo accada, può darsi che non accada, ma quello che è certo è che delle due iniziative che il presidente aveva concepito in vista della strategia elettorale per le elezioni midterm, e cioè limitare il voto per corrispondenza e ridisegnare le circoscrizioni elettorali in molti stati a maggioranza repubblicana, è rimasta soltanto la seconda, che è stata peraltro contrastata dai democratici, come dicemmo in un'altra occasione, con la medesima strategia. Quindi quello che possiamo dire è che sicuramente aumenta la tensione in vista delle elezioni di midterm, che potrebbero essere elezioni cruciali che decidono il destino dell'America per molti anni.
2: E allora, ancora una volta, professore, ci troviamo, credo, a constatare che il sistema di check and balance e l'autonomia di certe istituzioni, penso solo alle decisioni della Fed di pochi giorni fa, che vanno, hanno preso una strada assolutamente contraria all'idea di Trump, resistono.
3: Allora, la decisione sulla Fed era una decisione che rappresenta un caso estremo. Nessuno avrebbe pensato che un presidente degli Stati Uniti potesse rimuovere uno dei componenti del comitato direttivo della Fed, nel caso si trattava di
2: Lisa Cook.
3: Sì, la signora Cook, con un provvedimento di licenziamento pubblicato su Truth, il social media di Trump, senza che all'interessata fosse concessa una minimamente ragionevole opportunità di esporre le proprie ragioni. Era chiaramente una forzatura e come tale è stata contrastata dalle corti. È una forzatura, è stata una forzatura, continua ad esserlo anche la sequenza di provvedimenti che introducono tariffe dazi doganali nei confronti di numerosi stati, e su questo si sono espressi in modo quasi univoco le corti inferiori ed in modo molto netto la Corte Suprema. Però, siccome le sentenze dei giudici intervengono a distanza di qualche tempo e nel frattempo questi provvedimenti in alcuni casi hanno degli effetti provvisori, il Presidente continua ad adottarli, anche perché poi fanno parte della sua retorica elettorale, il fatto di rivendicare di aver preso queste iniziative che ritiene siano gradite a una parte importante dell'elettorato. Io credo che non si possa far altro che constatare che importanti tasselli di questa strategia sono stati sconfessati dalla Corte Suprema, nonostante la Corte Suprema stessa abbia, e lo si è visto in molti casi importanti negli ultimi anni, proprio che riguardano il Presidente Trump, una maggioranza chiaramente di ispirazione conservatrice.
2: Lei chiude sempre con una nota positiva.
3: Beh, qui c'è la nota positiva, caspita. E diciamo, la Corte Suprema è intervenuta, ha impedito che vi fosse una complicazione irragionevole e forse davvero ingestibile delle elezioni. Questa è un'ottima notizia, perché le elezioni, almeno sotto questo profilo, potranno svolgersi regolarmente, ed inoltre è un'ottima notizia che si torni a dare la voce agli elettori.
2: Professore, a me non rimane che ringraziarla. Io naturalmente anticipo ai suoi ascoltatori che presto torneremo a sentirci. Ringraziamo il professor Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Grazie.
3: Grazie, arrivederci.
1: 20 e 30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Allora, la notizia, diciamo, principale della giornata, almeno così come riportata dalle agenzie, è il tetto al prezzo contro il caro carburanti per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno. Questa è la mossa dell'Eni, che ha fissato, come diciamo, un price cap, ovvero un limite massimo al prezzo dei carburanti nella rete dei distributori Eni Live in tutta Italia, anche in autostrada. Dunque gasolio non oltre 2,19 centesimi di euro al litro e benzina non più di 1,99 centesimi di euro al litro, ovvero circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Una decisione che arriva alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel varato dal governo, in vigore fino ad oggi, attualmente pari a 12,2 centesimi al litro, IVA inclusa, e che da domani si dimezzerà a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Palazzo Chigi ha ringraziato in una nota la società per l'importante iniziativa, sottolineando che si tratta di un lotevole atto di attenzione all'Italia che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane. Intanto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati. L'incontro, spiega una nota, servirà a valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. Il tetto al prezzo, spiega Eni, è legato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire da lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni e con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. La contrazione dell'offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale, che deriva dalle crisi geopolitiche in corso, associata alla carenza di capacità di raffinazione a livello europeo, quasi 30 raffinerie chiuse negli ultimi 15 anni, sottolinea Eni in una nota, ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. In questo contesto le società intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela, che si unisce alle iniziative già intraprese dalla società dallo scorso marzo attraverso un ribaltamento solo in via parziale dell'aumento delle quotazioni internazionali sui prezzi consigliati presso i propri distributori, assorbendone così una parte significativa. Eni ricorda inoltre di essere impegnata nella gestione delle bioraffinerie realizzate a Venezia Gela, nonché nello sviluppo e trasformazione di Livorno e in altri siti sul territorio nazionale, salvaguardando l'occupazione e l'ambiente, investendo capitali significativi nel territorio e preservando capacità di raffinazione, per di più in prodotti sostenibili, che altrimenti sarebbe mancata al mercato. Applaudono alla scelta di Eni le associazioni dei consumatori. Per il Codacons si tratta di un'ottima iniziativa per calmierare la crescita senza sosta dei listini alla pompa e speriamo ora che altri marchi petroliferi seguano l'esempio di Eni introducendo un tetto massimo ai prezzi. Il risparmio, secondo i calcoli del Codacons, sarà fino al 5 ottobre, data in cui entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, di circa 11,2 euro su un pieno di benzina, 10,4 euro su un pieno di gasolio. Una notizia positiva in una valle di lacrime, osserva Assoutenti, evidenziando che potrebbe avviare virtuosa spinta concorrenziale tra compagnie petrolifere. Un'ottima notizia, non possiamo che esprimere il nostro consenso e il plauso per questa iniziativa di Eni di mettere un tetto massimo al prezzo dei carburanti, commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, sottolineando che a fronte dell'immobilismo di questo governo, che fa sempre meno per il caro carburante, mentre i prezzi salgono sempre di più, superando ogni precedente storico, non possiamo che essere contenti che società quotate in borsa facciano più di quanto faccia la politica. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 euro al litro per la benzina e 2,338 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,247 euro al litro per la benzina e 2,421 euro al litro per il gasolio. Questo dunque per quanto riguarda il caro carburanti e l'iniziativa di Eni. Cambiamo argomento. Contrariamente a quanto riportato da un lancio di agenzia, non vi è stata nessuna modifica all'articolato del DL Scuola per la parte riguardante il divieto di burka e niqab. Nel testo integrato e uscito dal Consiglio dei Ministri, la norma parla di divieto di qualsiasi forma di mascheramento del volto, prevedendo le dovute e logiche esclusioni. Lo precisa il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che chiarisce: è del tutto evidente, per esempio, che se un ragazzo di un istituto professionale deve dotarsi di strumenti di protezione del volto per un'attività pratica laboratoriale, deve poterlo continuare a fare. Allo stesso modo, se vi sono esigenze di rappresentazioni teatrali che richiedono il mascheramento, le stesse si potranno continuare a fare, così come si potranno utilizzare mascherine in caso di necessità sanitarie certificate. La norma entrata ed uscita dal Consiglio dei Ministri è chiara sul punto. Questa dunque la nota del Ministero che smentisce le agenzie. Diamo un'occhiata ad un'altra notizia. Esaltavano le SS e l'uso delle armi. È stata scoperta una rete di suprematisti online. Le attività di indagine avviate dalla Digos e dal ROS sul monitoraggio online riconducibile all'area accelerazionista, suprematista e neonazista presente sui vari social media hanno permesso di individuare gli indagati quali partecipanti a due specifici gruppi al cui interno i partecipanti riproponevano documenti manifesti dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni, in cui sono descritte minuziosamente le stragi compiute e le armi utilizzate. Pubblicavano video di noti terroristi, tra cui Brenton Tarrant, esaltandone le gesta senza censura. Fomentavano l'odio mediante la propaganda di idee fondate sul razzismo, antisemitismo, discriminazione di genere, neonazismo. Esaltavano la figura di Adolf Hitler, delle SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti. Effettuavano attività di gaming online dove venivano riproposte virtualmente scene di violenza e uccisione di minoranze etniche. Fornivano, in alcuni casi, chiare e precise istruzioni per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, nonché per il corretto utilizzo di tali congegni, al fine di aumentarne l'effetto letale di addestramento, uso e maneggio di armi bianche da fuoco. In particolare, alcuni indagati hanno partecipato attivamente al gruppo di un noto social network privato denominato Chat del Nuovo Ordine Europeo, attraverso il quale venivano postati e condivisi numerosi video, immagini e documenti riconducibili alla divulgazione di tematiche di propaganda dell'ideologia nazista, suprematista della razza bianca, di incitamento all'odio contro gli ebrei e negazione dell'Olocausto. Questa dunque un'altra notizia della giornata. Andiamo alla Russia e l'Ucraina, l'annuncio di Zelensky che conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea, il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro, una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli USA una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz e un accordo prima del midterm, dice il ministro degli esteri Agacci. L'ultimo giorno di Xi negli Stati Uniti, nessuna svolta nel vertice con Trump. Andiamo ad approfondire questa notizia.

0: questione di Taiwan con cautela, al fine di porre solide basi per la cooperazione strategica sino-americana e per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il presidente americano Donald Trump ha tra l'altro detto di aver parlato di Iran con il presidente cinese Xi Jinping durante la discussione nella capitale USA. A un giornalista che ha chiesto se avesse parlato di Teheran con Chelui ha risposto: lo abbiamo fatto. Dopo una domanda se ci saranno progressi sullo stretto di Hormuz, lui ha aggiunto: penso che andremo alla grande. Questo Donald Trump è agli archivi nazionali di Washington, dove sono custoditi i documenti fondativi della democrazia americana, tra cui gli originali della Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione, che si conclude la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. E Teheran, la Repubblica Islamica, non cede di un millimetro, come dicevamo, insiste sulla proposta avanzata dagli USA di un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sarebbe preferibile raggiungere l'intesa prima delle elezioni di metà mandato, ha poi chiarito il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, contraddicendo così la convinzione di Donald Trump, secondo la quale Teheran siglerà l'intesa dopo le midterm. Intanto il tycoon ha sfruttato l'occasione del vertice in pompa magna con Xi Jinping per chiedere al leader cinese di interrompere ogni sostegno al regime degli Ayatollah. E come di consueto ha già iniziato a cantare vittoria. Credo che andrà tutto alla grande, ha affermato. Riferendo della proposta iraniana, Araghchi ha confermato che il piano prevede che al verificarsi di determinate condizioni lo stretto di Hormuz venga riaperto al termine del 7° giorno e la ripresa dei colloqui. Secondo il New York Times, i funzionari iraniani hanno spiegato che, pur essendo la proposta sostanzialmente identica al memorandum d'intesa di giugno, essa è concepita per procedere con ritmi molto più serrati rispetto all'arco temporale di 60 giorni per arrivare ai negoziati sul nucleare previsto nella roadmap precedente. Secondo quanto riferito da Araghchi, le condizioni poste dall'Iran per l'accordo prevedono che nell'arco dei 7 giorni cessino tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco USA dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e la fine del blocco navale imposto all'Iran. Infine, l'ultimo giorno, la riapertura di Hormuz. Trascorsi i 7 giorni, ha affermato Araghchi, inizierebbero immediatamente negoziati globali sul programma nucleare iraniano. Un funzionario statunitense a conoscenza dei colloqui ha riferito che l'amministrazione sta conducendo discussioni positive e costruttive tramite intermediari, ma che gli Stati Uniti non intendono affrettare la conclusione dell'accordo. La proposta iraniana è giunta mentre i negoziatori statunitensi tentavano di rilanciare la diplomazia con l'Iran a margine dell'Assemblea ONU, ma il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che un incontro di 3 ore tra funzionari statunitensi e iraniani, mediato dal Qatar, non ha portato ad una svolta. Questo dunque per quanto riguarda i rapporti tra USA e Iran. Cambiamo argomento. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia insieme a un riconoscimento ai risultati della società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata, alla corsa agli armamenti e anche al riconoscimento della vera laicità che non esclude la dimensione religiosa. Così come ha sottolineato anche il presidente francese Macron, che ha accolto Prevost all'Eliseo con la moglie Brigitte. Duello a distanza con Trump. Con me, ha risposto il Papa ai giornalisti, siete tutti benvenuti. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo delle suppletive di Reggio Calabria e lo facciamo proponendovi queste interviste. La prima a cura di Antonello De Fortuna a Tilde Minasi, la seconda di Lanfranco Palazzolo a Mario Tassone.
1: Radio Radicale, parliamo delle suppletive di Reggio Calabria in programma domenica e lunedì. Lo facciamo con la senatrice Tilde Minasi, che è vice capogruppo a Palazzo Madama per la Lega. Bentornata a Radio Radicale.
2: Salve, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Allora, battute finali della campagna elettorale, come giudica la campagna di questi giorni?
2: Io credo che il centrodestra si conferma ancora una volta una coalizione matura, solida, rispettosa delle regole, perché comunque era un seggio che spettava a Forza Italia e noi abbiamo lasciato la scelta appunto

0: Allora abbiamo sostenuto la realtà che da sempre ci distingue, il candidato di Forza Italia. Poi non ci sono altri centrodestra.
1: Ecco, questo le aspettava questa domanda che le farò, però insomma la presenza del candidato di Futuro Nazionale, un ex di Forza Italia, quanto può spostare?
0: Ma intanto mi aspetto di vederlo camminare sull'acqua, visto che si è paragonato a Gesù Cristo l'altro giorno al comizio. Io non ho il polso, ma credo che comunque un candidato Giannetta all'interno di un partito così estremista, credo che sia stato ben accetto anche da parte dei suoi elettori, perché comunque faceva parte fino all'altro giorno di un partito.
1: Il passato conta, dice lei, insomma.
0: Quindi.
1: Senta, quanto quindi c'è di test nazionale per queste suppletive?
0: Vabbè, è chiaro, è la prima uscita di Vannacci, è chiaro che ci sia un interesse, però io credo che comunque potrebbe esserci anche un voto non diretto a lui, ma potrebbe essere anche un voto di protesta di qualche cittadino che magari non ha ben visto la candidatura di una persona fuori del territorio.
1: Senta, quindi è tutto da vedere, diciamo, è comunque un voto locale, anche se poi riguarda ovviamente.
0: Esatto, è sempre un voto locale, ripeto, perché ci potrebbero essere altre motivazioni che potrebbero indurre, io mi auguro che i miei concittadini non si facciano
1: distrarre,
0: prendere,
1: diciamo,
0: la mano, però dico, potrebbe essere anche un voto di protesta per altri motivi, perché effettivamente c'è questa attenzione al fenomeno.
1: Ancora una cosa, senatrice, lei conosce molto bene il territorio, qual è la priorità specifica per il territorio di Reggio Calabria e dei tanti, diciamo, comuni al voto?
0: Vabbè, intanto da noi la priorità è sempre il lavoro, ovviamente, ed è lì che bisogna battere anche per evitare questa emigrazione dei tanti giovani fuori dal territorio. Chiaramente bisogna creare però i presupposti perché i giovani possano restare qui e quindi sfruttare quello che è il potenziale del territorio, che appunto è il turismo, ma anche l'agricoltura, e comunque investire anche sulle infrastrutture, perché un po', diciamo che questo governo già ha dato grandi segnali anche sulla 106, vuol dire che era una strada che si aspettava da anni la sua riqualificazione, però voglio dire anche, speriamo, il ponte che partirà a breve, anche quello potrebbe essere uno sbocco lavorativo per tanti giovani.
1: Grazie senatrice Minasi.
0: Grazie a lei e buona serata.
2: Radio Radicale, siamo con l'ex deputato Mario Tassone per parlare delle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Come sapete, a seguito dell'elezione a sindaco di Reggio Calabria dell'ex deputato Cannizzaro, è stato necessario tornare al voto perché si trattava di un collegio uninominale, quello dove era stato eletto l'attuale sindaco di Reggio Calabria. Questo ha permesso a Futuro Nazionale di presentare la sua candidatura, la candidatura di Domenico Giannetta. Molti attendono l'esito di questo voto a Reggio Calabria. Io le volevo chiedere cosa pensa, perché insomma ci sono 4 candidature, 2 che sono legate, una a Futuro Nazionale, l'altra a Democrazia Sovrana e Popolare, l'altra ai 2 schieramenti tradizionali. Allora, che idea si è fatto?
3: Ah, ci sono molti pensieri, molti idee, ma quello che sovrasta è un po' l'attesa. L'attesa perché è un fatto nuovo, è un test anche a livello nazionale, perché per la prima volta Futuro Nazionale si presenta in un collegio della Camera dei Deputati, per cui si è tutti curiosi di capire qual è la tenuta anche di questo partito, qual è la prospettiva di questo partito, che può anche ovviamente avere delle ricadute nel futuro, ecco, futuro ragionare, il futuro, rischio futuro delle elezioni politiche che ci saranno nel prossimo anno, presumibilmente, e se non prima, ma nel prossimo anno del 2027. C'è una grande mobilitazione in Calabria, Forza Italia ovviamente è impegnata fortemente, come è impegnato tutto il centrodestra. Non so con quale gradazione anche all'interno del centrodestra, questo per quanto io possa capire e posso avere notizie da questo punto di vista. E certo è che Reggio Calabria ha eletto qualche mese fa Cannizzaro con un voto plebiscitario, il sindaco di Reggio Calabria, come dicevamo, perciò è dovuto lasciare il seggio qui alla Camera della vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia.
2: Anche Occhiuto alle regionali.
3: E poi c'è Occhiuto che è mobilitato, anche perché poi Cannizzaro è segretario regionale anche di Forza Italia in Calabria. Occhiuto è il presidente della regione, oltre ad essere vice segretario nazionale di Forza Italia. Perciò è una partita che la gioca il centrodestra e particolarmente la giocano i due, ovviamente, di Forza Italia, Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro, come tutto il resto del partito. Il fatto nuovo qual è? Vannacci o i suoi ovviamente collaboratori, i suoi dirigenti della Calabria hanno trovato un candidato che risponde al nome di Mimmo Giannetta.
2: Che viene da Forza Italia.
3: È il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale. Ha fatto 4 consigliature in Forza Italia e nel Consiglio regionale come Forza Italia. È stato sindaco di Oppodo Mamertina, è stato consigliere provinciale, mi sembra che è stato anche assessore provinciale, cioè un uomo che vive nel territorio, per cui è un...
2: lei lo riconosce come un uomo di destra-destra?
3: Ma di destra-destra Mimmo Giannetta no, o meno un po' anche dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza. Io lo considero un moderato, come carattere, è una persona ovviamente per bene da questo punto di vista. Che sia un estremista, ecco, mi torna nuovo ovviamente questo giudizio che può venire fuori. E certo è stata una collocazione che lui ha trovato in questo particolare momento. E questo candidato certamente crea un fatto nuovo anche all'interno di questo schieramento, perché nessuno pensava che lo schieramento di centrodestra, perché nessuno pensava che un esponente del centrodestra, quello tradizionale, si spostasse alla vigilia delle elezioni politiche, occupando una candidatura, facendo il candidato per
2: questo per secondo lei potrebbe aiutare la causa di Futuro Nazionale al voto? Perché è un moderato.
3: Io raccolgo giudizi un po' diversi. Alcuni dicono che la presenza di Vannacci a Reggio Calabria non è tanto forte. Altri invece dicono che scombina un po' i giochi e apre prospettive diverse. Non ipotizzate prima della vigilia, perché l'ipotesi vince Cannizzaro vincitoriamente, lascia il posto che del centrodestra lo va a occupare uno del centrodestra, non c'è dubbio. Ma il fatto di aver messo un candidato di Roma, questa è l'osservazione che voglio fare, che è il segretario amministrativo di Forza Italia a occupare un
2: Fabio
3: po'
2: Roscioli.
3: Sarà un'ottima persona, nel senso che parlerà molto bene, ovviamente, ma questo certamente non è un giudizio super personale, che sono i giudizi certamente sempre positivi, ovviamente per gente che si impegna anche sul piano sociale, sul piano politico, nelle istituzioni. Però lui è di Roma, Giannetta è dell'area di Reggio Calabria. Reggio Calabria è stato nel 1970, negli anni 70, è stato al centro dell'attenzione internazionale, la rivolta di Reggio Calabria, per la rigidità, per il capoluogo di regione, per l'identità. E Reggio è molto gelosa da questo punto di vista. Tant'è vero che gli effetti di quella rivoluzione ancora echeggiano anche nella realtà calabrese, anche per tante vicende che pur si sono risolte, altre che invece sono rimaste molto aperte. E questo è il dato ovviamente politico di una crisi della politica, dove non ci sono i partiti, dove le candidature così si inventano i movimenti, i passaggi sono veramente molto repentini, che nascono da qualche risentimento o da qualche insufficienza di gestione. E qui ovviamente ripeto e sottolineo, questo è il deficit della politica, il momento che noi viviamo, dove il dato della rappresentanza del territorio è minimale, e si guarda più alla collocazione, come se il Parlamento fosse semplicemente un momento soprattutto di occupazione di spazi e non di rappresentanza reale del territorio. Non c'è, un'armonizzazione, una sincronizzazione tra territorio, cittadini e propri rappresentanti. Certo. E questo deve far pensare, deve far riflettere. Poi come vanno le elezioni non si sa. Qualcuno dice che la presenza di Giannetta, la presenza quindi ovviamente di Futuro Nazionale che sta facendo dei proseliti in Calabria, o se questo è vero, poi lo andiamo a verificare anche fra qualche giorno, almeno per quanto riguarda Reggio Calabria, e questo porterebbe ad uno squilibrio, ad una divisione, ad un indebolimento di un'area di centro-destra complessivamente, e farebbe il terzo candidato, quello del centro-sinistra. E come so dire la battuta, lo slogan o il problema, fra i due litiganti il terzo potrebbe, e sarebbe questo terzo che mi dicono che sia un bravo cardiologo, impegnato sanitariamente.
4: Francesco Antonio Benedetto, nato a New York il 28 settembre del 1956.
3: Mi hanno parlato molto bene, molti hanno parlato bene, io non lo conosco, perché certamente è un sanitario impegnato nel sociale, riscuote successo, questo si vedrà.
4: Potrebbe essere lui quello che esce fuori
3: Molti mi dicono che fa, nella divisione di questa dell'area centrodestra fra il quello tradizionale e l'estremismo di Futuro Nazionale, verrebbe favorito questo centrosinistra che prima dell'uscita e dell'entrata in campo di Vannacci attraverso Giannetta non avrebbe avuto nessuna speranza. Se forse adesso si discute, forse certo, qualche speranza in più, a quanto meno si discute, perché certo, se non ci fosse stato Giannetta, certamente, se non ci fosse stato Vannacci, certamente non si sarebbe manco potuto discutere.
4: Senta, uno che in passato ha votato per Ciccio Franco, no? Per Ciccio Franco, oggi voterebbe per Giannetta sostenendolo per Futuro Nazionale, sapendo che viene da Forza Italia?
3: Non credo che ci sarebbero difficoltà.
4: Ok, va bene.
3: Non credo che ci sia.
4: Mi fido di quello che dice.
3: Ma dico subito una cosa. Ciccio Franco, io in 70 ero ragazzo, ovviamente.
4: 25, ragazzo, quanti anni aveva? 25.
3: Lasciamo stare. Vabbè, okay. Allora possiamo dire che era un bambino, ma non okay. è vero.
4: Okay.
3: Ciccio Franco era considerato un mosso, un rivoluzionario. Poi l'ho conosciuto da senatore. Io pensavo che fosse un uomo durissimo, intrattabile.
4: Invece
3: era un'animella, era una persona commovente.
4: Ah, sì?
3: Era rispettoso da tutti. Io mi ricordo una vicenda a Bagnara. Io mi pare ero sottosegretario, mi ricordo. Dovevo andare a leggere una riunione di pescatori. E lui non volle iniziare la riunione perché aspettava me. Io senza Mario Tassone non inizio. E poi anche trattandolo, era un moderato, suadente, non aveva nessuna parola estrema di rottura. E fu in quel momento il simbolo di un movimento, fu preso come simbolo e fu ovviamente costruito e strumentalizzato.
4: Va bene, grazie per questa bella radiografia che ci ha fatto del voto nel collegio uninominale di Reggio Calabria, dove si vota per sostituire l'ex deputato Cannizzaro, che è diventato sindaco di Reggio Calabria. Vedremo come andrà.
3: Aspettiamo, siamo tutti curiosi,
4: sì,
3: anche
4: siamo tutti perché
3: dà l'indicazione per il futuro, è molto importante.
4: Grazie a Mario Tassone.
3: Grazie a voi.
5: Intervista l'ultima cura di Lanfranco Palazzolo. Sono le 21 in punto, si conclude qui il nostro notiziario serale. Grazie per l'assistenza tecnica in regia a Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori. Adesso lo speciale giustizia di Radio Radicale.
6: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con le puntate di questo fine settimana torniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i fatti dell'aprile 2020, e cioè per lo scoppio di una protesta contro l'adozione delle prime misure anti-Covid all'interno degli istituti di prevenzione e pena e relativa repressione che nel caso di Santa Maria Capua Vetere fu particolarmente dura e sanguinosa, tanto da arrivare al rinvio a giudizio di circa 130 imputati, per la maggior parte pubblici ufficiali, cioè appartenenti al corpo degli agenti di custodia, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Siamo arrivati a un punto fondamentale con la ricostruzione, 29 giugno e inizio della requisitoria in aula della pubblica accusa, con le prime parole del pubblico ministero Alessandro Milita, che è anche un procuratore aggiunto della Repubblica a Napoli. Poi intervengono successivamente anche altri suoi colleghi impegnati fin dall'inizio a rappresentare l'accusa in aula. Buon ascolto.
7: Sì. Buongiorno signor Presidente, signor Giudice, giudici del...
8: Per comodità lo dico adesso, se preferite stare seduti, sì, si può stare chiesto, seduti, sì. E mi darete anche voi un po' la tempistica quando c'è, sì, bisogno di una pausa.
7: Sì, sì, sì. Va bene? Per ora sto in piedi, poi sì, probabilmente cederò. Era difficile iniziare questa discussione perché ovviamente i temi sono tantissimi e emotivamente toccanti per tutti. E quindi è arduo.
8: Vogliamo alzare un po' il, sì, microfono del pubblico, sì, ministero con
7: un supporto
8: con
7: qualcuno ha un codice?
8: Anche con il codice sotto.
9: Perché okay, c'è l'aria dietro e che ha
7: proverò
8: il rumore
7: a
8: dell'aria
7: forte.
8: Condizionata.
7: Se qualcuno ha un codice in genere uso quello. No,
8: Claudia. Lo metto qui a disposizione.
7: Grazie. No, è più basso questo, quello è troppo alto. Lo doso sull'altezza, in genere nel codice. Scusate, si sente adesso? Sentite? Io urlare non posso, diciamo, questo è il tono tendenzialmente che terrò. Vabbè, io inizio, vediamo un attimo. Sentite? In fondo? Sì, dobbiamo provare l'altro. Ma va non meglio. Penso che io sto vicino comunque, non credo proprio, sì, che sia questo.
10: Va meglio?
7: Ci provo, vediamo.
10: No.
7: Ma è uguale?
10: No, uguale.
7: No.
8: Sì, uguale. Va bene, proviamo. Allora.
7: Se chiudiamo quella siamo morti.
8: Ma quello...
7: Ma mi sembra più basso del solito, però è la mia impressione.
9: Quando batti il microfono ti dovrebbe...
7: Non arriva, penso. Aspetta, vado a sposto io.
11: Prova.
7: Sentite, no.
11: 1, 2, 3, prova.
9: Niente.
7: Sentite meglio, no? Ma è una novità questa.
10: Rinviato tutte.
7: Io posso, ma più... Sente meglio?
8: Io sì, sento meglio. Okay. Sentite anche il mio meglio?
7: Allora starò seduto così, forse mantengo la stessa distanza. Dicevo che era difficile iniziare questa discussione per le ragioni che ho già indicato, l'impatto emotivo, la complessità del processo, l'estrema eccezionale complessità del processo. È naturale ed è ovvio che nel sistema accusatorio è previsto che i processi che debbano essere praticamente provati siano lunghi, complessi e difficili da portare a termine, seguendo quella che è il giusto processo, e tutti quanti dobbiamo comprendere che sia nella fase della costruzione del processo sia nella fase dibattimentale, se si vuole fare, si vuole pensare di ricostruire secondo verità degli eventi complessi che coinvolgono molte persone di livelli diversi, apicali, è necessario svolgere processi di questo tipo. Chi non comprende questo è privo delle cognizioni minime per di tecnica, conoscenza processuale e anche comprensione dei fenomeni umani, che li rende sostanzialmente non possono essere presi in considerazione minimamente come espressione di manifestazione di volontà, di manifestazione di intelligenza, perché chiunque vuole o intende accertare fatti complessi necessariamente dovrà sovradimensionare o dimensionare la prova a questi fatti, e nel processo accusatorio tutto ciò compone e impone uno svolgimento particolarmente attento. Questa è una, lo dico per coloro che non possono non aver compreso questo dato elementare, a volte capita che vi siano informazioni pubbliche di questo tipo, ma certamente se si vuole fare un processo veloce si potrà fare sempre soltanto il processo al ladro del supermercato, sarà velocissimo quel processo. Ovviamente laddove si intenda accertare la verità di fatti più complessi che meritano un impegno maggiore, tutto ciò sarà necessariamente proporzionato all'impegno che muove tutti quanti, pubblici ministeri, difensori, ovviamente chi giudica. Questa è una premessa importante, perché purtroppo ciclicamente è necessario riferire, indicare o dire di queste banalità. Purtroppo capita ed è necessario farlo. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione, leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Questo è il giuramento di tutti i pubblici funzionari, tutti, giudici o altri, tutti i componenti dell'amministrazione penitenziaria, amministrativi, agenti, funzionari, direttori. Qual è l'articolo della Costituzione che è richiamato, che ci scordiamo tutti? L'ho riletto recentemente e mi ha colpito molto. L'articolo 13: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. E questo è un caposaldo. L'articolo 13 nasce dalla resistenza, dalle torture dei nazifascisti, che si esercitavano in particolare nelle persone ristrette in carcere. E attenzione che la Costituzione, se andate a cercare gli articoli, raramente indica è punito. Si svolge in termini di è vietato, di diritti che una persona deve essere, cui essa deve essere garantita, ma è punito raramente viene esposto in Costituzione, e hanno ritenuto di scriverlo. È punito, violenza fisica e morale sulle persone. Qui non parlo ovviamente della lentezza e ritardi che il nostro sistema palesemente disattento ha posto nell'introduzione del reato di tortura. Non parlo neppure del fatto che, diversamente da tutti i nuovi reati che vengono coniati dal legislatore, non è stata prevista in quel caso né un reato autonomo, ma previsto un apparente aggravante, quella della cosiddetta tortura di Stato, che ovviamente la giurisprudenza ha corretto come reato autonomo. Non voglio neanche dire che stranamente lo Stato si è dimenticato di imporre i numeri identificativi alle persone che svolgono attività di ordine pubblico, che comunque operano in questo settore. E non voglio neanche dire che lo Stato si è dimenticato, cosa che ha fatto in altre norme, di prevedere le aggravanti speciali per la collaborazione nel caso della tortura. Non è indifferente sapere se qualcuno collabora per la tortura ci sia una forte diminuzione di pena. Non è indifferente creare una norma che preveda tutto questo per agevolare la ricostruzione dei fatti attraverso la collaborazione, attraverso la concessione di una giusta diminuente di pena. Voglio soltanto dire, con questo piccolo accenno, come chiunque di noi, nel valutare questo processo e valutare le condotte in modo giusto, deve tenere bene a mente che chi giura, giura su questo articolo della Costituzione, dal primo all'ultimo degli imputati. Ricordiamocelo sempre quando guardiamo le condotte in questo campo. Ricordiamoci il contesto, perché adesso sono passati, siamo nel 2026, quasi non ci ricordiamo più cos'era il Covid. È impressionante come tutti quanti, io per primo, voi, tutti sostanzialmente, abbiamo dimenticato il Covid. Qua il periodo Covid sembra che sia diventato un lontano ricordo e non riusciamo neanche a connetterlo, a collegarlo ai fatti in esame, ma il periodo Covid è molto importante. Ricordiamoci il 6 aprile qual era la situazione, il picco dei morti giornalieri era il 27 marzo, tutti eravamo praticamente terrorizzati di quello che accadeva. Il 6 aprile vi era ancora un periodo di leggero decremento, ma il 6 aprile, il giorno della perquisizione, vi erano un numero di decessi impressionante. L'Italia era il paese guida praticamente tra i più colpiti. Chi fece statistiche comprese che era nettamente il paese, e la Lombardia in particolare, non è il nostro tema, nettamente, se fosse stato uno Stato la Lombardia, che era equivalente a New York, praticamente sarebbe stato sicuramente lo Stato più colpito dal Covid-19. Vi era un isolamento sostanzialmente imposto a tutti. Nell'ambiente carcerario, questo nel 6, nell'ambiente carcerario vi era, è stato già illustrato, sarò molto rapido, un sovraffollamento che non è stato ridotto attraverso le misure previste dallo Stato per tecnicismi inadeguati. Vi era una restrizione generalizzata per quanto riguarda tutti quanti i detenuti che non avevano più i contatti diretti con la propria famiglia e con i propri affetti e propri cari. Erano supplito tutto questo con le videochiamate diventavano una sorta di compensazione a ribasso di quelle che erano le chance, le possibilità di vita dei detenuti. Attenzione, io faccio una premessa necessaria. Io ho fatto sempre il PM, il pubblico ministero, qualcuno mi ha descritto molto tosto nelle chat, ed è proprio così, e io non avrei mai pensato in vita mia di trovarmi a fare un processo di questo tipo con le persone con cui io collaboravo. Ho passato più tempo in carcere probabilmente per fare istruttoria, e quando dico ho scontato sicuramente almeno un paio di furti per il tempo passato qui a fare i processi o il tempo passato a fare interrogatori, e questo tempo lo passavo con gli agenti di polizia penitenziaria e lo passavo contro i detenuti. Io nasco così e non è irrilevante la cosa. In questo momento, in una situazione carceraria, dunque, vi era un sovraffollamento e un terrore generalizzato. Ma il terrore dei detenuti qual era? Oltre alle riduzioni che vi erano dei possibili contatti, il terrore dei detenuti era che il virus provenisse dagli agenti di polizia penitenziaria. Erano gli unici che avevano mobilità. Loro erano il pericolo, in linea teorica. E in linea teorica anche gli agenti di polizia penitenziaria, tutti quanti, dovevano vedersi in pericolo laddove si sembrassero o avessero delle riunioni o dei contesti eccessivamente spinti, perché dovevano anche loro temere il contagio come tutti quanti. Togliamo da mezzo i terrapiattisti anti-Covid, io li chiamo terrapiattisti, chi ha ritenuto che il Covid non esistesse o comunque fosse uguale, più o meno sono la stessa categoria di persone, come i terrapiattisti negavano l'esistenza del Covid, ma come i terrapiattisti ovviamente hanno poche possibilità di esprimersi liberamente. E quindi, e paradossalmente, adesso andremo nel contesto, paradossalmente anticipo, io quando vidi le prime scene, le immagini, le anticipo, io rimasi colpito mostruosamente dal comportamento, che adesso a voi sembrerà quasi irrilevante, rimasi colpito mostruosamente dal comportamento di persone che in un periodo storico in cui le persone temevano di morire, pur di colpire a manganellate chiunque si trovava in quella situazione, metteva anche a repentaglio la propria salute, la salute dei propri cari fragili che stavano a casa, e indifferentemente, questo è scontato visto che li picchiavano, i detenuti. Questo dettaglio che adesso sfuggirà totalmente a voi, perché voi non vi ricordate più nulla, ma è una cosa che chi ha visto le immagini non stentava a immaginarsi una possibilità del genere, inimmaginabile. 280 persone che vanno mosse dalla intenzione di picchiare le persone che sfidano il Covid. È incredibile, pazzesco. Non so quanti terrapiattisti ci fossero là dentro, certo non è un merito, però parliamo di una situazione assurda, assurda. Ora, questo è il contesto, è un contesto in cui certamente i più penalizzati sono i detenuti, con la loro ansia di libertà che già vi è nella normalità dei casi, accentuata enormemente da una situazione in cui temevano di morire come i topi in gabbia. Ricordiamocelo questo, non ce lo dimentichiamo mai. Questo è il contesto in cui ci muoviamo, questo è il contesto in cui emerge la prima informazione. La prima informazione. In quel periodo tutti quanti lavoravamo prevalentemente distanziati, molto smart working anche in ufficio, in particolare facevamo i turni in ufficio per coprire la presenza, e quindi c'era una rarefazione del personale anche dal punto di vista dell'ufficio del pubblico ministero. Perviene una telefonata il 9 con la trasmissione di un audio, di un video, allarmatissimo il dottor Puglia manda questo video, che è il video di Rollo Emanuele. Racconterà il dottor Puglia perfettamente cosa lo mosse nell'esigere che il Rollo fosse, o comunque le persone che aveva annotato il 6 mattina come richiedenti un colloquio Teams, il 7 mattina praticamente quando si è tentato di poter colloquiare con costoro non è stata la possibilità, l'8 la stessa cosa, il 9 riesce, a questo punto si impegna, in particolare che capisce che c'è qualcosa che non va, anche attraverso le notizie che emergono sui social, tutte molto vaghe, ragionando con un pregiudizio normale, queste cose sono inimmaginabili, dunque si tratta palesemente, per chi è all'esterno, di notizie esagerate, esasperate. Attenzione, questa è la visione dall'esterno, c'è chi legge questa notizia senza sapere le cose che erano accadute, chi stava dentro sapeva esattamente che erano tutte vere. Non facciamo l'errore di cadere nella trappola, la trappoletta logica per cui non si dava credito a quelle informazioni da parte degli interni, perché erano informazioni vaghe e non controllate. Chi stava lì, in quell'ambiente carcerario, quello che era successo il 6 aprile, lo sapeva perfettamente. Dunque, quelle informazioni non erano altro che l'inizio di quello che era la conoscenza esterna del fenomeno, di quello che era accaduto. Puglia quindi fa questo incontro Teams. Non proietteremo adesso il video del colloquio con Irollo. Irollo mostra le sue lesioni da manganello sulle spalle, gliele fa vedere dottor Puglia. Dottor Puglia capisce che deve registrare e documentare. A questo punto ferma il colloquio che era orale e inizia a registrare, e parte la registrazione. Irollo piange due volte, fa vedere le ferite, ma dice cose molto molto molto precise, molto precise e fondamentali per quanto riguarda l'inizio dell'indagine. Voi deve essere sempre, è importante, adesso cercherò di farvela prospettiva investigativa, che è molto rilevante, perché nel processo si schiaccia inevitabilmente, ed è così per forza di cose, ma la prospettiva investigativa e la cronologia degli eventi sarà fondamentale per capire i comportamenti delle persone, soprattutto le persone che non hanno picchiato quel giorno, non erano presenti quel giorno, non avevano cognizione apparentemente formale di quello che è capitato quel giorno, perché non erano testi oculari. Cosa dice Irollo in questo video? Lo vedrete, quindi non c'è necessità di proiettarlo. Alle 14.30, il video delle 14.30, 16.07 anzi, esattamente, il video è altamente significativo. Irollo dice praticamente tutto. Voi dovete mettervi nei panni di chi ascolta questo video, questo colloquio, vede le lesioni e cerca di capire cosa sia successo, e dovete mettervi nei panni dell'ascoltatore. Come percepisce quello che è accaduto? Irollo cosa dice? Sono venuti, hanno detto che era una perquisizione, noi siamo usciti dalla cella e hanno detto tu vieni con me, e mi hanno portato per le scale, e c'era un sacco di poliziotti con manganelli e con i caschi, me lo hanno dato in testa fino a che mi hanno buttato ancora, e sono ancora in isolamento senza niente. Periodo Covid, un sacco di poliziotti con manganelli e con i caschi, me lo hanno dato in testa, ci sono le lesioni, si rimane interdetti. Come fai a pensare una cosa del genere, pieno periodo Covid? Ma ci sono i lividi, c'è una persona davanti. Allora, per cortesia, chiede il dottor Puglia, signor Rolo, potete ripetere da capo? Mi hanno preso che era una perquisizione normale il giorno, non mi ricordo il giorno perché sono da 5 giorni in isolamento, mi hanno detto che è una perquisizione normale, sono uscito per andare giù. Dove non lo so dove mi hanno portato, perché andiamo sempre in saletta quando è una perquisizione, invece mi hanno portato giù per le scale, dottore, sotto c'erano le telecamere, mi hanno massacrato, non solo a me, a tutti e 15 ragazzi con le mazze e con i caschi. Parla di massacro di tutti e 15 ragazzi, non è chiaro, dottore, sotto ci sono le telecamere. Attenzione, questo è un dato fondamentale, perché Irollo, che teme di non essere creduto, tutti i detenuti hanno paura di non essere creduti, perché parola contro parola sono recessivi, sono persone che sono in carcere, hanno sbagliato, sono delinquenti, fino a prova contraria. In particolare i definiti sono cristallizzati essere delinquenti. Come farà un detenuto che peraltro è già legato a un codice di omertà, un codice di omertà interno molto pesante, come farà un detenuto a pensare di essere creduto dal proprio ascoltatore, anche se ha i segni sulle spalle? Ci sono le telecamere, guardatele, è tutto evidente, è il massimo della capacità del detenuto di trasmettere la propria affidabilità. Fa vedere i segni, si alza, sposta, sono evidenti i segni di lesioni sulle spalle. E cosa dice? Una cosa incomprensibile a destra, dice, poi tremo sempre, mi gira la testa, non sento mia mamma da quel giorno, non so cosa sta succedendo, ho paura mo di uscire da qua. Ha paura, è la prima esternazione di Rollo di quello che è capitato. La prima cosa che accade, per cui ci si comprende, si rivolge a un'istituzione per dire ciò che è capitato. Per i colloqui c'è Di Caprio, per i colloqui. È evidente che il Rollo ha potuto in quel contesto parlare liberamente. È evidente che ci sono due possibilità logiche. Di Caprio abbia mantenuto la giusta segretezza del colloquio, oppure abbia ascoltato e abbia mantenuto la riservatezza. Ovvero una terza ipotesi, non abbiamo nessun tipo di, possiamo formulare conclusioni, però aveva paura di uscire da qua. Ma avete riuscito a capire chi è stato? Li sapreste riconoscere le persone che hanno fatto questo? Sì, dice Rollo, decisissimo. Vi ricordate i nomi? No, sono agenti. Poi dopo che è successo? Dopo che siete stato aggredito, che è successo? Dottor, che mi hanno buttato in un isolamento dove sono ancora adesso, con solo materasso, senza coperte, così senza televisione, senza bagnoschiuma, sono 5 giorni che non mi lavo, sono 5 giorni, con le stesse mutande, 5 giorni, con gli stessi calzini, senza niente, solo a mangiare, ci danno da bere, senza nulla, così, solo il materasso. Poi la questione si sposta, il dottor Puglia fa, ma avete partecipato alla rivolta? No, era una protesta per sapere come stava il nostro amico, non era come la terza sezione. Il Rollo in quinta, io sono sceso già la terza, giù la terza, per far smettere di fare casino, c'è di testimone l'ispettrice, perché io sono andato giù, ho detto finitela, se no ci inguaiamo, perché io sono da un anno in carcere, non voglio rovinarvi, perché la mia condanna è di 4 anni, dottore, che faccio a fare casini? Se mio figlio mi sono fatto un anno, mi rimangono 3, mi vado solo a rovinare, poi ci sono le telecamere che parlano, dottore. Secondo passaggio. Lui cosa dice? Al di là della protesta che c'è stata sicuramente, lui ha aiutato a mediare, avendo anche la garanzia, pacificamente data, del fatto che non avrebbe ricevuto procedimento disciplinare e non ci sarebbero state conseguenze. Su questo pacificamente è andato così il dibattimento, questo non, in questo momento non si sapeva ovviamente. E aveva mediato, era una protesta per il Covid, aveva mediato, era stato utile quindi, sfruttato per riuscire a ridurre il fa, convincendo l'altra sezione. Perché mi doveva capitare questo? Dice Rollo. Attenzione, qua parliamo dei 15. Alcuni di questi 15, alcuni proprio veramente è mostruosamente scandaloso che abbiano potuto fare questa cosa portando in isolamento, tipo Hakimi, è una cosa vergognosa, inimmaginabile. Al di là di questo, queste persone, per lo più in parte, erano coloro che erano autori della sommossa, protesta, del 3 e il 5. I Rollo erano di queste. Ma non se lo poteva immaginare che potesse essere questa la causa, perché i detenuti pensano sempre che se vengono picchiati c'è qualche motivo. Un motivo, premesso che ovviamente è scontato che non possano essere picchiati per nessuna ragione al mondo, ma cercano di trovare, tra virgolette, darsi una ragione. Il Rollo non si riesce a dare una ragione, perché quello è troppo labile come precedente. Dove siete stato aggredito? Per le scale? Chiede. Per le scale e tutto il corridoio. Con che cosa? E mi ripetete con che cosa siete stato aggredito? Per le mazze, quelle là, nere, i caschi. Quante persone c'erano? Con i caschi, i pugni, sputazzate addosso, parole che io sono l'immondizia, sono un essere che non doveva nascere. Dottore, persone incontabili. Indignità, fa un quadro allucinante. Voi ci credereste a una cosa del genere, periodo Covid? Ma com'è possibile? Mazze, caschi, manganelli, ma com'è possibile? Però dice delle telecamere. Ci deve essere qualcosa di vero in questa indicazione del detenuto. Ma quanti ne eravate? Ve ne facevano uscire uno alla volta? Ci venivano a prendere a 2 per volta, c'eravamo io e un altro mio amico dietro, e lui pure. A che piano siete? Io la quinta sezione, terzo piano, stanza 8. Quindi mi hanno fatto scendere per le scale, dal terzo piano fino a giù. Siete arrivati giù a piano terra? Fino a dove mi hanno portato loro? Tutto il corridoio, il Tamiginilo. Il Tamiginilo è un corridoio lunghissimo. Adesso non ricordo a memoria i metri, ma è indiscutibile che il corridoio fosse pieno di, sarà indiscutibile dopo, che fosse pieno di agenti sui lati che picchiavano i detenuti che passavano. E dove stavano loro che li picchiavano? Tutto il corridoio come una filiera di qua e di qua, e noi in mezzo che passavamo e loro che ci davano le botte su. Ho capito. E il Rollo dice: io ho paura. È importante vedere il volto del dottor Puglia in questo video, che parla molto. Io ho paura, lo ripeto un'altra volta, lui dice: approfondirò la cosa, poi ovviamente sarà la procura a procedere per gli accertamenti. Addirittura il Rollo dice: mi scusi il disturbo, e lui dice: nessun disturbo, arrivederci. Questo è il video. Allora, adesso voi avete visto i video, avete visto tutto. Il piano terra non avete video, ma avete sentito decine di detenuti che dicono le stesse cose, molti imputati che dicono le stesse cose sulla filiera, come dice lui, umana, il corridoio umano, e li picchiavano. Ma adesso pensate di porvi al 10 aprile, periodo Covid, queste dichiarazioni. Com'è possibile tutto questo? Però parla delle telecamere. È convinto, è sicuro di quello che fa, ma non è possibile che sia mai accaduta una cosa del genere. Arriva contemporaneamente, di lì a poco, il 9, se non ricordo male, l'esposto del garante. Ancora un esposto che lui stesso in udienza esaminato dirà generico, non fa i nomi o altro, ma aveva raccolto dei link sulle fonti aperte di persone che rappresentavano in prima persona, registrazioni o altro, ciò che era accaduto. È molto non ci sono indicazioni nominative, ovviamente ben lontane fonti di questo tipo che sono tendenzialmente ancora in carcere a farsi identificare, individuare così. Dobbiamo metterci nei panni dei detenuti a questo punto, capire il loro comportamento, codice di omertà, timore di ritorsioni, timore di trattamenti differenziati in peius, e paura di che sia replicata la condotta che hanno patito. A questo punto vi è, c'ero solo io in ufficio quel giorno praticamente, era un giorno di quelli particolari, e arrivano questi, ci sono questi elementi disponibili, e si fa la delega a vista dei carabinieri, compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetro. Acquisire copie degli atti stilati dalla polizia penitenziaria afferenti alla dinamica di rimostranza e rivolta, perché chiaramente non c'era nulla allo Stato in ordine, c'era un altro fascicolo, però non c'era nulla su questa dinamica, citata sugli organi di informazione dei detenuti presso la casa circondariale Santa Maria Capua Vetro, avvenuta in data 5 aprile, qui c'erano delle informazioni su questa protesta del 5 aprile. Acquisire le iniziative in data successiva dalla polizia penitenziaria alle rimostranze dei detenuti, acquisire copie delle iniziative disciplinari promosse in data successiva alle rimostranze dei detenuti e all'eventuale sequestro successivo alle ispezioni di celle e personali, con particolare riferimento a detenuti collocati in isolamento e dalle motivazioni dei provvedimenti. Il Rollo parlava, era in isolamento, c'era questo dato. Acquisire eventuali referti medici afferenti lesioni potenti patite da detenuti o agenti di polizia penitenziaria, perché il dato, le lesioni ce l'aveva sulla schiena, quindi ci doveva essere un referto. L'acquisizione di files audio riguardava quelli ritrovabili in rete, e questo è il punto LEF, il punto più importante. Acquisire previa estrapolazione delle registrazioni video disponibili nella dinamica di rimostranze rivolte ai detenuti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetro, sarebbe quella del 5, e di quanto accaduto nei giorni successivi alle stesse. In particolare rileva il colloquio, e viene allegato ai carabinieri dato il colloquio di Rollo. Ora, questa è una delega un po' standard o di default, perché viene data in mano ai carabinieri. Andiamo a vedere queste immagini, ci sarà la ricostruzione delle immagini, e c'è il primo accesso ai carabinieri, dei carabinieri. Il primo accesso dei carabinieri è quello che sostanzialmente fa capire che c'è qualcosa che non va veramente di grave, perché si fa un'acquisizione delle telecamere, chi non ha problemi di nessun tipo di genere e non si dovrebbe porre minimamente la questione. Arrivano i carabinieri, noi non abbiamo ancora le chat, tutto questo è ignoto, poi il mondo sarà totalmente diverso. I carabinieri arrivano e cominciano a dire che non funzionano l'impianto di videosorveglianza. Il test Macri è molto chiaro su questo punto. Personale penitenziario presente prospetta l'impossibilità di poter intervenire in assenza di personale tecnico e sostanzialmente vi è anche malfunzionamento del sistema di videosorveglianza. Non funziona e fanno vedere, esibiscono, raccolgono rapidamente delle relazioni che poi daranno il giorno dopo. Indicazione orale al telefono, viene palesato al sottoscritto questa dinamica strana, singolare, e a questo punto non torna nulla. Va bene, allora facciamo il sequestro. Quindi viene nominato, autorizzato la nomina di un consulente tecnico, il giorno dopo vanno a fare il sequestro. Il sequestro ci riprovano un'altra volta, mettono, depositano della documentazione, alcune risalente, altra attuale, proprio a quel giorno, in cui si attestava falsamente il malfunzionamento, non funzionamento delle telecamere. Questa è la prima condotta di intralcio. Di intralcio e di falso. Questo la fa Loffreda, Gennaro. Ora, io ho un cruccio, ma è un cruccio tra virgolette comprensibile. I documenti sono talmente tanti e incrociarli con i dati che sono emersi anche successivamente consentivano una possibile rappresentazione, esposizione e ricostruzione in termini di falso ideologico di un numero impressionante di atti. È molto più chiaro anche adesso tutto quanto all'esito istruttorio. All'epoca i tempi erano veramente veloci e questo è un falso ideologico, non c'è dubbio, quello di Loffreda, che fa per bloccare, non contestato, che fa per bloccare la dinamica acquisitiva. Non ci riesce, c'è il sequestro, vengono sequestrati i DVR. Attenzione, perché su questo poi ci saranno, caleranno tutte le informazioni successive. Si arriva al sequestro, si fa il sequestro, dal consulente tecnico Izzo e dal teste escusso Vitaliano, in ordine a quello che è accaduto la giornata del 11 aprile, è assolutamente evidente l'estrema difficoltà di sapere esattamente dove fossero i DVR, in quali luogo si ponessero, in quale allocazione stessero. Sono tutti separati, stavano per ogni piano, alcuni erano centralizzati, non erano tutti presenti nella sala regia che collegava soltanto la visibilità. Per poter conoscere bene il funzionamento dell'impianto non dovevi soltanto essere colui che operava alla sala regia o alle sale regie dei singoli reparti, ma dovevi avere una conoscenza molto precisa, tanto che, dirà Izzo, si è proceduto a individuare direttamente tutti quanti i dati e quelli che erano gli apparecchi nel corso della giornata. La dinamica è molto precisa, molto specifica per quanto riguarda le indicazioni che rende Izzo e non voglio dilungarmi troppo, però alcuni punti sono importanti. Stiamo parlando di una dinamica che è acquisitiva all'11 aprile, ovviamente prendiamo i DVR, ma sappiamo che Vitaliano dice funziona l'impianto, però qualche cosa potrebbe non funzionare. Vengono portati via materialmente i DVR, ricordiamoci che dal 10 all'11 c'è stato quindi uno spacco temporale in cui il 10, se ne dico, i carabinieri erano andati via, preannunciando il ritorno dell'11, ma l'11, tra il 10 e l'11 vi era ancora uno stacco temporale. Dalle chat lo anticipo, il 9 indiscutibilmente, lo ammetterà anche Colucci, ma tutti sostanzialmente principalmente coloro che erano presenti, si recherà presso la casa circondariale di Santa Maria per i video. Benché Colucci lo abbia negato, quello che dice a Fullone, autorizzato, è andare per i video. Ci saranno altre informazioni, si capirà esattamente qual è chi richiama i video. Il 9 Colucci va, deve fare chiaramente una cosa fondamentale. Uno, far credere che non ci siano le videoregistrazioni, perché se poi dice ci sono le videoregistrazioni, uno va, il 9 ancora i carabinieri non si sono mossi, se poi dice che ci sono le videoregistrazioni, diciamo, per quanto ci possa essere organi inquirenti disattenti, ma insomma la prima cosa che fai rispetto delle denunce vai a prendere le registrazioni. Quindi Colucci astutamente insieme a Fullone, va il 9, fa ripresa video della immagine del 5 col proprio cellulare per far credere che lui l'abbia ripresa in diretta il 5. Deve far pulire infatti anche l'audio, perché è meglio che non si sentano le parole che vengono dette, ragione per cui manda il pezzone a Oliva che pulisce l'audio, e quindi deve far credere che il 5 abbia fatto la ripresa in diretta. Perché?

pensate massificate cominciassero a pensare forse il caso di andare a prendere telecamere. Dunque, anche immaginando che gli imputati, in questo caso parlo di Fullone e Colucci, siano dei dementi completi, perché l'unica possibilità per dire che non si preoccupassero di questa cosa è che stiamo a parlare della deficienza totale cerebrale, ma escludendo l'ipotesi del cerebro leso, è chiaro che una persona che, come si vedrà, ha staccato, voleva staccare l'impianto per poter praticare le violenze indisturbato, e questo, anche questo è un dato di cui parleremo, ma insomma è, lo do per scontato sostanzialmente, è chiaro che si va a vedere le immagini del 6. Fammi vedere il 6 se ci sono le immagini. E quindi ha visto le immagini del 6, che c'erano. L'ipotesi alternativa è pensare di stare con due dementi totali, cioè che hanno, in particolare Colucci, massacrato tutti, risponda di prima persona perché è chiaro che ne risponderebbe, non c'è bisogno manco che lo dica che andremo tutti in galera a distruggere il palazzo, cioè tutte le esternazioni che fa quando vengono, si sa che abbiamo acquisito i video, ma anche se fosse stato zitto, è chiaro che la prima cosa che fa è vedere queste riprese. Ci sono le riprese del 6? Voi immaginate la scena, quella reale, non quella fittizia che ci viene detta qua, che arriva a superare l'immaginazione, proprio, e siamo sconvolti, io sono sconvolto a sentire certe parole. Immaginate la scena, arriva là, oh cavolo, ci stanno le immagini. No? Questa è la dinamica. Quindi il 9, questa è la dinamica per forza di cose, se no stiamo parlando di subumani. Ok? Questa è la dinamica. Allora, a un certo punto il 9 si rendono conto che le immagini sono, almeno prevalentemente. E attenzione perché è molto significativo quello che accade, molto significativo, perché il consulente tecnico in tempi successivi rappresenterà gli stacchi, la chiusura che su alcuni impianti si è stato fatto, quindi la stacco della registrazione perfettamente collimante con la perquisizione. E anche qui, ma è da ridere, insomma, francamente, che uno mi dice che guarda caso l'impianto, quelli che non ci abbiamo di videoregistrazioni, guarda caso si bloccano tutti allo stesso orario, che è quello che è l'orario, insomma, a ridosso della perquisizione. E, però c'è un dato molto significativo che dovremmo prendere in considerazione, è che in particolare una telecamera, la devo trovare perché il dato è sempre, registra una interruzione. In particolare si tratta del DVR del secondo piano, quindi il DVR posto al secondo piano, un autonomo dato che abbiamo, registra una interruzione dal 10 aprile 2020, ore 19.20, all'11 aprile 2020, ore 16.50. Cioè che è successo praticamente? Il 10 aprile erano arrivati i carabinieri, giusto? Primo accesso, 19.20, vanno da questo, l'hanno già visto che funzionava evidentemente il giorno precedente, vanno e cercano di operare il 10 alle 19.20 un intervento. È un intervento, do per scontato, con una logica manomissiva. L'effetto qual è? È che la registrazione, si riescono soltanto a interromperla tra il 10 aprile 19.20 all'11 aprile 16.50. Quindi è l'unica interruzione che abbiamo. È certo che alle 19.20 del 10 aprile ci sia stato qualcuno che è intervenuto. Guardate caso, anche qui una coincidenza, è tra il 10 accesso dei carabinieri e il sequestro dell'11. Ora, ho usato solo la logica, torniamo indietro, perché tutto questo ancora non è noto. Il consulente prende i DVR, cioè comincia a lavorarci, estrae i dati. Non abbiamo niente ancora l'11 aprile di tutto questo. Parte l'indagine classica. L'indagine classica fatta con la Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capovetere. Vi anticipo che il mondo penitenziario, per le sue regole, avete visto tutti quante regole ci sono, è un microcosmo. È un microcosmo in cui la specializzazione dell'organo inquirente è estremamente arduo riuscire a conseguirla. Non è fisiologico. Il magistrato di sorveglianza è una specializzazione autonoma, come ogni tipo di attività giudiziaria, attività umana, attività giudiziaria anche questa è specialistica. Il magistrato di sorveglianza ha una

troppa specializzazione, ma chiunque altro, anche esperto di diritto che non ha esperienza diretta dell'ordinamento penitenziario, non ce l'ha questa specializzazione. C'è un organo investigativo tipico che è il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria e nelle sue articolazioni regionali, nucleo investigativo regionale. Ora, diciamo che sono stati scelti i carabinieri aborigine, non perché ci fosse una preoccupazione particolare, è andata così. A un certo punto la dinamica rende necessario da una parte avere accesso ad atti che il NIR può ottenere più agevolmente, dall'altra c'è un generico rischio, generico, molto generico, di minor distacco rispetto all'oggetto dell'indagine, ma la prevalente necessità di avere le competenze specialistiche di questo gruppo muove normalmente, generalmente, perché è un ottimo gruppo, eccellente gruppo dal punto di vista professionale, nettamente, anche in casi così complessi e così delicati, muove a indicarli, individuarli come organo di indagine. Attenzione, non è una questione persona fisica, sia chiaro, noi quando parliamo di pubblici uffici, uffici di polizia giudiziaria, è irrilevante la persona, è l'ufficio, può anche essere il capo, come la CERRA, ma io delego un ufficio, faccio una delega su un ufficio, se per ipotesi la CERRA ha delinquito, è un problema suo se perpetua il suo crimine proseguendo a svolgere l'attività, non è un problema di chi delega, è un problema del delegato, è una scelta. Se hai delinquito e hai violato le regole dell'obbligo di comunicazione alla notizia di reato, obbligo dovere, che ovviamente è imposto, non puoi, devi, a quel punto certo, ti devi porre il problema, o comunico tardivamente o mi astengo da svolgere l'attività. Se lo fai, lo fai a tuo rischio. Questo è la base delle regole. Ci sono alcune basi delle regole molto elementari che poi spiegheremo a seguito della ricostruzione. In ogni caso, abbiamo quindi, questa è la dinamica, ancora non viene individuata questa dinamica, ma abbiamo un buco conoscitivo. Questo buco conoscitivo come riesci? Ma che è successo il 6 aprile? Che è successo il 5 aprile? Informative di reato 334-335 del 7 aprile, depositate l'8. Sono i capi di imputazione della calunnia. Ovviamente parliamo sempre in proiezione anticipata e non stiamo guardando che è successo. E prendiamo le informative di reato, no? A parte quella del 5, su cui non mi soffermo per ragioni speditezza, quella del 6 è impressionante perché soltanto l'esame delle clamorose, incredibili follie documentali, carenze, anomalie, abnormità che caratterizzano la informativa 334 del 7 aprile, già quello ti fa spaventare, ti lascia perplesso, e parliamo soltanto della, perplesso è una parola troppo debole, scusate, rimani sgomento, anche se non conosci bene tutte le regole del mondo penitenziario, dell'universo penitenziario, è sconvolgente quello che c'è quel dato. E ve lo illustro rapidamente, quindi sostanzialmente è un dato abbastanza semplice. Le anomalie, vado a memoria, alcune è preferibile leggerle perché sono, ovviamente poi lo farò qui e non lo farò più se non commentarlo con le chat. Allora, la motivazione a fondamento della perquisizione straordinaria: si percepiva il fatto che la popolazione detenuta fosse in possesso di oggetti non consentiti. Ok, si percepiva il fatto, questo è il dato fondante, viene eseguita ai sensi dell'articolo 34 del PR 200 numero 230 e 74 del REQUIE, questo è il dato formale.
Questo è il dato, la percezione, prone al fondamento, perché si è verificato l'asserragliamento del giorno precedente, messo in atto dai detenuti, ivi ristretti, del reparto Nilo, tutto reparto Nilo, tutto, i quali ponevano essere una forte resistenza attiva, forte resistenza attiva a tutti, il 5, tutto il reparto, il 5 aprile, quindi parliamo di, voi ovviamente adesso avete imparato quale sia il reparto, poi immaginate uno che non sa nulla del Nilo, non sa quante celle sono, quanti detenuti sono, tutto il reparto hanno fatto una forte, come forte resistenza attiva, rifiutando di rientrare nelle rispettive camere detentive. Uno scenario non descritto, non indicato, buttato lì. Quindi in questa circostanza, in questo scenario di tutti, si percepiva il fatto che la popolazione detenuta fosse in possesso di oggetti non consentiti. Diciamo che in qualsiasi momento puoi percepire il fatto che non siano oggetti consentiti, perché purtroppo questa realtà è una dura realtà e quindi dovresti fare le perquisizioni di fatto tutti i giorni, cosa impossibile purtroppo, fatte ovviamente correttamente. Durante tale perquisizione cosa fanno questi detenuti, queste forme di reato? Durante queste perquisizioni i detenuti di cui sopra sono i 14 detenuti, 15 erano postati al Danubio, qui sono 14, si scordano di Luca Ernesto che proprio è io vorrei capire, vorrei chiedere agli imputati, perché poi non è compromettente, se lo sono scordato, ma perché lo sei scordato? Qual è il motivo? Come avete fatto? Manganelli fino a 5 minuti prima dice 15, sono 15, perché diventano 14? Ma perché vi siete scordati di sto poveraccio di De Luca, dopo averlo comunque massacrato di botte? Ma perché? Ma come? Ma siete, è una sciatteria? Oppure c'è un motivo per cui De Luca è stato estromesso dal gruppo del procedimento disciplinare? Vorrei proprio saperlo, perché mi è rimasta questa curiosità. Qualcuno di tutti gli imputati lo deve sapere. E non c'è una sanzione alla spiegazione vera. Allora, quindi praticamente vi è questa. Durante la perquisizione dei detenuti qui sopra sono resi protagonisti di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Vabbè. E cosa hanno fatto? Non si ha la più pallida idea. Zero. Zero. Non si sa. Non c'è una descrizione. È importante la prima relazione, quella che è conseguenziale alla relazione degli ispettori di sorveglianza. Si prende atto, questa, leggiamo prima la seconda, quindi, l'annotazione riguarda, questa annotazione è sottoscritta da, l'unica descrizione che si ha, da Piccolo Raffaele, Conforti Giuseppe, Iodicicco Angelo, Biondi Alessandro e Mezzanano Salvatore. Sono coloro che sottoscrivono l'annotazione che dovrebbe dire cosa è capitato. Allora, leggo la parte. Si è avuto sentore il fatto che i protagonisti dei disordini potessero essere in possesso di oggetti non consentiti. Una sostanziale ha avuto inizio alle 16 e terminata alle 20, con esito parzialmente positivo. Questa è una delle cose più ridicole che abbia mai letto. Cioè hanno trovato, poi si capirà, hanno perquisito praticamente 280 detenuti. E cosa hanno trovato? Tre apparecchi cellulari, alcuni coltelli rudimentali, avete visto quei cosetti piccoli che sono stati, rinvenuti nella stanza numero 13 della terza sezione, in possesso dei fratelli Fosco, e poi, questi erano trovati allora, e poi i principali oggetti rinvenuti li hanno trovati nella socialità. Socialità della seconda, non vorrei sbagliarmi, vado a memoria, praticamente proprio in un orario in cui ci stanno il massimo del caos della polizia penitenziaria e le persone che sono nell'atto di essere perquisite. Ora, veramente c'è stato, i difensori sono impegnati molto giustamente a vedere le virgole, punte e virgole. Io francamente questo rinvenimento in quel luogo, in quel momento, non l'ho proprio visto. Però, visto che c'è questo sequestro con l'orario indicato proprio nella sala socialità,
Anche qui una curiosità, me lo tirate fuori per curiosità questo momento in cui sequestrate nella stessa società la parte principale degli oggetti che sono stati sequestrati il 6. Comunque, di fatto, ovviamente tutto questo è nascosto, con esito. Esito com'è? Scrivono positivo, mi pare, vero? Giusto? Esito parzialmente positivo. Io avrei scritto con esito mostruosamente, eccezionalmente negativo, visto che sequestrate per inquisire 280 persone circa, abbiamo trovato solo questa roba. Questo esito parzialmente positivo è una comica, obiettivamente, ma tu leggi la perquisizione e non hai idea di quello che è successo, chiaramente. Allora, il verbale di perquisizione è meraviglioso. È meraviglioso. È meraviglioso anche che alcuni imputati si difendono pure su cose assurde. Ma assurde! Cioè, io non stento a crederlo, la possibilità che si possano difendere su tutto. Su tutto! Anche su cose che peraltro non hanno rilevanza penale, se non l'assoluta anomalia, cioè un minimo ce l'avrebbero, ma rispetto a tutto la catastrofe che hanno realizzato è proprio il nulla. Allora, il verbale di perquisizione è delle ore 16, più o meno, non si legge bene il 2, il 602, come indicano i detenuti? Indicano con il mattinale del 7, ok? Ovviamente il 7 non c'erano più i 15 e quindi chiunque può venire qui a dirmi qualsiasi cosa, formalmente per i 15 non sono stati perquisiti. Peraltro 3 hanno trovato gli oggetti, quindi cioè, per forza erano perquisiti. E quindi formalmente questi 7 non sono stati perquisiti. Io ho avuto un dubbio all'inizio, ancora ce l'ho, ma hanno messo il mattinale del 7 perché sono, diciamo così, disattenti, perché dovrebbero mettere quello del 6, ovviamente, oppure hanno fatto apposta per coprire il fatto che i 15 non risultavano perquisiti. Io ho sempre pensato che fosse la prima delle, cioè che abbiamo fatto un errore mostruoso, perché fondamentalmente c'era traccia di quei 3 che avevano trovato gli oggetti addosso, però ancora il dubbio mi è rimasto, perché un errore di queste proporzioni non si è mai visto. Peraltro l'elenco, anche lì, chi ha perquisito, e c'è tutto l'elenco del modello dei presenti nell'istituto. Cioè, quindi praticamente è una perquisizione di massa per relazione, e tutto. Non c'è motivazione, 0 nel verbale, non c'è, sono solo 2 firme, lo spazio del direttore è vuoto, 2 firme su 5 gruppi firma, c'è un'indicazione, tutti, inserimento a lezione Nilo, piano, c'è scritto piano da inserire, è un prestampato che si fa sulle perquisizioncine, quelle ovviamente del detenuto, il singolo detenuto, 2 detenuti massimo, utilizzano questo prestampato. Tutti, indicato la dizione, solo sugli atti interni, cioè tutti i reparti, tutte le sezioni, solo leggendo gli atti interni ti rendi conto che non sono tutte le sezioni, perché c'è la seconda sezione che non è stata oggetto di perquisizione. Rinvenuti 3 coltelli rudimentali, non c'è nessuna forma, nessun tipo e genere, nessuna convalida ratifica a disposizione di autorizzazione si leggeva. L'unica cosa scritta era dai Mancanelli su disposizione del provveditore. L'unica possibile cognizione della presenza di altre persone era con gli uomini del PRAP. Cosa scritta questa da Mancanelli, nel verbale non c'è traccia. Nessuna motivazione, indicazione delle ragioni d'urgenza, 0. Non c'era nessuna spiegazione perché era stata fatta apparentemente a tutto il Nilo, nessuna indicazione della generalizzazione, se non quella vaga che tutti hanno trovato resistenza il 5. Non c'era nessuna indicazione sull'uso degli armi autorizzate o meno. Cioè, ora, è un dettaglio che abbiano usato Mancanelli caschi e scudi per fare la perquisizione? È un dettaglio o è un fatto fondamentale? È ovvio che si mistificava e si voleva nascondere un fatto fondamentale. Lo sapevano tutti che c'erano i Mancanelli, gli scudi e i caschi. E non nascondiamoci sul dato formale che erano di supporto e non devo mettere nel bar della perquisizione, perché con questo criterio non devi mettere nel bar della perquisizione neppure quello che stava a fare
la ronda al carcere all'esterno, che ha emesso le verbali di perquisizione, anche se stava da un'altra parte e non ha fatto nulla, tanto che molti ci sarà stata la questione di identificare e individuare. Quindi non possiamo ragionare ovviamente così, che mi metti quello che sta alla ronda, che magari non è entrato mai, o non lo sai se è entrato perché non lo sai, e non mi metti un'indicazione numerica delle persone, uomini del PRAP, che hanno svolto questa perquisizione. Solo con la scritta di Manganelli con uomini del PRAP si capisce che c'era qualcun altro, se no prendi il verbale, peraltro erano parecchi, cioè le persone presenti bastavano, avanzavano in teoria, cioè facendo i calcoli non pensavi che ci dovessero essere anche altre persone. Mancato dunque, teoricamente dovevi quindi scrivere l'uso dell'arma, l'autorizzazione eccetera, perché devi far capire che c'erano persone armate, non è stato fatto intenzionalmente ovviamente, e non c'è stata nessuna menzione dell'eventuale utilizzo di strumenti di rilevamento, ovvero ragioni di mancato utilizzo, non ci sono stati utilizzati. È chiaro perché, poi insomma, la dinamica è agevolmente ricostruita. E questo erano i dati terribilmente, diciamo, carenti del verbale per questo. Ma andiamo ai certificati. C'era una marea di certificati dei poliziotti, se andavi a vedere bene erano tutti sempre gli arti superiori che avevano avuto lesioni, ovviamente certificati in larga parte riferiti a aggressione da parte di un detenuto. Poi c'erano i 15 certificati. I 15 certificati dei detenuti da trasferire e trasferendi erano tutti uguali nella parte identica del fatto che si dava atto che non avessero sintomi Covid. Ora, era abbastanza anche qui singolare che si potesse certificare l'assenza di sintomi Covid, perché non c'era neanche la possibilità di comprendere come lo si facesse all'epoca, esattamente cosa dovevi fare, dovevi misurare la febbre, dovevi fare un test, dovevi visitarlo, chiedere l'anamnesi, contatti, non contatti, considerando che c'era stato il caso il 5, anche seppure in un altro reparto, come potevi certificare una cosa del genere? Ovviamente anche questa era chiaro che poteva essere una simulata certificazione. Non ci spiegherà neanche nella dichiarazione spontanea dottor Stellato qual è lo strumento tra cui avrebbe visitato questi detenuti. Anticipo, tutti i detenuti dicono di non essere stati visitati, sostanzialmente, uno sguardo, una chiacchiera, alcuni manco l'hanno proprio visto, cioè parliamo di una dinamica palesemente strumentale all'interesse della polizia penitenziaria che voleva il trasferimento e che quindi li ha indotti a fare una certificazione volta al trasferimento. Ovviamente il trasferimento implica che tu carcere di ricezione non ti puoi trovare un detenuto con le lesioni, perché a quel punto dici come te le hai fatte queste lesioni, se non altro perché per togliersi la responsabilità dell'ipotesi che le lesioni vengono attribuite a colui che riceve, ovviamente il medico se non altro per questo dove attestare delle lesioni, perché se no sarebbe stato un grosso problema per il carcere di ricezione di prendersi il detenuto pieno di ecchimosi, con l'occhio pesto, visibile, e dover fare il referto, e quindi nel carcere di destinazione un bel referto in cui deferisce aggressione di massa, ricevuta in partenza, 15 referti così sarebbe andato, è ovviamente Stellato, evidentemente in accordo con la polizia penitenziaria, referta le lesioni, oppure perché poi non dà neanche la cura, quindi la terapia non promista nulla, quindi non possiamo dire che sia stato un conato improvviso di verve volta a pensare che quello era un paziente, perché almeno gli scrivi terapia, gli scrivi i giorni, hanno scritto i giorni di riposo a tutti i poliziotti, se c'avevano il braccetto con la lesioncina. E a questi poveracci massacrati non c'è neanche un diavolo, un minimo di prognosi, si sconsiglia una somministrazione, niente. Quindi è chiaro che all'inizio pensavo che Stellato fosse mosso a compassione, refertiamo le lesioni, no, è una cosa strategica, un accordo terrificante, medico, polizia penitenziaria, che si realizza attraverso
quella che è la falsa indicazione della modalità con cui si sono procurate le lesioni, durante il contenimento. Questi sono, io sono ancora, queste cose le ho mai metabolizzate, ma mi indignano profondamente. Noi parliamo dei medici, noi parliamo del medico che deve avere in cura e curare i detenuti come pazienti. Quello è un medico. Parliamo della gente, la gente, e lo anticipo, non è che io devo chiedere alla gente di farmi visitare, ma la gente che ha la vigilanza e custodia, se sa che io sono ferito, deve andare da me a dire: vuoi essere visitato, ti porto giù, oppure se vede che c'è l'occhio nero, deve fermarti e dirti: prende l'occhio nero. No, qui non abbiamo ribaltato i ruoli, non è che la persona, il detenuto che ha segni di lesioni, deve alzare il dito e dire: mi devo far visitare. No, che peraltro è stato impedito nel farlo, o per terrore preventivo o perché non gliel'hanno consentito. No, no, sono gli agenti che devono andare a prenderli e a portarli in infermeria. E se non lo vuole fare, deve dire: si rifiuta di andare in infermeria. È rovesciato. Qua non parliamo di un mondo in cui il detenuto fosse come libero e quindi dice: oh, voglio andare in infermeria. E qui sapevano tutti che erano stati pestati tutti. Tutti. Cioè, hanno violato tutti i propri doveri. E fa ridere che noi dobbiamo pensare se quelli hanno fatto la domandina o non la domandina. Perché lo sanno che gli avevano menato a tutti. Il problema è semmai come organizzarla una visita collettiva di 200 persone. No? Se fosse. E scusate, visto che ci sono, dovrò per forza di cose fare dei passaggi. Ma ricordiamoci che, perché mi sono anche un po' stancato. Ci siamo stancati di sentire la storia: non potevamo fare perché avevamo paura dei colleghi che ci menavano, ho preso la manganellata, non ho agito perché non me la sono sentita. È proprio diversa la cosa, è proprio diversa. E ve lo anticipo subito. Ispettori, sovrintendenti, fino ispettore, fino sovrintendente, sono ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti di polizia giudiziaria. Non è che non potevano, dovevano per dovere, se no commetti reato, dovevano interrompere l'azione delittuosa. Quindi dovere da agente o ufficiale di polizia giudiziaria, interrompere. B, ufficiale di polizia giudiziaria, prendere la scena di crimine e sequestrare i manganelli per preservarli. Fermo, dammi il manganello, stai picchiando, reato, fermo. Dovevano tutti, l'ufficiale PG ha più poteri perché doveva fare il sequestro, mentre l'agente PG può fare soltanto, avevano quella facoltà, dell'arresto facoltativo, quella è la facoltà, era procedibile d'ufficio, con armi, lesioni è previsto arresto facoltativo in flagranza, quindi in teoria, diciamo, potevano dire, chiamare il PM, immaginiamo la scena: PM, mi scusi, qua ci sta una situazione di questo genere, volevo fare la denuncia di reato a piede libero, perché non mi sento di fare le facoltà, di fare l'arresto, perché non si sente, si sta su troppa gente, ci mette un po' di difficoltà a arrestarli tutti, no? Questa è facoltà. Dovere di informare senza ritardo l'autorità giudiziaria. Qui non è che stiamo parlando di potere, dovere, qui abbiamo un dovere da agente ufficiale di polizia giudiziaria che ha questo dovere nell'atto e nell'esercizio delle funzioni. La polizia giudiziaria, diversamente da un carabiniere che ce l'ha H24, ce l'ha nell'esercizio delle funzioni, e che c'è dubbio che stavano nell'esercizio delle funzioni. Quindi questa storiella che sono intervenuto a salva uno a caso, a ridurne, a salvarlo, nel senso: ho salvato l'amico mio che me lo sono preso, me lo sono portato via perché sapevo cosa succedeva, che è fisiologico in un aberrante mondo come questo. Ma ho salvato uno, ma quale salvataggio c'è? È semplicemente quello che verrà poi illustrato agevolmente a proseguire, che anticipo, è la naturale e scontata regola di condotta nel momento in cui ipotizzi un pestaggio di massa. Uso questa parola pestaggio, poi dopo a entrare nella qualificazione. Cioè, parliamoci chiaro, stando che tu sei un pazzo furioso, per ragioni razionali lucide, tu devi evitare che ti muoia qualcuno. E quindi
c'è un limite. Cioè, è chiaro, tu hai fatto un'azione violenta di massa, ma ovviamente devi stare attento che non te muore qualcuno. Ovviamente non sai le patologie. Sa, 3-4 manganellate in testa possono essere un po' problematiche. Comincia a essere pericolosa la situazione. Può essere qualcuno che ha delle patologie, non ti deve morire nessuno. Quindi è ovvio che la regola, che è anche espressa da qualcuno, è anche espressa, non colpite alla testa, l'hanno detto alcuni imputati. La regola è non colpite alla testa. Che vuol dire la regola non colpite alla testa? Colpite, ma non alla testa. Poi colpiranno alla testa regolarmente, perché ovviamente c'è sempre il problema della impossibilità di mollare, di sostenere gli impulsi, ne avete viste tantissime. E lì interviene colui che dirige la squadra. Ovvio, lo stanno a massacrare, rischia di morire. È ovvio che interviene per bloccare ed è non eccedere, se no ci timore. E voglio vedere poi dopo se moriva qualcuno, per ipotesi, se non c'era questa regola, che è una regola elementare, una regola proprio normale, proporzionare la violenza allo scopo per la quale l'eserciti. Se la eccedi e te muore qualcuno, hai chiuso i giochi, sei fregato. Quindi se non altro per ragione... Facciamo conto che per loro non sono umani e quindi facciamo conto che disumanizzi la persona che percuoti, che non voglio credere a questo e quindi lo escludo, ma in ogni caso ci sarebbe la regola, non deve rimanerci nessuno e non deve nessuno subire delle gravissime lesioni per le quali poi sarà difficilotto poter nascondere quello che è accaduto, ovviamente sul presupposto che le telecamere non ci sono, ovviamente. Perché un'altra cosa che mi sento di dire adesso, non riesco a non dirla, ma possibile che alcuni l'hanno detto che erano state oscurate, tentato oscuramento, la difficoltà tecnica era tale per cui era facile pensare che fossero state oscurate, ma in realtà non lo erano, come si è visto. Ma è possibile che per una ragione difensiva che contrasta evidentemente con la realtà fenomenica e sarà illustrato dopo, possibile che una cosa così scontata, cioè che un'azione di questo tipo possa realizzarsi soltanto se tutti sanno che le telecamere sono spente. Perché se tu pensi veramente che l'hanno fatto, sapendo che le telecamere o credendo o non escludendo che fossero aperte, ma perdonatemi, ma e mi faccio sempre questa domanda, ma è vero che escludi, tra virgolette, la meditazione e l'intenzionalità meditata, no? Puoi escludere quello, ma è evidente dall'immagine che si tratta di una modalità stereotipata, organizzata, è chiaro, ovvio, ma dico, ma considerando che hai il dovere di fare tutto questo, ma ti conviene? Ti conviene dire io sono così matto che benché ci fossero le telecamere, benché potevo essere ripreso e benché potevano prendere tutte le telecamere che funzionavano, io faccio quello che ho fatto? Ma è umanamente concepibile? Ma come fanno a dire una cosa del genere? Cioè in pratica dovrei vederli in pieno periodo Covid come degli assatanati violenti. Tutti, un fenomeno collettivo di pazzi furiosi che ovviamente sarebbero da immediatamente a togliere la divisa e metterli a casa in un ospedale psichiatrico, che improvvisamente, sapendo che vengono ripresi dalle immagini, che fanno? Fanno quello che fanno per 3 ore, 4 ore. Ma veramente loro vogliono essere dipinti così? E poi io pensavo, ma premesso che è una baggianata, ovviamente non ci si può credere, però dico, ma facciamo conto che c'è qualcuno che ci crede, ma gli dà una pena più alta, cioè è più grave, l'estemporaneità, che estemporaneità? 4 ore, cioè qual è l'utilità di dire una scemenza di questo tipo? È ovvio che tutti quelli che avevano agito avevano la garanzia che ci fossero telecamere, mi fa pure ridere la dichiarazione spontanea in questo caso della Costanzo, che per non attribuirsi la colpa di aver dato mandato di disinnescare, di togliere, di oscurare le telecamere, perché l'hanno in modo comune additato in questo senso, anziché dire semplicemente no,
non ero io, era un altro. Cosa dice? No, ma le telecamere per me, io pensavo funzionassero. Ma come ti viene? Come ti viene? Io capisco la necessità difensiva di non di sfuggire a un fuoco incrociato, palesemente in larga parte indotto da un motivo specifico. È ovvio, ma di una cosa vera, di una cosa vera. Davo per scontato che le telecamere non funzionassero. Non sono stata io, per ipotesi, se fosse, a dare ordine, l'hanno staccata e basta. Chiuso il discorso. Ma, è possibile che uno si deve concentrare anche su questa cosa? È immaginabile. Il numero delle persone, torniamo al verbale di perquisizione, il numero delle persone. Si arriva per fare i calcoli di questo numero delle persone, si doveva fare questo calcolo, perché c'erano nel verbale dell'allegato, c'erano anche quelli dell'ONTP, che dopo verranno dati dalla lista dei Colucci presenti nella sua lista. Quindi si doveva fare un'operazione di, a parte il fatto che era inverosimile se sono tutti là, tutti quanti, cioè tutto il calcio stava a fare la perquisizione, no? Non c'era più nessuno da nessun'altra parte, nessun servizio, che era assurdo, un assurdo. Però formalmente era così. Dovevi prendere quelli, togliere quelli dell'NTP che stanno nell'altra lista, e alla fine si arrivava gli agenti, uniti i due valori, si trattava di un numero che ci si è messo un sacco praticamente a ricostruire. È anche difficile trovarlo, l'ho fatto 70 volte questo discorso. Erano un numero circa di 200 persone formalmente presenti. persone secondo i due elenchi. Questo all'esito, perché attenzione, noi stiamo ancora guardando le carte, dell'informativa del 337-334, quindi quelle carte lì. Poi, anticipo pure, per quanto riguarda il sequestro, se c'è la data di sequestro, io veramente sarei curioso di vedere questo video, non l'ho trovato io, ma io ho dei limiti col sequestro, il video della terza sezione del reparto neosocialità, in cui hanno trovato i due tirapugni, tre punti ricavati, e questo sarei curioso di quando lo trovano, in quale occasione, perché in tanti video, adesso vado a memoria, la polizia se la prende e butta via le sedie. Io mi ricordo in un video, ho pensato, ma che vogliono danneggiare gli oggetti e poi attribuirli ai detenuti, perché non aveva senso manco il comportamento, ho pensato questo a un certo punto vedendo il video, è un modo di fare rispetto ai beni pubblici. Sai, obiettivamente completamente non aveva alcuna utilità ovviamente rispetto alla perquisizione, però ad esempio nel caso di D'Alessio, D'Alessio per capire anche le carte come erano completamente sballate, viene indicato il rinvenimento di un microtelefono sulla sua persona, lo fa firma Conforti Giuseppe alle 16.40, D'Alessio alle 16.40 sta il prelevamento delle 17.19 D'Alessio, quindi chiaramente è un valore dato a caso. A questo punto comincia a essere, D'Alessio conferma il rinvenimento, il ritrovamento, quindi non c'è dubbio se l'abbiano, che era in capo a lui, ma a questo punto stiamo parlando di tutte cose a caso, dette a caso, per una logica di coprire quello che era capitato. E questa è la dinamica cartolare della perquisizione, con i certificati, con tutto quanto. Ora, questo flosco, il comportamento durante il sequestro, questi atti, presenza di persona, di personale eccedente. Il 17 aprile, qui 17 aprile, parte la delega per acquisire, dovevamo, praticamente l'unico modo, non abbiamo, chiaramente non sapevamo ancora, sapevamo che l'impianto funzionava, ma non avevamo ancora nessuna immagine. Dobbiamo identificare le persone, abbiamo questo tabulato, c'è questa indicazione del PRAP, ci stanno degli uomini del PRAP. A questo punto operiamo la delega al NIR, è perfetto, devi prendere il fascicolo fotografico di tutti quanti, devi ricostruire per poter poi partire con l'esame dei detenuti. Poi la Cerra, in una conversazione e comunicazione, fa presente della presenza durante la perquisizione del gruppo di supporto. Gruppo di supporto interno, c'erano anche loro. Noi avevamo la traccia solo di quella degli uomini del PRAP. Ah,
questa è l'informazione, caspita, ah, cioè, beh, allora chiediamo questo gruppo di supporto. Ovviamente non ci siamo neanche, diciamo, presi in NIR è organo investigativo proprio di questa tipologia di reati, diciamo, questo tipo, non ci siamo neanche soffermati molto sulla richiesta di acquisizione di tabulati che viene scritta il 17, in cui ci si concentra sui 3 cellulari sequestrati a carico dei detenuti. Quella informativa, cioè, speriamo che li prendiamo noi, facciamoci dare a noi, perché non era, cioè, un'informativa, si chiede i tabulati, da default, dei cellulari, devi ricostruire la rete, si fa. Quindi il 17 viene fatta questa delega, di cui abbiamo parlato molto, e c'è questa modalità di trattazione di questa delega veramente, veramente strana. Strana sia nel momento in cui viene rimandato ad un organo amministrativo e l'organo amministrativo Fullone fa una relazione, sia nel momento in cui Colucci, rivolto, diciamo, da cui Fullone si rivolge, fa queste due relazioni, che quella del 6 sul 6 in particolare fa uno scenario di guerra colombiana in uno di quei carceri colombiani. Questo è lo scenario che fa. Inevitabilmente è questa l'immagine che rappresenta direttamente lui. Ed è assurdo che una relazione del 6 aprile sul 6 venga tenuta nel cassetto e consegnata al 21 al pubblico ministero. Dovrebbe essere il 21 la data di consegna. Ma io dico, ma come è possibile? Cioè, Colucci non la manda alla procura, Fullone ce l'ha in mano e non la manda alla procura, se la tiene così nel cassetto? È immaginabile in un mondo normodotato cerebralmente? Cioè, noi stiamo parlando con super professionisti, non è che stiamo parlando con tutto il rispetto, del benzinaio sotto casa, Capite? Super professionisti. Ed è una cosa immaginabile. Che Fullone, che dà l'elenco del gruppo di supporto, non ti manda il provvedimento con cui indica Colucci capo del gruppo di supporto? Ti manda soltanto il primo. Che noi ci abbiamo messo 3-4 giorni a fare tutti i calcoli, ma chi è che comanda qua? Qual è il comandante di questo gruppo? Sono 3 comandanti, Perillo, Di Donato e Colucci. Chi comanda? Non c'è scritto. Perché? Come hanno fatto? Cos'è sto gruppo di supporto? Prima lo capisci, poi dopo fai. E poi che fai? La relazione in cui viene indicato, neanche una relazione nulla su chi ha partecipato, a parte un elenco. Un elenco? Un elenco. Questi hanno partecipato. Un elenco nudo e crudo, una descrizione, nessuna descrizione di cosa hanno fatto, c'è solo la descrizione di un ipotetico campo di battaglia, in cui arriva un battaglione in un campo di battaglia e opera un'azione palesemente di ordine pubblico. Questa è la descrizione. Ora, il dettaglio su questa relazione, che è una cosa che io dico, ma abbiate il coraggio, ma di fronte a questa realtà, ma Colucci, ma di è falso, basta. Ma perché devi raccontare queste cose che infastidiscono? Nella difesa, ma come fai a dire ma ha detto questo, ma ha detto quello, ho trasposto quello che mi hanno detto? Ma come ti viene? Io capisco il diritto di difesa, ma tanto sempre falso è, ma sii onesto o falso, ma perché? Per quale motivo? Ma per quale motivo? È un falso, diciamo, galattico, monumentale, uno scenario di guerra in cui i detenuti fanno di tutto, versus un massacro. Cioè, ma come riesci a scrivere una cosa del genere? Scusate, ma io sono indignato, veramente indignato, non resisto, perché le posso sentire tutte, ma queste sono troppo, troppo tutte, vanno oltre. Questa è la ricostruzione che abbiamo. Certo, a un certo punto ti arriva un CD, improvvisamente, consegnato senza nessun tipo di allegato alla relazione di Colucci, non si sa manco quale. Un CD con delle foto, dei video, buttato lì.
Ora, un CD che in dibattimento sembra diventato una... avete detto le bombe, che uno li maneggia, no, e chi l'ha fatto sto CD? Non l'ho preso io, non so chi me l'ha dato, non so di chi è, proviene da, non ho fatto altro. E l'apice è Colucci che dice, no, e chi ha mai consegnato un CD? Che proprio fa il paio con la relazione del 6 aprile, è uguale praticamente, come? E chi si è materializzato così il CD? In cui viene gettato all'interno dell'ufficio di procura, delle carte, una mina frutto di un'attività di depistaggio difensiva che serve per trarre degli elementi, soprattutto laddove gli inquirenti siano distratti, perché non per niente non c'è una spiegazione, un elenco di cosa c'è dentro, perché magari te la guardi cosa c'è, come se ci fosse un elenco, te la studi e dici, oh, ma che è sta cosa? E magari fai un supplemento istruttorio, invece no, gettato là in modo intenzionale. Ora, sempre qui stiamo, è sempre la stessa cosa. Stiamo parlando di Acerra, comandante del NIRNIC regionale. Ora, rifaccio sempre lo stesso discorso di prima. È pensabile una cosa del genere? Anche se non leggi le chat. Se leggi le chat viene molto chiaro tutto quanto, evidente. È pensabile una cosa del genere, un livello di questo tipo? Un livello professionale di una infimità, insignificanza, assurdità per un comandante in ufficio così rilevante, che peraltro deve dire soltanto, con la vecchia mi fai l'elenco dei documenti che stanno dentro, non devi fare niente, me li descrivi, un elenco allegato da dare alla procura, è questo che devi fare, non, niente di più, niente di meno, solo questo. E dobbiamo pensare veramente che stiamo parlando sempre di questo livello intellettivo professionale così basso per giustificare e far comprendere questi comportamenti? È sempre questo dobbiamo pensare? Io mi rifiuto di pensarlo, perché conosco le persone, conosco i comportamenti umani ed è facile fare uno più uno, quindi mi rifiuto, mi rifiuterò sempre. Ci rifiuteremo tutti sempre. Perviene questo CD che verrà utilizzato in varie fasi, ne parleremo meglio in altro modo, in altro contesto. A questo punto inizia, non abbiamo ancora i video, non abbiamo niente, abbiamo una relazione di Puglia fatta molto bene sul Danubio, partono le audizioni dei detenuti. Attenzione, qui non avevamo i video, iniziano le audizioni il 21 aprile. Non dico cosa c'era il 20 aprile in Italia, qual era la situazione Covid, non abbiamo i video, vengono fatte audizioni principalmente partendo dal Danubio, dalle persone che erano state al Danubio, poi ci si allarga, partono anche le consulenze tecniche a seguire poi del dottor Pinto per quanto riguarda le lesioni che quasi per tutti non erano state diagnosticate, parte poi anche le consulenze tecniche per quanto riguarda la rilevabilità del cosiddetto trauma psichico come previsto dalla norma sulla tortura e vengono sentiti, c'è l'elenco acquisito al fascicolo del dibattimento, vengono sentiti 77 detenuti a partire dal 21 aprile al 14 agosto. Nella data del primo verbale sostanzialmente in cui si utilizzano i video è del 21 maggio 2020, quindi si tratta di numerosissimi verbali. Attenzione, in quel periodo storico non c'era nessuno che faceva audizioni in presenza. Era un periodo, aprile, in cui non c'erano interrogatori praticamente, venivano fatti tutti da remoto. Non c'è nessun ufficio giudiziario, mai, io penso nel mondo in quel periodo, che abbia fatto nel periodo Covid 77 interrogatori in presenza di detenuti con 4-5 persone. Non c'è nessuno che l'ha fatto mai. Nessuno. E questo è un lavoro allucinante e pazzesco. Con il pericolo anche del contagio, ma con il giusto distanziamento. Nessuno l'ha mai fatto e l'hanno fatto
la dottoressa Pinto e Pannone. Nessuno umano l'ha fatto. Per farvi capire, e guardate la professionalità, avete anche i verbali, le contestazioni, tutto quanto, avete anche compreso la professionalità di questo livello di impegno. È inimmaginabile veramente. Non c'erano i video, parti con i verbali pesantissimi, complessi, difficili, fonti complesse, regola di omertà di base, e il PM, un detenuto, il PM lo vede come l'aguzzino, si può fidare di un PM? Quanto ci mette un detenuto a fidarsi di un PM che è visto come dalla stessa parte di quelli che l'hanno picchiato? Come si può fidare un detenuto nel indicare, accusare una persona sapendo che poi torna alla casa circondariale di provenienza? Non è facile comprendere tutto questo. Non è facile gestire questo materiale. È un'esperienza difficilissima e unica. Parte questa attività e partono le intercettazioni contemporaneamente. La prima richiesta, se non ricordo male, è del aprile, sempre. Intercettazioni. Invece il spyware di Fullone sarà di maggio. Quello è il più... Lo spyware Fullone comincia a dare informazioni sulle comunicazioni, ma ancora non abbiamo informazioni ben chiare. Tra l'altro lo spyware di Fullone, che acquisiva le vecchie comunicazioni, come è stato già illustrato, era priva degli allegati multimediali. Per ragioni tecniche, paradossalmente, lo spyware funzionava peggio di quello che è il sequestro del cellulare con l'acquisizione, quindi abbiamo un ridotto elementi tratti dello spyware nel campo multimediale, cioè fotografia, video, audio, per capirci. Quindi messaggi di testo perfetto, fotografia non si vede, scambio di video c'è la traccia, che è lo scambio del video, o lo scambio dell'audio c'è la traccia, ma non c'è il dato scambiato. Quindi ragione per la quale lì non vi sono e non sono suscettibili di essere rinvenuti. A questo punto inizia l'attività di accettazione. Il 4 maggio muore Hakimi. Il collegamento morte di Hakimi con il detenuto non è stato immediato, immediatamente, comunque si è svolto subito, si è capito dopo la morte, il nesso, che era uno dei 15. Era stato fatto l'accertamento, ma le difficoltà di immediatamente di rendersi conto di chi trattava lui, e parlo del sopralluogo, e viene subito svolti gli accertamenti successivi, che sono quelli autoptici, complessi tossicologici e complessi quelli ex post, anche volti alla verifica postuma della compatibilità di quello che è il regime penitenziario applicato da Hakimi, su cui ci soffermeremo alla prossima udienza. A questo punto è ineludibile svolgere l'attività di sequestro e perquisizione. E poco prima, c'è il primo estratto dei video. Pochi giorni prima viene consegnati i video, abbiamo disponibilità dei video. Ora, avevamo capito che la situazione era molto diversa da quella che c'era, c'erano troppi indizi, troppi detenuti, troppe informazioni che andavano tutte dalla stessa parte. Però, quando vedi i video, rimani sconvolto. Non sono imbarazzanti, come qualcuno dice. Come si fa a dire imbarazzanti? Organi di divulgazione che scrivono imbarazzanti. È impensabile, come è possibile tirar fuori queste frasi? Me lo chiedo. Io mi ricordo esattamente, io sono abituato purtroppo alle scene violente per professione, ne vedo tante, i video violenti, cruenti, omicidi, assassini, persone sparate a bruciapelo con la testa di cui dispone il video, racconti di killer che raccontano per fine e per segno come hanno ucciso una persona, bruciata, nude, cioè sono avvezzo a queste cose, ma certo non ci saremmo mai aspettati che era accaduta una cosa del genere, non ce lo saremmo mai immaginati, mai. Era inimmaginabile, ma tutti loro lo sapevano, cioè praticamente questa cosa qui era risaputa da tutti,
Cioè il mondo penitenziario, a vari livelli, lo sapevano tutti quello che era capitato, accaduto. E quando mi si viene a dire che è Fullone, dottor Fullone, in sede interrogatorio, che ho preso atto, oddio, ho visto i video, non lo sapevo. Cioè, è una cosa, un'acrobazia dialettica argomentativa proprio ardua, cioè immaginabile. Non ci avevamo le chat, poi con le chat è risibile, però dico, cioè, lo sapevano veramente tutti ormai, cosa era accaduto. Vedi i video, certo, è chiaro, una cosa che lo sai, guarda, abbiamo menato a tutti, quanti eravate? 200, come vi siete fatti? Li abbiamo messi lì, abbiamo fatto questo e questo, un'altra volta vedi i video, cavolo, certo, l'effetto è sicuramente diverso. Però qui cambia totalmente lo scenario, si arriva a fare la perquisizione, ma quello che succede durante la perquisizione è assurdo, la perquisizione è volta a acquisire documenti, sequestrare tutti gli smartphone, è creato tutta un'organizzazione per modo tale da essere il più possibile riservati e non vanificare quella che è l'attività, svolta in un certo determinato modo. Andare a cercare al Danubio i bastoni che venivano indicati essere utilizzati da Fakri per pistare i detenuti. Quindi c'è anche una parte accessoria dello svolgimento che è una ricerca di materiale, cioè i bastoni, che verranno consegnati al tenente Lupu da Madì Belamine, che li porta e glieli consegna, dei bastoni. Questa dinamica della perquisizione implica un lavoro impressionante perché si creano gli obiettivi, bisogna sequestrare i cellulari, ci sono smontanti e smontanti, bisogna prenderli, diciamo, per evitare e rendere impossibile la comunicazione precedente, la cancellazione dei dati, bisogna farlo in modo coincidente, nel momento quindi del passaggio tra il montante e il smontante, si chiama con un pretesto per avere l'elenco dei montanti e smontanti per fare la dottoressa Palmieri, che era rientrata in servizio, si riceve l'elenco, si pianifica questa operazione, si va in pochissime persone la mattina presto nell'ufficio del direttore, 4-5, tre sostituti, tre pubblici ministeri e due o tre carabinieri, riferisce bene Macri su questa dinamica, si stabilisce esattamente cosa fare e si rappresenta che tutti quanti verranno concentrati per ragioni di praticità per loro e anche di riservatezza nell'ufficio del direttore, dove si attiverà la consegna volontaria dei cellulari, che sono tutti consegnati volontariamente dalle persone oggetto di indagine. Quello che accade collateralmente ha del sorprendente, vado sempre a memoria, ovviamente è rappresentato da Macri, ma all'inizio c'è una concentrazione aggressiva, modalità aggressive devo dire, di agenti, in numero una cinquantina, vado a memoria, ci sono all'interno, vengono indicati da due carabinieri, in particolare identificati alcuni come persone che erano presenti con ruoli leggermente più apparentemente rappresentanti degli altri, che sono due imputati. E quindi vengono individuati, accade, adesso dirò i nomi, non li ricordo, entrambi, ci sarà un capannello di oltre 50 persone, agenti, che anziché portarsi verso gli uffici per fare questa attività, stazionavano intenzionalmente all'esterno e non si muovevano. All'esterno per attirare palesemente l'attenzione di possibili media, ovvero per creare una situazione intenzionalmente di disagio. In questo era un'interruzione di pubblico servizio, perché non entravano in ufficio, non facevano un'attività non erano, almeno quelli interessati, non si comportavano come era previsto che dovessero fare. E, le persone ci si mette circa un'oretta, mezz'ora, 45 minuti. Tra queste persone c'era Crocco, Bortone,
empiscitelli che si devono trovare ancora all'interno della struttura e devono fare da smontante. Quindi abbiamo il problema di aspettare crocco, bortone e piscitelli che dovevano

parcheggiavano intenzionalmente vicino al cancello del blockhouse, cioè la parte più esterna, dove c'erano i detenuti, praticamente i familiari dei detenuti che si dovevano incontrare con i detenuti. Quindi avevano creato il presupposto per poter poi protestare e dire che tutto questo era avvenuto pubblicamente di fronte ai detenuti. Questa è una dinamica che poi verrà doppiata a seguire, quindi una dinamica oppositiva per creare caos, tra virgolette, e impedire l'attività di perquisizione. In quel momento eravamo in tre, quindi riusciamo riusciti a sdoppiarci, se no l'attività di perquisizione sarebbe iniziata almeno un'ora dopo per questa attività, per questa protesta. Questo comportamento era un comportamento di tipo oppositivo, di gruppo. Non mi è mai capitato in assoluto. Mi è capitato una volta alla targa di Castel Volturno di avere 50 persone di colore che protestavano e hanno protestato civilmente per l'assassinio dei propri connazionali in sede di sopralluogo. Non mi è mai capitata in vita mia una cosa del genere, mai. Erano tra le persone che incitavano gli altri a opporsi all'attività in atto, era Della Ratta, Attilio, Ricciardi, Angelo. Erano le due persone che si erano. Ma questo non basta, non è sufficiente. A un certo punto, che succede? Che a un certo punto Bruno e un'altra persona salgono sul tetto del carcere, di un tetto del carcere, devo dire era divenuto pericoloso salire sul tetto del carcere, perché era complicato. Bruno sicuramente ha dimostrato una certa abilità e una grande capacità manuale per tenersi con le mani attaccandosi al cornicione, perché io non ci sono riuscito a salire, sicuramente sono meno giovane di lui, non sono riuscito a salire perché era proprio difficile e pericoloso. È salito invece il comandante Sferlazzo, dopo una trattativa di circa mezz'ora, 45 minuti, si è convinto a scendere. L'idea era chiaramente plateale, quella di attirare i media su quello che stava accadendo. Certo, se uno si arrampica così, problemi alle mani non ne ha così tanti, perché mi sento di escluderlo, perché era proprio difficile farlo. Ci sono i video anche su YouTube, peraltro, della parte della trattativa. Alla fine, sì, dopo circa 45 minuti, un bel po', il pericolo ovviamente era una terrazza alta, senza contenimento, senza barre, quindi praticamente un gente di consulto poteva essere tranquillamente operato. E c'è stata un'altra 45 minuti buoni di trattativa per riuscire a risolvere. In pratica, sostanzialmente, di fatto, tutti sapevano quello che era successo il 6 aprile, tutti sapevano che erano state realizzate queste violenze, tutti a vero livello interessati. Ma com'è possibile? Ma sì, mite, ma perché devi avere questo atteggiamento così reattivo e antagonista rispetto a una cosa scontata? Scontata. Qual è il motivo? Perché? Sono uomini delle istituzioni. Cioè, hai sbagliato, sai che hai sbagliato. È un errore collettivo grosso come una casa. Ci saranno le singole responsabilità individuali, ci sarà qualcuno che non avrà responsabilità individuali. Ma dico, il fenomeno collettivo di massa criminale era oggettivo, lo sapevamo tutti. Ma perché? Ma com'è possibile? Non è una cosa normale. Fortunatamente eravamo 3 PM, per cui qualcuno si è potuto dedicare a fare questa attività, se no era un intralcio impressionante all'attività, se fosse stato un PM soltanto. Comunque si è svolta la perquisizione, si sono trovati bastoni, molti sequestri di documenti, i bastoni trovati da Lupu, consegnati da Madi al Danubio, e il Danubio. Voi avete le foto, sono foto, secondo me l'hanno un po' risistemato quando hanno fatto le foto, le abbiamo fatte noi le foto, le riprese per dare l'idea. Quando siamo entrati al Danubio, l'hanno definito l'inferno, e io... una testimone ha detto: quello è un inferno, è così, non c'è niente che rende meglio l'idea dell'inferno. Voi avete le immagini dall'alto, quelle dei luoghi, non avete le persone che stanno dentro. Io quando sono stato lì ho pensato immediatamente: come fanno a lavorare in questo contesto gli agenti? Perché era un contesto talmente abbrutito che è immaginabile.

0: è poco, è, non è consono né per chi ci lavora né che per ci sta, ma proprio in via, non in via patologica, ma in via fisiologica, è proprio il contesto, cioè è una cosa, e dovete andarci, è indescrivibile. E quando viene rappresentato, e lo anticipo, il Danubio come un luogo sterile, normale, neutro, come dal Nilo, il Danubio è uguale, è una cosa che per chi c'è stato anche un minuto è la cosa più lontana dalla realtà che si possa immaginare, totalmente lontana dalla realtà. E chi ci lavora lo sa bene, lo sa benissimo.
1: E dopo la perquisizione troverà lei un momento per fare una pausa anche per la corte, per la giuria.
0: Va bene, sì, Presidente.
1: Quando
0: viene. Sì, bene così.
1: Sospendiamo adesso per 10 minuti, grazie.
0: Sì, siamo arrivati al Danubio, l'ho descritto in modo molto, molto sintetico. Ho usato delle parole che sono state tratte da testimonianze, che sono decisamente rappresentative del luogo, ma sul Danubio noi abbiamo ricostruito precedentemente quello che è l'importanza delle comunicazioni e dell'attività svolta all'inizio. Il 9 aprile, torno un attimo indietro, chi è che in pieno periodo Covid si muove operando un'ispezione al Danubio? Il dottor Puglia svolge questa attività ispettiva assolutamente imprevedibile in quel momento, mosso dalla necessità di sincerarsi delle condizioni di questi detenuti che aveva soltanto ascoltato da remoto, e si reca verso l'orario serale, verso le 10, indica un orario il dottor Puglia, ci sarà un orario diverso indicato nel registro degli accessi del Danubio, un orario diverso che, lo ricordo male, le 22, concomitante all'accesso dell'ispettore Crocco, che dalle chat si muove sicuramente in tempi successivi per entrare nel reparto Danubio, o comunque sopravviene dagli elementi delle chat. Il dottor Puglia fotografa una situazione al 9 aprile sera, che è oggetto della sua relazione e che è rappresentativa di ciò che peraltro ha detto Irollo in quelle frasi del 9 aprile stesso, ma proprio poco prima, è ragione per la quale il dottor Puglia si muove e va a fare questa visita ispettiva al Danubio. Sente direttamente le persone, alcuni che sono collocati al Danubio, si sincera delle condizioni direttamente, dei viso, di quella che è la situazione degradante in cui vengono tenuti. È pacifico, perché lo dicono praticamente tutti, che i propri effetti personali siano stati consegnati in tempi decisamente successivi, su questo vi è concordanza. E quindi quello che dice Irollo, che non ha potuto cambiarsi neanche le mutande, che aveva la maglietta ancora del 6 aprile, è perfettamente dimostrato non solo dalla visita ispettiva di Puglia, ma anche da tutto quanto quello che, pur con le varie rettifiche e riduzioni, viene rappresentato nel corso del processo di struttura dibattimentale. Quelle sono condizioni degradanti, indubitabilmente tali, ma dobbiamo anche ricordarci, perché non ce lo dobbiamo dimenticare mai, quando dettagliamo ogni istante della vita carceraria segregativa dei 15 detenuti, dobbiamo ricordarci ogni istante che loro si trovano al Danubio a seguito di un'azione di violenza subita, soltanto subita, con un procedimento disciplinare e una sanzione che ha coperto la loro collocazione al Danubio e giustificata formalmente, totalmente priva dei requisiti minimali previsti per poter essere considerata tale. Ci torneremo a seguire, ma è scandaloso ciò che è accaduto a questi 15 detenuti ed è scandaloso anche, vista la dinamica che si è realizzata, l'indifferenza con la quale è stata gestita la loro stato cautelare. Grazie a Puglia quindi è stato possibile fotografare dei dati, grazie al dottor Puglia è stato possibile agire tempestivamente, più tempestivamente forse di come si sarebbe agito, grazie a questo atto assolutamente, sempre nel periodo Covid, inatteso e quasi inesigibile, per la gravità di quello che stava accadendo è stato possibile anche ricostruire dei segmenti importantissimi di questa che era la dinamica ed è stato possibile anche ottenere queste dichiarazioni paragiudiziarie, perché praticamente si muovono all'esterno di un procedimento, ma si muovono in un procedimento di sorveglianza, che rappresentano la fotografia immediata, quella che è la ricostruzione delle prime rivelazioni delle persone che sono state portate indebitamente e ingiustificatamente al Danubio e sono rimaste lì per troppo tempo. Il sequestro degli apparecchi, quindi il 13 giugno si sequestra molte cose, si acquisiscono la prova dell'esistenza di bastoni occultati, ragione ovviamente, la ragione per la quale questi bastoni sono occultati non ha altra possibilità che consentire ciò di cui narrano i vari persone, quindi azioni di violenza nei confronti dei detenuti. Non ci sono altre spiegazioni logiche al di là delle dichiarazioni che vengono rappresentate, danno il senso del luogo in cui ci si trova. Le acquisizioni delle chat, e questa è un'altra cosa che è stata sconvolgente, come l'esame dei video, la visione delle chat ha dato un quadro straordinariamente grave, anche questo oltre l'immaginazione. E molto spesso, e lo ha fatto anche il riesame nei procedimenti cautelari, meno la Cassazione quando ha confermato tutte quante sostanzialmente le posizioni, ma c'è stato un passaggio molto importante che bisogna ricordarselo ed è comprensibile perfettamente qual è l'atteggiamento dell'apparato penitenziario, il sistema penitenziario in senso ampio per quanto concerne la resistenza, l'opposizione rispetto a quelle che sono le fonti dichiarative dei detenuti. Se voi immaginate un processo in cui questo stesso processo, senza i video, senza nessuna chat, lo stesso processo, immaginatevi come sarebbe andato. Immaginate questo stesso processo in cui ogni dichiarazione di un imputato, di una vittima sarebbe stata, come è stato in ogni caso, messa in osservazione con una lente di ingrandimento, in contrapposizione alla credibilità presunta da parte del soggetto accusato, non disponendo di nulla, di tutto quello che abbiamo. Che processo sarebbe stato? Come sarebbe andato? Ovviamente molti imputati qui non ci sarebbero. E come sarebbe andata il comportamento processuale di questi imputati e il comportamento durante le indagini di questi imputati che qui non sarebbero presenti, ma sarebbero presenti con altre vesti formali, coerenti con quelle vesti sostanziali che hanno assunto durante le indagini. Quale sarebbe stato? E La dinamica è molto chiara. Noi avevamo dalle chat, andiamo sui dati formali, avevamo già una relazione in cui il provveditore diceva la perquisizione l'ho disposta io, ma quando c'è stato l'interrogatorio ci si barcamenava, e l'ho fatto anche in sede di esame, e l'imputato Fullone, ci si barcamenava tra il potere sostitutivo o avocazione, ovvero il potere suggestivo, di suggerimento, di invito, seguito poi da dinamiche inadeguate a valle della sua indicazione, non più un ordine, una disposizione, ma un'indicazione. Ci si è posti in una situazione un po' paradossale, per cui cioè è stata acquisita al fascicolo del dibattimento la sua relazione, in cui da una parte ha agito sostituendosi e avvocando i poteri del direttore, che ovviamente è abbastanza risibile come versione, perché io mi sono sempre immaginato che un giorno arrivo qua nel processo, mi trovo un'altra corte, magari il presidente della corte d'appello, che si siede e decide e stabilisce e svolge l'attività processuale, magari in udienza vuota, e non ha neanche avvisato il presidente della corte d'assise della vocazione. È abbastanza ridicolo pensare che si possa fare un provvedimento di sostituzione a vocazione senza interessare minimamente il soggetto, senza comunicarglielo al soggetto sostituito o avvocato. E proprio sono le regole minimali del progetto amministrativo, l'inerzia come modalità e spiegazione del potere sostitutivo. E sempre facendo il paragone, che facciamo? Non facciamo un'udienza, rinerzi, allora ci trovai il presidente della corte che faceva un'udienza sostitutiva. È una barzelletta, francamente, rimane tale. Non ho capito se si vive di queste barzellette o queste risibili versioni, auspicando una incapacità intellettiva da parte della persona che la riceve, perché sono le regole elementari del diritto amministrativo. Ma adesso non so voi della corte che lavoro facciate, ma vi immaginate che qualcuno, sulla base di un'inerzia ipotetica, che magari non è un'inerzia perché avete deciso di non fare una cosa giustamente, vi immaginate che senza avvisarvi una persona dotata di poteri gerarchici ma non poteri di sostituzione si sieda al vostro tavolo mentre voi quel giorno non siete in vacanza, oppure e agisca per vostro conto informalmente, oralmente, verbalmente? È una cosa che è potenzibile immaginarla? No, ovviamente. E dalle chat è emerso le ragioni, c'erano belle spiegazioni, indicazioni precise del movente, causale, le ragioni per le quali ci si è mossi in quel modo. Le chat spiegano esattamente qual era la dinamica. Abbasentini dice, vado sempre a memoria, il rinvenimento di oggetti giustificherà poi il regime che si applicherà, il sicuro rinvenimento di oggetti giustificherà poi. Certo che una perquisizione così negativa, eccezionalmente negativa, non si è mai vista nella storia proprio. E questa giustificazione è un po' ardua, e forse si spiega anche le attività di depistaggio che si realizzano l'8 aprile, su cui ho glissato in quella parte dello svolgimento delle indagini, quella ricostruzione di ciò che accade l'8 aprile, che alla luce poi delle chat assume una dimensione totalmente impensabile. E le chat spiegano anche l'animo con i quali le persone si muovono prima della perquisizione, quando vi è la notizia, allora a posto, domani chiave e piccone in mano, li abbattiamo come vitelli, non passa nessuno, saranno subito abbattuti, domate il bestiame, Colucci, i ragazzi sanno cosa fare, lo dice Manganelli. Ragazzi, è arrivato il messaggio di Santa Maria, si chiude il reparto Nilo per sempre, tutti i detenuti chiusi per sempre, è arrivato l'ok, vi aspettiamo in trincea, spero che pigliano tante di quelle mazzate che domani li devo trovare tutti ammalati. Il tempo delle buone azioni è fernuto, viva la polizia penitenziaria. Perquisizione del 6 aprile, come viene definita dalle chat, sistema poggioreale, 4 ore d'inferno per loro, non si è salvato nessuno, applauso finale dei colleghi di Santa Maria. A O ci siamo rifatti, 350 passati e ripassati. Passati e ripassati, nei video capite esattamente di cosa si tratta. Amo vinciuto, ripristinato ordine, 5 ore, è stato necessario usare forza fisica. Qualche ferito tra noi, ma è stato un lavoro di altissimo livello. I feriti tra loro sono, seguendo le dichiarazioni degli imputati, sono che hanno beccato le manganellate per errore da parte dei colleghi, oppure che si sono fatti male colpendo con le mani. E che certo, ogni tanto se dai un pugno o uno schiaffo, o se mandai 50, rischi che di colpire una spalla, un gomito, e ti puoi far male. Si vedranno che i referti sono tutti localizzati arti superiori, qualcuno arte inferiore, certo anche il calcio puoi rischiare di farti male. È stato un lavoro di altissimo livello, pochi danni alla struttura, 200 sfollagenti, questo forse è esagerata come indicazione, gestita con strategia eccellente, perquisizione indebolendo il loro potenziale. Qualche ammaccato tra i detenuti, cose normali, alla faccia. Questo è Colucci. Abbiamo ristabilito un po' l'ordine e la disciplina. Ho visto cose che in 6 anni non immaginavo nemmeno. 7 sezioni, non se n'è salvata nessuna. Questo è un audio, bisogna sentirlo proprio bene, perché è proprio anche il tono. Non è salvata nessuna. Ho visto cose che non ho mai visto in 6 anni, non immaginavo neppure.
2: Sì, conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata all'udienza del 29 giugno scorso davanti alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere per il giro di boa, possiamo definirlo così, nel maxi processo per i fatti dell'aprile 2020. Giro di boa perché in quella data è iniziata la requisitoria in aula dei pubblici ministeri con le richieste dell'accusa. Ha preso la parola per primo il pubblico ministero Alessandro Milita e su di lui ci siamo soffermati in questa circostanza.
3: Ecco, questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera, il momento dell'ultimo spettacolo a cura di Gianfranco Cercone.
4: Buonasera da Gianfranco Cercone e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della rubrica L'ultimo spettacolo, una rubrica dedicata al cinema e al teatro ai tempi della crisi. Abbiamo avuto più volte occasioni in queste trasmissioni di parlare della chiusura dei teatri, in particolare a Roma. In questa puntata possiamo invece festeggiare la riapertura di 2 importanti teatri romani, un teatro oggi pubblico, il Teatro Valle, e un teatro privato, il Teatro Eliseo. Il Teatro Eliseo è un teatro storico di Roma, è il teatro in cui, per esempio, ci fu la prima rappresentazione nel 1945 dei Parenti Terribili di Cocteau, una delle prime regie di Luchino Visconti. Negli anni 70 e 80 fu gestito dai fondatori della Compagnia dei Giovani e dunque da personalità come Romolo Valli, Giorgio De Lullo, Rossella Falca e Umberto Orsini, a cui poi si aggiunse Patroni Griffi. È stato anche luogo di eventi culturali come i convegni degli Amici del Mondo, che era la rivista diretta da Pannunzio. Ma certo, gli eventi culturali, le compagnie prestigiose, ma a volte anche le compagnie più sperimentali, che si sono avvicendati sui 2 palcoscenici dell'Eliseo e del Piccolo Eliseo, sono innumerevoli. Poi dal 2020 il teatro ha chiuso, almeno in quanto teatro, è stato adibito ad altri eventi. E soltanto quest'anno, a ottobre, a sorpresa, riapre in quanto teatro, con un programma anch'esso sorprendente perché innovativo, come vedremo, per la direzione di un produttore teatrale che già dirige a Roma altri teatri, la Sala Umberto, il Brancaccio e lo Spazio Diamante, e che si chiama Alessandro Longobardi. Longobardi è venuto a trovarci nei nostri studi e io gli sono grato di aver accettato il nostro invito. Buonasera.
5: Buonasera a voi e grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
4: Ecco, Ecco, ascoltami, il programma, dicevo, è sorprendente perché, per esempio, non troviamo nessun testo di Pirandello, nessun testo di Goldoni, nessun testo di Shakespeare. Quei grandi classici che per anni, e in parte tuttora, caratterizzano in prevalenza il cartellone dei grandi teatri. Troviamo alcuni classici della letteratura, come Dostoevskij o De Amicis, naturalmente riadattati per il teatro, un classico del fumetto come Dylan Dog, un classico teatrale non tanto frequentato come Aristofane, Una vita di Molière raccontata da Bulgakov, ma soprattutto tante novità drammaturgiche. Ecco, vorrei chiederti subito come mai questa scelta.
5: Allora, considerate che Roma è una città un po' lenta, è una città anche distratta, quindi ricostruire un pubblico di un teatro che non faceva attività teatrale da 6 anni non è facile. E ripetersi nel classico in questa fase, quando poi c'è un teatro Argentina che in qualche modo persegue questa linea e quindi anche in qualche modo una casella chiusa, a mio avviso era un ostacolo, doveva essere in qualche modo superato. Aggiungo anche un fatto: io sono profondamente cosciente che il teatro deve raccontare il contemporaneo, deve ragionare sul contemporaneo, e questo distacco, perché il contemporaneo è invisibile ed è il problema principale per cui noi non riusciamo a fare nuovo pubblico. E questa mancanza di attenzione è figlia anche di un difetto di sistema, cioè il breve periodo. Quindi abbiamo un sistema produttivo debole, non si prende grossi rischi, tantissime compagnie di giovani collettivi che sono veramente devo dire di grande qualità, ma che nessuno conosce. Così io qualche anno fa ho aperto questo spazio in periferia, via Prenestina, lo spazio Diamante, poi l'ho risistemato, ho messo 3 sale piccole perché sono 200 150, e ho dato voce a tantissime compagnie, parliamo di 60 compagnie a stagione, anche lì breve periodo, però mi sono reso conto della energia sul palcoscenico, di poter raccontare ciò che alla generazione generazione contemporanea, cioè a coloro che sono i giovani sul palcoscenico, gli autori giovani, i registi giovani, interessa. Questa energia è inevitabilmente trasmessa al pubblico e si vede, ed è un pubblico di coetanei, pubblico di giovani, che è quello che io cercavo, perché io vorrei ricostruire piano piano una comunità teatrale e piano piano cercherò di allungare questo tempo corto dell'esposizione della compagnia su un palcoscenico. È chiaro che è un lavoro che non posso far da solo, ne parliamo tra colleghi e tutti concordano che su città come metropoli come Milano, Roma, Napoli, sicuramente, dove hanno bacini di utenza ampi, possa essere intrapreso un percorso in questo modo. È chiaro che però ricordiamoci che il teatro è prevalentemente pubblico, si regge con finanziamenti pubblici, c'è una norma molto precisa che dà delle indicazioni, e quindi queste indicazioni non favoriscono la lunga tenitura. Tra l'altro, cosa succederebbe qualora avvenisse questo passaggio, come cito avviene Parigi, Londra, Madrid, ovunque tranne che in Italia? Avverrebbe una cosa fondamentale: una riduzione dell'offerta, un aumento della qualità e la possibilità quindi di ridurre tra virgolette i costi, perché se lo spettacolo è un bello spettacolo, alla fine il pubblico viene, perché il passaparola è l'unica vera energia che muove uno spettacolo.
4: Ecco, una piccola precisazione: in effetti a Parigi o a Londra uno spettacolo che ha successo resta in scena per mesi e a volte per anni. E anche piccoli spettacoli, non soltanto grandi produzioni. So, per dire, adesso a Parigi c'è uno spettacolo su una storia di aborto negli anni 70. Io vedo che sta in scena in un piccolo teatro da 2 anni.
5: Esatto.
4: Come mai? Ecco, in Italia invece questo fenomeno non avviene mai.
5: Ma non avviene perché il sistema del teatro finanziato, diciamo semplice, impone, suggerisce le coproduzioni, suggerisce lo scambio, suggerisce una serie di costruzioni network ma sempre nel breve periodo, per ridurre questo rischio di affrontare il lungo periodo. E il rischio che cos'è? Che quando tu sei sul lungo periodo è chiaro che dovrai investire più in comunicazione, creare l'evento, ma soprattutto abituare un pubblico. Allora, il pubblico che già esiste, fedele, e in qualche modo nella prosa il pubblico degli abbonati, dei vecchi teatri borghesi di tradizione, ma fuori da questo il pubblico nuovo si annoia, non arriva, non è più il loro linguaggio, ecco perché teatri tipo lo Spazio Diamante tratti giovani in qualche modo riescono a cogliere questo obiettivo. È chiaro che c'è un limite, perché le piccole produzioni non se la sentono di aumentare in questo momento storico senza aiuto e senza di fatto una condivisione di tutti i teatri, perché se lo facessero tutti i teatri, facciamo un esempio, no? Tutti hanno 15-20 titoli, immaginiamo che i 14 teatri di Roma, 15 dai più importanti, ne avessero, dico, 6. E cosa fa il pubblico che è abituato? Dovrà girare tra teatri, dovrà scoprire anche i teatri. E soprattutto il pubblico che non va in teatro, che è quello che noi vogliamo, potrebbe essere coinvolto perché verrebbe a sapere dello spettacolo. Ha più tempo per rendersi conto che c'è un bello spettacolo.
4: Certo, ma anche il passaparola.
5: Ci vogliono almeno 2 mesi. Per succedere a Roma, in 2 mesi succede qualcosa.
4: E da noi invece, non gli spettacoli durano spesso 4 giorni.
5: Diciamo media. Una settimana, due.
4: Settimana, due è già uno spettacolo importante.
5: Sì. Ma già io mi ricordo quando ho iniziato nei primi anni 2000 era un po' diverso, perché c'erano le 3-4 settimane, già si facevano. E comunque quando ho iniziato già c'era crisi, mi dicevano ai tempi nostri si faceva anche di più. Però è un modello, è una scelta che forse soddisfa già chi c'è, ma non aiuta l'entrata nel lavoro soprattutto dei giovani, perché non c'è la possibilità della sostenibilità economica e quindi si ricorre a piccoli teatri, poche recite e poi girare, perché la tournée chiaramente al di là di Roma, Milano normalmente ti riconoscono un pagato, quindi la compagnia gira, ha un pagato, riesce a ammortizzare i suoi costi e così in qualche modo va avanti il sistema. Però noi perché facciamo teatro? La domanda è perché?
4: Buona
5: parlare
4: domanda.
5: Alla gente?
4: Certo.
5: Allora, vogliamo parlare a un club dei soliti o vogliamo parlare a un ampio gruppo di persone che dovrebbero essere avvicinarsi al teatro? Ecco, questo è un po' il mio obiettivo.
4: Il teatro Eliseo, io ho detto che è un teatro storico di Roma, però rientra in pieno in quello che tu hai definito un grande teatro borghese di pubblico tradizionale. Come pensi di attirare un pubblico nuovo in questo teatro che con spettacoli che non sono quelli che si aspetta quel tipo di pubblico?
5: Oddio, noi abbiamo un compromesso qua, perché abbiamo innanzitutto dei nomi di chiara fama. In genere il teatro contemporaneo difficilmente riesce a avere nomi di chiara fama, e quindi in questo caso noi riusciamo un po' a soddisfare sia il pubblico borghese che, ci auguriamo, anche i giovani. Poi è la novità, chiaramente riapre dopo 6 stagioni di chiusura un luogo come il Piccolo Eliseo, che era il cuore della drammaturgia contemporanea, che è sempre stato un teatro molto vivace e molto gradito ai ragazzi, e dove sono nati un sacco di compagnie, e poi il Grande Eliseo, che era il tempio della prosa, quindi era qualcosa di in cui tutti aspiravano. Cioè, ci sono, voglio dire, l'abbiamo citati prima, ma insomma, tutti i mostri del teatro italiano, la Gassman, la Melà, la Morricone, la Proclaimer, la Franca Valeri, cioè citiamo solo quelli che non ci sono più. Poi abbiamo veramente una storia importantissima. Era un teatro finanziato all'epoca benissimo, quindi era molto tutelato, insomma era un altro mondo. Allora oggi, no, oggi siamo contenti, devo dire, è veramente soddisfatti intanto di fare questo gesto di riapertura. Cosa succederà? Lo scopriremo settimana dopo settimana, e già stiamo raccogliendo comunque dalla conferenza stampa, c'è un interesse, quindi si stanno riavvicinando e avvicinando. E quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a soddisfare da una parte il vecchio seguito, quelli che in qualche modo amavano andare all'Eliseo, con una garanzia di qualità data dalla tipologia di artisti inseriti in stagione, e poi alcune assurde novità come Dylan Dog, no? Horror Show, diretto da Walter Malosti, prodotto dalla Bonelli Editore, che è una scommessa per tutti, nel senso che sicuramente da lì io mi aspetto anche un nuovo pubblico, anche coloro che non usano andare al teatro, e magari poi, se piace, no, continuano a frequentarlo. Poi lì c'è il discorso chiaramente del perché vedere uno spettacolo e basta, no? Il teatro è una piazza, no? Quindi andare prima, parlare di teatro con, magari organizziamo dei meeting su argomenti a tema, l'incontro importantissimo con il regista, con gli artisti, cioè creare qualcosa che va al di là, per cui uno passa, riesce a passare quelle 3-4 ore dentro un luogo ed è persegue il benessere culturale, no? In qualche modo. Certo, poi stiamo in centro, difficoltà di entrata, parcheggi, queste cose qua, ma ce l'hanno tutti i teatri, cioè, di Roma.
4: Una ragione per cui forse i teatri piccoli sono frequentati anche da giovani sono anche i prezzi dei biglietti, perché i prezzi dei biglietti, per esempio lo Spazio Diamante, lì c'è una iniziativa particolare, perché c'è una scelta del prezzo del biglietto discrezionale.
5: Allora è chiaro che
4: ora il teatro lì il prezzo dei biglietti è più caro, ma lì è per forza di cose. Ma voi avete pensato a una politica dei prezzi differenziata?
5: Allora io sono d'accordo, parliamo sempre del solito problema della possibilità di affrontare il costo di un biglietto teatrale, però dato che poi vedo anche altre, come dire, intrattenimenti come la musica piuttosto che altri eventi, io vedo che i giovani, in fondo, questa cosa del prezzo è un po' una scusa. Cioè, come fanno ad andare a vedere un concerto e tirar fuori 100-150 euro, è il loro idolo? Dice sì, ma c'è una volta sola, sì, ma poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro. Infatti la musica in questo momento, quest'anno, ha fatto 1 miliardo e oltre 1 miliardo di incasso per la musica pop e rock, no? E su 1.176.000, questa dichiarazione della SIAE, cifre pazzesche. Il teatro è un po' chiaramente sempre con quel basso profilo, dove la cultura, attenzione, è un diritto, giusto, mettiamo prezzi bassi, giusto, ma questo l'ha sempre detto il teatro pubblico, perché ha i costi coperti, quindi non ha bisogno di avere una quadratura del cerchio. Ma i teatri privati, anche se supportati, ok, hanno comunque un problema grosso, la stagionalità. Quindi i dipendenti sono a tempo indeterminato. Quando arriva giugno, luglio, agosto e settembre, il teatro lavora poco, se non è chiuso, e i costi ci sono tutti, dell'affitto, dei consumi, manutenzione. Quindi è evidente che il costo del biglietto non può essere troppo basso, cioè non ce la si fa. Perché poi sarà una cosa tecnica, ma il biglietto, il 25% di quello che entra va allo Stato, perché i diritti si ha agli autori e poi c'è l'IVA. Quello che rimane le compagnie prendono in genere 70-80%, quindi la struttura luogo che accoglie indubbiamente lavora sui grandi volumi, e questi grandi volumi non ci sono, e allora bisogna alzare un po' i biglietti. Chiaro, poi ci sono delle città tipo Milano, che dove noi quando andiamo in produzioni là, il pubblico è felice, non chiede mai omaggi come qua, cioè, rispetta il lavoro, rispetta gli attori, i produttori, l'esercizio teatrale deve essere rispettato. Qui c'è una responsabilità. Io ho detto in conferenza stampa, ricordatevi tutti quanti, oggi c'è un plauso per la riapertura, tutti felici, tutti, però c'è una responsabilità che non può essere solo di chi apre. Cioè la responsabilità è di chi frequenta, perché frequentare, quindi partecipare, significa tutelare e significa anche pagare un biglietto. Pagare un biglietto vuol dire dare sostenibilità a un lavoro. È come, peraltro, tutto ciò che attiene alla cultura. Quindi finché siamo nel campo pubblico, va benissimo, possiamo pensare a biglietti calmierati, anche se fanno una concorrenza poi...
4: Questo è un problema grosso, perché grosso, il Teatro di Roma può offrire spettacoli di qualità a prezzi molto minori.
6: È vero,
4: è
6: vero.
4: Un problema che rende difficile.
5: Si chiama concorrenza.
4: Ma la concorrenza, diciamo.
5: Concorrenza sleale. Non so se la parola. Nel senso, sono delle diciamo che a dir la verità, bisognerebbe capire che l'investimento dello Stato nella cultura è circa l'1% del PIL, che è bassissimo. Al teatro arrivano circa, al sistema teatrale, spettacolo al vivo, credo sui 600-700 milioni, cose del genere. Il grosso se lo prende la lirica, 12 enti liriche. Quindi quello che rimane veramente alla prosa, credo siano 60-65 milioni di euro, e siamo tantissimi. Ecco, se lo Stato potesse in qualche modo capire che il nostro lavoro è una cura del territorio, perché dove si aprono teatri realmente cambia, ci vogliono 2 anni, ma in 2 anni intorno a un teatro fioriscono tutta una serie di attività, c'è un indotto incredibile, l'attività non è solo la sera, è con le scuole, la formazione dei ragazzi, sono dei luoghi dove avviene qualcosa che forse oggi è ancora più importante, perché sono tutti davanti a uno schermo. La prevalenza è un telefonino e un computer. Anche il cinema, tra virgolette, in sala ci vanno in pochi, se lo vedono tutti dalle piattaforme direttamente. Allora, quando è che parli con qualcuno? Quando è che condividi? Allora, il luogo come lo spazio, uno spazio dal vivo, ti consente non solo di vedere uno spettacolo, quindi ascoltare, guardare, cioè usare dei sensi, no? Ma soprattutto ti consente di conoscere altre persone, di condividere quel percorso, bersi una birretta, cioè stare insieme. Quello stare insieme per i ragazzi oggi è fondamentale. Si parla sempre degli itichori, questi benedetti itichori. Io ci scherzavo, invece erano anche gli spezzati. Ce ne sono tantissimi, ma sono tantissimi, non escono più dalla loro stanza, genitori disperati. Ed è un caso
4: molto grave.
5: Però dove si andrà? Adesso qual è il futuro con l'intelligenza artificiale? Qual è il ruolo dell'uomo? Rapporto uomo-macchina? Cioè ci sarà sempre meno lavoro? Ci sarà un lavoro diverso? Cosa vogliamo noi? Cioè, allora, il teatro indaga questi argomenti. Il teatro in genere è anticipatore di qualcosa, perché l'artista vive il suo malessere, l'artista vive un disagio e lo sa raccontare a modo suo, usa un linguaggio. E questo è bellissimo quando si riesce poi a cogliere attraverso un'organizzazione che è quella teatrale il messaggio dell'artista, quindi apre la mente, apre le coscienze, crea coscienza, smuove un ragionamento, non è solo politico chiaramente, ma deve essere politico, e poi c'è anche il momento di svago, di intrattenimento, che è lì.
4: Io ti voglio chiedere questo. Tu prima dicevi, è giusto che il teatro debba riflettere il mondo, deve raccontare il mondo. Secondo te questo avviene davvero in Italia? Cioè esiste una nuova drammaturgia? Si è sviluppata, nonostante i grandi teatri tendano a non rappresentare i nuovi autori, salvo eccezioni. Si è sviluppata comunque una drammaturgia capace di raccontare il mondo contemporaneo, oppure la drammaturgia italiana è in ritardo? Che impressioni hai da produttore teatrale?
5: Allora, posso dire che l'esperienza recente sullo spazio Diamante, che è un termometro un po' del contemporaneo, abbiamo tantissime risorse, veramente tanta gente brava, ma tanta. Il problema è che è invisibile ed è fuori contesto, quindi quando tu non riesci a stare in un meccanismo che ti tutela, cerchi un altro lavoro, cioè più di tanto. Come fai a fare l'autore se i tuoi testi non girano, o il regista se nessuno ti consente di farlo, o l'attore che fa 20 recite l'anno? E sono lavori, e sono lavori seri, e però se tu non hai la possibilità di farlo con continuità, e come si fa a creare un sistema diverso? A parte che basterebbe vedere cosa succede
4: domanda.
5: All'estero, no? Perché all'estero succede, no? Quindi sicuramente.
4: Ma tu pensa, scusami, se interrompo, pensa anche a Visconti, l'abbiamo citato in apertura. Lui cercava le nuove, metteva in scena tanti classici, però poi cercava, non so, Testori, la Ginsburg, il teatro americano. A un certo punto a me pare invece che i registi hanno un po' smesso questa ricerca.
5: Allora,
4: o no?
5: Allora, attenzione, quando c'era Visconti c'era Rai 1, fine, non c'erano altre, diciamo, divertissement, se vogliamo dire, non c'era, c'era molto più spazio per il dal vivo e il tempo era lento e la gente andava in teatro con grandissima gioia, ma se ci ricordiamo anche il Sistina quando fece con Gardinelli Giovannini nel 74 a Giugio Passataula, sono stati 6 mesi e loro non se l'aspettavano, ma non è che volevano stare 6 mesi, era bello lo spettacolo e l'hanno tenuto sempre. Oggi è inconcepibile, non è mai più successo una cosa del genere. Ecco, lì noi sicuramente, noi, il sistema è andato in deriva, qualcosa è successo, e non solo una distanza dal quello che è il tempo lento, cioè la noia, quello che serve per chi legge, per pensare, per stare, no, costruire qualcosa. Oggi si va tutti veloci, veloci, veloci, veloci, veloci. Questa velocità, no, la produttività marginale, no, che noi con la tecnologia riusciamo a fare in un giorno cose che prima facevamo in 3 mesi, no? Guadagniamo sempre meno, però facciamo sempre più cose e leviamo sempre più spazio a noi stessi, no? Keynes diceva che l'obiettivo finale per l'uomo era avere tempo libero, e il tempo libero è la materia preziosa più importante, ma se noi lo riempiamo continuamente, perché dobbiamo fatturare, dobbiamo soddisfare certi obiettivi per non si capisce cosa, perché ogni anno ci chiedono le stesse cose e continuiamo a correre come il topolino dentro il girello. Quindi c'è da farsi delle domande su dove vogliamo andare, che obiettivi vogliamo perseguire, e forse fare teatro è una delle strade che secondo me può aiutarci.
4: Tu l'hai presa molto alla lontana. Sì. Io devo chiedere più banalmente, sì, se non ritieni invece che i registi dovrebbero cercare di cercare nuovi testi.
5: Ma lo fanno, non è che non lo facciano.
4: Ecco, volevo chiedere se attualmente lo fanno o non lo fanno. Allora, mi pare che un po' abbiamo un po' dismesso, cioè, sono un po' adagiati sui classici.
5: Allora, il problema è un altro, è guardiamo anche il mercato cosa chiede. Se io propongo a una produzione un nuovo regista con un nuovo autore di grande qualità, ok, italiani, perché poi ne siamo esterofili, se viene da fuori è più figo, se no, non... E quello dice vabbè, che parto debole, allora che nome ci metto, no? E allora tu devi prendere un nome super famoso, ma è da cinema, no? Questo è il discorso bieco commerciale, no? Diciamo invece, no, ti scegli un'ottima attrice, un ottimo attore, un ottimo gruppo, però bravi, ma non noti. A quel punto chi mette i soldi può essere solo un soggetto pubblico, che dice, va bene, credo in questo progetto, lo sostengo. E avviene, perché a volte avviene, sono degli spettacoli bellissimi. Però qual è il problema? Che non si vedono, perché poi arrivano a Roma, arrivano a Milano, e stanno una settimana. Gli addetti ai lavori sì, lo sanno, e magari c'è anche qualcuno che scrive, ma di fatto è invisibile, non lascia un segno. E allora uno percepisce la mancanza, ma non è che manca, e non te ne accorgi. Quindi c'è un'azione e di attenzione sulla nuova drammaturgia. Abbiamo autori di tutto il mondo che vengono anche fatti in Italia, ma poi nessuno li vede.
4: Sono marginali, appunto. Non è
5: proprio il sistema, è poco tempo. Allora se io ti dico Shakespeare, tutti fanno Shakespeare e le scuole, andiamo a vedere Shakespeare, perché è un marchio, un brand. Poi chi lo fa, come è fatto, se vale la pena vedere, l'hanno fatto in tutte le salse Shakespeare, in tutti i modi, però è diventato brand. Già Testori, che a Milano in qualche modo, no, noi quest'anno facciamo un lavoro su di lui, no? 3 spettacoli in diamante, ma è ovvio che è estremamente difficile che arrivi. E allora lì devi scegliere una nicchia, però da produttore dico, se io portassi un Testori all'Eliseo, come peraltro è stato fatto in passato, ci vorrebbe già un avviamento di pubblico e una tipologia di identità di teatro che favorisce il progetto. Tu puoi dire anche, ma se tu stai in lunga tenitura funziona, Però a questo punto non si può parlare tra intellettuali, perché lo scorso tra intellettuali non porta da nessuna parte. Se tu hai come presupposto che il teatro sia popolare, cioè per la gente, devi sempre utilizzare un linguaggio e un progetto che arrivi alla gente, perché sennò diventa nemica. È un po' forse quello che è successo in un certo periodo degli anni 70-80, e io l'ho vissuto, diciamo, alla fine del 2000. Vieni a teatro, ti va? No, dai. Guardi, io tra l'assessori alla cultura, non dico di quali regioni, guardi, la prego, grazie, lei è bravissimo, non mi inviti mai a teatro, una noia mortale. Però vanno a vedere magari i supercomici e quelle cose lì, che bravissimi, non è teatro, c'è un altro modo di fare spettacolo, diciamo così. Però l'intrattenimento vince sempre oggi rispetto alla formazione media del pubblico, il che non diciamo nulla di nuovo. Bisognerebbe lavorare anche sul resto, se il sistema, questo delle norme, aiutasse in questa direzione senza sprechi, ma riuscisse a costruire quella continuità attraverso dei luoghi che devono essere tutelati e delle produzioni che devono essere tutelate, e allungare la tenitura. Questo
4: va bene. Allora, io siamo arrivati in chiusura della trasmissione. Io ringrazio molto Alessandro Longobardi, che ricordo, oltre a essere già il direttore del Brancaccio, dello Spazio Diamante della Sala Umberto a Roma, adesso dirige anche il Teatro Eliseo, che riapre dopo 6 anni. È un progetto molto interessante, una stagione teatrale innovativa, la potete scoprire sui siti del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo. Personalmente il suo discorso mi ha conquistato, penso che sia proprio la linea giusta in cui dovrebbe andare il teatro italiano. Gli faccio di cuore insomma auguri di buona fortuna per questa impresa, e lo ringrazio molto di questa conversazione approfondita. Ringrazio anche Silvio Farina alla regia di questa trasmissione, e un saluto da Gianfranco Cercone, grazie ancora.
5: Io vorrei ringraziare tutti voi e poi lasciarvi con: difendete il teatro frequentandolo.
4: Va bene, io lo farò senz'altro. All'Eliseo non mancherò. Grazie.
5: Grazie.
3: Grazie dunque a Gianfranco Cercone. Il prossimo appuntamento di Radio Radicale di questa sera è a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
6: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere un ritorno qui con me, un amico, Adam Smulevic. Buongiorno Adam, benvenuto a Radio Radicale.
7: Grazie Ruben, grazie a tutti voi per l'invito, è un grande piacere.
6: Bentornato, più che benvenuto, perché Adam già in passato è stato mio ospite, nostro ospite qui alla radio, abbiamo parlato dei suoi libri e oggi parliamo di una sua nuova pubblicazione. Io prima di cominciare vorrei fare due dediche speciali per questa puntata a proposito di Shalom. Una è al nostro fonico che ci sta aiutando, al nostro tecnico che ci sta aiutando, Carmine Corvino, grande tifoso del Napoli, ora capirete perché. Quindi dedico a lui questa puntata, e una un pochino più struggente per quanto mi riguarda, perché vorrei dedicare un pensiero a Franco Di Mare, che è un amico che abbiamo perso qualche anno fa, un collega, un grande collega e un grande amico, che era tifosissimo del Napoli, Adam.
7: Vero.
6: E con lui mi manca molto lui, questo momento soprattutto storico e anche del giornalismo che stiamo vivendo, la sua presenza sarebbe stata indispensabile come voce libera e voce autentica e non scevra da pregiudizi, come purtroppo invece stiamo vedendo troppe volte in giro verificarsi. E poi mi mancano gli sfottò prima di Roma-Napoli e Napoli-Roma, che erano consueti con lui. Quindi fatte queste due dediche, un pensiero, veramente un bacio dovunque gli sia, a Franco Di Mare. E Adam, Giorgio Ascarelli, filantropo e imprenditore a Napoli, edizione Giuntina, lo mostro a favore di telecamera, eccolo qua. Allora Adam, io ti ripresento per chi non ti conoscesse: sei un giornalista, saggista, sei una penna dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane su Moked, ma soprattutto sei a questo punto uno scrittore a tutto tondo, perché insomma ti stai
7: specializzando. Va bene saggista.
6: Ti stai specializzando sul calcio e questa è una passione che ci accomuna.
7: È vero.
6: E tra l'altro parliamo di una squadra che compie 100 anni e per la quale né io né Adam tifiamo, perché sono un grande romanista, lui un grande tifoso viola, ma nel frattempo riconosciamo entrambi la grandezza del Napoli, della società Calcio Napoli,
7: Assolutamente così, insomma, questo è l'anno del centenario, il centenario della Fiorentina, pure l'anno prossimo saranno i 100 anni della Roma, e la storia napoletana però è segnata dalla, non solo calcistica, è segnata dall'apparizione di questo grande personaggio, filantropo, imprenditore. Era Giorgio Ascarelli, era veramente un, come si direbbe oggi, un imprenditore al top nel campo dei tessuti, ma era una persona molto attiva a livello sociale e culturale a Napoli, proveniva da una famiglia di origine romana, e un secolo fa ebbe l'intuizione di fondare il Napoli con l'intenzione di renderla subito una squadra ambiziosa in un mondo del pallone che iniziava allora a strutturarsi in modo professionistico, ma nel quale il sud era pressoché assente, e Napoli doveva essere la risposta, una risposta, con l'ipotesi, ambizione, speranza di vederla un giorno arrivare a vincere lo scudetto. Insomma, poi Ascarelli purtroppo è morto giovanissimo all'età di 35 anni, ma il suo primo Napoli, già con solide basi, insomma, arrivò in buone posizioni di classifica. Era veramente un personaggio notevole, morto giovanissimo a 35 anni, migliaia di napoletani lo accompagnarono idealmente fisicamente e idealmente fino al cimitero ebraico di Poggio Reale.
6: Ecco, Adam, il tuo è un libro che parla di sport e di calcio, di uomini di calcio, di società calcistiche. Magari dopo faremo un accenno a quanta ebraicità c'è nelle società di calcio sportive italiane. Però è un libro di storia, cioè tu ripercorri la storia del nostro paese, diciamo dall'Unità d'Italia fino ai nostri giorni, ed è un libro storico, un libro sull'ebraismo italiano, perché poi hai detto bene, gli Ascarelli hanno delle origini romane ma vengono poi dalla Spagna, tutto un percorso. Esatto. Allora, in te ha prevalso la parte più storica o più ebraica o più sportiva?
7: Ma è un intreccio balaganico delle tre cose.
6: Esatto, confusione.
7: È una confusione che ho cercato di rendere ordinata, insomma, mettiamola così. Sono vari aspetti. Mi appassionano molto le storie di questi personaggi e delle loro famiglie a cavallo tra 8 e 900, una fase decisiva della storia italiana, anche di importante contributo ebraico in vari settori, e poi purtroppo anche di clamoroso e tragico tradimento con le leggi razziali del fascismo. Questa collana si inserisce in una, e questo libro, chiedo scusa, si inserisce in una collana di storie, appunto, di personaggi che hanno lasciato un segno a cavallo tra questi due secoli, e il punto di partenza, appunto, cercare un pochino di articolare il discorso. C'è tanto calcio, naturalmente, però il calcio, se vogliamo, è quasi anche un pretesto per raccontare un pezzo di società, ed è anche una grande storia di famiglia. Appunto, gli Ascarelli sono di origine romana, insomma, nell'album di famiglia di Ascarelli troviamo tantissime storie che ci portano da Ventotene ai viaggi di Ada Ascarelli verso il nascente Stato di Israele. Troviamo
6: che ha a che fare con Enzo Sereni,
7: con Enzo Sereni, una grande storia di sionismo italiano, una grande storia anche, appunto, di partecipazione alla vita politica, i fratelli Sereni, insomma, con le loro scelte anche differenti. Perciò questa grande storia ha, secondo me, ha qualcosina da raccontarci, appunto un modo per guardare da una prospettiva particolare anche un pezzo di storia d'Italia. La famiglia Ascarelli si muove da Roma a Napoli dopo il 20 settembre 1870, alla fine del ghetto a Roma, insomma, anche se poi gli Ascarelli godevano di alcune dispense in quanto fornitori della Camera Apostolica, perciò non erano esattamente ebrei del ghetto, ma insomma naturalmente beneficiarono delle nuove possibilità offerte dall'Unità nazionale. Si spostarono a Napoli, dove la vita ebraica era stata cancellata per secoli dopo le ditte di espulsione della fine del 400.
6: Fammi una piccola parentesi con Borbone, che per sette
7: a un certo punto
6: le vacche grasse sembrano.
7: Esatto, alla metà del 700, insomma, c'è questo ritorno. È una famiglia, appunto, che comunque si distingueva da secoli, appunto, nel commercio di tessuti, aveva parziali dispense e benefici, allo stesso tempo comunque protagonista con alcuni dei suoi esponenti di alcune importanti pagine, visto che ha evocato anche il Risorgimento, anche della Repubblica Romana. Insomma, gli Ascarelli sono un po' il sale, insomma, si ritrovano in tante in tante vicende. L'intento era quello appunto di cercare di raccontare questo grande protagonista che aveva una fortissima afflato ebraico, insomma la famiglia Scarelli e la i Rothschild riportano gli ebrei a Napoli, la famiglia Scarelli fa prosperare questa comunità rinata, insomma, nella seconda parte dell'Ottocento. Gli Ascarelli erano molto addentro le vicende ebraiche.

0: in quell'area appunto è sorto un rione confinante con il famoso rione Luzzati dell'amica geniale, che però tende a rivendicare la propria parziale autonomia, parliamo di una strada, insomma è veramente un rione molto piccolo, insomma è il rione Ascarelli, e tutti gli abitanti con orgoglio dicono di essere... la conoscono un po' questa storia, insomma è stata un po' rimossa naturalmente con le leggi razziali e tutto quello che è seguito, però qua e là qualche scintilla appunto di biografia ascarelliana si trova dentro Napoli, perché è un uomo che ha agito veramente in tanti mondi, il Rotary, la filantropia, era un socialista.
1: Tra l'altro anche spiato dall'Ovra, proprio spiato perché aveva paura che combinasse chissà quale guai agli antifascisti, invece tutto sommato lui era bravo a barcamenarsi,
0: E fu spiato in quanto socialista anche ai tempi della prima guerra mondiale, quando si guardava una parte di socialismo non interventista ovviamente con particolare sospetto. È un personaggio che ha attraversato tanti mondi e che era molto amato. Ci sono delle cronache meravigliose, una è di Vittorio Pozzo, tra l'altro dell'inaugurazione dello stadio. Vittorio Pozzo, fra tante cose, faceva anche il giornalista.
1: Ha vinto due mondiali
0: non banali, però è stato anche un grande cronista. Sulla Stampa racconta l'inaugurazione dello stadio donato da Ascarelli alla città di Napoli nel febbraio del 1930 in toni non elogiativi di più, e racconta anche la particolare passione del tifo napoletano. Scrive una storia a sé, Ascarelli è parte di questa storia, purtroppo 17 giorni dopo non ne vedrà appunto tanti frutti, perché 17 giorni dopo morirà per via di una peritonite.
1: Sì, incredibile. Sì. No, mi vengono da pensare due cose. Intanto l'imprenditore illuminato che già pensa allo stadio di proprietà, che è un tema che qui a Roma lo viviamo ormai. Io ho fatto sempre la battuta, Adam, negli anni non sapevamo mai se sarebbe sorto prima lo stadio della Roma o il museo della Shoah. Sono due cose che vanno di pari passo, sembrerebbe in questo momento che forse va prima lo stadio della Roma, ma vedremo, è tutta da verificare.
0: Forse, sì.
1: E dall'altra appunto il fatto di portare questa passione ebraica per il calcio, che è una passione del tutto europea, non è solo italiana, perché in realtà... Prendiamo la vecchia Honved ungherese, il metodo WM, esatto, che è il metodo poi che tutti gli allenatori hanno applicato nel corso dei decenni sui campi di calcio. Era un'invenzione ebraica, gli allenatori erano ebrei. L'Ajax ad Amsterdam, questa grande
0: La Coaf a Vienna vinse addirittura uno scudetto.
1: Tutto il calcio danubiano, austro-ungarico, prende spunto proprio da allenatori ebrei. E tu lo racconti nel libro, c'è anche il riferimento a un famoso Bologna-Torino dove due allenatori si affrontano, sono due allenatori ebrei.
0: Weitz e Herbstein, poi sono in arrivo appunto gli effetti delle leggi razziali. Parliamo di due grandissimi allenatori. Weitz ha vinto... a quel momento e poi non ne vincerà altri, insomma ha vinto tre scudetti. Herbstein poi lo ritroveremo dopo nelle vicende del grande Torino. Questi allenatori danubiani, li chiamava così con disprezzo il Calcio Illustrato, che era un'importante pubblicazione all'epoca, erano in gran parte ebrei, perché erano fondamentalmente primi veramente grandi europei, uomini di mondo che sapevano muoversi in quel mondo che stava per andare in realtà in pezzi, ed erano teorici del calcio, ma erano anche intellettuali a tutto campo, erano persone di grande brio e brillantezza. E Ascarelli apparteneva anche nel suo diverso ruolo di presidente a quel mondo, e c'è non è il fatto solo che fosse ebreo, ma c'è veramente secondo me un grande afflato, un grande bisogno di giustizia sociale nella sua azione a tutto campo. Lui interpreta il calcio anche in questa funzione, e che gli deriva da una forte consapevolezza ebraica. Lui apparteneva a una famiglia di una buona borghesia ebraica cittadina, perché il padre aveva avuto sicuramente un successo, è un uomo che è nato fortunato, per così dire, ma ha capito che fosse importante lasciare un segno in ogni azione. Ha cercato di non volgere le spalle indifferenti rispetto a situazioni comunque problematiche che, per chi conosce Napoli, premevano anche alle spalle della ditta. La ditta Ascarelli era situata in un magnifico edificio che c'è ancora sul famoso rettifilo, sorto per essere una sorta di boulevard napoletano,
1: con Sumberto.
0: Però alle spalle, lo racconta Matilde Serao nel suo famoso libro inchiesta appunto su

0: Napoli, insomma, alle spalle c'era un'umanità in grande sofferenza. Insomma, il Boulevard poteva avere forse un'apparenza parigina, dietro meno, insomma, e gli Ascarelli, non solo Giorgio, ma tutta la famiglia, gli Ascarelli del Monte, poi, perché sono due famiglie che si avvicendano, intrecciate, agiscono non astrattamente in questo senso. I dipendenti della ditta, che erano molte centinaia, godono di benefici impensabile per l'epoca. Davvero Ascarelli è stato un precursore di Adriano Olivetti molti decenni prima. Dentro la ditta Ascarelli c'era la tredicesima, i figli dei dipendenti venivano aiutati e sostenuti negli studi, anche per affrancarsi da una condizione difficile che molti di essi vivevano. E lo stesso appunto lo ritroviamo in ogni iniziativa: il padiglione Ascarelli per l'infanzia abbandonata, dedicato al cugino Dario, che era stato grande presidente della comunità ebraica di Napoli, anche lui morto anzitempo. Purtroppo c'è un tragico susseguirsi di lutti prematuri nella famiglia Ascarelli, ma sono tutti personaggi, e questo devo dire mi ha molto appassionato, e qui forse è l'aspetto più giornalistico, andare a rileggermi le cronache del Mattino, e non solo dei giornali dell'epoca, il racconto dei funerali, dei diversi, tanti purtroppo funerali di componenti della famiglia Ascarelli, sono una funerale di partecipazione popolare dove partecipa tutta la città, non astrattamente, ci sono gonfaloni di 1000 associazioni, ma ci sono personaggi che arrivano dal Vomero, come dal Pendino, come dai Bassi, insomma, la famiglia Ascarelli è stato veramente un perno di quella Napoli, e Giorgio Ascarelli ha agito anche nel calcio allo stesso modo, e sempre da queste meravigliose cronache vediamo come lui ebbe la fortuna di vedere solo due partite del suo Napoli nel nuovo stadio, e sta lì in mezzo ai tifosi, i tifosi lo osannano, gli intonano grida entusiastiche, e lui a un certo punto, mi sembra che sia il Mattino a scriverle, si eclissa, perché è troppo, è quasi in imbarazzo, e poi purtroppo 17 giorni dopo si eclisserà per sempre, perché questa peritonite lo porterà via. Poi lo stadio sarà donato alla società, dalla moglie, dalla vedova Ascarelli, e poi purtroppo due anni dopo, per ripianare anche alcuni impegni gravosi di calcio mercato, sarà ceduto al comune, e poi se ne perderà il controllo, e poi arriveranno altre vicende, mondiale del 34, le leggi razziali, insomma, faranno sì che quello stadio, che era stato intitolato a furor di popolo a Giorgio Ascarelli proprio per volontà popolare, prenda altre denominazioni, perché il nome di un ebreo, per di più socialista, non andava tanto bene.
1: Voglio pensare a quanta simbiosi ci sia con la storia anche dello stadio Testaccio a Roma, che è diventato poi nel tempo qualcos'altro, ma che nel cuore dei romani è un po' come per lo stadio di Giorgio Ascarelli. Rimane un simbolo della romanità, o in questo caso per Ascarelli, certo, della Napoli, essere napoletani.
0: Okay.
1: A proposito degli stadi, tu, una cosa che scrivi nelle pagine, fai capire quanto poi la fascistizzazione del calcio diventa un elemento anche sociale, ma addirittura nei nomi. Io ho scoperto cose, intanto di presidenti ebrei, qualcuno lo sapevo, qualcun altro no. Facciamo un po' una lista, in questo senso, che è inserita nel libro.
0: Sì, io sono un pochino divertito, l'avevo già fatto anche per un precedente libro, a andare a vedere un pochino queste figure, molto spesso contratti analoghi di borghesia illuminata, di ebrei tardo ottocenteschi, inizio novecenteschi, che fondano società di calcio, dirigono società di calcio, danno un segno forte.
1: Roma, Napoli e Casale sono state una scoperta.
0: Sì, li trovi un po' a Venezia, a Padova, sì. trovi ovunque. Io sono molto affezionato a una figura differente, che è quella di Raffaele Iaffe, che è un maestro in realtà, e poi preside di un istituto tecnico a Casale Monferrato. Lui non era un imprenditore, era una figura più appunto medio borghese. Che a un certo punto inventa da niente il Casale Calcio, perché la Provercelli, rivale di Campanile, perché poi c'è un dissidio che si protrae dal 1215, sono queste storie italiane appassionanti
1: di Campanile, tu sei toscano, che ha voglia, esatto, Campanile,
0: però ho scoperto anche in Piemonte, insomma, cioè, e allora dice no, basta, la Provercelli vince troppi scudetti, uno dobbiamo vincere anche noi, sembra il sogno di un folle, perché poi siamo nel 1900, inizio del 900, 1907, 1908, insomma, e il calcio in Italia è completamente dilettantistico, però comunque minimamente strutturato, e cioè, questo casale che nasce come squadra di studenti dell'Istituto Leardi durante un'infuocata assemblea studentesca, in cui l'austero IAF dice basta, dobbiamo fare una squadra di calcio, insomma, poi arriva a vincere un clamoroso scudetto, anche se non è giusto chiamarlo scudetto, diciamo vince il titolo nel 1904 battendo la Lazio, tennisticamente Rumans era contento, grande Cavod, insomma, però all'epoca appunto la forbice tra squadre nord e centro-sud era molto grande. Vince questo scudetto, sembra l'inizio di una favola meravigliosa, invece stanno arrivando cannoni di guerra, la prima guerra mondiale, tutto va a scatafascia, anche il sogno del casale. Siamo a Roma, naturalmente Renato Sacerdoti, che è stato il secondo presidente della Roma, subentrato a Foschi pochi mesi dopo la fondazione, è stato il primo grande presidente della Roma, il presidente di Campo Testaccio. Nell'inno di Campo Testaccio c'era una strofa dedicata a Sacerdoti, oggi purtroppo dimenticata, Sacerdoti che aveva altre convinzioni politiche rispetto a Scarelli, era un fascista piuttosto convinto, poi pagherà sulla propria pelle le conseguenze.
1: E nonostante fosse fascista viene ricercato dai fascisti, Don Boschi riesce un po' a proteggerlo, addirittura vestito da prete,
0: sì,
1: una storia un po' avventurosa
0: e tra l'altro paradosso, sono qua a Radio Radicale, ho visto subito questa bellissima dedica a Colorni all'ingresso, insomma, a Sacerdoti finisce a Ponza e Ventotene in esilio con gli antifascisti.
1: Certo. Sì, lui che era fascista.
0: Sì, perciò mi ha raccontato la figlia, insomma, lì inizia un pochino anche a ricredersi. E poi ce ne sono tanti altri, fanno a Venezia, c'è la famiglia anche della moglie di Ascarelli, coinvolta anche se in altri sport, nelle vicende dello Sport Padovano e moltissime altre storie così. Non so se esista un modo ebraico di essere presidente di una scuola di calcio, perlomeno non esiste un unico modo, io però in Ascarelli questo l'ho visto, perché la sua è proprio una visione a tutto tondo di giustizia sociale, sappiamo è uno dei pilastri, fondamenti di questa identità, e c'è anche appunto la ricerca, il bisogno di lasciare un segno in quell'epoca promettente, in alcuni casi anche di illusorie promesse, che fu quello spazio compreso tra l'unità nazionale e i primi decenni del Novecento,
1: e poi arriva la seconda guerra mondiale, il fascismo.
0: Esatto.
1: E io qua volevo leggere questa pletora di nomi di stadi fascisti che dicevo appunto della fascistizzazione del calcio e degli impianti. Tu appunto qui scrivi: accanto all'ex Ascarelli altri stadi del mondiale erano il Giovanni Berta di Firenze, oggi Artemio Franchi, con la sua caratteristica forma D come Peana al Duce, il Littoriale di Trieste, oggi intitolato alla memoria di Giuseppe Grezzar, morto nella tragedia del Grande Torino, il Benito Mussolini di Torino, ritenuto uno dei capolavori dell'architettura fascista. C'erano poi il Littoriale di Bologna, oggi Dall'Ara, tra l'altro inaugurato con la presenza di Mussolini, che non mancava mai a questa roba, non se ne perdeva una, e a Milano splendeva già la luce di San Siro, che diventerà poi per gli interisti Giuseppe Meazza. Tutti gli stadi fascisti antecedenti al ventennio erano invece quelli di Genova, del piano di Genova, inaugurato nell'11, e dello stesso anno anche il nucleo originario del Nazionale di Roma, poi stadio del Partito Nazionale Fascista. Qui l'Italia di Pozzo avrebbe sollevato la coppa battendo in finale la Cecoslovacchia 2-1. Leggere queste righe ci fa riportare alla mente come poi una dittatura si serva dello sport e diventino veicoli di propaganda, passioni del tutto umane e che dovrebbero rimanere ancorate al gioco, allo sport, ma qualcos'altro non è. Non vorrei fare un volo pindarico, ma i mondiali assegnati al Qatar ci fanno capire quanto ormai il calcio sia in mano ai padroni del vapore e sia stato trasformato in qualcos'altro.
0: Sì, è così, questo dovrebbe inquietare, insomma, non è solo il mondiale Qatar, è anche il Qatar padrone della più forte squadra europea, insomma, ed è molto normale,
1: certo.
0: Ci sembra oggi molto normale, insomma, questo si riporta anche a tanti temi d'attualità, insomma, sui fatti oggettivi, le narrazioni, la perdita del senso critico, questi sono temi tragicamente tragicamente attuale, cioè, però effettivamente pochi si pongono queste domande, ma fanno parte di strategie, indubbiamente, insomma, bisogna essere molto, molto consapevoli di questo aspetto, ma non mi sembra che lo si sia sufficiente. A un certo punto la storia dice che i nodi vengono al pettine.
1: I mondiali di calcio del 78 in Argentina, esatto, con la giunta militare che entrava negli spogliatoi a dire al Perù: guarda, prendi 6 gol perché altrimenti, esatto, qua voi non tornate a casa. Insomma, esatto. Però da un libro come il tuo, Adam, le riflessioni poi vengono veramente a pioggia, perché ci fa capire, l'hai raccontato molto bene, di quanto Ascarelli fosse un imprenditore illuminato e addirittura abbia precorso i tempi, quello dello stato di proprietà, ma non solo, anche i benefit per i lavoratori, ma anche di come il calcio sia una scienza tutto sommato, e qua ritorno alla domanda del perché diventa una scienza ebraica, o perché tanti ebrei sono scervellati sul calcio, gli allenatori con i loro sistemi di gioco, perché in realtà il calcio sul campo è una grande geometria che si muove.
0: Sono assolutamente d'accordo. E in quell'epoca servivano anche molti teorici che mettessero, teorici molto pratici, insomma, che mettessero alcune intuizioni per iscritto, che le lasciassero ai posteri. Pensiamo a quanta importanza ha avuto il manuale del gioco del calcio scritto da Arpad Weitz e Molinari, perché Arpad Weitz non è stato solo il vincitore dei 3 scudetti, ma è stato veramente colui che ha messo un innovatore, insomma, e lo riconosceva anche Vittorio Pozzo. Insomma, Vittorio Pozzo era innamorato di quel libro, era innamorato di Weitz e delle sue intuizioni. Vittorio Pozzo è l'uomo che naturalmente ha portato l'Italia non solo a sollevare 2 Coppe del Mondo, a vincere anche quelle tragiche Olimpiadi berlinesi del 1936. Il paradosso dei paradossi è che molti di quei giocatori erano stati formati dall'ebreo danubiano Arpad Weitz, in questa vittoria fascistissima che regime ovviamente rivendicò con un grande traguardo, lo stesso mondiale del 34, insomma. E Ascarelli, paradossalmente, pur da una differente scuola politica di formazione, coglie anche i frutti dell'investimento che fa il fascismo nell'estate in cui viene fondato Napoli, perché la carta di Viareggio del 1926 rappresenta un po' uno spartiacque nella storia del calcio italiano, nel momento in cui si distinguono chiaramente i destini di professionisti e dilettanti. Fino ad allora era molto nebuloso, infatti il calcio italiano era molto indietro rispetto al football inglese, e anche questo è il motivo per cui c'era bisogno dell'importazione di questi famosi danubiani, e non solo loro, naturalmente qualcuno che arrivasse a dare un po' una quadra, un'indicazione.
1: Poi erano i talenti dall'Argentina, Sud America, uruguayani, argentini, gli oriundi.
0: I famosi oriundi. Esatto.
1: Altra scuola calcistica, anche quella di altissimo livello.
0: E quando appunto si mettevano i tasselli per questa professionalizzazione del calcio italiano, appunto in Austria vinceva la COAC, la Forza, questa squadra che era espressione della comunità ebraica viennese, che aveva tra i suoi giocatori anche il famoso Bela Gutmann, che poi sarebbe diventato uno dei grandi allenatori, transitato anche da tanti club italiani, penso soprattutto al Milan, ma non solo, ma ricordato soprattutto per le vittorie al Benfica, anche per una curiosa maledizione
1: insomma, che tanti hanno provato,
0: non vince nulla, no? Povero Rui Costa, insomma, io sono da Fiorentino, sono molto affezionato a Manuel Rui Costa, che è un grande presidente del Benfica, insomma. E è così, insomma, il calcio poi alla fine è questo, ti permette di raccontare tante cose, di leggere anche un pezzo di storia italiana, perché
1: assolutamente come il tuo libro è assolutamente un pezzo di storia italiana, ebraica e italiana. Senti, stiamo per avviarci alla conclusione, Adam, quanto rimane di Giorgio Ascarelli nel Napoli attuale, e nel tifo napoletano e nella cultura di fare tifo del Napoli?
0: Allora,
1: è bellissima. Sì.
0: Devo dire, qualche scintilla qua e là c'è, una parziale consapevolezza, può essere fatto un pochino di più, penso, a livello istituzionale. Devo dire, quest'estate ho fatto un'esperienza divertente, sono stato nel ritiro di Di Maro in Trentino. Il Napoli è uno degli ultimi club ormai che fa il ritiro in montagna, non usa più. Devo dire, io non l'ho mai fatto per la Fiorentina, cioè, la prima volta sono stato E devo dire, sono stato al ritiro di Mara, mi sono divertito un sacco, ho conosciuto un sacco di club. E effettivamente, se dici Ascarelli, insomma, qualcosa si accende. Naturalmente è passato un secolo, è un'era, cioè un secolo è tanto, in un'epoca così fluida, veloce, che tende anche a dimenticare. Però appunto, se vai a Rione Ascarelli, i locali ti dicono, beh certo, Ascarelli, la famiglia, poi non solo Giorgio, è Pacifico, il padre, Dario, allo stesso tempo si potrebbe essere fatto qualcosina di più. C'è un proposito che va avanti da molti anni di intitolazione del piazzale antistante allo stadio Maradona ad Ascarelli, è stato molte volte annunciato anche da precedenti amministrazioni, però non si è mai concretizzato. Quello è un peccato, quello potrebbe essere veramente un luogo importante, perché al momento ad Ascarelli è intitolato un piccolo stadio a Ponticelli. Mi sembra veramente non rende merito. Però ad esempio, se vai in altri luoghi come il Circolo Vela Italia, che è uno dei circoli più importanti d'Italia, che è stato donato da Ascarelli come struttura, lì c'è una devozione totale per Ascarelli ovunque. Ci sono tanti pezzettini, insomma, però ecco, sì, forse questo centenario, e sull'onda del centenario si possono realizzare delle iniziative che fissino questa memoria in maniera più radicata.
1: Ultima domanda: quanto sarebbe importante invece che queste memorie di ebrei che hanno dato lustro al calcio italiano, che hanno partecipato alla vita pubblica, sociale, culturale e politica, queste biografie rivenissero veramente riscritte, rilette, ristudiate, riguardate con attenzione in un momento in cui l'onda d'antisemitismo è abbastanza evidente anche in Italia, nel nostro paese?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, sfondi una porta aperta su questo tema. Bisogna davvero ripartire dalle storie, dal condividere, insomma, soprattutto far capire una cosa che a noi sembra ovvia, banale, scontata: gli ebrei italiani vivono in questo paese da 2200 anni, non sono l'altro, non so come dire. Io quando anche persone molto ben disposte dicono no, bisogna avere un ottimo rapporto, la fratellanza, l'altro, ma io non sono l'altro, no, con tutto rispetto all'altro.
1: Ogni tanto dicono, ma il vostro primo ministro, dico sì, Meloni. Purtroppo però siamo messi così.
0: Io non sono l'altro, non sono l'altro che deve essere accolto. Penso che questa minoranza, questa identità abbia qualcosa da raccontare negli alti e bassi di una storia non semplice, che abbia fatto e continua a lasciare un segno importante, e l'ha fatto davvero con questa consapevolezza ebraica in parte, in quella stagione importantissima in cui sono state messe le basi dello sport che amiamo tanto e che tanto ci fa tribolare in questi anni, insomma, che comunque è indiscutibilmente lo sport nazionale. Ecco, ripartire da queste minime consapevolezze può forse un pochino aiutare, ecco.
1: Soltanto ci fa tribolare, perché è vero, ci fa proprio tribolare.
0: Soltanto tribolare, però ci fa sempre appassionare.
1: Ma adesso tifoso viene dalla parola tifo.
0: E questo è vero.
1: Tifo è una malattia molto seria.
0: Questo è vero.
1: È difficile cura.
0: Insomma, ora riparte la nazionale, dai.
1: Vabbè, quella dovrebbe unirci, speriamo bene, perché poi tra l'altro stiamo facendo una figura planetaria veramente brutta senza andare ai mondiali. Ogni volta che giocano i mondiali, per noi insomma è molto deludente non vedere l'Italia presente. Adam, grazie.
0: Grazie Ruman.
1: Adam Svulevic, Giorgio Ascarelli, filantropo imprenditore a Napoli, edizioni Giuntina, lo trovate su tutte le piattaforme, ma soprattutto alla libreria ebraica Kiryat Sefer, l'unica libreria ebraica in Italia. E grazie di cuore, Adam. È venerdì, Shabbat Shalom, perché
0: è vero, Shabbat, un cumulo.
1: Quindi questa sera inizia anche una festa ebraica e ti faccio gli auguri per questa festa ebraica.
0: Grazie, ricambio.
1: E buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Grazie dunque a Ruben Della Rocca. È il momento ora della rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è sabato 26 settembre, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi ci occuperemo della crisi energetica, che rischia di aggravarsi ancora di più nel momento in cui l'amministrazione di Donald Trump sta pensando di vietare le esportazioni di diesel verso altri paesi. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo «I responsabili della crisi energetica stanno a Washington e a Mosca». A Mosca per la guerra che Vladimir Putin sta conducendo contro l'Ucraina, e l'Ucraina risponde contro le infrastrutture energetiche russe, e a Washington per l'appunto perché Donald Trump ha lanciato la sua guerra contro l'Iran che sta provocando questa crisi ancora più grave. A proposito di Trump, che questa settimana è stato protagonista soprattutto per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, vi proporremo un editoriale pubblicato dal New York Times, «Il fallimento di Trump ha un costo per l'America e per il mondo». Poi un commento, sempre un editoriale del Paese, Xi Jinping concede udienza a Trump, il titolo che dice già quasi tutto, e infine l'editoriale uscito ieri sul Wall Street Journal, Xi fa la sua mossa sull'indipendenza di Taiwan, il presidente cinese vuole che Trump cambi la posizione degli Stati Uniti sull'isola, è una pessima idea, sottolinea tra l'altro il Journal. Partiamo però dalla crisi energetica che rischia di aggravarsi, ma che secondo Le Monde, questo è il titolo dell'editoriale pubblicato nell'edizione di oggi, ha come responsabili Washington e Mosca. Nel corso delle settimane il mondo continua a sperimentare la gravità di quella che è già una delle più gravi crisi energetiche della storia. Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, ritiene ormai da mesi che l'attuale disorganizzazione degli approvvigionamenti di idrocarburi sia più seria di quella degli shock petroliferi del 1973 e del 1979. Purtroppo non si possono più escludere penurie se questa crisi dovesse protrarsi. Peraltro la crisi non si limita alla benzina e al diesel, ma riguarda anche il settore dei fertilizzanti e quello della petrolchimica. Come ha dimostrato l'intervento televisivo del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron giovedì, i governi vengono invitati con urgenza a rispondere a questa crisi in funzione dei mezzi di cui dispongono. Anche se la Francia può contare sul suo parco nucleare per la produzione di elettricità, lo stato delle sue finanze pubbliche non le permette di sostenere i consumatori così bene come alcuni dei suoi vicini europei. Questo aumento drastico del prezzo dei carburanti, che ovviamente pesa sul potere d'acquisto, alimenta una rabbia che Macron ha definito normale. Questa rabbia, tuttavia, non deve nascondere un fatto, e cioè che il responsabile di questa situazione non si trova a Parigi, a Roma o a Berlino, ma a Washington. La decisione azzardata di Donald Trump di attaccare l'Iran il 28 febbraio, presa di concerto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha innescato il meccanismo che ha condotto al blocco dello stretto di Hormuz da parte del regime iraniano. Le minacce che i ribelli Houthi ormai fanno pesare sull'altro passaggio strategico del Medio Oriente, cioè lo stretto di Bab al-Mandab, sono la conseguenza di questa guerra che il primo esercito del mondo, quello degli Stati Uniti, non è riuscito finora a vincere. Non contento di aver provocato questa catastrofe, ora Trump non esclude di aggravarla con un divieto delle esportazioni di diesel prodotto negli Stati Uniti, nella speranza di far scendere i prezzi prima delle elezioni di midterm, quelle di metà mandato. I primi a essere colpiti sarebbero i paesi europei. Il vicolo cieco in cui è sfociata la guerra di Trump contro l'Iran è poi rafforzata da un altro conflitto, quello in corso in Ucraina, che può essere imputato solo a un altro uomo, il presidente russo Vladimir Putin. È a causa del fatto che, che non è riuscito a spezzare la resistenza degli ucraini nel Donbass, che Putin si è imbarcato in una guerra devastatrice contro le città. Per rappresaglia, Kiev si è messa a bombardare le infrastrutture della Russia, in particolare i siti energetici, al punto da costringerla a importare idrocarburi per evitare penurie. È deplorevole che in Francia un candidato alle elezioni presidenziali possa immaginare di dare la colpa all'Ucraina e non a Mosca, che è la vera causa dell'escalation in corso. Chi lo ha fatto? Il candidato dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon, che in qualche modo attribuisce all'Ucraina la responsabilità della guerra. Gli ucraini non saprebbero dire meglio il fatto che la vera minaccia è la Russia. Sono loro che subiscono bombardamenti russi indiscriminati ormai da diversi anni. Così tra l'altro Le Monde nel suo editoriale di oggi, che chiude dunque su un elemento costante dell'attualità internazionale da ormai quasi 5 anni. Come l'elemento costante ormai da quasi 2 anni è Donald Trump, che questa settimana, al di là della questione del diesel, si è reso protagonista per il vertice col leader cinese Xi Jinping. Il New York Times ne ha approfittato per fare un po' un bilancio della politica estera di Trump e delle sue conseguenze. Il fallimento di Trump ha un costo per l'America e per il mondo, il titolo dell'editoriale del quotidiano Liberal di New York, che scrive: il mondo oggi sta affrontando almeno 3 crisi che nessun paese può risolvere da solo. 2 sono di lungo termine e potremmo dire esistenziali: la minaccia dell'intelligenza artificiale fuori controllo e l'impatto crescente del cambiamento climatico. 1 è di breve termine, sta danneggiando l'economia globale, perturbazione delle rotte commerciali nel Medio Oriente. Tutte e 3 queste crisi richiederebbero quel tipo di cooperazione internazionale ad alto livello che in passato ha contribuito a gestire altre sfide, come la minaccia della guerra nucleare durante la Guerra Fredda o il buco dell'ozono. Eppure quasi nessuno si aspetta progressi significativi negli incontri che ci sono state questa settimana tra i leader dei 2 paesi più potenti al mondo, cioè il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. La visita di Xi è stata caratterizzata da sfarzo, l'agenda invece dalla mancanza di ambizione. Nella migliore delle ipotesi, l'America può sperare in accordi commerciali e modesti progressi sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Le basse aspettative per la visita di Xi sottolineano il danno che Trump sta arrecando all'influenza americana e al benessere globale. Trump è un leader indisciplinato che antepone i propri interessi personali a quelli della nazione, a capo di un'amministrazione priva di una strategia coerente per risolvere i problemi più importanti. Anzi, spesso Trump aggrava i problemi più gravi del mondo. Indipendentemente da chi sia presidente, le relazioni con la Cina sono sempre state difficili. Xi è un autocrate che ha centralizzato il potere, ha oppresso i cittadini del suo paese, ha costruito una partnership con i regimi più repressivi al mondo. Tuttavia, Xi è un tattico spietato e Cina e Stati Uniti hanno interessi coincidenti su diverse questioni di grande rilievo. Non solo l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, le rotte commerciali del Medio Oriente, ma molto altro. L'idea che Trump possa rappresentare in modo efficace gli interessi americani su queste questioni ad oggi appare ridicola. Perfino secondo i suoi stessi parametri, le azioni del suo secondo mandato, come i dazi o la guerra in Iran, stanno letteralmente portando al fallimento. Non c'è da stupirsi che i leader cinesi vedano la sua presidenza come un regalo per le loro ambizioni di maggiore influenza globale. Agli americani non resta che immaginare i progressi che si sarebbero potuti tentare questa settimana con un altro presidente. Il New York Times poi parla di intelligenza artificiale e del fatto che Stati Uniti e Cina continuano a essere in competizione senza riuscire a trovare una cooperazione sui rischi e sul fatto che i sistemi AI sfuggano al controllo umano. Una seconda questione su cui l'America ha urgentemente bisogno dell'aiuto della Cina nel Medio Oriente: in risposta alla guerra avventata di Trump, l'Iran ha bloccato il traffico attraverso Hormuz, gli Houthi hanno ampliato la loro opera di distruzione del traffico nel Mar Rosso, risultato il prezzo del petrolio è aumentato in tutto il mondo. Convincere Xi a fare pressioni sull'Iran affinché riapra lo stretto non sarebbe facile, ma Trump ha deciso di non provarci nemmeno a fare queste pressioni sulla Cina, malgrado il fatto che Pechino abbia di sicuro una leva per spingere l'Iran verso un accordo. La Cina è stata il maggior acquirente di petrolio iraniano, acquistando il 90% delle sue esportazioni negli ultimi anni. C'è poi la questione del cambiamento climatico, con il green tech cinese e Trump che invece vuole solo estrarre idrocarburi. Queste tre questioni ovviamente non rappresentano un'agenda completa per un vertice ideale tra Stati Uniti e Cina. Ce ne sono altre ancora più spinose, tra cui il sostegno della Cina alle forze militari di Iran e Russia e la crescente aggressività verso Taiwan e i paesi asiatici. Il fatto è che Stati Uniti e Cina non sono semplicemente rivali per il potere internazionale, dovrebbero avere anche interessi condivisi nella stabilità globale. I presidenti americani da più di 10 anni hanno ritenuto che il paese avesse interesse ad assumere un ruolo di leadership nel mondo. L'America è tutt'altro che perfetta, ma quando ha guidato, il mondo spesso ne ha tratto beneficio attraverso prosperità, sicurezza e democrazia. Nel corso del processo, quei progressi hanno rafforzato il prestigio e l'influenza globale dell'America. Trump mostra di infischiarsene di questi benefici, usa le relazioni internazionali per cercare arricchimento personale, lodi di adulatori, parità con gli autocrati. La sua presidenza in difficoltà lascia agli americani solo una tenue speranza, e cioè che il vertice di questa settimana con Xi Jinping non abbia danneggiato ulteriormente l'interesse nazionale, così tra l'altro il New York Times. Come danneggiare l'interesse americano? Per esempio sulla questione di Taiwan, e lo ricordava ieri il Wall Street Journal, Xi Jinping fa la sua mossa sull'indipendenza di Taiwan. Il presidente cinese vuole che Trump cambi la posizione degli Stati Uniti sull'isola. È una pessima idea. Non abbiamo più tempo e dunque chiudiamo segnalandovi un altro editoriale che è uscito su El País e che dimostra quanto gli Stati Uniti abbiano in qualche modo perso di autorevolezza nel resto del mondo con Trump. Xi Jinping concede udienza a Trump, il titolo del quotidiano spagnolo. Perché? Perché il vertice di Washington ha messo in scena un ribaltamento nei rapporti in termini di potenze, e questa è la conseguenza degli errori commessi innanzitutto dagli Stati Uniti di Donald Trump. Così è il Paese. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
4: Questa è Radio Radicale. organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, eccoci dunque anche per oggi all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai prossimi appuntamenti della programmazione di Radio Radicale. Questa sera vi faremo ascoltare la seconda giornata, ieri avete potuto ascoltare la seconda giornata della prima edizione della festa del quotidiano Il Tempo in occasione del rinnovo della veste grafica di questo quotidiano. Ci saranno tra gli altri, ve ne diremo nei particolari tra poco, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, poi la deputata Sara Chelani, Tommaso Cerno e il senatore Marco Lisei, e poi appunto l'intervista che avete già ascoltato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo è il primo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa sera, poi andremo avanti con un convegno dal titolo Il Parlamento nell'epoca della sua prevedibilità. Un dibattito organizzato da Asimov IA con tra l'altro gli accademici Francesco Clementi, Stefano Ceccanti, Nicola Lupo, poi gli interventi di Anna Ascani e Gianmarco Centinaio. Si tratta di una sintesi di questo convegno che trovate in forma completa sul sito di Radio Radicale. Al termine poi vi faremo ascoltare la registrazione della presentazione del libro del professor Pierfranco Quaglieni dal titolo Da Cavour alla Repubblica, i rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia. Questo appuntamento ci porterà alle 6.45 circa del mattino, momento in cui ascolteremo la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, poi la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, dalle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, poi alle 7.30 come sempre il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime il sabato a cura di Marco Tardash. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora, come vi abbiamo detto, passiamo all'ascolto della registrazione della seconda giornata della festa del quotidiano Il Tempo. Ascolteremo gli interventi di Federico Palmaroli, in arte il vignettista Osho, segue poi il saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, poi l'intervento dell'editorialista del Tempo Luigi Bisignani, un collegamento video con Giuseppe Cruciani, poi l'intervento della deputata Sara Chelani, a seguire collegamento video con Grover Norquist, leader di Americans for Tax Reform, una relazione del professor Andrea Venanzoni, docente di diritto pubblico all'Università Roma 3, poi in collegamento con il premio Nobel Maria Corina Machado. Poi seguiranno gli interventi di Fabio Vaccarono, che è CEO di Multiversity, il direttore del giornale Tommaso Cerno, poi il presidente della commissione Covid, senatore Marco Lisei. A seguire la tavola rotonda moderata da Filippo Caleri con il giusravolista Paolo Reboani, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Graziano Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. In chiusura poi, come detto, l'intervista di Daniele Capezzone con Giorgia Meloni. Passiamo all'ascolto.
1: Buonasera a tutti, vi invitiamo a prendere posto. Per chi si trovasse nell'altra sala, stiamo per iniziare, anzi stiamo iniziando, grazie. Anzi, faccio partire il video, chiedo ai tecnici di far partire il video.
2: 5 giugno 1944. In un'Italia martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale, ma con gli americani appena entrati a Roma, nasce Il Tempo, da un'intuizione di Renato Angiolillo. Stampato in una tipografia del centro, il giornale veniva caricato nelle auto di notte e consegnato alle edicole e nelle case dei lettori. Da oltre

recitavano slogan pensato da Gianni Letta. E così il nostro quotidiano si è trasformato. Dal giornale cartaceo al sito web, dall'app, fino a un ricchissimo palinsesto di podcast e video interviste. Un impegno ripagato da una crescita record, più 162% di abbonati solo negli ultimi 10 mesi. Ma non ci fermiamo. Oggi il tempo si rinnova ancora. Una nuova veste grafica in edicola e una nuova piattaforma digitale tecnologicamente avanzata per i nostri lettori. Le inchieste esclusive, le nostre analisi, i commenti, il grande caos del nostro tempo interpretato attraverso una lente conservatrice e

0: Dottor Fausto, buongiorno.
1: Ciao, caro.
0: Tenga, è il messaggero.
1: E che ci faccio? E io leggo il tempo, come mio padre, il vero giornale di Roma, di quando Roma era Roma. Tu che ne puoi sapere? Ne rimango nato.
2: Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie per la meravigliosa giornata di ieri. Ancora ci sono tante personalità che ci onorano della loro presenza. Il dottor Letta che ieri ci ha ispirato con un discorso meraviglioso. Saluto il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, ma soprattutto saluto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Noi a volte siamo birichini con lui e quindi è una grande prova, è una grande lezione di signorilità e di sportività che abbia accettato il nostro invito ed è un gran piacere per noi ascoltarlo. La prego, signor sindaco.
0: Grazie. Grazie direttore, un caro saluto a tutte e a tutti. Per me è un piacere e anche un dovere, penso, rivolgere il mio saluto a questa festa del tempo, che è un quotidiano importantissimo, storico, una voce nazionale e soprattutto romana, e che anima un pluralismo della stampa che è il sale della democrazia. E quindi, anche se, come ha detto il direttore Capezzone, che saluto e ringrazio per l'invito, naturalmente non notoriamente sono collocato su un orizzonte politico-culturale più distante da quello mio personale, della mia maggioranza, questo non significa che non sia per me importante e vitale che il panorama, il discorso pubblico nella nostra città e nel nostro paese viaggi anche nei molteplici canali che la tecnologia ha realizzato, ma soprattutto si è incardinato su grandi quotidiani che esprimono e organizzano un pluralismo di basi politico-culturali più solide, che è fondamentale soprattutto quanto più riesce a essere nella distinzione tra i punti di vista, gli orientamenti, dei valori, dei principi, ma anche capace poi di unirsi su alcuni temi fondamentali che riguardano per esempio appunto lo sviluppo e il futuro della nostra città. Io peraltro, poi vedo qui Gianni Letta, sono cresciuto in una famiglia in cui i miei genitori leggevano quotidiani di altri orientamento, ma mia nonna materna che viveva con noi leggeva il Tempo, e quindi sono formato proprio, ho iniziato a leggere giornali molto presto, forse troppo presto, e quindi già da bambino io leggevo tutti i quotidiani, compreso il Tempo, che allora Domenico Fisichella, Augusto Del Noce, insomma, quindi insomma sono anche affezionato, ecco, a questa testata, come alle altre importanti testate della nostra città, che sono inevitabilmente, essendo la capitale, giornali con un radicamento cittadino, ma ovviamente con un respiro nazionale, cosa che è il Tempo, che conduce battaglie che in molti casi, in alcuni casi non condivido, in altri condivido, ma che ringrazio comunque per una capacità, una puntualità nel raccontare e nel seguire quello che si fa. I fatti ci sono sempre, poi ci sono, e anzi devo dire, tante cose che noi facciamo anche oggi ci sono puntualmente raccontate, descritte, come giusto che sia. Poi naturalmente ci sono le visioni, le opinioni diverse che su molti temi ci sono, ed sarebbe anche inutile, ecco, non necessario nasconderlo, perché esse sono un fatto fisiologico e sano di una democrazia. In tutto questo poi io penso e registro, nonostante tutto, che c'è comunque una attenzione, un interesse del Tempo per qualcosa che penso poi possa unire tutti, e cioè l'idea che la nostra città, e lo sta dimostrando, è nelle condizioni di non essere la città dell'immobilismo, delle cose che non si fanno, ma una città che riprende a investire, a sostenere progetti di trasformazione, a realizzare grandi investimenti pubblici, a richiamare l'interesse degli investitori, a investire nelle infrastrutture, a investire nella rigenerazione urbana e a investire, penso, anche sui grandi talenti che la attraversano e che la animano e che io penso siano un'altra ricchezza un po' poco conosciuta di Roma. Oggi la frontiera del mondo è quella delle tecnologie più avanzate, dall'intelligenza artificiale alla robotica al quantum computing, e noi siamo una città che è un patrimonio di università, di centri di ricerca, di imprese avanzate che hanno dei talenti, che formano dei talenti straordinari che poi troppo spesso se ne vanno in giro per il mondo. L'Italia, e Roma in particolare, è una città, se ci pensate, che produce tanto risparmio e forma tanti talenti, e troppo spesso questo risparmio va a finanziare imprese in cui i nostri talenti eccellono ma che non sono in Italia. Recentemente, parlando anche con grandi imprese avanzate, con i loro CEO che vengono qui a investire perché qui ci sono i più bravi ricercatori, a un certo punto ho detto: c'è qualcuno di voi che non è italiano? Perché erano tutti italiani, molti romani, cioè CEO, e quindi ecco, noi dobbiamo essere consapevoli di questo patrimonio e nella distinzione delle idee, degli orientamenti, però tutti insieme spingere con fiducia sulla capacità della nostra città di rilanciarsi, di essere un luogo dove le cose si fanno, dove gli investimenti si realizzano, dove si determina sviluppo economico e dove si può anche stare sulla frontiera alta dell'innovazione tecnologica, perché formiamo tanti giovani che sono avanzatissimi e che poi eccellono in tutto il mondo. Ecco, io penso che nella distinzione degli orientamenti alcune cose possono unire tutti. Ringrazio il tempo per l'invito, lo ringrazio naturalmente per prendere seriamente il mestiere del giornalismo e di farlo anche con la scrupolosità, ma anche con la radicalità e quindi anche con la opinabilità di tante opinioni, come giusto che sia, ma è una voce importante del nostro panorama ed è meno male che nella nostra città c'è un ricco e vivace pluralismo dell'informazione che ci aiuta tutti a fare meglio la propria parte e soprattutto se quanto più noi riusciamo a essere anche pluralmente diversi nelle opinioni, ma tutti uniti nel volere il rilancio della nostra straordinaria città. Quindi evviva, grazie ed evviva Roma soprattutto.
3: Grazie al sindaco Roberto Quartieri, grazie per questi saluti istituzionali e per questo appello di unità. E allora benvenuti e bentrovati per chi era qui con noi anche ieri, e grazie di essere tornati a questa appunto seconda ed ultima giornata di grande festa e celebrazione per questa nuova veste grafica. Abbiamo per voi ricchi interventi e dibattiti più o meno istituzionali. Iniziamo proprio da il primo, che forse è meno istituzionale ma sicuramente ci diverte ogni giorno, ci delizia con la sua ironia brillante. Lui è Federico Palmaroli, in arte Osho. Grazie. Buongiorno. Federico, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti. Ho visto che ha aperto il sindaco, dove aprirei io, ha aperto il sindaco, pensavo che il sindaco facesse vedere le vignette e io parlassi di Roma, sarebbe stato... farò vedere qualche cosa degli ultimi tempi. Io volevo partire dal walk, che finalmente sembra che sarà abbandonato, insomma anche la sinistra ha abbandonato la cultura walk, quindi non vedremo più cose di questo tipo la spigolatrice di Sapri, la famosa statua che ha destato tante polemiche, quindi adesso le battute si potranno fare, anche altre statue hanno fatto battute sulla spigolatrice di Capri, che possono essere considerate anche sessiste adesso, ma se rimedi al numero di questa spigolatrice, tanto non andiamo con questi cazzetti, cioè, potrebbe essere considerata sessista, e non vedremo più neanche magari questi strali lanciati contro Biancaneve, no? Che è stata definita la golf dei sette nani che poi sono le vittime vere della favola di Biancaneve, capito? Sì, noi la manteniamo e lui se la scopa quando arriva il principe che se la porta via. E si parla tanto di scuole, insomma di Islam, di studenti appunto magari non integrati, ci sono anche delle scuole in cui gli studenti sono stati esonerati, una scuola in particolare dalle lezioni su Dante perché secondo i genitori offenderebbe l'Islam, allora è vero anche il contrario, può succedere, no? Ma non c'è da studiare matematica, te mi sono fatto esonerare perché i numeri sono arabi. A questo punto vale tutto. Giorgetti dice sempre appunto che ci sarebbe da fare appunto questo provvedimento, adesso magari non è proprio il momento migliore per farlo, però insomma non sarebbe male abbassare le tasse per chi fa figli, questi figli che poi un giorno scoprono di essere stati messi al mondo magari proprio perché sono state abbassate le tasse, quindi lo rinfacciano ai genitori: tanto lo so che mi avete messo al mondo solo per pagare meno tasse, non lo dico manco per scherzo IVA. andiamo avanti con quando sono stati aperti i centri in Albania e sono stati mandati i primi migranti. Io pensavo ne mandassero una marea, invece poi ho scoperto che ne sono stati mandati solo 16, intanto a Lampedusa però ne arrivavano tantissimi, e questa è la situazione a Lampedusa. Appena sono partiti questi pochi migranti, ah, senti che pace senza quei 16, erano proprio questi 16 che facevano un casino e dovevano essere allontanati. Quando Musk è entrato nell'amministrazione di Trump, diciamo che tanti artisti si sono cancellati da X, dal social di Musk, come segnale di dissenso civile. Uno dei primi è stato proprio Piero Pelù. Ovviamente la notifica è arrivata subito a Elon Musk: oh cazzo, si è cancellato Piero Pelù, che era è stata una botta micidiale. E poi insomma comincia il secondo mandato Trump, con l'incontro con Biden alla Casa Bianca, insomma, in cui Biden parla di transizione fluida. In realtà non voleva andare via dalla Casa Bianca, ma ha detto un amico mio che lavora al comune che se dentro casa c'è un anziano non ce possono cacciare, quello che succede normalmente. E io volevo ricordare un attimo Biden velocemente, perché è stato uno dei miei personaggi preferiti. Qua è quando arriva all'abbazia di Westminster per i funerali della regina Elisabetta. Mi pare che non ci sia Elisabetta, boh, ci avrà avuto altri impegni, che vedeva tutti i leader tranne la regina Elisabetta. Un G7 in Germania, insomma, lui arriva un po' spaesato e lo va a prendere Macron. Questo è in battesimo, noi stavamo all'altra parte. E l'incontro con Giorgia Meloni, primo incontro alla Casa Bianca con Giorgia Meloni. Vittorio Emanuele come sta? È rimasto un po' indietro. E poi il G7 a Borgo Egnazia, dove ha dato veramente il meglio di sé. Vi ricorderete anche l'ultima immagine di lui che va per Cicoria, Giorgia Meloni lo va a riprendere. Qua è quando dice alla Meloni che non può più andare alla cena organizzata da Mattarella, perché insomma era un po' affaticato. Ti dispiace se la cena non ci vengo, il problema è che io non so a chi lasciate qui, perché non c'erano le badanti. E poi succede questo: durante l'amministrazione Trump, appunto, che Musk a un certo punto avrebbe dovuto comprare il TikTok americano, poi fa marcia indietro. Io me lo comprerei pure TikTok, che c'ho pure Piero Pelume si cancella pure da lì. Era terrorizzato oramai da questa cosa. Troppi insegnanti su OnlyFans, abbiamo visto questo fenomeno che sta dilagando, quindi c'è bisogno di un codice etico. A Treviso è stata, mi sembra, individuata una maestra, appunto, proprio da uno dei genitori. Eccolo qua, e vuoi che faccia? No, niente, volevo sapere come va mia figlia a scuola. Al Quirinale arrivano i Royal Pipers, insomma, arrivano Carlo e Camilla e si portano dietro i Royal Pipers, che cominciano a suonare anche davanti a Mattarella. Insomma, dopo un po' sti Royal Pipers, tanto belli, però insomma scocciano un po'. Damogli qualcosa, no? Questi non saranno più da coglioni. E poi muore Papa Francesco. Anche Papa Francesco è stato uno dei miei personaggi preferiti, insomma, io lo ricordate in alcune istantanee che hanno caratterizzato particolarmente il suo pontificato. Qua è quando in Canada indossa il copricapo indiano e chiede perdono ai nativi. Io, quando ho visto l'immagine di Papa Francesco col vestito bianco con questo copricapo bianco e nero, mi ricordava un'immagine che noi a Roma siamo abituati a vedere. Quando arriva a Roma, leva la notte e scambiano per un gabbiano. Insomma, noi gli abbiani ce l'abbiamo importanti. E fino all'apoteosi è stata quando sono uscito con questa frase: c'è troppa frociaggine tra i seminaristi. Ha detto questa frase, che poi ha ripetuto anche. Io mi sono immaginato Papa Francesco insieme ai seminaristi. Non vi fate niente idea, io sono ancora da vecchia parrocchia. E immaginavo poi, vabbè, comunque questa era una non messa perché troppe ce n'erano su quel tema. Comunque Macron e Re Carlo si incontrano a Windsor. Voi sapete, insomma, Macron ha una certa passione per le donne âgée. Tieni giù le mani, che è ancora una ragazzina, troppo giovane Camilla. Stretta di mano, insomma, abbiamo da poco superato l'anniversario di quella famosa stretta di mano tra Trump e Putin il 15 agosto dell'altro anno in Alaska. Insomma, il 15 agosto per noi è una data importante, un giorno importante, Ferragosto, forse per loro non lo era. Comunque questo è l'incontro. Oh, va bello, allora come stai? Che si dice? Si combatte, dai, come diciamo a Roma. Però, diciamo, passi avanti, ma nessun accordo, nemmeno sul cessate il fuoco, tant'è che Zelensky si è un po' risentito per questa cosa e, insomma,

0: tutti, giuro, ma è una cosa assolutamente bipartisan, vi posso assicurare. Vi ricordate la gaffe di Lotito, il nostro amico, che disse: candidato in Molise, non conosco il Molise, ma l'Abruzzo sì, perché mio nonno era di Amatrice. Amatrice notoriamente è nel Lazio, ma tu sei albanese proprio d'Albano o dei dintorni? Disse a iglittare allora DS della Lazio. Trump e Mabdani, voi vi ricordate quando Mabdani è diventato sindaco di New York, Trump ne disse di tutti i colori, poi l'ha ricevuto alla Casa Bianca ed effettivamente sembravano due vecchi amici. Forse il perché è questo: lo sai che questi islamici quando non guidano aereo non sono male per niente, perché quando devi arrivare da sopra è il problema. ICE in Italia per Milano Cortina, tanti erano spaventati dall'arrivo di questi agenti dell'ICE, che diciamo hanno il grilletto un po' facile, preoccupati, magari poteva succedere una cosa del genere. C'è uno con la carabina, gli sparo, sta buono, quelli sono gli atleti del biathlon, che a volte ci si può confondere. Luigi Di Maio è diventato professore onorario al King's College di Londra, che è anche un college abbastanza prestigioso. Ovviamente questa notizia a me ha richiamato alla mente quel famoso, il college del famoso film L'attimo fuggente, che è la scena, insomma, la scena iconica un po' modificata da me, O Bibitaro, mio Bibitaro, che l'accoglienza potrebbe essere questa. Una flottiglia aerea è partita per Cuba, a bordo c'erano Mimmo Lucano e Ilaria Salis. A Cuba erano un po' preoccupati dall'arrivo di Ilaria Salis. Se vedi la Salis, non gli dimmi casa e su casa è quella di Pianparola, terrorizzati da questa cosa. Presentazione della Ferrari Luce al presidente Mattarella, diciamo che questa Ferrari Luce non è piaciuta tantissimo, neanche a Mattarella. Ecco qua, forse è più brutta della multipla che ce ne voleva. Commissione Covid, insomma, Conte è stato rincorso a lungo per deporre in commissione Covid, lo chiamavano in continuazione. Ecco qua, pronto Giuseppe Conte, qui la commissione Covid. Signore Giuseppe, cito. Vado in chiusura. Sanchez, uno scandalo dietro l'altro, condannato il fratello a processo, la moglie, il re di Spagna preoccupatissimo. Per curiosità, si era ancora tanto in famiglia. Che poi succede appunto che arrivano i migranti a Ceuta, lui ne rimanda indietro un bel po', però tanti sono rimasti, qualcuno sta per andare via, più una calamita per mio nonno e me ne vado, è una calamita nonna, gliela devi portare. Salvini e Vannacci si incontrano al forum di Cernobbio, c'è stato questo incontro insomma molto fortuito, molto gelido, devo dire, tra i due. Salvini in quel momento stava parlando col ministro Pichetto Fratin, baciami poi ti spiego, perché c'è sempre quella situazione un po' di terrore. Movimento 5 Stelle di oggi, sappiamo dello scontro tra Conte e Grillo. Grillo ha definito il Movimento 5 Stelle senza idee, è diventato un partito normale, insomma, mi sono immaginato, me lo sono immaginato un confronto tra Grillo e Conte. Dimmi almeno tre caratteristiche di un vero 5 Stelle: reception H24, servizio in camera, aria benessere, quello forse soltanto conosce. A New York l'asse progressista Sanchez e Mabdani, i potenti ci temono, si sono incontrati ieri, immaginavo questo dialogo tra i due. Quest'anno com'è andato il turismo da voi? Bene, bene, abbiamo avuto una vera e propria invasione. Insomma, chi potrebbe dire il contrario? E vi congedo con, magari come si congederebbe Ranucci forse, perché si è paragonato a Moro e a Falcone, quindi secondo me i suoi incontri li chiude in questo modo: tornando a casa troverete bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza di Sigfrido. Grazie.
1: Grazie Federico Palmaroli.
0: Grazie mille.
2: E così avete saputo qual è il momento più straordinario della nostra giornata, quando verso le 19:30 arriva il colpo di genio di Osho e noi ci diciamo: anche stasera il miracolo è stato realizzato. Mentre il momento più delicato della settimana è il sabato nel primo pomeriggio, quando arriva il paginone di Luigi Bisignani e uno dice: leggiamo con attenzione e vediamo che cosa accadrà. Luigi Bisignani sta per intervenire ora e desidero introdurlo, spero non gli dispiaccia, raccontando a chi non dovesse conoscerlo bene chi lui sia ai miei occhi, dal mio punto di vista. Allora, signori, siamo nel 1988. 1988, il muro di Berlino non è ancora caduto, ma siamo in fase di pieno trionfo occidentale. L'Occidente è in piena salute. In Italia c'è al governo il pentapartito DC, PSI, PSD, PRI, che avevano appena vinto le elezioni nel 1987, prima repubblica apparentemente molto salda. Come sapete, poi nel 92 accadrà quel che accadrà, ma in quel momento, 1988, saldo dominio occidentale e in Italia saldo governo dei partiti del pentapartito. Che cosa fa lui?

0: Bisignani nel 1988, quindi realisticamente scritto l'anno prima, pubblica una spy story, un romanzo che vi consiglio di leggere, Il sigillo della porpora, nel quale immagina per un verso un Occidente in difficoltà e l'apparire dell'incubo dell'estremismo islamista, 1988, e immagina una crisi del sistema politico con l'ingresso in campo di un imprenditore che nel romanzo si chiama Sergio Bruschi. Se voi lo rileggete oggi, ha i tratti un po' di Silvio Berlusconi, un po' di Raul Gardini, un po' di Carlo De Benedetti. Questo per dire che ci sono fra di noi persone che vedono una, due o tre mosse avanti. Si dice dei grandi campioni di scacchi che sanno vedere le cose qualche mossa avanti. Signore e signori, Luigi Bisignani.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Quando Daniele mi aveva appunto detto se volevo venire a parlare in questi due giorni del tempo per raccontare qual era la mia storia col tempo, io logicamente ho aderito con entusiasmo e ho riavvolto il film della mia vita e mi sono ricordato che quando avevo appena 18 anni, mio papà era morto da due anni, la prima volta che ho messo piedi in una redazione di giornale, volendo poi fare il giornalista, è stato proprio qui al tempo, qui dietro. C'era una stanza dove c'era Renato Angiolillo. La stanza era piccola e c'era anche un cane, che era un cocker, che si chiamava Camillo. Entrava e usciva da quella strada, da quella stanza, un giovanissimo Gianni Letta, che faceva due parti perché era segretario di redazione e si occupava dell'amministrazione. Poi nel corso degli anni ho avuto tante occasioni con il tempo e alcune volte mi è capitato anche queste cose strane che sono capitate nella mia vita, mi dicono triangolatore, mi dicono un sacco di cose, era quello di riuscire a portare il presidente Cossiga, che non era presidente ancora, nella stanza del dottor Letta perché avevano avuto una polemica e lì fecero in qualche modo la pace. Poi col tempo voglio anche ricordare gli editori che si sono succeduti, Domenico Bonifaci aveva anche un direttore che si chiamava Giampaolo Cresci, lo chiamavamo il pesce pilota perché lui precedeva Fanfani sempre nei movimenti di Fanfani e poi lui morì. E poi è arrivato Gianmarco Chiocci che mi ha ripermesso di scrivere, da allora ho scritto centinaia di articoli. Ecco, questo per dire che il mio legame col tempo è fortissimo, però oggi avrei dovuto parlare, secondo quello che mi aveva chiesto Daniele, un po' di quali erano gli scenari politici, un po' come ha fatto Folli, Bertoldi, ieri così bene. Però arrivando ieri nella giornata del tempo, più persone mi hanno detto, ma allora con la Lazio che facciamo? Allora vinciamo? No? E sono finito dentro questo turbine che è questa super inchiesta sulla Lazio, che è una grandissima intuizione di Daniele Capezzone, perché hanno subito pensato a dei complotti stratosferici, tutte balle. Allora adesso davanti a voi, magari ci sono molti romanisti, ma ci sono anche molti laziali, vi faccio una confessione. Di Pietro diceva carta canta, ecco, io adesso vi faccio vedere, non con la capacità di Osho, ma con la mia, questa fotografia del 1970 e dice, al gol di Massa della Lazio esulta Juan Carlos Lorenzo abbracciando Gian Bartolomei e un giovane Luigi Bisignani, raccattapalle della Lazio. Io dal 70 ero raccattapalle della Lazio. Se voi sapete chi è laziale lo sa, essere laziale significa da nonno, da padre, da figlio e nipote. E vi faccio vedere un'altra fotografia. Questa è di aprile. Un mio nipotino, l'ottavo, è nato in Kenya. Che regalo gli fa il nonno? Gli fa un piccolo body della Lazio. Questo per dirvi che essere laziale è una cosa che uno sente forte nel cuore. È un tratto di signorilità, noi ci sentiamo abbastanza unici. Che succede? A un certo punto i miei figli mi dicono, papà, ma la domenica basta di scrivere di Trump, della Meloni, di Prevost, di Bergoglio, fai un articolo sull'Otito. Io ho resistito moltissimo anche perché di Lotito sono personalmente amico, gli voglio anche bene. E però, voi sapete, ai figli non si lascia intentata una richiesta, e faccio questo articolo su Lotito, che era, il titolo era Lotito come Nerone che incendia Roma. E perché come Nerone? Perché Lotito parla sempre in latino, per cui mi sembrava carino parlare e fare un articolo che ha scatenato il web. Daniele Capezzone, che voi vedete come un signore gentilissimo e raffinatissimo, capisce immediatamente, perché lui segue il web, io ho questo vecchio telefonino Nokia per cui non guardo i social, che questo articolo scatena un inferno. E allora che fa? Cerca di dire, vabbè, parliamo. Lotito si fa vivo con me attraverso un amico e mi dice: ci possiamo vedere a cena? E io gli dico: certamente, siamo amici. Ed ero convinto che con la cena lui avrebbe risposto all'articolo e la storia finisce lì. Alla cena lui non rinuncia, e perciò cominciamo a fare degli articoli. Il web praticamente impazzisce e così questa storia dilaga. Dopodiché ci viene in mente di fare le 10 domande, e alle 10 domande chiediamo delle risposte. La prima domanda era la più semplice di tutti: ma chiedi scusa ai tifosi che ti stanno da anni martorizzando, calcolando che io non ho neppure partecipato alla prima marcia e non ho neppure firmato l'appello che era stato fatto e che era stato firmato da 45.000 tifosi. E poi la cosa è scoppiata. Adesso poi è diventato un complotto. Io naturalmente ho chiesto di essere subito interrogato, anche perché non avevo nessuna intenzione, non conoscevo nessuno che volesse comprare la Lazio, anche perché con la mia piccola laurea in economia e commercio so che se uno ha il 70% di una società non può certo, e se nessuno può spingerlo a venderlo. Noi vogliamo solo una squadra forte, perché noi laziali questo vogliamo. Non ci avevamo nessun tipo di accordo con nessuno, avevamo soltanto detto: ma un imprenditore, una grande famiglia oggi non può da sola reggere il peso di una squadra di Serie A, perché non facciamo, e l'ho detto anche al palco nella famosa manifestazione dei 30.000 del Flaminio, ma perché non facciamo come ha fatto Percassi, che è un grande imprenditore a Bergamo, che ha fatto entrare un fondo, oppure qui vicino Stirpe a Frosinone, che ha fatto entrare in minoranza un fondo per fare la Lazio grande. Noi vogliamo solo ed esclusivamente la Lazio grande, e questa polemica così grande, devo dire, alla fine ha aiutato il giornale, perché abbiamo avuto un boom digitale, perché ormai non si può camminare per Roma se non parlando di Lazio. Lasciato l'argomento, le due battute che potevo fare e che sarebbero stata il mio intervento sulla situazione generale e sulla situazione politica. Sul tempo io avevo suggerito a Giorgia Meloni di non fare il referendum e di fare le elezioni anticipate. Avrebbe sicuramente stravinto, sarebbe stata un successo enorme. Si sono incaponiti sul referendum, che è stato un errore. Adesso la politica, l'anno prima delle elezioni, è sempre così effervescente, si è creata una difficile situazione all'estrema destra, che non va sottovalutata ma non va neanche soprattutto demonizzata. E quello che direi a questo governo è di fare squadra, ecco, fare squadra con le aziende pubbliche, parlare, aprire le finestre di Palazzo Chigi in questo periodo, e secondo me ci sono tutte le condizioni perché il centrodestra possa governare ancora l'Italia per i prossimi 5 anni. Grazie a tutti.
2: Grazie a Luigi Bisignani, prima firma del Tempo e una leggenda vivente. Andiamo invece avanti adesso con uno dei capitoli più delicati della vita parlamentare degli ultimi anni, la commissione d'inchiesta Covid. Benvenuto Presidente Lisei, prego.
3: Grazie, ovviamente vi ringrazio per avermi invitato, sono anche un po' onorato di stare di fronte a Daniele, perché Daniele ha sempre seguito i lavori della Commissione con grande passione sin dall'inizio, e quindi io devo ringraziare non soltanto Daniele per la sua attenzione ai lavori della Commissione, ma anche e soprattutto il Tempo, perché e grazie anche al Tempo e a pochi altri quotidiani che la Commissione Covid, sulla Commissione Covid e su quello che sta emergendo della Commissione Covid sono diventati un po' di dominio pubblico, perché è inutile nasconderci che per una lunga parte dei lavori che abbiamo fatto c'era la volontà di non far emergere e non dare attenzione ai nostri lavori. Dopodiché, invece, con i giornali che pervicacemente hanno seguito i lavori della Commissione, dando credito a un lavoro che, a discapito di quanto si narri, è un lavoro che vuole riportare la verità agli italiani, hanno contribuito, credo, anche in maniera significativa a suscitare l'interesse anche di quelli che erano più diffidenti. E il Tempo sicuramente è stato uno di questi quotidiani, l'ho fatto anche con tanti articoli e titoli dissacranti che hanno contraddistinto, credo, anche la linea editoriale del Tempo. E guardavo l'altro giorno, credo che sia stata la prima edizione del Tempo, in quel titolo ci ho ritrovato un po' anche la linea editoriale del Tempo dei giorni nostri. Credo che fosse un articolo pressoché vicino all'inaugurazione del 1944. Il titolo era "L'ira di Dio si abbatte sulla Germania nazista", che era un titolo forte per quei tempi, e secondo me questa linea editoriale, quella che ha consentito e sta consentendo anche il Tempo oggi di parlare di temi non soltanto a una fascia della popolazione particolarmente erudita, che votano tutti centrodestra, perché sapete che gli ignoranti votano tutti centrodestra, invece quelli eruditi votano centrosinistra, ma anche di raggiungere una popolazione invece che gli piace sentire le cose che vengono dette come si dicono al bar, come si dicono anche nei luoghi più frequentati, ecco. E quindi su questo taglio credo che il Tempo e Daniele Capezzone sulla Commissione Covid abbiano fatto tanto. Quando devo parlare della Commissione Covid faccio fatica onestamente a parlarne, perché c'è talmente tanta roba da dire che dico, e cosa gli vado a dire, perché abbiamo fatto un lavoro enorme in termini quantitativi, qualitativi non mi permetto di giudicarlo perché è come se chiedete l'oste se il vino è buono, però in termini quantitativi Fratelli d'Italia ha fatto una scelta che è appunto quella di puntare su questa commissione d'inchiesta, puntare per far emergere la verità, e abbiamo fatto un lavoro incredibile di audizioni, di ore di audizioni, alcune sono state delle maratone incredibili, penso all'audizione di Arcuri che è venuto due volte, tornerà una terza volta, 8 ore di audizione, qualche audito a volte ci ha anche chiesto ma si può anche andare in bagno dopo 6-7 ore di audizione continua, abbiamo deciso di interromperlo, quindi probabilmente la Commissione Covid verrà anche deferita probabilmente per violazione dei diritti umani. Però, ciò detto, credo che questa Commissione, al di là delle polemiche, delle divisioni, credo che stia restituendo nella difficoltà anche di una parte dell'opinione pubblica nel tornare con la memoria a un periodo oggettivamente drammatico della storia mondiale e anche di questo Paese, credo che stia restituendo dei pezzi di verità importante. E siamo arrivati in questa fase un po' al clou dei lavori, e voglio anche dare una notizia qua oggi, nel senso che ieri, purtroppo i giorni passano, sono lunghissimi, ieri abbiamo fatto un ufficio di presidenza e quindi inizieremo in questa fase, come avete visto, ad audire i principali attori della pandemia. Quindi la prossima settimana, martedì 29, audiremo il generale Figliuolo, ve lo dico, ancora non è emerso da nessuna parte, ma sarà un'audizione importante perché il generale Figliuolo è stato il centro di riferimento, ha sostituito Arcuri e ha ereditato, nel bene o nel male, ciò che aveva fatto il commissario Arcuri durante la pandemia. E non posso dire se l'ha fatto nel bene o nel male, chiaramente sono il Presidente di Commissione, però insomma diciamo che rispetto al commissario Arcuri le polemiche sul generale Figliuolo, ma soprattutto i fascicoli penali sul generale Figliuolo, sono praticamente inesistenti, perché qualcuno dice ma perché la Commissione Covid si scaglia così contro Arcuri e non contro Figliuolo? Perché non c'è un... che io abbia notizia, non c'è un procedimento penale o non c'è stato un procedimento sull'attività del commissario Figliuolo. Cioè, se ci fosse un procedimento penale perché Figliuolo è stato accusato di fare cose non correttamente rispetto all'amministrazione, indagheremo anche su quello. Ma non c'è, sono tutti su il commissario Arcuri. Quindi cioè, non è che c'è un accanimento contro Arcuri, il problema è che contro Arcuri ci sono stati tanti procedimenti penali e tanti problemi sui quali non tornerò. Quindi sentiremo il 29 Figliuolo, il 5 ottobre sentiremo per la seconda volta Conte, Giuseppe Conte. L'onorevole Conte è già venuto una prima volta, tutti si aspettavano che entrasse in commissione, ci fosse un plotone d'esecuzione, le tagliole, i fucili, fosse appeso probabilmente. È venuto, ha potuto parlare liberamente come hanno fatto tantissimi altri auditi, gli abbiamo consentito di fare la sua lunga introduzione, verrà il momento delle domande, chiaramente i commissari faranno tutte le domande e poi audiremo, ho dato disposizione ieri, l'ho comunicato in commissione, inizieranno le interlocuzioni per far venire Roberto Speranza, che era il ministro della salute, e per far venire anche il primo ministro Draghi, che ha ereditato una parte della gestione della pandemia, la parte, diciamo, la seconda parte che ha avuto in particolare ad oggetto la campagna vaccinale, e quindi contatterò sia Speranza che Draghi per capire se c'è la disponibilità a venire a riferire, perché comunque sono auditi e quindi non posso obbligare nessuno a venire a relazionare in commissione e a sottoporsi alle domande dei commissari. Quindi non c'è la volontà di accanirsi contro nessuno da parte della Commissione Covid, c'è la volontà di restituire agli italiani la verità. E c'è la volontà di restituire qualcosa che i tribunali non possono restituire. E questo lo dico anche in ragione del fatto che io sento tantissime volte qualcuno che dice ma sono stati tutti assolti in quel procedimento. Ma essere assolti in un procedimento penale non vuol dire che tu non abbia avuto delle responsabilità civili, amministrative o anche semplicemente etiche o morali. Perché la soluzione penale io l'auguro a tutti, l'auguro. Ma quando tu gestisci la cosa pubblica e gestisci i soldi pubblici, non solo devi essere immune da responsabilità penali, ma devi essere immune anche da responsabilità etiche, morali. E quindi quello che stiamo facendo è semplicemente scrivere la verità di quello che è accaduto. E poi il giudizio se lo faranno gli italiani. Che Arcuri sia stato assolto per abuso d'ufficio, perché è intervenuta, tra l'altro, il governo di centrodestra, a maggior ragione non perseguitiamo nessuno abolendo l'abuso d'ufficio, non vuol dire che non abbia sbagliato magari a gestire i soldi che lo Stato gli aveva dato in mano. Non vuol dire che non è giusto restituire la verità agli italiani, che in quel periodo Arcuri ha avuto mille scudi, tutti gli scudi penali, amministrativo, erariale. Avere su una persona sola, come era Arcuri, consentirgli di gestire miliardi, miliardi e miliardi, perché Arcuri ha gestito quasi 10 miliardi dei soldi pubblici senza dover render conto di niente a nessuno. A nessuno, perché tutti i commissari che oggi nomina il governo hanno chiaramente delle esenzioni di responsabilità, ma non hanno uno scudo totale, non hanno lo scudo erariale, lo scudo amministrativo, solo per il dolo, non hanno la possibilità di fare procedure di affido diretto, diretto, di decidere domani di dare 1.300.000.000 a Benotti per le mascherine di Benotti. Non lo possono fare, hanno la Corte dei Conti, devono dare adito coi controlli concomitanti alla Corte dei Conti di quello che fanno. Allora io lo chiedo a tutti, per il futuro è giusto che ci siano delle persone che abbiano degli scudi così limitati, dei soldi così limitati, anche in un momento difficile come è stata la pandemia? No, ma qua restituiamo qualcosa al futuro dello Stato, dell'amministrazione. Perché domani, se un domani ci sarà un altro evento grave, che può essere la pandemia, può essere anche qualsiasi altro tipo di evento, lo Stato, secondo me, prima di dare un'immunità quasi totale a un amministratore, forse ci pensa due volte. Poi il giudizio se Arcuri li ha spesi bene o li ha spesi male, quei miliardi se lo faranno i cittadini italiani. Ma questo è un lavoro che serve per l'Italia, così come serve per l'Italia sapere se domani c'è una pandemia, se avere un piano pandemico, avere una linea di indirizzo, una linea guida. Perché si parla del piano pandemico? Qualcuno gliene frega niente il piano pandemico, se c'era o non c'era. Ma la presenza di un piano pandemico finanziato, aggiornato, può determinare la morte di tante persone. E questo è determinante. E allora, grazie al quotidiano Il Tempo e a pochissimi altri quotidiani, questa luce sulla commissione Covid si è accesa da subito. Si è accesa sin dall'inizio dell'attività, quando molti volevano delegittimarla, dicendo che era un plotone di esecuzione, una pagliacciata, ne hanno detti di tutti i colori. Allora io ringrazio il quotidiano Il Tempo per quello che ha fatto, per quello che fa. Ringrazio Daniele Capezzone perché i momenti più belli nella commissione sono stati quando ho letto un articolo di Daniele Cappestone nel 2024, quando eravamo ovviamente ricoperti di improperi. Lo devo leggere. Il titolo era "Il duro scontro di Cartabellotta con l'italiano". Allora, io quell'articolo ogni tanto lo rileggo. Quando sono di cattivo umore, rileggo l'articolo di Daniele sulla commissione Covid del duro scontro di Cartabellotta con l'italiano. Perché la capacità che ha Daniele di mettere l'ironia negli articoli è qualcosa che per me è incredibile. E l'altro grande momento che mi ha dato il tempo di ilarità, l'ha presentato prima Osho, quando ho visto la vignetta, diciamo che a udire Conte è stato complicato, cioè riuscire a portarlo in commissione, e anche qua devo ringraziare il Tempo, perché insomma è uno dei giornali che si è battuto di più, è il giornale che si è battuto di più per dire a Giuseppe Conte vada in commissione, vada a rispondere, non lo uccide nessuno. Quindi devo ringraziare il Tempo, però in quei giorni anche lì complicati, dove cercavo di contattare il presidente Conte, trovare una data, insomma, leggere la vignetta di Osho mi ha regalato un grandissimo sorriso, e quindi ringrazio il Tempo, ringrazio Daniele Cappestone, vi ringrazio per avermi invitato. Il nostro impegno fino all'ultimo secondo di legislatura sarà per restituire la verità agli italiani sul Covid e lasciare qualcosa di importante per la nostra nazione per una futura pandemia. Grazie, grazie di cuore per l'invito.
2: E noi ringraziamo lei per il suo lavoro e il suo coraggio. Grazie al senatore Marco Lisei, presidente della commissione. Noi continueremo appunto a far luce sui lavori di questa commissione. Adesso invece, ok.
0: Benissimo, grazie.
2: Va il direttorissimo.
0: Eleonora. No, dovremmo avere in collegamento, chiedo conferma alla regia, il mitico Giuseppe Cruciani. Come stai, Giuseppe? Come
4: Eccoci,
0: stai Giuseppe?
4: Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
4: Ciao Daniele, ciao.
0: Grazie. Ah, non ha bisogno di presentazioni. Guarda, è il monumento di se stesso, fantastico. Senti, tu sei il nostro Ulisse in viaggio, non sappiamo quale sia l'Itaca, la destinazione, il ritorno a casa, ma tu stai facendo un viaggio intelligente, profondo, in un'Italia che vedi prima degli altri. È l'Italia della zanzara, è l'Italia dei tuoi teatri, alcuni fanno finta di non capire, tu vedi prima alcuni fenomeni, alcune cose. Che Italia è quella che tu stai vedendo, che hai visto in questi anni e che vedi ora?
4: Allora, innanzitutto, caro Daniele, voglio dirti che sono contento di stare qui perché ho un piccolo legame con il Tempo, anche mio personale. A metà degli anni 90, quando lavoravo in Francia per un'altra testata, all'epoca sono ancora amico di una persona che lavorava al Tempo, che poi è diventato anche direttore di Repubblica, che si chiama Maurizio Molinari, mi chiese di scrivere per il Tempo, e dunque puoi andare a controllare qualche piccolo articolo scritto per il Tempo addirittura dalla Francia, da Parigi a metà degli anni 90, ma era un'epoca in cui non c'erano i social, ed era direttore Giampaolo Cresci, se non sbaglio, e sono contento che il Tempo sotto la tua direzione abbia avuto un nuovo impulso. Ma io non avevo dubbi, per chi conosce Daniele da tempo, noi ci conosciamo insomma dai tempi dei radicali, conosce la capacità e la mole di lavoro di Daniele, più oltre che le capacità. Cioè, Daniele è uno capace di lavorare, credo, una ventina di ore al giorno, cioè senza interruzione e senza occuparsi di nient'altro che non siano i suoi gatti. Io credo che per Daniele ci sia il lavoro e poi i gatti, cioè, non so in che ordine, Daniele, cioè, non so in che ordine, forse prima i gatti e poi il lavoro. Per cui non avevo nessun dubbio sul fatto che la tua direzione avrebbe avuto, facciamo le corna, successo. Che cosa vedo negli italiani? Innanzitutto vedo un po' quello che hai cercato di fare tu nei primi mesi, cioè togliere il velo dell'ipocrisia dove regna l'ipocrisia. Quello che tu hai fatto con la vicenda Ranucci è molto importante, tra le altre cose, perché hai messo a nudo quelli che pensano di avere il monopolio delle inchieste, il monopolio della verità, facendo con mezzi molto diversi da quelli di Report un'inchiesta su Ranucci e su Report, eccetera eccetera. Hai messo a nudo proprio questo, cioè quando sono gli altri a fare le inchieste va tutto bene, sono quando fanno le inchieste su di te e sono i tuoi nemici, diciamo, politici, se vuoi, o comunque i tuoi avversari a farlo, allora si mettono a frignare e gridano al complotto. Dunque, credo che da quello che sento io in molte persone che mi chiamano quando vado a fare gli spettacoli è proprio quello di puntare sullo scoprire, sul mettere a nudo l'ipocrisia regnante, che non è ovviamente solamente a sinistra, e poi liberarsi definitivamente dal politicamente corretto, dal woke che ancora vive e lotta insieme a noi, perché uno dice il woke è finito, anche Conte è intervenuto, ha detto che la sinistra si deve liberare dal woke, e poi basta una battuta, una frase per andare immediatamente in tribunale. Oggi il woke domina nei tribunali italiani, caro, come sai, caro Daniele, e come sapete tutti quelli che sono qua, cioè puoi arrivare, ti arriva una letterina da parte di qualcuno che ti condanna per una frase che hai detto. E poi quello che vedo, cioè, è abbastanza scontato, è un gran bisogno di sicurezza, e io credo che il prossimo anno, la battaglia politica che ci sarà nel prossimo anno, si giocherà soprattutto su questo, ed è evidente che le carte migliori ce l'ha sicuramente la destra, che però ha il peccato di non avere fatto abbastanza, secondo me, ed è su quello che deve puntare, a completare l'opera di quello che è stato fatto in questi anni.
0: Grazie di cuore. Ho ancora però una curiosità. Facci una lezione. Tu sei numero uno assoluto alla radio, protagonista televisivo favoloso, tu compari e gli indici d'ascolto salgono, mattatore a teatro, sold out, ovunque sarai a Roma anche prossimamente, e poi i libri e naturalmente il rimbalzo social di tutte queste cose. Come si collocano i giornali, come deve collocarsi un giornale, il nostro giornale, dentro questo panorama che cambia? Dacci una diagnosi, un suggerimento, un consiglio.
4: Guarda, io sono un fan del digitale, come sai, e dunque penso che tu abbia fatto molto bene a puntare su quello, e i dati di crescita che hai mostrato lo dimostrano, non sono, perché quelli sono numeri veri, no? Cioè, sono numeri reali che a cui non si può mentire. Roma ti offre, te lo dissi sin dal primo momento, Roma ti offre tutto, oltre che la politica nazionale, ovviamente, Roma ti offre tutto, anche la stessa vicenda di Ranucci ti dimostra come è un ristorante romano, cioè Roma ti offre tutto, cioè tu hai tutto in mano per trasformare ogni fatto, per trasformare ogni storia in qualcosa che poi rimbalza sui social. Io, come sai, non ho mai demonizzato il digitale, i social, penso che sia uno strumento fondamentale anche per far crescere, per quanto si possa fare, il cartaceo. Dunque penso che Roma ti offra tutto quello che è necessario per... Una volta si diceva Milano Italia, no? Ti ricordi? Milano Italia, che era anche il titolo di una vecchia trasmissione. Io farei, ecco, il tempo dovrebbe mutuare questa cosa e intitolare una delle sue rubriche Roma Italia. Oggi a Roma succede tutto, oggi a Roma è lo specchio di quello che può accadere in Italia, dal punto di vista sociale, dal punto di vista soprattutto di come uno può impostare un giornale.
0: Grazie Giuseppe, quando ti vediamo a Roma?
4: Io vengo pochissimo, perché sai che io considero Roma...
0: No, lo spettacolo, quando sei?
4: Il 7 novembre.
0: 7 novembre, c'è ancora possibilità di vederti?
4: Sì, c'è ancora.
0: 7 novembre. Grazie a Giuseppe Cruciani.
4: Grazie a tutti, numero uno. Tempo.
0: Grazie, ciao, grazie.
2: Grazie ancora, e dall'ironia torniamo invece ai temi un pochino più economici, e parleremo di sviluppo di intelligenza artificiale. Io chiamerei adesso qui sul palco il presidente esecutivo di Multiversity, e è stato anche vicepresidente Google per 10 anni, è Fabio Vaccarono. Prego. Chiederei di spostare il gobbo per una veloce intervista. Il microfono lo ha lì con lei. Allora,
5: grazie
2: Presidente, grazie Dottore di essere qui con noi, e parliamo appunto di sviluppo economico, che sappiamo non può prescindere dal capitale umano né tantomeno dalla formazione, e quindi oggi che ruolo ha l'istruzione universitaria nella spinta alla creazione di questa ricchezza per il bel paese, per l'Italia?
5: Allora, innanzitutto grazie per l'invito in un contesto così autorevole, e soprattutto è un grande onore essere qui in una data così importante per una testata come il Tempo. Credo che noi viviamo un'epoca di tali e tanti cambiamenti che un po' il concetto di infrastruttura che sta alla base del sistema economico e produttivo vada, come dire, ampliata e ripensata. Spesso si parla di infrastrutture, le cosiddette, non so, communication highways, quindi le autostrade della comunicazione, piuttosto che dell'energia, piuttosto che della logistica. Oggi noi abbiamo un tema enorme, che è quello dell'infrastruttura educativa, Se noi guardiamo le più sviluppate economie del pianeta, oggi competono soprattutto, so che può sembrare paradossale dirlo in un momento di crisi energetica e di ritorno un po' ai fondamentali dell'economia 1.0, però prospetticamente competono soprattutto sullo sviluppo del capitale intellettuale. È un'epoca nella quale le rivoluzioni tecnologiche si susseguono sempre più velocemente. Quella dell'intelligenza artificiale, lei lo ricordava, nei miei 10 anni di Google non ho mai visto nulla di così rapido e pervasivo. E quindi oggi o noi troviamo dei modi e degli strumenti attraverso i quali la tecnologia ci corre in soccorso, oppure siamo destinati non solo a un ritardo economico e produttivo, ma a una vera e propria ecatombe sociale. C'è un consenso unanime nel dire che oggi l'intelligenza artificiale impatterà anche professionalità a medio-alta complessità. Le stime sono le più variegate, però diciamo una posizione lavorativa su 3, questo è un po' il consensus, cambierà abbastanza drasticamente in virtù dell'arrivo di questo nuovo modo di lavorare e produrre. Come si fa a trovare l'Italia alle soglie di questa rivoluzione? Come sapete, ed era uno dei miei crucci da vicepresidente di Google, l'Italia è sempre stata abbastanza indietro sulla trasformazione digitale. Abbiamo recuperato qualche posizione, abbiamo dovuto aspettare la tragedia del Covid per scoprire che, per esempio, il sistema educativo e universitario italiano erano del tutto inermi rispetto, come dire, a questo tipo di discontinuità e al ruolo che la tecnologia poteva giocare. Però se guardiamo i dati della fotografia, oggi noi abbiamo circa 20 punti di distanza, in termini proprio di ritardo, nel numero dei laureati sulla popolazione attiva. Se noi guardiamo gli altri grandi paesi europei, quelli ai quali dobbiamo doverosamente continuare a confrontarci, hanno più o meno una media del 50% di coloro che sono attivamente coinvolti nel sistema produttivo che dispongono di un titolo universitario. In Italia sono 20 punti in meno. Abbiamo il tasso di abbandono scolastico che è tra i più alti dei paesi occidentalizzati, ma soprattutto se guardiamo il cosiddetto indice di educazione terziaria a livello OCSE, soltanto il Messico fa peggio di noi. La buona notizia è in questo stato di cose, la cattiva è che non possiamo più perdere tempo, perché siamo destinati non solo a un blocco, diciamo, della crescita perpetuo, ma anche a una vera e propria ecatombe sociale, perché non riusciremo a tenere tutti a bordo in un mondo che cambia così rapidamente. La buona notizia è che la tecnologia ci può correre in soccorso, ed è perfettamente intuibile che se la tecnologia ha trasformato il mondo dei media, vedevo la presentazione istituzionale prima di un gruppo importante come questo, ha trasformato il mondo della manifattura, il mondo dell'automobile, il mondo dei sistemi finanziari, il mondo del commercio elettronico, non c'è motivo alcuno per il quale non possa e non debba, come sta già facendo, trasformare il sistema universitario nel senso di renderlo enormemente più inclusivo. Parte del ritardo universitario italiano è spiegabile da fatti strutturali. Noi abbiamo l'80% della popolazione italiana, dei nostri connazionali, che vivono in comuni con meno di 50.000 abitanti. E oggi circa il 60% della popolazione universitaria italiana è tecnicamente fuori sede, in un contesto storico nel quale, credo sia sotto gli occhi di tutti, diciamo, l'inflazione degli affitti, gli affitti brevi, la difficoltà a trovare una sistemazione. Aggiungo che noi abbiamo già oggi 18 milioni di diplomati che lavorano nel settore privato italiano, ma sono giusto appunto soltanto diplomati. E quando si tratterà per i nostri imprenditori o per i nostri manager di stabilire quali mansioni vengono svolte più efficacemente o più efficientemente dalla macchina, se noi continuiamo a ragionare con le logiche del cosiddetto low cost country, cioè di un paese che tutto sommato vivacchia perché le risorse produttive costano poco, soprattutto quelle umane, e soprattutto abbiamo degli stipendi che drammaticamente non crescono da troppo tempo, il trade-off, il tasso di sostituzione tra uomo e macchina è destinato a essere particolarmente sfavorevole.
2: E in questo contesto crede che l'università online, per esempio, potrebbe essere una soluzione?
5: È un dato di fatto ad oggi, senza alcuna prosopopea, noi oggi siamo diventati di gran lunga il primo gruppo universitario e di educazione superiore d'Italia, e siamo diventati, questo non lo sa nessuno perché siamo abbastanza, come dire, sobri nel testimoniarlo, noi oggi siamo il primo gruppo universitario di education online in Europa. Quindi il paradosso è che un paese che è indietro nella trasformazione digitale e indietro nella capacità di avere un sistema universitario che raggiunge tante persone, c'è una percentuale della popolazione attiva paragonabile a quella degli altri paesi OCSE, noi in Italia oggi abbiamo creato in qualche modo il campione europeo di questo tipo di specializzazione. Perché questo sistema funziona e perché tante persone lo utilizzano? Perché possono continuare a studiare anche se lavorano già. L'80% dei nostri studenti sono studenti lavoratori, sono persone che hanno una famiglia, che hanno fatto dei figli e che a un certo punto della loro carriera professionale stabiliscono che tornare a studiare grazie all'inclusione, al diritto allo studio vivificato dalle nuove tecnologie è un'ottima idea per il proprio futuro. Futuro che hanno imparato a non immaginare più statico, ma un futuro all'interno del quale chi avrà competenze, chi avrà, come dire, in qualche modo accumulato capacità intellettuale, continuerà a imparare e quindi sarà protagonista o in qualche modo coinvolto in un sistema in cui il ruolo della tecnologia è destinato ad esplodere, piuttosto che un paese invece all'interno del quale questa trasformazione tecnologica porterà soltanto il peggio. Quindi gente che vive in provincia, gente che oggi ha le prese per esempio con un drammatico tema di caro carburanti, anche spostarsi per andare all'università, fosse anche solo per sostenere delle prove d'esame, è destinato a diventare un fatto molto più stringente rispetto a prima. Quindi, come dicevo, così come la tecnologia ci spinge a ripensare tutto costantemente, se applicata correttamente, con coraggio e con voglia di portare innovazione anche all'interno del nostro paese, ci dà una soluzione che è in grado di rendere lo studio produttivo e assolutamente più inclusivo. È un'operazione anche di inclusione sociale questa, perché le persone che studiano oggi con le università digitali non sono persone che, se le università digitali non esistessero, guarderebbero nuovamente al sistema tradizionale, sono persone che non studierebbero, punto. E quindi oggi questa è una strada che francamente non ha alternative e rispetto alla quale credo tutti quanti dobbiamo unire le forze, intanto per favorire una maggiore digitalizzazione del sistema universitario tradizionale, ma al tempo stesso lasciando spazio agli specialisti affinché permettano a persone che vogliono migliorarsi e migliorarsi più volte, perché lo ricordo, nel nuovo paradigma non basterà più studiare una volta sola e poi in qualche modo vivere di rendita e di esperienza per i successivi 50 anni. Bisognerà studiare continuamente. Allora la domanda è: un paese che è già indietro sull'educazione superiore e deve tornare più volte nel corso della propria esistenza professionale a studiare, come fa a farlo se non ricorrendo alle tecnologie digitali innovative applicate all'università?
2: Sa, ieri Andrea Stroppa, che era qui l'uomo più vicino di Elon Musk, è stato molto critico nei confronti della politica relativamente all'intelligenza artificiale. Le voglio proprio chiedere qual è il suo consiglio invece nei confronti della politica.
5: Intanto, quando anche ai tempi di Google ricevo queste domande, mi piace citare il titolo tradotto in italiano di un'opera saggistica che ormai è una decina d'anni di Kevin Kelly, che è stato il primo, diciamo, chief editor di Wired dell'edizione americana. Lui scrive questo saggio, tradotto dal Soggiatore ormai una decina di anni fa, che si intitola Inevitabile. Intanto, purtroppo, bisogna mettersi l'animo in pace. Noi assisteremo, come sempre avviene quando ci sono trasformazioni, trasformazioni pervasive, trasformazioni radicali, a delle forme di luddismo 3.0, 3.4.0, grandi allarmi che non vanno assolutissimamente sottovalutati, però diciamo tutti i temi che in qualche modo trascendono la mia capacità oggi di dare un contributo. Però il fatto che noi si vivrà in un mondo nel quale la tecnologia e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale saranno assolutamente ubiquitarie, questo è un fatto inevitabile. Nel momento in cui parliamo, oggi qui ci sono 6 miliardi di persone collegate alla rete nel mondo, persone che vanno online continuativamente con circa 40 miliardi di device connessi. Sta arrivando anche l'onda dell'intelligenza artificiale, è un fatto inevitabile. Come facciamo ad estrarre il meglio da questa trasformazione inevitabile? Preparando le persone, usando la tecnologia che ci travolge per padroneggiare la tecnologia. Non abbiamo altra possibilità. Io credo che dobbiamo aiutare gli italiani, grazie alla tecnologia, a tornare a studiare per tutto l'arco della loro vita professionale, se vogliamo sperare che l'Italia abbia un futuro all'altezza del proprio grande passato.
2: E allora grazie a Fabio Vaccarono per essere stato con noi. Come dice Daniele, il tempo è galantuomo ma è anche tiranno e quindi noi abbiamo un'agenda strettissima. Grazie davvero di essere venuto e continuiamo adesso con lei è la responsabile del Dipartimento Immigrazione del Partito Fratelli d'Italia, è l'onorevole Sara Chelani. Benvenuta.
6: Buonasera a tutti. Innanzitutto mi voglio scusare per l'abbigliamento, ma ero in commissione ed ero convinta di non riuscire ad arrivare. In commissione prima stiamo trattando la legge elettorale, quindi insomma ero sulla linea del fronte, quindi sono però contenta, molto contenta di essere riuscita ad arrivare. Io ringrazio Daniele Capezzone, ringrazio tutta la redazione del Tempo per questo invito, ma soprattutto li ringrazio per il lavoro encomiabile che stanno svolgendo. Chi mi ha preceduto ha dato delle, diciamo dei canoni per comprendere il perché di questo mio ringraziamento, perché oggi la stampa ha bisogno di un'informazione libera, ha bisogno di un'informazione che rispetti i principi deontologici del giornalismo, e purtroppo questo oggigiorno manca. Giuseppe Cruciani ha fatto un esempio, ha fatto l'esempio di Report, sul Tempo e su pochissimi altri giornali non si vede costruiti teoremi forzati, si vedono delle verità riscontrate, dei fatti oggettivi, e questo è molto importante per la politica, perché la politica ha un fortissimo bisogno di essere raccontata nella verità oggettiva dei fatti. Quindi questo è il primo ringraziamento che voglio tributare a Daniele Capezzone, così come lo voglio ringraziare per lo spazio che offre a una serie di tematiche che sono un'urgenza, un'emergenza, l'ha raccontato Marco Lisei con riferimento alla commissione Covid. Io diceva la cara e ottima, bravissima Eleonora, mi occupo di immigrazione prevalentemente, mi occupo di sicurezza, ma mi occupo contestualmente anche di antimafia, e posso dire che anche su questo il Tempo ci ha dato degli spazi veramente pregevoli, perché noi anche in commissione antimafia stiamo affrontando delle tematiche che si assomigliano un po' nel filo conduttore a quello che sta affrontando la commissione Covid. Noi ci stiamo confrontando con un'omertà che non ha pari nella storia, non ha pari nella storia. La commissione antimafia, sapete che è una commissione che ha poteri d'inchiesta, sapete che quasi al pari dell'autorità giudiziaria può svolgere tutta una serie di interrogatori, può fare delle analisi che riguardano dei fatti oggettivi. Noi, grazie alla Presidente Chiara Colosimo, stiamo affrontando un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è poi quello che ci ha portati a fare politica 35 anni fa. Io comincio da bambina il mio percorso nella militanza politica giovanile, che è quello, il periodo, uno dei periodi più bui dell'Italia, dell'Italia repubblicana, che è quello delle stragi del 1992. Il Presidente Colosimo ha avuto il coraggio di affrontare questo tema, ha avuto il coraggio di andare nel profondo di silenzi che per troppo tempo erano stati sepolti sotto una coltre di omertà. Stiamo facendo un grandissimo lavoro, ci scontriamo contro l'omertà che ancora oggi perdura, perché purtroppo all'interno della Commissione Antimafia siedono delle persone che sono stati testimoni diretti di quegli eventi e di quelle vicende, che hanno avuto un ruolo attivo su alcune delle tematiche più scottanti. Parlo dell'inchiesta Mafia Appalti, che in base a quello che la Procura di Caltanissetta ci dice pare sia stata una delle concause della morte del giudice Borsellino e anche del giudice Falcone solo pochi giorni prima. Ecco, all'interno della Commissione Antimafia ancora oggi siedono persone, oggi senatori della Repubblica, ex magistrati, uno su tutti il senatore Scarpinato, che pur sedendo in Commissione Antimafia ancora oggi non ci rende informazioni rispetto a quelli che sono stati degli atti che lui stesso ha redatto. Non ci arrenderemo, andremo avanti su questo. Il fatto di poter raccontare esplicitamente queste cose, sempre, e voglio ricordarlo, corroborando ogni tipo di racconto da fatti oggettivi, da documenti che non sono smentibili, è per noi fondamentale ed importante. Seguiteremo a farlo, perché la libertà che ci contraddistingue, insomma, trova sfogo anche sulle colonne del Tempo. Il Tempo stesso ha dato prova di non lasciarsi intimidire da nessuno e da nulla. Quindi un altro ringraziamento al direttore Capezzone. Con riferimento al mio tema, oggi si vive un momento anche un po' particolare, perché proprio di fronte a noi si sta per celebrare un Consiglio dei Ministri in cui verrà trattato un tema fondamentale, un tema su cui Fratelli d'Italia è impegnato sin dalla scorsa legislatura, diciamo elaborando tutta una serie di proposte di legge che anche quelle parlano, così come abbiamo detto fino adesso, di libertà. Noi abbiamo proposto di vietare il burka. Parlo di quello che sta facendo in questo momento il Consiglio dei Ministri. In Consiglio dei Ministri si sta discutendo di una norma che impone un tetto agli studenti stranieri all'interno delle scuole, e banalmente perché c'è bisogno di integrazione, riescono a far passare anche questo per un provvedimento liberticida, per un provvedimento xenofobo. Sapete quante volte in questi anni mi sono sentita dare della xenofoba io, che sono figlia di un egiziano musulmano, quindi fa veramente ridere, questo ve lo dico. Tetto degli studenti al 30% all'interno delle classi, proprio per garantire l'integrazione, sulla scorta di quello che peraltro era stato fatto da illustrissimi soggetti che ci hanno preceduto, perché noi abbiamo delle circolari del 1990 dell'allora presidente Mattarella, di cui noi sposiamo integralmente le parole. Ha detto bisogna eliminare i ghetti, ed è proprio quello che stiamo facendo con questo provvedimento governativo. Precedenti anche del ministro dell'istruzione sotto il governo D'Alema, Luigi Berlinguer, che andavano esattamente nella stessa direzione. Oggi il governo finalmente porta a terra un provvedimento che riteniamo fondamentale ai fini dell'integrazione. Il primo ostacolo all'integrazione è il muro linguistico, e noi è questo muro che dobbiamo abbattere per rendere i bambini e i ragazzi della nostra Italia consapevoli di quelli che sono i diritti e i doveri che posseggono all'interno del nostro Stato nazionale. E poi ulteriore provvedimento, poi mi taccio e vi giuro che non vi tedierò più: il divieto di burka per le studentesse all'interno, burka o niqab, trattasi di velo integrale, no? All'interno delle scuole. E anche qui io, signori, mi chiedo e vi chiedo: questa è o non è una battaglia per la libertà? È o non è una battaglia contro la sopraffazione? È o non è una battaglia che elimina un dato di mortificazione femminile ancor più grave se compiuto nei confronti di bambine? Ancor più grave se compiuto nei confronti di bambine. Ed è una battaglia che io mi meraviglio che la sinistra non sposi, perché la sinistra, che si fregia di essere il nome tutelare dei diritti, il nome tutelare di quella che è la Costituzione più bella del mondo, che io ricordo all'articolo 3 impone il principio di eguaglianza, oggi drammaticamente su questi aspetti tace. Io mi sono sentita dire: se togliamo il velo alle bambine, i genitori non le mandano più a scuola. Noi dobbiamo evitare che non le mandino più a scuola. Signori, se un genitore compie degli atti di sopraffazione e di violenza nei confronti dei propri figli, gli va tolta la potestà genitoriale. Questo è il tema vero. Perché si può fare con la famiglia nel bosco, ma non si può fare con un musulmano che costringe una bimba ad indossare il velo a 10 anni, a 12 anni, a 15 anni. Ecco, questa che sarebbe dovuta essere una battaglia appannaggio delle sinistre, per mera cassa elettorale, la stiamo portando avanti noi. Il provvedimento che si sta esitando in Consiglio dei Ministri ha ad oggetto precipuamente le scuole, ma Fratelli d'Italia, come vi dicevo, in tempi immemori ha già depositato un progetto di legge per vietare il velo in tutti i luoghi pubblici, perché non è una battaglia solo per i diritti delle bimbe e delle giovani ragazze, è una battaglia per i diritti delle donne in generale. E anche perché banalmente in Italia si rispettano le nostre leggi. In Italia si rispettano le nostre leggi, e il volto coperto, sia per questioni di sicurezza, del tutto evidentemente, peraltro in una congiuntura internazionale che è molto complessa, sia per motivi, come ho detto prima, di libertà e autodeterminazione, non è accettabile. E lo sapete che cosa è successo? Perché in realtà molti da sinistra ci vengono a dire: è una battaglia ultronea, quindi non necessaria, perché esiste una legge del 1975 che già impone che non si possa viaggiare con il volto travisato. E no, signori, non è così. Quella è la nota legge reale, una norma antiterrorismo, che teoricamente potrebbe essere applicata anche in questi casi, ma che, guardate un po', negli anni la magistratura ha completamente disapplicato con riferimento a coperture del volto per motivi culturali o religiosi, Noi abbiamo avuto una magistratura che negli anni ha consentito che le donne potessero essere mortificate con pratiche oscurantiste e medievali, giustificando tutto questo su motivi culturali o religiosi. Ecco, oggi noi mettiamo un punto a questa deriva giurisprudenziale deteriore, inaccettabile, ponendo una linea di demarcazione. Io sono molto orgogliosa del fatto che questo governo oggi si stia occupando delle bambine, torno a ripetere, è una battaglia di libertà, così come questo giornale e pochi altri hanno ospitato la nostra voce proprio nel momento in cui noi abbiamo gridato ai 420 la necessità di poter essere liberi. Non vi avevo assicurato che non vi avrei tediato per troppo tempo, pertanto io vi lascio nuovamente ringraziandovi e nuovamente dicendo a Daniele: noi siamo qui oggettivamente per cercare di fare qualcosa di buono per questa nazione, ci stiamo provando quasi in alfieriana maniera, volli, sempre volli e fortissimamente volli. Noi ce la faremo fino alla fine di questa legislatura, speriamo di poter continuare le nostre battaglie, ma queste di cui vi ho parlato le metteremo a terra entro la fine di questa legislatura e finalmente renderemo giustizia a chi fino ad oggi giustizia non l'ha avuta né dalle leggi e né dalla magistratura.
2: Grazie all'onorevole Sara Chelani per il suo impegno davvero esemplare. E adesso continuiamo con un saluto nuovamente internazionale, anche oggi è un videomessaggio di Mr. Norkis, fondatore e leader di Americans for Tax Reform. Lo mandiamo.
7: I run Americans for Tax Reform. It's a national taxpayer group in the United States. We fight for lower taxes at the federal level,
8: at the state level, and at the local level. We move to take taxes to one single rate, one time. Tax a dollar once, single rate, go away. We were put together by President Reagan, and by 1994, we had 96% of all Republicans running for office signed the pledge never to raise taxes at the national level. We also have 2/3 of the Republican governors have signed a pledge never to sign a tax increase, and many of the state legislators as well. But at the national level, before 1994, the year when 96% of Republicans said in writing we're never going to raise taxes, 62 years before that, we had won Congress twice, Republicans, twice in 62 years. We had a one-party state. You had a Republican president, they could veto stuff, but they didn't run things. The Democrats ran everything. Since 1994, when Republicans said we're never raising taxes and we put it in writing as individuals, not just a party, but individuals, me. Since then, Republicans have won both houses of Congress 18 years and Democrats only 6, okay? 3-1, the Republicans win the House and the Senate since they became the party that wouldn't raise taxes. It's a very powerful tool. We also work at the state level, getting many of the states, the Republican states are the ones that are cutting their taxes, moving to a flat rate. We now have 8 additional states. There used to be 16 states that had no income, had a flat rate tax. Now it's 20, and another 3 are about to do so. We also have 8 states with no income tax at all, and the number of states, another 5 states have committed to do that, automatically taking it down, and 7 more are in the process. So at the state level, we're taking income taxes to flat and on to 0 in the Republican states. The blue states, still raising taxes. The red states, cutting taxes. I want to congratulate the Maloney government for 4 years in government. As I understand it, that's the longest run for an Italian party for an Italian government since World War II. And you, in addition, you've had a rather stable government compared to the rest of Europe today, which is a rather big deal. Congratulations from our side of the ocean also for the reduction in the number of tax rates that Italy has, the reduction for some taxpayers in lower rates, and specifically also for independent contractors going to a flat rate, and for more people, independent contractors, self-employed people, very important issue in the United States as well, and getting rid of the road tax. All steps in the right direction. If I can make a recommendation, I would look to reduce everybody's taxes each time you cut taxes. When President Reagan cut taxes, it was for everybody. Everybody got a 25% rate reduction. When Trump cut taxes, he took the corporate rate from 35% all the way down to 21. Not good enough. We want to go to 15 to start with, but 21 is a lot better than 35. And he also cut taxes for all Americans, taking their rates down. When you do that, you make it clear you want to reduce everybody's taxes. And he used to say,

0: è un'autentica leggenda per almeno tre ragioni. La prima, come lui accennava nel video, ma lui lo faceva con grande sobrietà ed eleganza, è quando prese l'iniziativa di questo impegno, di questo pledge, di far dire ai candidati, senti, firma che tu non aumenterai mai, le tasse per nessuna ragione e nemmeno la spesa pubblica, né tasse né aumenti di spesa, questa posizione era culturalmente molto marginale, molto marginale. E avete sentito invece, oggi se sei un repubblicano, ma in qualche stato anche se sei un democratico, è quasi impensabile che tu possa affrontare una candidatura senza firmare quell'impegno. Prima questione. Seconda questione, poi l'impegno viene rispettato, come a onor del vero hanno fatto i 40 candidati che poi sono stati eletti in Italia, lo dico a loro onore, ma negli Stati Uniti il meccanismo, diciamo così, di controllo giornalistico, mediatico è tale per cui l'eventuale venir meno ad un impegno di questo tipo sarebbe costosissimo sul piano dell'immagine. Terza osservazione, vi prego, procuratevi un suo libro, perché uno dice, ma sono cose economiche, no? Lui è autore di un libro dal titolo apparentemente un po' brutale, un po' scorbutico, Leave Us Alone, Lasciateci in pace, che però non è, come dire, un grido così sguaiato, è una riflessione. Siamo in un mondo nel quale arrivano politici di sinistra e in qualche caso di destra a raccontarti tutto quello che lo Stato può fare, tutto quello che in genere con i nostri soldi si può fare naturalmente per il nostro bene, eccetera, e poi si finisce con i banchi a rotelle, con i super bonus, eccetera. Provare a ragionare con quest'altra prospettiva, e non devi essere per forza un super liberista, è sufficiente essere un liberale ragionevole, un liberale pragmatico. Provare a ragionare su quest'altra prospettiva, non è detto che lo Stato debba fare così tanto. Adotta, se vuoi, un sano scetticismo sulla natura dei governi. Può accadere di non avere un buon governo e forse non è il caso di conferire a quel governo, a un governo pro tempore, una latitudine di intervento troppo grande. Se voi leggete quel libro, lui immagina, e questo sarebbe molto interessante per l'Italia, addirittura una Leave Us Alone Coalition, una coalizione sociale di lavoratori autonomi, di partite IVA, di proprietari immobiliari, di persone che in genere ogni volta che lo Stato dice di voler fare qualcosa di sociale devono temere per la loro casa, per i loro portafogli, per la loro proprietà, per i loro risparmi. Adottare questa prospettiva è, a mio avviso, una buona misura di igiene mentale e di valutazione delle proposte che fanno i diversi schieramenti. La terza e ultima cosa, che non ha fatto in tempo a raccontarvi, è un'attività che lui svolge e che secondo me è molto istruttiva per chi voglia fare cultura conservatrice e liberale. Forse avrete visto qualche anno fa al cinema un film molto aggressivo contro il governo di Bush figlio, si chiamava Vice, era un film molto aggressivo contro Dick Cheney, che invece era un grande vicepresidente. A un certo punto in quel film Dick Cheney partecipa all'iniziativa di un think tank. Era quel think tank. Cosa fa, tra l'altro, Americans for Tax Reform? Ha un appuntamento ormai fisso da tanti anni, il mercoledì mattina. Lo chiamano Wednesday Meeting, l'incontro del mercoledì. È una specie di breakfast in cui spesso è invitato anche un protagonista della politica, ma pensate, per noi che in Italia siamo un po' litigiosi, sempre gelosi e quello che non. Un approccio completamente diverso. Sono invitati tutti i think tank, le riviste, i luoghi di elaborazione di centrodestra. Non c'è necessariamente dibattito, perché altrimenti si potrebbe convergere o divergere, ma c'è reciproca informazione sulle attività di ciascuno. Il think tank economico racconta che quella settimana terrà quell'evento e tutti gli altri sono invitati. La rivista rende nota l'uscita online oppure su carta della sua iniziativa e si condivide un'agenda. Lo dico a un centrodestra, in questo caso la politica non c'entra, ma a un centrodestra culturale che non sempre ha questa attitudine. Facciamo squadra, un poco di egemonia si costruisce così, volantinando ciascuno le cose buone che fanno gli altri. Il tempo assume questo impegno, abbiamo cercato di farlo in questi mesi, in questa sala ci sono tante persone, ecco, sappiano, commetteremo tanti errori, ma non commetteremo mai, spero, l'errore di trascurare, di non valorizzare un evento, una cosa positiva, un'iniziativa, una pubblicazione fatta da altri amici. Ultima lezione, e ritorno al suo, e ritorno al pledge. Ognuno di noi sogna qui in Italia grandi tagli di tasse, eccetera. Guarda che i grandi risultati li ottieni apparentemente chiedendo alla politica pochissimo. In quel pledge c'è la richiesta minimale, per favore non peggiorare la situazione, per favore non peggiorare la situazione. Ma se già tu chiedi e ottieni un impegno sulla cosa piccola, questo è il prodromo di un impegno più grande e più forte. Allora, guarda come si possono dire cose coraggiose compiendo apparentemente un passo moderatissimo, misuratissimo, cautissimo, ma è attraverso quel primo passo che poi si compie un cammino molto più importante. Scusate se mi sono inserito.
1: Ancora grazie Daniele, Daniele Capezzone, il nostro direttorissimo, e adesso io continuerei con un saggista, un giurista, il suo ultimo libro è Il trono oscuro, magia e potere nell'era degli algoritmi. Lui è Andrea Venanzoni. Benvenuto e grazie. Prego.
2: Buonasera, buonasera a tutti e un ringraziamento veramente speciale all'amico Daniele Capezzone, duplice ringraziamento sia per avermi invitato sia anche per ospitarmi sul tempo. La centralità dell'intelligenza artificiale è testimoniata anche dalla mole di interventi all'interno di questi due giorni concernenti esattamente l'intelligenza artificiale. Io ho seguito con grande interesse quello che è stato detto ieri da Andrea Stroppa, quindi non farò sovrapposizioni tematiche, ma farò più che altro un intervento per così dire ad adiuvandum, perché il monito che Andrea ha fatto è assolutamente centrale. Noi stiamo vivendo in un momento concernente l'alta tecnologia che ho di recente definito il momento Greta, perché dalle dimissioni di Jacob Coxon da Anthropic e soprattutto poi con incredibile sincronicità la pubblicazione del nuovo saggio di Dario Amodei, che è il patrono di Anthropic, We Must Space the Frontier, che evidentemente teneva in un cassetto in attesa messianica che uno dei suoi dipendenti si dimettesse, poi irrorando catastrofismo su qualunque forma di media con una crossmedialità incredibile. Noi siamo entrati all'interno di uno spazio in cui si chiede la iperregolazione. Ora, il tema è che questa iperregolazione che viene chiesta dagli stessi attori più grandi dei top player è estremamente interessata. E lo ha ricordato con la consueta lucidità un personaggio che viene sempre visto e guardato con un occhio di sufficienza, ed è Alex Karp, il CEO di Palantir, il quale ha detto attenzione, perché i due grandi player, in realtà OpenAI e Anthropic, non vogliono essere regolati, vogliono essere semplicemente salvati. E da cosa? Una in realtà è la mole enorme di cause che si sta battendo su di loro per una violazione massiva del diritto d'autore. Teniamo presente che proprio in questi giorni c'è stata la disclosure della causa che sta opponendo per violazione del diritto d'autore il New York Times contro Microsoft e contro OpenAI, e si parla espressamente della più clamorosa sottrazione, il più clamoroso furto d'opera intellettuale mai visto nella storia. Giugno 2025, due sentenze gemelle del circuito californiano di giustizia condannano, e poi la saga non è finita ancora lì, una condanna multimiliardaria per Anthropic e per gli altri top player, sempre per violazione del diritto d'autore. Ma c'è un altro problema che sta inceppando il giocattolo dei due big player, ed è ovviamente quello dell'emersione dei modelli open weight cinesi, ma non solo. Sono modelli molto performanti, quindi dal punto di vista della qualità nell'utilizzo non si ha una decrescita da questo punto di vista, ma soprattutto hanno una tokenizzazione molto più economica. E questo sta spostando masse di utenti e sta creando un problema finanziario non banale, tanto ciò vero che lo avrete sentito, lo avrete notato, OpenAI non andrà più in IPO, quindi banalmente ha deciso di non quotarsi più quest'anno. Non è un caso, ovviamente. Ora, come si traduce al di là dell'oceano, arrivando a noi con questa sorta di telefono senza fili transatlantico? Ovviamente si traduce male. Tanto ciò vero che abbiamo degli editorialisti che parlano di nazionalizzazione dell'intelligenza artificiale, come se l'intelligenza artificiale potesse uscire fuori da un cassetto di un ministero e quindi avendo anche frainteso il senso di quel dibattito. E abbiamo un partito politico che ha messo in un punto programmatico, quindi per tabulas, nero su bianco, la necessità di avere una intelligenza artificiale di Stato, che non si sa esattamente che cosa dovrebbe essere, come dovrebbe venire fuori. Noi in realtà abbiamo un caso decisamente poco commendevole di un ministero che con un accordo di innovazione ha finanziato un large language model italiano che ci ha coperto di ridicolo in tutto il mondo, quindi evidentemente questo esperimento dovrebbe portare più alla defenestrazione di qualche dirigente pubblico che non, diciamo, a invocare l'intelligenza artificiale di Stato. Il catastrofismo molto spesso è marketing, lungi dal rallentare, sia Anthropic che OpenAI stanno accelerando ancora di più. Ieri Dario Amodei ha pubblicato su X la notizia per cui attraverso Claude sarebbe stato scoperto un enzima mai scoperto. Io vi posso anticipare, ma non perché voglia essere un profeta di sventura, che certamente il prossimo attacco che emergerà dai laboratori di frontiera non sarà più contro una piattaforma come Hugging Face, ma molto probabilmente sarà un attacco biologico. Perché ovviamente nel momento in cui devi creare terrore al fine del governo e di quella regolazione che li possa salvare, è tendenzialmente l'arma più potente. Una avvisaglia già c'è stata, perché un comunicato di alcuni giorni fa sosteneva che attraverso Claude alcuni scienziati cinesi avrebbero provato a intessere un attacco biologico, quindi la nuova narrazione ovviamente nelle prossime settimane diventerà ancora più terrorizzante. Noi siamo nella nicchia europea tra due giganti ovviamente, perché da un lato abbiamo il capitalismo politico cinese che accelera non avendo ovviamente dialettica politica, utilizzando capitalismo sregolato ma sotto l'egida del partito, e dall'altro lato abbiamo un modello di partenariato pubblico-privato americano in cui il privato però ha una leva sia finanziaria sia di potere molto più forte. Parlando con Peter Thiel di recente, abbiamo concordato, in realtà lo ha detto lui, che l'Italia ha un paradossale vantaggio competitivo ed è la sua mentalità totalmente aliena a qualunque forma di concorrenza. Pitil, ovviamente, in forza della sua formazione girardiana, vede nella concorrenza un elemento mimetico e distruttivo. In realtà, riflettendoci, c'è una verità, perché in effetti noi non siamo portati a concorrere, tendenzialmente siamo legati anche ad un forte principio di precauzione. Nonostante questo abbiamo delle eccellenze assolute, abbiamo delle start-up come ad esempio la bolognese Qubit, che realizza qualcosa che probabilmente nel futuro sarà assolutamente essenziale dal punto di vista strategico, cioè l'allocazione in cloud dei dati. I dati sono assolutamente centrali in questo momento ancora di più, per superare almeno parzialmente i data center. Perché? Perché lo abbiamo visto che cosa è successo negli Emirati Arabi, che cosa è successo in Arabia Saudita. Bombardamenti di alcuni data center di Amazon Web Services hanno portato alla perdita inesorabile di una serie di dati. Quindi quello che fa Qubit in realtà è cifrare e spostare in cloud con allocazione a seconda del cliente finale di dove li vuole allocare, quindi in teatri non caldi dal punto di vista geopolitico, dei propri dati. E noi abbiamo una sfida davanti a noi che non è quella del large language model, quello è un campionato che non possiamo nemmeno provare a percorrere, perché l'accelerazione dei due giganti che ci sono attorno è troppo accelerata. Noi abbiamo delle realtà che sono interessanti, possono andare bene per alcuni mercati, penso ad esempio all'Africa, ma noi in realtà eccelliamo in altri ambiti. E in questo momento si sta, tanto in America quanto in Italia, aprendo una partita che è ancora più impegnativa. Per lungo tempo noi siamo stati portati a vivere una sorta di dispercezione enorme. Perché? Perché la miniaturizzazione di questi, unitamente alla virtualizzazione delle relazioni e alla digitalizzazione dei servizi, ci ha portato a ritenere come se il digitale, la tecnologia, non avessero un corpo fisico. I data center in realtà la stanno riportando davanti ai nostri occhi nella maniera simbolica e segnaletica più forte possibile, e soprattutto il data center, che è il compendio inesorabile dell'intelligenza artificiale, finisce per incidere di nuovo sul territorio. Territorio che cosa significa? Significa constituency elettorale. lo stiamo vedendo in questi giorni.